associa in maniera molto anomala una canzone così dolce, ritmata, allegrotta, con un momento così orripilante come quello della tortura. E vi ho dato un indizio. Mi raccomando, non mi deludete, andiamo a vedere qualche messaggio, sempre se mi assiste il regista qui, vuoi dire la parte, sì, vabbè, faccio così, che dici? Clicco qui, vediamo un po' che succede, perché ogni tanto mi saltano le cose, ma so io che sono un incompetente. Allora, ci sono dei messaggi da leggere, non riesco a vederli, ci pensa il signor Mimmo, benissimo, grazie. Eccolo qui, è arrivato, bravo, bravo, bravo, questo chi è? Ah, ma questa è cosa? Ma questo è il nostro carissimo amico, il nostro amico Pacetti, che interverrà fra poco. Il film è vero, sono le Iene di Quentin Tarantino, ma caro Pacetti, lei non mi ha indovinato in che scena. Se ha il coraggio, lo dica, in che scena. Vi lasciamo con questo dubbio. Sì, il dubbio credo che sia stato risolto, perché sta scrivendo, quindi il Pacetti ci dirà pure la scena in quale, quindi la scena del taglio d'orecchie, esatto, c'ha ragione, bravo, ha vinto Pacetti. Pacetti, per lei, visto che è carissimo amico di Fulvio Micozzi, le garantisco che avrà il massaggio total body da parte del nostro carissimo amico. Allora, sa che c'è? Andiamo col brano numero 3, poi riprendiamo sulla Roma, ragazzi, non è che io, sapete che sto un po' sconnesso, quindi di conseguenza faccio un po' musica, un po' sport, un po' altro. Adesso andiamo col terzo brano, che se la cosa si fa interessante, sempre un brano notissimo, voglio sapere, non è un po' più difficilotto perché dobbiamo andare dietro nel tempo ma non tanto, mi dovete dire in che film è apparso, e nel frattempo io continuiamo a parlare di Roma, perché argomento Gasperini e conflittualità interna è molto importante. Possiamo andare con il brano numero 3.

0: ci arrivano dei messaggi. Allora, mi dicono: questo è Fury con David Bowie. No, è sbagliato, però guarda, 2039. Fury è un bellissimo film, è un bellissimo brano, ma non è lui. Sai che ci si può confondere, veramente ci si può confondere. Mi risponde Furio: dai, ho sbagliato la lettera, dai. No, ma non è Fury, è un altro film, è un film ambientato in una città europea e parla di un gruppo di ragazzi. Io la prima volta che l'ho visto appena uscito, avevo più o meno la stessa età, devo dire che mi ha dato un impatto molto forte. Credo che dovremmo essere intorno a 1977, 78, 79, qualcosa del genere. E quindi ne sta arrivando un'altra, è sempre il Pacetti, no? Altri risponde, vediamo un attimo, dove parlate Gasperini, però vabbè, vi rispondo. Allora, ecco qua, sta scrivendo il 2039. Senti, sai che c'è? Mo chiami il 2039, perché sennò chiamare il 2039, dai. Fulvio. Mimmo, mi chiami il 2039, così parliamo un attimo. È vero, bravo. Allora, 2039 finale, non so come ti chiami, ma ti stavo chiamando, siamo noi, non rispondi, se ti va, se non ti disturbiamo, se sei al lavoro, che ne so, se voglio dire, insomma. Bravo, perché lui ha indovinato, e non era semplice, mentre arriva un altro messaggio e dice Cristiana F e Giulia, esatto, bravo, la protagonista si chiamava Cristiana F. E il film era Cristiana F e i ragazzi dello zoo di Berlino. L'ha risposto? Allora, mettimelo subito, dai, che problema c'è? Pronto, pronto, pronto!
1: Ciao, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Il problema è l'età. Cioè, chi è che la età nostra, tra i 60?
0: Sì.
1: Questi sono film storici.
0: Ma che scherzi!
1: Ma io ero convinto, perché c'è David Bowie come attore.
0: E guarda che, scusa il tuo nome che non lo so.
1: Davide,
0: guarda che in effetti Fury e Heroes di David Bowie si confondono, più che altro nell'inizio sono due film diversi, in Fury lui partecipa, se non mi sbaglio, David Bowie come protagonista, in Cristiana F e Ragazzi dello Zoo di Berlino no, fa solamente la colonna sonora, però veramente è il periodo in cui David Bowie stava a Berlino e scriveva e produceva lì a Berlino, abbia modo di conoscere la storia di Cristiana F, il numero 7545 ci ricorda, perché il libro si chiamava Cristiana F e i ragazzi dello zoo di Berlino. E allora, Davide, tu hai visto il film?

0: gente famosissima che è Franco Schipani, che ci dà delle chicche molto, molto importanti, molto belle. E devo dire, una, prima di lasciarti una domanda te la devo fare, io ho visto il film all'epoca, ai miei tempi, eravamo giovani e sono rimasto scioccato. Tu l'hai visto il film? E se te l'hai visto, dimmi quali sono state le tue sensazioni, se l'hai visto in quel periodo lì.
1: Allora, io l'ho visto, ma quello era un periodo pure in cui purtroppo o che la gente vicino nei quartieri di Roma, l'eroina era un problema grosso, quindi sono rimasto molto colpito dal film. C'è anche il film italiano che parlava di, diciamo, dei problemi di tossicodipendenze, e in quel momento, vabbè, io ancora ero piccolo, avevo 10-11 anni, però era un problema molto sentito.
0: Allora, il film di cui parlavi te, te lo dico io, si chiama Amore Tossico.
1: Storia di Berlino,
0: Sì, sì, ma il film italiano...
1: Però
0: film...
1: l'ho lasciato molto colpito perché era una cosa, in quel momento, su cui c'era anche un riscontro reale. Cioè, purtroppo era un periodo in cui tanti ragazzi che stavano in quel giro là di tossicodipendenze.
0: Sì, e Davide... Ascoltami Davide, film che tu parli italiano, te lo dico io, si chiama Amore Tossico.
1: Amore Tossico,
0: è un film fatto da ragazzi presi dalla strada, si vede pure, ed è un film, quasi un docufilm, della storia di questi cinque ragazzi che lottavano giorno dopo giorno per cercare qualcosa per farsela uno spino, loro chiamavano lo spino, si chiamavano.
1: Anche era una scena che dopo svoltare, no?
0: Sì,
1: era
0: sì,
1: famosa
0: sì.
1: Che c'è il ragazzo che dice alla ragazza, ma come noi dobbiamo svoltare tu con il gelato?
0: Sì, me lo ricordo, è vero.
1: No, diciamo, mi è rimasto impresso perché era poi la realtà, era quella Roma, purtroppo.
0: Sì, sì, era quella, era il periodo, purtroppo, era il periodo degli strappi. Se tu ti ricordi bene, mamma e papà e nonna, quando andavano in giro, erano sempre un po' preoccupati perché la collanina non era mai al sicuro, perché lo strappo serviva per finanziarsi proprio la dose che c'era a quel periodo lì. Periodo molto brutto.
1: La
0: microdelinquenza. Senti, prima di lasciarti, un pensiero sulla Roma e poi chiudiamo.
1: Sulla Roma, io non capisco perché, onestamente, la Roma c'ha il gusto di questo gusto, diciamo, di farci male da solo. Io continuo a non capire tutta la stima e l'amore che c'ho per Ranieri, che c'entrava quella cosa dopo Pisa, perché poi il campionato ha dimostrato che noi ancora, bene o male, siamo ancora in gioco. Non ci andremo in Coppa, perché io, anche a causa dell'età, so che la Juve si inventerà qualcosa. Però perché questa sorta di masochismo? Cioè, onestamente la Roma è in linea con quello che aveva detto all'inizio dell'anno, no? Non si poteva fare un grande mercato e dovevamo gestire la squadra quella che era. E poi un'altra cosa, come mai gli americani non sapevano che da Gasperini e Ranieri c'era una guerra in atto? Cioè, noi abbiamo una società, mi dispiace dirlo, ma proprio per accoppare.
0: Ma sai, no, tante cose non si sanno, tante cose non si sanno.
1: Però adesso proviamo, ce ne sono punti, se possono fare. Purtroppo l'esperienza delle dame dice che la Juve si inventerà qualcosa.
0: Sì, sì, questo è normale, quando giochi punto per punto con la Juve in Champions ce l'hai mai. Grazie Davide!
1: Non è mai capitato che una volta ci dicesse bene a noi quando stavamo in lotta punto a punto con la Juve. Io stavo pure a Roma Lecce, quindi mi ricordo tutto.
0: Grazie Davide, buon lavoro, buon viaggio, sento che stai in macchina.
1: Sì, dai, grazie.
0: Ciao, buone cose. Ciao, buone cose.
1: Tranquillo. Un attimo, in pausa, tranquillo. Dai.
0: Ciao, ciao, buone cose, buon lavoro. Figurati, grazie a te.
1: Dell'epoca nostra.
0: Grazie a te. Allora, ce ne andiamo in pubblicità, poi rientriamo con un altro brano. Qua ragazzi, questo vi porto indietro nel tempo come brano, perché brano è venuto qualche anno prima, parecchi, però è stato come colonna sonora. Il film non tutti l'hanno visto, siamo andati con... Adesso vanno un po' più sul difficile. Se siete bravi, bravi, bravi qua, il total body ve lo faccio io, veramente, in pubblicità.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Supermercati Tim, i bei premi li avrà.
4: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche

0: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Viario da bordo campo.
3: Viario da bordo campo.

Allora ragazzi, voi perché non siete qui in studio, no? Questo è un brano del 1967, no? Mimmo non era neanche nell'idea dei genitori, immagino. E voi vedete Mimmo che sente questa musica, c'ha una faccia scura. Io vorrei fare la foto, dice: ma che cazzo ha fatto di Paolucci oggi? Che mi ha messo se sta a mettere questa musica qua? Allora la canzone, il brano è I Say a Little Prayer, ovvero sia recito una piccola preghiera. Questo brano fu scritto da Barbagra nel 1967 per John Warwick. La versione che noi stiamo sentendo è di Aretha Franklin. Scorre durante tutto un film di 30 anni dopo. La scena no, perché qui veramente andiamo sul pesante, ragazzi, quindi di conseguenza se ci riuscite io mi inchino alla vostra, perché sono stato un po' al cattivello questa volta. Allora, benissimo, stiamo parlando, eccolo là, mi risponde il 2039, che sempre da Videi ci dice: questo è dal film, è bravissimo, bravo, applauso. Questo è dal film Il matrimonio del mio migliore amico, sempre io. Davide, mi raccomando, non mandai messaggi, cioè, io sono contento, ma tu sai, portare la macchina, sentivo, no? Quindi sta attento, mi raccomando, tieni la carreggiata. Comunque è vero, e basta, perfetto. Davide è un maestro, un mostro. E il film è il matrimonio del mio migliore amico. Senti, allora, sofferma, risponde: no, soffermo sta macchina, perfetto. Allora, guarda, hai una guerra fra me e te, Davide. Una guerra fra me e te, te la metto a metà dei nostri anni, cioè più o meno abbiamo la stessa età, però questa non ce la fai. Allora, mandami questo, ce la fai, Mimmo? Questo qua, senti qua, questa non ce la fai, sicuro qui vinco io. È un altro brano che è stato su un film molto conosciuto. Insomma, molto conosciuto, sì, ha avuto il suo successo. Sì, puoi andare, vai.

Allora, il brano è del 1988. Il gruppo che lo canta è un gruppo di rock alternativo americano, si chiamano i Pixies. Andò in un film, non tutti hanno gradito questo film, mi è piaciuto molto, e che si intona benissimo il film con questa canzone, dov'è la mia testa, dov'è la mia mente, dove sono in questo momento, nel senso. Voglio sapere la scena e voglio sapere anche il film. Scusa Mimmo, è qui Piccio? Scusa, è una cosa di servizio. Piccio qui e Piccio sotto. Piccio tu, dai, che sennò io mi sbaglio. Ok, benissimo. No, qua, vero? Vado bene? Ok, perfetto. No, altrimenti faccio un casino con questa. Stavo parlando con Mimmo, che poi dall'altro sì, in questo momento ha fatto un volto un po' più sereno, sentendo un po' delle note che si accordano meglio con lo suo spirito e con la sua anche era musicale. Sì, vabbè, ragazzi, io qui non so più che dirvi. Tutti avete indovinato tutti. Allora, Davide mi dice: questa è dura, forse è Fight Club. Bravo, è vero, è Fight Club. Mentre quelle Piacetti che interviene come lo chiamo a sto punto, dice il film è Fight Club, la scena è quella finale con Norton ed Elena Bonham Carter che guardano la distruzione della città. Ragazzi, sono stato troppo buono, bravissimi, che te devo dire, hanno indovinato pure questa. Io Piacetti, ma tu sei dei nostri, però vabbè, allora facciamo così. L'ultima, poi parlo di Roma, giuro, parlo di Roma, anche perché poi chiamo Pacetti, rimanete all'ascolto. Comunque, bravo Davide, Fight Club, non tutti poi alla fine hanno indovinato. Allora, Mimmo, mi segui un secondo? Ci sei? Allora, questo è un film che io l'ho visto in anteprima, perché aveva intanto prima. Bello, mi ha colpito su alcune cose, però ero già maturo, parliamo del 1986. Ovviamente parecchi di voi riconosceranno questo successo internazionale, ma forse non sanno che è legato a questo film molto molto particolare che parla sempre di giovani. Andiamo ad ascoltarlo.

il volto di Mim è tornato scuro nuovamente. Allora, vi dico il compresso, ve l'ho detto, sono i Simple Minds, brano del 1985, esce in un film del 1986 come colonna sonora principale, mai titolo, canzone, brano fu azzeccato per questo film, visto l'ambiente dove si svolge. Vogliamo sapere, adesso sempre qua vado sui chat, ci pensi tu, perfetto, vogliamo sapere, eccolo qua, chi mi risponde? È sempre lui, cioè, sempre Davide, ha vinto sempre lui, Davide mi risponde, dice ma che davvero devo rispondere? È il famoso Breakfast Club, tra le altre cose è l'anno in cui mi sono diplomato e ho subito una cosa simile come compito in classe a sorpresa, è vero, il film è Breakfast Club, un film del 1986, parla di alcuni ragazzi che sono per punizione, il sabato pomeriggio vengono precettati a scuola e fare un pensiero, un tema, sviluppando un altro tipo di argomento. Questi ragazzi 17-18 anni, tutti di estrazione sociale diversa e che si odiavano, fra virgolette, non avevano grande simpatia fra di loro, perché c'era una disadattata, una figlia di ricchi, un rappresentante del proletariato, uno sportivo, insomma gente completamente diversa in quelle 7-8 ore che sono stati costretti a essere lì a lavorare, si uniscono, si confrontano, condividono i loro problemi, arrivando poi alla conclusione che tutto sommato, indipendentemente dalle estrazioni sociali, c'era una traccia comune nella loro vita, che era quello individuabile nel rapporto con l'autorità, nel rapporto con i genitori, nella realizzazione di loro stessi. Un bellissimo film, attualmente ancora bello, secondo me. Io l'ho visto un paio di volte e ogni volta riesco a trovare qualcosa di bello e di interessante. E poi la canzone, Non dimenticarti di me, un po' quello che è l'inno, la colonna sonora di chi lavora a scuola, io ad esempio, no? È quello che ci pensiamo ogni volta, lo studente ogni volta che esce dalla maturità e abbandona scuola chiede al professore non dimenticarmi, non lo fa espressamente, però lo pensa, e il professore quando abbandona l'alunno che se ne va dalla sua vita dopo che l'ha maturato gli dice la stessa cosa, beh tu non dimenticarti di me perché io sono stato parte integrante per i tuoi 5 anni, per il tuo sviluppo nella parte più bella della tua vita. È l'una, io non so perché mi sono fatto prendere da queste cose, in realtà dovevo parlare di Roma, ci ho parlato un quarto d'ora, mi sono messo a parlare di musica e questa cosa ha preso un po' tutti, scusate, chiedo venia, rientro in quelli che sono i parametri della trasmissione, ce ne andiamo in pubblicità, leggendo l'ultimo messaggio che ci dice, però i giorni d'oggi che si sono persi, sono andato con mio figlio a vedere la storia di Michael Jackson, quando gli ho detto che era a Flaminio all'88 a vederlo, momenti sveniva, lo vedi quello che dico sempre io, cavolo, qui bisogna essere punti di riferimento anche culturali. Allora, perfetto, grazie a Davide. Ce ne andiamo in break perché c'è pubblicità, GR, tutto quello che dobbiamo fare. A l'una collegamento con Pacetti e mi sa che forse questa è la volta buona che mi fermo, perché di musica sì, mi piace parlarne, forse più della Roma, ma qui lavoro per la Roma, lavoro per parlare della Roma. Pubblicità.

0: Centro Suono Sport. Replay.
1: Cronache giallorosse. Cronache giallorosse.

0: 14 e 12 di martedì 5 maggio 2026. Un buon pomeriggio a tutti gli amici ascoltatori di Centro Sono Sport 105 e benvenuti o bentornati all'appuntamento giornaliero che va in onda ogni giorno appunto dalle 14 alle 16 sulle frequenze di Centro Sono Sport 105 con cronache giallorosse. In voce in questo momento state sentendo Pierluigi De Marinis che vi accompagnerà per le prossime due ore con quello che facciamo fondamentalmente nella nostra trasmissione, come è chiamata, cronache giallorosse. Facciamo un po' di cronache sulla Roma, un po' di chiacchiere il giorno dopo la vittoria schiacciante dei giallorossi contro la Fiorentina, un 4-0, ragazzi, che ci ha fatto svegliare stamattina con un bel sorriso stampato sul viso. Quattro gol che danno tanta fiducia e tanta carica in vista di quelle che saranno gli ultimi tre impegni stagionali degli uomini di mister Gasperini. Avremo tempo per parlarne, abbiamo due ore piene per poterlo fare insieme, e se volete farlo insieme a me, ragazzi, lo potete fare al 393-000-1015 per appunto mandarmi messaggi su WhatsApp, che siano scritti o vocali, oppure mi potete chiamare qui in diretta allo 06 21 58 165 in alternativa allo 06 25 20 50 70. Ragazzi, chiamatemi, io sono qui pronto ad ascoltarvi, pronto a confrontarmi con voi, a sentire chi magari ha già da lamentarsi, chi invece è contento, chi è carico, chi è un po' pessimista, chi è realista. Insomma, sono pronto a sentirvi oggi, mi raccomando, belli carichi. Ho detto che sono solo oggi negli studi Centro Sono Sport 105, ma non totalmente, perché a supportarmi e sopportarmi e a venirmi incontro nel corso di questa puntata abbiamo in cabina di regia e poi prossimamente anche in voce Roberta Allegrini. L'unica inimitabile Roberta Allegrini, colei che permette di far uscire la mia voce dalle vostre radio, ma che permette anche di farmi vedere e farmi sentire sul canale Twitch di Centro Sono Sport 105, dove potete interagire attraverso la chat. Comincio a dare il buon pomeriggio a Buggy e Megomix che scrivono: ciao ragazzi e buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a voi, ragazzi belli, siamo pronti per questa nuova puntata. Io ricordo tra l'altro che per chi volesse c'è anche l'opzione applicazione, ovvero scaricate da Play Store o da Apple Store l'app di Centro Sono Sport 101.5 e potete ascoltarci dovunque senza scuse. Hai ragione Megomix, arriviamo subito. Robby, ti chiedo scusami se si riesce ad attivare la webcam, così mi possono anche vedere, anche se insomma non so se per voi una fortuna o una sfortuna. Infatti anche Buggy dice: Pier, stappate il tappo, arriviamo subito ragazzi, ci siamo. Detto questo, tra l'altro siamo entrati un pelino in ritardo, però ci fermiamo qualche minuto, ma rientriamo subito con cronache giallorosse, che entriamo nel vivo della puntata.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
2: Siamo a Day Lounge, un maître, sommelier e chef grand gourmet.
3: Car Mattarello, non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
4: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
5: Se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
6: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobile Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobile Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobile Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 14:19 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centrotono Sport 101.5, in voce Pierluigi De Marinis per Cronache Giallorosse, e ci ha raggiunto anche in voce per questa puntata che insomma mi vede da solo da questa parte dello studio di Centrotono Sport 101.5, ma in realtà totalmente da solo, appunto. Non solo, perché in cabina di regia, come vi dicevo, a permettere di far uscire la mia voce dalle vostre radio, da Twitch, dall'applicazione, dovunque, c'è Roberta Allegrini, che però adesso possiamo sentire anche in voce. Buon pomeriggio, Robby.
1: Buon pomeriggio, caro Pier. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Centro Suono Sport e nello specifico di Cronache Giallorosse.
0: Come stai, Robby? Tutto bene? Siamo contenti dopo questo poker calato
1: allora,
0: a viola?
1: Ho rifiatato, vista la bella finale di ieri sera, sì. Il risultato finale, perché in realtà, ora bisogna anche essere un po' onesti intellettualmente. Sì, è stata una Roma fluida, una Roma tranquilla, una partita che ha dato soddisfazione nel risultato, però comunque la Fiorentina è questa quest'anno,
0: sì,
1: non è che ci siamo scontrati con un Barcellona, però io dico sempre, 4 bei gol portati a casa in tranquillità, calcolando che io ero tra quelli che temeva la sconfitta, perché visto che tutta la giornata era andata a nostro favore,
0: sappiamo che
1: ma te pare che riusciamo a fare questa cosa meravigliosa, e invece
0: siamo
1: gioia totale, quindi... meraviglia.
0: Vero, gioia totale, perché la Roma non ha fatto soltanto il compitino ieri, non si è portata a casa i 3 punti con un corto muso, ma fondamentalmente gioca un ottimo match per 90 minuti. A dire il vero, i primi 10 del primo tempo abbiamo visto un po' più la Fiorentina attaccare, che creava occasioni. Infatti all'inizio ho detto, calamo, dobbiamo soffrire contro la Viola. Però ragazzi, invece dal 13° minuto in poi, ovvero da quando poi abbiamo sbloccato il risultato con Mancini sul colpo di testa, Robby, da lì è stato un dominio totale. E devo dire che la Roma se l'è giocata veramente bene,
1: sì,
0: a livello
1: sì.
0: qualitativo, siamo stati bravi anche nelle azioni, nelle ripartenze. Ho visto un buon Celic ieri, cosa che non vedevo da tanto tempo.
1: Anche perché Celic comunque ieri è stato molto coadiuvato dal ritorno,
0: sì,
1: di Coné.
0: È vero.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Rivedere Coné in campo ha fatto davvero tutta la differenza delle altre partite in cui è mancato.
0: Assolutamente, sono d'accordo.

0: crossbar, quante volte, più volte prendi il legno, la traversa in questo caso. E appunto, diciamo, Malen ieri l'ha vinta. Peccato che non è arrivato il gol, però, Robby, appena vediamo l'olandese prendere palla, veramente è una gioia per i nostri occhi. I movimenti che fa, i tagli che fa, non li vedevamo da veramente tanti anni.
1: Troppo tempo, tesoro mio,
0: perché,
1: veramente troppo tempo.
0: Ti dico, anche Edin Dzeko, chiaramente, è uno dei migliori marcatori della storia della Roma, ce lo ricordiamo, chiaramente parla una serie di numeri. Però, ragazzi, io dei tagli del genere, forse da quando ero piccolo non li vedevo da parte di un attaccante, quindi è proprio un piacevole vederlo, è veramente, veramente piacevole.
1: Sì, devo dire anche averlo in campo ti dà una sensazione un po' più di tranquillità,
0: sì.
1: Perché sai che comunque in qualche modo quando prende palla non è detto che vada necessariamente a segno, però quantomeno ci prova.
0: Alla male ne s'abbracciamo,
1: esatto,
0: si potrebbe dire.
1: Esatto.
0: Alla male ne s'abbracciamo. Roma che comunque cala un bel poker, come dicevamo, non ha fatto il compitino. Mancini al 13°, Wesley dopo 4 minuti, Hermoso a fine praticamente del primo tempo e poi Niccolò Pisilli chiude i 4 gol. Robby, particolare che vanno a segno praticamente i difensori della Roma, comunque il reparto difensivo, anche se poi Wesley sì sta sulla fascia, però è uno che sta davanti e dietro, quindi ce l'aspettavamo pure che potesse segnare.
1: Sì, c'è anche da dire comunque che la caratteristica proprio di questa Roma da qualche anno a questa parte è che sono i difensori che fanno più gol.
0: Vero, vero.
1: Proprio prendono palle e arrivano in porta. Ora non so se è proprio un'impostazione che è stata data o le caratteristiche di questi giocatori che permettono questo scatto, però oggettivamente se vedi chi ha fatto più gol ultimamente sono stati proprio i difensori, tolto Malen.
0: Vero, vero, praticamente ieri è stata una difesa giallorossa che si è abbattuta sulla Fiorentina, gol di Pisilli che è, diciamo, centrocampista avanzato, ieri gioca da trequartista. E la mette dentro su un pallone di Malen messo di trivela, quindi di esterno. Malen si è un po' adesso abituato a fare questi assist, prima col Bologna, ieri con la Fiorentina. Siamo contenti, io sono fiducioso, nel senso stamattina mi sono svegliato carico e veramente con la voglia di andarmi a prendere questi ultimi punti che rimangono, questi 9 punti che restano a disposizione. Dobbiamo essere... sono 3 partite che mancano,
1: solo.
0: Giusto?
1: Sono 3 già.
0: Eh sì, perché abbiamo Parma, Derby e Verona. È finita, Robby. E poi che se fa?
1: Ecco, adesso parliamone.
0: Parliamone.
1: La domenica libera, per carità, bella, riposi, pranzo fuori, vai al mare adesso che inizia a fare caldo, l'escursione in montagna, al lago, dove
0: quello
1: ti pare, il museo, pare, quello che volete. Sono sostenitrice dei musei, quindi andate per musei, mi raccomando.
0: Viva la cultura, ragazzi.
1: Sempre. Però, cioè, no?
0: La domenica non è domenica se non c'è la Roma, insomma, lo sappiamo. Per
1: ok,
0: me per...
1: ci saranno i mondiali, ma non c'è sta manco l'Italia.
0: Pure quello è vero, pure quello è vero. Quindi che ci gustiamo? Nulla, fondamentalmente.
1: Vabbè.
0: Le chiacchiere di mercato, come sempre, ragazzi. Sarà un'estate piena di chiacchiere, come al solito.
1: Quanto ci piace di chiacchiere.
0: Mamma mia, è il nostro sport preferito, oltre il calcio. Comunque, dicevamo, una bellissima Roma che... deve provare adesso, Robby, a prendersi tutti i 9 punti che ha a disposizione. Ripeto, io mi sono svegliato molto carico e fiducioso oggi, però allo stesso tempo teniamo sempre i piedi per terra, perché chiaramente prendersi questi 9 punti non sarà una passeggiata, perché realisticamente parlando già giocare contro il Parma non sarà semplice, perché vai a giocare comunque in casa loro. Sì, il Parma praticamente ormai si è salvato, non ha più pretese, esattamente. Però non te la regaleranno la partita, perché ragazzi poi nessuno te regala niente. Mo leggevo su Twitter, Robby, di gente che diceva no, perché la Fiorentina si è scansata con la Roma visto che ieri la Cremonese ha perso con la Lazio e quindi non hanno giocato. Ma io non sono d'accordo, nel senso che sicuramente abbiamo visto una Fiorentina passiva da un punto di vista difensivo. Cioè la Fiorentina dietro, ragazzi, ha preso acqua dappertutto. Però è anche vero che la Roma ha giocato molto bene, la Roma stava in partita.
1: C'è anche un importantissimo dato di fatto: se la Fiorentina sta 16ª in classifica a 37 punti, non è perché ieri la Roma ha fatto chissà cosa e la Fiorentina ha lasciato andare, è perché la Fiorentina è tutto il campionato che non scende praticamente in campo.
0: È vero, è vero, è vero, si è soltanto risollevata dalla seconda parte della stagione dove ha fatto un bel po' di punti. C'era una statistica che diceva addirittura che la Fiorentina stava facendo mi pare più punti della Roma nella seconda parte del campionato. Detto questo, però, ciò che chiaramente lascia un po' questa situazione negativa è la prima parte di stagione dove la Fiorentina ha veramente fatto male, però si è riuscita a salvare. La salvezza è praticamente, mi

0: sembra ormai a un punto di distanza. La vittoria della Lazio ieri sulla Cremonese è stata fondamentale per la Viola per poter assicurarsi la partecipazione alla Serie A anche l'anno prossimo. Possiamo chiamarla impresa? Io ho sempre dato per scontato che in un modo o nell'altro si sarebbero salvati, non ci potevo credere, sì, la Fiorentina retrocedesse. Sì, sì. Però hanno avuto un po' di paura, eh. Ci hanno avuto il periodo in cui comunque la contestazione era ai livelli massimi, in cui tutto lo stadio lo fischiava. Poi un po' perché le cose sono andate per il verso giusto, c'è stato il cambio allenatore, lo stadio è ritornato a sostenere in un certo modo. La Fiorentina si è ritrovata adesso in 16ª posizione con 37 punti. Noi invece, passando a ciò che riguarda noi, ragazzi, ci troviamo in 5ª posizione con 64 punti. E a me già viene a dire una cosa: il pericolo 63 punti, quello che insomma ha colpito la Roma negli ultimi anni diverse volte, anzi dalla 2018-2019 mi pare sempre, se non l'anno scorso con Claudio Ranieri, infatti pure questo si disse di Ranieri, no? Che Ranieri era stato l'allenatore che era riuscito a scongiurare questa maledizione dei 63 punti, però anche Gasperini a 64 ci è arrivato.
1: E Gasperini può anche provare a fare di più di 64, perché può 9 punti 73. Ci sono.
0: Sulla carta te li puoi portare a casa, perché col Parma non stiamo parlando di un avversario impossibile, ma sempre non parliamo di un avversario che ti regala la partita. Col derby sarà forse la partita più complicata.
1: Esatto.
0: Diciamo, cioè, il derby è una partita a sé, poi bisognerà vedere anche loro come saranno messi post Coppa Italia. Se vincono la Coppa Italia magari giocano il derby un po' più rilassati, se invece no, la perdono... tu dici comunque saranno sì, ma perché
1: loro
0: ci provano sempre.
1: Allora, loro a prescindere da come andrà la Coppa Italia, il derby lo giocheranno con il sangue negli occhi, come sempre hanno fatto, per tanti motivi. Poi dovessero vincere la Coppa Italia, ancora di più, perché figurati, noi abbiamo la Coppa Italia, voi manco quello. Dovessero perdere la Coppa Italia, avrebbero ancora di più lo scotto della sconfitta, quindi almeno il derby fatemelo portare a casa.
0: Certo, certo. Infatti da un certo punto di vista io mi auguro che arrivino un po' più, tra virgolette, tranquilli mentalmente, ma se il tranquillo mentalmente vuol dire che devono vincere la Coppa Italia, no, non mi interessa.
1: Sai che cosa deve succedere? La devono perdere ai rigori.
0: Quello sarebbe bellissimo. Così sono sfiniti sia fisicamente che mentalmente. Sarà tosta, perché comunque l'Inter viene dalla vittoria dello scudetto, chiaramente, quindi il loro l'hanno fatto, e ora io spero che provino a vincere anche la Coppa Italia, spero che non gliela regalino ai loro amici.

0: soltanto con la Lazio, con tantissime altre, contro tantissime altre squadre. Quindi mo sinceramente andare a fare il pelo e contropelo proprio a loro non è neanche il caso, perché bisogna vedere anche la situazione.
1: Ne parliamo, ne continuiamo a parlare, Robby, però prima di andare in pubblicità vi devo ricordare qualcosa di molto molto importante. Cari amici ascoltatori, per gustare una cucina genuina con le fettuccine fatte in casa, i fritti freschi non congelati e un'ottima pizza, il posto giusto da andare è il Mattarello. Con la sua qualità e cortesia, il Mattarello vi aspetta in Viale Liegi 64 all'angolo con Piazza Ungheria. Prenotate allo 06 855 4083 per Viale Liegi, oppure per le altre sedi andate sul sito www.mattarello.net.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
3: Supermercati
2: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, i prezzi in agora. Risparmio di qualità.
4: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
5: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
4: Gran Forno Chicchi di Grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
5: Gran Forno Chicchi di Grano.
4: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
5: Gran Forno Chicchi di Grano.
4: Siamo in via Casal del Marmo 430.
5: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 14:34, di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 105, in voce Pierluigi De Marini e Roberto Allegrini per Cronache Giallorosse. In collegamento con noi per il Salotto Serie A, come ogni martedì, abbiamo Gianluca Viscogliosi di Sport Italia. Ciao Gianlu.
1: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Come stai Gianlu, tutto bene?
1: Si va avanti. Grande settimana di festeggiamenti qui.
0: Porca miseria.
1: Abbiamo fatto quelli, diciamo, spontanei dell'Inter, aspettiamo quelli istituzionali delle prossime settimane.
0: È un weekend importante perché insomma c'è stato il verdetto della Serie A, ormai mancava soltanto la matematica, però Gianlu non possiamo che non partire da quello che è stato poi il weekend per quanto riguarda la corsa per la Champions League, visto che comunque si fermano Juve, Milan e anche Como, e la Roma invece ieri straborda con 4 gol importantissimi.
1: Lo dico subito, cioè, se dovesse arrivare anche la Champions per la Roma sarebbe proprio un grandissimo, l'hanno buttata nel cestino le altre, questo non per togliere per togliere qualcosa al lavoro della Roma, però la Roma era praticamente sportivamente a terra, per non usare un termine peggiore. Sì.

0: però è quindi tutto quanto, tutto buttato nel cestino da Juventus e Milan. Per carità, poi devi vincere 4-0 con la Fiorentina, devi rimanere attaccato, però c'è davvero, se una delle due, se non entrambe dovessero arrivare fuori, siamo a 80% responsabili da loro, 20% merito della Roma, con grande onestà.
1: Però Giallo, diciamo anche che la Roma un po' se l'è scavata la fossa da sola da marzo in poi, quindi per una volta ci va bene che e sono anche gli altri un po' che ci danno una mano, perché siamo stati, diciamo, è stata fin troppo fessa la Roma dal pareggio con la Juve.
0: No, quello sì, però ecco, appunto, cioè, hai una squadra che era attrezzata per stare lì e che praticamente si scava la fossa da sola, come dici tu che fai, scavi una fossa ancora più profonda.
1: Certo.
0: Cioè, questo è il senso, diciamo che quando nello sport, quando un avversario sanguina, devi fare lo squalo, non devi fare l'infermiere che va lì e gliele cale le ferite, gliele rimargina.
1: No, indubbiamente. Io non posso che non chiederti, secondo te, quali saranno, perché in tutto questo poi anche il Milan è rientrato in questa corsa Champions, rischia ipoteticamente, anche se secondo me poi alla fine se la prenderanno senza troppi problemi, però ti chiedo, secondo te, quali saranno le due squadre, oltre Napoli e Inter, ad andare in Champions League? Chi la spunterà, ecco?
0: Ma io credo che adesso è proprio impronosticabile, perché comincia un altro campionato. Io rimango sempre con quello che avevo detto, per me il Milan, con tutte quante la serie di motivi, come vi posso dire, doveva stare lì, però... Cioè, dopo quello che ha fatto, quasi quasi la sua dirigenza meriterebbe di starne fuori, però vediamo, ora è 1-2.
2: Gianluca, buon pomeriggio. Vedendo un po' i risultati delle partite della scorsa giornata, quello che ovviamente salta agli occhi è proprio Juventus-Verona con questo pareggio 1-1. Secondo te è più un Verona che ha tirato fuori le unghie nelle ultime frazioni della sua permanenza in Serie A, o una Juventus che ha avuto un crollo totale?
0: È evidente che il Verona un po' di orgoglio ce l'ha messo, perché per una squadra retrocessa, insomma, quando arriva una squadra così blasonata, anche i giocatori singoli hanno voglia di dare qualcosa in più. Però ragazzi, parliamoci chiaro, è una cosa che non può esistere, l'atteggiamento della Juventus, se ti stai giocando così tanto. Chi ha un po' di memoria storica di Roma ricorda i Roma-Livorno, io Roma-Lecce, andando ancora più nel passato, con squadre davvero che avevano poco da chiedere al campionato, e giustamente il popolo romanista ricorda queste disfatte, e questa è una roba che ci si avvicina molto.
1: Beh sì, in qualche modo lo ricorda, è pure vero comunque che ci sono ancora 3 partite, io sono d'accordo con Gianluca, perché ragazzi è impronosticabile ormai, non conta neanche più secondo me la qualità, ma quanto scendi bene in campo veramente per queste ultime 3 giornate. Certo è che, vedendo quello che è il prossimo weekend di campionato, Roma e Juve sulla carta hanno una partita molto più semplice del Milan, che a questo punto però sarebbe veramente a rischio se dovesse perdere con l'Atalanta.
0: Per me la Juve a Lecce non è affatto semplice, perché è vero che Lecce è un po' a 4 punti adesso, sono tantissimi, però Lecce è sempre un campaccio a livello ambientale, a livello di clima, quindi la Roma ha sicuramente la partita più facile, più semplice, più tranquilla, questo sì, le altre due ce l'hanno complicata già di per sé, perché loro magari non stanno messe bene, però la Juve forse ha quella più complicata del lotto, perché io l'Atalanta anche l'ho visto dal vivo, e per me al Milan basta una partita onesta, da capire quella che sarà l'ambizione di Pallavino e quanto ancora voglia di incidere sui suoi.
1: Certo, assolutamente. Giallo, tornando su Roma-Fiorentina di ieri sera,
0: sì.
1: Ho letto un po' sui social di una Fiorentina che si è addirittura scansata, perché col fatto che la Cremonese avesse perso all'ultimo con la Lazio, insomma, la Fiorentina aveva praticamente assicurato la permanenza in Serie A. Però la sensazione, vedendo i primi 10 minuti, è stata invece di una Viola che comunque ci ha provato, però poi la Roma, da quando ha segnato, ha preso proprio il controllo della partita, quindi secondo me un'ottima Roma, una Fiorentina che ci ha provato, però insomma poi la qualità si è bassa.
0: Con grande onestà, ma da qualsiasi punto di vista, quando si parla di scansarsi vuol dire che si ha poca proprio conoscenza e contezza dello sport ad alto livello. Tra l'altro non mi sembra che la Fiorentina sia proprio nella condizione di potersi scansare, anche a livello di rispetto del proprio pubblico. Poi solo un cretino non saprebbe che tra Roma e Fiorentina è da tanti anni ormai che c'è forte rivalità. Io di Fiorentina-Roma ne ho fatti e sono sempre partite molto toste, ma anche Roma-Fiorentina. Quindi se devi dare un segnale, lo devi dare contro la Roma, perché nel nulla di questa stagione la Fiorentina aveva tutto da guadagnare. Poi è evidente che è una squadra che ha spento la lampadina, ma non certo perché qualche fenomeno scrive che ci si scansa o altro.
1: Sì, poi insomma ragazzi, vedendo anche quelli che sono stati gli ultimi episodi a livello di tifoserie, è una partita sicuramente ancora più sentita. Tra l'altro, non so se hai avuto modo di vedere Giallo, ma ieri in Curva Nord è comparso uno striscione contro la proprietà Friedkin, dicendo che insomma recita questo striscione dicendo che la proprietà Friedkin è la peggiore che ci sia mai stata. Io non mi sento, per la mia, nonostante la mia giovane età, non mi sento di essere d'accordo comunque con quello che è stato scritto.
0: Sai che non lo so, perché comunque è una proprietà che ormai arriverà dopo un lungo periodo di grandi spese e comunque di poca raccolta sul campo. Io credo che la Roma fuori dalla Champions League per così tanti anni sia comunque la cosa peggiore che i tifosi hanno dovuto sopportare in questi anni. Vedere l'Atalanta con un monte ingaggi totalmente inferiore farsi quasi 10 anni totali di Europa e tanta Champions League, vedere anche ad esempio, per dire, il Bologna andare in Champions League facendo poche cose fatte per bene, vedere la Lazio prima con Inzaghi ma anche quest'anno con Sarri arrivare ai finali, alzare i trofei, vedere anni e anni di snobbamento, non so se si può dire, della Coppa Italia. Quindi per carità, gioia della Conference, gioia della finale di Budapest, e io c'ero a Budapest, però non mi sento neanche di dare troppo torto se penso a che cos'è la pancia dei tifosi romanisti. In più, e questo è legittimo da parte di Friedkin, per che tipo di proprietà sono, non aver mai instaurato neanche un legame umano, questo è ovvio che aumenta le distanze. Non vuol dire che serve, perché io non voglio neanche fare la retorica del no serve il presidente, loro interpretano così, e la cosa più importante per i tifosi della Roma è che loro foraggiano e a fine mese il bonifico arriva, per dirvi le parole povere. Però ci può stare che in un momento di difficoltà, se hai anche poco contatto da parte dei tifosi, non hai un grande riscontro, per dire, saputo che è comunque la stessa pasta, è uno che a Bologna è sempre molto vicino alla squadra, sono sempre lì, ha anche un atteggiamento diverso, quindi diciamo che non biasimo nell'atteggiamento che hanno i Friedkin, perché per loro, come vi ho detto, la cosa più importante è il bonifico, e non biasimo neanche l'atteggiamento da parte dei tifosi della Roma. Poi l'importante è che entrambi vedano sul campo una squadra che possa in qualche modo avvicinarsi a raggiungere gli obiettivi.
2: Sai Gianluca, quello striscione a me un po' ha fatto storcere il naso. Premetto che io non sono assolutamente una sostenitrice di questa società, che ne ha, anzi ne critica molte pecche, non per ultima proprio quella, diciamo, caratteriale che tu hai sottolineato. Però da qui a chiamarla la peggiore società, quando siamo passati per le mani di Ciarrapico, io faccio molta fatica, ti dico la verità.
0: No, lo so, però non puoi neanche andare troppo indietro nel tempo. Allora dobbiamo ripescare la colletta del Sistina. È evidente che i tifosi poi vivono anche un po' la contemporaneità. Io vi faccio un esempio, io l'ho vissuta anche abbastanza da vicino, i periodi di Rosella Sensi, bla bla bla, lo stadio dove sta. Io ho trovato onestamente molto bello che negli ultimi periodi, quando è stata chiamata giustamente Rossella Sensi a rappresentare quello che ha rappresentato la famiglia Sensi per la Roma, abbia invece preso gli applausi, perché è evidente che c'è il campo che può, in quei risultati che non arrivano, che possono un po' inasprire i rapporti. E credo che fin quando non si usi la violenza, uno ha la possibilità e anche, anzi, ha giustamente la voglia e la possibilità e quasi il diritto di poterla rappresentare nei modi giusti che ritiene opportuno. Quindi ci si becca uno striscione, come se l'anno prossimo magari la Roma vince lo scudetto, per dire, i Friedkin si beccheranno giustamente uno striscione di applauso. Credo che sia nella normale dialettica delle situazioni.
1: Sì, io da un certo punto di vista critico un po' di più per esempio la presidenza Pallotta, perché è vero che con Pallotta ho visto praticamente da piccolino la Roma quasi sempre in Champions, però i trofei non sono arrivati, che comunque, se vogliamo parlare di cosa conta nel calcio, per me insomma al primo posto c'è, cioè, portare a casa il trofeo, almeno con i Friedkin. La Conference e quella finale, che io continuo a chiamare rubata, di Budapest, c'è stata. Comunque, insomma, poi sarà il tempo chiaramente a dare tutti i giudizi del caso alla nuova presidenza americana della Roma. Giallo, prima di salutarci volevo fare un passaggio su Atalanta-Genoa, 1-0-0 che serve più al Genoa chiaramente che all'Atalanta. Genoa che con l'ottima opera di Daniele De Rossi rimarrà in Serie A anche l'anno prossimo. Atalanta che invece con ogni probabilità dalla prossima stagione non avrà Coppa Europea.
0: No, non avrà Coppa Europea. Io sto cominciando ad avere anche qualche dubbio sul fatto che l'allenatore rimanga. A Bergamo si comincia anche a vociferare un po' di cambiamento totale di aria, sia da parte dell'allenatore ma anche da parte del direttore sportivo. E non serve a niente, ovviamente, questo pareggio per l'Atalanta. Capiremo con che motivazioni andrà contro il Milan. Invece ho visto comunque un Genoa in pieno possesso di Daniele De Rossi, un Daniele De Rossi ancora più convinto, quindi serve proprio a zero ed è un peccato per l'Atalanta, però magari è anche la spinta giusta per ripercarsi, per fare davvero tabula rasa e anche in una stagione, la prossima al 90% senza Europa, di ricostruire davvero anche quadri dirigenziali a livello sportivo, magari anche allenatore, perché la mia idea è che se non si è rinnovati fino a questo momento, cos'è che ti fa rinnovare adesso?
1: Ah, certo,
0: essendo finiti tutti quanti gli obiettivi, ne faccio una roba puramente logica. Quindi magari questa è la palla al balzo che puoi prendere per dare una sterzata e per chiudere definitivamente il libro Gasperini.
1: E magari in tema Roma può essere l'occasione per Gasperini per poter riprendere qualche giocatore dalla sua vecchia Atalanta. Chi lo sa, se bisogna fare tabula rasa, magari anche a livello di giocatori.
0: Ma anche magari il direttore sportivo, comunque, sì, comunque ha avuto un buon rapporto, Toni D'Amico, non lo so, vediamo, può davvero esserci tutto quanto. Poi Gasperini l'ha detto, il problema non è la banda del sesto posto, la sintetizzo così, come ormai sono conosciuti a Roma, ma è magari che tu non gli hai messo vicino nessuno per aumentare il livello. In parte sono d'accordo con lui, in parte ti dico di no, perché ad esempio ne parlavo questa mattina in redazione. Io credo che quando la Roma prende Dobbik si immaginava comunque di avere un centravanti anche per il futuro. Prendi uno che ha fatto il record di gol top scorer nel campionato della Liga, non è che l'hai preso dal campionato scozzese, quindi insomma è evidente che tanti acquisti li hai sbagliati anche non per motivo tuo, perché io credo che tutti reputavamo Dobbik un buonissimo acquisto, se non ottimo. Poi è evidente che non tutti gli acquisti escono con il buco.
2: Gianluca, tra tutti questi nomi che stanno uscendo come possibile DS della Roma al posto di Massara, quale senti secondo te più probabile?
0: Ma secondo me tra Manna e D'Amico può esserci anche la chiave, perché secondo me ad esempio Giuntoli sarebbe una figura un po' troppo da affiancare a Gasperini. Gasperini adesso è tra virgolette uomo solo al comando, cioè il club con le sue mosse ha messo Gasperini davanti a tutto, e quindi serve anche magari un direttore sportivo come ha fatto Manna con Conte, come ha già fatto anche D'Amico con Gasperini, che sappia anche un po' appiattirsi rispetto al suo tecnico.
1: Bisogna vedere se De Laurentiis lo farà partire. Manna, D'Amico, ecco, secondo me sarebbe un'opzione migliore, ma giusto per il fatto che comunque con Gasperini si conosce bene. La sensazione, Giallo, comunque è che, vista anche quelle che sono state le scelte societarie nelle ultime settimane, con la cacciata di Ranieri, la conferma di Gasperini, il tecnico giallorosso verrà assolutamente preso in causa per quello che sarà il prossimo mercato estivo, perché se no, insomma, tutta la scelta dirigenziale che è stata fatta ha avuto poco senso. Mi immagino un Gasperini proprio al centro, diciamo, del prossimo mercato.
0: No, ma infatti adesso, a prescindere che a qualcuno possa piacere o non piacere la scelta che hanno fatto i Fredkin, ma la scelta è stata fatta. Adesso sarebbe una follia tripla, per carità, in perfetto stile Roma, magari non accontentare nei limiti del possibile Giampiero Gasperini. È ovvio, Gasperini non è così stupido da chiederti Mbappé o Haaland, però è evidente che adesso devi starlo a sentire. Adesso lui ha anche ragione a dire bisogna far questo, bisogna vedersi, bisogna sentirsi. Totalmente ragione.
1: Eh sì, siamo perfettamente d'accordo. Giallo, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per il collegamento di oggi. Insomma, vedremo un attimino cosa succederà nel prossimo weekend. Tanto ci aggiorniamo martedì prossimo.
0: A voi ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie mille a Gianluca Viscogliosi di Sport Italia. Analisi più che giusta, soprattutto quando poi dice, no, di tre partite impronosticabili, Robby, sia per quanto riguarda il calendario di Milan, Juve, Roma e Como, perché tutto può succedere. È ovvio che noi stamattina ci siamo svegliati a -1 dalla Juve, chiaramente la gioia, la speranza si è riaccesa, Però quello che dico è occhio, perché qualora dovesse arrivare già un pareggio, per esempio col Parma, e la Juve dovesse vincere, a quel punto si ristabilirebbe tutto quello che c'era fino al weekend scorso.
2: Il discorso è anche questo per Luigi, andando un po' a vedere le partite che mancano, sto guardando quelle della Juve nello specifico, perché è lei che dobbiamo adesso tenere d'occhio, che sta sopra, ma anche il Como, perché sì, ok che sta sotto, ma di quanto? Di pochissimo.
1: Eh sì, sono due punti di stacco,
2: sì,
1: mi sembra. Con
2: esatto. E la Juve la prossima settimana andrà ad incontrare la Fiorentina.
1: Sì,
2: no,
1: la
2: scusami,
1: Juve,
2: Lecce il Lecce poi tra due settimane la Fiorentina.
1: C'ha Lecce, Fiorentina e derby.
2: Esatto.
1: Non sono partite che ti porti a casa. Speriamo che il Lecce-Juve del prossimo weekend possa avere lo stesso valore che ha avuto Roma-Lecce.
2: Esatto. Anche perché il Lecce ha bisogno di garantirsi altri tre punti per dire ok, sto ancora in Serie A. E Di Francesco ne ha bisogno, esatto, perché l'ennesima retrocessione sarebbe pesantissima per lui, per la sua storia di allenatore. È una cosa inaccettabile. Poi mi spiegheranno come è passato dalla finale,
1: da
2: semifinale di Champions, League, sì, magari a finale. Dalla
1: sì,
2: semifinale di Champions.
1: Ci stavamo. Sì, a grande mano di Alexander Arnold, ce la ricordiamo tutti, però esatto, sappiamo qual è stato l'esito. Non è stato, secondo me, molto fortunato Eusebio Di Francesco,
2: no,
1: a livello di squadre. Ha sempre preso realtà che chiaramente lottavano per rimanere in Serie A, però ci sono poi una serie di incastri che non gli sono andati a suo favore, a cominciare da quando noi abbiamo perso con l'Empoli ormai due stagioni fa, mi sembra, che Di Francesco era allenatore del Frosinone, noi abbiamo inguagliato
2: lì veramente
1: il mister.
2: Una parte anche nostra responsabilità, perché al primo tempo già non è che avessimo tutta questa voglia. Io quella partita la ricordo particolarmente bene per motivi personali.
1: Ah.
2: Il secondo tempo proprio l'abbiamo fatti passare,
1: sì.
2: Cioè non abbiamo minimamente pensato che tra Empoli e Frosinone forse noi, gioco forza, per noi sarebbe stato meglio tenerci il Frosinone in Serie A, anche solo per un discorso di trasferta per i tifosi.
1: Sì, sono d'accordo, è la trasferta
2: perché,
1: più vicina che
2: ma la trasferta a Frosinone, non so se tu l'hai mai fatta,
1: magari.
2: È veramente bella da fare,
1: sì,
2: è
1: il settore che sta sulla destra, mi sembra sia il settore ospite.
2: Allora io
1: guardando,
2: sono andata quando ancora c'era il vecchio stadio, che fondamentalmente
1: okay,
2: era un'impalcatura,
1: che è lo stirpe quello di Frosinone,
2: sì.
1: E
2: ti dico che è stata una delle trasferte più belle che mi sono fatta, benché
1: okay,
2: sia stata veramente a un tiro di schioppo di macchina,
1: certo,
2: quindi non è che hai fatto il viaggio con gli amici, chissà cosa, però essendo stata la classica gita fuori porta,
1: sì,
2: mi sono trovata Francesco Totti a pochi metri di distanza,
1: mamma
2: quindi
1: mia,
2: figurati la
1: mamma
2: gioia, proprio in campo ce l'avevo davanti con i miei amici, facevano beh sta buona, venite non morire,
1: beh, trovarsi Totti vicino effettivamente è una grande,
2: capito,
1: emozione. Io conosco metà persone l'hanno incontrato dal vivo, foto, autografo. Io soltanto al ritiro a Pinzolo di tanti anni fa,
2: lo pare poco? Io manco quello,
1: però per dire, ma lì ho avuto l'autografo perché gli ho lanciato il block notice, uh-huh, e me l'hanno ridato,
2: sì.
1: Però la possibilità di stringergli la mano, farci una chiacchiera, non ce l'ho mai avuta. Anche se ti dico la verità, se lo incontrassi al giorno d'oggi, un po' sarei combattuto se chiedergli la foto o meno, perché lui ha spesso dichiarato nelle interviste che ogni tanto lui vorrebbe uscire, andare in giro per Roma tranquillamente,
2: esatto,
1: essere
2: esatto,
1: una persona normale. Però io dico, caro capitano, come si fa?
2: Dipende tutto dal contesto.
1: No, certo. E
2: questo
1: certo,
2: è fondamentale, ma nella vita tutto dipende dal contesto. Quindi
1: sì, sì.
2: Chissà, magari un giorno avremo la fortuna di alzare gli occhi, trovarcelo davanti.
1: Magari qua accanto intervista dal vivo. Ma sarebbe epocale comunque intervista.
2: Non farmi sognare.
1: Beh, no, questo è un sogno troppo troppo grande, però sarebbe un bel boost, ecco, diciamo, avere
2: sì,
1: Totti in studio, ma non credo succederà mai. A proposito del capitano, Robby, insomma, nelle ultime settimane poi si è chiacchierato molto di questo ritorno di Totti in società, soprattutto per poi quanto riguarda il centenario, perché la Roma l'anno prossimo compie questi benedetti 100 anni.
2: Che ragazzina meravigliosa, però,
1: porca miseria, porca miseria. Roma che in teoria sulla carta, seguendo quelle che sono state le sue altre sette sorelle, in qualche modo dovrebbe provare a vincere lo scudetto l'anno prossimo, ma sappiamo che sarà impossibile, quindi per il centenario non avremo questa possibilità, almeno io ne sono abbastanza sicuro. Poi non si sa mai, magari quest'estate fa il mercato assurdo e l'anno prossimo lotti per lo scudetto, però dubito fortemente. Ecco, ti chiedo se secondo te l'entrata in società di Totti è realizzabile, e se possa essere effettivamente un beneficio, perché chiaramente io il beneficio che ne vedo è da un punto di vista d'immagine. Tu per il centenario porti l'icona della Roma moderna fondamentalmente, e della Roma anche del futuro, Francesco Totti, anche perché in società non è più De Rossi, ormai che non è più allenatore da due anni, Ranieri non è più Serena Advisor, e Bruno Conti a fine stagione lascerà il settore giovanile di cui si occupava, quindi il rischio di fare un centenario senza romanisti è alto. Però poi bisogna capire se Totti dovesse entrare in società, quale sarebbe il suo ruolo, perché conosciamo anche un po' il carattere del capitano, sappiamo che magari all'inizio gli vanno bene determinate cose, poi però se non viene ascoltato rosica un po', mettiamolo così, detto proprio terra terra.
2: Allora, volendo si può fare tutto, però bisogna essere chiari dall'inizio alla fine, mettere tutto nero su bianco, richieste di una parte, richieste dall'altra, necessità di una parte, necessità dell'altra parte. Ci si viene incontro, si stila uno scritto, un contratto, pensa a quelle cose. Scrittura privata, un contratto, contratto effettivo, dove dall'inizio alla fine è tutto specificato.
1: Belli contratti, belli belli.
2: Sì, immagino. Fortunatamente non devo stipularli io, perché insomma...
1: Gli avresti dati bonus al capitano, bonus presenza dell'A, bonus dell'A, 50.000 euro in più per quello. Lasciamo stare.
2: Però ecco, il discorso è questo. Io so che Francesco Totti, come tutti noi sappiamo, il desiderio di tornare nella Roma ce l'ha sempre avuto.
1: Certo.
2: Però bisogna anche capire cosa chiede una parte e cosa vuole lui. Perché se una parte chiede, mi devi fare il pupazzetto Romolo, e lui ti dice... cosa stai dicendo? Io comunque sono pur sempre una persona che ha calcato il campo, ho esperienza, capacità e voglio occuparmi, che ne so, di fare scouting. Esempio, è un esempio, di fare scouting nel settore, vado a prendere il settore giovanile, così nessuno ci resta male. Un conto fa a bella presenza dentro Roma, un conto, capisci, no?
1: Sì, quindi diciamo, finisci.
2: È fondamentale che si capisca cosa serve, cosa si vuole fare e dov'è il punto d'incontro.
1: Allora, io da sognatore vorrei vedere Totti a prescindere in società normalmente. Per me avere una figura come Totti è importante. Ragionandoci un po' di più, è pure vero che rischierebbe in qualche modo, se non venisse ascoltato, se gli girasse storto, tanto per dire, di, non dico poter creare casino, però quasi, perché chiaramente lui ha un certo nome, ha una dignità e a casa sua vuole essere trattato, non voglio dire da padrone, ma quasi, che ci starebbe. Però bisogna vedere, come dite giustamente, quali sono le condizioni, perché se lui si mette a fare lo scouter e gli danno quel ruolo, ok, poi se si allarga a quel punto la colpa diventa sua, quindi non è che può pretendere troppo. Se lo mettono a fare la bella statuina è una cosa che può andare bene per il centenario, cioè che Totti è presente per la festa ai 100 anni, però poi non mi posso immaginare un Totti 5 anni in società a non fare niente.
2: Esatto,
1: questo è il discorso.
2: Bisogna essere chiari, Francesco Totti in società, io sto soffrendo che non ce l'ho più da quel lontano 2019, quando lui fece quella conferenza,
1: sì,
2: per
1: giugno,
2: dire, io
1: 2019.
2: Qui chiudo, era il 17 giugno.
1: Esatto, l'anniversario dello scudetto.
2: Esatto, quindi tutto torna. Quindi, ti dico, sono ormai quanti, dal 19 al 2027, sono 8 anni.
1: Sette anni. Insomma, 26 meno 19 sette anni.
2: Io matematica non sono in grado.
1: Vabbè, ma non è un problema.
2: Faccio le versioni di La Greco, però.
1: Okay, cavolo, quello ho fatto pure io. Mamma mia. Che incubo.
2: Quindi ti dico, sono anni che manca tantissimo. E fa anche male vederlo magari che gioca con la maglietta
1: della squadra di calciotto, la partita di beneficenza,
2: la partita di padel, com'è quella, la operazione nostalgia.
1: Sì,
2: io soffro da morire perché non lo vedo con la mia maglia, con i colori della mia Roma, della nostra, della sua Roma, capito?
1: Però è pure vero che alla fine, da un punto di vista professionale, Totti è sempre rimasto con i colori giallo-rossi.
2: No, ma quello sicuramente, però un conto averlo anche come punto di riferimento, no? E anche quella figura, tante volte, c'è casino nello spogliatoio? Perché non si capisce qualcosa?
1: Sì.
2: Discussioni, malcontenti, momenti down che possono capitare a prescindere, ma proprio a calo fisico.
1: Certo.
2: Stiamo parlando con uno che si è rotto la caviglia di 11 febbraio, lo avevano dato per spacciare,
1: A
2: maggio è rientrato a giocare. Capisci?
1: E diventa pure decisivo perché il rigore contro l'Australia lo segna il capitano, le azioni offensive spesso e volentieri le innescava il capitano, però noi quest'anno invece i mondiali non ce li vediamo per l'ennesimo anno. Comunque questa è un'altra storia. Vedremo un attimino come si evolverà. Credo che questa situazione verrà definita definitivamente, scusate il gioco di parole, ufficialmente, diciamo, quest'estate. Mi aspetto il comunicato dei Friedkin estivo solito, in cui arriva una sorta di paraventata dopo una situazione negativa, in cui dicono: non siamo arrivati in Champions League, le cose non sono andate bene, però ci abbiamo Totti in società, ragazzi, quindi va bene, la solita paraventata. Certo è che se poi dovessi arrivare in Champions League pure con Totti in società, la paraventata non c'è, è semplicemente un plus.
2: Magari adesso finisce così, una dignitosa Europa League, ti porti Totti in società, nell'anno prossimo in Champions League ci vai però passando per un'altra via che non è al quarto posto in campionato.
1: Sono perfettamente d'accordo, l'abbiamo detto più volte che bisogna passare per la strada secondaria, che strada secondaria che
2: no,
1: porta alla
2: quella,
1: porta principale.
2: Per me quella è la strada principale, sì. La strada secondaria è il quarto posto, sì. Secondo, terzo, quarto posto.
1: Perché? Perché con l'Europa League ti porti a casa un trofeo, quindi capito? Portare a casa un trofeo è sempre una strada principale in qualche modo. C'hai i soldi,
2: pure
1: hai il trofeo.
2: Per lui, ricordiamoci una cosa. Il secondo arrivato è il primo dell'ultimi.
1: Assolutamente, assolutamente. Qualcuno dice che andarci vicino no, conta solo a bocce. Poi. Sono d'accordo fino a una certa, però noi ricordiamoci che se per caso la Lazio dovesse perdere la Coppa Italia, sta frase noi ce la rivenderemo del chi arriva vicino conta soltanto a bocce. Comunque, per quello dobbiamo aspettare il 13 maggio. Detto questo, Robby, noi ce ne andiamo in pubblicità. Ci ascoltiamo il GR, un po' di musica e poi rientriamo con Cronache Giallorosse.

0: 16.08, di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 105, in voce Pierluigi De Marinis e Roberto Allegrini per cronache giallorosse. Allora, abbiamo un po' di messaggiini da leggerci che ci siamo persi. Andiamo per ordine cronologico, partiamo dal vocale di Piero Robbi che ci andiamo ad ascoltare, sperando sia serio a sto giro.
1: Volevo salutarvi, premetto che sto scherzando, però... Biscogliosi, non mi ricordo se si chiama Biscogliosi o no.
0: Sì.
1: Ha staccato la spina la Roma, vero? Ha staccato la spina, eh? Ciao.
0: Dai, ma questa la dovevamo ascoltare con Gianluca in diretta. E, penso sia riferito al fatto che Gianluca nelle scorse settimane comunque aveva parlato di una Roma che aveva staccato la spina. Ragazzi, effettivamente, vedendo quelli che sono stati i risultati da marzo in poi, avevamo visto una Roma che letteralmente aveva staccato la spina. Ti dico la verità, la ripresa, paradossalmente, c'è stata da neanche Roma-Pisa 3-0, perché se te portavi a casa il match contro il Pisa in casa, sarebbe stato insomma un grande problema. È da Roma-Atalanta, quell'uno pari, ragazzi, dove ok che hai portato un punto solo, però comunque hai fatto un'ottima prestazione nonostante tutto il casino che c'è stato nelle scorse settimane. Col Bologna vince 2-0, con la Fiorentina annichilisci letteralmente, quindi... Una Roma che la spina in questo momento l'ha riattaccata. Certo, se vinci col Parma, a quel punto veramente te sei rimesso in corsa.
2: Ma quanto ti sta bruciando quel pareggio di marzo con
0: la Juve? Ma indicibile. È indicibile quanto mi sta bruciando.
2: Ti sta bruciando più quello o la sconfitta la giornata successiva con il Genoa?
0: No, più il pareggio, Robby, perché... allora... Partiamo dal presupposto che tu hai cominciato in vantaggio quella partita. Ti sei portato sul 3-1 e nel secondo tempo dovevi gestire i minuti che ti restavano a disposizione nel miglior modo possibile. Puoi prendere un gol perché può capitare, però se prendi il secondo gol lo prendi all'ultimo. Merode perché la Roma sarebbe andata un più 7 dalla Juve. Sarebbe stata comunque la vittoria contro i bianconeri che a noi mai dispiace. E contro il Genoa... mi sarei potuto aspettare una caduta, perché comunque dopo quella che era stata l'andata all'Olimpico vinta 3-0 contro gli uomini di De Rossi, lo stesso Capitan Futuro avrebbe voluto avere una prestazione di livello a Genoa al ritorno. C'è stata, nonostante la Roma abbia combattuto non bene, ma perché si è trovato un Genoa molto fisico, un buon Genoa e comunque un De Rossi che prepara bene la partita. Detto questo, mi fa più male il pareggio della settimana precedente. Cioè, sono d'accordo con Megomix che dice il pareggio di gatti è lo spartiacque della Roma.
2: Sì.
0: Tu riuscissi ad arrivare in Champions League quest'anno, a questo punto secondo me sei riuscito a fare un miracolo, perché veramente dal primo marzo in poi la Roma la spina l'ha totalmente staccata, perché oltre ai pessimi risultati in campionato, perché dopo il Genoa perdi, pareggi col Bologna in Europa League, perdi col Como, perdi 4-3 al ritorno, sì, vinci con Lecce, ma perdi 5-2 con l'Inter, cioè... Ma le vedevi anche le prestazioni, una Roma che comunque... Non è che giocava chissà quanto bene, fino a fine febbraio ci eravamo abituati a vedere una Roma bella, che sapeva fare un'ottima pressione, magari difensivamente pure ci stava, nonostante comunque subiva effettivamente le ripartenze, ma era in grado di neutralizzarle. Da quel pareggio in poi, come dice giustamente Megomis, c'è stato proprio lo spartiacque della stagione giallorossa e siamo arrivati a quello a cui siamo arrivati adesso, ovvero a trovarci almeno un punto dalla Juve, però ipoteticamente con quella vittoria ti eri già messo in saccoccia buona parte della stagione. Comunque, insomma... È inutile guardare indietro, poi lo faremo bene a fine stagione quando ci ritroveremo giornata, non sapete che parlare, ci rimangeremo le mani, ma a me mi vengono in mente anche altre partite, l'1-0 che hai perso col Torino all'inizio campionato, e l'1-0 col Cagliari quando sei andato a giocare in casa loro, ce ne stanno. Certo che quella con la Juve te fa più male perché era uno scontro direttissimo, non diretto, direttissimo, era un big match importante che, ragazzi, io ho 21 anni, quindi magari il valore che ha è ancora più basso rispetto a chi è più grande e chi ci sta ascoltando che ha vissuto gli anni 80. Però io ricordo che nel 2014, 2015, 2016 la Roma se la giocava con la Juve. Nel 2013 la Roma De Garcia che fa un ottimo campionato, la Juve dei 102 punti. C'è una Roma Juve che se la giocavano.
2: Ma anche un pochino più indietro, a inizio anni 2000.
0: A inizio anni 2000.
2: Tu ancora non c'eri, però ti assicuro che anche lì era molto sentita.
0: Assolutamente.
2: Fermo restando che poi a inizio anni 2000 c'era anche una Lazio molto forte, perché comunque ricordiamoci che la Lazio di Gragnotti... con tutto quello che poi c'era sotto, per carità, però era uno squadrone, ragazzi, eh.
0: Però è pure vero che loro avranno avuto un grande squadrone, sono riusciti a vincere la Coppa delle Coppe, che comunque, ragazzi, era l'ultima edizione della Coppa delle Coppe contro il Mallorca. Mo la vogliamo chiamare Coppa delle Coppe? Sì. Mi dirai che il grande vero risultato è stata la Supercoppa contro il Manchester.
2: Quello sì.
0: Pure lì se potrebbe dire, però, te va a giocare una partita secca contro la squadra più forte del mondo, se la partita ti gira bene, la vinci 1-0 come è stata, e te porti a casa il trofeo. Quindi, sentita, la Lazio più forte la squadra più forte del mondo. Sì, sicuramente un'ottima squadra.
2: Un'ottima squadra, ma non di certo la più forte del mondo. Di sicuro molto più forte rispetto a tante altre.
0: E poi non si comincia a giocare a pallone dal 98 in poi, perché la Lazio ha cominciato... 97, famo, quegli anni in cui la Lazio andava forte, cioè loro lo so, nati prima tutte queste cose qua, però per loro il calcio è cominciato dagli anni 90 veramente, quindi vabbè, mettiamoci lo scudetto, quando hanno vinto? Il 74 il primo scudetto che è stato la Lazio, mo non mi ricordo, mi sa 74? Può essere?
2: Forse 3?
0: 73, vabbè, comunque anni 70.
2: Non lo so, non mi ricordo sinceramente, perché dalle date loro proprio
0: ecco, non c'è. Ecco, loro se tengono le date che vogliono, questa è la cosa. Comunque, insomma, tutto questo per dire che Roma-Juve in generale, oltre al valore che aveva quest'anno, è sempre una partita che... 73, bravo, hai detto benissimo.
2: 73-74, abbiamo detto bene in due.
0: 74, giusto. È una partita comunque, quella contro gli strisciati, che ha sempre avuto un certo valore, e purtroppo anche quest'anno... Sia all'andata che al ritorno, non voglio dire che è stata presa sotto gamba, perché al ritorno la Roma la sua partita l'ha fatta, però poi stacca la spina, come dice giustamente Gianluca, e succede quello che succede. Robby, noi ce ne dobbiamo andare in pubblicità, ci ascoltiamo un po' di musica e poi rientriamo qui con Cronache Giallorosse, che avremo Mirko Torre in collegamento.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
4: I don't know, dude. I think everybody's all jealous and shit, 'cause I'm like...

0: 16:20 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centrotono Sport 101.5 in voce Pierluigi De Marinis e Roberto Allegrini per cronache giallorosse. Allora, ci è arrivata una foto dal buon Tonino, che è una foto molto ironica, dice: breaking news, l'allenatore della Fiorentina che dichiara: stavamo andando bene, poi l'arbitro ha fischiato l'inizio Roma-Fiorentina. Bellissimo, bellissimo. La Fiorentina stava andando bene però i primi 10 minuti, poi che è successo? L'arbitro ha fischiato il calcio d'angolo e a quel punto la Roma si porta avanti per 1-0 e gestisce la partita senza troppi problemi e, mi viene da dire, anche in modo eccellente. Comunque siamo riusciti a raggiungere in collegamento telefonico la mia spalla, il mio compagno di squadra di cronache giallorosse, che purtroppo non vediamo da un po' di giorni qui in studio di Centro Tono Sport 105, ma come mi piace dire sempre, sta lavorando e sta lavorando anche per noi. Diamo il buon pomeriggio a Mirko Torre. Ciao Mi.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
0: Come stai Mi? Tutto bene?
1: Bene, bene, un po' stanco però bene, dai.
0: Indaffarato bene. In questi giorni poi?
1: Sì, beh, con gli internazionali di tennis c'è sempre un grande casino a Roma, no. Nello specifico, insomma, proprio lì al Foro Italico, quindi stiamo cercando di far filare tutto liscio.
0: Poi, ecco, ieri dal Foro subito diritto all'Olimpico per la radiocronaca, sì, de Roma-Fiorentina, quindi insomma, diciamo, non hai dovuto
1: è
0: fare...
1: È stata una delle cose più comode della mia vita, certo, devo dire la verità.
0: Ci credo assolutamente.
1: Da lì ho fatto 100 metri a piedi e sono entrato allo stadio.
0: Hai fatto bene, è stata la cosa più comoda. Mi partirei proprio da ieri sera, una Roma veramente, sì, devastante nei confronti della Fiorentina di Vanoli. Dicevo, una Fiorentina che comunque gioca bene veramente solo i primi 10 minuti del match, perché si va a vedere un po' di più rispetto ai giallorossi. Però è la traversa spizzata da Malen che permette alla Roma di avere un calcio d'angolo su cui poi si passa in vantaggio, che appunto la Roma sblocca la partita, sblocca il match e direi prende proprio il controllo pieno per poi tutti i restanti 90 minuti.
1: Sì, guarda, quei primi 10 minuti mi avevano un attimo destabilizzato, perché poi la Fiorentina è una squadra che, se comincia a far girare il pallone a centrocampo soprattutto, ha le sue qualità. Poi ieri mancavano evidentemente dei riferimenti in attacco, perché insomma Gudmundsson ha giocato una partita veramente tanto insufficiente, gli, sì, altri due sulle fasce, Harrison e Solomon, anche peggio se vogliamo, e quindi era davvero poca cosa. Però la Roma poi è venuta fuori, ha cominciato a recuperare palloni alto, ha attaccato dentro la tre quarti della Fiorentina e alla fine poi La scintilla l'ha un po' innescata, come hai detto tu, Daniel Malen, con quella serpentina, con quel inserimento all'interno dell'area di rigore dove prende la traversa, e il resto insomma è storia, no? Perché, certo, poi da lì si apre completamente la difesa della Fiorentina e la Roma poteva farne anche di più. Ho avuto l'impressione che ad inizio secondo tempo abbia anche un po' rallentato volutamente il gioco, un po' per riposarsi, un po' per tenere in ghiaccio la partita, per evitare ripartenze proprio della Viola.
0: Allora, io la sensazione che ho avuto ieri è proprio una disparità di livello qualitativo molto alta tra le due rose. Parlo chiaramente da quando poi la Roma ha sbloccato la partita, perché la Fiorentina è stata praticamente assente, ma soprattutto da un punto di vista difensivo. Cioè, i gol che subisce, mi viene da dire tutti e quattro. Forse il quarto è più un bel gesto di Pisilli, che comunque è brava ad anticipare nonostante la sua poca altezza, però gli altri tre gol io le trovo tutte fondamentalmente mancanze della difesa. Mancini è troppo libero nel segnare il gol dell'1-0. Sul secondo gol la Roma la costruisce bene, però tanti giocatori che potevano calciare, è una cosa che non può essere possibile difensivamente parlando. E poi Hermoso, che così con troppa facilità si va a trovare in area di rigore per il terzo gol, insomma ha fatto capire che la Fiorentina stava prendendo acqua da tutte le parti. Però a parte insomma queste defezioni da parte della Viola, la sensazione è stata proprio di vedere una Roma anche proprio distesa da un punto di vista mentale, che è una cosa che veramente non vedevamo da tanto tempo. E la cosa particolare è che da quando la Roma ha pareggiato con l'Atalanta, dopo che c'era stata insomma la cacciata di Ranieri dalla società, la Roma sembra aver ripreso quei livelli di gioco che aveva prima del blackout che ha avuto contro la Juve.
1: E già contro l'Atalanta, Pierre, la Roma aveva fatto una partita secondo me molto buona dal punto di vista della prestazione. Poi purtroppo non siamo riusciti a prendere i tre punti per quel gol di Krstovic, sì, praticamente all'inizio, insomma, che ha un po' freddato la squadra. Però hai ragione, guarda, è la stessa sensazione che ho avuto anche io da Bologna, quindi immediatamente dopo la cacciata di Claudio Ranieri. Adesso non voglio dire che Claudio Ranieri fosse
0: la causa
1: di alcune prestazioni negative della Roma, però è chiaro che questi sono professionisti, ma sono pure dei ragazzi, certo, fondamentalmente, e quindi tutte queste questioni collaterali vanno ad influire poi sul lavoro a Trigoria durante la settimana. Magari vedono l'allenatore che non è sereno, magari vedono movimenti dirigenziali, magari hanno anche, questo non lo sappiamo, assistito loro stessi a delle discussioni piuttosto accese, no? Perché poi può succedere nei corridoi di Trigoria o nello spogliatoio che Gasperini con Ranieri e Massara magari si siano beccati e scontrati. Fatto sta che da quando va via Ranieri, quindi si calmano un pochino le acque all'interno del centro sportivo di Trigoria, la Roma sembra viaggiare su ali molto molto dritte, cioè nel senso vanno per la loro strada, sanno quello che devono fare, assolutamente, cioè fanno le cose giuste, no? E fanno le cose che chiede Gasperini, perché ieri pure, al di là del gol da calcio d'angolo di Gianluca Mancini, ma poi per il resto, Conè che fa quella serpentina, entra in area di rigore, sì, serve Hermoso, lo stesso Hermoso che serve Wesley, quindi da esterno a esterno, se vogliamo, no? In qualche,
0: sì,
1: modo,
0: sì.
1: Sono tutte cose che noi abbiamo imparato ad apprezzare negli anni di Gasperini all'Atalanta, che fino a questo momento abbiamo visto obiettivamente poco, no? Però è una Roma sicuramente più libera di testa, ma sta anche molto bene fisicamente, Pierre. Secondo me fa tanto anche quello rispetto, secondo me, al Milan su tutte, rispetto al Como che è calato fisicamente e mentalmente. La Juventus non lo so, è un po' un'ibrida di tutte e due le cose, perché è una squadra che è profondamente instabile, secondo me addirittura più instabile della Roma in questo,
0: sì,
1: momento.
0: Ci arriviamo adesso a quella che sarà la corsa Champions per le prossime tre gare, però prima di passare a questo, ieri uomo partita Niccolò Pisilli, Gian Piero, sì, Gasperini che poi ai microfoni di DAZN lo elogia, dicendo anche che è stato lui a trattenerlo fondamentalmente al gennaio. Sappiamo che era uno dei giocatori che probabilmente sarebbe potuto partire dalla capitale. Sei d'accordo con la scelta dell'MVP di ieri? Perché comunque secondo me hanno giocato veramente tutti bene, però alla fine il premio è arrivato al numero 61.
1: Beh, a logica, se vai a vedere, no? Poi soprattutto il premio, quello che magari noi avremmo dato il premio a qualcun altro, no? Non lo so, dico per dire, per preferenze, visto che hanno giocato tutti bene.
0: Sì.
1: Però la Lega di Serie A, quando assegna il premio, tiene conto delle statistiche individuali all'interno della gara, e alla fine Pisilli è quello che mette a segno un gol e un assist.
0: Vero.
1: E quindi in quella valutazione secondo me è giusto che l'abbia ricevuto lui, fermo restando che Malen fa un'altra partita secondo me da top player,
0: un passo diverso, ha un passo diverso,
1: sì. No, ma fa un altro sport, ragazzi, gioca in maniera diversa rispetto agli avversari sicuramente, ma pure rispetto ai compagni, cioè lui vede delle cose e fa delle cose anche tecnicamente che sembrano semplici perché le fa lui, ma non sono assolutamente semplici, anzi sono complicatissime, i controlli orientati a prescindere dal piede, riesce sempre a trovarsi nella posizione giusta per ricevere il pallone nel migliore dei modi, riesce a ubriacare i difensori a scappare sempre dal lato giusto, poi tante volte non viene servito benissimo. Ieri per esempio c'è stata un'occasione in cui lui riesce a sfuggire alla marcatura di Ranieri,
0: sì,
1: scappa dentro l'area di rigore centralmente, Conè non riesce a servirlo perché ci va con un po' di sufficienza, però è un calciatore, è un top player assoluto per il campionato italiano, poi lo voglio vedere anche in altre circostanze.
0: Vedremo. Anche
1: quindi,
0: perché
1: quindi capiamo, però
0: no, dovesse per caso insomma essere protagonista con l'Olanda, chiaramente il valore si alzerebbe, non sto parlando di ipotetiche cessioni o quant'altro, ci mancherebbe, però avere un giocatore che comunque sul mercato ha un valore così importante in ottica futura, ecco, potrebbe far comodo. Comunque questa chiaramente è un'altra storia, No, più che altro mi dirai che un attaccante del genere che fa questo tipo di movimenti, che per me sono da attaccante puro, io veramente era da tanti anni che non lo vedevo. Abbiamo avuto Dzeko comunque, che è stato uno dei migliori marcatori della storia della Roma, sappiamo quello che ha fatto, però questo tipo di movimenti, ecco, con questa fluidità poi, perché è un giocatore molto fluido, Malen, ecco, era veramente da tanto tempo, quindi è proprio una gioia per gli occhi. Mi, prima di salutarci, visto che sono fatte le 15.30, andiamo brevemente sulla la corsa Champions. Il Milan si rimette in dubbio per quanto riguarda la possibile qualificazione all'ex Coppa dei Campioni. Ti chiedo, secondo te alla fine, tuo giudizio così, se per te è pronosticabile, perché prima Gianluca mi ha giustamente risposto, è difficile pronosticare chi passerà, però ecco, su, te la pongo in maniera diversa, su chi la Roma può provare a fare un po' più la corsa, perché il Milan comunque non ha un calendario semplicissimo, nemmeno la Juve, però dicevi giustamente che essendo una squadra ibrida magari adesso la Juve le vince tutte di fila, mentre invece
1: sì,
0: il Milan,
1: esatto,
0: un
1: esatto,
0: po' un contraccolpo psicologico lo potrebbe aver subito.
1: Sì, ma infatti il ragionamento che faccio è esattamente questo. Guarda, io magari non te lo ricordi, tempo fa, ma eravamo veramente a febbraio forse, non mi ricordo prima di quale partita, comunque eravamo allo stadio con Massimo nel commento prepartita, e parlavamo proprio di questo, no? Su chi fare la corsa per il quarto posto, e io non lo so, ho sempre avuto questa cosa, Pier, che prima o poi il Milan sarebbe crollato da un momento all'altro, perché non mi ha mai dato l'idea di essere una squadra solida, ha vinto tante partite veramente con una mano divina.
0: Esatto, una mano divina, diciamo, radiofonicamente dicendo.
1: Edulcoriamo un po' il concetto, no?
0: Esatto.
1: E quindi non mi ha mai dato l'impressione di essere quella squadra che può fare questo filotto di partite. Poi l'ha fatto, perché il Milan l'ha fatto un filotto di partite importante. Sì. Però in questo momento mi sembra che abbiano staccato un po' la spina, mi sembra che non ci sia collaborazione da parte di alcuni dei giocatori, in più sono senza Modric, manca evidentemente un attaccante perché Fulkrug non può assolutamente essere considerato il numero 9 del Milan, no? Per quanto poi lo è, però non lo è nell'immaginario collettivo, e Jimenez tanto meno, e Leao è quel calciatore che è tremendamente fastidioso,
0: poco costante, Leao, come
1: sì, perché ha dei mezzi impressionanti, ma se non gli va a giocare cioè è quasi inutile, e giochi, non solo giochi in 10, ma regali un calciatore agli avversari,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: questo senso. E quindi vediamo, perché il Milan ha un calendario peggiore anche rispetto a quello della Juventus, perché ha Atalanta e Genoa, che sì, sono due squadre che Genoa ormai è salvo, l'Atalanta forse è rimasto poco da chiedere, no? a questo campionato, probabilmente cambieranno allenatore di nuovo, perché Palladino pare abbia avuto degli scontri con la società, ma restano due partite che devi andarti a giocare. E poi chiaramente l'ultima col Cagliari, che conta il giusto, speriamo che non sia quella poi a decidere le cose. Però ragazzi, il Milan rischia seriamente di arrivare fuori dalle prime quattro, eh?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: il Milan se non vince la prossima, secondo me si mette proprio in una posizione anche proprio mentale difficile da gestire.
0: Hai detto benissimo, quella contro l'Atalanta sarà un banco di prova importante per capire se effettivamente se la possono prendere questa Champions League o meno, perché parliamo di contraccolpo psicologico, ma veramente arrivare a perdere anche contro i bergamaschi sarebbe un disastro, quindi vedremo, teniamo d'occhio anche il Como, che comunque ha un calendario sulla carta molto, molto agevole, diciamo, per loro, perché comunque si andranno a scontrare con

0: d'occhio anche l'Ariani, perché abbiamo nominato Milano e Juve, però dietro ci stanno pure loro. Vedremo un attimino. Io ti devo salutare perché ho anche sforato di qualche minuto, ma insomma, quando facciamo le nostre cronache giallorosse sappiamo che il tempo vola e noi ci riaggiorniamo questi giorni, direi. E insomma, vediamo un attimino quando avremo modo di risentirci. Oh, non sentiamo più Mirko? Ce l'abbiamo?
1: Eccomi, mi
0: Eccoci,
1: senti? Mi
0: ora ti
1: senti?
0: sento,
1: Ero
0: Mi. Eccoci. Eccoci
1: in un'ombra.
0: qua. Mi, niente, ti ringraziamo allora per il tuo tempo, per la tua disponibilità e ci riaggiorniamo.
1: Grazie a te, Pierre, grazie a tutti.
0: Grazie mille a Mirko Torre, noi andiamo in pubblicità, Robby, ciao Mi.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online. Supermercati PIM, ti fai di risparmio di qualità. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

15:39 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5 in voce Pierluigi De Marinis per Cronache Giallorosse, insieme a me anche Roberto Allegrini. Io mi vado a leggere, Robby, se sei d'accordo con me, qualche messaggino di quello che, di quelli che ci sono arrivati, perché abbiamo, ripeto, lasciato qualcosa indietro, ma abbiamo avuto tante chiacchiere da fare insieme, abbiamo sentito Gianluca Viscogliosi, abbiamo sentito Mirko Torri, quindi ci recuperiamo piano piano tutti quelli che sono stati i messaggi di testo inviati, cominciando da Simone, che insomma ormai un'ora fa ci ha scritto buon pomeriggio a tutta Centro Uno Sport, buon pomeriggio Pierluigi, ciao Simone, immenso, immenso, che ci manda sempre la foto, il nostro e il messaggio.

Gino di Rito. Allora, vedo il messaggio di Anthony, mi devo un po' avvicinare perché è bello lungo e riporta tra l'altro la foto dello striscione che è stato esposto ieri in Curva Nord, diciamo di critica e contestazione nei confronti della presidenza Friedkin. E scrive Anthony: buon pomeriggio ragazzi, a parte la soddisfazione per il risultato di ieri, la cosa che mi fa più piacere è che la Roma non ha sprecato l'occasione di rimettersi in corsa per un qualcosa di importante dopo il fine settimana assolutamente favorevole a noi. A questo punto, se dovessimo vincere il derby ancora prima della trasferta di Parma, sono convinto che riusciremo a centrare il piazzamento Champions. Insomma, mo la convinzione è un attimo, Anthony, però vediamo. Permettetemi di fare un plauso e i miei complimenti a quei tifosi che in Curva Nord hanno esposto quel magnifico striscione di protesta nei confronti di questa indegna e decente proprietà di incantatori di serpenti, sperando che chi come me aspira ad una Roma vincente, finalmente, abbia capito di contestare coloro a cui non gliene frega nulla del progetto sportivo. Stesso discorso vale per una parte della stampa romana e non, asservita a questi personaggi, che non ha dato risalto a questa protesta. Nel salutarvi vi auguro una buona giornata. Salutiamo e ringraziamo Anthony. Mi collego a questo messaggio di Anthony perché c'è Marco che scrive, chiaramente io sapevo che quello striscione avrebbe diciamo fomentato Marco, che sappiamo insieme ad Anthony è un grande contestatore della presidenza Friedkin, e dice: splendido striscione ieri sera ai distinti nord contro i due texani. Due settimane fa aveva preso posizione la curva nord, i romani si stanno trasferendo nella curva della Lazio, curva sud, bla bla bla. Io su questo non sono proprio personalmente d'accordo per niente, diciamo un messaggio che per me si commenta abbastanza da solo. Continuate a non capire il senso di quello striscione, peggiore proprietà di sempre, il rapporto alla potenzialità teorica nulla messo in pista, perché fate finta di non capire? Ovvio che Ciarrapico ed altri siano stati peggio, ma le basi erano altre, Marco. Allora ragazzi, vi dico la mia su quello striscione.

0: le fatte agli occhi di noi tifosi sono risultate più sbagliate che giuste, e soprattutto sono state più delle paraventate. Mi viene in mente appunto lo stemma dell'anno scorso, quando è stato scelto De Rossi al posto di Mourinho. Sono tutte cose che sappiamo. Detto questo, per quanto quello striscione, diciamo, secondo me il fatto che Recce sia la peggiore presidenza, mio modesto parere, con quello che ho vissuto io da ragazzo, io non mi trovo d'accordo. Perché se devo fare un bilancio, comunque, ragazzi, io la presidenza Pallotta non c'era aspirazione quasi in nulla alla fine. Cioè, è vero che chiaramente si puntavi allo scudetto, ce lo ricordiamo, i secondi, i terzi posti, va bene. Però io comunque questa presidenza Friedkin, e soprattutto anche per merito comunque di quando c'era Mourinho sulla panchina, me la ricorderò, perché sono gli anni in cui la Roma in Europa si è fatta sentire. E secondo me avrà anche da far sentire nei prossimi anni, soprattutto se dovessimo riuscire a qualificarci almeno in Europa League, perché per me la Roma in Europa League l'anno prossimo può dare tanto. Detto questo, capisco lo sdegno, capisco la rabbia anche nei confronti dei texani, come li chiamate voi. Diciamo uno striscione che secondo me ieri è stato poco opportuno, mettiamola così. Adesso, diciamo, arriviamo fino alla fine della stagione, magari, ecco, a Verona mi sarei potuto aspettare uno striscione del genere, comunque, perché magari è l'ennesima stagione dove non arrivano risultati e quant'altro, a quel punto sì. Però, diciamo, anche per fare uno striscione del genere forse avrei atteso l'ultimo match. Poi sul discorso della curva nord prende più posizione la curva sud, non so, d'accordo, perché comunque uno striscione del genere, vuoi o non vuoi, è uno striscione che fa casino. Quando c'è stata la cacciata di Ranieri, quando c'è stato tutto il fondamentalmente la situazione che si è creata tra Ranieri e Gasperini, ancora prima in realtà della cacciata dell'ex senior advisor, per me la curva sud si è espressa nel migliore dei modi. Cioè, quello che ha detto è che ciò che conta è la Roma, le altre cose lasciamole da parte. Questo è il discorso, mentre invece la curva nord si era messa a criticare la dirigenza. Ora, le critiche sono giuste e ci stanno, ragazzi, però per quanto riguarda il mio tipo di pensiero, è meglio, incarna più quello che appunto è stato scritto nello striscione da parte del settore più caldo di tifosi, ovvero della curva sud, ovvero cerchiamo di non pensare alle cazzate e pensiamo un po' più alle cose serie, pensiamo, mettiamo la Roma al primo posto. Poi, per mettere la Roma al primo posto, sicuramente bisogna ragionare anche da un punto di vista dirigenziale. Chi ci sta dentro, chi la gestisce, sono perfettamente d'accordo. Però, diciamo, io è uno striscione che condivido fino a una certa, ecco. Per me chiamarla la peggiore, ripeto, mia opinione, mia esperienza personale, è un po' troppo. Sicuramente chi è più grande di me avrà visto molte più presidenze, avrà visto altre situazioni, quindi ci mancherebbe. Però non la definirei la peggiore di tutte, ma almeno per quanto riguarda le ambizioni che abbiamo, perché almeno io quello che mi sento dire è che sotto questa presidenza, da un punto di vista europeo, in questi anni io ho sognato. E vuoi o non vuoi, in queste ultime tre giornate continuerò a sognare per questa corsa Champions League. Detto questo, realisticamente parlando, già col Parma sarà una partita complicata, perché comunque è vero che il Parma è una squadra che non ha più ambizioni, è vero che ci si è già salvato e quant'altro, però io non credo che la partita te la regaleranno, anche perché è una squadra che può essere fastidiosa, può essere. Però ragazzi, se poi quest'anno, puta caso, dovessi arrivare in Champions, che famo? Andiamo sempre di nuovo contro i Friedkin? Cioè, non lo so, insomma, queste sono sempre punti di vista, sempre opinioni, ecco. Io, per quanto mi riguarda, non l'avrei esposto ieri. Ripeto, magari più a fine stagione ci sarebbe stato una critica, comunque un messaggio da lanciare alla dirigenza, però ecco. Mi sembra un po' troppo, mi sembra, ecco, eccessivo il definire la peggiore presidenza di sempre. Detto questo, Robby, sono fatte le 15:46, noi andiamo in pubblicità, un po' di musica e poi gli ultimi 10 minuti di cronache giallorosse.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace. Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.

0: 15:51, di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5, in voce Pierluigi De Marinis e Roberta Allegrini per gli ultimi 10 minuti di cronache giallorosse prima di lasciare microfoni e studio a Massimo D'Adamo e tutta la sua squadra per il bar Forza Lupi. Robby, ci arriva un messaggio da Anthony che dice: innanzitutto comincia con caro Pier, e già qua sono note dolenti,
1: son
0: lo so che Anthony non condivide tanto quello di cui dico, però il bello di fare radio, il bello di parlare della Roma e il bello di essere tanti nel mondo è che le opinioni sono diverse. Caro Pier, rispetto la tua opinione ma non la condivido assolutamente, anzi dico che è fin troppo tardi aprire gli occhi adesso, perché nonostante questi indegli abbiano vinto un trofeo europeo, il terzo per importanza, che è comunque un trofeo europeo però, che ho amato e festeggiato, non deve essere un campare di rendita per questa proprietà. La Conference l'abbiamo vinta, prima e unica squadra italiana, e va benissimo, ma adesso bisogna guardare avanti per vincere ben altro, cosa che gli incantatori di serpenti fanno finta di non capire. Grazie e buona serata. Io non credo che comunque gli incantatori di serpenti, come vengono chiamati, non abbiano l'aspirazione di vincere. Io quello che credo sinceramente di loro è che, ragazzi, essendo due americani, di calcio e, diciamo, di tutte le questioni un po' anche più relative a una piazza come Roma, ci capiscono poco. Perché dico questo? Perché chiaramente se tu metti come presidente uno che il calcio lo mastica e che è tifoso da Roma, come in passato è stato, la situazione è diversa. La situazione è diversa perché hai un signore o dei signori che stanno a capo della baracca che fondamentalmente ci capiscono di quella che è la materia della società che tu stai gestendo. Però d'altro canto non mi viene manco da dire che i Friedkin abbiano rilevato la Roma semplicemente, no, così per far soldi come uno dice, perché io credo che l'ambizione di vincere ci sia, anche perché nell'ambizione di vincere c'è anche poi il prendersi il soldo, quindi se vogliamo le cose sono collegate. Io dico sempre poi che quando si parla di queste questioni e quant'altro, un grande spartiacque è sempre stata qua la finale di Budapest, ragazzi, perché se avessimo vinto l'Europa League lì a Budapest, Mourinho gli facevamo la statua a Trigoria, all'Olimpico, al nuovo stadio dove volevate. Però sicuramente la presidenza sarebbe stata ricordata anche in maniera diversa, perché è l'unica presidenza giallorossa che ti riesce a portare a casa due trofei europei di fila. Poi vogliamo dare in quel caso il merito a Mourinho, sono perfettamente d'accordo, però insomma guardando nel complesso a 360 gradi la presidenza è gestita dai Friedkin. Detto questo, io non sono uno stimatore dei due, è semplicemente che quando spesso si dice vendiamo, leviamo, mettiamo gli arabi, secondo me se mettiamo un arabo, ragazzi, uno che c'ha ancora più soldi dei Friedkin, però ci capisce ancora di meno. Io non lo so quanto poi si possa essere soddisfatti. La verità è che servirebbe qualcuno di competente alla base. La carta secondo me era stata trovata bene con Ranieri, perché trovando Ranieri avevano l'escamotage di avere un gestore fondamentalmente che si potesse occupare fondamentalmente delle questioni di campo, societarie, Gasperini direttore sportivo. E purtroppo con Ranieri hanno fallito. E ripeto, la grande delusione sta soprattutto nel fatto che finalmente pensavamo che la Roma potesse fare qualcosa di grande avendo in dirigenza tre italiani e una persona come Ranieri, appunto come senior advisor, e Gasperini in panchina. Così per il momento non è stato. Io spero almeno che per l'anno prossimo, o comunque per quest'estate, cominciamo da quest'estate, Robby, no, già col direttore sportivo si facciano le scelte giuste e che vada d'accordo con Gasperini.
1: Allora, anzitutto che si vada d'accordo un po' tutti mi sembra una chiave fondamentale arrivati a questo punto, anche perché ora è come avere delle persone che ti litigano continuamente in un ambiente di lavoro. Non si sta sereni, che tu sia il giardiniere, sia il giocatore, sia il barista, sia uno dei dirigenti. Se tu hai soprattutto due figure importanti dentro che non si trovano, che battibeccano, che si lanciano secchiate le frecce e non le frecciatine, è molto difficile. Quindi sì, o si trova un chiarimento fatto bene, definitivo, tra Massara e Gasperini, cosa che io vedo molto difficile, non impossibile, perché di impossibile c'è ben poco nella vita.
0: Sì, è vero.
1: Però insomma, con la volontà da parte di tutti di chiarire, sistemare e lavorare insieme, perché non è detto che sia un lavoro fatto male quello di Massara. Bisogna però che sia un lavoro fatto in sinergia, perché magari vai a prendere un giocatore che per qualcun altro è un fenomeno, ma Gasperini non gli serve perché non copre il ruolo di cui ha necessità.
0: Sì, io guarda Robby, per come la penso, non voglio dare totalmente le chiavi della Roma a Gasperini, però se è stata fatta una scelta di un certo tipo con una persona come Ranieri, diciamo che per la scelta del direttore sportivo serve che il mister stili almeno una lista di 5-6 nomi papabili da portare in società, e poi nel momento in cui uno di questi viene portato a Trigoria, ecco che veramente venga ascoltato Gasperini nella scelta dei giocatori, perché poi alla fine è lui che li deve allenare, è lui che li deve far scendere in campo, è lui che ci deve lavorare insieme. Io questo mi auguro da quest'estate. Io, ragazzi, non vorrei neanche avere il super nome, tanto per avere il nome, come ci avevamo avuto Wijnaldum, come quando avevamo preso Belotti, che mo Belotti non voglio chiamare super nome, ma comunque era un nome importante. Quando abbiamo preso Renato Sanchez, questi sono tutti i giocatori che la Roma, Lukaku, tutti i giocatori che la Roma ha preso, che avevano diciamo la loro rilevanza a livello di conoscenza in giro per l'Europa, che però ti hanno portato pochi risultati, perché Belotti te sbaglia un gol fondamentale in finale d'Europa League e poi bene o male è poco decisivo, Lukaku te fa bene la prima parte del campionato e poi scompare.
1: Perdonami, per Luigi Belotti quanti gol ha fatto in tutto con la maglia da Roma?
0: Mi chiedi troppo. Io ricordo però che stagione 23-24 lui comincia molto bene, solo che poi se perde anche lì non viene scelto per essere schierato in campo. Ma comunque ce l'andiamo a prendere. Belotti, rendimento per stagione. Tutti i giocatori, ragazzi, che anche da questo punto di vista, coi Friedkin, abbiamo passato delle estati in cui se portavano grandi nomi. Tre gol
1: in totale tra Coppa e campionati.
0: Ma che, davvero? In tutti i suoi anni a Roma, Belotti solo tre gol.
1: Aspetta un po', Andrea Belotti ha vestito la maglia Roma tra il 2022 e il 2020, segnando un totale di 10 gol in 68 presenze in tutte le competizioni.
0: Vabbè, io qua però vedo... aspetta, scusami, però tre con la Roma 23-24, 3 in Europa League, altri, vabbè, 6, 9, 10.
1: Vabbè, il discorso è che Belotti non ci sarebbe mai dovuto venire, perché non era un giocatore da Roma. Dai.
0: Ma il discorso è che quest'estate io non richiedo appunto il grandissimo nome che arriva e gli famo la festa come abbiamo fatto a Dybala. Ma chiaramente se mi porti un ottimo giocatore che è conosciuto, mi porti un Nusa, ti dico, sono contento. A parte che per Nusa bisogna vedere come sarà il mondiale, perché ricordo che la Norvegia gioca il mondiale, quindi se Nusa fa il panico, per dire, il prezzo si alza. Io vorrei semplicemente giocatori adatti alle richieste di mister Gasperini. Questo voglio, cioè mi auguro che veramente si possa lavorare in sinergia, giustamente come diceva Roberta, quest'estate, perché comunque l'anno prossimo è un anno molto importante per noi. È un anno dove, se non riesci a portarla a casa quest'anno la Champions League, l'anno prossimo lo devi fare assolutamente, perché io dall'anno del centenario, dal secondo anno di Gasperini, avrò veramente poche scuse. Quest'anno ho già giustificato una serie di cose perché era un primo anno, però dall'anno prossimo, chiaramente vedendo come sarà stato fatto il mercato, però per me ci sono pochi escamotage, mettiamola così. La Roma ha l'obbligo l'anno prossimo di dover fare una grande stagione. Se non la dovesse fare, mi ritroverete qui ai microfoni o chissà dove a dire che la Roma ha fallito. Io quest'anno non parlo di fallimento per tutto quello che ho sempre detto queste settimane, che comunque la Roma partiva con una base non ottima, Gasperini ha fatto un buon lavoro nella prima parte di stagione e comunque abbiamo avuto tanti di quegli infortuni che insomma si poteva anche prevedere una situazione del genere, ma sa di occasione sprecata. Se l'anno prossimo non arrivi tra le prime quattro, non porti a casa un trofeo che possa essere Coppa Italia, Europa League se te dovessi qualificare, e non aspiri a qualcosa di grande, a quel punto hai fallito. Detto questo, ragazzi, noi dobbiamo lasciare i microfoni studi al bar Forza Lupi di Massimo D'Adamo con tutta la sua squadra. Io comincio a salutare e ringraziare colei che è stata al mio fianco per queste due ore, che mi ha sopportato, ma soprattutto oggi supportato, come mi piace ricordare, l'unica inimitabile, Roberta Allegrini.
1: Pierluigi De Marinis, non mi stancherò mai di dirlo, non è una sopportazione, questo mai. Grazie
0: non,
1: a te.
0: Non mi stanco mai di te, forza grande Romalè, dice
1: bravo.
0: Il coro.
1: Ti sto crescendo bene.
0: Assolutamente sì. Un ringraziamento speciale, ma quello diciamo che sui cori ormai sto già facendo di mio da diversi anni, dal primo anno di liceo, quando inizi a fare il passaggio allo stadio, senti i cori e diventi il curvarolo. Comunque, insomma, a parte questo, un ringraziamento a Gianluca Viscogliosi di Sport Italia, a Mirko Torre, che sono stati in collegamento con noi. E l'ultimo ringraziamento va a voi, cari amici ascoltatori, che anche oggi siete stati numerosissimi, avete scritto, avete interagito con noi, e io sono solo che contento che avete accompagnato me e Roberta Allegrini in queste due ore. L'appuntamento con Cronache Giallorosse va a domani, sempre dalle 14 alle 16, ma restate sintonizzati perché sta per cominciare il bar Forza Lupi. Ciao e forza Roma!
2: Centro Suono Sport.
3: Replay.
4: Mancano tre giornate, l'equipaggio chiede: andremo in porto o no? L'equipaggio
5: in porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo.
6: Loro ci danno la loro fede e noi gli dobbiamo dare tutto il nostro carattere. Seguiamo la squadra come prima, più di prima, perché noi non ci arrenderemo mai.
7: La curva sud, un riferimento per noi romani e romani.
8: Famiglia e totale.
9: Dai, è romani!
10: In 20.000! In 20.000 ce ne vanno domenica! 100 solo del bar Portalupi!

Il 5 maggio del 1948 nasceva Bill Ward, il batterista e cofondatore dei Black Sabbath. A lui dedichiamo War Pigs, il primo brano della nostra scaletta. Buon ascolto!

0: Buon pomeriggio e bentrovati a Bar Forza Lupi, centro sono sport 101.5, Massimo Dadamo in voce, come quasi tutti i martedì, non tutti i martedì, un martedì sì, l'altro no, Cristiano Brega. Ciao Cristiano.
1: Buon pomeriggio, ma oggi voglio confermare che è un mese esatto, sono quattro martedì, quindi dobbiamo sfatare.
0: Quattro martedì?
1: Sì. Che sono presente.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che sono quattro martedì di seguito che sei presente in studio? No, non ci posso credere.
1: Può confermare anche Roberta.
0: Può confermare Roberta. Registro presenze, Roberta Allegrini. Ha pure questo. E allora poi, ecco, vado a controllare il registro.
1: Può essere un buon segno o un brutto segno? Questo
0: dipende dai punti di vista. A me fa piacere. Spero che faccia piacere anche ai nostri ascoltatori, che è la cosa più importante. Stai sicura che ai nostri ascoltatori fa piacere quando c'è Alessandra Fortunati? Benissimo. Che è in collegamento con noi in questa apertura, alle 10 Tattoo Artist. Alessandra, buon pomeriggio.
2: Ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci, Roberta Allegrini in regia, Alessandro Mandarino in redazione. Beh, possiamo dire, guarda, che eravamo tutti allo stadio ieri, c'ero io, c'era Cristiano, c'era Roberta Allegrini, c'era anche Alessandra Fortunati ieri allo stadio, giusto Ale?
2: Sì, l'ultima partita in casa di quest'anno che vedrò allo stadio, quindi non potevo mancare.
0: Ma che fai, come i laziali, non vieni allo stadio il derby tu, scusami.
2: Il derby purtroppo già l'hanno venduti tutti i biglietti, quindi...
0: Comprati quelli dei laziali, i laziali non verranno, scusami.
1: C'è spazio.
2: Compro i loro, sì, sarebbe un'idea.
0: Ma com'è questa cosa, Cristiano? Mi confermi che i laziali non entreranno nel derby?
1: No, assolutamente, non entrano nel derby e soprattutto non entrano neanche sabato, volevo spiegare questa cosa. Gli interisti per Lazio Inter, per solidarietà nei confronti dei laziali,
0: sì.
1: E non entreranno, quindi lo stadio olimpico nella partita di campionato Lazio Inter sarà apparentemente deserto.
0: Ma fammi capire, ma per solidarietà gli danno anche la Coppa Italia, gliela fanno vincere la Coppa Italia?
1: Voglio dire, spoilerare che sicuramente perderà l'Inter sabato e vincerà mercoledì, potrebbe essere così.
0: Peccato che la Coppa non si possa tagliare sennò la taglierebbero a metà.
1: Volevo fare una domanda magari agli interisti che sono gemellati e tante volte magari fosse stata una partita importante per lo scudetto sabato, se disertavano per solidarietà. Sarebbe interessante, vabbè, non ci interessa.
0: Io spero che gli interisti, insomma, in questo senso facciano un po' come abbiamo fatto anche noi ieri, che magari ci siamo ricordati di qualche torto che ci ha fatto la Fiorentina, sì. Che si ricordassero che lo scorso anno loro dicono ma abbiamo perso lo scudetto per Indica, per Bissac. No, loro lo scudetto l'hanno perso l'ultima giornata con la penultima con la Lazio,
1: sì.
0: Che li ha fermati in casa, un risultato che la Lazio non serviva
1: a nulla
0: e gli ha fatto perdere il secondo scudetto della loro storia, insomma, dopo quello del 5 maggio. Oggi ricorre il 5 maggio.
1: Oggi è il 5 maggio.
0: Dopo quello del 5 maggio, tra l'altro. Ma problemi. Problemino. Pensiamo alle nostre cose, Alessandra. Ieri abbiamo visto una bella vittoria della Roma, convincente, 4-0.
2: Sì.
0: Devo dire che la Fiorentina, senza attaccanti e con la matematica certezza di restare in Serie A, insomma, è stata poca cosa ieri, no? Un avversario
2: giusto.
0: Confermi, Alessandra, che impressione hai avuto?
2: Sì, confermo. A me una cosa che ha fatto molto piacere è lo striscione della Curva Nord contro i Friedkin, non so se l'hai visto.
0: Ma è vero che ce l'hai messo tu quello striscione, no?
2: No, non ce l'ho messo io, però mi ha fatto piacere, cioè l'aspettavo, cioè era da anni che l'aspettavo.
0: Cosa recitava questo striscione per chi non fosse stato allo stadio ieri? Chi non era
2: in poche parole diceva che comunque è la società più brutta della storia della Roma, insomma.
0: Sì, diciamo, la proprietà più della nostra vita, insomma, della vita,
2: insomma.
1: Sì, il senso era quello.
0: La proprietà peggiore, diciamo così, della vita dei tifosi romanisti era proprio questa dei Friedkin. Ieri allo stadio c'era uno dei Friedkin pure, no? Come si chiama?
1: Garbin.
0: Corbin, il fratello di Ryan Corbin, no? Figlio di Dan, fratello di Ryan Corbin.
2: Neanche lui però ha parlato,
1: Dan.
0: È ora che vi si dica, eccolo qua,
1: sì,
0: lo striscione, è ora che vi si dica, siete la peggior proprietà della nostra vita, Friedkin out, questo è lo striscione.
1: Massimo, ho letto tantissimi commenti sotto questo post che hanno fatto sulle pagine, Alessandra, e... Tantissimi commenti invece sono contro questo striscione, tantissimi. C'è questo spaccato, cioè allora riprendetevi Rosella. Riprendetevi Rosella, non capite nulla, hanno speso un miliardo e avanti con tutte queste tarantelle.
0: Rosella e José Mourinho.
1: Hanno messo addirittura, si possono leggere tranquillamente, volevo quasi un po' partecipare oggi, però ho detto vabbè, rimango un po' out pure io.
0: Chi scrive questi commenti a chi scrive? Pure mai schiavi del risultato, cioè sono quei romanisti a cui non interessa niente del risultato sportivo, questo mi sembra evidente.
2: E era d'accordo anche con Pallotta.
0: Che sì, anche Pallotti.
1: Sì, no, ma hanno detto anche Cerrapico, insomma, hanno messo, insomma, siamo così, insomma, ecco qua.
0: Forse Ciarrapico era anche più romanista dei Friedkin,
1: assolutamente,
0: anche se poi insomma ha combinato pure Ciarrapico da questo punto di vista. I risultati parlano chiaro, va detto che la Conference League vinta dalla Roma è stata vinta sotto la gestione dei Friedkin, e questo non gli si può togliere. Va detto che quindi un trofeo internazionale l'hanno vinto con José Mourinho allenatore, ma proprietà
2: grazie a Mourinho, però
0: sì, però la gestione, la proprietà è quella dei Friedkin.
1: No, ma allora il colpo quando l'hanno sparato alla grande, mi ricordo, perché poi ieri, l'altro, pochi giorni fa, era la ricorrenza, il 4 maggio, quando fece quel post, ieri che fece quel post Mourinho, io mi ero emozionato, ancora non me lo scorderò, perché ognuno si ricorda che di quel post c'è stato questo tantam, no, Alessandra? E io non volevo credere alle mie orecchie quando invece c'è stato lui, quindi sicuramente, però l'autore principale, protagonista, cioè loro sì bravi, ma lui, loro hanno fatto un grande colpo, e quello è stato il grande colpo.
0: Vittoria per 4-0 della Roma, ecco, Alessandro è partita dallo striscione, però ecco, c'è poi stato il campo, insomma, queste sono state le scenografie, sono state insomma... devo dire che colpisce il fatto che lo striscione sia apparso in curva nord, per esempio, non in altri settori.
1: E
0: quindi...
1: perché?
0: Me lo dici tu, Cristiano?
1: No, non lo so perché comunque è una frangia distaccata della Sud con un pensiero totalmente differente, infatti, un po' differente, no, ma lo possiamo dire.
0: Ma lì è una frangia della Sud questa, perché io non le conosco molto le
1: dinamiche. No, diciamo che sono delle persone che ho saputo, insomma, che non stavano più in Sud, si sono spostati
0: in Nord.
1: Sì, no, comunque è un bellissimo tifo che spinge a Nord, non so se io ci sono stato qualche volta in Nord, anche vicino alla Nord... e spingono. Fanno sì spingono, ma io sono molto contento di questa cosa qua. Perché comunque c'è più
0: ieri c'era una bella atmosfera allo stadio, devo dire, grande partecipazione, e vittoria per 4-0 con gol significativi, insomma, anche quello di Mancini, di Wesley, il gol di Pisilli, che mi ha fatto molto piacere, quello di Hermoso. Pisilli ieri migliore in campo. Tonino ha vinto il premio, Tonino ha vinto il premio per il player of the match, quindi Tonino si è aggiudicata la confezione di confetti di Colle Fiorito, quindi Tonino, quando vuoi puoi prendere contatto con Andrea Cacciotti e andare presso la fabbrica del cioccolato di Roma, che è in via Filiberto Petit 1 alla Rustica, e andare a ritirare la tua confezione di confetti misti, perché sei stato il vincitore, hai indovinato il player of the match, che è stato Pisilli, è autore di un bel gol, di un assist e di una prestazione convincente, questo sicuramente. Il risultato, Alessandra, è che la Roma ora è a un punto dalla Juventus, 3 punti dal Milan, che sono 4, e clamorosamente si è riaperta la stagione, nel senso che a un punto dalla Juventus, a 3 giornate dalla fine, si può giustamente sognare, aspirare a un piazzamento in Champions, e credo che a questo, Alessandra, sia stata ispirata anche la tua traccia, no? Quella che oggi proponiamo ai nostri ascoltatori per questa settimana di vocali.
2: Quindi ve la leggo subito.
0: Sì.
2: A 3 partite dalla fine della stagione, il piazzamento Champions non è più un'illusione. I gol della Roma contro la Fiorentina sono convincenti, il tutto è coronato dai risultati inaspettati delle contendenti. E se la speranza è l'ultima a morire, il post-Champions è un obiettivo da seguire. Voi artisti come state vivendo questo finale? Avete speranze o secondo voi è già segnata la classifica stagionale?
0: Questa è la traccia di Alessandra Fortunata. Ecco, come state vivendo questo finale di stagione dopo questi risultati, speranze di Champions rinvigorite, rinverdite, oppure insomma la stagione è comunque segnata? 3 giornate alla fine che possono cambiare un po' anche la valutazione di questa stagione, perché se la Roma entra in Champions si può dire, o meglio Gasperini e i romanisti possono dire, alcuni romanisti possono dire, l'obiettivo stagionale è stato raggiunto, altri romanisti, tra cui io,
1: anche io,
0: anche tu,
2: anche io,
0: posso dire che la Champions non cambierebbe la sostanza di questa stagione,
2: esatto,
0: in cui la Roma è uscita malamente dall'Europa League, dalla Coppa Italia, però il campionato poi la Roma avrebbe fatto il suo, secondo me, perché entrare in Champions, hai raggiunto comunque l'obiettivo in campionato, l'ha raggiunto, che è quello di entrare comunque nella zona Champions. Ci entrano 4, una sola vince lo scudetto, per me la Roma non poteva vincere lo scudetto quest'anno, e quindi in campionato l'obiettivo è stato raggiunto. Coppa Italia, Europa League, fallimentari, questo insomma, lo possiamo dire tranquillamente, senza timore di essere smentiti in questo senso. Sulla traccia di Alessandra, noi aspettiamo i vostri vocali artistici al 393 000 115. Abbiamo un'ampia settimana per giocare, sabato prossimo eleggeremo il vincitore, che si aggiudicherà un dolce offerto dalla torteria di Centocelle, dal nostro amico Antonio, che salutiamo e invitiamo tutti gli ascoltatori della radio ad andare presso la torteria.
1: Comunque so che è un testa a testa questa classifica.
0: Sì,
1: questi poeti,
0: Quincy Watt e Fabrizio, e terzo incomodo è Cristina, vero adesso, giusto Alessandra? È
1: proprio agguerrita?
2: Sì, abbiamo Andrea Quincy Watt a 24, Fabrizio 23 e Cristina 19. È ancora molto aperto.
0: Campionato aperto, non come quello campionato di
2: Sera. Aperto.
0: Campionato aperto, il vincitore.
1: Questo è per il podio,
0: alla fine, per il primo posto. Alla fine avrà non lo scudetto, ma un tatuaggio che verrà fatto dalle 10 tatuaggi. Artist, da Alessandra Fortunati, ricordiamo che Cristina, che è la vincitrice della scorsa stagione, si è fatta tatuare un cuore giallo-rosso, si è fatta tatuare, quindi questo è il premio finale. Io ringrazio sia Alessandra Fortunati alle 10 Tattoo Artist e ringrazio la Torteria di Centocelle che mette sempre a disposizione ogni settimana i premi per questo gioco. Aspettiamo i vostri vocali al 393-000-1015. Alessandra, noi ti lasciamo al tuo lavoro presso il tuo Gate 42, dove so che insomma, diversi nostri ascoltatori stanno venendo a farsi tatuare, vero Alessandra?
2: Sì, sì, sì, anche uno dei poeti è venuto.
0: Anche un poeta che si è portato avanti.
2: Anche un poeta.
0: Cioè, magari non vinco, intanto mi faccio il tatuaggio. Oppure sta facendo, oppure sta facendo le prove di tatuaggio. Dice, visto che sono convinto che vincerò, intanto vedo insomma come lavora. Buon lavoro Alessandra.
2: Esatto. Grazie,
1: ciao,
2: anche a voi.
1: Ciao Alessandra, buon pomeriggio. Ciao.
0: Alessandra Fortunati, alle 10 Tattoo Artist. Ci sono diverse questioni che affronteremo in questo pomeriggio, che riguardano chiaramente la squadra, il mercato, e notizie di oggi, la rilanciata Sky Sport, che Gasperini sta spingendo per i rinnovi di Celik e di Esciarawi. A me fa piacere, lo devo dire, insomma, che comunque vengano rinnovati i contratti di giocatori che possono essere ancora utili. Io credo che quest'anno la campagna acquisti da Roma è molto facile da fare, ce lo potrei fare io il direttore sportivo per costruire una squadra.
1: Proponi di Massimo, no, tanto fra poco agli ascoltatori.
0: Se volete posso dare una mano,
1: guarda c'è Roberto all'altra parte,
0: senza presunzione posso dare una mano alla S Roma, senza presunzione, perché veramente basta non rinnovare i prestiti. Quindi mandi via tutti i giocatori tranne Malen che riscatti, questo è ovvio, gli altri tutti via, da Ferguson allo stesso
1: facciamo una bella lista adesso,
0: Turino, dentro ci mettiamo Saragosa, chi altro abbiamo insomma,
1: Rubinho l'abbiamo preso
0: Ferguson,
1: per forza
0: l'abbiamo detto, Rubinho purtroppo, purtroppo per fortuna è comprato,
1: mandiamolo a crescere
0: poi,
1: fuori però
0: insomma, via i prestiti, via tutti. I prestiti incassi qualcosa da questi prestiti, rinnovi i contratti a quelli che già hai e che sono insomma parte dei titolari, da Celik a Esciarawi a Cristante a Pellegrini a Dybala.
1: Vorresti rinnovare Pellegrini,
0: li
1: Cristante?
0: Li rinnovo tutti, a me sta
1: io aprirei tutti, un po' questo dibattito però
0: li rinnovo tutti e
1: ma
0: poi,
1: per Gasperini o perché lo meritano i giocatori, tutto, sia Cristante che Pellegrini?
0: Per tutte e due, sia per Gasperini sia perché secondo me, e questo è l'argomento che voglio affrontare anche oggi.
1: Come si cambia?
0: La Roma al completo, ma non solo la Roma al completo, questa Roma di quest'anno, secondo me, poteva fare di più rispetto a quello che sta facendo. Perché Ranieri ha gestito questa rosa in maniera egregia e ha ottenuto il record dei punti, quindi vuol dire che non è una squadra di brocchi, è una squadra di giocatori che possono competere. Gasperini l'ha gestita con alti e bassi, secondo me, quindi bene in partenza, male in certi momenti, soprattutto nei momenti cruciali della stagione, l'ha gestita malissimo questa rosa.
1: Gli scontri diretti, scusa Massimo, mi permetto, ma sono mortiferi. Quindi pesano tantissimo.
0: Pesano anche in questo finale, perché bastava vincere con Milan e Juventus.
1: No, ma bastava il primo marzo con la Juve. Oggi avevi la Juve a meno 5.
0: Uno o due scontri diretti, uno dei due anche con Milan e Juventus. Saresti già in Champions League probabilmente. Bastava vincerne uno o con Milan o con Juventus. E saresti stato dentro.
1: Quindi siamo sempre appesi agli altri, a quello che faranno gli altri.
0: Però io rinnovo quelli che ho, riscatto Malen e a quel punto devo fare soltanto 3 o 4 acquisti importanti. Sugli esterni, quindi prendo un esterno forte, prendo un centrocampista e prendo una punta alta esterno. Ho fatto la Roma, cioè non serve molto per fare una grande Roma, insomma, non una Roma competitiva. Ma devono essere 3 acquisti alla Malen.
1: Però Massimo, cioè,
0: quindi, che so,
1: è un'età,
0: mi prendi Palestra, mi prendi Palestra su una fascia, per esempio, mi prendi Nusa alto esterno, per esempio, e mi prendi un centrocampista di qualità, di regia, anche un parametro zero stagionato. Ma me lo metti al centro del centrocampo a fare come ha fatto il Milan con Modric.
1: Ha fatto il Modric,
0: qualcosa
1: servirebbe un giocatore così.
0: Me lo metti lì in mezzo che mi dà esperienza al reparto, che mi dà geometrie, che mi dà quello che serve a questo centrocampo, dove ci sono giovani come Conè, come Pisilli e come lo stesso Ilanavi, perché sono tutti e tre giovani, che possono crescere nel tempo e diventare poi giocatori affidabili nel centrocampo. La difesa, se non tocchi nessuno, per me va bene questa. Se non tocchi nessuno, se poi diventi Indica, è chiaro che devi prenderne un altro. Ma se la difesa è questa, e l'ha visto anche ieri sera, la difesa titolare, schermata da Conè e da Pisilli, è una difesa che subisce pochissimo. Ora, con tutto quello che la Fiorentina, insomma, aveva ieri.
1: Sì, ieri diciamo che non c'era.
0: Comunque, parliamone in questo pomeriggio, saremo insieme fino alle 18. Diamo la linea alla regia Roberto Allegrini e torniamo tra poco in diretta con i nostri collegamenti, ma anche con i vostri messaggi.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
4: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
5: Ehi, tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
6: Devi cambiare le gomme autoveicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucigomme.it.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta, questo è il Bar Forza Lupi, centro suono sport 101.5, insieme fino alle 18 di questo pomeriggio. Tra poco riascolteremo anche i gol che ieri abbiamo realizzato con Mirko Torre. Ci sta lavorando Roberto Allegrini a dare un po' una sistemata all'audio più che altro dei gol, ai tagli, insomma, dei gol che sono già passati in mattinata. E ieri ci siamo divertiti con Mirko Torre, insomma, che ripeto è stata una bella partita, liscia, come poche volte è successo, ecco, col Genoa abbiamo vinto in maniera così semplice. Quali altre partite ricordiamo, insomma, vinte così?
1: Anche col Bologna l'altra scorsa settimana, la partita
0: a Bologna anche 2-0 si è vinto in maniera limpida, chiara, senza troppe sofferenze.
1: No, 0 proprio.
0: E devo dire che questo è un buon momento.
1: Bologna,
0: insomma,
1: è uscito male dalla Coppa e poi arrivata la Roma che ha bisogno di fare punti, ha dimostrato,
0: sì,
1: come ieri.
0: Sì, sì, sì, sì. E quindi c'è questa situazione e poi ci sono le polemiche sul derby, attenzione, sul derby di campionato che si giocherà, è ufficiale a questo punto, alle 12.30.
1: Sì, sì, sì,
0: di
1: te lo dico io, te lo spoilerò io, da mo già lo sapevo.
0: Ufficiale, no?
1: Sì, da parecchio, sì.
0: 12.30, Sarri si è lamentato.
1: In concomitanza perché c'è la finale del tennis fuori d'Italia.
0: Sì, lui dice, ma che giochiamo a quell'ora, alle 12.30, già l'andata abbiamo giocato con 36 gradi, che facciamo, lo rifacciamo un'altra volta, è un insulto a Roma perché gli internazionali, le cose. Sarri avrà anche le sue ragioni, però io non credo che lo stia facendo per l'orario delle 12.30. Sarri ha le sue ragioni, perché anche secondo me giocare alle 12.30 è scomodissimo,
1: perché viene dopo una finale.
0: Però se in finale ci fosse stata la Roma, Sarri non avrebbe fatto questi discorsi,
1: sì.
0: Ne sono stracerto. Fa questi discorsi perché giustamente la Lazio gioca la finale di Coppa Italia mercoledì sera e a lui di giocare domenica alle 12.30 dà fastidio, perché giochi con soli 3 giorni di riposo e quindi è chiaro che...
1: E poi solo 2 giorni per preparare, perché giovedì fanno scarico. Sempre.
0: Allora salutiamo il direttore Michele Giammarioli. Direttore, buon pomeriggio!
2: Ciao Massimo, buon pomeriggio Cristiano.
1: Buon pomeriggio direttore.
0: Eccoci, direttore,
1: eccoci.
0: Buon pomeriggio. E allora ieri, insomma, partita che è filiata via liscia, insomma, finalmente una Roma che vince una partita in tutta serenità, convincendo anche per il livello della prestazione fatta, e si aprono prospettive veramente inaspettate, perché la Roma coglie l'occasione concessagli da Milan e Juventus e rientra clamorosamente in corsa per la Champions League a 3 giornate dalla fine.
2: Sì, non c'è dubbio Massimo, a parte che ho visto una Roma veramente in palla, molti cercano di sminuire, no, la vittoria della Roma adducendo scuse che la Fiorentina ormai non aveva più niente da ottenere, tra l'altro non è vero perché aritmeticamente non è ancora salva la Fiorentina e poi veniva da una serie, mi pare, di buoni risultati, quindi è stata, diciamola tutta, è stata proprio la Roma che l'ha schiacciata fin dall'inizio e io non vedo per esempio insufficienze, direi quasi che non vedo voti inferiori al 6,5 tra i calciatori della Roma, no? Anche quelli meno brillanti, e ci voleva perché io purtroppo non ci credo ancora molto, perché la Roma deve ovviamente vincere le rimanenti 3 partite e sperare che ci sia un inciampo, no, da parte della Juve o forse più credibilmente del Milan, che mi sembra quella messa peggio, no, tra Juventus e Milan appunto.
0: Però il Milan, scusami,
2: però,
0: direttore...
2: la Roma deve fare il suo dovere, a vincere a Parma, a vincere il derby, che è sempre una brutta gatta da pelare, e poi l'ultima a vincere a Verona eventualmente, no?
0: Sì.
2: Quindi bene, soprattutto mi fa ben sperare la parte atletica della Roma, cioè la condizione atletica fisica che mi sembra ottimale, tornata a quella di inizio stagione. Quindi siamo abbastanza ottimisti. Anche se alcune parole dell'allenatore lasciano qualche sospetto, nel senso che, no, è stato abbastanza chiaro, sostanzialmente riferendosi alla proprietà ha detto o fate quello che io suggerisco di fare oppure me ne posso anche andare senza problemi. Così l'ho capita, insomma, così l'ho intesa.
0: Speriamo che la proprietà faccia quello che deve, insomma, cioè fare 3 o 4 acquisti importanti e rinnovare i contratti che Gasperini, a quanto pare, è notizia di Sky Sport, insomma, vorrebbe i contratti di quasi tutti i giocatori che ha in rosa, no? Quelli che hanno i contratti da rinnovare, da Pellegrini a Dybala, passando anche per Celic e Shaarawy che si davano per partenti. Invece, a quanto pare, stando, ripeto, direttore a Sky Sport, ultimissima, Gasperini vorrebbe rinnovi anche di questi due giocatori, di Shaarawy e di Celic.
2: Ma sai, intanto stiamo attenti, lui non è che ha chiesto giocatori importanti e costosissimi, lui ha chiesto giocatori adatti, con le caratteristiche adatte a quello che vuole lui, che è il suo gioco, che è molto differente, no?
0: Sì.
2: Perché per esempio Malen non è costato quanto mi pare più o meno Elanaoui, eppure fino a due settimane fa dicevamo che Elanaoui era un fallimento totale, mentre Mahler si sta confermando il fenomeno del girone di ritorno, francamente, non solo come marcatore ma anche come suggeritore, no? Abbiamo visto ieri dove con 4 gol neanche uno di Mahler, anche se ha preso poi una traversa e c'è stata un'altra parata importante di De Gea, però lui ha dato quelle palle, quella palla al gol di Pisiglia, veramente fantastico.
0: Sì.
2: Quindi voglio dire, Gasperini vuole avere la possibilità di scegliere giocatori adatti al suo gioco, il che non significa che debbano costare necessariamente 30 milioni l'uno, 30, 40, ma neanche 25 a volte, e poi vuole fare un misto, diciamo, tra lo zoccolo duro della Roma degli ultimi anni, no? E poi dei giocatori nuovi da inserire appunto nei ruoli con le caratteristiche che lui richiede. Non mi sembra una richiesta impossibile, però ragazzi, se li mandano come risposta, se mandano il fratello più piccolo, quello direi che conta meno, no? A meno che non gli diano un incarico ufficiale, al momento ancora non sappiamo se potrà verificarsi una cosa del genere, ma a Raglia mi dicono che è in Italia, ma dov'è? Non è sicuramente a Roma, non lo so, la proprietà veramente continua a latitare e stavolta Gasperini sarà conseguente rispetto a quello che dice, anche perché di avvisi ne ha mandati tanti, mi pare, no? E questa è la cosa più importante al momento. Poi certo, se la Roma anche vince tutte le partite non riuscirà ad andare, dovremo piangere sul latte versato, per esempio Roma-Juventus, per esempio le due partite, per parlare di quelle più recenti in cui ci hanno derubato, parlo di Como e Genova, però tant'è. Quindi auguriamoci intanto che la Roma faccia il suo dovere fino alla fine e soprattutto che la proprietà
0: intervenga. Senti, direttore, ti ha stupito lo striscione che è stato pubblicato che è stato esposto in
2: visto,
0: Curva Nord?
2: Visto,
0: l'hai visto? Stupito e come ti trova insomma schierato in questo senso? Lo condividi oppure sei tra quelli che dice però è ingeneroso nei confronti dei Friedkin?
2: Ma sai, potrei risponderti in vari modi. Uno potrebbe essere quello che uno striscione tardivo, nel senso che ma vi pare normale, ragazzi, che noi abbiamo dei proprietari che dopo quasi 6 anni, mi pare, non hanno mai fatto una conferenza stampa, non conosciamo nemmeno il tono della loro voce. A me pare veramente assurdo, in questa situazione che ha provocato il licenziamento, le dimissioni, chiamale come vuoi, di Ranieri, che era considerato anche da loro, no, una sorta di leggenda, l'altro anno li aveva salvati e tutto quanto, e quello ti chiede adesso di poter avere un direttore sportivo di suo gradimento e tu ancora non gli risolvi questo problemino che rispetto a quello della cacciata di Ranieri è nettamente minore, no? È inferiore. Cioè io non riesco a capire dove vogliano andare a parare questa società. Sembrerebbe che non gli importa assolutamente nulla della Roma, però poi mi chiedo, i soldi bene o male ce li hanno messi, nel senso che sono stati spesi male, ma non è che non hanno mai cacciato una lira, no? Come qualcuno dice, cacciate i soldi, questi soldi li mettono anche, ma li mettono in, li affidano a persone inadeguate evidentemente, no? E quindi d'accordo in linea generale con quel cartello, mi è sembrato un po' strano che fosse stato, come dire, schierato in curva nord e non nella sud. Evidentemente stavo sentendo Cristiano prima che sarebbe un gruppo che è un po' uscito dalla sud, no?
1: Si una è piccola frangia di ragazzi
2: alla nord, è vero Cristiano?
1: Sì,
2: mi pare.
1: Sì.
2: Vabbè, niente, non c'è niente.
1: Niente, ma non per dissidi, proprio per una scelta.
2: Sì, tranquillamente, ma io insomma, capisco. A volte, ragazzi, nella curva sud sono cresciuto, ecco. E vi devo dire che a volte era la cosa che mi ricordo di più era che quando segnava la Roma ci abbracciavamo e io chiedevo spesso, ma chi ha segnato?
1: Sì.
2: Che non si vedeva assolutamente nulla.
1: O ti trovavi quindi, 13 o 14 file più giù, non capivi nulla. Sì.
2: Però voglio dire, anche lì c'erano, no, io andavo in curva ai tempi di Dante, quindi figuratevi un po'. Però anche lì qualche dissidiuccio, no, ogni tanto c'era tra i vari gruppi. Adesso credo sia peggiorata tra virgolette la situazione, però poi la curva è sempre il cuore pulsante della Roma.
1: Sì, no, è sempre compatta.
2: Quando si è trattato di scegliere tra Ranieri e Gasperini, sostanzialmente hanno fatto la loro scelta, che sì. È quella. Ora, a parte, non ritorniamo sull'argomento, tanto sappiamo tutti come la pensiamo ognuno di noi, però Ranieri ha rappresentato qualcosa di veramente importante, no? Però se la curva poi alla fine applaude quando nelle formazioni annunciano il nome dell'allenatore, che è Gasperini, lì proprio all'indomani di quella sceneggiata, no? Veramente fatta con le dichiarazioni, con le interviste di Ranieri a Sky e a DAZN, quello è un chiaro segnale, no? Il fatto stesso che non abbiano voluto quando facevano le riprese sulla tribuna.

0: corrono come dannati per 90 minuti, ragazzi. Idee chiare, passaggi, non, ieri non ho visto sbagli nei passaggi.
1: Peccato, direttore, peccato direttore che ha corso tanto e male nei scontri diretti, tantissimo e male nei scontri diretti. Questa cosa a me, certo, sinceramente,
0: pesa storia, guarda, tantissimo, perché la storia di tutto il campionato poi la faremo alla fine,
1: perché
0: no?
1: Sono perché 8 incontri e tu non hai vinto uno scontro, sì, una partita.
0: Sono,
1: quando
0: sono,
1: se io penso
0: però
1: all'altra parte del Tevere, hanno vinto 3 scontri
0: anche
1: diretti,
0: alcuni come per esempio, certo, le partite di ritorno con Napoli e Milan non meritavamo di pareggiare, avevamo vinto,
1: ma toglie male ne mette Vaz, toglie male ne mette Vaz,
0: lo so, con la Juve ci siamo suicidati, praticamente via colpa nostra, altre ce le hanno un po' rubate, tra virgolette. Ragazzi, la sappiamo la storia. Io dico che se la Roma supera i 70 punti è un obiettivo che non raggiunge da parecchi,
2: no,
0: da
2: possiamo
0: parecchi
2: dire
0: anni.
2: Direttore, che in campionato la Roma sta facendo il suo, quindi è un obiettivo che verrebbe raggiunto. Il problema,
0: certo,
2: ripeto, è sulle coppe, insomma, che si sono perse in maniera sciagurata.
0: Abbiamo anche avuto
2: sciagurata
0: infortuni in quantità industriale, è vero, li hanno avuti un po' tutte le,
2: sì,
0: squadre, ma per esempio, ragazzi, quello che era i due centravanti, poi grazie al cielo è arrivato Malen, è arrivato gennaio. Noi il titolare è quello preso apposta magari per sostituire il titolare, scomparsi dai radar totalmente. Sì. Uno se ne tornerà, se già non c'è nel suo paese, in Irlanda, e l'altro bisognerà venderlo perché è costato parecchio, Pensare che è costato molto di più rispetto a Malen, e noi vediamo quel fenomeno, grazie al cielo, tutte le settimane all'opera. Quindi bisognerà rivedere un po' di cose, però tu mandi via anche Gasperini, ragazzi, o se lo costringe ad andare via, veramente il fallimento.
1: Infatti per me
0: è non so,
1: il migliore in campo ieri è Malen, non Pisilli, sì, ma per me è Malen,
2: ragazzi, Pisilli
1: io ho visto tutto, ma sì, ma tu Massimo, tu puoi, io vedo quando sbaglia davanti che cosa fa. Ieri ha giocato tanto per gli altri, ha mandato in porta, ha lavorato qua.
2: Ogni volta che
1: prende la palla, direttore, non so se c'ha questa sensazione, è elettrico, si gira sempre con la postura esatta, lui con la postura è sempre.
2: No, per me il migliore campo è stato Pisilli. Io darei sette e mezzo a Pisilli e sette a Malen, cioè siamo là, è questione di mezzo punto.
0: No, guarda, ieri su una cosa sono d'accordo con te, per me il migliore in campo Pisilli, assoluto. Ma sai perché? Perché però è la novità. Ma ragazzi, Malen ieri non facendo il gol comunque è stato fenomenale. No. Veramente ogni volta che la palla arriva da quelle parti, io fossi il difensore tremerei veramente.
2: Direttore,
0: a quel guizzo, sì, quella cosa che, ora scusate il paragone, ma mi ricorda nei primi passi
2: il fenomeno Ronaldo.
0: Bravo.
2: Quanto al rendimento invece ci ricorda Gabriel Omar Batistuta, perché ha un rendimento di quel tipo, insomma, segna sempre, come Batistuta nel girone d'andata,
0: sì,
2: del campionato.
0: Sai che ti dico, forse anche più manovriero lui, più utile alla squadra, dà più suggerimenti.
1: Sì.
0: Batistuta era un cecchino inesorabile.
2: Però Batistuta era un trascinatore,
0: però ragazzi, a me mi piace tantissimo quella trivela che fa, che non è la prima volta, ieri
1: sì,
0: ne ha fatte due, tra l'altro, una poco prima e poi la seconda che ha fatto grandissimo il gol di testa di Pisilli,
2: direttore,
1: ha fatto lo stesso gol per il Naui, no? Poi la settimana,
2: sì,
1: prima,
2: sì, quello di Bologna, quella trivela,
0: esatto.
2: Direttore,
0: ma poi Pisilli, guardate, questo era più difficile perché la palla era lenta, giustamente lenta, perché poteva darla solo così, ma lui, avete visto che frustata ha dato col movimento della testa, col collo, veramente da grande attaccante. Ragazzi, ieri Pisilli l'ho visto ultimo uomo in difesa e l'ho visto centravanti in certe circostanze. Quindi, ragazzi,
2: ci pensi, direttore, però, che Pisilli a gennaio è stato sul punto di partire. Perché molti.
0: Sì. No, ma l'ha bloccato Gasperini,
2: no,
0: però.
2: No, direttore.
1: Perché lui voleva la Naui, no?
2: È Pisilli che è voluto rimanere a Roma,
1: sì,
2: direttore.
1: Me
2: perché Pisilli
1: cosa
2: doveva andare. Io ricordo la conferenza in cui Gasperini ha detto: capisco il ragazzo che vuole andare a giocare altrove. Quindi gli aveva detto pure: se vuole andare, io lo capisco. Ma
0: sì,
2: Pisilli.
0: L'ho visto allora, però
2: a
0: ieri proprio ha detto: io, non ha nemmeno detto noi

0: e lo abbiamo trattenuto, io l'ho trattenuto. L'ha detto ieri,
1: questo
0: ha detto,
1: ma io questo non l'ho
2: passaggio
1: sentito.
2: Non lo, se lo ha detto ieri, se lo ha detto ieri questo passaggio non l'ho sentito.
0: Sì, sì, l'ha detto ieri nel dopo partito.
2: No, no, no. Io questo perché passaggio
0: mi hanno fatto giustamente la domanda, non mi ricordo, mi pare Sky però. Cioè, ma Pisilli che ne pensa veramente? E lui ha detto certo, il ragazzo finalmente ha capito quale deve essere, diciamo, la posizione, perché in realtà Pisilli non aveva un ruolo, ragazzi. Perché chi lo diceva che poteva essere una mezzala, chi diceva un trequartista, chi diceva un mediano, alla fine adesso, a parte che adesso fa tutto,
2: sì,
0: dove lo metti,
2: gioca
0: e poi
2: bene.
0: Fa 90 minuti, ragazzi, guarda, veramente è la ma se volessimo vendere Pisilli, mi auguro mai, è uno di quelli che considero veramente incedibile, è il futuro capitano della Roma, quello sia per le presenze, ma sarà anche il capitano, perché è romano, romanista, quindi veramente è il nostro gioiello. Però ragazzi, Pisilli ha fatto quel gol, quindi lo puoi mettere veramente dove vuoi, e risponde a questo punto a una delle caratteristiche che richiede Gasperini. Ora peccato che lui non va bene probabilmente nell'ala, perché non ha quello scatto bruciante, lì ci vuole uno proprio con, ecco, Wesley forse si potrebbe provare, se non riusciamo a trovare un'ala di ruolo, no? Lì a sinistra di piede destro, Wesley è l'unico che potrebbe fare quel ruolo.
2: Però direttore, a proposito di questo, se uno volesse costruire una grande squadra, no? Com'è facile costruire, sì, una grande Roma? Perché, insomma, rinnovando i contratti a alcuni giocatori che sono in scadenza e mantenendosi una base di questa squadra, come dice Gasperini, basterebbe prendere veramente 3 o 4 giocatori forti.
0: Esatto, è vero.
2: Sì. Il punto è, cioè, basterebbe prenderlo, diciamo in apertura, un Palestra e te lo metti su una fascia, a destra Palestra e a sinistra Wesley, davanti accanto a Malen ci metti Nusa, quindi fai Nusa Malen, e a centrocampo basta pure un parametro zero, prendi un giocatore alla Modric che ti dà qualità a centrocampo,
1: tipo Massimo,
2: non lo
1: vedresti,
2: so in questo senso abbiamo perso il direttore.
1: Ma Verratti gioca ancora, Massimo?
2: Sì?
1: Verratti gioca ancora?
2: Verratti sì, credo che giochi ancora, insomma, però per dirti, no? Anche Tonali, per esempio, no? Uno come Tonali, che è italiano e che è un giocatore stagionato, insomma, no? Anche uno come Tonali farebbe comodo, con la qualità che ha Tonali e con l'esperienza che ha. Quindi se hai un Tonali a centrocampo, Palestra a sinistra, o a destra, scusami, Wesley a sinistra, e Nusa con Malen davanti, e poi a destra ci gioca Osulè o ci gioca Dybala, fanno pure la staffetta. Cioè, per me così è una squadra che se non è da scudetto poco ci manca, insomma. Per come la vedo io, cioè veramente basta che tu investi 80 milioni, ma fatti bene, cioè con acquisti mirati 80 milioni, una parte li vai a prendere, se entri in Champions gli 80 milioni per il mercato ce li hai, eccoli, entri in Champions, con quegli 80 milioni ci compri Palestra e Nusa, 80 milioni e hai fatto una squadra che secondo me si gioca quasi lo scudetto, non so cosa ne pensa il direttore.
0: Sì, sono d'accordo ovviamente, però ti vorrei ricordare che 80 milioni sono più o meno
2: l'entrata in Champions,
0: le plusvalenze che devi fare.
2: Però se la Roma entra in Champions,
0: certo,
2: i soldi per il mercato ce li ha.
0: Lo puoi fare serenamente.
2: 40 su Palestra, 40 li compri tranquillamente, gli dai pure la mancia, 40 con Palestra, 40 con Nusa, e hai fatto tutta la fascia destra, o una fascia destra e una fascia sinistra, se Wesley gioca a sinistra e Palestra a destra, e poi a centrocampo prendi un giocatore di qualità, insomma, puoi prendere, ripeto, anche un parametro zero, ti prendi un giocatore stagionato che ti dà qualità.
0: Io, sì, io a centrocampo prenderei un regista, che esatto, forse è quello che manca proprio,
1: sì,
0: no? Un regista classico, proprio quello che sta lì dietro, e
1: il Modric della situazione.
2: Però la domanda, direttore,
0: magari,
2: ma
0: io
2: perché,
0: lo anche a 40 anni, ma
2: perché, sì, perché l'Inter può dire tranquillamente per il prossimo mercato l'Inter punterà Vicario, Palestra e Conè, e la Roma, se dovesse entrare in Champions,
0: già sa che può contare sugli oltre 100 milioni che gli derivano dall'entrata
2: Champions,
0: in Champions. E poi ragazzi, l'Inter negli ultimi anni ne ha presi 100 all'anno minimo, cioè, capite qual è il problema? Noi abbiamo questo maledetto perfetto finanziario, dobbiamo rispettare questo settlement agreement, quello è il problema della Roma. per cui e loro evidentemente stanno aspettando, perché si potrebbero fare dei nomi simili a quelli che hai fatto tu in caso si va si andasse in Champions, ma anche se non si andasse in Champions io sono sicuro che Gasperini con il suo staff, con il suo scouting, perché lui pare che ne abbia proprio uno, uno suo a disposizione, eccetera, riuscirà a trovare quei calciatori con le caratteristiche adatte al suo gioco. Non si chiameranno palestre, si chiameranno in un altro modo, ma abbiamo visto che per esempio Ghilardi ormai lo possiamo considerare un titolare, ma lo sai che anche Gjorkovski secondo me può diventare un titolare, cioè lui ne ha fatti, ne ha valorizzati, ne sta valorizzando di giovani alla fine del campionato, sì. Quindi siamo fiduciosi, però loro devono accontentarlo su queste cose. Facessero per esempio questo fratello minore, perché non lo fanno CEO della Roma? Cioè ci vuole una dirigenza permanente qui a Roma, oppure volete affidare tutto come fanno in Inghilterra all'allenatore? Allora diventa un manager a tutto campo e fatelo, però nel calcio italiano non si è mai verificata una situazione del genere. Quindi devono fare qualcosa, non è che possono stare lì latitanti e mandare di volta in volta, adesso il fratello più piccolo, poverino, che mi sembrava che stesse assistendo a una partita di baseball, perché non lo so quanto ci può capire di calcio, poi magari invece sarà anche un appassionato, che ne so, perché anche in America il calcio ha cominciato a prendere, sì, a prendere. Ah, saranno stati contenti ieri di vedere la premiazione della Roma, la Roma campione
2: Roma
0: d'Italia.
2: Femminile, sì,
0: la Roma femminile, sì. In America il calcio femminile è molto importante, vero, quindi vero, ricordiamocelo. Vero.
2: Direttore, su questo ti salutiamo e ci sentiamo venerdì. Grazie,
0: ci
2: direttore.
0: Ci sentiamo venerdì. Ciao Cristiano, ciao Massimo.
2: Grazie al direttore Michele Giammarioli, grazie davvero. Tra poco i vostri messaggi e vocali al 393-000-115. Un saluto lo facciamo a Calor Plus. Vi diamo conto di quelle che sono le grandi promozioni di Calor Plus. Parliamo di climatizzatori e caldaie. Per quanto riguarda i climatizzatori, c'è un'offerta per chi deve acquistare, ma anche per chi il climatizzatore ce l'ha e lo deve igienizzare. Allora, partiamo dall'igienizzazione proprio. Avete il climatizzatore? Dovete igienizzarlo? Calor Plus vi garantisce l'igienizzazione fatta a regola d'arte con prodotti certificati a 59 euro. È un prezzone perché sul mercato sta a 85 euro una igienizzazione ben fatta. Poi, se invece lo dovete acquistare il climatizzatore, l'offerta è straordinaria, perché si parla di un climatizzatore della Vaillant, azienda leader nel settore, da 9000 BTU con sistema WiFi integrato, che viene 499 euro, ripeto, 499 euro con installazione inclusa nel prezzo, quindi non si paga nulla per il montaggio, e inclusa ci sono anche 5 anni di garanzia. Quindi 5 anni di garanzia, installazione inclusa, 499 euro, climatizzatore della Vaillant. Per cogliere l'occasione, chiamando anche ora il numero di Calor Plus, fate questo numero, 06 86 21 36 71. Ripeto, 06 86 21 36 71. L'offerta sulla caldaia, parliamo sempre di una caldaia della Vaillant, questa caldaia vi assicura, essendo a basso impatto energetico, un risparmio in bolletta del 30%, ripeto, risparmio stimato del 30% in bolletta. Questa caldaia con 7 anni di garanzia e installazione inclusa viene 95 euro al mese per 12 mesi, non c'è bisogno di portare buste paga, non sono, ecco, è una rateizzazione senza necessità di busta paga, finanziamenti, nulla, insomma, quindi è soltanto un suddividere la spesa in 12 mesi. 95 euro per 12 mesi, con 7 anni di garanzia, installazione inclusa, e per chi l'acquista in questi giorni, ci sono i biglietti per Roma-Lazio. Due biglietti in omaggio per il derby Roma-Lazio. Mi diceva Cristiano poco fa che per quanto riguarda i biglietti di alcune partite siamo arrivati a centinaia di euro, giusto?
1: Sì, purtroppo.
2: E quindi ecco, siccome il biglietto di Tribuna Tevere o di Tribuna Montemario, parliamo di due biglietti, insomma, se copre il costo della caldaia, qua poco manca, insomma.
1: Due biglietti, insomma.
2: Poco manca.
1: Specialmente in questo fine campionato così importante.
2: Sono in omaggio per chi blocca la caldaia in questi giorni.
1: Poi sono del derby, Massimo, permetti di dire, sono presso
2: molto ambiti. Due biglietti omaggio per Tribuna Tevere o Tribuna Montemario, derby di campionato. Il numero della Calor Plus è 06 86 21 36 71. Questa è un'offerta riservata agli amici della radio, agli amici di Centro Suono Sport. Quindi ditelo che siete amici della radio. 06 86 21 36 71 86 21 36 71. Segnatevi anche questo numero come numero utile. Quindi mettetelo proprio in rubrica come numero utile per pronto intervento su caldaie e climatizzatori, 7 giorni su 7. Avete un problema? Chiamate Calor Plus. 06 86 21 36 71. Pubblicità tra poco.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
5: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
6: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Petiti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocollefiorito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
7: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
8: La Torteria fa la torta più buona che ci sia.
9: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro.

0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Roma che attaccherà da curva sud verso curva nord in questo primo tempo. Roma-Fiorentina, tutto è pronto per il fischio d'inizio. Massimo Adamo e Mirko Torre per il racconto della gara su Centro Suono Sport 101.5.
2: La fatidica domanda: chi ha il piede caldo?
1: Guarda, il piede io non l'ho seguito molto, ti posso dire chi ha la testa calda stasera, ecco.
2: Bene.
1: Qua la testa calda ce l'ha Gianluca Mancini. Testa caldissima quella di Gianluca Mancini, quindi se ci sarà un gol di testa sarà di Gianluca Mancini.
2: Per gli amici del betting, insomma, testa calda di Mancini, quindi.
1: Sì, assolutamente sì, suggeriscilo agli amici del betting, immagino l'hanno già sentito, no? Testa calda di Mancini, testa calda di Mancini stasera. Con Pisilli, cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è il gol di Gianluca Mancini. Testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel prepartita, è lui a portare in vantaggio la Roma. Roma 1, Fiorentina 0, la firma è di Gianluca Mancini. In area di rigore per Hermoso, Wesley, ed è 2-0 Roma, il gol di Wesley che diventa sempre più bomber della Roma, è il quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui devastante in questa stagione. Roma 2, Fiorentina 0.
3: Un gol bellissimo di Wesley che ci ha preso gusto a tirare in questo modo sul palo lontano, possiamo dire che vince lui in questo momento il duello con il connazionale Dodò su quel lato del campo.
1: La Roma ancora l'impostazione sulla destra con Conè che entra in area di rigore, Conè dentro per Hermoso ed è il gol del 3-0, l'assist di Conè per Hermoso che deve soltanto spingere in rete, 3-0 Roma ed Hermoso che va a firmare il terzo gol in maglia giallorossa, quindi la carica dei difensori della Roma dopo Wesley. Arriva il gol di Hermoso, Roma 3, Fiorentina 0.
3: È una festa del gol stasera allo Stadio Olimpico, solo due volte prima di questa la Roma aveva segnato 3 gol nel primo tempo di una partita e quindi ci uniamo a questa festa e ci ascoltiamo l'urlo dello Stadio Olimpico.
1: Istante di testa ancora per Malen, pallone ancora in area di rigore, ancora Malen, Pisilli, gol! Ancora un cross di esterno di Malen, stile Bologna, il cross in area di rigore per Pisilli che di testa batte De Gea, palla che colpisce l'interno del palo e poi finisce in rete, 4-0 per la Roma. Finisce 4-0 per la Roma che grazie ai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli si porta a meno 1 dalla Juventus. Sfiorivano le viola stasera allo Stadio Olimpico di Roma, la Fiorentina ne prende 4 dalla Roma, di fatto già salva con problemi in fase offensiva, infatti Svilar non ha fatto nemmeno una parata, quindi Roma che compie la sua missione, quella di tenere ancora viva la stagione, il finale di stagione che può riservare emozioni inaspettate ai tifosi della Roma.
3: Era quello che un po' speravamo, un risultato importante questa sera, importante nella somma dei gol, importante per i 3 punti, importante per la classifica che rende ancora più importanti le prossime partite, le ultime 3 finali, come dicevamo nel pre. Una Roma che sta correndo, una Roma di stampo gasperiniano assolutamente in questo finale di stagione.
1: E questa era una sintesi dei gol di ieri.
4: Massimo, ti devo interpellare allora un paio d'ore prima della partita di Parma-Roma. E ti chiamerò alle 3 di pomeriggio.
1: Pensa, ieri neanche abbiamo sentito il Magone ieri, che dovevamo chiamare il Magone, mi sono dimenticato di chiamare il Magone ieri. E quindi ho indovinato Mancini senza sentire nemmeno il Magone, senza nemmeno un suggerimento del Magone. Ma stavo vedendo il riscaldamento e sempre Matteo mi chiede: chi è che ha il piede caldo? Chi hai visto con il piede caldo il riscaldamento? E devo dire che il riscaldamento a me mi era un po' sfuggito sui tiri. Ho visto soltanto i cross e i colpi di testa. E sui cross e i colpi di testa, Mancini li segnava tutti.
5: cioè, ma lui ha fatto in allenamento, nel riscaldamento, lo stesso gol che ha fatto in partita, identico, spiccicato. E quindi ho detto, guarda, non ho visto i piedi caldi, ma ho visto la testa calda, che è quella di Gianluca Mancini. Se ci sarà un
4: in tutti gol, i sensi testa calda, te,
5: segnerà Mancini. E devo dire che gli amici del betting sono stati molto, hanno creduto in me, se lo sono giocato e hanno vinto. Ora hanno promesso una pizzetta a me e anche a Mirko Tore, che facendo squadra con me di diritto deve partecipare, questo è chiaro. E quindi aspettiamo dagli amici del betting la pizzetta, una pizzetta per celebrare la vittoria della Roma e questo pronostico azzeccato. Salutiamo Nico Viscomi, eccolo Nico!
6: Buonasera a tutti, buonasera!
5: Sei caldo Nico?
6: Sono caldissimo.
5: È caldissimo.
6: Allora... Ma mi sentivo per radio, sì. Volevo dirvi una cosa, aveva ragione il direttore.
5: Su cosa? Su cosa aveva ragione?
6: Aveva ragione il direttore. Gasperini a fine partita ha dichiarato che è stato lui che voleva,
5: infatti.
6: Infatti pure io sono rimasto sorpreso, perché dico, ma che sta dicendo?
5: Perché tutti, perché sapevamo, tutti sappiamo che è diverso.
6: E invece lui si è preso la paternità,
5: di
6: questa cosa.
5: Di diritto se l'è presa.
6: E
5: che
6: se
5: dici?
6: L'è presa. Secondo me sono gli alibi da
5: perché io
6: parte,
5: chiederei, perché bisognerebbe fare, ripeto, in tutta buona fede, lo dico, però bisognerebbe prendere le ultime conferenze stampa di gennaio di Gasperini, perché io ricordo che in conferenza Gasperini disse che il ragazzo lui lo capiva, che giocava poco se voleva andare altrove.
6: Sì, io ricordo tutto, infatti
5: lo capiva.
6: Parlavi col direttore, avevate ragione tutti e due, perché l'ho sentita anch'io quella cosa e ho sentito anche quello che avevi sentito tu, quindi sapevo benissimo.
4: No, l'ho sentito anche adesso, io al tempo.
5: E adesso tutti quelli che a Roma volevano Frendrup al posto di Pisilli, dove sono? Perché opinionisti, giornalisti, ascoltatori nostri, ma anche di altre radio.
4: Quelli che volevano Raspadori.
5: Adesso qui parliamo di Pisilli, parliamo di Pisilli e di Frendrup.
6: Però c'è un dato positivo.
5: Tutti quelli che dicevano che Pisilli non andava bene, che era meglio Frendrup perché era più pronto, e c'erano opinionisti. Ieri ne ho sgamato uno in diretta, anzi è stato molto onesto, Franco Bovaglio, rivista da Roma, ha detto: io ero favorevole, però volevo anche Pisilli, cioè ero favorevole a Frendrup, ma
4: avendo, ce lo
5: anche,
4: ah,
5: avendo anche Pisilli. Però lì si parlava di uno scambio, si parlava di uno scambio.
6: Però Massimo, c'è un dato positivo, il dato positivo secondo me è che non ci sono più alibi, nel senso che prima Gasperini aveva degli alibi. Perché? Perché doveva dare la colpa a qualcuno, alla società. Adesso non la dà più la colpa alla società, perché il suo problema evidentemente si chiamava Claudio Ranieri. Ora questo problema non c'è più, e adesso se Gasperini non arriva quarto, per me ha fallito la stagione.
5: E allora noi andiamo al giornale radio di Centro Suono Sport 101.5 e poi torniamo per la seconda ora insieme. A tra poco.
0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
7: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
8: C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo: crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
0: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta alla seconda ora di Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, Massimo Dramo, Cristiano Brega nei nostri studi. È giunto carico, carichissimo devo dire, Nico Viscomi della Immobile Company, che avrà tantissime novità da darci sulla sua agenzia immobiliare. Immobile Company, per i nostri amici all'ascolto, venditori di appartamenti, potenziali acquirenti di immobili. Ecco, ascoltate cosa ci dice Nico.
1: Allora, Immobile Company, il nostro brand, esiste da 3 anni massimo, e però il nostro lavoro lo facciamo da 30 anni, perché quest'anno compiamo 30 anni di professione, abbiamo 5 agenzie su Roma e il nostro modo di lavorare è quello di semplificare le cose. Quindi noi andiamo prima a visionare gli immobili, vediamo se ci sono dei problemi, per cui quell'immobile possa avere dei problemi andando sul mercato, quindi non sia mutuabile o abbia all'interno, magari sai, ci sono quelli che spostano la parete della cucina, quelli che creano un bagno in più. Quindi prima risolviamo queste problematiche e dopodiché mettiamo in vendita l'appartamento. Quindi quando mettiamo un immobile sul mercato, perché quell'immobile è mutuabile, altrimenti non lo mettiamo sul mercato. Facciamo la stessa cosa con gli acquirenti. Quando un acquirente viene a vedere una casa con noi, perché o è un acquirente che ha già venduto, quindi ha soldi pronti, o ha disponibilità già di suo, oppure lo portiamo in banca, gli facciamo fare una consulenza, gli facciamo fare magari una preconsulenza con un nostro broker, o gliela facciamo direttamente noi, e controlliamo quanto mutuo può prendere e se può prendere un mutuo o non lo può prendere, di modo che nessuno perde tempo, né il venditore né l'acquirente. E quando facciamo una proposta, la nostra non è mai una proposta vincolata, perché va molto di moda in questo momento, va molto di moda andare nelle agenzie e dire: io faccio la proposta vincolata. No, Immobile Company, la proposta vincolata non si fa, non perché vogliamo fare gli estremisti, perché ognuno si deve prendere la responsabilità di quello che fa, come il venditore si prende la responsabilità di dire: ok, c'è un problema sull'appartamento, lo devo risolvere, mi aiutate, noi lo aiutiamo. Anche l'acquirente non deve fare il gratta e vinci, deve sapere se ha un buon contratto, se la società per cui lavora presenta i bilanci, deve sapere se ha avuto dei problemi con la banca o non li ha avuti. Se l'acquirente viene in ufficio in fiducia e dice: ragazzi, questa è la mia situazione, allora va bene. Ma se l'acquirente fa il tentativo, io tento di vedere se mi danno il mutuo, me la compro, se no non me la compro più. Prendere il mutuo non è un gratta e vinci, prendere il mutuo è un processo analitico. Si analizzano i documenti e si dà il mutuo. Se tu non puoi prendere un mutuo, tu già lo sai che non puoi prendere un mutuo. Quello che può fare la differenza è che magari nella tua banca ti danno 120.000 euro, in un'altra banca te ne danno 125, interviene Immobile Company con 30 anni di esperienza e ti porta in una banca dove ne puoi prendere 140. Ma se tu non sei mutuabile perché hai avuto dei problemi, è inutile che vuoi fare il gratta e vinci. Questo è il messaggio che voglio dare chiaro a tutti gli acquirenti che entrano in ufficio e dicono: io devo fare la proposta vincolata. Immobile Company non fa proposte vincolate, Immobile Company fa solo proposte concrete, quindi i venditori possono contare sulle nostre proposte, perché se veniamo a casa tua, Massimo, e ti diciamo: abbiamo venduto a casa e ti consegniamo un assegno di 10.000 euro, tu puoi andare anche al casino e te li puoi spendere quei soldi, perché sono i tuoi. Non c'è bisogno che dopo 2-3 mesi dici: ok, che gli devo ridare al mio acquirente? No, sono i tuoi soldi, perché gli stai vendendo la casa. Firmi una caparra confirmatoria, quindi l'acquirente che ti versa dei soldi te li dà perché è in grado di darti il resto, se no non te li dà. Questo è quello che facciamo noi.
0: Certo, e quindi trasparenza assoluta e certezze che vi dà Immobile Company, certezze e quindi garanzie che sono sia per i venditori ma anche per gli acquirenti, perché se il venditore è sicuro che l'acquirente comunque ha un mutuo, ha la possibilità, è solvibile, ha la possibilità insomma di acquistare, dall'altra possiamo dire, Nico, che anche l'acquirente trova un immobile che, come insomma hai sempre detto tu, dicevi tu, trova un appartamento che è scevro da ogni vizio,
1: sì,
0: no? Che è sano.
1: Perché c'è anche questo problema, perché adesso io ho enfatizzato sull'acquirente, ma comunque sia c'è anche l'altro problema. In molte agenzie si fa questo, si prendono gli appartamenti in vendita, non si ritira la documentazione da parte dei proprietari, non si fanno le visure, perché sento
2: lo storico
1: dire,
2: dell'appartamento.
1: Sì, sento dire all'agente immobiliare o sedicente tale, poi quello è un altro capitolo, sento dire: no, vabbè, se c'è una persona interessata allora facciamo i controlli. No,
0: no.
1: Tu devi fare prima
0: appena
1: i controlli.
0: Appena lo metti sul mercato.
1: Prima di metterlo sul mercato devi fare i controlli, di modo che dai un immobile a posto. Per questo tanti acquirenti hanno timore e dicono: io voglio fare la proposta vincolata perché io so che io posso pagare, so che la mia banca mi dà il mutuo, ma non so che casa mi stai vendendo. E quelli hanno ragione. Hanno ragione, tranne quando vengono da noi.
0: Tranne quando vanno da ImmobilCompany,
1: giusto? Quando vengono da noi,
0: hanno la certezza che
1: l'immobile è già stato controllato, è già stato misurato. E un'altra notizia che do a tutti quelli che vanno a vedere delle case: non vi fate fregare dalle agenzie quando vi dicono: ah, non ti posso dare i documenti della casa per la privacy. Non è vero. Sono atti pubblici. Non c'è privacy. Se io vado a vedere la casa di Massimo D'Adamo e manifesto un interesse per la casa di Massimo D'Adamo, l'agenzia mi può fornire tutta la documentazione di Massimo D'Adamo. Certamente mi può far filmare due righe dove dice che io ho ricevuto da loro la documentazione di Massimo D'Adamo, ma non perché io debba pagare qualcosa a questa agenzia, perché se poi io per caso mi metto d'accordo da solo con Massimo D'Adamo, l'agenzia ha la dimostrazione che la documentazione me l'hanno fornita loro. Ma la documentazione degli immobili in tutta Italia sono atti pubblici, quindi chiunque abbia interesse ad avere la documentazione dell'immobile lo può avere. Se un'agenzia vi dice: non ti do i documenti, ma li vediamo insieme in ufficio. No, non li vediamo insieme in ufficio. Tu mi dai i documenti, io li faccio controllare al mio tecnico di fiducia. Io faccio, sai quante telefonate Massimo per amici che mi dicono: ma l'agenzia non mi ha voluto dare i documenti. Io sono costretto ad alzare il telefono e dirgli: me li mandi tu i documenti o li trovo io? Perché se me li mandi tu ci stiamo venendo incontro e allora sarò disponibile a farti pagare bene dal mio amico acquirente. Se non me li mandi tu, io ci metto mezz'ora davanti al mio computer, spendo qualche soldo, sì, e reperisco tutta la documentazione di chiunque, però chiaramente dopo ti faccio scalare i soldi dal mio acquirente. Quindi, signori acquirenti, quando comprate casa, andate nelle agenzie immobiliari, chiedete la documentazione completa, completa dell'immobile. Non vi fate prendere in giro, sono atti pubblici. Se non la vogliono fornire, c'è qualcosa che non va.
0: Oh, ricordiamo che ImmobilCompany ha 5 agenzie su Roma. Il telefono di ImmobilCompany per parlare direttamente con Nico o con chi per lui è 06 215 00. Ricordiamo che le consulenze sono gratuite,
1: assolutamente,
0: che Nico si impegna con tutti gli ascoltatori a sentire anche problematiche, a dare consigli,
1: qualsiasi problema per la vendita, per l'acquisto, per fare mutuo, un mutuo, per vendere un locale, per vendere un appartamento, per vendere un capannone, semplicemente per fare una successione, per fare una donazione, per fare un testamento, qualsiasi sia il problema che gira attorno all'immobiliare, ci potete contattare. L'unica cosa che non facciamo, lo dico con dispiacere, ma non lo facciamo, sono gli affitti. Perché? Perché non siamo in grado di farlo, come non sono in grado tantissime agenzie, perché c'è una grossa carenza degli immobili in affitto. Quindi abbiamo deciso di non trattare quel mercato. Quindi, per quanto riguarda gli affitti, purtroppo non vi possiamo aiutare, ma per tutto il resto siamo a disposizione.
0: Per tutto il resto c'è ImmobilCompany. 06 215 00, ripeto, 06 215 00. Ricordiamo sempre che c'è un omaggio per i venditori.
1: Certamente, per tutti coloro, ascoltatori della radio, e sono tanti, quindi fortunatamente sono tanti, che vorranno dare incarico di vendita a ImmobilCompany, avranno gratuitamente il certificato APE, che è il certificato di prestazione energetico, che verrà redatto da un tecnico di nostra fiducia, e loro non lo pagheranno. Quel certificato vale 10 anni e è obbligatorio per la vendita dell'immobile. Quindi voi non potete vendere un appartamento se non c'è il certificato energetico. Quello ve lo regaliamo noi se siete ascoltatori della radio.
0: 06 200 15 00, ripeto, 06 200 15 00. ImmobilCompany lo trovate anche sui social, su tutti i social ImmobilCompany. C'è anche un sito internet,
1: come no, il sito è immobilcompanynetwork.it, e poi su tutti i social ImmobilCompany, da Twitter a Facebook abbiamo festeggiato ora 30.000 follower, Massimo, che per un'agenzia immobiliare
0: sono tantissimi.
1: Sono tanti, perché io ho fatto un giro nel guardare la concorrenza e mi sono accorto che non ho trovato agenzie
0: che fanno gli stessi
1: che hanno 30.000 follower.
0: Complimenti.
1: Poi magari c'è, non l'ho trovata, però io non l'ho trovata.
2: Complimenti.
1: Grazie.
0: Nico resta con noi. Ci sono un paio di messaggi che leggiamo prima della pubblicità che riguardano Malen. Per esempio ci scrive Antonio: Malen, anche se non vi piacerà, ricorda molto il Rocky della Lazio quando andava forte, ma forse un po' esteticamente, un po'.
1: Cioè, no, superiore.
0: A me sembra male che sia decisamente superiore rispetto a Rocky.
1: Fisicamente è più grosso.
2: Io mi devo esprimere, Massimo, un po' su...
0: Puoi anche tacere, questo è chiaro. Allora, il silenzio vale più di mille, vale più di mille parole.
1: Rocky c'aveva un bel istinto, perché c'aveva un bel istinto, però Malen è proprio
2: ma non
1: fisicamente superiore e anche tecnicamente. Non me ne voglia Rocky, col quale ho passato pure qualche bella serata, di verità, ragazzo molto simpatico.
0: Non ci dire cosa avete
1: ragazzo
0: fatto.
1: Ragazzo molto simpatico.
0: Non ci dire nulla.
1: No, ti racconto solo quella.
0: Non ce la racconta, lascia stare. Buon pomeriggio, una domanda: ma se arriva l'offerta di 70-80 milioni per Malen, voi lo vendereste? Questo è Arthur. Ma come?
1: No.
0: Ci è arrivato un giocatore forte, finalmente lo vogliamo già vendere. Neanche per 70-80 milioni.
1: Sono 30 anni che aspettavamo un giocatore.
0: Da Dzeko aspettavamo un attaccante di questo.
1: No, io da quando ho visto Ronaldo, il fenomeno all'Inter, che aspettavo di averne uno tutto nostro.
0: Fenomeno. Questo è, sono due messaggi, ma tra poco leggeremo gli altri. Giunti al 393-000-1015, ripeto 393-000-1015. Su Twitch Alessandro scrive: condivido in pieno lo striscione, sono la peggiore presidenza insieme a Pallotta. Questo Alessandro sul canale Twitch di Centro Suono Sport. Linea alla regia, Roberto Allegrini, torniamo tra poco in diretta. Death and hatred to
3: mankind. Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
4: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobile Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobile Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06-200-1500. Immobile Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
5: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06-20-13-918 oppure invia un'email a info@cellucigomme.it.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Supermercati Tempo.
8: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati Pim, ti pensi in lavora, ti risparmio di qualità.
9: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
10: l'armattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
11: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
12: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi in via Newton 100 con ampio giardino esterno.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta, questo è Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, saremo insieme fino alle 18 di questo pomeriggio, Massimo Adamo, Cristiano Brega, nei nostri studi ancora Nico Viscomi della Mobile Company, salutiamo la dottoressa Antonella Coricello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma, dottoressa buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Eccola.
2: Buon pomeriggio, dottoressa.
0: Sentiamo dalla voce che anche la dottoressa, insomma, è galvanizzata da questo risultato della Roma, dalla possibilità di agganciare la zona Champions in maniera clamorosa, giusto, dottoressa?
1: Hai detto bene, adesso è proprio clamorosa. In questo momento è quasi una sorpresa. In altri momenti sarebbe stato qualcosa assolutamente di più raggiungibile, in questo momento qualcosa di clamoroso. Se ci dovesse riuscire, ragazzi, vivremmo un momento assolutamente differente.
0: Senti, dottoressa, parliamo di musica, la scaletta rock e
1: parliamo,
0: poi scendiamo sul dettaglio. Sì.
1: Allora, il 5 maggio del 1948 nasceva Bill Ward, che è il batterista nonché cofondatore dei Black Sabbath, e quindi abbiamo aperto con War Pigs, che è uno dei brani dei Black Sabbath in assoluto più belli, ma proseguiremo con una chicca di Jimi Hendrix, che è in realtà un brano molto dolce, quindi conosceremo, per chi non l'abbia mai sentito, un lato dolce, sentimentale di Jimi Hendrix. È un brano scritto proprio il 5 maggio del 1967, pubblicato il 5 maggio del 1967, scritto da Jimi Hendrix dopo una litigata con la sua compagna Katie Mary Etchingham, e in seguito a questa litigata lui scrive questo pezzo bellissimo, melodico, di Jimi, che ascolterete, appunto, proprio di Jimi Hendrix.
0: Bene. Questo per quanto riguarda la scaletta
1: la
0: rock.
1: Musica.
0: Per quanto riguarda il calcio, dottoressa, ieri vittoria netta della Roma,
1: vittoria,
0: che si lancia.
1: Vittoria senza se e senza ma.
0: Senza se e senza ma, e senza il gol di Malen pure. Senza se e senza Malen, senza il gol di Malen.
1: È vero.
0: Però c'è stato un bellissimo assist, due traversi, e ieri è brillata la stella di Pisilli, che insomma ha fatto una grande partita. Ed è un po', se vogliamo, la speranza anche, no? di questa Roma, una Roma che ha diversi giocatori giovani in rosa, che possono negli anni, dottoressa, mano a mano, insomma, dare sempre più sostanza a questa squadra. Se pensiamo a Pisilli, se pensiamo a Wesley, se pensiamo allo stesso Sulè, che è giovanissimo, cioè la Roma in rosa con Elanawi, cioè la Roma in rosa ha tantissimi giocatori giovani, e quindi può guardare con ottimismo, no? al futuro.
1: Assolutamente sì, devo dire che per una volta non è vero, è già stato qualche volta, no? È successo qualche volta che si è stato d'accordo con Gasperini, però il fatto che dica che questa è una rosa non da smantellare completamente, ma da rinforzare in alcuni punti, lo trovo un discorso lucido, corretto. Per quanto riguarda Pisilli, insomma, non è che l'abbiamo scoperto oggi, no? di Pisilli, in realtà Massimo, ne abbiamo cominciato a parlare benissimo già ai tempi in cui Mourinho lo mise in campo, no?
0: Fu José Mourinho in un'intervista epocale, che disse che questo ragazzo era molto più maturo di trentenni che erano in rosa.
1: Esatto,
0: era riferito proprio a Pisilli, quando parlava di Nicolò Pisilli,
2: sempre lungimirante.
1: Sì, ragazzi, ora credo che ce ne saranno diversi di tecnici che vorranno prendersi questo merito, un po' come ha fatto ieri Gasperini, che diceva stava per partire,
0: io non ricordo
2: che ha detto questo a gennaio.
1: Vabbè, però se lo sostiene con così tanta forza, quell'io gli è uscito veramente da dentro con un impeto incredibile. Io ho fatto in modo che non andasse via, quindi insomma probabilmente qualche merito in questo ce l'avrà, altrimenti insomma tanta sicurezza non ci sarebbe.
3: È un bene, dottoressa, è un bene, almeno ci sono alibi per queste prossime tre partite. Quando comincia a dire merito mio, sarà anche colpa sua se succede qualcosa.
1: Vorrei che quell'io,
2: diciamo, per il prossimo anno, ormai queste tre partite come noi vanno lì, però, vediamo il prossimo anno.
1: Sì, no, perché insomma, un po' mi ha stupito con l'impeto con cui l'ha detto, no? Cioè, io ho fatto in modo che non andasse via, però insomma, allora probabilmente questo è un merito che ha. E glielo riconosciamo, lo ringraziamo di averci trattenuto Pesili. Io avrei voluto che altri tecnici avessero fatto la stessa cosa anche per altri ragazzi altrettanto meritevoli della Roma, ma insomma se ha questo merito riconosciamolo. Pisilli era già forte, però Massimo, insomma, lo possiamo dire, no? Appena noi l'abbiamo visto, diciamo
0: Pisilli era forte già 3 anni fa. Sì.
1: Appunto. Però, vabbè, sottolineiamo che Pisilli si era già messo in evidenza già in altri tempi, insomma, quindi va benissimo, lui può sicuramente migliorare, è un tecnico. Gasperini in questo è bravo, ragazzi, nel migliorare le qualità di alcuni calciatori è sicuramente uno dei migliori tecnici in Italia, questo gli va riconosciuto, quindi può solo che far bene a Pisilli. Sono contenta di aver visto lo spirito che ho visto nella squadra ieri. Oggi mi sto un po' divertendo, devo dire la verità, perché un po' mi viene da sorridere. Io poi, lo sapete, sono un po' cattivella, no, di indole, per cui mi diverto poi a sorridere, mi diverto quando poi vedo e sento alcune cose, perché mi pare di capire che lui voglia rinnovare diversi giocatori che sono stati invece già da molti tifosi romanisti allontanati già da tempo.
0: Gli ultimi sono Celik e Sharawi.
1: E Sharawi, ragazzi, che ieri è stato proprio salutato, possiamo dire, dall'Olimpico. Quindi un po' mi sto divertendo, perché a questo punto potrebbe essere una delusione per tutti quelli che stanno sbandierando questo rinnova, no? questa nuova luce della Roma, questa nuova faccia della Roma, che invece mi sa che poi così tanto nuova vedremo, però così tanto nuovo può darsi che non sarà. Sorrido anche perché insomma, io ho sentito gente esperta di calcio dire ma sai, Pellegrini non è da Gasperini, no? Pellegrini, poi chi altro, anche lo stesso Celik, ma anche lo stesso Dybala, ragazzi, la prima cosa che io ho sentito, sì, ma Pellegrini e Dybala non sono proprio giocatori da Gasperini. E invece mi pare di capire che siano i due che lui invece in assoluto voglia bloccare. Questo ci dice tante cose, ci dice che poi non è che c'è il giocatore da quel tecnico, no? O da quell'altro. Ci sono giocatori che sono di un certo livello, probabilmente sia Pellegrini sia Dybala lo sono, è un tecnico capace e in grado comunque di vederne le qualità, vederne gli attributi e magari anche rinforzarli. Questo perché insomma un po' siamo tutti esperti di calcio, noi siamo lì un po' a pontificare, sì, ma quello non è da quello non è, e invece poi, ragazzi, vale tutto.
0: Possiamo aggiungere, dottoressa, che per 9 undicesimi più Malen e Wesley, insomma, questa è la Roma di Ranieri, con cui Ranieri ha fatto il record di punteggio.
2: Okay.
0: Cioè, Ranieri ha fatto il record di punti del 2025 in tutta la stagione e ha fatto un miracolo sportivo, insomma, prendendo la Roma in zona retrocessione e portandola a ridosso del quarto posto, con 9 undicesimi di questa squadra più Wesley e più Malen. No, perché molti detrattori, perché così li dobbiamo chiamare, dicevano però Ranieri aveva la squadra più forte perché aveva Selemakers.
2: Sì.
0: Ok, allora chiedo ai tifosi oggi, è più forte Selemakers o è più forte Wesley? Cioè, se vi dicessero diamo su Wesley al Milan e riprendiamoci Selemakers, lo fareste questo scambio? E Ranieri ha giocato con Dobic di punta e mentre Gasperini
1: e Shomurodov moriva,
0: lui sta giocando con Malen
1: andiamo a contare il numero delle partite, perché è vero, probabilmente in questa situazione siamo sulla stessa posizione, ma quante partite ha giocato Claudio Ranieri, quante ne ha giocate Gasperini, ragazzi, per lo stesso punteggio? No, adesso sì, non so se l'anno scorso.
3: Per risolvere il dubbio, il girone di ritorno di Ranieri e il girone di ritorno di Gasperini, perché Gasperini ci avrebbe il dubbio di dire, però inizio campionato non avevo i calciatori, ma se noi prendiamo i due gironi di ritorno, quello di Ranieri abbatte proprio quello di Gasperini in maniera incredibile.
0: Beh, anche perché ha fatto solo quello Ranieri, ha fatto il ritorno. E comunque attenzione, sempre per rispetto della realtà dei fatti, Gasperini a inizio stagione ha avuto tutta la rosa a disposizione.
3: Sì.
0: Ce l'ha avuta tutta.
3: Sì.
0: Ok, lui ha perso qualche pezzo nel periodo di quello di Natale, tra Natale, insomma, gennaio, febbraio. Sì. Ma la rosa a disposizione
2: fino
0: Gasperini,
2: a novembre, ma lui non gli fino a novembre pieno.
3: Ma lui non gli piaceva. Lui diceva che non era forte, che non andava bene, che bisognava fare gli acquisti, che questi giocatori non andavano bene. Adesso dice che sono forti.
2: Ormai così. Diciamo che sono polemiche sterili, però si dovrebbe prendere, come ha detto, io prendo Misilli, che è merito mio, dovrebbe dire io ho sbagliato fino a novembre-dicembre, ma certo. Però io non voglio fare sempre la solita polemica, sono da Roma,
0: però sempre rispetto della realtà dei fatti.
3: Errori sono stati tanti.
1: Allora, avanti con Gasperini sicuramente, ma nel rispetto di quello che è stato fatto anche dagli altri.
2: E lui non ha rispettato però, dottoressa, lui non ha rispettato l'operato,
1: ma infatti
2: non ha rispettato soprattutto
1: un
2: uomo.
1: A riconoscere i meriti di Gasperini, avremmo voluto soltanto che qualcuno, che lui stesso, avesse riconosciuto i meriti anche
3: poi,
1: a Claudio Ranieri.
3: Poi, dottoressa, è incredibile che per anni gli allenatori della Roma avevano bisogno di una figura all'interno della società che gli facesse da filtro, che facesse le conferenze stampa, che li aiutasse con la proprietà. Qui ce l'avevi, un uomo di campo,
1: ma adesso
3: esperto,
1: abbiamo Corbin,
3: romanista, che parla
1: ragazzi.
3: Benissimo inglese, cioè era perfetto per far da filtro.
1: Adesso abbiamo Corbin, ragazzi,
0: figlio di Dava, fratello di Ryan.
1: Ma non vi lamentate, è arrivato Corbin.
0: Dottoressa,
2: l'ho visto un po' spaesato ieri, dottoressa quando usciva la macchina.
0: Prima di ascoltarci c'è arrivato un messaggio del Magone, Generale Avellino, che ieri mi sono dimenticato di chiamare, devo dire la verità, insomma. Ti leggo un messaggio di Tonino, che scrive, Gasperini è un grandissimo edulcoro, bugiardo, aveva inchiodato Pisilli in panchina, l'ha scongelato solo all'occorrenza, come quando non hai niente in frigorifero, apri il congelatore e trovi una bustina di minestrone antico. Questo insomma
1: è la metafora, diciamo così. Io l'ho trattenuto, quindi ragazzi
0: possiamo dire grazie a Pisilli che è rimasto a Roma, insomma,
3: male,
0: no? Se Pisilli avesse detto voglio andare a giocare, avrebbe fatto lo scambio con Fredrup, sarebbe andato da De Rossi a giocare col Genoa e qui avremmo avuto Fredrup
3: grazie
0: oggi.
3: Alla famiglia Conti, io direi.
0: Dottoressa, diciamo, ci ascoltiamo verità, il Magone, Gennarino Avellino, eccolo, è il Magone, Gennarino Avellino. Attenzione, no, volevo dire un'altra cosa, e grazie anche a Ranieri, perché se c'è Cone a Roma e non Sancho lo dobbiamo a Ranieri, perché quando Ranieri nell'intervista famosa di Roma Pisa ha detto la società ha bloccato la cessione di Cone, che era stata invece avallata e chiesta da Gasperini per avere Sancho, quando Ranieri dice la famiglia Friedkin, leggi Ranieri, cioè Ranieri ha chiesto ai Friedkin di non far partire, gli ha fatto capire l'importanza di Cone e che lo scambio non andava fatto, cioè non andava ceduto per arrivare poi a Sancho.
2: Ma tanto non se ne esce, Massimo.
0: Dottoressa, lo vuoi sentire con noi velocemente il Magone? Pochi secondi, eccolo, è il Magone Gennarino Avellino.
4: Non ho capito perché non mi ha chiamato, che ero pronto, avevo risultati 4-0, due traversi, tutte queste cose qua che sa che comunque l'avessimo preso io. Come tutte le cose, anzi godi i test di Mancini, chi te l'ha detto a te? Dillo chi te l'ha detto, non vale che Anna sconne le cose, capito? No. Lo sanno tutti, comunque l'offese ci sta, perché a me, cioè, sto là con le carte in mano, aspettavo, l'ho fatto, ho visto 4-0, ho detto guarda che fesse che è questa dama, che oggi 4 gol, quando se li perde più, e vabbè, questo è così, ma boh, ti ringrazio di non avermi chiamato.
0: Ci sentiamo venerdì per il pronostico di Parma-Roma.
4: Ciao a tutti.
0: Il pronostico di Parma-Roma, mi sono dimenticato, ho dimenticato di chiamare.
3: Grande Magone,
0: veramente. Gennarino, lo salutiamo, dottoressa, salutiamo anche a te, ti lasciamo al Centro di Psicologia di Roma al tuo lavoro. Grazie, dottoressa.
1: Un saluto a tutti, ciao.
0: Un saluto, grazie alla dottoressa Antonella Coricello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma. Abbiamo detto che Tonino è stato il vincitore del Player of the Match di questa settimana, si aggiudica la confezione di confetti offerti dalla fabbrica Colle Fiorito, la fabbrica del cioccolato di Roma, e noi vogliamo salutarla. La fabbrica del cioccolato di Roma, Colle Fiorito, si trova in via Filiberto Petiti 1, la zona è La Rustica, e lo consigliamo a tutti gli amici di Centro Suono Sport che devono acquistare cioccolato sotto tutte le forme, in tutti i gusti, cioccolato fondente, cioccolato bianco, cioccolato al latte, tutti i tipi e tutte le gradazioni del cioccolato, sotto varie forme, praline, si trovano
3: uova di Pasqua,
0: le uova di Pasqua,
2: tu ne hai fatte tante
0: di uova, quante ne hai fatte di uova?
3: Io ne ho fatte 24 e è stato un figurone.
0: Io quanto vorrei avere un amico, io ho un amico come Nico, no?
2: come Nico
0: che arriva a Pasqua e ti fa, no, un uovetto di Pasqua, io sono andato con Nico
2: artigianale,
0: gli ha preso l'uovo di Pasqua, ragazzi, da 500 grammi fondente.
3: Era bellissimo, col marchio Mobile Company.
2: Lo conosco da tanti anni, è un grande amico.
3: Ha fatto un lavoro favoloso. Immagina questo uovo, a parte la confezione fatta bene, in trasparenza, sì, col fiocco,
2: visto,
3: e compare il marchio di Mobile Company, il nostro marchio fatto benissimo, con la scritta buone feste,
2: cioè un uovo da non rompere, da guardare e mettere là sul mobile.
3: Ho fatto un figurone a un prezzo economico, ragazzi, cioè cioccolato buonissimo. Cioè, veramente.
0: Fabbrica del cioccolato di Roma. Ora, se hai cerimonie, e loro fanno anche i confetti. Beh, quindi, oltre al cioccolato, ora per chi deve fare comunioni, battesimi, matrimoni, feste di laurea, loro sono, strano a dirlo, ma sono tra, a livello di confetti, lo dico perché, numero due in Italia, secondo Gambero Rosso, che ha certificato, ha fatto. E loro sono la fabbrica numero due in Italia per qualità, rapporto qualità, prezzo e tutto qua. Numero due in Italia, trovate proprio, me l'ha fatta vedere Febbe. La, come dice, la pergamena,
3: la targa,
0: no? la pergamena, insomma, fatta da Gambero Rosso. E quindi, se dovete acquistare confetti di tutti i gusti per tutte le occasioni, andate da Colle Fiorito, fabbrica del cioccolato di Roma, via Filiberto Petiti 1, zona La Rustica. Gli amici della radio hanno il 10% di sconto su tutti gli acquisti. Comunque, andate lì e fate anche una degustazione di buon cioccolato, via Filiberto Petiti 1, zona La Rustica. Andate a vedere anche il sito, guardate cosa fanno, cioccolatocollefiorito.it. Ripeto, cioccolatocollefiorito.it. Questa è la fabbrica del cioccolato di Roma. Noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco, tra pochissimo.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
6: Ehi, tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con Wi-Fi, a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio.

0: Auto aziendali, chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renault è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

is weeping. Somewhere a king has no wife, and the wind it cries.

0: Torniamo in diretta. Quando si dice la Radio Verità, ringraziamo il nostro direttore Luigi Balducci che sta smanettando su Twitch, lasciando privato. I microfoni aperti, ma non fa niente. Tanto siamo una Radio Verità senza filtri. Quindi quello che diciamo in pubblicità. E che hanno sentito solo quelli che erano
1: non ci vergogniamo.
0: In questo momento non ci
2: vergogniamo. No.
1: Se non diciamo qualcosa in diretta, lo diciamo per proteggere la fonte, non perché non lo vogliamo
2: assolutamente
1: dire,
2: quindi, questa fonte è importante, è giusto.
0: Quindi ringraziamo il direttore Balducci comunque.
2: Grazie direttore.
0: Per questa radio verità. La prossima volta però avvertici direttore quando lasci i microfoni aperti, così lo sappiamo anche noi.
2: Vabbè, comunque aspetta Massimo, però non abbiamo detto niente di male, abbiamo fatto le nostre quattro chiacchiere da bar.
1: Stasera staremo a strisciare.
0: Quinzio dice comunque si è capito bene come la pensi su Gasp, Cristiano.
2: grazie Quinzio, ma
0: questo l'ha detto, ok.
2: Vabbè, ma io farei un sondaggio di come la pensano i nostri ascoltatori. Grazie a te, anche a te, Andrea.
0: Comunque, salutiamo e ringraziamo in diretta con noi l'ex calciatore dal cuore giallorosso che sarà felicissimo, devo dire, in questa settimana perché ha vinto la Roma, ha vinto il Lecce. Ha perso la Cremonese, ma non perché per la Cremonese, per il Lecce che così si è vicino alla salvezza. Gigi Garzia in diretta con noi. Gigi, buon pomeriggio.
3: Ma quanto siete felici quando vi vince la Roma?
2: Buon pomeriggio, Gigi.
3: Buon pomeriggio, ma si vede già dal tono della voce. Se non avessi saputo il risultato, sicuramente mi sarei giocato qualsiasi cosa. Cioè, la Roma ha vinto perché stanno ridendo, stanno scherzando, sono allegri.
2: Vedi?
1: Sì, altrimenti litigavamo tra di noi.
0: Gigi, insomma, i destini di Roma e Lecce, delle tue squadre del cuore, sono legatissimi nella prossima settimana.
1: Si salva,
2: ma soprattutto, la prossima settimana, Gigi, ti faccio un appello.
3: Cercheremo di dare una mano.
2: Un appello, Gigi.
0: Lecce Juve, Gigi. Perché se Lecce ferma la Juve,
1: sarebbe bellissimo.
0: Anche un pareggio, e la Roma vince a Parma, c'è il sorpasso, sì. Gigi, lo sai,
1: perché
0: no?
1: Perché il pareggio? Forse devi sognare, sogna forse bene. Gigi. Lecce deve vincere.
2: Forza Gigi.
3: Guarda, basta anche un punto.
2: Andiamo andate a trovarli al centro, caricateli, facciamo qualcosa di importante.
3: Chiaramente il Lecce si gioca anche tantissimo. Lascia stare che sta giocando contro una grande, però devi cercare assolutamente, perché finché la matematica non dà la salvezza a Lecce, è chiaro che è ancora tutto aperto. Quindi cercheranno comunque di fare il risultato. E secondo me ci può essere, nonostante sia la Juve, che la Juve quest'anno perdi a Cagliari, pareggi in casa col Verona.

0: retrocesso. Diciamo che con le piccole è un po' stentato.
1: Sì, è vero. E possiamo considerare, senza che ti offendi, piccolo anche il Lecce, va bene?
0: No, Gigi? No, è l'anno, cioè, il Lecce all'andata ha pareggiato.
1: Ha pareggiato a Torino, Torino, ricordiamolo. Quindi, ricordiamolo, insomma, quindi...
2: questo non
1: una speranza, insomma, la possiamo ancora coltivare, che dici Gigi? Insomma, no, visto quello che è successo in questo weekend, la Roma clamorosamente rientra in gioco anche per il discorso Champions.
0: Certo, anche perché lì la classifica dice quella, le partite, mancano tre partite, chiaramente le deve vincere tutte, chiaramente c'è una partita di mezzo che non è una partita come le altre, che parlo del derby, non semplice, però le altre sono alla portata, quindi non deve commettere passi falsi, non deve fare proprio assolutamente nemmeno calcoli, deve vincere e basta.
1: Il Lecce sta, insomma, abbastanza bene in questo momento, come sta direi bene anche la Roma, no? Dopo la sfuriata Gasperini-Ranieri, no? Dopo l'uscita di Ranieri, la Roma ha fatto 10 punti in 4 partite, giusto? 10 punti in 4 partite, 3 vittorie e un pareggio, Gigi, insomma, quindi quando si dice, ma vedi, Ranieri ha fatto il male della Roma con quell'uscita, no, in realtà, insomma, il miglior rendimento la Roma ce lo sta avendo proprio in questo momento, dopo quella sfuriata di Ranieri, 4
0: sì,
1: partite
0: e un pareggio. È un caso, cioè, mo non diamo il fatto che... E quindi bisogna dare merito anche a Ranieri,
1: no, non bisogna dargli merito, ma nemmeno dire che Ranieri ha fatto il male della Roma, perché altrimenti la Roma avrebbe perso 4 partite.
0: Assolutamente, perché
1: Pia Roma passa, vedi, Ranieri ha fatto il male della Roma, in realtà la Roma sta andando benissimo, ha fatto 10 punti in 4 partite, non li ha mai fatti in questo campionato, un rendimento così
0: non ce l'ha mai avuto. E adesso dov'è, se continua a giocare così, perché li ho visti bene pure fisicamente, cosa no, chiaramente che a fine campionato di solito le squadre un pochettino molla. C'è da dire che di fronte aveva comunque una squadra che secondo me, a parte i primi minuti, poi loro secondo me si sono cullati il fatto del risultato della Cremonese, sì. E quindi hanno mollato un pochettino, come parlo quelli della Fiorentina, però ciò non toglie che la Roma è tornata la Roma del gioco di Ranieri, cioè spettacolare, bene, assegno difensori, è la classica squadra di Gasperini.
1: Che però abbiamo visto a singhiozzo in questa stagione, no? Non l'abbiamo vista sempre. La domanda è perché la squadra di Gasperini, cioè noi la vediamo soltanto a singhiozzo, e perché la squadra di Gasperini, Gigi, è soltanto quando la Roma gioca bene, e no, cioè è di Gasperini quando gioca bene, non è di Gasperini quando gioca male, e perché l'abbiamo
0: vista? No, allora, ti presenti che comunque tutte le squadre al di là di Gasperini hanno sempre, come credo tutte, hanno sempre un momento no? Soprattutto sotto l'aspetto fisico, questo è un dato di fatto, perché anche quando era all'Atalanta il tallone d'Achille, se si poteva chiamare così, era proprio il fatto del calo fisico, no? Ma perché il suo gioco è molto molto dispendioso. Adesso invece pare che, speriamo che sia passato questo, chiaramente c'è anche l'entusiasmo, c'è l'Olimpico, sono tornati giocatori importanti, e quindi io sono molto molto fiducioso, perché una squadra non credo che sotto l'aspetto fisico possa calare, e io sono dell'idea che se le squadre di Gasperini non calano fisicamente, sono soprattutto in questo momento contro avversarie, poi che non saranno avversari di grido, tranne la Lazio, secondo me possono fare non bene di più.
1: Oh, a proposito della Lazio, fra 2 settimane c'è il derby che si giocherà alle 12:30, Gigi, e di domenica, e il tecnico della Lazio, Sarri, ha montato, insomma, una polemica, perché ha detto non si può giocare alle 12:30, lo abbiamo già fatto all'andata, farà caldo, è una mancanza di rispetto per i romani, io andrò in panchina, poi mi alzerò e me ne andrò. La domanda che ti faccio è...
2: ha detto questo?
1: Sì, testuale.
0: Ah, okay. Sì, ha detto questo.
1: La domanda a Gigi è, ha ragione Sarri con questo sfogo? E aggiungo, se la finale di Coppa Italia fosse toccata alla Roma di mercoledì sera e alla Lazio non avesse avuto impegni, avrebbe detto le stesse cose, secondo te?
0: Allora, tanto è inutile che fanno... chi decide è la televisione. Cioè, è inutile che loro possano parlare di federazioni, le cose, ma lì chi decide sono le TV. Mm-hmm. sono le TV, grazie a loro che ancora siamo in i campionati non sono falliti, quindi è una direttiva, io credo, e ci metto la mano sul fuoco, che sono stati quelli della televisione.
2: Guarda, io perché lavoro lì lo so, quindi la direttiva è perché va in concomitanza con la finale.
0: Ah già, c'è pure il tennis,
2: c'è la finale del tennis, lo so perché lavoro là, quindi lavoro allo Stadio Olimpico, quindi lo so. C'è la finale e sempre intanto c'è l'ordine pubblico, non si farà più un derby nei prossimi 3 anni perché sono stati scontri, sì, 3 anni fa, quindi sarà sempre di giorno, massimo l'orario alle 18, e poi perché c'è la finale del tennis, però, e l'hanno spostata alle 17, era alle 16.
1: E la contemporaneità come verrà garantita?
2: Ah, io non lo so, perché io
1: perché alle 10:30 dovrebbe giocare pure la Juventus, il Milan, a questo punto avremo un campionato alle 12:30, quindi non riguarderà soltanto la Roma
2: ancora
1: e la Lazio.
2: Ancora non l'hanno messo alle 12:30.
1: Però dovrebbe essere partite. Così, Gigi, no? Sì. La regola dovrebbe essere.
0: Guarda, sono dell'idea che almeno le ultime 4 partite le devono giocare tutti allo
2: queste
0: stesso
2: tre
0: orario.
2: Allo stesso orario dovrebbero
1: le ultime
2: essere...
1: tre
0: è inutile che fai le ultime 2 partite quando oramai quasi sempre i giochi sono già fatti.
1: Ma è stato vedi, fatto la male Fiorentina, il calendario,
0: no? Sapeva della Cremonese, non è entrata in campo, mo lascia stare che ha giocato con la Roma, e molte squadre sanno già dei risultati, non è bello.
3: Ma Gigi...
0: almeno le ultime 4 partite devono giocare tutti allo stesso orario.
3: Gigi, però, scusami, ripeto, non hanno preso il controllo della situazione, perché sono 30 anni che si gioca il torneo di Roma in quel periodo, internazionale. Quindi dovevano, quando hanno fatto il calendario,
1: bastava mettere come obbligo quello di far giocare il derby
2: sabato.
1: No, di farlo giocare entro la quart'ultima giornata di campionato.
3: Certo,
1: possono mettere queste opzioni loro, no? Quindi potevano mettere il derby si deve giocare quando non ci sono gli internazionali. Bastava fare questo, Gigi. Non l'hanno fatto, quindi sicuramente c'è una scarsa lungimiranza da parte di chi fa i calendari, della Lega, però ti chiedo a questo punto, ecco, se la polemica che sta facendo Sarri...
0: Ma guarda, cambia ben poco, perché il derby lo puoi giocare pure alle 5 della mattina o a mezzanotte, e sarà sempre comunque un derby giocato alla morte. E quindi... cambia poco l'orario, cioè o giochi alle 15 o giochi alle 12:30, non vedo tutto sta cosa. Chiaramente loro vengono da una partita, no? Da una finale comunque di Coppa Italia, dove a livello proprio fisico e adrenalinico bruceranno tantissimo e daranno tantissimo.
1: Gigi, fermo restando che 11 giocatori che compongono una squadra di calcio hanno tutti una valenza a livello tattico, cioè ogni giocatore è importante perché ha una sua specificità tattica, ma ti chiedo, alla luce di quello che stiamo vedendo in queste giornate da quando è rientrato, qual è il peso di Wesley? Perché secondo me il peso tattico di Wesley è superiore a quello di altri giocatori, cioè in altri ruoli una pezza ce la puoi mettere.
0: No, quello è normale, Max.
1: Ma Wesley, Gigi.
0: Ma è normale, stiamo parlando comunque di un nazionale, un giocatore che fa la differenza. È un giocatore che ti fa tutte e due le fasi, c'è un giocatore di inserimento, è stata una sorpresa anche per me, però stiamo parlando comunque di un nazionale, cioè non è che è l'ultimo arrivato, è chiaro che se gioca che ne so, il Girardi della situazione, con tutto il rispetto, o gioca Wesley, sono due cose differenti, è normale quello. I giocatori la fanno la differenza, se no non esisterebbero quelli bravi, quelli mediocri e quelli scarsi e i fuori classe.
1: Senti, il fatto che il suo rendimento spostato da destra a sinistra, lui ha sempre giocato a destra, Gasperini lo ha messo a sinistra per necessità, il fatto, ecco, che ci sia stato questo cambio di fascia non ha influito minimamente sul suo rendimento, che è rimasto sempre altissimo.
0: Ma perché sono grandi giocatori, cioè, stiamo parlando quando uno è forte, cioè, o lo metti a destra o lo metti a sinistra, sì, può avere un pochettino di problemi, però cioè, la differenza la fanno comunque, capito? Non è lo spostamento di piede col destro, col sinistro, di zona destra a sinistra che fa la differenza. Quando uno è forte, cioè... Vi ricordate che c'erano all'epoca c'era la destra, ad esempio la maggior parte degli esterni giocano a piedi invertiti, quindi che cambio, come sempre, se sono bravi, non è che se un mancino lo metti a sinistra no, devi essere per forza a piedi invertiti, non sono bravi, se i giocatori se sono bravi si adattano subito, cioè non è che è andato a fare il portiere, sai, da terzino, da esterno, da quinto, va a fare il portiere, allora ti posso capire, ma se si sposta solamente il lato non cambia assolutamente niente.
1: Questo appunto per quanto riguarda l'importanza tattica di Wesley in questa fascia. E in vista futura, Gigi, insomma, considerando che in questo momento Gasperini sta chiedendo il rinnovo di quasi tutti i giocatori in scadenza di contratto.
0: Quello lì che a lui garbano, giustamente.
1: Perché l'ultima notizia che ci arriva da Sky Sport è che lui ha chiesto il rinnovo anche di Çelik, che era dato ormai già alla Juventus, e di Esciarawi, che si aggiungono alla lista di Cristante, Mancini, Pellegrini e Dybala. Sei d'accordo? Ecco, perché i tifosi romanisti non sono d'accordo, i tifosi romanisti li vorrebbero tutti via, tranne Mancini forse.
0: Ma come fai a mandare via tutti? Cioè, poi che facciamo? Cioè, ricordiamoci una cosa importante: se dovessero andare via questi giocatori o qualsiasi giocatore di quelli che mi hai elencato, stai sicuro che andranno nelle squadre più forti della Roma? Non è che vanno a giocare, non vengono a Lecce, non vanno a Cremona, non vanno alla Fiorentina, vanno a squadre più forti. Purtroppo, cioè, se ci lamentiamo dei nostri, ma il calcio funziona così. Mancini, che ne sono dica, fino a 10 giorni fa erano cotti, erano scarsi. Abbiamo subito dimenticato che sono stati per tanti mesi i difensori più forti in assoluto, la difesa più forte in assoluto d'Europa e d'Italia. Chiaramente un calo c'è sempre. Uno come Gasperini, se vuole la riconferma di questo, è perché ci crede ciecamente. E poi non deve ricominciare da capo, perché se arrivano altri giocatori, poi un'altra volta ti metti lì a rifare, perché sai, non è il classico 4-3-3 o 3-5-2, quelli sono giocare con Gasperini comunque ci vuole tempo.
1: Sicuramente devi avere poi devi un po' entrare anche in quella che è quello che è il gioco e la mentalità del tecnico, e l'esempio è di Pisilli. Gigi, perché Pisilli è un ragazzo che era esploso 3 anni fa con Mourinho, che l'aveva subito incoronato, no? Dice: questo ragazzo è più professionale e serio di tanti trentenni che fanno questo mestiere, e lo ha detto quando Pisilli aveva 19 anni. Oggi Pisilli finalmente, dopo alcuni mesi insomma, in cui era stato messo in disparte, riesce a ritrovare la sua titolarità e sta dimostrando i suoi mezzi. Ecco, Gigi, tu hai detto subito:
0: è migliorato tantissimo, nel senso che io ero uno di quelli che all'inizio diceva che doveva andare via a giocare, perché è inutile che sta nella Roma, proprio perché comunque c'aveva delle qualità. Lui invece è stato tenace, caparbio, è rimasto lì anche perché comunque mi ricordo che il Genoa lo voleva, perché De Rossi giustamente si vede sempre lungo, no? Non è stupido, lo conosceva e lo voleva a tutti i costi, però è rimasto lì quando è capitato l'occasione di giocare, poi non è più uscito.
1: È vero, anche un po' per necessità. È proprio
0: bravo, perché riesce a fare tutte e due le fasi, è il classico giocatore di Gasperini, poi dall'anima, cioè non è uno, non si risparmia mai. Sono contento per il ragazzo, guarda.
1: E noi con te siamo contenti per lui. Gigi, noi chiaramente domenica faremo il tifo anche per il Lecce
0: soprattutto
2: Juventus.
1: Lecce Juventus, Parma Roma, insomma,
3: siamo giallorossi,
1: ci sarà questo incrocio sì. Quindi saremo uniti, Gigi, nel tifo per le giallorosse, per il Lecce e per la Roma, per Eusebio Di Francesco e per tutto. Guarda, il
0: speriamo
1: Salento,
0: di ridere con per me è un grande nuovamente la prossima, dai, ci sentiamo.
1: Speriamo. Gigi, un abbraccio grande.
0: Un abbraccio a tutti voi.
1: Gigi, grazie davvero. Ora, tantissimi messaggi al 393-000-1015. Ci scrivono: ma se non hanno mercato, come fanno ad andare dalle squadre più forti? Come non hanno mercato? Cioè,
3: ce l'hanno.
1: Il mercato ce l'ha.
3: Alcuni vanno Pellegrini a fare riserve. Andrebbe.
1: Mancini ce l'ha. Secondo me anche Cristante ce l'ha, che è un nazionale. Sì. Il mercato ce l'ha Çelik, che a quanto pare aveva la Juventus e l'Inter sopra, a quanto si scrive, a quanto si dice. Cioè, a me sembra che il mercato, tranne forse Esciarawi, che è quello che ha meno mercato per questioni di età, ma una squadra di media classifica la trova anche Esciarawi.
3: Per questo motivo non bisogna mandarli via a zero, perché se tu li mandi via a zero, perdi dei giocatori che tu per sostituirli devi spendere un sacco
2: però
3: di soldi.
2: Però permettetemi di dire pure che è importante sapere a quanto vogliono rinnovare quello che dobbiamo tenere, perché poi abbiamo un Cristante a 32 anni, 32 mi sembra,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: E abbiamo Pellegrini a 31 il prossimo anno, e sinceramente giusto non smembrare la squadra, però non ci dobbiamo tanto svenare, perché se Pellegrini ti chiede il rinnovo a una cifra che non è, anche perché il rendimento vuol dire, il rendimento vuol dire, perché poi le società fanno i conti pure con il rendimento, sì, che sì, cosa mi ha dato quest'anno sia Pellegrini. Io non sto andando né contro Cristante né contro Pellegrini, io la mia la dico, cioè nel senso che io, perché siccome è così bravo Gasperini, lo metterei alla prova con due centrocampisti fortissimi nuovi, ma io lo dico, però non è che lo voglio, io, ma io non mi assumo quello che dico, mi piacerebbe, e poi manterrei Mancini, anche
3: li bravo, li vorrei anche io i due centrocampisti,
2: però
3: nuovi.
2: Cristante, però per Pellegrini, per me anche per un,
3: gli altri
2: un fatto
3: due
2: di
3: me
2: feeling,
3: li tengo in panchina magari,
2: sì, però sempre erano cifre ragionevole,
3: certo, cifre ragionevoli. Scusa, perché Massimo, il problema di Cristante e Pellegrini, che dopo sai che succede?
2: No, no,
3: che
2: problema,
3: uno va al Milan e uno va all'Inter,
2: ma non sono un problema,
3: vanno a fare la panchina e quando serve, tipo contro la Roma,
1: hanno la panchina,
3: entrano e segnano,
2: no, hanno la, no, ci riteniamo per non farci fare
1: Cristiano è contrario ai rinnovi. No, allora, salutiamo prima degli ultimi messaggi di una notizia, salutiamo la torteria di Centocelle, voglio salutare Antonio e comunico che il premio di questa settimana, me l'ha comunicato via messaggio, aspetto il vocale ufficiale, è una crostata alla frutta. Quindi gli artisti di questa settimana, i vocali artistici, avranno come premio una crostata alla frutta offerta dalla torteria di Centocelle. Ringrazio Antonio che da quasi due anni ormai sta mettendo ogni settimana in palio un bel dolce, parliamo di torte, parliamo di crostate,
3: li fa
1: di sacher, parliamo di pastiere, di casatiere, ha messo tutto il meglio, lo ha messo a nostra disposizione. Quindi voglio veramente ringraziare Antonio della torteria di Centocelle per questo, perché ha fatto graditi omaggi ai nostri ascoltatori, e quando gli ascoltatori hanno degli omaggi noi siamo contentissimi per questo, insomma. Quindi saluto Antonio e invito tutti gli ascoltatori ad andarlo a trovare in via dei Glicini 50, soprattutto coloro che devono organizzare magari un rinfresco per ogni occasione di festa, feste di compleanno, battesimi, matrimoni, comunioni, lauree, se avete bisogno di un rinfresco sappiate che la torteria fa i rinfreschi completi, salato e dolce, a partire da 3 euro a persona, parliamo di pizzette, tramezzini, panini rustici, i dolci inclusi, ripeto, a partire da 3 euro a persona, poi questi rinfreschi si possono chiaramente anche rinforzare. E poi le torte, torte da 1,2 kg, 35 gusti a scelta, a 12 euro al pezzo. E Nico, che è molto forte a fare di conto, saprà che 12 euro... Chilo
3: 10 era al chilo,
1: 10 euro no, al chilo,
3: non c'è, non,
1: non esiste nessuno che vi fa le torte... 35
2: ma
1: posso dire,
2: Antonio è proprio retro, è rimasto alla lira, ma è una cosa
1: che 30, esatto, l'ha fatto
2: Antonio, questa sera. Io glielo volevo dire un'altra volta,
3: fa 20.000 lire al chilo,
1: sì, 35 gusti a scelta, torte da 1,2 kg a 12 euro al pezzo. Queste sono le promozioni della torteria di Centocelle. Per informazioni e ordinazioni chiamate Antonio, il numero è 348 10 72 523 348 10 72 523. Anche i bar, anche i ristoranti, anche le attività che vogliono prodotti della tradizione campana possono chiamare Antonio, che fa le pastiere secondo la ricetta tradizionale, che fa i casatelli, che fa i babà, che fa tanti prodotti tipici campani secondo ricette originali, anche i prodotti per le colazioni, cornetti, sfogliatelle, Antonio fa tutto con la torteria di Centocelle. Quindi anche se avete un'attività commerciale chiamate Antonio e fatevi fornire i prodotti dalla torteria di Centocelle. Via dei Glicini 50, vi ricordo il numero 348 10 72 523, 348 10 72 523. Ci scrivono chi ha vinto il Man of the Match ieri, Pisilli, Player of the Match, ha vinto Tonino. Poi ci dicono, non sono d'accordo, questi giocatori non hanno mai ricevuto offerte. Ma questo non si può dire che non abbiano mai ricevuto offerte. Chi lo può dire? Io non posso dire che le hanno ricevute e tu non puoi dire che non le hanno ricevute. Ascoltiamo questo vocale, arriva da Enzo, questo arriva dal Molise, credo, lo sai?
4: Guarda che non si sente nulla dell'intervista che stai facendo, eh.
1: Non si sente su Twitch.
4: Si sente solo un gran soffio nel vostro Enzo. Studio e tu che parli,
1: sì,
4: e basta.
1: Grazie Roberta. È Twitch, l'abbiamo già detto, purtroppo c'è purtroppo per noi in quest'ora c'è il direttore che ha cominciato a smanettare su Twitch e quindi ti devi sintonizzare o sull'app o prenderci in FM. Tu sei nel Molise chiaramente e ci devi seguire attraverso l'app. Twitch sì. In questo momento ci sta lavorando il direttore, ci stanno lavorando per sistemare l'audio che aveva dei problemi e quindi è silenziato in questo momento, quindi ci vedi parlare ma in realtà non
3: quello
1: c'è l'audio.
3: Quello che si doveva sentire non si, si è sentito.
1: Bravo,
3: si è
1: sentito. Bravo. Vedi quanto il nostro direttore, microfoni aperti durante la pubblicità, microfoni chiusi durante la diretta.
3: Spettacolare.
1: Dai. E poi ancora 393-000-1015. C'era un altro messaggio che volevo leggere, questo è di Ricky. A me la cosa che più mi piace di Malen è che con un tocco di palla è in grado di atterrire la difesa, cosa che né Dobbic né tantomeno Ferguson non sono stati mai in grado di fare. Ricordo perfettamente partite nelle quali Dobbic prendeva palla e i difensori facevano la conta per chi lo doveva andare a marcare mentre gli altri finivano la sigaretta. E questo è ingeneroso nei confronti di Dobbic, che tornerà più forte di prima e avremo due grandi attaccanti alla Roma, Malen e Dobbic insieme.
3: Magari
2: detto tu, Massimo,
3: impara qualcosa.
1: Sì, la dico
2: sì,
1: oggi. Siamo ai saluti, torniamo domani con il Bar Forza Lupi dalle 16 alle 18. Grazie a Roberto Allegrini per la regia, Alessandro Mandarino per la redazione, grazie a coloro che sono intervenuti, il direttore Michele Giammarioli, la dottoressa Antonella Coricello del Centro di Psicologia di Roma, la nostra Alessandra Fortunati alle 10 da Tu Artist e Gigi Garzia, ex calciatore di Roma e anche Lecce. Grazie a Cristiano Brega.
2: Grazie a Massimo, buon pomeriggio.
1: E grazie a Nico Viscomi, nostro amico e sponsor Immobile Company. Se dovete vendere casa, affidatevi a Nico,
3: chiamateci.
1: Chiamate Nico, sono fortissimi, bravissimi, onesti, esperti, chiamateli, 5 agenzie su Roma, un unico telefono che è 06 215 00 06 215 00, Immobile Company. Grazie,
3: grazie
1: Nico.
3: Massimo,
1: a domani, forza Roma. Wisdom, it whispers no, this will be the last, and the wind. Christ, Mary.
5: Bar Forza Lupi, un'idea di Massimo D'Adamo.
6: Ciao! È sempre Forza Roma!

0: a little less bark, a little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby.
1: Può bastare così! Può bastare così! La Roma vince la Conference League!
0: Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation and satisfaction in me. A little more mind, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart.
2: E dobbiamo ringraziare ad essere nati romanisti anche... anche dopo i 7-1, anche dopo aver perso in casa contro il Napoli giocando male, io ringrazio sempre di essere nato romanista.

0: 18 e 14, ci siamo ragazzi, pronti a cominciare questa puntata di Calcio e Pepe su Centro Sono Sport 101.5. Fabio Raso e come sempre immancabile al mio fianco Enrico Costantini. Ciao Enrico.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti.
0: Ovviamente la super immancabile è Roberta Allegrini dall'altra parte del vetro. Ciao Robby. E anche il non c'è il presidente.
1: Niente. Ah, il presidente.
0: Ma io, vabbè, no, cambiamo discorso che è meglio. Sicuramente non mancano mai i nostri amici di Twitch e tutti quelli che ci stanno ascoltando dal traffico di Roma, perché oggi c'era tutta Roma per strada praticamente,
1: oggi?
0: Da Genere fino a qui. Ma oggi è incredibile, oggi non lo so cosa è successo, forse perché dovrebbe tornare a piovere in questi giorni, quindi la gente giustamente riprende la macchina, oggi proprio non si muoveva. Niente, non potevi arrivare da nessuna parte. Comunque ci siamo pronti a cominciare. Perlomeno siamo contenti perché la Roma ieri ci ha regalato questa speranza. Anzi no, ti chiedo a te, ma siamo contenti? Qua rischiamo di rimanere per l'ennesima volta con il rosicazio finale. Comunque arrivi a un punto dalla Juventus, sempre nel caso tu dovessi vincere tutte e tre le partite che ti rimangono. La Juve magari probabilmente farà uguale, anzi sicuramente farà uguale. Ora provo a usare la tecnica, quella di Michele, no? Quello è sicuro, la Juve le ha vinte già tutte e tre.
1: Juve e Milan le vinceranno,
0: sì,
1: tutte.
0: Sì, sì, hanno vinte tutte, quindi...
1: Anche che poi il Milan è forte, sta andando
0: non
1: pure
0: c'è
1: bene.
0: Proprio possibilità. E niente, tu sei lì attaccato a un punto, qualche settimana fa sembrava tutto perso. Adesso grazie anche un po' agli incastri, no? Incredibilmente il Verona che da retrocesso va a fermare la Juventus. Tu vinci bene con la Fiorentina, che comunque diciamo che aveva saputo poco prima della salvezza praticamente, perché la Cremonese perde in casa contro la Lazio, una partita non dico ben giocata, diciamo giocata il giusto, da una squadra che è nettamente più forte dell'altra, ai valori tecnici che fanno la differenza e anche le motivazioni sicuramente. Vinci 4-0 e adesso ti affidi un po' a queste ultime giornate sperando che magari, ecco, i giallorossi della Puglia già sabato ti potrebbero dare una mano, comunque provare a fermare la Juventus. Non ha segnato male ieri, che ci ha provato comunque più volte, ha preso due volte la traversa, bene Pisilli, bene Wesley, che ormai a sinistra è un signor giocatore,
1: sì,
0: ha vinto la sfida con Dodò, no? Quando si diceva che Dodò era fra quelli attenzionati da parte della Roma, chissà se poi in futuro sarà lo stesso così. Comunque tutto bene, quel che è finito bene per quanto riguarda ieri. Adesso ovviamente entreremo anche nella settimana di Parma-Roma, perché già la gente pensa al derby, però la partita di domenica non è che è fatta e scontata.
1: Sarà una partitaccia, perché stiamo vedendo che se la stanno giocando tutti, fortunatamente, perché poi deve essere così lo sport, quindi il Parma è una squadra che te può mettere in difficoltà, perché si chiude dietro, c'ha poco da perdere, quindi magari c'è anche qualche calciatore che in questo momento è in buona condizione, quindi... Sarà una partitaccia, ecco, dovrà essere giocata con la massima attenzione e la massima intensità.
0: Sicuramente. Altre cose positive, comunque il recupero di alcuni giocatori. Ieri Gonè fa bene già dall'inizio, insomma, gioca dal primo minuto e sembra stare subito in forma. Dybala ha recuperato, o meglio, ha giocato qualche altro minuto per cercare di recuperare dalla condizione che ancora, insomma, secondo me è un po' lontana. E altri giocatori, vabbè, le solite conferme, no? La difesa che... non subisce gol, ma ieri anzi si trasformano in centravanti, perché i primi tre gol vengono poi da Mancini, da Wesley, da Hermoso, che si sta divertendo come matto in questa stagione. Hermoso, gol, assist, è proprio contento di stare qua, non so se hai visto anche proprio nelle espressioni, no, quando gioca. Quindi una Roma, come ho detto, convincente, e un Gasperini che comunque sia continua, perlomeno anche a quello che leggo sul web, a richiedere che questo nucleo venga riconfermato. Oggi leggeva addirittura anche proprio Selic ed El Shaarawy, lui vorrebbe tenerli.
1: Non ci credo.
0: È un po' strano, infatti, un po' tutti.
1: Stiamo esagerando.
0: La cosa che non esagero, anzi ho esagerato anche qui, siamo 3 minuti oltre il break, quindi ci fermiamo un attimo, ragazzi.
1: Solido.
0: A tra poco con Calcio e Pepe e con Damiano Cocchia di versione Roma TV.
2: Calcio e Pepe.
3: Calcio e Pepe.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Topi in cantina.
5: Piccioni sul tetto.
4: Batteri ovunque.
2: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 18 e 21 ragazzi, eccoci tornati su Centro Sono Sport 105 con Calcio e Pepe. Rico, la prima domanda che ti faccio, no? Visto che c'è sempre poi questa sfida involontaria con te, no Pisilli gioca lì, no Pisilli non fa questo, Pisilli non fa quell'altro, e caso strano tu indovini sempre quello che fa Pisilli, no?
1: Io so. Pisilli,
0: tant'è che ti chiedo forte. Anche, ma Pisilli quanti gol fa fino a fine stagione? Magari lo sai, cioè,
1: 13, no scherzo, ovviamente quello non lo so, però è quel giocatore l'unico che c'è un po', no, sia quella rapidità mentale nel far ripartire l'azione, anche se non è proprio la caratteristica principale, però rispetto a Cristante e Koné è quello che si sa abbassare di più tra i difensori per impostare.
0: Si è visto anche ieri. Enrico, visto che tu sai tutto,
1: no,
0: ti
1: non
0: chiedo
1: niente,
0: anche,
1: veramente.
0: Sai per caso chi c'è adesso come nostro ospite?
1: Allora, oggi è martedì?
0: Sì.
1: Il mio amico Damiano, se non sbaglio, giusto?
0: Bravissimo, Damiano Cocchia di Passione Roma TV ci è venuto a trovare come tutti i martedì. Ciao Damiano!
2: Ciao ragazzi, ciao
1: Damiano.
2: Fabio, ciao Enrico.
1: Eccoci.
0: Ben trovato,
2: sento,
0: Damiano. Sento
2: insomma qualche vibrazione da quelle
1: vabbè.
2: Parti.
1: Vabbè,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì, ormai c'è questa sfida, insomma, questa gelosia involontaria.
2: Una certa gelosia barra rivalità.
1: Quando ho detto amico, ma guardato male, però.
0: Sì, guarda, stavo già staccando le cuffie, il microfono, tutto, però alla fine ho detto.
2: Beh, l'ultima volta non c'era Fabio, quindi non so se tu hai sentito poi il collegamento, Fabio, ma diciamo che Enrico si è spinto un pochino più in là,
1: sì,
2: ha cercato di guadagnare punti.
0: Purtroppo no, perché ho avuto un po' di problemi a casa, però conosco Enrico, quindi immagino.
1: Lo riascolterai.
0: Sì, sì, chiaramente.
2: Conosco Enrico.
0: E recupererò. Tornando invece a ieri, quindi magari passato più recente, no? Vabbè, la Roma vince, diciamo tutti contenti. Adesso ci tocca ricredere a questa Champions, Damiano. Ma tu effettivamente ci credi?
2: Diciamo che la speranza è sempre l'ultima a morire, ovviamente, quindi parto con questa cosa scontatissima per essere...
0: La speranza sì, la Juve non lo so, però scusa.
2: Il meno originale possibile, però poi fondamentalmente il discorso è che non dipende da te.
0: Sì.
2: Purtroppo ci troviamo a 3 gare dalla fine, dico purtroppo perché il rammarico più grande secondo me della stagione resta e resterà sempre un po' la sliding doors più importante, cioè la sfida contro la Juventus.
0: Sì.
2: Però sì, giusto crederci perché la Juventus ha dimostrato comunque di fare qualche passo falso poi nel corso della stagione, nonostante avesse fatto comunque sicuramente meglio dall'arrivo di Spalletti. Il Milan mi sembra in flessione totale, la squadra che ha tirato in porta solo 8 volte nelle ultime 5 gare, che ha fatto un gol nelle ultime 5 gare, perde 2-0 contro il Sassuolo praticamente senza mai tirare in porta, quindi
1: primo tiro al 93esimo.
2: Sì, è vero che Enrico, se andiamo a vedere, forse è più probabile, no, poter pensare che la Juve possa inciampare e possa sbagliare magari una gara e tu poi giustamente devi essere sempre lì pronto ad approfittarne, però ecco, alla Juventus per agganciare la Champions League dovresti sperare di fare il tuo, ovviamente, quello è scontato, però dovresti sperare che la Juventus faccia un passo falso. Per il Milan, ahimè, sono due,
0: sì.
2: E qui arriviamo al discorso che facemmo 2 o 3 mesi fa, se non ricordo male, quando parlavamo degli scontri diretti.
0: Sì, sì.
2: Hai visto che poi alla fine gli scontri diretti in qualche modo, soprattutto in un campionato così equilibrato per quanto riguarda la corsa Champions, sono importanti, perché ad oggi aver pareggiato contro il Milan all'andata e al ritorno, non dico aver vinto, ma aver pareggiato all'andata e al ritorno contro il Milan ti avrebbe messo in questo momento in un altro tipo di posizione. Stessa identica cosa magari, ecco, con la Juventus.
0: Sì.
2: In questo momento le partite che ti separano dal Milan sono 2, per questo tipo di motivo qui.
0: No, io sono stato d'accordo con te, perché ok, magari dici non vinco gli sconti diretti, che comunque è sbagliato, però vinco tutte le partite con le piccole, diciamo, tra virgolette.
2: L'Inter.
0: E allora cambia, infatti, tra l'altro.
2: L'Inter ha fatto praticamente quel tipo di percorso lì, comunque tornando un pochino anche alla partita, io ho visto una Roma che stava molto bene fisicamente, a parte su lei che si vede insomma un pochino migliorato rispetto sicuramente alla sfida contro il Bologna, che aveva fatto... ha fatto meno fatica rispetto alla precedente. Dybala sì, che è entrato insomma per poco più di 15 minuti, ha fatto vedere insomma che anche lui è presente ed è un'alternativa comunque di lusso, no? Se andiamo a pensare, a considerare un po' quelle che sono state le alternative soprattutto nel reparto offensivo della Roma in questa stagione a causa degli infortuni. E a parte, ecco, loro due, per il resto ho visto una squadra molto molto molto intensa, una squadra che sta molto bene fisicamente e lascia un po' di rammarico questa prestazione qui contro la Fiorentina.
1: Sì.
2: Nel senso che magari, ecco, un tipo di
3: questa è Centro Suono Sport 101.5 Free Press.

0: Mercoledì 6:34, precisi, puntuali. Oggi è mercoledì 6 maggio 2026, chi vi parla è Cristiano Buonizio, questa è Free Press, la trasmissione che apre il palinsesto con le notizie in primo piano, la rassegna stampa, lo sguardo attento sulle pagine giallorosse per commentare la nostra Roma che esce dal successo contro la Fiorentina. Questo è quello che abbiamo raccontato ieri con i vostri messaggi, con il vostro entusiasmo, ma anche con il nostro. Ovviamente ci siamo abbracciati come si è abbracciato, come si sono abbracciati i calciatori al termine della partita insieme al mister Gasperini, quindi in questo caso una Roma sorridente che però non ha compiuto ancora l'impresa, non ha compiuto ancora quello che deve fare. Io la chiamo impresa perché eravamo distanti, poi eravamo al quarto posto, poi potevamo distaccare la Juventus e ritrovarci a più 7, poi potevamo alla fine, dopo che siamo scivolati giù, insomma, sembrava veramente tutto così impossibile. Adesso è difficile perché siamo sotto, quindi non basta il nostro successo, non bastano o non basterebbero le nostre 3 vittorie, insomma sappiamo che poi non sarà semplice perché di mezzo c'è anche il derby, perché se la Juventus banalmente le dovesse vincere tutte e 3 ci ritroveremmo sotto. Stesso discorso se noi dovessimo pareggiare e loro perdere, a pari punti passerebbero loro. Ricordiamoci che alle spalle c'è il Como, qualcuno se l'è dimenticato, quindi un nostro mezzo passo falso farebbe ritornare il Como al quinto posto e noi scivoleremmo alla sesta posizione. Quindi insomma siamo lì, siamo in trincea, cerchiamo di uscire fuori con la testa e cercare di mettere il muso davanti agli altri non è cosa semplice, però possiamo, dobbiamo pensare, crederci, sperare e soprattutto lottare. Qualcuno è ritornato, qualcuno probabilmente ritornerà entro la fine della stagione, altri invece non ce la faranno, ma insomma stiamo già buttando giù le basi per la stagione prossima, per il futuro prossimo, a partire dal direttore sportivo, si fanno diversi nomi, a partire da quello che è il progetto poi di mister Gasperini, che sicuramente, perché l'ha detto in conferenza, vorrebbe più Wesley e Malen, parlando di tipologia di calciatori, sia a livello di costo ma anche e soprattutto di qualità, perché Malen è un calciatore spaziale, è un calciatore che ha cambiato totalmente le nostre ma anche quelle degli altri di sorti, perché è un calciatore che ha cambiato un po' la nostra Serie A, per fortuna direi, e quindi adesso bisogna ragionare su chi dovrà essere il sostituto, perché non potrà giocarle tutte 38 di campionato più le competizioni europee, sperando che ci saranno, più la Coppa Italia. Insomma, in generale bisogna mettere qualcuno al suo fianco, bisogna cercare un po' di capire come andranno gestiti determinati contratti che sono in scadenza. Sembra in questo momento quasi tutti dentro, cioè nel senso sembrerebbe che tutti quanti alla fine saranno rinnovati o più o meno tutti. Ci sono delle delusioni da parte di alcuni tifosi, parlo perché insomma sappiamo che la piazza ormai si divide da tanti anni su questioni inerenti a Cristante sì, Cristante no, Pellegrini sì, Pellegrini no, Mancini sì, Mancini no. Insomma, penso che la colonna portante resterà. Stesso discorso anche per Paolo Dybala, si sta ragionando sulla sua permanenza, vedremo cosa faranno gli altri. C'è di mezzo anche Celic, c'è di mezzo anche Stefano El Shaarawy. Qualcosina abbiamo anticipato ieri anche con Roberta Pedrelli durante la sua trasmissione. Insomma, sono tutti da monitorare questi contratti, in generale poi c'è da buttare giù, ripeto, la squadra del futuro, facendo attenzione a chi potrebbe effettivamente partire, perché sappiamo poi c'è il fair play finanziario di mezzo, ci sono varie questioni relative proprio alle entrate e alle uscite, quindi già si fa il nome di Koné, si parla di Ndicka, insomma si parla di plusvalenze, quindi speriamo bene anche sotto questo punto di vista, perché se dobbiamo rinforzarci e poi perdere una pedina come Koné, come Ndicka, vorrebbe dire non restare all'altezza, questo sarebbe un problema. Quindi il lavoro del nuovo direttore sportivo sarà sicuramente complicato, lavoro coadiuvato da mister Gasperini, che in questo momento ha anche carta bianca, perché insomma se la società poi ha deciso di sposare la causa Gasperini, allontanare Ranieri, si porterà dietro il direttore sportivo Massara, perché Gasperini ha avuto anche la tranquillità e il coraggio di dire apertamente che non c'è mai stato feeling tra il direttore sportivo e l'allenatore, questo per per far capire insomma che c'è bisogno d'altro, in questo caso con questo atteggiamento vuol dire che la società è pienamente d'accordo con l'allenatore, quindi gli lascia carta bianca. Ricordiamo il nostro numero 393-000-1015 per i vostri messaggi. Buongiorno a te caro Mario, un buon mercoledì anche a te caro Patrizio. Sì, tra poco andremo sulle pagine sportive, lo sapete, si parte dalla cronaca, la mattina andiamo subito con il Messaggero, con la Repubblica, andremo anche sulle pagine regionali per capire cosa sta succedendo nel mondo, ma anche nel nostro paese. Allora siete pronti? Dai, si parte! Allora, si va sul Messaggero con il titolo Trump, nuovo attacco al Papa, la sfida alla vigilia della visita di Rubio a Roma, il presidente degli Stati Uniti che mette a rischio i cattolici nel mondo, l'alto là di Leone, predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo, Tagliani, noi siamo con il pontefice. E poi i mercati credono allo scudo di Donald, listini in positivo, calano gas e greggio, Milano chiude a più 2,27, solo Londra in controtendenza. Di nuovo sulla strage del 31 dicembre, Kranz, errore quelle fatture, non faremo pagare le cure, cercheremo una deroga agli accordi dell'Unione Europea sulle spese sanitarie, questa è l'intervista al presidente svizzero Parmelin. Taglio basso, Garlasco, le verità delle gemelle K, Sempio tace con i PM, le cugine ascoltate, sui rapporti stretti, Chiara, Andrea. E poi Zanardi e l'arte dimenticata dell'ironia, i funerali a Padova, tra le tante eredità di Alex Zanardi, la forza interiore, la sacralità della vita, il coraggio che permette di superare i nostri limiti, beh ce n'è tanto veramente da dover parlare, da dover discutere con l'articolo di Guido Boffo che segue a pagina 25 nel ricordo di Alex Zanardi. E poi centropagina, Gasper Roma, storie tese, sogno Champions, il tecnico che spinge i suoi ma chiede anche chiarezza sul futuro, questo è l'articolo di Stefano Carina, all'attacco anche quando la partita è finita, anche nel momento in cui è uscito vincitore dal gioco della torre con Ranieri. Gasp non arretra, anzi rilancia, chi pensa che le sue parole nel post Roma-Fiorentina siano rivolte a Massara ha capito poco, il direttore sportivo sfiduciato in pubblico alla vigilia del match contro il Bologna è il bersaglio. Andiamo sulla Repubblica, anche qui Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, con il presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette subito in pericolo i cattolici, il pontefice se mi vuole criticare dica tutta la verità, il segretario di Stato intanto minimizza. Ed è questo quello che scrive Scaramuzzi con l'articolo che segue a pagina 2, Leone XIV con il segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente Trump continua ad attaccare il pontefice, Leone mette in pericolo i cattolici, il Papa non cambia idea e risponde con durezza, io predico la pace, chi mi vuole criticare deve dire la verità, ma Rubio minimizza l'ultimo scontro. C'è il commento di Lucio Caracciolo, boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo, Donald Trump ha attaccato così il suo segretario di Stato, Marco Rubio, senza nominarlo. Lo ha fatto per via indiretta, quanto palese, riprendendosela con Leone XIV affinché il suo teorico braccio destro, ma effettivo critico interno, intendesse il presidente, considera la visita di Rubio al pontefice americano una sorta di intollerabile Canossa. E poi centropagina, Sempio che non risponderà ai PM, Garlasco l'indagato oggi in procura, interrogate le sorelle K, delitti, uno Bianca, Savi che rivela in Rai, protetti dai servizi, protesta dei parenti. E quindi si va sul caso, oggi andrà Sempio, il commesso 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi dovrà presentarsi in procura a Pavia, ma non parlerà. Ascoltate per ore Paola e Stefania, K, cugine di Chiara, tenendole ben lontane dai riflettori.
1: Questa è Centro Suono Sport, 101.5 Spot.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
2: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
1: Centrosuono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

not needed any. La voce di Ben Harper qui su Centro Suono Sport 105 647 Free Press, la trasmissione del risveglio. Buongiorno, buongiorno a tutti voi in questo mercoledì 6 maggio 2026, risveglio anche muscolare perché vedo Caterina che mi manda questo video, probabilmente sta facendo palestra. Bene, bene, buongiorno a te cara Caterina, mi ascolti mentre fai palestra. Stiamo leggendo le prime pagine dei quotidiani, siamo sulla Repubblica con Sempio che non risponderà ai PM, questo è il titolo. Garlasco, l'indagato oggi in procura, interrogate le sorelle K. Oggi Andrea, il commesso 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dovrà presentarsi in procura a Pavia ma non parlerà. Ascoltate per ore Paola e Stefania, cugine di Chiara, tenendole ben lontane dai riflettori. La notizia principale riguarda Trump che punzecchia il Papa, quindi alza lo scontro. Il Papa dice predico la pace, il Presidente alla vigilia della visita di Rubio. Leone mette in pericolo i cattolici, il Pontefice se mi vuole criticare dica la verità, il Segretario di Stato intanto minimizza. E poi Handbike, rose e note di Guccini, l'addio a Zanardi è pieno di vita. Basilica di Santa Giustina a Padova, l'Handbike di Alex Zanardi al funerale del campione e poi gli atleti di Obiettivo 3. Il prete che è un super prete dei fragilissimi, Don Marco Pozza, che dice che sorellaccia morte si è presa solo il corpo di Alex. Like a half empty balloon after a party in the corner. Don't let him. Taglio basso, viaggio nel padiglione russo, l'Europa che scrive alla Biennale, dalla Russia con amore. Sono felice, dice Anastasia Karneva, alla fine della prima giornata di apertura per gli addetti ai lavori. Le polemiche che piovono sulla Biennale di Venezia non sembrano sfiorare il padiglione di Mosca e i giardini, che si è ormai trasformato in una discoteca. Sulla pista ballano ritmi metallici e qualche giovane sembra avere bevuto un bicchiere di troppo. Poi turisti e acqua alta, Venezia travolta dalla doppia marea. Intanto Mattarella incita chi fa cinema, lavorate in libertà. E sul box in alto, cultura, spettacoli, da una parte Smith, per essere creativi serve restare adolescenti, dall'altra ancora Rolling Stones, nuovo album che uscirà a luglio. She work it girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

jumping if you want a good time. Andiamo sulla prima pagina adesso della cronaca di Roma, il Messaggero. Roma Lido, via la rinascita. Firmata da Gualtieri l'ordinanza che sblocca i lavori finanziati con 58 milioni dalla regione. L'assessore del Lazio Ghera, con il nuovo deposito il servizio sarà più rapido ed efficiente. E c'è il via libera, un pezzo importante del piano di ammodernamento della Roma Lido. Si sblocca così l'iter di realizzazione del nuovo centro operativo per la ferrovia Metromare che collega direttamente Roma a Ostia. Sarà una grande area di 37.000 metri quadrati in corrispondenza della stazione Lido Centro. È un'opera attesa ormai da anni, sulla quale la Regione Lazio ha stanziato 58 milioni di euro di fondi FSC. È un intervento che verrà realizzato da Astral e che consentirà a Cotra di poter effettuare le manutenzioni ai treni direttamente ad Ostia, ottimizzando tempi ma anche costi per poter rendere sempre più efficiente il servizio della ferrovia. Questo è quello che spiega Fabrizio Ghera, assessore regionale ai trasporti. Sapienza, borse di studio agli studenti in condizioni di vulnerabilità, non più soltanto reddito o merito accademico. Per la prima volta l'Università La Sapienza prova ad allargare il concetto di diritto allo studio anche a chi da studente vive situazioni davvero complesse e spesso invisibili, come le vittime di violenza di genere, i vari problemi familiari, i giovani che assistono parenti con disabilità, eppure gli studenti con figli piccoli. Arrestata la banda dei 7 uomini d'oro del colpo ai Parioli, si erano finti clienti, bottino da 1 milione.

carcere minorile la procura che indaga un altro agente, brigadiere, animale, pugile, kiwi, supporto sono alcuni dei soprannomi degli agenti penitenziari finiti sotto inchiesta con accuse che vanno dal falso alle lesioni fino alla tortura. Intanto apre il salotto del tennis internazionale al Foro Italico, il villaggio VIP del torneo, c'è Martina Colombari e Alessandro Costacurta in fotonotizia, poi sulla spalla innovazione, un gemello digitale per vegliare sul Tevere. Roma è il Tevere, in buona e in cattiva sorte, è la cartolina dei tramonti, dai muraglioni e le passeggiate, ma il pacchetto comprende anche esondazioni, conseguenze dirette della siccità, inquinamento e rischio idrogeologico. Dunque, come progettare evitando di esporsi a gravi errori? Per sciogliere questi nodi, la squadra guidata da Casini, segretario generale dell'autorità di bacino di Strettuale dell'Appennino centrale, si è messa subito al lavoro. È stato creato un gemello digitale del Tevere, una sorta di avatar che consente così di monitorarlo e simulare scenari futuri con un livello di dettaglio finora mai raggiunto. E poi la storia, grazie a me molestatore preso ma non sono un eroe, giacca mimetica in sella, una bici, africano, spesso ubriaco e soprattutto violento con i passanti. La segnalazione fatta dalle vittime sui gruppi social di Viale Marconi girava ormai da giorni in sella a una moto. David Pavoncello, medico chirurgo, ha visto in strada l'uomo corrispondente alla descrizione e non si è girato dall'altra parte. Ho subito chiamato il 112 e ho iniziato a inseguirlo, ma è stato preso grazie all'aiuto anche di altri. Lo straniero fermato dalla polizia è stato denunciato ma è già libero. Mancano le denunce delle vittime. E poi anche qui alla Sistina con Serena Rossi, l'amore per Napoli è una serenata, la mostra, WordPress, foto, tutto il mondo svelato in uno scatto, e poi il docu, autori e artigiani, il cinema dietro le quinte. Andiamo sulla Repubblica Roma, qui Roma, Milano attacca Roma sui poteri speciali, Milano contro Roma, torna il vecchio campanilismo intorno alla riforma costituzionale sui poteri speciali alla capitale. Il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, ha detto di non ritenere giusto varare una legge speciale solo per Roma e che bisogna ripartire dalle tre grandi città metropolitane che sono Napoli, Roma e Milano. Un altro colpo contro i Dem, il sindaco Gualtieri, dopo quello sferrato da Meloni, che ha fermato la collaborazione con il Campidoglio per l'astensione dei deputati del Partito Democratico sul disegno di legge costituzionale per dare poteri legislativi a Roma, e questa volta è fuoco amico, ma proprio in questa occasione a difendere la riforma sono tanto il PD quanto Fratelli d'Italia. E poi nodo ferroviario, fondi tagliati, così sarà il crollo, il definanziamento del nodo ferroviario di Roma rischia di mettere subito in seria difficoltà il sistema della mobilità della capitale. A lanciare l'allarme è l'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, e l'intervenuto in audizione alla Camera. E ancora San Pietrini, danni del traffico, toglierli anche per risparmiare. Da Piazza Cavour a Via Milano, il passaggio di bus e auto che rovinano la pavimentazione. Il primo municipio vorrebbe riasfaltare, ma nelle strade storiche i blocchetti resteranno. E c'è l'articolo, bus che passano di continuo, auto in colonnate, mezzi pesanti per il carico e scarico merci, sotto questo traffico i sanpietrini cedono e le buche si aprono. Con una memoria di giunta, il primo municipio punta a far escludere dal piano sanpietrini dell'ex sindaca grillina Virginia Raggi alcune strade dove i blocchetti non reggono l'impatto del traffico moderno, sia per una questione di sicurezza che di sostenibilità economica. E ci sono le testimonianze, sono testimonianze da conservare sempre. I sanpietrini mostrano la straordinaria stratigrafia di Roma, consiglio di pensarci bene prima di rimuoverli, sarebbe una perdita incredibile a sostenerlo davanti alla richiesta del primo municipio di tornare ad asfaltare Piazza Cavour e Via Milano, è l'archeologo e già sovrintendente Eugenio La Rocca.
Poi Auditorium Summerfest, l'estate in 70 concerti, da Marilyn Manson a Bjork, ci sono veramente tanti artisti nel corso della prossima estate, c'è tutto il piano all'interno della Repubblica.

Poi presa la gang dei colpi in gioielleria, 7 arrestati per 4 rapine commesse alle gioiellerie di Roma tra il 2023 e il 2025. Della banda, faceva parte anche Massimo Di Stefano, 62enne, attore della compagnia teatrale Forte Apache, già coinvolto nel 2015 in un'associazione per delinquere capeggiata da Manlio Vitale Ergnappa nella banda della Magliana, che aveva messo su una batteria specializzata nei furti e nelle rapine alle gioiellerie di lusso. E poi internazionali e derby, allerta per la sicurezza. Questo è quello che scrive Giulio Cardone. Raffica di proteste incrociate intorno al derby Roma-Lazio in programma domenica 17 maggio. Al Foro Italico si giocherà anche la finale maschile degli internazionali di tennis e le forze dell'ordine dovranno gestire un doppio flusso di tifosi. La decisione finale sulla data e sull'orario del derby al centro delle polemiche verrà presa martedì prossimo. La polizia si sta preparando a reggere a un impatto senza precedenti. E poi chiudo con lo sport. Roma e Lazio, da una parte sulla Roma rinnovi, la parola adesso tocca a Gasperini, questo è l'articolo di Marco Juric, mentre sulla Lazio Noslin sarà l'asso di Coppa. E con questo articolo siamo pronti per entrare nel vivo delle notizie sportive che affronteremo tra poco con le prime pagine del Corriere e della Gazzetta dello Sport, ma visto che sono quasi le 7 diamo la linea alla regia e poi torniamo in diretta. Restate lì, eh?

0: sul centro suono sport.
1: Sono le 7 in punto.
2: Meteo. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Il re è tornato. Senti ogni nota.
12: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
11: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Free Press.

Eccoci qua ancora in diretta su Centro Suono Sport 101.5 701. Io sono Cristiano Bonizio, Free Press, la trasmissione che vi dà il buongiorno con le notizie sportive adesso, sì, perché andremo sul Corriere, sulla Gazzetta con le prime pagine, poi ovviamente questione Roma, pagine giallorosse per parlare di Gasperini e del nostro futuro, ma anche del nostro presente, perché ricordiamoci che ci sono ancora 3 partite da giocare. Allora, Corriere dello Sport che titola Gasp, patti chiari. Sintonia su acquisti, DS e staff medico, Giampiero ha un obiettivo che è quello di creare le basi per il definitivo salto di qualità. Si aspetta che il club segua la sua linea, servono altri giocatori del livello di Malen e di Wesley, gli strappi con Massara e con gli uomini scelti da Ranieri.

Sarri, due traguardi, Lazio dalla finale di Coppa ai 17 punti nelle ultime 8 giornate, la conquista del trofeo che porta in Europa League, la strada alternativa è arrivare in Conference attraverso il settimo posto, l'Atalanta è a più 4 e a 3 turni dalla fine, Noslin che si lancia verso la sfida di mercoledì 13 con l'Inter, l'Olimpico che è già sold out. E intanto l'Arsenal che batte 1-0 Simeone in finale di Champions League, questo è il titolo. E poi ancora sul taglio basso del giornale Inter, il dispetto della Juventus per Mua, inserimento sul difensore del Sassuolo. E poi dichiarata la decadenza di Zappi, aia, niente dimissioni, commissario in arrivo. Si va sui funerali di Alex Zanardi, ieri a Padova l'addio ad Alex, amare la vita, l'eredità di Zanardi. E ancora tennis internazionali a Roma, Berrettini, Sinner campione in tutto. Gazzetta dello Sport, vedo solo Inter, Thuram scatenato, i tifosi che sono impazziti, Marcus che è decisivo per lo scatto, che ha regalato lo scudetto, vuole anche la Coppa Italia, il futuro a tinte nerazzurre. Modric c'è, Milan, rientro record per il croato, in panchina con il Genoa, in campo con il Cagliari, derby di Roma e sicurezza, caos, calendario. E poi Champions League, l'Arsenal che vola in finale, Bayern Paris Saint-Germain all'ultimo gol. E quindi ieri funerali a Padova a Zanardi, migliaia all'addio, seguiremo il tuo esempio, mentre sulla spalla del giornale appunto spazio agli internazionali di tennis, match ogni 62 ore fino a Parigi per fare la storia.

0: Allora, iniziamo con gli articoli interni al Corriere dello Sport, leggendo così le pagine che ci riguardano, perché c'è tanto da dire sulla Roma di oggi. Quindi Gasp che fa piazza pulita con l'addio di Ranieri, adesso l'imminente uscita di Massare, la fiducia al tecnico tratteggiano un'altra idea di Roma. Questo è quello che viene scritto sul quotidiano Il Corriere dello Sport. Staff, medici, dirigenti, vuole incidere di più ma chiedere anche chiarezza. È Giorgio Marotta che fa tutto questo. Se le parole sono pietre, le sue Gasp ha deciso di scagliarle contro il muro delle incomprensioni, o almeno ciò che ne resta dal momento in cui Ranieri è fuori dai giochi e Massare è destinato anche a seguirlo a breve. Dopo la vittoria sulla Fiorentina, il tecnico, investito della rinnovata fiducia di Friedkin, ha ribadito l'urgenza di una maggiore chiarezza interna, ha parlato di necessario supporto nelle scelte e soprattutto ha chiesto a gran voce di salvaguardare questo gruppo, lo stesso che la proprietà ha lasciato intendere di voler rivoluzionare nelle ore successive al 5-2 con l'Inter, aggiungendo qualità tramite il mercato. E forse ci siamo capiti male in passato, non è una dichiarazione banale, perché certifica, se ce ne fosse ulteriore bisogno, che l'ennesimo anno zero è stato edificato su dei malintesi. La prima, le divergenze sul target degli acquisti. Gasp lo ha spiegato bene, avrebbe voluto lavorare con più gente come Malen e come Wesley, preferendo meno colpi ma mirati. Negli ultimi due anni sono arrivati 30 calciatori, ha ricordato nella conferenza che ha fatto perdere le staffe Ranieri, la stessa in cui ha evidenziato che con tanti giovani in campo si abbassa sicuramente l'ambizione. E se la Roma insegue ancora la Champions League, lo deve soprattutto alla capacità del tecnico di tenere unita la squadra, mentre sembrava esposta ai venti di Trigoria, e anche all'abilità dei calciatori nel seguirlo, evitando così ogni crisi di rigetto. Due sere fa Gasperini ha pure ricordato come il quarto posto sarebbe stato maggiormente alla portata se in estate fossero stati fatti degli sforzi diversi, precisando inoltre che io lavoro però con le mie idee e se devo farlo con quelle degli altri meglio trovarmi un altro posto. Ma il fraintendimento più grande riguarda forse la natura stessa del progetto affidatogli. I Friedkin da due anni a questa parte mettono mano al portafogli quasi esclusivamente per tesserare Under 24, da Conea su Sulè, passando anche per i più recenti Elanaui e Baz. La tendenza, oltre 200 milioni spesi in cartellini, dice che i calciatori oltre una certa soglia d'età vengono presi prima in prestito e poi eventualmente riscattati. Dan vuole cominciare a fare plusvalenze, Gasper lo ha accettato, ma vorrebbe pure provare a vincere. Lui e il club non sembrano essersi capiti neppure sul ruolo di Ranieri. Quando Sor Claudio ha detto "non sto qui a fare il garante di nessuno", ha certificato la diversità di vedute tra i due leader. Così Gasp, che a giugno ha scelto la Roma anziché la Juventus, pensando di lavorare in un ambiente protetto, si è sentito a lungo solo. E Gasperini a Roma ha portato il vice Gritti, il collaboratore Fumagalli e i preparatori Borelli e Boccolini. Le altre professionalità sono l'eredità vivente di Ranieri, dal collaboratore Spalla al preparatore Spignoli, passando poi per il responsabile sanitario Petrucci e agli uomini che si dedicano al recupero degli infortuni come Bertolone e Catalano, solo per citarne alcuni. Non con tutti è stato amore a prima vista, l'allenatore è rimasto inoltre perplesso molte volte sulla gestione dell'infermeria. A Trigoria spesso dettano legge gli specialisti esterni di fiducia di Friedkin, da qui i cortocircuiti sui ritardi di condizione e soprattutto sulla scelta di terapie conservative che non sempre hanno dato i loro frutti. Dybala è stato fuori 40 giorni prima dell'intervento al menisco, Ferguson addirittura 45 e poi è finito sotto i ferri, mentre per far operare Dobbik sono serviti 10 giorni di riflessioni in seguito a una ricaduta. Insomma, fare la Roma più forte per Gasp significa cambiarla anche e soprattutto dall'interno. Oh, In retroscena, metodo Gasp, il gruppo mai così compatto, un abbraccio allo svincolato che potrebbe avere la testa altrove e invece sempre presente a se stesso, la pacca sulla spalla al calciatore che gioca poco e anziché lamentarsi applaude anche i compagni, il sorriso al ragazzo che fatica a sbocciare ma ce la sta mettendo comunque tutta, lo sguardo di incoraggiamento al senatore che termina la partita con la lingua di fuori per la fatica. I metodi di Gasperini saranno anche riconosciuti come ruvidi, ma a Roma i calciatori stanno apprezzando la sua capacità di unire anziché dividere e di far sentire ciascuno con le proprie forze ma anche le proprie difficoltà. Parte integrante della squadra in questa fase così delicata. Giampiero deve aver capito che la rimonta alla Juventus è complicata, ma non è impossibile. Così gratifica i suoi uomini con i giorni liberi, parole al miele e gesti anche simbolici. Al termine di Roma-Fiorentina lo abbiamo visto riservare una stretta calorosa a Celik, il titolarissimo destinato ad andar via alla fine del contratto, ma anche incitare Venturino, non entrato, scherzare con Rubinho Baz e osservare con ammirazione gli sforzi di Indica, oltre che congratularsi al momento dei cambi con i suoi totem Conè, Sulè, Mancini ed Hermoso. E non c'è dunque da sorprendersi se uno come Dybala, al momento relegato in panchina anche alla luce dei postumi del lungo infortunio, sia apparso anche lunedì sera emotivamente coinvolto. Per Gasp in questo momento esistono prime e seconde scelte, ma non titolari e riserve. Il gruppo è solido proprio perché ha saputo ricompattarsi attorno alla sua figura. Tutti si sentono pronti, tutti vorrebbero dare un contributo. E poi ci sono i numeri, 20 il numero di vittorie su 35 partite di campionato della Roma di Gasperini in questa Serie A, i pareggi sono stati 4 con 11 sconfitte per un totale di 64 punti. C'è anche il calendario che ormai conosciamo a memoria come una nenia, Parma domenica alle ore 18, fuori, poi il derby del 17 maggio, dobbiamo capire l'orario ma penso sia alle 12.30, e poi Verona il 24 maggio, boh, forse anche questo, alle ore 15, e poi Gioia Sulè diventerà padre, questo è l'annuncio, Mattias Sulè 23 anni con la compagna Milagros, quindi facciamo tanti cari auguri al nostro Sulè, giornata speciale per Mattias che ieri ha annunciato sui social che diventerà padre. Nelle foto la fidanzata Milagros Sosa, modella influencer argentina che mostra già il pancione insieme anche a una maglietta giallorossa con la scritta Papi e il suo numero 18. Siamo qui ad aspettarti per riempirti di tanto amore. E poi sulla pagina successiva, adesso la Roma ci crede, i giallorossi sono a meno uno dalla Juventus, così Giampiero Gasperini sogna l'impresa Champions. La squadra è carica tra il ritorno dei big ma anche le mosse del tecnico. E c'è l'articolo di Jacopo Aliprandi, la corsa Champions si accende, si infiamma, si trasforma in un duello nervoso ma anche palpitante che non lascia spazio a calcoli conservativi. La Roma si sta prendendo la scena, si è rimessa in scia e adesso punta dritta non soltanto alla Juventus zoppicante ma anche al Milan in confusione. Il messaggio mandato lunedì da Gasp non lascia spazio a interpretazioni, lottare fino alla fine per non avere rimpianti, il doppio colpo contro Bologna e Fiorentina ha rimesso in moto una macchina che ora viaggia a pieni giri. Il menuno della Juventus è lì, vivo, concreto, alimentato da entusiasmo ma anche convinzione. E il calendario Parma, Lazio e Verona somiglia sempre più a un sentiero stretto ma percorribile dove ogni passo può valere una stagione intera. È qui che nasce il sogno di Gasp, è qui che prende forma l'idea dell'impresa. E i numeri raccontano una verità che pesa come un macigno. Per anni sono bastati 70 punti per il quarto posto, una soglia quasi rassicurante. Oggi no, oggi la quota si alza, si sposta, si fa più esigente. La Champions si può alzare a 73-74 punti. Un campionato senza sconti, dove ogni dettaglio diventa sicuramente decisivo. La storia recente lo conferma, dai 70 punti della Juventus della scorsa stagione ai 69 dell'Atalanta fino ai 70 del Milan nel 2022-2023. Ma questa è un'altra storia, molto più dura, e dentro questa storia la Roma ha trovato il suo picco. Sono 64 i punti in 35 giornate, non succedeva da 8 anni, e bisogna tornare al 17-18 per trovare un dato migliore, quando i giallorossi viaggiavano a 70 e chiusero a 77 conquistando la Champions, un riferimento che oggi torna prepotente, quasi come un segnale. E anche il confronto con la scorsa stagione aggiunge peso al momento attuale. Allora erano 63 i punti di Ranieri, 1 in meno di oggi, ma con una classifica migliore. Quarta posizione condivisa con Juventus e Lazio, poi il crollo, la sconfitta a Bergamo proprio contro l'Atalanta di Gasp e il pareggio tra le rivali a chiudere i giochi.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Supermercati BIM, iperfamiliagora.
1: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati BIM, iperfamiliagora.
3: In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82 / A, Roma, 06 71 39 239.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
4: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
6: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
4: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
5: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
6: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
1: Centrosuono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

7:18 ancora in diretta su Centro Suono Sport 101.5 Free Press. Eravamo all'interno del Corriere dello Sport a leggere le notizie che ci riguardano, con Adesso la Roma ci crede, l'articolo di Jacopo Aliprandi, i giallorossi che sono a meno uno dalla Juventus, con Giampiero Gasperini che sogna l'impresa, la squadra è carica tra il ritorno dei big ma anche le mosse del tecnico. Si parla della crescita, questo maggio è iniziato con il botto, il 4-0 alla Fiorentina è stato molto più di una vittoria, è stato un manifesto di energia pura. Ma anche di qualità, di fame, insomma tre ingredienti che ricordano da vicino proprio l'Atalanta di mister Gasperini, quella capace di trasformare questo mese nel trampolino verso l'Europa che conta. I numeri del tecnico di Grugliasco parlano chiaro. Serie di vittorie, continuità, mentalità, e adesso quella mentalità sembra aver attecchito anche a Trigoria. La forza della Roma però non è solo nei risultati, è nel gruppo, è nell'immagine di Dybala che applaude dalla panchina, è negli abbracci a fine partita della partecipazione collettiva, tutti dentro, nessuno escluso. Anche chi è in scadenza, anche chi è di passaggio, è una squadra che si riconosce, che si protegge, che si esalta, e le parole del tecnico sono un manifesto identitario. Mi dà fastidio che qualcuno pensi che questo gruppo sia solo da quinto o sesto posto. Adeguatamente rinforzato, avrebbero potuto raggiungere negli anni dei traguardi più alti. Parole che suonavano come una carica, come un richiamo anche alle armi per le ultime tre battaglie, perché la realtà dice che il destino non è ancora nelle mani della Roma. La Juventus è avanti di un punto, due, considerando gli scontri diretti, ma la sensazione è quel qualcosa che stia cambiando, e sicuramente Gasp darà filo da torcere fino al 90° dell'ultima partita di questa lunga stagione. Poi martedì la decisione sul derby, si va verso le 12:30, non c'è altra strada, il calendario del calcio ha finito per ingolfarsi ma anche intrecciarsi con quello degli internazionali di tennis, come era ampiamente prevedibile. Il secondo derby della stagione alle 12:30 diventerà realtà martedì, quando verranno stilati anticipi e posticipi. Nel pomeriggio di domenica 17 maggio c'è anche la finale al Foro Italico. In notturna non si può giocare per l'ordine pubblico, l'orario sarebbe apprezzato sui mercati orientali, ha detto il presidente della Serie A Simonelli, tentando una via di uscita. Serve la contemporaneità almeno con Juventus Fiorentina e Como Parma. Alla 37esima i giochi Champions non potranno infatti essere decisivi. Sarri ha protestato, Gasp ha provato a scherzarci su, di caldo, ma magari piove.

Si va adesso all'interno del Corriere a pagina 5 con i singoli calciatori: Pisilli, simbolo di Gasp, qualità, carattere, gamba e il tuttocampista assoluto. La Roma lo blinda, il tecnico ci punta. È quello che scrive Jacopo Aliprandi all'interno del suo giornale. C'è un motore nuovo che ruggisce nel cuore della Roma, giovane ma già decisivo, acerbo solo all'anagrafe ma maturo nella sostanza. È Pisilli che sta cambiando passo ai giallorossi e lo sta facendo anche con quella naturalezza che appartiene solo ai predestinati. Contro la Fiorentina, ancora prima contro il Bologna, è stato ovunque: trequartista, mediano, incursore e schermo. Un tuttocampista moderno che è capace di cucire il gioco ma anche strappare, di coprire e poi colpire. Per Gasperini ha 5 polmoni e la sensazione è che a 21 anni Nicolò correrebbe ancora di più pur di non lasciare nemmeno un centimetro della sua occasione. La crescita è nei numeri ma soprattutto nelle sensazioni. 2 gol in questo campionato, eguagliato il suo massimo bottino in un singolo torneo di Serie A, già fissato nel 24-25. Sono 4 le reti in totale, inserendo anche i successi in Europa League, ma non è solo una questione di finalizzazione. Pisilli ha aggiunto visione, tempi, peso specifico, lo dimostra quel dato che certifica la sua evoluzione: ha sia segnato che fornito un assist in un singolo match per la seconda volta nella competizione, la prima dal 7 dicembre del 2024 contro il Lecce, e poi gli assist già almeno 3. Nessuno più giovane di lui tra i centrocampisti della Serie A in corso ha saputo incidere così nella rifinitura. Il segreto? La doppia fase. Interpreta con una ferocia e una lucidità rara. Indietro è diventato affidabile, quasi spietato nella riconquista. Avanti è concreto. Sceglie bene, arriva al momento giusto. È un calcio totale quello che sta imparando a interpretare, esattamente ciò che Gasperini pretende dai suoi uomini chiave. E pensare che a dicembre il suo futuro sembrava poter prendere un'altra strada: dopo la vittoria contro il Genoa, il tecnico aveva parlato chiaro, mandando un segnale forte. Come tutti i giovani, sarebbe meglio che giocasse di più. Se lo può fare nella Roma, sarei contento e mi auguro che possa farlo qui.

0: Parole che hanno fatto da spartiacque: da febbraio più spazio, più responsabilità, e Pisilli ha risposto presente con prestazioni sempre più convincenti. Fino a diventare praticamente una certezza, Gasperini lo ha plasmato, lo ha aspettato e ora se lo gode. Non aveva una definizione di ruolo, c'è stata maturazione su tutti gli aspetti, è affidabile ma anche duttile, sta acquisendo una visione di gioco e capacità tattica importante, per fortuna sono riuscito a trattenerlo e da lì è stato spesso determinante. Determinante sì, e sempre più prezioso. A fine marzo la sua valutazione sfiorava i 20 milioni, oggi è già salita di almeno 10, un investimento delle giovanili che la Roma si tiene stretto, un patrimonio tecnico ed economico da valorizzare, ma soprattutto un simbolo di un'identità che si rinnova senza perdere ambizione. E poi c'è il sogno, quello più grande, la Champions, lì davanti, a portata di corsa. Pisilli la vede, la rincorre, la vuole con tutta la forza dei suoi 5 polmoni. E mentre l'Olimpico si accende per lui, anche la Nazionale prende appunti, perché Pisilli non è più solo una promessa, è già una realtà che corre, che segna e che trascina, e sembra appena all'inizio. Questo è quello che scrivono su Pisilli Jacopo Aliprandi all'interno del Corriere dello Sport, e c'è anche un articolo che ci parla di Wizz Air che porta i tifosi in volo con la Roma. Questa è l'iniziativa Wizz Air, che è l'official airline partner della Roma, lancia un concorso dedicato ai tifosi giallorossi offrendo un'esperienza unica. Un vincitore insieme a un accompagnatore avrà la possibilità di viaggiare con la squadra in occasione della trasferta di Verona, vivendo il match da vicino. Il premio include volo, andata e ritorno con il team, pernottamento in hotel e biglietti per la partita, per un'immersione totale nel mondo Roma. Per partecipare i tifosi dovranno seguire la pagina Instagram di Wizz Air, mettere mi piace al post in evidenza dedicato al giveaway e commentare taggando un'altra persona. Al termine della selezione il vincitore sarà contattato direttamente via social per la promozione dell'iniziativa Wizz Air. Ha scelto due partner d'eccezione come il Corriere dello Sport e Calciatori Brutti, unendo informazione sportiva e intrattenimento digitale per amplificare il coinvolgimento della fanbase. Un'attivazione che rafforza così il legame tra sponsor, club e tifoseria, mettendo al centro la passione per i colori giallorossi. E sempre all'interno del Corriere dello Sport un articolo: la Champions su basi solide. Gaspa finalmente una retroguardia al top, sono 19 le partite senza gol presi e ben 13 le reti segnate dai difensori, la ritrovata sicurezza per la famosa rimonta. Questo è l'articolo di Giorgio Marota. La Roma con la sua difesa ha fatto davvero 13, ma non per fortuna. Su questa buona stella difensiva Gasperini ha lavorato a lungo, limando meccanismi e movimenti nel bunker di Trigoria prima di metterli in bella mostra allo Stadio Olimpico e in tanti altri stadi d'Italia, trovando una solidità che forse neppure lui si aspettava. Giampiero ha fatto 13 come i gol segnati dalle retrovie in questa stagione, con quelli di Hermoso ma anche Mancini contro la Fiorentina. Ha potuto infatti raggiungere una cifra tutto sommato da record di marcature generate proprio da quegli uomini che gol per mestiere e attitudine dovrebbero evitarli. 5 volte è andato a segno Ndicka, altre 4 lo spagnolo, 3 reti portano la firma di Mancio e una di Zielkowski, tra l'altro decisiva perché ha permesso alla Roma di pareggiare contro il Panathinaikos nell'ultima gara del girone di Europa League, garantendo così l'accesso agli ottavi di finale. Da questo calcolo sono esclusi i 5 sigilli di Wesley e l'unico di Celik, Terzini, con licenza però di offendere, che hanno portato sulle spalle un reparto orfano delle reti di Rensch, Tsimikas e Angeligno. Solo loro tre sono rimasti a secco. Quelli della retroguardia hanno spesso tolto le castagne dal fuoco, oltre a garantire un rendimento superbo in termini di tenuta.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot. Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
2: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

Sono le 7.32 ancora in diretta su Centro Suono Sport 101.5. Io sono Cristiano Bonizzi, ancora un buon mercoledì 6 maggio 2026 da parte mia, Cristiano, con i vostri messaggi 393 00 101.5. Buongiorno a te Marica, vorresti tenere Dybala per tutta la vita? Vabbè, vedremo insomma quale sarà poi la scelta del tecnico Gasperini, coadiuvato dal futuro direttore sportivo, in generale anche dal presidente, anzi dai presidenti, per il futuro dell'argentino. Stesso discorso anche per alcuni contratti che sono in stand-by, quindi nei prossimi giorni, nelle prossime ore ne sapremo qualcosa di più, anche perché entro il 30 giugno poi dovremo stilare già una, diciamo così, una prima somma di quello che potrebbe accadere nella prossima stagione. Allora, quelli della retroguardia hanno spesso tolto le castagne dal fuoco, questo è quello che stavamo leggendo poco fa con l'articolo di Giorgio Marota che troviamo questa mattina a pagina 7 all'interno del Corriere, perché si parla di una difesa che è brava a difendere, perché sono 19 le partite senza gol presi e in più sono 13 le reti segnate dai difensori, quindi complimenti ai difensori. Tra l'altro indica 5 Mancini, 3 mi sembra, insomma vabbè, diversi gol siglati dai difensori, con Mancini che si rende spesso e volentieri protagonista, anche perché poi sale molto e quindi è bravo anche nel costruire il gioco. Di fatto è come se fosse trascorso un girone intero di campionato senza subire reti. In questo momento i giallorossi non sono la miglior difesa del torneo, 29 gol subiti al pari del Milan, 28 quelli del Como di Fabregas, solamente a causa della tremenda cappotta di San Siro la sera di Pasqua, quando Mile e compagni sono usciti dal campo con 5 gol sul groppone. Però c'è ancora tempo per rimediare. In questa straordinaria capacità di serrare le fila risiede forse il segreto della compattezza del gruppo, una dinamica che va ben oltre il campo dal punto di vista caratteriale. Siamo sempre stati fortissimi, ha ribadito l'allenatore dopo la vittoria sulla Viola. Non ho mai avuto bisogno di tenere in pugno questa squadra dal punto di vista mentale, non ci sono mai stati problemi e le risposte delle ultime settimane sono state ancora più forti. C'è grande compattezza tra me e la squadra, sono proprio le fondamenta difensive a permettere a questa Roma di ambire con solidità e in modo ancora strutturato all'obiettivo della Champions.

0: In tutto questo, l'Olimpico è un fattore chiave. Questo è il dato che leggiamo sulla stessa pagina. L'articolo è di Jacopo Aliprandi. La Roma cambia pelle, accelera, si scuote di dosso le ombre e torna a guardare dritto verso la Champions. Beh, lo dicono i numeri. Freddi, ma implacabili. L'Olimpico è un fortino inespugnabile. 11 partite senza sconfitte in casa in Serie A, 8 vittorie e 3 pareggi, un filotto che nessuno riesce a superare, neanche l'Inter che tiene lo stesso passo. La scia positiva trova conferma anche nei risultati, 2 vittorie consecutive finalmente. Non accadeva da gennaio, quando i giallorossi erano riusciti addirittura a mettere in fila 3 successi, e quando la Roma accelera lo fa sul serio. Il largo successo con almeno 4 gol di scarto mancava dal 24 febbraio del 2025, da quel 4-0 a Monza che sembrava un ricordo davvero lontano. Oggi torna attuale, torna concreto e torna pesante. E con questo articolo chiudiamo praticamente le notizie giallorosse all'interno del Corriere dello Sport. Entriamo adesso sulla Gazzetta, perché anche qui ovviamente si fa riferimento alla Roma, si parte dall'Inter, dai successi, dalla Champions, da quello che potrebbe succedere insomma nei prossimi giorni, e si arriva poi al caos capitale di pagina 10. Questura e prefettura temono per la gestione dei due eventi concomitanti di domenica 17, quindi internazionali di tennis e derby. Allarme sicurezza, Roma Lazio e tennis insieme preoccupano. E il pranzo della domenica allo stadio per il derby della capitale rischia di saltare, e la protesta di Maurizio Sarri non c'entra niente. Tutto è infatti legato a questioni di ordine pubblico che stanno creando più di qualche perplessità a questura e prefettura di Roma. Beh, cerchiamo di ricostruire i fatti. Nella penultima giornata di campionato è in programma la sfida tra Roma e Lazio, con i giallorossi di Gasperini ancora in corsa per la Champions. La domenica di quello stesso weekend, il 17 maggio, è fissata anche la finale degli internazionali d'Italia, a pochi metri dall'Olimpico. Una coincidenza che era balzata subito all'occhio nel momento della stesura dei calendari a giugno scorso, sollevando non poche polemiche, ma che adesso, complice una classifica che ai tempi non si poteva immaginare, sta creando una serie di problemi di non facile risoluzione, perché contemporaneamente alla Roma devono giocare tutte le squadre che concorrono per un posto in Champions League. Il Viminale, dopo gli scontri del passato, proibisce che il derby si giochi la sera. Ecco allora che poco meno di una settimana fa il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, serve pubblicamente quello che sembra l'unico scenario possibile. Non mi pare ci siano troppe opzioni. Alle 20:45 non si può giocare per motivi di ordine pubblico. Di pomeriggio ci sarebbe la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis, e tutto questo non è consigliabile. Resta solo la possibilità delle 12:30. Spostarla a lunedì è un'ipotesi che non credo però sia percorribile. E in attesa dunque di ufficializzazione si delinea dunque un altro derby domenica ad ora di pranzo, insieme alle gare di Milan in casa del Genoa, Juventus che ospita la Fiorentina, Como che attende il Bologna, e forse anche quelle di Napoli e Atalanta. Una soluzione obbligata per la Lega Serie A, perché l'unica alternativa sarebbe lo slittamento lunedì alle ore 18, quindi nel pomeriggio di un giorno feriale, con un impatto non indifferente sui tifosi e anche forse soprattutto sui diritti TV. La novità delle scorse ore è però legata ai dubbi di chi gestisce l'ordine pubblico. Se è vero che già mercoledì 13 maggio il Foro Italico sarà sotto stress per la coincidenza tra un'intensa giornata di gare agli internazionali e la finale serale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, atteso un totale di oltre 110.000 persone, è vero pure che il derby di Roma, proprio per i trascorsi che lo hanno reso da anni una partita a rischio, tanto da non poterla più disputare in notturna, crea un allarme sicurezza di alto livello. Con la finale del tennis, magari con Sinner in campo alle 17, anche se sono attese poco più di 10.000 persone, si renderà necessario un aumento delle forze dell'ordine per gestire in particolare il deflusso dall'Olimpico, pericolosamente vicino all'arrivo degli appassionati diretti alla centrale per l'ultimo atto del torneo di Roma. E quindi questura e prefettura devono mettere in conto i rischi che ruotano intorno a una partita così, in cui oltretutto una delle due squadre potrebbe giocarsi una bella fetta della stagione e non si possono escludere potenziali scontri nel dopogara. Come sempre intorno all'Olimpico l'area sarà pedonale, senza dimenticare che contrariamente a quanto avviene di solito l'afflusso non potrà avvenire da Via dei Gladiatori, lato curva sud chiusa per gli internazionali. Tutti dovranno dunque passare dalla zona dell'obelisco e della cosiddetta palla. Insomma, la situazione non è facile e a quanto risulta chi gestisce l'ordine pubblico preferirebbe si giocasse in un altro giorno, ovvero lunedì, perché la sicurezza viene prima di tutto, diritti TV compresi. Al momento non c'è nulla di definitivo, il discorso sarà ripreso nei prossimi giorni e in particolare lunedì a risultati di campionato acquisiti e alla vigilia dell'ufficializzazione degli orari di questa discussa 37esima giornata di campionato da parte della Lega Serie A. Di certo qualcosa non è stato gestito al meglio, come ha sottolineato ieri il presidente della Federtennis Angelo Binaghi. Lo spostamento del derby di Roma, che la finale si sarebbe giocata quel giorno a quell'ora, si sa da 2 anni. Io credo che questo possa essere la volta buona in cui il calcio si renda conto che per il bene dei suoi appassionati bisogna programmare il campionato tenendo conto che a Roma ci sono gli internazionali e a Torino le ATP Finals. Intanto occorre risolvere in fretta il nodo della penultima di questo campionato, per la prossima stagione c'è tempo. Promemoria, la finale degli internazionali del 2027 si giocherà il 16 maggio. Questo è quello che viene descritto all'interno della Gazzetta dello Sport. Ripeto, fa sorridere la questione, anche se è veramente preoccupante e seria, perché come viene indicato anche da Elisabetta Esposito, questa finale, la data della finale, l'orario della data della finale degli internazionali di tennis ormai si sapeva da 2 anni, e quindi, ripeto, nel momento in cui poi c'è da stilare un programma di calendario, insomma, basterebbe mettere dei paletti durante l'estrazione, basterebbe trovare già una soluzione a giugno del 2024, invece tutto questo non è stato fatto. Commentiamo tutto questo e non solo con Edoardo Cafaro, che ci raggiunge in studio. Buongiorno Edo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Edoardo, anche oggi andiamo sulle polemiche degli internazionali di tennis e della partita, non una qualsiasi, no, il derby, pensa, Roma-Lazio. Mi fa sorridere la giornalista all'interno della Gazzetta, Elisabetta Esposito, che dice: oh, promemoria, mettetevelo sul cellulare, visto ormai utilizziamo sempre il cellulare, sì, certo. Perché chi si ricorda i compleanni, i battesimi, no, gli anniversari, chi si ricorda tutto questo? Nessuno se lo ricorda, e quindi l'unica soluzione è mettere un bel alert e ricordare che nel 2027, il 16 maggio, si giocherà la finale degli internazionali di tennis.
1: Ho come l'impressione che non interessi molto o comunque che verrà calcolato, perché poi anche l'anno scorso si sapeva che il 17 maggio o di quest'anno si sarebbero giocati gli internazionali, eppure insomma non, a quanto pare non sa da fare, una correttezza e una semplicità di calendari. In questo la Serie A cerca di arrovellarsi sempre di più su se stessa, e quindi questi sono i risultati.
0: Vedremo come andrà a finire. Io credo che alla fine si opteranno per le 12:30. La questione ancora più fastidiosa è che non riguarda solo noi, ma riguarda altre 4-5 partite, cioè tutti quanti giocheremo domenica alle 12:30.
1: Eh sì, perché deve essere garantita la contemporaneità, cioè, per le squadre.
0: Cioè,
1: che
0: questa è la gravità, non tanto, sì, ok, noi sotto il sole ci andiamo a giocare una partita importante, Sarri arrabbiato, Gasperini la prende un po' più con... Però tu immagina, non so, il calciatore del Como che deve giocare alle 12:30, perché a Roma ci stanno gli internazionali di tennis, cioè io mi arrabbierei a morte.
1: Lo so, purtroppo queste sono le regole, questi sono gli incompetenti che fanno che stilano i calendari, perché poi è questa la realtà. E episodio simile, come dicevamo nei giorni scorsi, si è verificato anche con le Olimpiadi Milano-Cortina, sì. Stessa identica cosa, hanno dovuto mettere una partita a Milano nel periodo in cui San Siro era impegnato. Mi sembra così banale, non capisco perché noi ci possiamo arrivare con questa semplicità a trovare una soluzione e dall'altra parte non ci si arrivi. Onestamente non ne ho idea, però sì, deve essere garantita la contemporaneità. Poi vabbè, Sarri mi fa ridere quando si lamenta, il calendario inizia a fine agosto, quindi se vogliamo parlare di caldo penso sia peggio quello che non quello di questo periodo, anche perché se uscite adesso fuori di casa sembra tutto tranne che caldo, che perché piove... e fa freddo, quindi non lo so.
0: Va bene, il sorpasso in difesa, una Roma di ferro, non prende più gol e i centrali segnano tantissimo. Questo è un po' il linguaggio comune di tutti i quotidiani sportivi quando parlano della Roma. Se vai a vedere, i gol sono pochi, non siamo quelli subiti. Anche quelli realizzati non sono tantissimi, purtroppo, però insomma siamo migliorati sotto questo aspetto. Non siamo la miglior difesa per un gol, per una rete sola, perché il Como ne ha 28, noi 29, siamo insieme al Milan. Però se ci pensi bene, effettivamente c'è da mettere in conto anche quei 5 gol subiti contro l'Inter, quindi quello è andato un po' a rovinare, no, tutto il nostro rendimento. Quindi per una partita abbiamo rovinato quanto di buono fatto, e nonostante tutto sei lì, puoi ancora essere la miglior difesa del campionato.
1: Ma anche il Como, che è la miglior difesa, ne ha presi 4 dall'Inter, per cui insomma è un dato che poi vale quel che vale, soprattutto nel calcio di oggi, in cui non prendere gol non vuol dire nulla, perché la cosa più importante è farne uno in più degli avversari. L'Inter, che è la squadra che ha vinto lo scudetto con X giornate di anticipo, perché matematicamente 3, però insomma l'ha vinto da molto più tempo in realtà, e ha fatto credo 80 e rotti gol, 20 in più del secondo miglior attacco, cioè 20 in più è un qualcosa che sposta tremendamente, e se non sbaglio è la quinta miglior difesa l'Inter, per cui insomma
0: l'Inter ne subisce 31, quindi ne subisce quanti più di noi? Ne subisce 2 più di noi, quindi comunque la
1: però
0: probabile miglior difesa
1: di 30 gol.
0: Ha uno scatto di 30 gol, no 20, 30 gol sono veramente tanti, 30 gol realizzati, e quindi l'unica nota positiva che ci prendiamo da questo vabbè, che se prendi pochi gol sicuramente sei bravo comunque a difendere, però che i difensori riescono,
1: ma se non segni
0: che i difensori portano però delle reti, quindi forse l'unico problema è che sono solo loro tre, cioè solo Ndicka, c'è solo Mancini e chi altro?
1: Hermoso.
0: Un gol solo di Giolkowski, che vale oro perché ci porta agli ottavi di Europa League. Per il resto insomma c'è un buio totale, anche perché poi non abbiamo avuto esterni, tolto Wesley.
1: Sì,
0: tolto Wesley e Çelik, non abbiamo avuto altri esterni da poter inserire.
1: Allora, questo è evidente, però è chiaro che anche il numero di gol segnati, no? Se tu guardi il girone di ritorno della Roma, sono moltiplicati rispetto al girone d'andata, quindi è un dato che poi va anche contestualizzato. Però se tu guardi il secondo miglior attacco, vedendo così a occhio, dovrebbe essere quello del Como con 59 gol fatti. Il primo è dell'Inter, 82, cioè c'è uno scarto di 23 gol che fa paura, e questo ti dimostra che i campionati si vincono così, segnando un gol in più dell'avversario e non prendendone uno in meno. Perché poi dopo anche il Milan, per esempio, che si struttura un po' su questo concetto, poi ti sta dimostrando che a 3 giornate dalla fine, l'ottava per lo scudetto, adesso deve tenersi stretta la Champions League.
0: Ripartiremo da questi argomenti, ma tra qualche secondo. Linea alla regia.
2: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Spot.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio. La radio rende.
3: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
2: Chiama ora il gruppo Centro Suono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
2: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende. Chiama ora il gruppo Centro Suono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830. Centro Suono Sport, 101.5. Dove lo sport arriva prima. Free Press.

0: 7.50 ancora in diretta su Centro Suono Sport 101.5. Cristiano Bonizio, Edoardo Cafaro commentando così le pagine interne dei quotidiani sportivi. Stavamo vedendo i numeri, perché Edo è bravo con i numeri, con le statistiche, quindi ragionavamo sui gol realizzati, quelli subiti, anche gli assist. Cioè, ecco, tra un difensore che fa tanti gol e un difensore che serve tanti assist, forse preferisco quello che fa tanti assist, per assurdo,
1: Se davanti a un centravanti che fa un gol, esatto. Sì, assolutamente.
0: Cioè, io mi vado a prendere come dato quello di Federico Di Marco, che realizza 16 assist, ragazzi, tanta e tanta roba.
1: E beh, è stato il trascinatore dell'Inter.
0: Quindi non a caso poi va a vincere il campionato l'Inter con i 16 gol di Lautaro Martinez, che invece sono pochissimi.
1: Sì.
0: Una volta 16 gol si facevano forse al girone d'andata, forse, ma qualcuno già li superava. E Marcus Thuram 13, se pensate che male ne ha siglati.
1: Credo 11.
0: 11 mi sa, vero? Quindi sì. Ha la possibilità di... Cioè, se impazzisce Malen...
1: Sì, se fa, comincia a fare una doppietta, un'altra doppietta e un gol.
0: Non è possibile, difficile. Se mi dovessi chiudere con tre doppiette,
1: Sì.
0: Direbbe a 17.
1: Sì, se Lautaro, Thuram e Nico Paz non dovessero segnare più gol, sì.
0: Cioè, sarebbe una cosa che penso entrerebbe nella storia, una cosa del genere. Però vabbè, questo per evidenziare che... gli attaccanti segnano poco, il calcio sta cambiando, vabbè, tutta una serie di questioni che commentiamo ogni mattina con i vostri messaggi che arrivano al 393 000 115, messaggi che arrivano anche sulla nostra pagina Twitch Centro Suono Sport. Anzi, vi ricordo di scaricare la nostra applicazione direttamente sul vostro cellulare. Se ne parla sia all'interno del Corriere ma anche all'interno della Gazzetta. Una Roma di ferro non prende più gol e i centrali segnano, la retroguardia giallorossa è tornata top, la rincorsa alla Juventus così diventa più facile. Tra l'altro ricordiamo i gol pochi, ma anche e soprattutto per un certo Svilar che ti fa la differenza.
1: Assolutamente sì, nella prima parte di campionato è stato credo il portiere con la percentuale di parate più alta, oltre l'80%, per cui è stato straordinario. Nel 2026 ha avuto un rendimento buono, però anche con qualche partita un po' meno brillante.
0: Sì.
1: Però è comunque un calciatore straordinario e non vorrei che nella graticola dei calciatori che possano dare una grande plusvalenza...
0: Non lo dire.
1: Ma perché tanti andranno al mondiale, capisci? Quindi Svilar è uno di quelli che invece non ci andrà al mondiale perché non ha una nazionale.
0: È brutto da dire, ma perché non ha una nazionale,
1: sì,
0: è vero?
1: Purtroppo sì, per un motivo burocratico. Esatto, c'è stato questo inciampo qui. E quindi attenzione a Svilar. Fra l'altro leggevo sui social nei giorni scorsi che il Tottenham fosse magari alla ricerca di un portiere. Però servirebbero almeno 50 milioni di euro.
0: Ecco.
1: E comunque,
0: vabbè, non so pochi. Allora, dunque, all'interno, dicevo, della Gazzetta dello Sport si parla di altri numeri. 21, pensate, gol segnati con la maglia della Roma da Gianluca Mancini, che ha staccato un monumento come Aldair, che ha 20. Mancini

0: pesati comunque anche per l'importanza. Ricordo per esempio l'assist per Robinho Vaz, sì, nell'1-0 con Lecce, cioè quello è il gol vittoria, quindi un assist importantissimo, ed è un calciatore che al di là di qualche acciacco fisico che ha avuto, però ha avuto anche un problema di pubalgia se non sbaglio, quindi è uno di quegli infortuni noiosi e fastidiosi, però è un calciatore affidabile al 100%.
1: Per tutto l'anno abbiamo parlato di contratti in scadenza, di AD, avevamo fatto il calcolo della serva, vabbè, sicuramente Pellegrini, Dybala,
0: vuoi vedere che rinnovano tutti?
1: Ragazzi, una rinnova tutti, perché anche Çelik potrebbe rinnovare, e quell'abbraccio con Gasperini
0: si parla anche di El Shaarawy, fra l'altro, anche El Shaarawy possa ieri rinnovare, ieri
1: Roberta, sì, Pedrelli ne ha parlato in, ne ha parlato in diretta, quindi cioè,
0: ma ti rendi conto, cioè, passare da tutto, no, a niente, da
1: questo
0: niente
1: mi
0: a tutto.
1: Preoccupa, perché vuol dire che poi altri calciatori invece andranno via, capito? Quindi boh.
0: Allora, considerando che andranno già via tutti i calciatori in prestito, quasi tutti,
1: e però quelli poco ci interessa, insomma,
0: no, però nel senso che tu comunque dovrai numericamente rimpiazzarli,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Chiaramente già solo sugli esterni far andare via Tsimikas,
1: sì,
0: vuol
1: quello
0: dire
1: è ovvio.
0: Sì, però vuol dire dover prendere un esterno sinistro, naturalmente. Certo. Angeligno, chissà, insomma, non possiamo saperlo. E poi davanti Ferguson sicuramente tornerà al Brighton. Sì. Dovbyk sicuramente verrà ceduto.
1: Se riusciamo a cederlo, perché noi diciamo sicuramente sarà ceduto, ma bisogna vedere che offerta ti arriva.
0: Certo, Robinho Vaz, chissà, potrebbe anche andare in prestito, magari l'anno prossimo, non lo sappiamo. Per cui, insomma, già c'è da mettere qualche pedina, però Gasperini ce l'ha detto chiaro e tondo: non serve fare una rivoluzione, non serve comprare 10 calciatori, prendiamone 3, 4 fatti come si deve, con le idee giuste, con le caratteristiche giuste, e poi magari ne parliamo.
1: Nel mirino c'è anche Somerville, e adesso c'è lì che può rinnovare. Questo è quello che leggiamo all'interno della Gazzetta dello Sport. Francesco Balzani fa il punto della situazione: non smantellare la base, ma anche rinforzare il reparto offensivo. Tra le idee per il futuro della Roma di Gasperini è quello che ha detto poco fa Edoardo. Spiccano due richieste che sarebbero, anzi che saranno ribadite nell'imminente incontro con i Friedkin. La prima preoccupazione dell'allenatore giallorosso resta infatti quella di trovare elementi in grado di incidere di più in zona gol sulla falsa riga di quanto ottenuto da Malen e Wesley. In attesa della scelta del nuovo direttore sportivo, Manna e D'Amico sono i profili più graditi, il tecnico ha annotato due nomi in cima alla classifica e alla lista: Nusa del Lipsia e Somerville del West Ham. Quindi gli Hammers sono vicini alla retrocessione e potrebbero ritrovarsi a dover cedere l'olandese, assistito peraltro dalla stessa agenzia di Malen, e quindi occhi anche in Italia, dove è monitorato da tempo Dumbia del Venezia. Il centrocampista piace pure al Benfica di Mourinho. L'altro punto ribadito dopo il successo con la Fiorentina porta ai rinnovi: oltre a Pellegrini salgono le quotazioni di Çelik, che gode ancora del decreto crescita e sembra ora disposto ad abbassare la richiesta. Quindi
0: ho capito, Çelik, che non arrivano altre offerte, quindi
1: sai
0: che
1: c'è la stessa cosa, perché sta famosa richiesta della Juventus, no?
0: Ma 4 milioni non te li darà neanche la Juventus, non credo. Per quanto riguarda i nomi che sono stati fatti, allora
1: Somerville
0: è un calciatore importante, un calciatore forte, che dà spunto da uno contro uno, e quindi è un esterno che chiede Gasperini da un anno fondamentalmente, che non ha mai avuto, così come Nusa. Il fatto è che Nusa è chiaramente uno scalino sopra Somerville, sia per quanto riguarda il potenziale, sia per quanto riguarda anche l'esperienza, perché Nusa ha anche una discreta esperienza con la nazionale, oltre che nelle coppe europee, e con una squadra importante come l'Ipsia. Sul West Ham, sul fatto che Somerville stia al West Ham e che possa retrocedere, effettivamente potrebbe essere un assist, no, per il West Ham, per dover sgomberare un po' di stipendi, un po' di soldi. Però è anche vero che il campionato inglese è particolare. Tante squadre, tanti colossi, facile che mantengano la stessa ossatura anche in Serie B inglese per rientrare subito in Premier League l'anno dopo. Quindi c'è anche questo discorso qua. È difficile adesso fare delle previsioni, perché innanzitutto manca il direttore sportivo, e che è quello che poi dopo gestisce queste situazioni.
1: Da Malen a Wesley, numeri e uomini d'oro per un sogno possibile. Questo è quello che leggiamo invece all'interno del Messaggero, con l'articolo Champions e tensioni. Quindi si va sul futuro giallorosso. Il tecnico si affida a una rosa che non è da sesto posto, i numeri sono con lui, Doniel porta i gol e la difesa non subisce, quindi insomma secondo lui non siamo da sesto posto.

0: Io sono della stessa idea, ti dirò di più, forse lo meritiamo questo quarto posto alla fine dei conti, vedendo anche quello che hanno fatto le altre, e ti dirò di più, forse in alcune situazioni ci sono delle squadre che si ritrovano lì anche per quel punticino che magari si sono guadagnati non per la loro bravura ma per l'errore arbitrale, per che ne so, insomma, per tutta una serie di motivazioni, tutta una serie di motivazioni che, ripeto, ti permettono di avere quel punticino in più e di stare lì a tre giornate dalla fine. Quindi mi sembra più una casualità che effettiva bravura. Io sì, ti parlo della Juventus, che cioè non ho nulla da invidiare alla Juventus oggi. Cioè, cosa ti prendi dalla Juventus? Boh, ci devo un attimino pensare, poi magari qualcosa me la prendo, ma non è che...
1: Io mi prenderei la coesione che c'è tra società e corpo tecnico, che sembra una cosa astratta, però in realtà è concreta.
0: Però non ha portato a risultati.
1: Beh, risultati per un allenatore che arriva in corsa senza aver fatto mercato, senza che lui abbia preso nessuna decisione per quanto riguarda la squadra, è relativo. La Juventus comincia, mette le basi da questa stagione per quanto riguarda l'impianto di gioco.
0: Per l'anno prossimo.
1: Poi l'anno prossimo comincia a fare mercato, prende i giocatori giusti e poi inizia a mettere dentro delle cose. Però, insomma... la Juventus, cioè Spalletti ereditava anche una situazione abbastanza pericolante per l'avvio di Tudor, non era esattamente sfavillante, per cui insomma per me ha fatto un percorso straordinario Spalletti. È vero che però se dobbiamo parametrare su tutto l'arco della stagione, la Roma è stata quella più continua, è stata quella che ha toccato anche dei picchi più alti, perché ha toccato anche il primo posto e, al di là di un mese di marzo un po' così così. Però fondamentalmente la Roma non è che ha avuto delle debacle incredibili da cui era impossibile uscire nel campo. Nell'extracampo è tutt'altro discorso.
0: Va bene, tra poco ti chiederò anche del Milan. Cosa ti prenderesti dal Milan in questa stagione targata 2025-2026? Ma tra poco, adesso diamo la linea alla regia. Ricordo il nostro numero 393-000-105 per i vostri messaggi. Tra poco torneremo in diretta con le pagine interne del Messaggero. E sempre con noi Cristiano Bonizio ed Edoardo Cafaro.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Meteo. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Luce Verde, Roma.
4: Bentrovati dalla redazione. Intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo, con code tra Casilina e Appia, code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina, proseguendo altri rallentamenti tra Casal del Marmo e Monte Spaccato. Code sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale in quest'ultima direzione. Code sulla stessa tangenziale tra Tiburtina e Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Intenso il traffico sulla Flaminia, con code tra raccordo e via dei Due Ponti verso il centro città. Analoga situazione sulla via Salaria, con code tra Fidene e il bivio per la tangenziale. Traffico in coda poi sull'Appia tra Ciampino e Raccordo in quest'ultima direzione, incontamenti sulla pontina tra Spinaceto e l'Eur. E questa mattina dalle 9.30 alle 13.30 è in programma una manifestazione con sit-in in via Morosini. Siamo a Trastevere, nei pressi del Ministero dell'Istruzione. Possibili chiusure temporanee in base all'andamento della manifestazione. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Centro Suono Sport Rock Free Press.

0: Sono le 8.04 in questo mercoledì 6 maggio 2026. Cristiano Bonizio, Edoardo Cafaro, Centro Suono Sport 101.5. Stavamo leggendo le pagine interne del Messaggero, si parla di mercato in entrata e in uscita. Edo, qui si fa il nome anche di Zolis, quindi Somerville e Zolis sono le idee del tecnico, ma prima le cessioni e manca il suo direttore sportivo. Massara prepara la strada per fare cassa e bloccare qualche talento, l'allenatore invece spinge per i rinnovi. Sul direttore sportivo, Edo, ti sei fatto un'idea?
1: Ma
0: l'uno più l'altro, nessuno dei due, forse la Roma sta optando per altre soluzioni.
1: Allora, abbiamo un doppio binario, nel senso che uno è Filo Gasperini, un direttore sportivo Filo Gasperini, che può essere Manna o D'Amico, e non si esce da lì. C'è anche il filone appunto societario, in cui non mi stupirei se arrivasse un direttore sportivo straniero, magari per una serie di concomitanze, però non mi stupirei se arrivasse un direttore sportivo straniero. Di certo quello che mi aspetto è che Massara da qui a breve possa fare la valigia e andare via, perché credo che ormai il poco feeling tecnico, così l'ha definito Gasperini, sia effettivamente concreto.
0: È Daniele Aloisi che ci parla di questo. Con gli obiettivi, il quadro delle uscite sembra apparentemente chiaro, ma a preoccupare il tecnico ci sono le entrate, perché se è vero che lui vorrebbe ripartire con questo blocco, è altrettanto vero che ha intenzione di battere i pugni per avere dei rinforzi. I fari sono come sempre puntati sull'attacco, ma Allen è la certezza, è proprio dall'agenzia che ne cura gli interessi potrebbero arrivare altri colpi. Oltre a Somerville del West Ham è stato offerto anche Zolis alla sinistra del Bruges, valutato circa 30 milioni di euro. Un sondaggio era stato già effettuato la scorsa estate ed è un nome che può tornare sicuramente di moda. E poi ci sono i fari puntati anche su Alai Begovic, stellina della Bayer Leverkusen, seguita da Inter e Napoli, che comunque è davanti in questa corsa, la Roma è davanti. Anche su Alai Begovic, secondo me è un nome che al momento sì, viene attenzionato, però non ci sono assolutamente delle certezze, delle sicurezze. Lui sta sondando un po' il nostro campionato e andrà a valutare le varie offerte che gli saranno proposte, insomma.
1: Quello sicuramente. Credo che se c'è una certezza è che, almeno secondo quanto ci dicono gli esperti di mercato, Alai Begovic credo abbia scelto davvero la Serie A come prossimo passaggio della sua carriera. Poi chiaramente, ecco, tra le indiziate, le papabili piazze in cui può approdare, ci sono Roma, Napoli e Inter. Se noi studiamo chiaramente lo scenario, tutto dipenderà innanzitutto dall'Inter, dal modulo e dal sistema di gioco che vuole adottare l'Inter, perché se si proseguisse sulla strada del 3-5-2, Alai Begovic non ha ruolo, non ha posizione e non può essere neanche adattato in nessuna posizione, per cui se l'Inter prosegue così, l'Inter la scartiamo, perché Alai Begovic verrebbe a fare il portaborracce. Capitolo Napoli dipende da Conte, Antonio Conte. Rimarrà? Non rimarrà? Che impianto di gioco vuole strutturare? Perché poi adesso a sinistra il Napoli ha Alisson Santos che riscatterà, avrà Neres che tornerà, poi in qualche modo tornerà da questo infortunio. Quindi prendere anche Alai Begovic vorrebbe dire rimpolpare un roster offensivo in quella zona lì di campo che forse è anche un po' eccessivo per quanto riguarda le soluzioni. A Roma non ci sarebbe neanche il dubbio sul fatto che possa essere un titolare o un semititolare, cioè quella zona lì sarebbe proprio di sua competenza, per cui se io fossi il procuratore di un calciatore giovane gli consiglierei una piazza in cui c'è un allenatore che lo può valorizzare e che può giocare più minuti possibili, in cui c'è certezza che tu possa giocare. E fra le tre piazze quella più indiziata è la Roma.
0: E tra l'altro la spalla è Pjanic, no? Quindi
1: sì,
0: in questo caso consigliere c'è Pjanic, che insomma è vero che ha giocato anche con
1: la Juve,
0: con i bianconeri,
1: però non è considerata la Juventus.
0: È considerata la Juventus, quindi in questo caso forse opterebbe più per la Roma. Va bene, staremo a vedere. Ma su Conte invece te la sei fatta l'idea? Cioè, che fine fa Conte? Perché De Laurentiis aveva detto: per me può anche partire, basta che me lo dice con largo anticipo, perché qui ci prepariamo, no?
1: Lì è veramente difficile capire, perché già l'anno scorso si credeva che si potesse arrivare a una rottura finale, no? A fine stagione tra Conte e il Napoli, poi sono stati rinnovati gli stimoli e soprattutto è stata rinnovata la cassa di acquisti, perché poi Non ci nascondiamo, sono arrivati 9-10 acquisti, per cui insomma quello si auspicava Conte. Quest'anno è difficile capire, è veramente molto difficile. Secondo me può anche andare via Conte. Lo vedrei, per esempio, io non credo in Italia. Se dovesse andare via dal Napoli, credo che tornerebbe in Europa, in una big tipo il Chelsea, che non ha un allenatore in questo momento. Ne ha esonerati tantissimi, ha speso una valanga di soldi, non ha trovato soluzioni. Perché poi le altre panchine, forse se si libera Slot a Liverpool, però insomma Conte è a quel livello lì, cioè, squadre top in Europa, è difficile, tanto dipenderà dai piani del Napoli, però io credo che prima o poi De Laurentiis voglia anche fare una sorta di rottura con il modello Conte e voglia magari provare a prendersi un italiano di turno, che è sempre stato un suo pupillo, no? come allenatore. Per cui mi immagino che si vada in quella direzione là, a maggior ragione se insieme a Conte dovesse andar via anche Manna, quindi andrebbe proprio ridisegnato tutto l'organigramma.
0: Il Messaggero ci parla di inquietudini di Gasp e il messaggio ai Friedkin, chiarezza immediata, perché è vero, i Friedkin hanno lasciato carta bianca a Gasperini, hanno allontanato il senior advisor di turno, hanno messo in discussione il direttore sportivo dicendo: senti, fai una cosa Gasperini, decidi tu, lo vuoi o non lo vuoi. Però allo stesso tempo Gasperini non è ancora contento e soddisfatto, cioè nel senso, ok, va bene, questo è stato fatto, però... io devo avere chiara un po' l'idea, no? di quello che potrò fare nel futuro prossimo, o comunque di quello che vorrete voi.
1: Ma questo è normale, non c'è un direttore sportivo, quindi è normale che lui chieda. Secondo me noto che il Messaggero è sempre molto, sì, molto critico e molto anche che calca la mano in negativo.
0: Esatto, va a vedere il lato un po' negativo.
1: Sì. Esatto, sempre così, però insomma se noi analizziamo con un po' più di neutralità, senza farci sballottolare a destra e a sinistra, Gasperini sta chiedendo alla società di intervenire per avere subito una figura con cui possa progettare insieme il futuro della Roma. Gasperini più Manna, Gasperini più D'Amico, Gasperini più un altro. Cioè è questo il discorso. Gasperini sta chiedendo semplicemente di disegnare appunto l'organigramma in modo tale che si possano gettare le basi, perché siamo a inizio maggio, sì. A inizio maggio si cominciano a progettare le situazioni per la stagione futura, per cui non mi sembra nulla di trascendentale o nulla di esagerato. È una richiesta di un allenatore che vuole un direttore sportivo con cui interloquire, dato che Massara non sarà il prossimo direttore sportivo, per cui insomma io la vedo una richiesta normalissima, insomma.
0: All'attacco, anche quando la partita è finita, anche nel momento in cui è uscito vincitore dal gioco della torre con Ranieri, Gasp non arretra, anzi rilancia, e chi pensa che le sue parole nel post Roma Fiorentina siano rivolte a Massara ha capito poco. Il direttore sportivo sfiduciato in pubblico alla vigilia del match contro il Bologna è il bersaglio più semplice per lasciare intendere a chi di dovere, la proprietà Stati Uniti, la propria inquietudine. Poiché il tecnico si è rimasto sorpreso nel vederlo andare a parlare davanti ai microfoni prima della partita dell'altra sera, è un altro conto. Ma la sorpresa sa essere anche una medaglia a due facce, perché allo stesso tempo, ascoltando le sue considerazioni su Pisilli, sono riuscito a trattenerlo, non sono stati in pochi a stupirsi dentro e fuori Trigoria. Vabbè, ha espresso Edoardo insomma il suo concetto su quella che è la situazione relativa al futuro di Gasperini. Non è d'accordo con la descrizione che fa in questo caso Stefano Carina all'interno del Messaggero, nel senso che
1: un po' troppo negativo, magari anche a voler cercare il bicchiere. Perfetto, sempre mezzo vuoto. Secondo me è anche sbagliato, insomma, il bicchiere mezzo vuoto l'abbiamo visto per tutto il mese di aprile con la questione Ranieri-Gasperini. Adesso non è più tempo di lotte interne, adesso è tempo di coesione e di progettualità. Poi attenzione, c'è questo discorso qui. Adesso noi stiamo dando fiducia a Gasperini perché è giusto così, perché ha le competenze per poter portare avanti un club importante. Se a partire dalla prossima stagione, nelle prime 4-5 giornate, non arrivassero i primi risultati, noi sappiamo bene che Gasperini verrebbe messo in croce.
0: Certo.
1: Ma torniamo alla situazione De Rossi? Dopo 4 giornate lo mandiamo via, ributtiamo tutto al mare, quindi...
0: No, poi già mi immagino, ecco, vedi, con Ranieri... Allora
1: riportiamo
0: ragione.
1: Ranieri e rimandiamo via Gasperini, mamma mia.
0: Ancora polemiche sul derby alle 12.30, anche qui l'articolo, la sfuriata di Sarri che ha riacceso le polemiche, poi il dibattito, un insulto alla capitale e ai tifosi fissare un derby così presto alle 12.30 con il caso caldo di domenica 17 maggio. Non si torna indietro, saranno quelle le date e l'orario. La Lega Serie A avrebbe già voluto anticipare l'ufficialità della 37esima giornata, ma deve aspettare il 12 maggio e quindi attenderemo semplicemente la notizia ufficiale. Caro Edoardo, non abbiamo terminato, o meglio sì, gli articoli sulla Roma sono finiti, tra poco parleremo invece della Champions.
1: Oh, dai.
0: Perché hai visto l'Arsenal che ha fatto?
1: Vabbè. Ha fatto una gran cosa.
0: Ne parliamo tra poco, restate lì.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran forno chicchi di grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
5: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
6: Investi in radio. La radio rende.
5: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
7: Chiama ora il gruppo Centro Suono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
5: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
6: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
7: Chiama ora il gruppo Centro Suono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima. Free Press.

0: Siete sintonizzati su Centro Suono Sport 101.5 in questo mercoledì 6 maggio 2026, 8:17. Cristiano Bonizio, Edoardo Cafaro, Free Press, la trasmissione dedicata alla rassegna stampa che vi dà il buongiorno con un buon caffè e le notizie, ma anche commentando il calcio estero. La Champions League in primis, visto che ieri sono scese in campo Arsenal e Atletico Madrid, risultato finale 1-0, in virtù anche dell'andata 1-1 passa l'Arsenal e va in finale. Abbiamo la prima finalista, Arsenal, grazie a Saka. E quindi, Edoardo, un commento su questa Arsenal. L'avevi detto, che forse l'Arsenal avrebbe avuto quel qualcosina in più nella sfida e poi sarebbe arrivato in finale.
1: Sì, no, l'Arsenal ha evitato il peggio nella gara di andata facendo 1-1, quindi uscendo indenne, praticamente facendo 0-0, tra virgolette, nel senso situazione di equilibrio. Poi giocare il ritorno all'Emirates è un'altra cosa, e quindi certo. L'Arsenal che usciva da un periodo un po' pericolante, diciamo, quando ha giocato la semifinale contro i quarti di finale contro lo Sporting Lisbona, fra andata e ritorno, era il periodo in cui l'Arsenal ha perso tutto quel terreno di vantaggio in Premier League. Quindi avevo anche paura che potesse essere la solita stagione dell'Arsenal in cui tutto andasse a rotoli sul finale e sul più bello. L'Atletico Madrid nella gara di ieri non mi è piaciuto tanto. Secondo me Simeone ha sbagliato dei cambi, è stato troppo rinunciatario. L'Arsenal è andato con tutti gli interpreti, c'è stata anche una buona partita di Calafiori, insomma titolare dal primo minuto con questa semifinale di ritorno. Arsenal che secondo me passa meritatamente in finale, si giocherà questa finale contro una delle due squadre che insomma anche questa sera faranno un bel incontro di box in Germania. Non vedo l'ora di vedere la partita.
0: Allora, finirà 4-5, 5-4, 6-4, 6-5, sarà lo scialbo 0-0 e passa il Bayern.
1: Io mi aspetto un 3-2.
0: No, passa il Paris Saint-Germain, perché ha vinto Paris.
1: Io mi aspetto un 3-2, non so di chi. Cioè, non so chi può fare tre gol rispetto all'altro, però mi aspetto un 3-2.
0: Ancora polemiche su, mamma mia, 9 gol, non è una partita di calcio, è una partita.
1: Ok, andate a vedere il campionato di bocce, noi vediamo, io preferisco.
0: Io mi sono divertito.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Poi su, cioè, ma poi hai capito? Cioè,
1: no, vediamo gli 0-0 in Serie A quanto sono belli, quel no, Milan-Juventus
0: terribile. Io capisco,
1: terribile.
0: No? Il 5-4 fatto da, non lo so, ma adesso due squadre, no? Di medio
1: prima
0: livello,
1: pure
0: di medio livello, ma anche in campionato italiano, dice, mamma mia che imbarazzo. Ma Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, ma 5-4, è 5-4,
1: ma sono,
0: mi diverto, punto.
1: Ma non si parla di difese terribili o cose così.
0: Per questo ti
1: cioè,
0: dico,
1: ragazzi, se noi mettiamo Olise contro una difesa avversaria, o Luis Diaz o Kvaratskhelia, non è il problema della difesa, è che in attacco sono troppo forti. Cioè, è quello il discorso. Quindi è un concetto di attacco
0: di velocità, estremizzato. Di attacco estremizzato. Quindi
1: quello è il calcio di oggi. Poi, se noi come calcio italiano vogliamo finalmente adeguarci all'orientamento europeo, è questo. Altrimenti continuiamo nel nostro orticello malato di 0-0 e non andremo al mondiale anche la prossima volta.
0: E comunque Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, terminata 5-4 nella sfida d'andata, adesso lascerà spazio a un ritorno che seguiremo oggi. Non è che esci
1: ma neanche, okay. Neanche sotto tortura.
0: Ok, non è che c'è la ragazza che ti chiama, lo dice, ah vabbè amore,
1: oggi ci sono delle priorità.
0: Se mi ami davvero, tu vieni, portami dal cinese.
1: No, perché l'amore vero è pensare al bene altrui. Quindi
0: giusto,
1: il bene altrui oggi è godersi Bayern Monaco Paris Saint-Germain.
0: Va bene, va bene. E quindi stasera alle ore 21 Bayern Monaco Paris Saint-Germain, vedremo come terminerà e scopriremo così l'altra finalista che giocherà il match il 30 maggio.
1: Alle 18, che orario particolare, eh?
0: Alle 18 in concomitanza con gli internazionali.
1: Anche questa volta problema calendario, internazionali di tennis. Non mi ricordo a Budapest credo si giochi la finale, però sì, insomma comunque.
0: Senti, è così, è invece così. Sull'Europa League te la sei già dimenticata?
1: No, no, purtroppo no. Domani, sì, chiaramente domani.
0: Domani
1: ci sarà
0: scendono in campo.
1: Sì, sì, sì.
0: Domani scendono in campo. Ricordiamo anche le sfide: Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo Braga. Ricordiamo come erano terminate le gare all'andata. Il Nottingham Forest aveva vinto 1-0 ai danni dell'Aston Villa e il Braga aveva avuto la meglio sul Friburgo per il risultato di 2-1.
1: La finale Aston Villa Friburgo.
0: Eh sì,
1: per me.
0: Pure per me.
1: perché comunque la Aston Villa in questo momento sta perdendo. Ha avuto anche una brutta sconfitta col Tottenham
0: a Friburgo, dice, no, Braga?
1: No, secondo me Friburgo, il ritorno in Germania, un gol di scarto è poco.
0: Quindi le due squadre che sono sotto ribalteranno la situazione.
1: Me la sento così.
0: No, ci può stare.
1: Poi c'è anche la Conference che comunque sta... ha delle belle partite, probabilmente delle semifinali più belle rispetto alle semifinali di Europa League, però insomma...
0: Perché nella semifinale vedremo il Crystal Palace affrontare lo Shakhtar Donetsk, è vero, sì. E il Racing Strasbourg affrontare il Rayo Vallecano. Allora, cosa è successo all'andata? Il Rayo aveva avuto la meglio sul Racing,
1: sì.
0: E quindi 1-0, anche qui... ribaltano il risultato? Boh, non lo so. E Shakhtar Donetsk 1-3 contro il Crystal Palace.
1: Sì, ha avuto... Sì, immagino di sì, anche se lo Shakhtar è sempre una bella realtà per tutti i brasiliani, no? Tutti i calciatori giovani, tutto il player trading che viene fatto lì è molto, molto affascinante, però insomma... immaginiamo che ci sia anche questa volta un inglese in finale nel Crystal Palace. Dall'altra parte chissà, perché comunque lo scarto è di un gol, il ritorno si gioca in Francia, quindi in casa dello Strasburgo. Lo Strasburgo è una bella squadra, io credo che possa anche andare in finale.
0: Altre squadre della Serie A, le notizie all'interno del Corriere dello Sport, le leggiamo velocemente, caro Edoardo. Intrigo Muaremovic, anche questo lo conosciamo bene purtroppo.
1: Ah, sì.
0: Il centrale bosniaco è arrivato al Sassuolo dalle giovanili bianconere ed è seguito dai nerazzurri. La Juventus di traverso per soffiarlo all'Inter, ora farà alzare il prezzo. Sempre così, c'è la squadra che ti butta fuori da una competizione o comunque che fa una cosa fatta bene in nazionale, improvvisamente tutti i calciatori diventano i pupilli. Vi ricordo la Grecia quando vinse l'Europeo, no? Tutti i 5 calciatori ci siamo presi. Va bene.
1: Sì, sì. No, vabbè, però Muaremovic dalle giovanili della Juventus. Fra l'altro la Juve credo abbia il 50% della futura rivendita.
0: Sì.
1: Cui insomma, pure su quel punto di vista sono stati abbastanza lungimiranti. Muaremovic che viene dall'Under 23, dalla Juventus Next Gen, progetto che la Roma deve assolutamente fare prima
0: e c'è
1: o poi.
0: Questa possibilità di mettere la squadra in Serie C, quindi esatto. Vedremo. Alla Continassa già aspetta metà dell'incasso del Sassuolo, questo è quello che dicevi tu. Edoardo, poi sul Paz di turno, Chivu Mourinho dai complimenti all'affare Paz, erano insieme nel triplete nerazzurro, il rapporto tra i due è ottimo da sempre, il portoghese ha contattato l'ex allievo per congratularsi dello scudetto vinto dall'Inter e spunta l'incrocio per Nico. Qui esce la lacrimucedo.
1: Quindi già si dà per assodato che Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid, perché questo è il concetto, però insomma sappiamo che sul Corriere dello Sport anche...
0: si va sempre sul è fatta.
1: Sì, poi con Mourinho insomma vabbè sappiamo del rapporto che c'è di amicizia tra Zazzaroni e Mourinho, però insomma vabbè, vedremo.
0: Allora, dunque, Conte Rom, fumata azzurra, c'è qualche...
1: Ci siamo un po' affievoliti.
0: Forse ci ha sentito, ha detto vabbè, sapete che c'era, che io scrivo una cosa banale.
1: No, io mi divertivo di più
0: io pure.
1: Con gli altri titoli.
0: Romelu è tornato a Castel Volturno e ha incontrato tecnico e compagni. Lavorerà a parte ma non andrà fuori casa. Lukaku e Antonio hanno parlato, tregua dopo il gelo. Non sarà tra i convocati della partita con il Bologna. E vabbè, insomma, questo è quello che scrivono in merito al Napoli. Il Napoli ha il mago Champions, Alisson ha guidato lo Sporting Lisbona agli ottavi e lunedì proverà a fare il bis. È stato il grande protagonista dell'impresa dei portoghesi nella prima fase con la rete valsa gli ottavi e ora proverà a regalare il pass anche ai nuovi tifosi. Beh, interessante sto calciatore, eh? Purtroppo l'abbiamo scoperto anche a nostre spese.
1: Sì, è un calciatore forte che in Serie A quell'uno contro uno spacca le difese nettamente, assolutamente.
0: E poi sulla Juventus, Spalletti, siamo la Juve, la Roma solo a un punto, il traguardo di nuovo in pericolo, bonus e calcoli azzerati. Ora i bianconeri servono altre 3 vittorie, la scossa di Lucio, un plus di personalità verso la Champions. E poi sul mercato ballano 70 milioni, molti nomi costosi accostati alla Juventus, ma molto passerà dal piazzamento. Per la Champions previsti 4-5 colpi, ma restare fuori comporterebbe dei sacrifici. L'unica certezza rimane Yıldız, è l'intoccabile su cui costruire il nuovo ciclo. E caro Edo, siamo arrivati praticamente alla fine della trasmissione. Io ti ringrazio.
1: Grazie.
0: Ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto al 393 000 115. Lasciate il testimone, lascio il microfono. Ci sarà il buon Della Torre?
1: Sì, c'è, okay. c'è il buon Mirko.
0: Il buon Mirko che ti accompagnerà fino alle 9 con la trasmissione qui Trigoria per gli ultimi aggiornamenti sull'orario del... No, basta.
1: Sulla concomitanza.
0: Vabbè, però accendi anche con lui la polemica,
1: sì,
0: voglio sapere la sua, Cioè, ma... non è possibile che c'è un anno di tempo, anzi due anni per decidere come...
1: Eravamo d'accordo già, ne avevamo già parlato.
0: Ah, già avete parlato?
1: Sì,
0: allora
1: ne abbiamo parlato, eravamo d'accordo sul fatto che insomma si sapesse già da un anno di questo impegno e che quindi chi facesse i calendari forse stesse con gli occhi chiusi.
0: Va bene, quindi qui Trigoria e poi tutte le trasmissioni, quindi seguiteci, scaricate anche la nostra applicazione direttamente sul vostro cellulare, iOS, Android, fate voi, così ci portate sempre al vostro fianco. Noi ci risentiremo domani, Edo.
1: Domani.
0: Mi raccomando, anche se la giornata non è delle migliori, affrontatela sempre, sempre con il sorriso. Ciao ragazzi, ciao Edo.
1: Ciao.
2: Centro Suono Sport 101.5. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico. Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui. Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
4: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

101.5, ancora un buongiorno da parte di Edoardo Cafore, ben trovati con Qui Trigoria. E oggi chiaramente continuiamo a parlare di Roma, perché insomma ieri ne abbiamo parlato in relazione al campo giocato, ieri abbiamo parlato di Roma-Fiorentina, del post partita, dei gol, di tutto quello che di buono ha portato quella partita per quanto riguarda il modo di giocare della Roma, gli interpreti ritrovati, la brillantezza anche del gioco della Roma al discapito di una Fiorentina che è stata un po' afflosciata anche dal fatto che la Cremonese abbia perso, insomma da tante situazioni. Però ecco, se dobbiamo soffermarci e ci vogliamo soffermare sul bello in questo senso, dobbiamo sottolineare assolutamente il percorso della Roma anche all'interno della partita, all'interno dei 90 minuti, una gara che insomma lo abbiamo detto, nei primi 10 minuti ha avuto un piccolo momento di rodaggio, mettiamola così, proprio nei primi 10 del primo tempo. Poi dal gol di Mancini in poi c'è stato un festival del gol per quanto riguarda la Roma, e quindi insomma tutto è bene quel che finisce bene. Roma che si ritrova insomma appaiata adesso nelle zone alte della classifica, praticamente a meno uno dalla Juventus quarta, quindi un turno di Serie A che venerdì si appresta a cominciare e che terminerà lunedì, per cui insomma ci sarà tanto di cui parlare anche in questo senso. E chiaramente questa mattina sui giornali si parla ancora di progettualità a Roma, perché il periodo lo impone, siamo ai primi di maggio, per cui insomma è inevitabile che da questo punto di vista si debbano gettare delle basi importanti per ripartire. Però se c'è una notizia che abbiamo che abbiamo cominciato a masticare nelle ultime ore, è insomma il punto sui rinnovi. Proprio da questa emittente è uscito fuori il fatto che i rinnovi praticamente di tutti i calciatori in questione a scadenza di contratto 2026 e 2027 siano in realtà prossimi a delle trattazioni di mercato, con degli spiragli anche positivi per poter rinnovare. Tradotto, l'obiettivo della Roma, l'obiettivo di Gasperini in realtà è quello di preservare i vari Mancini, Cristante, Pellegrini, Celic, El Shaarawy, Dybala, insomma tutti quei calciatori che sono a scadenza di contratto. È un qualcosa che fa specie, perché negli ultimi mesi ne abbiamo parlato di tutto il contrario di tutto, in base anche alle notizie che uscivano fuori, in base al flusso all'andamento insomma che aveva preso la stagione, soprattutto dopo la batosta forte con l'Inter. In realtà si era parlato proprio di radere al suolo proprio il blocco Roma. Poi sappiamo dei dissidi che ci sono stati in società, però su questo Gasperini è stato sempre coerente, ha detto: io vorrei mantenere questo blocco, vorrei implementare magari con qualche innesto importante da affiancare a questi ragazzi, ma questi ragazzi mi hanno dato tanto, per cui insomma è anche giusto che si prosegua insieme, perché vede in questo gruppo delle potenzialità per poter andare avanti bene tutti insieme. Allora, da questo punto di vista, chiaramente se su Pellegrini magari potevamo avere meno dubbi, perché fra tutti quanti magari era il calciatore con più possibilità, anche perché quando è stato titolare in campo e quando è stato impiegato comunque non ha fatto male, e in questa seconda parte di stagione è stato un fattore sicuramente rilevante Pellegrini. Poi chiaramente Mancini e Cristante, che hanno una scadenza 2027 ma sono degli uomini di Gasperini storicamente, già dai tempi dell'Atalanta, e adesso degli uomini di Gasperini 2.0 in questa nuova esperienza alla Roma. Ecco che su di loro il rinnovo di contratto era magari preventivabile da questo punto di vista. In tutto questo c'è anche il discorso su Celic e El Shaarawy, perché sono due calciatori che per esigenze diverse hanno due situazioni altrettanto differenti. Però a quanto pare la Roma sta facendo dei passi in avanti, capitanata proprio da Gasperini, per arrivare a rinnovare i due ragazzi, perché il primo, Celic, è chiaramente un calciatore che questa stagione ha dato affidabilità a Gasperini. Nella moria anche di esterni, Celic è uno di quelli che c'è stato con più continuità, perché poi Rensch ha avuto qualche problematica, a volte non ha giocato, Angeligno non c'è stato, Tsimikas farà ritorno a Liverpool, Wesley ha avuto anche qualche infortunio. Da questo punto di vista Celic forse è quello su cui ha fatto più affidamento in termini di continuità. Poi sul livello se ne può discutere, anche sul fatto di continuare e di proseguire con
con Celik, però insomma, se Gasperini reputa Celik un elemento importante, magari anche fiancheggiato da un altrettanto esterno destro di livello alto, allora già lì si potrebbero avviare dei discorsi. Su El Shaarawy stesso discorso, nel senso che comunque è stato un calciatore che addirittura è partito da capitano in questa stagione, poi dopo è uscito un po' fuori dai radar, però ecco, insomma, il discorso è che El Shaarawy è stato comunque in silenzio ma presente anche nei momenti di difficoltà, nei momenti di moria anche offensiva per quanto riguarda i calciatori della Roma, per cui è anche forse un atto di riconoscenza nei confronti di un calciatore che comunque è da 10 anni a Roma, per cui insomma non è sicuramente poco tempo, però ecco, vediamo, perche il discorso su El Shaarawy anche nell'ultimo mese ha cambiato tantissime strade. Si parlava praticamente di addio certo e di comunicazione già arrivata al calciatore stesso affinché potesse andare via, e quindi si aprivano dei discorsi anche sulle sue future possibilità. Si parlava di estero, di America, di Qatar, di Genoa per ritrovare Daniele De Rossi. Invece, a quanto pare, la situazione con la Roma è in divenire e la situazione con la Roma potrebbe proseguire ancora un anno con Stefan El Shaarawy. Stesso discorso per Celik e tutti gli altri, insomma, dei discorsi per i rinnovi che sono assolutamente aperti. A proposito, vi ricordo di scriverci sui nostri contatti su WhatsApp al 393-00-1015 per commentare in diretta con le vostre opinioni, i vostri commenti per quanto riguarda tutti i temi che tratterò e che tratteremo, perché tra poco ci raggiungerà Mirko Torre in collegamento, chiaramente anche sulla pagina Twitch Centrosuono Sport, per appunto parlare di Roma e di tanto altro, perché poi l'attualità ci porterebbe anche a parlare di Champions League, perché ieri c'è stata una semifinale importante in cui l'Arsenal è riuscito a strappare l'accesso alla finale di Champions League, un Arsenal che in questo momento è ancora imbottigliato nei discorsi per la Premier League, però con il passo falso del Manchester City si è creato un margine sicuramente importante. L'Arsenal potrebbe addirittura vincere campionato e Champions League, sarebbe un qualcosa di straordinario. Però ecco, in Champions stasera c'è la partita delle partite, Bayern Monaco Paris Saint Germain. Dopo il 5-4 dell'andata ci aspettiamo un incontro ad altissima intensità anche oggi, perché insomma le squadre in campo le conosciamo, e anche le parole di due allenatori sono state particolarmente incendiarie da questo punto di vista, perché si è parlato di voler fare ancora di più, quindi tirate fuori il pallottoliere, perché questa sera ci saranno tanti gol, o comunque questo è quello che è stato detto dai due allenatori. Poi magari la partita prenderà una piega differente, però anche solo vedere magari un 3-2 o un 4-2 sarebbe comunque vedere tanti gol, considerando il livello della nostra Serie A non esattamente entusiasmante, per cui insomma la Champions League è un po' un porto sicuro per noi, dopo che ci subiamo questo il weekend di campionato in cui di solito ci sono tanti 0-0, pochi gol, poche emozioni, pochi squilli. Ecco, da questo punto di vista invece la Champions League è davvero una boccata d'ossigeno per quanto riguarda i gol. Detto questo, chiaramente poi ieri abbiamo assistito sicuramente ad una anzi lunedì abbiamo assistito sicuramente ad una partita con dei gol da parte della Roma, per cui noi siamo sicuramente contenti in questa settimana per ciò che riguarda il gol. Poi chiaramente sui giornali si parla anche di Pisilli, si parla di simbolo di Gasperini, si parla della sua crescita, e su Pisilli si potrebbe aprire un capitolo grande, però è un calciatore che non è più un incursore, un mero incursore. Ecco, parleremmo solamente di un Pisilli relativo se parlassimo solamente della sua spiccata vena per il gol, perché poi di Pisilli si può parlare di tanto altro. Si può parlare del fatto che in questo momento sia il vero regista della Roma, perché poi tra El Ainaoui, Cristante, Koné e Pisilli, chiaramente intuitivamente non si penserebbe a Pisilli come vero regista della squadra, però la realtà dei fatti è che Gasperini lo ha improntato fin da subito lì, lo ha plasmato praticamente in quella zona lì, e Pisilli in questo momento è un calciatore totale, un calciatore che può fare qualsiasi cosa ed ha degli spiragli molto importanti, perché poi questa è la sua prima stagione anzi la sua prima mezza stagione, perché poi fino a dicembre non era stato tanto impiegato, però insomma nella seconda parte di stagione sicuramente ha avuto una situazione sicuramente favorevole, è stato rispolverato in modo significativo e gli sono stati messi dentro dei contenuti molto importanti da un punto di vista tecnico,
forse uno dei calciatori che ha subito sotto la gestione di Gasperini un miglioramento più elevato, perché poi si potrebbe parlare anche di Malen, che in carriera non ha fatto sempre tantissimi gol, non è mai stato un bomber implacabile o un killer d'area di rigore, anzi ha sempre fatto l'esterno in carriera. Nell'ultima fase poi ha cercato di riadattarsi come numero 9, ha cercato una nuova esperienza in virtù anche del mondiale, perché questo c'è da dirlo, e ecco appunto proprio con la casacca della Roma sta trovando una situazione assolutamente una tazza di tè davvero per quanto riguarda il suo impiego e la sua efficacia. Da questo punto di vista è chiaro che la forza del mondiale che incombe proprio su tutti i calciatori per essere convocati è un qualcosa che sprona anche a dover fare degli extra, no? Per dimostrare, per poi candidarsi ad una convocazione per la partecipazione al mondiale. Inevitabilmente questo riguarda anche Malen, ma è giusto così, insomma, non c'è nulla di male, per cui chissà, magari già a partire dalla prossima stagione, se per 38 partite Malen in Serie A possa essere anche capocannoniere, perché insomma in questo momento è 11 gol, capocannoniere ne ha 16 Lautaro Martinez, per cui insomma magari con un altro girone a disposizione si potrebbe parlare di un Malen straripante da questo punto di vista, però questo lo vedremo anche in virtù della creazione della Roma futura, perché poi ci saranno tanti discorsi da fare a partire dal direttore sportivo, che è il primo passo poi per prima di parlare di giocatori, prima di parlare di insomma altre situazioni, di giovani, meno giovani, di prestiti eccetera eccetera. Bisogna mettere dentro il direttore sportivo, è quella la figura più importante, che possa lavorare, che debba, anzi no, possa, debba, è il termine più corretto, debba lavorare in perfetta coesione con Gasperini. Lo stesso Gasperini lo ha detto a più riprese nelle conferenze stampa, per lui quasi dovrebbero essere un corpo unico allenatore e direttore sportivo, nel bene e nel male, e questo credo che sia anche un qualcosa di estremamente meritocratico, perché poi dopo bisognerebbe spartirsi le colpe a metà, come è giusto che sia quando si lavora in più persone, e per cui avere sempre l'allenatore come parafulmine e elemento da cacciare via se le cose vanno male è estremamente riduttivo, per cui insomma bisogna creare un'unità di intenti che in questa stagione non c'è stata, e chiaramente ci auspichiamo che possa esserci già a partire dalla prossima stagione, a partire dai prossimi giorni, magari con un organigramma che deve essere ancora delineato, perché sappiamo che l'allenatore è Gasperini, sappiamo poco altro poi per quanto riguarda le figure, perché Massara andrà via, tanti discorsi insomma correlati che conosciamo perfettamente. Però il discorso che vorrei aprire su Gasperini è un altro. In questo momento sappiamo che la proprietà ha dato a Gasperini i poteri tecnici della Roma, ed è un qualcosa che non deve stupire, perché Gasperini è un allenatore navigato, un allenatore che conosciamo perfettamente, un allenatore che ha fatto faville ovunque sia andato, perché poi noi parliamo sempre dell'Atalanta, ma al Genoa è arrivato in Europa League con il Genoa, che era una squadra normale, una squadra con un livello tecnico sicuramente non elevatissimo, per cui insomma ha fatto un miracolo anche lì, per non parlare poi delle sue altre esperienze, per non parlare sempre dell'Atalanta, questo è il discorso, perché poi con l'Atalanta c'è stato tanto e se ne è parlato tanto. Però ecco, in fin dei conti in questo momento i Friedkin hanno dato le chiavi del progetto tecnico a Gasperini, almeno questo è quello che traspare. Non vorrei che a partire dalla prossima stagione, se ci dovesse essere qualche passaggio a vuoto di risultati, quindi qualche pareggio in più o qualche sconfitta in più, si possa di nuovo mandare tutto al mare e insomma si possa davvero buttare al cestino tutto il progetto tecnico, un ennesimo progetto tecnico, perché poi con Daniele De Rossi è andato più o meno nella stessa direzione, lì c'erano anche delle frizioni con una figura societaria che adesso non c'è più, però insomma io non vorrei che da questo punto di vista si cominciasse poi a sparare subito contro Gasperini. La stagione è lunga, bisogna dare tempo, ci sono tantissime squadre che partono male e poi finiscono meglio, quindi insomma ci sono tanti discorsi da fare, ma sicuramente insomma la fiducia che va data a Gasperini deve essere totale, almeno per potergli dare la possibilità di dire ok, lavora, fai il tuo, insomma noi ti seguiamo, poi alla fine di una progettualità triennale possiamo dare un giudizio su il valore della Roma, lo status della Roma,
il valore dei calciatori, i risultati, i piazzamenti, le coppe, insomma, e tutti gli argomenti che poi dopo vengono a cascata. Però bisogna dare ai protagonisti, vale per Gasperini ma varrebbe per qualsiasi altro allenatore ci fosse sulla panchina della Roma, gli vanno date le possibilità e gli vanno dati gli strumenti per poterci dimostrare quello che sanno fare. È come dare un attrezzo, è come dare un pennello ad un artigiano, cioè è un altro discorso, stiamo parlando di altri mestieri, stiamo parlando di altre cose, per cui insomma è sicuramente inevitabile che si debba andare in quella direzione. E fra l'altro ieri anche sulla chat di Twitch si sottolineava anche lo spavento per le parole di Gasperini quando si parlava di incongruenza o comunque del fatto che bisognasse insomma seguire le sue direttive in qualche modo, perché comunque altrimenti si andrebbe in un'altra direzione. Cioè Gasperini vuole andare avanti con le sue idee, non con le idee degli altri. Questo è un po' il riassunto, il titolo delle parole di Gasperini, che tanti hanno ripreso in modo negativo e anche un po' drammatico. Secondo me non c'è nulla di incredibile, non c'è nulla che debba essere sottolineato, se non che Gasperini stia cercando un direttore sportivo, una figura con cui sposarsi al 100%, una figura che non gli crei dei problemi, una figura che non gli dia delle difficoltà e con cui non ci si scontri sulle varie visioni, come è successo in questa stagione poi d'altronde, per cui non c'è nulla di strano a riguardo. Per cui io le parole, almeno questa chiaramente è una mia interpretazione, poi non sono amico di Gasperini quindi non so, però il discorso è trovare un'unità di intenti tra tutta la parte sportiva, tutto il corpo tecnico, perché pure questa mattina sui giornali si parla di staff, di medici e di dirigenti. Tutto rientra in un'ottica di coesione, tutto rientra in un'ottica di sposare appieno un progetto e di condividerlo nelle scelte, nei calciatori, nei rinnovi di contratto, nella scelta dello staff medico, affinché si possa andare tutti nella stessa direzione, perché sappiamo che in questa piazza troppo spesso abbiamo visto delle persone sulla stessa barca remare in zone completamente differenti e il risultato chiaramente è un danno a favore della Roma. Per cui questo è un discorso che facciamo da tempo, è un discorso di attualità, però insomma da questo punto di vista insomma non si può fare altrimenti per quanto riguarda il percorso sportivo, per cui ben vengano le chiavi del progetto alla Roma, di Gasperini, della dirigenza e di un direttore sportivo. Capiremo che direttore sportivo, perché insomma si parla di Manna, si parla di tante figure, però va capito bene, e perché Manna per esempio si lega estremamente al progetto Napoli, e il progetto Napoli va capito anche in relazione ad Antonio Conte, va capito se ci sono delle clausole di uscita per quanto riguarda Manna, insomma tante tante situazioni. C'è il discorso d'Amico per quanto riguarda la dirigenza, la futura dirigenza della Roma, però insomma tanti discorsi, tantissimi discorsi. Siamo ai primi di maggio, l'ideale è che entro la metà di maggio sia tutto definito quanto riguarda la progettualità futura della Roma, perché poi dopo c'è il mondiale, ci sono delle plusvalenze da fare e insomma non si può pensare che Massara possa continuare a fare magari un lavoro per cui è un separato in casa. Questo mi sembra inevitabile da questo punto di vista, però insomma vedremo gli sviluppi della questione. E tornando all'attualità, chiaramente dobbiamo parlare parliamo di Champions League, dai, che è un qualcosa che sicuramente piace a tutti, perché insomma è un calcio che va a 300 all'ora, è un calcio spumeggiante, è un calcio che dà anche degli spunti interessanti da un punto di vista tattico, perché poi si parla sempre di errori.

il l'atto 2 di Bayern Monaco Paris Saint-Germain, una gara di andata finita 5-4, la gara forse più bella della storia della Champions League, senza ombra di dubbio. Gol, spettacolo, emozioni, uno contro uno, calciatori che vanno, e insomma la dimostrazione è che il calcio va in quella direzione. Ma quella direzione non significa giocare senza difese. Le difese ci sono, e ci sono anche dei calciatori forti da un punto di vista difensivo, perché nel Paris Saint-Germain c'è Nuno Mendes, per chi non lo conosce, credo in pochi, è il terzino sinistro più forte al mondo, è il portoghese Nuno Mendes, e su questo non c'è dubbio. Dall'altra parte c'è Hakimi, per esempio, nel Paris Saint-Germain, che è un altro esterno fortissimo. Però il problema sono gli esterni del Bayern Monaco, che sono ancora più forti, perché Olise e Luis Diaz sono due frecce nell'arco di Company, per cui bisognerebbe parlare ancora di più dell'offensività, del modo di giocare, della ricerca del gol in più. Perché nel calcio si gioca per quello, si gioca per fare gol, non si gioca per non prendere gol. E la dimostrazione è che quel filone del non voler prendere quel gol in più è un po' obsoleto da questo punto di vista, perché poi in Serie A, lo abbiamo visto, ne parlavo anche prima con Cristiana Bonizio durante la rassegna stampa, non vince chi ha la miglior difesa, vince chi ha il miglior attacco. Poi chiaramente l'Inter ha un attacco molto forte, questo è vero, però la differenza la fanno i gol, la fanno le giocate, la fanno gli uno contro uno, la fanno tante situazioni offensive, perché la miglior difesa o una difesa cosiddetta blindata non ti garantisce nulla. E l'esempio più eclatante è il Milan da questo punto di vista. E il Milan nel campionato ha avuto un andamento positivo nella prima metà, ottenendo anche delle vittorie fortunose da un certo punto di vista, perché anche la gara contro la Roma era una gara che il Milan si porta a casa, ma la Roma avrebbe meritato molto di più. La gara contro il Como, insomma giocata a Como se non sbaglio, fra Como e Milan, è una gara che avrebbe dovuto premiare il Como per quanto prodotto e per quanto fatto. Quindi il Milan è andato avanti in questa maniera qui. Il Milan è un attacco forte, cioè il Milan, poi magari si può discutere sul posizionamento dell'attacco del Milan, nel senso che Leao centravanti per me non è una soluzione, però il Milan ha Santi Jimenez, pagato 40 milioni, che ha fatto tantissimi gol in Olanda e anche in Champions League, perché Jimenez ha fatto gol anche in Champions League. E c'è Fulkrug, che è un attaccante importante, c'è Pulisic, c'è Leao, c'è Nkunku, che ha fatto molto bene all'Lipsia, un po' meno al Chelsea, ma è un attaccante di valore. Ci sono tanti attaccanti nel Milan, e probabilmente ne dimentico anche altri adesso su due piedi, però insomma il centrocampo del Milan è un centrocampo molto forte. Modric, vedere Modric fare dei recuperi nella propria area di rigore è quasi un insulto, cioè Modric è un artista del pallone, è un calciatore che può inventare e inventa, da questo punto di vista, e vederlo fare il Gattuso di turno durante questa Serie A è stato quasi un colpo al cuore da un certo punto di vista. C'è Rabiot, c'è Fofana, c'è Loftus-Cheek, insomma il Milan ha una squadra forte e che è anche votata all'offensiva, perché poi per esempio gli esterni del Milan, c'è Saelemaekers che è un esterno offensivo, un esterno d'attacco che però è relegato alla fase difensiva e non gli permette di sprigionare il suo potenziale. Dall'altra parte c'è Stupignan, per esempio, che è un esterno che al Brighton in Inghilterra ha fatto benissimo attaccando con De Zerbi, non difendendo. Quindi insomma il calcio non va in quella direzione, il calcio va nella direzione dell'attacco, va nella direzione dell'offesa, va nella direzione del voler creare di più rispetto all'avversario, perché poi barricarsi dietro è troppo relativo ed è un qualcosa che non è attuale nel calcio di oggi ed è qualcosa che non ti premia, perché sai, se qualcuno mi venisse a dire sì però chi gioca così vince, allora potrebbe esserci magari un alibi a favore di quella persona, ma non ti fa vincere. Tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto sono squadre che giocano, tutte le squadre che dominano in Europa sono squadre che giocano, e si va in quella direzione lì. Il Paris Saint-Germain vince la Champions League lo scorso anno e gioca il calcio più bello d'Europa, forse insieme al Bayern Monaco. Lo scudetto lo vince l'Inter, che è una squadra che gioca. Lo scudetto l'ha vinto il Napoli di Spalletti, che è una squadra che gioca. Lo scudetto l'ha vinto anche il Milan di Pioli, che è una squadra che giocava. Anche l'Inter di Inzaghi, nel suo modo di giocare, però giocava. Insomma, si va in quella direzione lì. Gli ultimi scudetti di Allegri, per esempio, in cui era arrivato praticamente ad ottenere il tutto con quel modo di giocare, risalgono alla prima esperienza di Allegri, quindi con dei calciatori importanti, con delle squadre straordinarie, con insomma degli interpreti che quasi andavano col pilota automatico, per cui
si potrebbe parlare

ancora tanto di questo, però il discorso in definitiva è di godersi il calcio per quello che ti dà. Cioè, non prendiamo il 5-4 della gara di andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco come un qualcosa per cui schierarsi, un fare un destra contro sinistra, un giochisti contro risultatisti, che è una dicotomia assolutamente inutile. Vediamo il calcio, godiamo insieme al calcio nei gol, nelle situazioni, e non cerchiamo sempre l'elemento di frattura e di divisione, perché poi è un qualcosa che va a nostro sfavore. Cioè, io credo che tutti siano più contenti di vedere sul divano un 5-4 a quei livelli lì, con quei calciatori lì, piuttosto che la sfilza di 0-0 a cui abbiamo assistito in questa stagione di Serie A. Cioè, Milan-Juventus è una partita storica del calcio italiano, finita 0-0 con due tiri in porta. È troppo poco. Insomma, si va in quella direzione là, e questa sera finalmente saremo allietati da questo punto di vista, perché ci sarà il ritorno proprio tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, che magari commenteremo domani, chissà. Vedremo un po' anche l'attualità, dove ci porterà. Bene, sono le 9 in punto, e è ora dei saluti. Tra poco c'è Quelli che la Roma, con Roberta Pedrelli, Andrea Verdenelli e Luca Ferri, che vi terranno compagnia dalle 9 fino alle ore 12 per parlare di Roma, di Champions League, insomma di tanto e tanto altro. Appuntamento a domani con Qui Trigoria. Una buona giornata da parte di Edoardo Cafaro. Ciao!

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 9 in punto.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Il re è tornato. Senti ogni nota.
14: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
15: Vivi l'evento cinematografico dell'anno.
16: Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: e la Roma.
1: Ognuno è libero con i suoi sentimenti.
2: Quelli che la Roma.
1: Il vento soffia e il vento soffia ancora.
0: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
0: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.

0: Mercoledì 6 maggio 2026, buongiorno, buongiorno e bentrovati sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5. Quelli che la Roma, diamo il buongiorno a tutti gli amici all'ascolto che sono nel traffico romano, a chi ci sta ascoltando quindi dall'automobile, diamo il buongiorno a chi ci sta ascoltando tramite la nostra applicazione, diamo il buongiorno a chi ci sta ascoltando tramite il nostro canale Twitch, diamo il buongiorno a tutti e tutte le amiche di Centro Sono Sport 101.5. Luca Ferri in voce in attesa che arrivi la nostra Roberta Pedrelli, diamo il buongiorno anche al nostro Domenico, lavorato in cabina di regia. E come di consueto in apertura di trasmissione andiamo subito a ricordare come potrete interagire con noi nel corso della trasmissione, trasmissione insomma che sarà ricca di contenuti come tutte le mattine, perché vi ricordiamo che potete mandare dei messaggini di testo al 393 00 101 e 5, oppure potete inviarci le vostre note audio sempre allo stesso medesimo numero 393 00 101 e 5, sempre bene ricordarlo almeno un paio di volte e poi nel corso della diretta lo faremo ancora di più. Potete ovviamente telefonarci e quindi parlare direttamente live in diretta con noi allo 06 25 20 50 70 o in alternativa allo 06 21 58 165. Ovviamente per chi può e vuole ascoltarci ovunque si trovi, in qualsiasi parte del mondo, ieri mattina abbiamo ricevuto, caro il mio Domenico, addirittura un messaggio da Città del Capo, quindi scaricate la nostra app disponibile per iOS, oppure se potete e volete ascoltarci sempre tramite applicazioni ed avete Android, ci sono un paio di app come TuneIn Radio e VR, l'altra app insomma che girano alla perfezione, in modo che potrete godere della nostra compagnia per il corso di tutta la giornata. Ovviamente diamo il buongiorno al nostro Tonino, diamo il buongiorno a Erlampuga, diamo il buongiorno a Mecomics che già stanno scrivendo sulla chat di Twitch. E oggi andremo ovviamente ad affrontare le tematiche che riguardano la nostra Roma, ma non solo, si parlerà anche un pochino di quello che sta accadendo per quanto riguarda la finale di Champions, perché ieri sera l'Arsenal conquista, battendo l'Atletico Madrid di Simeone, la finale, quindi è la prima finalista della Champions League. Questa sera ci sarà il ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, vedremo chi la spunterà, insomma, dopo un pirotecnico 5-4 all'andata, insomma vediamo un pochettino questa sera cosa accadrà. Ovviamente poi tengono banco tutte le notizie che riguardano la nostra Roma che vede un Giampiero Gasperini al momento al timone, così sembra che la proprietà gli abbia consegnato le chiavi della Roma, vediamo, capiremo, ci saranno degli incontri, ci sarà da risolvere il nodo direttore sportivo, ci saranno da risolvere i nodi rinnovi, ci saranno da risolvere tante situazioni e tante dinamiche, senza dimenticare lo staff medico, il tanto chiacchierato, contestato, criticato staff medico che durante questa stagione insomma purtroppo in negativo l'ha fatta un pochino da protagonista. Ovviamente di questo e molto altro ne parleremo nel corso della puntata insieme alla nostra Roberta Pedrelli che sta per arrivare. Adesso, in questo preciso momento, noi ci fermiamo per una brevissima pausa. Io ho fatto l'intro di quelli che è la Roma e tra pochissimo torniamo in diretta ed entriamo nel mood della trasmissione.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.

0: torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5, quelli che la Roma, Luca Ferri in voce, rinnovo il mio buongiorno a tutti coloro si sono già collegati o soprattutto quelli che si stanno collegando solamente ora sulle frequenze della nostra emittente. Sì, caro Megomix, ho scoperto che ci ascolti insomma su TuneIn da tutta Italia. Non sono così boomer come sembro, certe volte mi diverto a voler passare da boomer, ma poi in realtà insomma un pochettino sono tecnologico, non troppo, non eccessivamente, ci mancherebbe altro, perché comunque insomma un quarantello quasi ci sta, ci manca veramente poco, però insomma mi difendo abbastanza bene. E per entrare soprattutto sulle tematiche che riguardano la nostra Roma, prima di dare il buongiorno anche alla nostra Roberta, andiamo un pochettino proprio a proposito di social a menzionare il piccolo contenuto che ho pubblicato ieri, ovvero la volata Champions. Perché? Perché comunque sia siamo a 3 giornate dal termine, c'è una Roma in piena lotta per il 4º posto e chissà, vediamo se questo Milan continuerà la caduta libera magari anche per il 3º posto. Chi può saperlo cosa ci riserverà questo finale di campionato? 4 squadre in lizza per 2 posti, fino all'ultimo minuto, 270 minuti di fuoco. Una lotta per partecipare alla prossima Champions che è più aperta che mai, no? Perché dopo i risultati che ci sono stati nell'ultimo turno, i posti a disposizione insomma diventano 2, come dicevo poc'anzi, in una corsa a 4. La Roma sembra, almeno da quelle che sono state le ultime 2 giornate di campionato, la squadra più in forma, sembra la squadra più focalizzata, no? Perché comunque i risultati sono abbastanza eloquenti. La Roma va a Bologna e con una vittoria convincente si porta a casa 1-0-2. La Roma affronta la Fiorentina, che sì, ok, è una squadra che tra virgolette non ha chissà quali obiettivi, però è sempre una squadra insidiosa, considerando anche, no, la rivalità storica che c'è tra Roma e Fiorentina. E fa un 4 e offre una prestazione incredibile con un 4-0 sonoro, un 4-0 che poteva essere anche 6-7-0 se consideriamo anche le 2 traverse colpite da Daniel Malen. C'è una Juventus che invece è in difficoltà perché pareggia con un Verona già retrocesso, ovviamente con grande sorpresa di tutti, tranne che del nostro Andrea Verdenelli, che l'aveva predetto, che è stato preso per pazzo, che salutiamo e che abbracciamo. Oggi non sarà qui in studio con noi per motivi personali, ma insomma poi domani tornerà qui insieme a noi. Poi c'è il Como, che comunque si ferma, pareggia con il Napoli, viene superato dalla Roma, meno 2 in classifica. E come dicevo prima c'è un Milan che è in evidente grande difficoltà. Un Milan insomma che nelle ultime 5 giornate mette a segno solamente un gol, c'è del nervosismo, l'espulsione di Tomori è veramente qualcosa di ridicolo, no? Per un giocatore della sua esperienza, soprattutto per come è stata confezionata. L'assenza di Modric, che dopo il colpo subito da Locatelli, insomma, purtroppo per il Milan ovviamente, per fortuna un po' per noi, perché Modric poi è il faro del Milan e di Max Allegri. Buongiorno, è arrivata la nostra Roberta.
1: Buongiorno. Siamo vestiti pandan.
0: Sì, oggi siamo in pandan.
1: Siamo verdi. Come la bile che speriamo di far venire a qualcuno, restandolo dalla zona Champions.
0: Esattamente, dicevo appunto, no, le nostre competitor che sembrano essere un pochino più in difficoltà rispetto a noi, che invece questa Roma che sembra aver trovato, no, aver ritrovato quello stato di forma, quello stato mentale, no, importante e necessario per terminare al meglio la stagione, e soprattutto che sembra aver ritrovato quegli interpreti, al contrario invece del Milan che qualche interprete lo sta perdendo. Roma che ritrova questi interpreti fondamentali, importanti, Manu Koné, Wesley, un Daniel Malen che è incredibilmente efficace, anche se non segna, però fa reparto da solo, fa giocare meglio la squadra, ne giova tutta quanta la Roma completa. E poi il recupero anche di Matias Soulé, che in queste ore tra l'altro è anche al centro di un po' di cronaca, un
1: Matias
0: po' per il calciomercato,
1: papà,
0: esatto,
1: ragazzi,
0: e
1: carini,
0: anche per cose belle. Ieri tramite il social ha annunciato appunto che saranno
1: che
0: presto genitori. Ma certo,
1: un po' più verso sinistra.
0: Guarda, mi sto spostando insieme al microfono. Guarda. E mentre continuo
1: no,
0: a parlare,
1: lontano,
0: no,
1: sì, un po' più
0: ora
1: qua.
0: Mi riavvicino. Intanto ti concedo questo spazio per poter andare ad inserire il jack delle cuffie.
1: Faranno i capricci come sempre.
0: E vabbè, ma piano piano poi con una carezzina di qua, una carezzina di là riuscirai, certo, no, a
1: le carezzine mie, certo.
0: Sì, sì, le famose carezze di Roberto.
1: Oh, veramente un senso assoluto, zero proprio.
0: Zero, eh.
1: Zero spaccato, zero. Però dai, va bene, alla fine bene, forse è lì dentro.
0: È lì dentro il problema.
1: Non lo so.
0: È qui.
1: Vedremo, vedremo. No, proprio la morte delle morti.
0: La morte delle
1: cambiamo, luci. Cambiamo. No, sento veramente tutto gracchiare. Ecco, ora forse meglio. Vabbè,
0: forse,
1: ce la faremo,
0: forse,
1: ce la faremo.
0: Buongiorno Robby, ben arrivata.
1: Buongiorno dottori, oggi ho beccato tipo 3 incidenti. È bello vedere la gente la mattina si mette al volante e dorme.
0: Beh, ma guarda,
1: ma
0: ti
1: non
0: posso
1: dormire,
0: dire,
1: cioè state a casa, non lo fate.
0: Ma certo, ma che c'hanno da fare a lavorare, insomma.
1: Comunque, ho capito, date, ma, no, ma andate in autobus, almeno, a parte che devo
0: la
1: dire
0: bicicletta,
1: che pure l'autobus a volte non è sicuro. Ieri notte tornavo dalla trasmissione sotto gli archi in direzione San Giovanni, per intenderci.
0: Sì, sì.
1: C'è un incrocio grande, un autobus è passato letteralmente con il rosso.
0: Ah.
1: Cioè non si è proprio reso conto.
0: Fantastico.
1: Si è proprio andato dritto, liscio come l'olio. Ho detto, ma io ho suonato ovviamente. Quello mi ha guardato, sei proprio incredulo. Come dire, che ho fatto? Ho detto, era rosso. Cioè,
0: piccolo dettaglio,
1: l'autobus,
0: sai,
1: l'11N, quindi 11 notturno nello specifico. Il buon conduttore, conducente, scusate, evidentemente stava un attimo così assorto, esatto, bravo, esatto, un attimo assorto nei suoi sogni, è andato dritto, pericolosissimo, tra l'altro.
0: Meno male che non ha preso nessuno.
1: No, una cosa incredibile, no, la limite prendeva me, cioè io entravo proprio bene a metà autobus.
0: Bene,
1: avremmo fatto un bel collage.
0: Bello,
1: cioè, incredibile, attenzione ragazzi. È andato proprio tranquillo, vabbè.
0: Continuiamo a dare il buongiorno anche a Baghi, a Danielix, Danilo Pugliese, buongiorno a tutti.
1: Ma perché Danielix? È Danielix,
0: è
1: Mecomix.
0: È Mecomix, è no? Danielix, hai ragione.
1: Correggimi,
0: è Asterix, è Obelix, è Danielix,
1: così.
0: Hai ragione.
1: In teoria.
0: Hai perfettamente ragione. Ah,
1: poi carino ci scrive, ciao, buongiorno a tutti, ciao,
0: buongiorno.
1: Cioè, mia madre quando saluta al telefono dice 100 volte ciao.
0: Beh, è un'abitudine che hanno tanti, eh.
1: Sì, vero.
0: È un modo di fare che ci hanno tanti.
1: È vero, è vero.
0: Questo lo possiamo dire.
1: È vero,
0: senti, Robby, Arsenal in finale di Champions. Stasera c'è il ritorno di Bayern Monaco Paris Saint Germain. Senti, secondo te vedremo un'altra partita pirotecnica tipo quella dell'andata?
1: Mamma
0: o stasera
1: mia, ragazzi, che
0: un
1: roba.
0: Po' più accorti.
1: Ma oddio, la partita dell'andata comunque no, ci ha fatto divertire per numero di gol, però oggettivamente non è che sia stato il massimo sia per una squadra che per l'altra, perché vai a subire comunque una caterba di gol, quindi non c'è tutta questa positività. Chiaro è che il risultato dell'andata ti fa pensare che siano due squadre che se la giocano fino all'ultimo, equilibrate, e quindi stasera, voglio dire, è la partita finale, quella secca che decreterà chi si andrà ad affrontare contro l'Arsenal in finale. Io non lo so, guardando quello che ha fatto il Bayern anche per numero di gol rifilati anche alla povera all'Atalanta di Palladino, gli ha fatto non so quanti, ne ha fatti 14, 13, ho perso il conto.
0: Ma la cosa che è fantastica,
1: diciamo,
0: no?
1: È non lo so, pensare a una finale Arsenal Bayern Monaco così su due piedi, ti dico poro Arsenal, vista così, ti dico
0: però,
1: la verità, però
0: proprio qui mi hai fornito un assist importante, perché ovviamente al di là se sarà il Bayern Monaco, se sarà il PSG poi ad andare in finale, no? Comunque, durante poi i giorni che ci accompagneranno alla finale, ci sarà una comunicazione, ovvero due filosofie di calcio, di gioco, opposte a confronto.
1: Certo.
0: L'Arsenal difensivista di Arteta contro o il Bayern o il PSG. Comunque sia che sono due squadre per vocazione offensive e che realizzano tanti gol. Quindi proprio due opposizioni, due filosofie calcistiche a confronto, e tu eventualmente vedresti un Arsenal che comunque deriffa o diraffa,
1: ce
0: che
1: la fa.
0: Può portare a casa.
1: Ma guarda, ti posso dire, per me l'Arsenal è uguale Calafiori.
0: Vabbè,
1: io Calafiori l'adoro, è proprio un ragazzo che io stimo, proprio come professionalità, come maturità, già da quando era un diciottenne e comunque vestiva la nostra maglia, e c'era Spinazzola che gli toglieva di diritto il posto in quel periodo, quindi comunque sono particolarmente affezionata a questo ragazzo che è cresciuto tantissimo
0: a livello
1: professionale, ha fatto un percorso fantastico, perché comunque ricordiamoci anche che dopo l'operazione gli era stato detto che probabilmente non avrebbe più potuto giocare a calcio, invece Poi dopo mi sembra che la vita gli abbia sorriso, anche grazie sicuramente alla sua professionalità. Grazie mille Silvia, mi sembrava di stare nel Tugurio con Domenico al buio.
0: Era
1: totale,
0: lì,
1: una roba terrificante.
0: Era nell'oscuro.
1: Che già, sì, ma dopo tanto l'andavo a svegliare io tra poco, grazie Silvia.
0: Una capocciata. Quindi, però non accendendo la luce. Questo allora, è la differenza tra come ti ha svegliato Silvia e come avrebbe svegliato Roberto.
1: Però... Allora, prima calcio carpiato sull'interruttore per accenderlo e poi capocciata.
0: La ricordi Sonya Blade di Mortal Kombat? Solo che lei è mora. E Luke è pure simile oggi, vedi?
1: Oddio mio.
0: Comunque, tra l'altro
1: a proposito di calci
0: 2,
1: carpiati, vi posso dire cosa è una cosa che io faccio quando non c'è...
0: Non c'è
1: si è preoccupato quando non c'è la carta igienica nei bagni pubblici, no?
0: Okay.
1: Perché quasi sempre e uno magari entra di corsa e dice porca miseria la carta igienica.
0: La...
1: Dai, tutti quanti, sia gli uomini che le donne, a un certo punto possiamo dirlo, si sgrullano.
0: Ovviamente.
1: È così,
0: certo,
1: è così. Ok. Poi mi fa veramente schifo tirare l'acqua.
0: Certo.
1: E io la tiro col piede. Se io tiro l'acqua col piede.
0: Ecco perché ci stanno un sacco dei tassi sfonnati in giro per
1: ora. No, ma mica gli do un calcio con delicatezza.
0: Ah sì, beh, calcio il famoso anche, calcio delicato.
1: No, appoggio il piede.
0: Appoggi
1: come
0: il piedino.
1: Anche quando c'è lo scarico con l'antico di ferro.
0: Certo.
1: Con il piede,
0: col
1: che
0: piedino,
1: schifo.
0: Piedino, appoggia delicatamente
1: soprattutto nel caso vostro.
0: Certo, no, ma sono perfettamente d'accordo.
1: Cioè, dai,
0: quindi...
1: Perché quando apro le porte dei bagni,
0: allora,
1: che le apro tipo in alto, nell'angolo, ma chi la tocca la maniglia?
0: Ci sono state tante
1: dai.
0: Situazioni in cui mi sono ritrovato dove dovevo per forza farla. Perché
1: ma tu non hai mai tirato l'acqua? Mo' lo chiedo pure agli ascoltatori.
0: Purtroppo,
1: non avete mai tirato l'acqua col piede?
0: Durante la mia vita ho assistito e mi sono ritrovato o anche a dover evacuare in situazioni veramente borderline. E lì c'era il rischio che se tu ci appoggiavi il piede si scioglieva, perché la situazione era talmente
1: il piede con la scarpa, eh?
0: Sì, ma che gli facevi? Ma lascia perdere.
1: Ma
0: senti,
1: che immagine
0: comunque,
1: è, mi dice.
0: Esatto. In questo momento però ci fermiamo.
1: Ma la voglio anche simulare.
0: Ce la simula Roberta. Comunque così, fermiamoci brevemente,
1: ragazzi,
0: piccola pausa e poi torniamo.
1: Schifo usare le mani, dai. Poi voi che fate? Poi smucinate, poi tirate, dai.
2: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82/A, Roma, 06 71 39 239.
3: Supermercati PIM, iperfavi lavora.
2: 1+1=risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, iperfavi lavora. Di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
4: Quelli che la Roma.
5: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.

0: da prima ci hanno mandato.
1: Sta tentando di corrompere, eh? Ma come si è mai colpiato tiro sulla tavoletta?
0: Vabbè, pure quella è un'altra mossa tattica, perché a volte troviamo delle tavolette che robè, puoi capire che c'è sta sopra.
1: Ma quindi, che porta a voi? State in piedi? Ma voi che vi cambia?
0: Che ne so, magari in quel caso.
1: E poi io non ho capito una cosa,
0: Moro,
1: scusate, no?
0: Cosa
1: perché noi donne, se non c'è possibilità di fare un bagno solo per gli invalidi, cioè c'è l'uomo da solo e noi donne con gli invalidi con quella tazza, che per noi donne è veramente scomoda.
0: È vero.
1: Troppo alta, ragazzi, ma chi è?
0: Eh sì, è scomoda.
1: Eh? Io immagino, ma perché io non è che sono altissima, sono alta 1,70 m, più se ho i tacchi me la cavo, ma tu, una ragazza un po' più basso, una bambina che deve andare in bagno con quella tazza, ma perché?
0: E che ne so, diciamo che sono cosa? Dei problemi importanti che avrebbero risolto.
1: Ma è vero,
0: no,
1: secondo
0: sto
1: me bisognerebbe alcune volte veramente vabbè. Senti, dunque, intanto diamo il buongiorno anche a Gianluca Di Marzio, che ha capito che Stefano Sciarrapi ha possibilità di rimanere alla Roma. È fantastica questa cosa. Io voglio appositamente proprio rinascere maschio e fare questo lavoro, oppure avere dei piedi buoni e fare il giocatore, non lo so, una roba del
0: genere.
1: No, Roberto,
0: tu dovresti fare un'altra cosa. Io sì, già te l'ho detto tante volte.
1: Che devo fare?
0: Tu ieri mattina, mentre dicevi quelle cose lì...
1: Ma non ho detto ieri mattina, ho detto 20
0: sì,
1: giorni
0: vabbè,
1: fa, santo Dio.
0: Ok, però anche ieri mattina ne abbiamo riparlato. No?
1: Sì.
0: Ieri mattina ti facevi... No, una piccola registrazione.
1: Un'altra.
0: Certo.
1: Più registrazioni
0: e ci taggavi
1: del
0: tutti,
1: presidente.
0: E taggavi Di Marzio, Romano, Vedula, sì, li taggavi tutti.
1: Beh,
0: punto, solo il tag.
1: Guarda, io farò un podcast e lo chiamerò Torno in Cucina, dove io cucinando...
0: Bello.
1: Dove io mentre cucino parlo
0: Bello.
1: Di calcio. Ti piace?
0: Ma guarda che fighissimo, no? Facciamolo subito. Anche c'è perché la location è facile in cucina. Perfetta.
1: Mentre cucino, oggi faccio gli spaghetti alla Gasperini.
0: Lo famo sotto da me, lì sotto.
1: Che vuole tenere e Sharawi. Ti piace da
0: porca miseria, lo famo sotto da me, che poi d'inverno accendiamo pure il caminetto, sai come fa?
1: Chiediamo anche ai nostri ascoltatori se apprezzerebbero un podcast cucina.
0: Adesso lì c'è
1: calcio.
0: Spazio. Due belle poltroncine. Anzi, tre poltroncine.
1: Col grembiulino.
0: Tre poltroncine. Caminetto acceso per quando arriva l'inverno, la location è carina, è spaziosa. Ci sono belle luci.
1: Vabbè.
0: Si potrebbe pensare,
1: sì, dai, ma
0: una volta
1: cosa
0: a settimana,
1: che ne so, tipo il tiramisù alla Dybala, queste cose così.
0: Tu
1: e poi parlo
0: là, mentre cucini, mentre io e Andrea cucino, facciamo gli assaggiatori.
1: Ah, hai capito?
0: Ecco capito.
1: Perché gli
0: mentre
1: piace
0: chiacchieriamo,
1: il podcast, bella
0: approfittatore
1: che non sei altro.
0: Io metto la location,
1: è troppo lontano. Venite da me, venite da me a casa
0: vabbè,
1: mia.
0: Vabbè, che problema c'è?
1: Appunto, magari Robè, ci dice Sarchi 88, veramente vi piacerebbe?
0: Guarda che guarda che è fighissimo,
1: Torno in cucina con Leo, col pallone.
0: Torno, esatto. E io Andrea, che io una destra,
1: in
0: una
1: cucina
0: sinistra, uno col piatto.
1: Facciamo A con la Serie A. La
0: brava,
1: della Serie A.
0: Tu praticamente che ha la cucchiarella in mano al centro e io Andrea a destra e a sinistra che siamo là, uno che assaggia un dolce e uno che assaggia
1: Oddio, ma
0: primo.
1: Deve essere una cosa rapida, deve essere proprio così, dico faccio questo, l'assaggio.
0: Vabbè, ho capito, però la locandina deve essere carina, no?
1: Sì, certo.
0: Capito come?
1: Dai, e Chef Pedrelli, magari Robè,
0: sarebbe
1: ma
0: fighissimo.
1: Sarebbe una cosa carina.
0: Veramente è bello.
1: Ditemi la vostra, va. Così.
0: Guarda se non ce la copiano.
1: Sicuro,
0: guarda,
1: figurati. Ma io so io. Vabbè, ma Torno in Cucina lo dicono a me, oh.
0: No, però è bellissimo, capito?
1: In continuazione è tutto un Torno in Cucina, Torno in Cucina, Torno
0: esatto,
1: in cucina.
0: E lì ci si mette, mentre tu stai lì che prepari una cosa easy, al volo, no?
1: Sì.
0: Robè, ma ti ricordi quando... certo.
1: Intanto salutiamo Jess, io l'apprezzo, venga a mangiare. Ci
0: ma
1: scrive.
0: Buongiorno!
1: Ciao Jessy, ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Sentiamo che cosa ha anche da dirci la nostra lezione di Piazza Vescovio. E poi tra l'altro l'abbiamo dato il buongiorno a Simone D'Onofrio.
0: No, stavo aspettando te.
1: Simone D'Onofrio,
0: buongiorno.
1: Buongiorno. Andiamo a sentire che cosa ha da dirci il nostro Alessione. Se volete dirci la vostra, 393 00 101 5, messaggini WhatsApp sia scritti che vocali, altrimenti diretta aperta 06 25 20 50 70, 06 21 58 165.
0: Non sono i miei.
1: Saranno vanno al bagno, dici?
0: Probabile.
1: Ah, ok.
0: Perché
1: quelli che il VC questa mattina fino alle ore 12. Alessione, dici. Sentiamo.
2: Io so solo, ragazzi, che ho fatto un servizio di pulizia dei bagni nei servizi pubblici di McDonald's quando stavo in Inghilterra, e vi posso dire che la monnezza che trovavo nel bagno delle donne non la trovavo nel bagno dell'uomini. Addirittura l'assorbente buttati dentro la tazza. Sappiamo un giro, ragazzi. Non c'ha colore non c'ha sesso chi sporca il bagno. L'avresti piazzato scuola.
1: Allora, a parte che non parlavamo del discorso della sporcizia, perché è vero che io vedo alcune volte delle cose assurde nei bagni delle donne e mi vergogno, perché veramente assorbenti, robe lasciate da tutte le parti, ha ragione Alessio. Diciamo che si ironizzava sull'igiene in generale, perché io, anche se trovo un bagno pulito, però non c'è la carta igienica che io prendo e con la quale tiro lo sciacquone, io tiro lo sciacquone col piede perché mi fa schifo, oppure piego il dito. E una volta allora tornavo da una partita, mi sa che era Roma-Real Madrid, ero con mio padre e con mio figlio, vado in un bagno, c'ha presente gli sciacquoni quelli piatti moderni che hanno il coso che entra dentro, il cerchio?
0: Come no?
1: Piccolino.
0: Come
1: però no? Certo, certo. Io, avendo l'unghie lunghe, no, non posso fare così perché non riesco a tirarlo, quindi per schifo piego il dito, faccio così, mi è rimasto il dito, ragazzi, incastrato dentro.
0: No,
1: mi è rimasto,
0: ma che me stai a dire?
1: Mi è rimasto il dito così incastrato, alla fine mi sono tipo aperta un dito praticamente per tirarlo fuori, perché dico, se no rimango così e devo chiamare l'idraulico tutto il tempo, quindi ho forzato, mi sono tolta non so quanta pelle e poi sono, vabbè, è passato. Però ti dico che io non lo faccio, lo faccio anche nei bagni puliti perché sono pubblici. Così come apro la porta dall'alto, dall'angolino, chi la tocca la maniglia? E poi c'è un'altra cazzata epica.
0: Allora, intanto devi capire, cara Robby, sì. Buongiorno ragazzi, bloccato nel traffico del raccordo, sto fantasticando sulla Pedrelli che tira lo sciacquone.
1: Ciao Enrico,
0: con il piede.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Enrico.
1: Un'altra cazzata epica, voi mi dovete spiegare, grande Domenico, mi dovete spiegare i rubinetti nei bagni pubblici, che, sì, quelli che premi e sono a tempo, che okay, non fai manco un tempo a mettere le mani.
0: Mamma mia, quanto rosico.
1: Bene, ma quel cacchio di rubinetto che tu hai aperto e premuto con la mano sporca, certo, prima di lavartelo, che tu devi continuare a premere per finire di sciacquarti, sì, le mani, che vedete l'igiene dov'è?
0: Non c'è.
1: Cioè, tu lo premi con la mano sporca, ti lavi la mano, poi si chiude l'acqua, lo ripremi, ti risporchi la mano, è un loop infinito.
0: È un'illusione di igiene.
1: No, ragazzi,
0: è un'illusione, no, di igiene.
1: Anche là mi rifiuto. Viva il pedale, quello antico, a sto punto. Meglio,
0: certo,
1: il pedale antico se non ci
0: vita
1: sono.
0: Ma infatti, dai, nelle cucine dei locali che fanno ristorazione serve il pedale.
1: Certo.
0: Perché è più igienico, giustamente.
1: Di sì, anche perché il sensore.
0: L'ho proprio cambiato ieri.
1: Bravo.
0: Ieri proprio cambiato.
1: Cambi
0: nel
1: pedali.
0: Laboratorio della cucina ho cambiato i pedali.
1: Cambi pedali. Vabbè, ma voi,
0: anche
1: voi non le fa, ma voi non le fate delle stranezze, scusate.
0: Ma chi è che non fa?
1: Raccontateci
0: le vostre
1: stranezze. Dai,
0: dai,
1: fate serio,
0: le
1: non fate passare me
0: su
1: per quella strana.
0: Tanto è una settimana tranquilla questa.
1: Sì, sì, sì.
0: Dai.
1: Insomma, cioè andiamo.
0: Vabbè,
1: in pubblicità.
0: Dai, io rispetto alla
1: settimana. Per noi sì.
0: Prima, ragazzi.
1: Per noi sì.
0: Me prego.
1: Anche se io c'ho un po' d'ansietta per sta finale di Coppa Italia.
0: Vabbè, ma
1: sì, ma dai. Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
5: dal mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
6: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
7: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
8: Quelli che la Roma.
9: Quelli che la Roma.
10: Quelli che la Roma.

0: Roma ci scrive: io ormai quando vado nei bagni pubblici divento Yuri Keki, sto in sospensione con gli anelli.
1: Immagine fantastica.
0: Buona giornata ragazzi e forza Roma. Grande Danilo, sono parole, ti giuro. Che immagine raccapricciante. Ti è Becca della Pedrelli, buongiorno Tonino. Che ci manda Tonino? Che ci ha mandato? Ah, questa sera io nei bagni pubblici. Oh, spot anni 80. Ma chi è questo spot? Non so, io me lo sono
1: tutto
0: perso.
1: Tutto sport 80.
0: Non l'ho mai visto. Sì, tutto spot 80 è la pagina che ripercorre i Glad Magic Water. Ah, ok, il profumatore, per il bagno.
1: Sì.
0: Madonna, ragazzi. Ma che antichità è sta pubblicità? Ma di che anno è?
1: Anni 80.
0: Luisa comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water. Ma che la schiuma.
2: Luisa comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water.
3: Di solito non lo pulisce.
2: No, perché nel water. Niente. Metto una schiuma attiva.
3: Una schiuma attiva nel water.
0: Santo
2: sì.
0: Dio.
2: Glad Magic Water.
0: Ah,
2: Glad Magic Water.
0: Yurikaki, giustamente, ci scrive Sergio.
1: Ovviamente.
0: Ah, quindi quella era la schiuma attiva che ti evitava di pulire il bagno.
1: Esatto.
0: E quindi ti aiutava. Non è vero, perché lascia tutto il rigoletto colorato. Quindi questa schiuma attiva fa veramente schifo. Comunque mi trovo molto bene con. Hai visto quelle cose dell'anatra WC che
1: come
0: attacchi?
1: No? Certo.
0: Solo che mio
1: certo.
0: figlio sistematicamente poi ci passa sopra lo scovolino e se lo porta a presso.
1: Benissimo.
0: Mi sembra cosa buona e giusta. Esatto.
1: Tutto,
0: tra l'altro li abbiamo sempre montati male i profumatori per il water, sapete?
1: Ecco. Niente, adesso, veramente quelli che il WC stamattina.
0: Oggi quelli
1: proprio,
0: che il WC. Okay, hai presente quelle, hai visto il gancetto che noi attacchiamo?
1: Sì.
0: Non va fuori, ragazzi.
1: Va dentro?
0: Il gancetto va
1: sotto?
0: Nell'incavo. Esatto, della tazza, perché come fai tu, ti siedi
1: certo.
0: col coso nel sedere, ti lascia il sedere
1: piace.
0: E già uno salza con, che tanto uno, le mezz'ore ti alzi con le gambe addormentate col
1: quando
0: cerchio.
1: Ti rialzi praticamente sei per deambulatore, capito? Quando esci. A me almeno mi succede
0: col
1: questo
0: cerchio dietro.
1: C'ho girello
0: le
1: capito,
0: ore
1: no,
0: proprio
1: nel bagno, quello
0: con
1: la,
0: capito?
1: Sì,
0: tipo,
1: sì.
0: Ah, si è alzato. E poi ci manca pure il gancio del profumatore.
1: Uno strato di pelle appiccicato sopra.
0: Cioè,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, uno strato di pelle.
0: Ci manca pure il gancio sulla coscia.
1: Sì, sì,
0: Va bene. Quello va ripiegato su se stesso e va infilato nell'incavo. Vi dico questa cosa:
1: l'incavo
0: della tazza. Ti è beccato.
1: L'incavo della tazza.
0: Ecco, nuovo format.
1: Trasmissione di cucina.
0: Cucina.
1: Con Pedrelli.
0: No, Wine è con la W però.
1: Da qua leggo male, mi sembrava una W.
0: Cucina. Buongiorno Romanisti, buongiorno Diacono. Trasmissione di cucina.
1: Va. Sarebbe bello.
0: Con Pedrelli conduttrice insieme a due fedeli collaboratori. Ogni puntata a due o tre ascoltatori invitati al tavolo a discutere di Roma. Roma cibo, belle donne, successo garantito. Lo farò, lo
1: guarda,
0: farò.
1: Sarebbe veramente bello.
0: Lo farò ragazzi, grazie Diacono.
1: Poi.
0: Sì, siamo. Tanto non c'è niente da fare. Se qualcuno conosce quelli che hanno clonato la pecora Dolly,
1: ecco,
0: cortesemente se
1: clonate la Pedrelli.
0: Ti prego, non ce la faccio più, sono esaurita.
1: Clonatela.
0: Non ce la faccio. Non ce la
1: ne
0: posso
1: avrei
0: fare.
1: Bisogno anch'io di un altro
0: un
1: Luca
0: clone.
1: Ferri. Un altro Luca
0: Ferri.
1: Che ogni
0: tanto si senta da qualche
1: compito. E non una giornata in più. Perché tanti dicono mi servirebbe una giornata di 48
0: no,
1: ore.
0: No,
1: perché sarei capace di riempire anche quelle altre 24 ore aggiuntive.
0: Comunque,
1: e quindi servirebbe un altro Luca Ferri anche a me.
0: Comunque il VC tiene banco. Guarda che ci mandano anche una pubblicità sui tempi lunghi
1: certo,
0: sul VC.
1: Ma è giusto che sia così.
0: Ma il VC è meraviglioso.
1: Ragazzi.
0: Ah, vedi, Wine, cucina Wine.
1: Allora, vedi. Che me bacchetti sempre.
0: No, ho bacchettato io Diacono, mi scrive Wine con la V, santo Dio,
1: vabbè,
0: già sono nervosa stamattina. E comunque per rimanere in tema, i bagni chimici non li batte nessuno. Mamma mia ragazzi, il bagno chimico ti prende l'ascensore, se sei una donna. Tu mi devi dire come fa una a mettere, come fai tu con lo slip, i pantaloni abbassati a non toccare sul coso tutto sporco.
1: Fortunatamente.
0: E ne hanno messo uno, Jenny del male, nel parcheggio a tre dello Stadio Olimpico.
1: Okay.
0: C'era un

0: No, ce l'ho fatta, ragazzi. Facciamoci seri, parliamo ovviamente anche della nostra Roma tra una pisciata e l'altra.
1: Esattamente, guarda. Esattamente. Così. Allora, io ti leggo,
0: niente,
1: ti do il titolo.
0: Un coso, io gli direi di tatuarsi i baffetti neri. Beh, a Gasperini.
1: Io ti do il titolo.
0: Poi facciamo un bel balcone stile Piazza Venezia a Trigoria, al quale lui si affaccia, okay, la mattina. E detta
1: vabbè, là
0: legge.
1: Non servono neanche i baffetti, basta se fa la boccia. Esatto. Quindi è un po' più semplice. Allora, detto questo, Gasp fa Piazza Pulita. Staff, medici, dirigenti.
0: Via.
1: Vuole incidere di più e chiede chiarezza.
0: Via tutti.
1: Romani!
0: Romanisti! Allora,
1: Romanisti!
0: Rimarrò solo io, l'ho inventato io. Allora, cambierà in centro sportivo Giampiero Gasperini da, certo, Fulvio Bernardini.
1: Certamente.
0: Allora, intanto, se le parole sono pietre, le sue Gasp ha deciso di scagliarle contro il muro delle incomprensioni, o almeno ciò che ne resta, dal momento in cui Ranieri è stato fatto fuori dai giochi e Massara è destinato a seguirlo a breve. Tra l'altro, a proposito di Massara, avete sentito di Manna che il buon De Laurentiis lo lascerebbe partire? Sì, però chiede 10 milioni.
1: Ma è quello, sai che cosa significa?
0: Si
1: che
0: è
1: non
0: sbagliato.
1: Lo lascia partire.
0: No, non gioca a calcio.
1: Ma De Laurentiis, che era la mia Roma, quando fa
0: grande,
1: così, e lo sai perfettamente.
0: Non vuole. Certo.
1: Basta, Manna se muove. Se no, esatto, cacci i soldoni e ti compri il direttore sportivo, capito come?
0: Secondo me il più gettonato può essere anche D'Amico, per, no?
1: No, può essere, lei può essere.
0: Dai, per dai, il rapporto anche con Gasp.
1: Esatto.
0: Manna magari è più una soggezione col fatto che Conte...
1: Ma magari, sai, c'è un po' di nomi che sono stati vagliati, giustamente. E io, il buon Tony D'Amico, per tutta una serie di ragionamenti logici, continuo a tenerlo lì, in pole. Poi dopo, io, anche se può essere complicato, non so per quale motivo, no? Io, Giuntoli, continuo a non escluderlo.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Però, a ragionamento, a rigor di logica, se mi dovessi basare solo ed esclusivamente sulle parole di Mister Gasperini, dove dice che direttore sportivo e allenatore devono essere una cosa sola, un binomio unico, cioè... D'Amico e Gasperini già sanno quello che devono fare. E D'Amico ha lo stesso modo di fare di Gasperini. Cioè, se Massara è un gentleman, mm-hmm, quindi non è uno che magari lavorativamente parlando alza la voce, il vaffanculo facile, queste cose qua, D'Amico invece lo trova normale, perché è come Gasperini. E quindi, okay, vanno d'accordo proprio per questo.
0: Sì, sì, no, ci sta.
1: E ti posso dire, questo te lo posso dire, che... in risposta a qualche messaggino D'Amico è stato molto sibillino,
0: okay,
1: e non ha chiuso nessuna porta. Okay, basta, okay, senza dire altro.
0: Aspettiamo, attendiamo risvolti, attendiamo. Anche se ovviamente possiamo dire che la partenza di Massara uno se l'aspettava praticamente, ti dico, lo stesso giorno
1: è
0: di
1: vero.
0: Ranieri, ma quasi. E io continuo a dire,
1: vediamo,
0: non lo so.
1: Lui comunque sta facendo il professionista, no, perché Ricky Massara è un professionista.
0: Non lo so, mi sembra
1: tu
0: che...
1: Tu hai un pochino la sensazione come se alla fine lui potrebbe anche restare?
0: Magari arriva un altro tipo di dirigente alla Paratici che
1: vabbè,
0: può affiancarlo.
1: Ma guarda che pure,
0: esatto,
1: pure se arriva Giuntoli può restare Massara.
0: Esatto,
1: eh?
0: Quello dico.
1: Già D'Amico sì, no.
0: Esatto,
1: se arriva aggiunto li vorresta
0: esatto,
1: ammassare.
0: Dipende dal nome, perché la Roma è priva di tante figure sopra il direttore
1: certo,
0: sportivo.
1: Perché lui,
0: no?
1: Perché giunto li potrebbe
0: manca
1: fare
0: il direttore
1: generale.
0: Esatto, manca il direttore generale, manca, l'abbiamo detto più volte, una figura, quella che fa da raccordo tra il reparto tecnico e quello sportivo. Insomma, non lo so, io non lo so sinceramente se vedo tutta sta partenza imminente di Massara, ma è un sentore mio.
1: Ma certo,
0: non,
1: ma
0: è,
1: certo,
0: non sto
1: siamo
0: dicendo
1: qui,
0: nulla,
1: no?
0: Mi sembra un po' come se c'è fretta, c'era fretta di fare pulizia facendo passare, l'abbiamo detto qui, no, Gasperini come esecutore, il tagliatore di teste. E invece mi sembra che lui, per carità, dimostri sempre disappunto anche nelle ultime parole. Beh, ha dato una bella stoccata a Massara. Però alla fine il feeling tra direttore sportivo e mister si trova nel momento in cui il mister ti chiede A e tu gli porti A.
1: Certo.
0: E ti dice guarda, mi è avanzato pure qualcosa per B, non si sa mai, ti ho portato pure B.
1: Esatto.
0: Quindi poi se loro non vanno d'accordo, non vanno a cena fuori, non hanno un rapporto d'amicizia, ma lo hanno perfettamente a livello professionale, perfetto a livello professionale, oggettivamente a me frega poco se siano meno amici fuori,
1: esatto,
0: dal Fulvio Bernardini. o fuori dal campo dello stadio.

0: olimpico, quindi ti dico che non lo so, ho questa sensazione, pure perché la partenza di Massara significa comunque fallimento per due terzi di un progetto che è partito quest'anno, no? Quindi non lo so, bisogna vedere. Certo è che Gasperini mi piace perché è molto tosto e comunque sia, si sta tra virgolette dettando legge, mi sembra un po' eccessivo dire questo, ma quantomeno si sta imponendo. Io dico, l'ho sempre vista una cosa positiva, anche il suo malcontento, quindi anche il suo imporsi, secondo me è frutto di un mister che non vuole scendere a compromessi.
1: Beh, penso che questo virgolettato, che poi io abbiamo ascoltato tutti in diretta, sia proprio eloquente in merito, no Robby? Io lavoro però con le mie idee, se devo farlo con quelle degli altri, meglio trovarmi un altro posto.
0: Appunto.
1: E tu sta roba qua l'hai praticamente annunciata a inizio marzo? Cioè,
0: eh sì.
1: C'è un contenuto che abbiamo fatto uscire dove
0: sì,
1: appunto
0: sì.
1: Gasperini non scende a compromessi, non
0: come
1: è, no?
0: No? Ah, quando si vedevano nel malcontento di Gasperini un qualcosa,
1: esatto,
0: di negativo, e invece io dicevo scusate, io ci vedo del positivo,
1: certo,
0: in un mister che mette, il titolo del nostro reel era una Roma al bivio.
1: Certo.
0: Era questo,
1: certo.
0: Ma era o tengo il mister l'accontento, perché poi dopo la società adesso si ritrova nel dover per forza accontentare il mister, perché se tu non l'accontenti, la tifoseria ti dice per l'ennesima volta, tu società non hai accontentato il mister, quindi la colpa è la tua e senti Gasperini da responsabilità. Se tu lo accontenti e le cose non vanno, la società non può prendersi nessun attacco, perché se guarda Conte al Napoli, voleva Lucca e Lang e Romelu Lukaku e quant'altro. Per me il Napoli quest'anno ha fatto veramente schifo, ha fatto uno sfacelo partendo dal campionato, passando per la Coppa Italia,
1: sì,
0: senza menzionare la Champions League, che è veramente la vergogna delle vergogne. Sì, gli infortunati, quello che ti pare, ce l'abbiamo avuti tutti gli infortunati, e te sei comunque il Napoli, è una signora panchina, anche se ti si infortunano McTominay, Anguissa e tutti quei giocatori,
1: certo,
0: sui
1: Robby,
0: quali avevi
1: fatto
0: affidamento.
1: Ha avuto degli inciampi con Copenaghen e PSV Eindhoven, cioè PSV Eindhoven gli ha fatto 6 gol.
0: Lukaku messo fuori rosa, poi giustamente,
1: sì,
0: ci ricorda
1: Dani.
0: Sì, ho capito, però te comunque hai preteso delle cose, ti sei lamentato pure che avevi troppi giocatori.
1: Porca
0: ce lo
1: miseria,
0: scordiamo.
1: 9 giocatori,
0: nuovi
1: nuovi
0: giocatori
1: sono troppi.
0: Ma va a cagare, cioè Conte, sinceramente.
1: Tanto per rimanere in tema quelli che
0: esatto,
1: Vucci.
0: Esatto, perché mi stavo un attimo dimenticando del Vucci. Allora, oggi ci parla
1: fermare
0: di Lazio, scrive 007.
1: Eh beh, oggettivamente, quelli che Vucci
0: siamo
1: si parla
0: cattivi,
1: di Lazio.
0: Siamo
1: allora,
0: cattivi.
1: Sono le 10:02.
0: GR,
1: olè,
0: pubblicità e torniamo.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.
5: Sul Centro Suono Sport.
6: Sono le 10:02.
7: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
8: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump a sorpresa ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. all'Inter dal 1978 al 1984, vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Meteo. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Quelli che la Roma.
5: Quelli che la Roma.
9: Quelli che la Roma.

0: studio con quelli che la Roma, Roberta Pedrelli e Luca Ferri, stamattina a tenervi compagnia fino alle ore 12, anzi no, Luca fino alle ore 11 circa, yes. Poi mi abbandona.
1: Eh sì, devo portare.
0: Quindi facciamo così, cari maschietti all'ascolto, e anche care donne all'ascolto. Dopo le 11, vabbè, chiamo Federico Marconi, ma esatto. Poi apro le dirette, prima no.
1: Prima te va, dopo le apre.
0: Scommetti che dopo dalle 11 in poi mi chiamano tutti e mi fanno compagnia.
1: Cristian, dove sei? Perché ancora non hai mandato il buongiorno a Roberta, Cristian? Non va bene così, lo dico subito.
0: No, perché poi, tra l'altro, questa è una cosa che io ho notato, quando io mi sono ritrovata da sola, è accaduto spesso in studio, puoi capire come vogliono bene.
1: Ma certo,
0: mi chiama Alessione, Tonino, Fabrizio, Piero.
1: Ma tutti giustamente.
0: Loro, bravi, chiamate.
1: Piero dove
0: Piero,
1: sei?
0: Piero stamattina dorme, stamattina
1: dormivi,
0: si riposa oppure ha da fare. Allora, intanto Baghi scrive, poi se la società accontenta il mister e poi non arrivano i risultati, la responsabilità cade su di lui. Sì, certo. Per quello parlavo di una Roma al bivio, dove adesso la proprietà è quasi obbligata ad accontentare il mister, perché se non accontenta il mister in un modo o nell'altro, anche perché pure che rimane il buon Massaro, intanto Tonino sei un deficiente, cosa mi sta mandando, io non ho parole. Se non accontentano il mister, i Fredkin si prendono le critiche, già è apparso uno striscione nell'ultima in casa.
1: Vero.
0: Contro la proprietà, no, perché comunque c'è quella fazione di tifosi che non ha gradito come sono andate le cose con Ranieri, e quindi comunque sia, insomma, c'è questo striscione che scriveva in sintesi che è la peggiore gestione che abbia mai avuto la Roma, Fredkin out. Io non sono d'accordo, dico la verità, siamo un po' purtroppo confusi nel mettere nello stesso calderone Pallotta con i Fredkin, perché è stata talmente una cosa, no?
1: Allora sì, si fa questo errore.
0: Sono due gestioni comunque non ottimali sicuramente,
1: esatto.
0: In maniera diversa, Pallotta era solo interessato, veramente solo interessato ai soldi, no, che i Fredkin non lo siano, prima che dite
1: certo.
0: Ah, perché loro no, sì, ovvio che qualsiasi proprietà a capo di una macchina, che sia una squadra di calcio, una squadra di club, sia interessato a monetizzare, a non caricarsi di debiti. Però c'è una gestione diversa, mentre in Pallotta vedevo un'intenzionalità nel fare quella gestione,
1: okay.
0: Quindi dire ok, Alisson ti vendo, ok, Salah ti vendo, già sa, Rudiger ti vendo.
1: No, però
0: vedevo e nonostante i posizionamenti, lì poi vedevo proprio un fregarsene, perché la Roma andava in Champions, la Roma arrivava seconda,
1: esatto.
0: Quindi lì tu non dovevi smembrare, dovevi un attimo tenere e andare magari poi a conquistare qualcosa di più. Lì invece c'era uno smembrare continuo. I Fredkin, paradossalmente, dall'altra parte hanno una gestione confusionaria, un po' dettata dal caso e l'algoritmo, forse hanno pensato che solo portare il nomone potesse bastare, no? Che sia Lukaku, che sia Paolo Dybala e Mourinho, e possiamo ammettere che colpi di scena sono serviti, perché se no in 20.000 ad accogliere Dybala non ci vai, in 7.000
1: certo.
0: A Ciampino non ci vai, quello che è successo quando è arrivato Mourinho non sarebbe successo. Quindi un po' ce l'hanno buttata in caciara, sono stati bravi. Solo che poi
1: modo.
0: Dopo il settimo anno di gestione, ovviamente tu adesso hai bisogno di persone scelte con un certo tipo di ragionamento e una proprietà che si metta a disposizione della persona che sceglie. In questo caso al primo posto c'è Gasperini, quindi io spero che sia arrivato quel cambiamento. Quando parlo di vero anno zero mi riferisco al fatto che ci sono dei componenti, poi dopo anche Ranieri era stato scelto in maniera furba, dopo, no? Dopo la scelta incomprensibile di Juric. Però adesso possiamo dire che quest'anno eravamo partiti con un trio non scelto dall'algoritmo, scelto sulla base comunque anche di consigli di Ranieri. Ora, se tu scegli Gasperini e mandi via Ranieri perché ha portato polemiche, e ci sta in una logica di società, perché magari tu hai provato a mettere a posto i pezzi, ma Massari e Gasperini hanno detto no, e idem Ranieri, non ci sopportiamo, me ne voglio andare e basta. E, oggettivamente spero che abbiano capito che l'ultima chance che hanno è quella di accontentare il mister e basta.
1: Certo.
0: Basta, non ci stanno più scuse.
1: Ci sono voluti 7 anni per capirlo. Ma io ancora non sono così convinto.
0: Dice?
1: Non so ancora, io non mi fido. Robè, io ancora non
0: mazza
1: mi fido.
0: Mazza, questi quattro innesti importanti se li merita Gasperini, ce li meritiamo tutti.
1: Certo, ma certo, però perché Gasperini l'altra sera ha dovuto ancora una volta sottolineare sta cosa? Ancora non c'è stato questo incontro con la proprietà chiarificatore sul futuro prossimo. Cioè, raga, io sfido chiunque oggi a dire sì, mi fido ciecamente dell'operato dei Friedkin. Cioè, io non credo che ci sia qualcuno che si fidi ciecamente di loro. Io personalmente non mi fido. Voglio vedere con i fatti se faranno quello che stiamo dicendo. Perché sennò veramente sarebbe una follia, capito? Cioè, resterei per l'ennesima volta deluso se dovessero far contrario.
0: No, ma io sinceramente ti dico che non penso che loro possano permettersi di bucare colpi di mercato, sinceramente, anche perché poi alla fine le parole di Gasperini quando parla di Wesley e di Malen trovano riscontro assolutamente nella prestazione che abbiamo visto. Poi diciamo che Gasperini voleva l'incontro con Ryan e con Dan più che altro, e arriva Corbin allo stadio, quindi sicuramente anche sta mossa non è che è stata proprio carina. Gli mandi il terzo, voglio dire. Intanto dobbiamo chiamare anche Bovaio, esatto, per favore, perché ho già meno tempo, che poi ha un impegno, quindi ci facciamo un quarto d'ora di chiacchierata, ce la facciamo subito dopo la pubblicità.
1: Esatto.
2: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada, riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita, tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
6: Quelli che la Roma.
7: Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi.
8: Vediamolo,
7: bonjour,
8: vediamolo.
7: Bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
9: Pronto?
10: Continua a non sentire, così sendo, così non sendo, sendo poco, non sendo proprio.

0: Sento, sì, i miei sentimenti.
1: No, senta,
0: ma voi mi sentite?
1: Sì, purtroppo.
2: Noi sì, lei.
0: Mi sentite?
1: Sì, purtroppo, sì.
0: Così sento poco, non sento
1: ecco,
0: niente.
1: Tieni bene a cuffia allora. Ecco, sì. Ci sente?
0: Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Questo è un gioco, certo, divertimento in compagnia.
1: Sì, guardi, è un divertimento solo suo, noi non ci divertiamo affatto.
0: Ci sentiamo.
1: Ecco.
3: Ci sentiamo con il nostro Franco Bovaglio. Buongiorno Franchino, ben trovato.
1: Buongiorno Franco.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Oh, eccoci.
4: Eccoci, allora, prima che mi dimentico,
3: vai.
4: Bisogna che saluto Nello. Nello ci ascolta da una vita.
3: Grande Nello.
1: Ciao Nello.
4: Ieri mi ha mandato
3: che bel nome romano
4: detto,
3: di una volta.
4: Non mi saluti mai, io da quando ho iniziato vi ascolto sempre. E Nello, c'ha ragione.
1: Grande Nello.
4: L'abbiamo salutato e lui va, porge i suoi saluti a tutti voi, chiaramente.
3: Grande, perché grande
1: noi
3: Nello.
1: Lo salutiamo e lo abbracciamo.
3: C'era uno zio di mio padre che si chiamava Nello.
1: Grande zio Nello.
3: Esatto.
4: Ma io lo conosco dai tempi dell'università. Perché
3: no, c'è cioè, Nello, c'ha un villone alloggiato.
4: Attenzione, ci ascolta sempre, sempre, sempre. Era doveroso, perché chi ti ascolta sempre è doveroso. Insomma.
1: Assolutamente sì. E noi lo abbracciamo forte e lo ringraziamo.
4: Anch'io, anch'io. Allora,
3: da dove partiamo?
4: Un'altra cosa che voglio dire.
3: Sì.
4: Oggi sto a raffica.
1: Grande. Vai. Sta carico Franco.
3: La raffica di Bovaglio. La raffica di Bovaglio, vai.
4: No, ma vedete, Sarri è l'allenatore della Lazio, ma questo non significa che c'è sempre torto. Anzi,
3: per
4: secondo
3: il derby?
4: Me Sarri stesso dice cose intelligenti. Sul derby ha detto una cosa giustissima.
3: Ma non ti preoccupare, tanto il derby mi sa che viene spostato, lo stavamo leggendo. O al lunedì appunto. 18 o al 20 addirittura.
1: Addirittura ecco. Mercoledì 20. Ecco.
4: Allora...
3: Ma io dico, io invece lo voglio giocare in mezzogiorno e mezzo, perché la Lazio c'ha la partita contro l'Inter, è stressata.
4: Ma quando fanno il calendario, mettono 3.000 paletti nel calendario.
3: Sì.
4: Perché io ci sono andato tante volte ad assistere alla compilazione del calendario, quando scrivevo per il tempo, no, eccetera. Mm-hmm. Mettono 3.000 paletti, ma non lo sanno che ci stanno gli internazionali di tennis a Roma quella domenica? Non
1: ma
4: lo
1: certo.
4: sanno?
1: Ma
4: certo che lo
1: ma
4: sanno.
1: Certo.
4: Solo che loro provano sempre a fare la cosa per mettiamo a mezzogiorno e mezzo e vendiamo i diritti, come ha detto
1: è vero. Simonelli.
4: Il coso di
1: Simonelli.
4: Lo chiamo coso ormai.
1: Coso,
4: perché tanto ormai c'hanno tutte definizioni inglesi, ma quello voglio imparare.
1: Vabbè, comunque Simonelli.
4: Vendiamo i diritti in Asia, perché a mezzogiorno e mezzo in Asia è sera, no? Quindi vedono la partita
1: certo.
4: di sera. Io me lo figuro il coreano che sta lì, che sta segnato che. Il 17 maggio a sera c'è la partita Roma-Lazio, non può fare altre cose, ma per piacere,
1: ma può piacere.
3: Quindi tu saresti per un rinvio del derby?
4: Allora, a prescindere che io non giocherei mai il derby, perché vederli mi dà pure fastidio, quindi
3: ci
4: ero
3: tocca.
4: Contento quando stavano in Serie B, perché così il derby non c'era. Questo è per chiarire il mio pensiero sul derby: meno c'è e meglio so. Però
3: okay.
4: visto che si deve giocare e visto che il calendario lo fate sapendo tutto, evitate di metterlo nella domenica che c'è la finale degli internazionali di tennis.
3: Ma è proprio la partita in generale, magari che non la metti, fai tanti anticipi, posticipi, la metti proprio da domenica.
4: No, perché gli è capitato che la Lazio è andata in finale di Coppa Italia, non potevano anticiparla al sabato, poi ci sono problemi di ordine pubblico.
3: Ma io parlo proprio di una partita, allora Franco, io parlo proprio di una partita in generale. Tu lo Stadio Olimpico, la domenica nella quale sai per certo che c'è la finale di tennis, parti dalla certezza che c'è la finale, e in automatico tu lo Stadio Olimpico lo occupi o di sabato o di venerdì o di lunedì. Per quale motivo tu lo occupi allora oppure la sera, la finale, scusate, la finale c'è alle 3.
4: La sera non si può fare perché dopo c'è l'ordine pubblico.
3: No, Franco, allora. Aspetta, io sto andando oltre al derby, sto dicendo, quando gioca la Roma,
1: sì.
3: comunque c'è sempre la stessa confusione, quando è il derby ovviamente maggiore,
1: grazie.
3: Anche se quest'anno, ricordiamoci che i tifosi della Lazio non ci saranno, perché
1: stanno
4: peggio.
1: Fuori.
3: Sì, certo, però sto dicendo
4: è
3: che al di là
4: ancora,
3: certo, ma al di là di questo dell'ordine pubblico che è fondamentale, io parlo proprio di una partita, cioè tu dovresti proprio sbarrare una partita a Roma la domenica nella quale sai che c'è la finale di tennis, quindi partendo da quell'impedimento, quell'impedimento tu piazzi quella partita di maggio o il venerdì o il sabato o il lunedì. Cioè ormai si gioca sempre, non è come prima che dici cavolo si gioca tutti la domenica alle 3 e siamo tutti là con la radiolina a sentire un po' di uno un po' di un altro, c'è possibilità.
1: Sì, sì, ma cioè, recentemente...
4: Ma poi nelle ultime due giornate non c'era contemporaneità, adesso non c'è più.
3: Esatto, bravo, anche quello.
1: Bravissimo, ma recentemente era successo sempre in concomitanza con la finale degli internazionali che si era giocato Roma-Milan, ti ricordi?
3: Come
1: una
3: no?
1: Cosa...
3: Me lo ricordo molto bene, purtroppo. Io praticamente stavo pensando di uscire sabato e poi di andare a dormire direttamente nel parcheggio in attesa dove metto la macchina, così domenica già sono pronta. Che domenica devi uscire da casa alle 11, alle 10.
4: Ma le cose si sanno prima, basta avere un po' di cervello quando... Ha ragione Sarri quando dice quelle cose.
3: E Gasperini che gli risponde per le rime, ironizza sul caldo.
1: Vabbè, ma ha fatto 0-0 Gasperini, sì, non ha detto
4: ragione.
1: Niente di che.
4: Tu metti una partita a mezzogiorno e mezza, già l'andata erano 37 gradi, al ritorno siamo a maggio, magari ne so meno perché qui si capisce che tempo è a maggio.
1: Sì, infatti.
4: E tutto quello che pare, ma è proprio l'insulto al derby romano giocarlo a mezzogiorno e mezza.
1: Sono d'accordissimo. Sì. Sono d'accordissimo.
4: Scusate, ha detto bene Sarri, ma Milan Inter la giocano mai a mezzogiorno e mezza?
1: Ma che?
4: No, mai.
3: Vabbè, diciamo che purtroppo siamo stati un po' stronzi, scusa il francesismo, noi che dopo tre anni ti rimettono il derby di sera e succede il panico. L'hanno dovuto rimettere di giorno per forza, ragazzi, perché l'avevano rimesso serale il derby. Poi tra l'altro hanno parlato anche dell'attenzione che suscita il derby e qualcuno ha parlato dell'Asia, ha detto quell'orario è comodo per l'Asia.
1: Simonelli lo diceva prima Franco.
3: E sei d'accordo con questa cosa?
4: I consoli della Lega, che qualificazione?
3: Grandi cinesi che si guardano il derby.
1: Il poro si chiama, guarda, adesso ti dico proprio il nome specifico. Lui si chiama Simonelli. Adesso ti dico
4: Simonelli, che ruolo c'ha nella Lega? Dimmi.
1: Ora te lo dico.
3: Lui non lo
1: è
3: so,
1: il presidente della Serie A. È proprio il presidente della Lega Serie A.
4: È semplice.
1: È il press.
4: Non è CEO,
1: no,
4: General Advisor Superior Mister Vatto Pesca, no, è semplice presidente, semplice,
1: sai. Ezio Simonelli.
3: Grandizione.
4: Si può dire facilmente presidente, no? Esatto. In italiano, insomma, non c'è bisogno, perché in inglese è uguale presidente, insomma.
1: Tra l'altro è anche il presidente di Mediaset Italia.
3: Ah!
1: Sto leggendo. Domanda, presidente del collegio sindacale di Sisal Group e di Mediaset Italia.
4: Sì, ma vedi, nella nostra società, se tu vieni dimissionato da una parte contro l'altro, liquidazioni dorate, vai a finire a far presidente da un'altra parte. Cioè non è che vai a casa, questi girano tutte le poltrone, capito?
1: Ma certo.
4: Un giorno uscirà dalla Lega, farà il presidente dell'associazione della raccolta dei topi morti, che ne so, io non lo so adesso, ci saranno 1000 associazioni in Italia che...
1: Pensa che lui
4: ragazzi,
1: è stato.
4: Ma porca miseria, ma ve rendete conto, hermano? Ha ragione proprio Sarri, ma c'è da essere proprio. O lo fate apposta, e secondo me lo fanno apposta.
1: Ma
4: perché
1: certo.
4: Poi gli è scappato a Simonelli, vendiamo i diritti in Asia, perché non posso credere che questi che sono presidenti di tutto e ovunque poi non sanno che giocano gli internazionali di tennis. E dice c'è pure il derby, ma lo mettiamo alla penultima giornata, il derby diventa una partita interessantissima, gli rendiamo i diritti in aria, così facciamo un
3: grandissimo Simonelli, ma lui? Ma lo sai chi è Simonelli, Franco? Lo sai chi è Simonelli, chi era? Lo storico commercialista di Silvietto Berlusconi.
1: Te credo che è il presidente di Mediaset Italia.
4: Io penso che cadete tutti davvero.
1: No, era così tanto per fare un po' di informazione.
3: Io non me lo ricordavo. No,
1: è tanto per fare un po' di informazione.
3: Non me lo ricordavo. Bene.
4: Tutti dal pero.
3: Non me lo ricordavo.
4: Io ci resto sul pero.
3: No, io non me lo ricordavo. Mo che c'entra il pero? Mo ricordo, non lo sapevo. Che fosse.
1: No, va bene, neanche. Ma anche i giovani non è che possono saperlo, capito? Fra, quindi, siccome ci ascoltano anche i giovani.
4: Ah, no, certo, no.
3: Ringraziando Dio.
4: È un'informazione giusta che dare. No, io dico fate bene.
1: Però fai bene pure a dire, insomma, che non bisogna cadere dal pero, fai bene a
4: dire. Io voglio restare sul pero, non voglio.
1: Fai bene, fra, perché tanto qua.
3: Ma perché voi pensate così, no?
4: La cosa bellissima, ma scritto c'è niente, però mi fa ridere, dico. Dice Salvini si è opposto a tutte le politiche green dell'Europa e poi riceve la famiglia che vive nel bosco, che è la più green di tutti. È tutta una contraddizione qua.
3: Ma perché non mi si scarica? Ah, ecco.
4: Tutta una contraddizione.
1: Scusa, mamma mia, veramente.
4: Ma però tutti dicono tutto,
3: però va bene tutto, però secondo voi al Milan, fra, ma ci senti? Sei diventato Marcello? Non ci sente Franco oggi? Secondo voi, secondo voi,
4: ma che mi viene da ridere?
3: Sì, ho capito, ma uno cerca di interagire anche intanto, volendo, buongiorno. Allora, ma secondo voi, no, al Milan e sì, a Mediaset, per quanto se ne dica, Silvio Berlusconi non so rimpiangono.
1: Porca miseria.
3: Per me sì.
1: Ma che soli, però a parlare con i tifosi del Milan
3: se lo rimpiangono, ragazzi, dai. Dai.
1: Ma ovviamente sì.
4: Ma adesso tu sentite. Adesso possiamo dire tutto quello che vogliamo, non entriamo in un discorso politico.
1: No,
3: partiamo sull'imprenditoria. Esatto, quello.
4: Ma magari avessi in presidente a Roma.
1: Hai capito come? Ma sei finito.
4: Oh, ma ragazzi, ma quello come imprenditore non gli potevi dire niente. Ma poi no, dopo tutto il resto,
1: certo,
4: lasciamo perdere.
1: Certo.
4: Possiamo anche calare 10 veli per il pietoso.
3: Sì, ma gli sono cadute tutte le accuse che gli hanno fatto, Scusate. E poi vi posso dire una cosa, siete proprio dei rosiconi, perché lui ha fatto quello che tutti gli uomini sognano.
1: Roberta,
3: sì, rosiconi, che non siete altro.
1: Roberta,
3: dai, su, forza.
4: Vabbè,
3: scusate.
4: Però calcisticamente parlando,
1: ma certo,
3: voi avete detto tutto il resto,
1: ma io stavo pensando al Milan degli olandesi,
3: io
1: ho
3: detto Milan in Mediaset, voi dite tutto il resto,
1: ma come parli del Bunga Bunga,
3: ma voi avete detto tutto il resto, io tutto il resto, secondo me
4: io mi attengo al Milan,
1: io pure,
3: atteniamoci. Allora,
4: un Milan che aveva un principio fondamentale e che è quello che dovrebbe seguire ogni società di calcio: bisogna vincere in Europa e nel mondo, non in Italia. Lui con uno scudetto ha vinto due Coppe dei Campioni, due Supercoppe intercontinentali, perché lui aveva capito che se tu dai alla tua squadra una dimensione internazionale importante, allora sì che metti a posto i bilanci. Ecco perché io batto sempre sul tasto che la Roma in Europa ci deve stare. Ecco perché secondo me la cosa più brutta che è capitata alla Roma quest'anno è stata l'eliminazione in Europa League con Bologna, perché tutto il resto me ne frega niente, ma in Europa tu ci devi stare, con Mourinho ci stavi fino alla fine, è questo che ha reso grande la Roma in Europa negli ultimi anni, stare sempre lì, arrivare nei semifinali, in finale, semifinali, finale, quarti di finale, non uscire. E questo è il mio rammarico della stagione di quest'anno, perché poi magari uscivo con l'Aston Villa, però ai quarti di finale c'era arrivato. Perché in Europa devi stare, è lì che ti fai il pedigree, come dicono quelli bravi. E Berlusconi l'aveva capito, perché diceva: a me non interessa tanto vincere uno scudetto, cioè mi interessa perché mi fa fare la Coppa dei Campioni, perché a quei tempi era così. Però poi la Coppa dei Campioni la vinco, e se la vinco la rifaccio, e se la rifaccio la rivinco, poi vinco la Supercoppa Intercontinentale, e poi vinco la Coppa Intercontinentale, scusate, la Supercoppa Europea e tutto quanto. Così che si fa.
1: Sono perfettamente d'accordo.
3: Senti Franco, visto che ha pochissimo tempo, cosa ne pensi di questa questione dei rinnovi, no? Del fatto che Gasperini non voglia stravolgere la squadra, comunque mi ha copiato, non voglia stravolgere la squadra e voglia tenere comunque i senatori, mi ha copiato palesemente, dai, mi ha detto: ma fammi sentire un po' questa ispirazione di sta Pedrelli, io voglio fare il senior consultant di Gasperini, e che voglia tenere giocatori anche come Celic e Stefani Sharawi. Sei d'accordo?
4: Allora, Castellini dice sempre due cose: che ha trovato un gruppo moralmente intatto, solido, compatto, che non si piega, e che gli piace come gruppo squadra, diciamo così, e poi che se non devo rinnovare a quelli che ci sono, che mi fanno comunque arrivare quinto, dice lui, no? Come riprendendo le critiche che facciamo tutti, per prendere altri che mi fanno arrivare ottavo o nono, mi vengo quelli che ho e cerco di rinforzare il gruppo che ho. Questo l'ha sempre detto Gasperini, è coerente questo. Quindi se lui, dato che ora a lui è stata affidata la chiave per aprire il futuro della Roma, ora bisogna affidarsi a lui. Se lui pensa che i rinnovi vanno fatti perché ci sono giocatori in questo gruppo da rinnovare, che gli sono utili, che gli danno solidità morale, attaccamento alla maglia, volontà di seguirlo e tutto quanto, si segua quello che dice Gasperini. Certo, poi bisogna fare i conti. Cioè, io ti dico che mi ritengo i Cristante, gli Esciaraui, Pellegrini e tutti i paratesi che Gasperini li vuole, però facciamo due conti e abbassiamo gli ingaggi, perché più quello ha detto dato fino ad oggi ti costa più. Questo è il discorso. Che tu vuoi tenere Celic, mi va bene. Quanto prende Celic? 3 Celic,
3: intanto,
4: qua,
3: no, intanto si era.
4: Non ti posso dare.
3: No, intanto si è, ieri con Luca parlavamo del fatto delle notizie che escono, e mi sembra che Celic sia stato uno di quelli che era già alla Juventus, si è beccato i fischi di tutto l'Olimpico perché sembrava che avesse raggiunto questo preaccordo, lì te voglio, con la Juventus di 4 milioni, e nessuno ha smentito la cosa, perché a mio avviso, secondo me, se parliamo di Beppe Riso che va a parlare dei contratti praticamente già firmati, l'ha fatto 2 mesi fa, di Cristante, dei giocatori che segue, ma chi altro segue lui? Anche Mancio, poi chi altro ha?
1: Baldanzi,
3: esatto. E di trattative che poi alla fine non hanno visto nessuna firma nero su bianco. Secondo me rientra nella strategia di far girare il nome dei propri assistiti, chiamiamoli così, anche il fatto di non andare a smentire un probabile interesse di una squadra, a meno che non lo faccia magari la Juventus, che dice no, a noi proprio De Celic non ce ne frega niente. Questo perché ieri con Luca parlavamo del fatto che Angeligno abbia scritto fake sul suo profilo Instagram quando è venuta fuori l'indiscrezione che lui avesse chiesto la cessione direttamente ai Fredkin. Lui ha smentito subito dicendo fake. Allora ci si chiedeva perché quando si legge di un preaccordo con il Boca Junior per quanto riguarda Paolo Dybala nessuno va a smentire. Io però volevo ricordare a Luca, cosa che mi è venuta in mente ieri sera in trasmissione, che su Angeligno uscì una notizia, ora non ricordo lui dove stesse, di preaccordo per cambiare squadre e quant'altro in tempi non sospetti, lui mi scrisse fake esattamente alla stessa maniera, invece poi se n'è andato, e come, quindi
1: è un suo modo di comunicazione,
3: sì, però poi il fake che ti scrive il giocatore non è detto che poi corrisponda a realtà, no? Quindi io dicevo,
4: sempre ammesso che sappia cosa significa fake.
3: Dai,
4: no però io l'inglese non lo so, capito? Quindi io per dire, sarei, se scrivessi io fake,
3: tu dici boh, che significa? No, però questo per andare comunque poi ad avallare la tesi dove tutto è comunque in sospeso, no? Dove si sta aspettando, comunque stanno aspettando degli sviluppi. Anche il posizionamento della Roma determinerà o meno il percorso da fare, no?
4: All'allenatore. Tu hai dato all'allenatore la chiave per aprire il tuo futuro, ora lui la usa, deve usarla lui. Se lui pensa che Mancini, Esciaraui, Celic, Pellegrini, Cristante servono, e si rinnova.
1: Allora io
4: Dybala, ecco, Dybala, per scordare, serve.
1: Esatto. Dybala,
4: se, se pensa che non servono, no, però se si rinnovano,
3: scusa, ma guardando
4: a cifre inferiori.
3: Ma guardando il match contro la Fiorentina, no? Per quanto si è detto che la Fiorentina non avesse obiettivi, è avvenuta lì, insomma, tanto per, che poi è una cavolata perché il Verona pareggia con la Juve, se non c'ha obiettivi la Fiorentina, che matematicamente ancora non è fuori pericolo dalla zona retrocessione, eh?
4: No.
3: Certo, dovrebbe succedere il cataclisma,
1: deve fare un pareggio.
3: Sì, però sto estremizzando il concetto, no? E il Verona allora che mordente aveva contro la Juventus, se non quello di rivalsa, di dire me la porta a casa, partita, retrocessa da 100 anni il Verona, cioè, voglio dire.
4: La partita era iniziata che la Fiorentina, nei primi 10 minuti, ti ha apprezzato bene.
3: No, dico, ma non ti è piaciuto quella calma? Un po' mi sono annoiata, troppo calma, ti dico la verità.
4: No, però
3: non,
4: no,
3: te, non ti è piaciuto, no, non ti è a me è piaciuto tanto vedere riscaldare sotto i miei occhi Dybala e Sharawi con Zielkowski, con Ghilardi, con i giovani. A me è piaciuto, cioè il fatto di dire ok, entrano dei giovani comunque per dare un po' di respiro a, alla difesa, no? A, a determinati componenti, ma entra anche qualcuno d'esperienza. A me questo mix piace, sono sincera.
4: Sì, però vedi, più che i rinnovi, il problema per me nella Roma è che se oggi arriva uno qualsiasi e vada Malen e gli dici quanto prende la Roma? 3, io te do 5. Vada Svila, quanto prende la Roma? 4, io te do 8. Tu come li tieni quelli? Vada Wesley.
3: È per quello che bisogna abbassare tutto ciò.
4: Non è tanti rinnovi, cioè i campioni che c'hai sono i campioni che devi trattenere. Perché io ti ho fatti tre nomi che secondo me sono.
3: Ma perché tu hai paura di. Io tutta sta roba anche in relazione ai ricavi di giugno, che poi tra l'altro si sono già abbassati, perché ricordiamo che il main sponsor BetLive verserà 50 milioni nelle casse della Roma, divisi in tre anni chiaramente. Quindi una parte, facciamo una media, 18 milioni circa più o meno, andranno già nel bilancio di quest'anno, e quindi sarà da mettere in quei ricavi che la Roma deve fare entro la fine di giugno. Ma ci sono tante cessioni: Abdulhamid, Baldanzi, Daniele De Rossi è scattato il rinnovo in automatico con il Genoa che rimarrà in Serie A, e quindi Baldanzi che verrà riscattato sono circa 10 milioni. Devono entrare ancora i soldi pochi di Aldor Shomurodov, ma devono entrare anche quelli, sono 7, quindi voglio dire già siamo a 17 milioni. Perché pensare per forza a una cessione di un big? Al limite se
4: non penso a una cessione, non hai capito. Non penso a una cessione. Penso che se arriva qualcuno e gli comincia a mettere sta buccia nell'orecchio ai tuoi campioni, Svilar, Wesley,
3: vabbè, quello può succedere
4: Malen,
3: sempre, certo. Però Franco,
4: certo. Dice quanto prendi, io te do il doppio, poi lo sai,
3: vabbè, ma quello, ma quello sì, può sì, succedere sì, pure sì. All'Inter che garantisce, esatto,
4: lo so,
3: cioè
4: noi pensiamo alla Roma e lì come li trattieni? E lì il punto, non li trattieni.
3: Allora, però... no, allora innanzitutto cadono i paletti che ci impedivano di avere un valore di rosa superiore a quella della stagione antecedente, e parlo di settlement agreement. Era una bella croce, perché il settlement agreement prevedeva che tu dovessi sempre rifare una rosa e non superare il budget, chiamiamolo così, della rosa dell'anno precedente. Quindi il cavillo era quello: cadendo quel paletto tu puoi anche andare a permetterti di aumentare determinati ingaggi, ma chiaramente di dare anche degli stipendi consoni, perché se no ci andiamo a sfracellare, poi ricominciamo un'altra volta, tutti gli sforzi fatti vengono vanificati. Io ti dico 3 milioni e mezzo magari ha un Gianluca Mancini, io glieli darei pure, magari a scendere, magari inserirei dei bonus, no, perché comunque ha fatto 30 anni. A Cristante gli darei, per quanto lui garantisca la presenza, forse un po' meno di 3,5, se proprio vado a quantificare insomma quello che prende. E devo avere un parametro degli stipendi che prendono i big. Tra questi big c'è Svilar, che ha impuntato i piedi, ha voluto 4 milioni, se ti ricordi. Svilar alla fine l'hanno accontentato, qui c'è scritto 3,5, non so perché, ma lui ha voluto 4 e 4 le abbiamo dato. No, sì, ma a volte fa delle cose strane calcio e finanza, non so perché mette,
1: perché dovrebbe
3: cose.
1: Essere 3,5 di fisso più bonus facile.
3: Come fai tu a dare 3,5 più bonus a Svilar e poi da 3,5 a Cristante, con tutto il bene che
4: no,
3: buca-
4: no, ma
3: a Cristante,
4: dicevo,
3: ma,
4: tu,
3: ma non si può fare 3,5 a Cristante, dai,
1: almeno gli danno,
4: gli rinnovi i contratti, ma a meno se loro ci danno, a meno. Non alle cifre che
1: questo,
4: prendono.
1: 2025.
4: I campioni, che secondo me sono 5 campioni, insomma, per capirci, per quelli più forti, Svilar, Wesley, Indiga, Coné e Malen, quelli sono 5, già sono un'ossatura della squadra, quelli devi fare in modo di tenere, perché quelli sono i giocatori attorno ai quali devi costruire la Roma veramente gasperiniana. Ma se arriva qualcuno Real Madrid che gli dice male no, svira, ti do il doppio di quello che prende a Roma, poi diventa difficile trattenerlo. Questo mi preoccupa a me, non tanti i rinnovi, che lì l'accordo lo trovi, sono questi che mi preoccupano. Wesley Real Madrid l'ha puntato, Villar in Inghilterra lo vogliono, Malen con questa stagione che ha fatto, vedi,
3: allora diciamo che Svilar, anche se gli dai 5 milioni e la Roma va in Europa League e non va in Champions, arriva l'Arsenal di turno che si fissa con Svilar, te lo toglie pure se gli dà di meno, perché giustamente quello si va a giocare altro tipo di partite, no? È normale questo. È chiaro che deve essere un connubio anche di un, oltre che di stipendio, anche di un giocatore che creda in questo progetto, e per credere in un progetto serve una società che faccia le cose seriamente. Quindi se tu hai scelto Gasperini, accontenti Gasperini, intanto che Massara mi sembra che stia continuando a lavorare anche per quanto riguarda le cessioni. È stato proprio Massara poi che ha comunicato a determinati giocatori, compreso Stefano Esciaraui, di mettere in stand by eventuali trattative in piedi, perché poi dopo dall'altra parte alcuni giocatori come Pellegrini, come Stefano Esciaraui, soprattutto io parlo proprio di età, ma anche come Paolo Dybala, che noi abbiamo preso a zero perché era senza squadra, rischiano di rimanere senza squadra di club in un'età importante. Noi abbiamo preso Hermoso e Hummels che erano senza squadra, se vi ricordate. Hermoso anche è stata una... Noi diciamo sempre, ma noi un colpaccio mai. Cioè Hermoso è stato un colpaccio perché l'hai presa a zero. Certo. Ti convinceva poco, perché è vero e ci convinceva poco all'inizio. 3,5 milioni per 3 anni ci è sembrata una cifra spropositata per un giocatore che a 28 anni era comunque senza squadra. Non parlavamo di un Hummels a fine carriera. Però ad oggi...
4: Per Gasperini è fondamentale.
3: Dico, va bene Hermoso, va bene anche Malen, Franco. Malen riscattato a 25 milioni. È un colpaccio, ragazzi, perché a 25 milioni un giocatore come Malen non te lo lascia nessuno.
4: Ma certo, è naturale. Hermoso poi piace molto a mia signora, quindi io devo difendere.
3: Allora, Hermoso ha seguito i miei consigli di bellezza, perché con quei capelli da putto non si poteva guardare. Quindi adesso che se l'ha lisciato indietro e l'ha capito pure lui, che c'era Paolo Dybala, si stava ammazzando dalle risate perché lo inquadravano, sembrava un tronista, sembravano spogliarellista lì sotto la Tevere. Comunque, lo prendevano tutti in giro. Mi sono ammazzato.
4: La signora, quando vediamo le partite, mi dice sempre: ma questo chi è? Adesso è
3: capito. Guarda, io gli ho scritto un commento sotto la foto, ho scritto Gesù, Giuseppe e Mario. Amen.
1: E niente.
3: Scusate.
1: Alla fine fatto
3: alla
1: cadere dal
3: alla fine
1: quanto.
3: Ci sono riuscita.
4: Non mi sono più tenuto.
1: Alla fine non si è più tenuto.
3: Dai, e santo Dio ha messo quella foto e di che è, fio mio. Che Dio te benedica.
1: Certo, giustamente. Quando va detto.
3: Beh, come migliorato, mo dite no. Ma... migliorato,
1: ma guarda, esteticamente.
4: C'è lo spagnolo, c'è lo là,
3: ti credo, occhio lungo la signora. Esatto. Dai un po' il numero mio, Franco.
4: Non
3: mi a me. Giusto, Franco. Andiamo. Giusto. Lei che ti compra una parrucca, ti fa fare i capelli bagnati lunghi pure a te, no?
4: No, oddio, non
3: me
4: posso vedere.
3: No. Guarda, se tu mi mandi una foto, ti faccio il fotomontaggio, ci ammazziamo dalle risate, ti prego. Ti prego, mandamela.
4: No, ma vabbè, abbiamo trascinato come al solito. Oddio. A proposito,
3: vai.
4: Ecco, te pare che non scriveva Roberto. Oh, quando trasciniamo c'è sempre.
3: Che non lo sa. Guarda, stamattina parlavamo di VC, non puoi capire i messaggi che sono arrivati.
4: No, io c'ho Roberto il mercoledì mattina, ci ascolta sempre. Ecco, ha detto. Se a Beselli ha detto Giuseppe Maria, come hai detto prima, no? Lei col costume dorato che io ho visto anch'io, sì. Dove sei stata adesso
3: in villa da un amico.
4: Non voglio essere blasfemo, era la Madonna, ma sì.
1: Beh, come dargli torto oggi.
4: Io ho avuto una specie di visione quando ho visto qua.
1: Giustamente.
3: Senti, il commento più bello l'ha scritto un ragazzo, mi sono ammazzata dalle risate perché poi vabbè, voi ormai mi conoscete, io sono super ironica in merito alla fisicità, cioè non sono una che si offende. Sui commenti divertenti, uno ha scritto: la varietà dei limoni, perché io sto accanto al limone, la varietà dei limoni Ponderosa arriva a fare insomma limoni fino a 1-2 kg, sono classificati i primi nella categoria. Da oggi, dopo questa foto, sono secondi.
1: è vero.
4: Roberto mi ha scritto che sei mozzafiato.
3: Bene. Ma no, ma il fiato, faccio venire il fiatone, capito?
4: Mamma mia.
3: Perché corro troppo.
4: Io, ma ti rendi conto che io devo fare la diretta con voi e c'ho tutti questi che mi scrivono, sono amici. E scrivo a me, ma io dico no, ma...
3: Ma vogliamo organizzare il prossimo anno tipo in un posto X, guarda la partita con la Pedrelli o con quelli che la Roma, niente, tutti insieme, ci ammazziamo dalle risate.
4: Ma perché no? Volentieri.
3: Dai.
4: Ve li porto tutti. Porto Carioca, porto Roberto, porto
3: certo, Bello,
4: Giovanni un po' che
3: lo facciamo itinerante nei locali. Ci proponiamo.
1: Sarebbe bellissimo.
4: Volentieri.
3: Sarebbe molto divertente.
4: Anche la mia signora che
3: non scrive,
4: ma quando vede foto due dice sempre: per l'altro tremò un bomba.
3: Che bella che è, anche lei dica una bomba. Diglielo, salutamela tanto. Franco, ti liberiamo che tu hai da fare con la tua mamma.
1: Grazie a te,
3: Franco. Ti ringraziamo per la disponibilità. A venerdì, Franco.
4: Grazie, ciao a tutti.
3: Baci.
1: Un abbraccio, ciao Franco.
3: Ciao. Allora, devi andare in pubblicità?
1: Sei sicuro? Ma sicuro. E vabbè.
2: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
5: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.

0: Radio Studio con quelli che la Roma. Dobbiamo recuperare anche qualche messaggio arrivato al 393 000 115. Roberta Gasperini ti farebbe cacciare in poco tempo, sei troppo romanista. Guarda, è più probabile che Gasperini diventi romanista piuttosto che mi cacci.
1: È vero.
0: Io il posto non lo non lo mollo, ti immagini?
1: Io il posto fisso.
0: Piccola rissa in quel di Trigoria tra Gasperini e Pedrelli.
1: Mamma mia, okay.
0: Da un balcone all'altro con Kalashnikov.
1: Sai che,
0: tutto fantastico.
1: Sai che spettacolo. Comunque, Robby,
0: sì.
1: Allora, prima di andare a recuperare qualche messaggino, no? Prima stavamo parlando dei rinnovi,
0: okay? Vai.
1: Facciamo un piccolo quadro della situazione a sensazione, ok? Riprendendo un pochino quello che tu già racconti da un pochino di tempo.
0: Da troppo tempo.
1: Da
0: sono
1: troppo
0: diventata
1: tempo,
0: un po' ripetitiva.
1: Esattamente. Però è giusto farlo, no? Anche perché io ti dico la mia, parere mio personalissimo. Alla fine della fiera Zeki Celik rinnoverà il contratto con la Roma, ma a cifre inferiori rispetto a quello che si diceva, 4 milioni, no, quelle cifre là, ma magari sarà una cifra anche leggermente inferiore
0: quasi
1: ai 3
0: milioni
1: di euro.
0: Mai smentite, ma neanche mai confermate.
1: Esattamente.
0: E uscite, fammi dire, in un momento pessimo con un giocatore che comunque si è ritrovato a subire fischi nello Stadio Olimpico, no? Anche a rischio poi di un essere distratto dalla prestazione deconcentrato.
1: Esattamente. Poi si sta parlando tanto, ovviamente, da ieri sera, non per quanto riguarda te, perché lo dici da mesi, comunque il discorso legato a Stefano El Shaarawy.
0: Stefano El Shaarawy, no? È stato messo in stand-by, perché ovviamente, come quasi tutti i giocatori, nel momento in cui non hai proposte o destinazioni in Serie A che ti piacciono, è ovvio che ti guardi intorno e le mete più papabili diventano, no, il Qatar, l'Arabia, questi posti qui, e gli è stato detto aspetta un attimo. Quindi tutti sono stati messi in stand-by proprio nel momento in cui Ranieri è andato via, e quindi il potere decisionale per quanto riguarda la rosa, e meno male, è passato totalmente in mano a Giampiero Gasperini, che vorrebbe non stravolgere la rosa, che è una cosa che a me, Luca, piace tantissimo. Io l'ho sempre detto, io non immagino una rivoluzione nella Roma, perché quello prevederebbe un ricominciare da capo. Non c'è il tempo di ricominciare da capo, quindi a me piace vedere quello che ho visto durante il match contro la Fiorentina, vedere riscaldarsi giocatori come Shaarawy e Paolo Dybala insieme a Zolkowski e Ghilardi, e poter usufruire di determinati cambi funzionali al proseguo della partita. A me piace pensare di poter tenere determinati senatori non per ripartire da loro, ma per averli nel momento idoneo a sostegno della squadra in un determinato momento del match. Esperienza con un nuovo insieme,
1: esatto.
0: Con innesti che necessitiamo, 3-4 innesti servono comunque.
1: Assolutamente, per me ne servono non 3-4 ma addirittura 5-6 per fare una rosa completa e che possa andare ad attaccare e colmare il gap con le big del nostro campionato. Questo è un mio

0: conto di dover abbassare le pretese e che secondo me anche questa disponibilità della quale si parla è frutto di un'unione con il mister,
1: certo,
0: di credere nel mister e ovviamente adesso tocca alla società. Tempo fa, anche quello avevamo detto, una Roma messa al bivio perché adesso la proprietà non ha più chance, avendo detto ok, ripartiamo da Gasperini, lo devi accontentare. Se la società si troverà a non accontentare le richieste del mister, le colpe non ricadranno su Gasperini, ma soltanto sulla gestione societaria. Punto.
1: Assolutamente sì. Ci tengo poi, giustamente, per completare poi il discorso, a dire auguriamoci e speriamo che finalmente la proprietà accontenti l'allenatore. Dopo troppo tempo magari ci sono arrivati, speriamo, auguriamocelo. Perché se poi la proprietà invece accontenta in toto l'allenatore, sarà piena responsabilità dell'allenatore, quindi di mister Gasperini, di quello che sarà il futuro della Roma.
0: Sì, un bivio, un bivio.
1: Esatto, il famoso bivio di cui si parlava.
0: Un mese e mezzo fa.
1: Era i primi di marzo, siamo al 6
0: maggio. Aprirò un banchetto a Piazza Navona con la sfera, no?
1: Sì.
0: Era la luna nera.
1: Come no? La zingara.
0: È chiaro che poi tutto questo.
1: Io vedo la sorte.
0: Esatto. Tutto questo poi ovviamente prevederà anche un andare a capire quali sono gli stipendi consoni ai giocatori, quindi sono anche abbastanza dubbiosa sui 3 milioni e mezzo a Cristante, se poi dopo deve accomodarsi in panchina, anche sull'ingaggio dello stesso Stefani Sharawi, probabilmente prende 2 e mezzo, secondo me gli proporranno 1 e mezzo, magari più bonus, secondo me verranno inseriti molti contratti con l'opzione di bonus in base ai gol, in base alle presenze, al minutaggio. Stessa cosa ovviamente vale per Paolo Dybala.
1: Assolutamente sì. Ovviamente giustamente leggo i messaggi che state scrivendo, 3-4 sono quelli fattibili e secondo me proveranno a prenderli, o quantomeno ce lo auguriamo. Per me ne mancano 5-6. Non significa che la Roma ne prenderà 5-6 dei titolari, era la mia idea per fare una rosa completa e forte perché il Napoli oggettivamente, complessivamente, ha una rosa di quasi tutti i titolari, l'Inter c'ha una rosa io facevo quel discorso che per me non ne mancano solo 3-4, ma se vado a vedere la rosa del Napoli, la rosa dell'Inter, alla Roma ne mancano 5-6 di figure per avere una rosa completa anche nei sostituti a quel livello lì. Però già con 3-4 puoi sicuramente andare ad aggredire,
0: senza andare a smembrare, esatto, la squadra, esatto, poi di quei giocatori che, esatto, riteniamo fondamentali, chiaramente, perché poi, esatto, ricordiamo il discorso ricavi da fare entro fine giugno, è comunque un qualcosa di fattibile, anche considerando i ricavi dal main sponsor che sono arrivati, anche considerando comunque tutte le varie, i vari giocatori in prestito che verranno riscattati, compreso Baldanzi. Se poi non si riusciranno a raggiungere i 90 milioni, no, cifra prevista entro fine giugno, anche se ci si avvicinerà come è avvenuto nelle passate stagioni, si pagherà una multa e ovviamente si andrà avanti. Io non sento aria ad oggi di supercessioni, dico la verità.
1: Ma vedi Robby,
0: mi piace molto Gasperini che punti i piedi e dica io voglio ragionare con le mie idee, o si fa come dico io cambio aria, perché questo è proprio il riassunto perfetto, è proprio lo specchio di quello che dicevamo,
1: esatto.
0: Un Gasperini che non vuole cedere, dice qui si fanno le cose come dico io, altrimenti me ne vado. Un Gasperini che, dicendo così, si prende anche la responsabilità che,
1: ovviamente,
0: laddove venga accontentato è poi responsabile di un eventuale fallimento o obiettivo mancato è lui.
1: Assolutamente perfetto il concetto. Poi ragazzi, io ripeto, ribadisco, sottolineo, ci credi, ti fidi? No, io voglio prima vedere i fatti, un pochino come il discorso stadio, no? Tutti mi dicono ma sei pessimista, sì raga, perché sono troppi anni, troppo tempo, troppi progetti presentati, troppe situazioni, domani si iniziano i lavori e poi per qualsiasi motivo, per un modo o per l'altro, si bloccano. Io finché non vedo almeno una tribuna intera tirata su, non ci credo. Finché non vedo che al prossimo 10 di luglio, perché vuole da 10-15 di luglio, sono arrivati già 2 giocatori di livello forti, non ci credo. Voglio vedere. Dopo tanto tempo non ci casco più, tutto qua. Ma non perché voglio essere pessimista, ma per questa è una cosa mia, tutto qua.
0: Sì, sì.
1: concedetemelo,
0: concedeteci un po' di dubbi. Esatto. Allora sono le 10:59, caro Luchetto. Sì, so sì, che tu sì, devi sì, andare,
1: devo andare
0: a fare il rinnovo della carta d'identità.
1: Del
0: adesso come esci mi inizieranno a chiamare tutti. Sicuro. Sappi, lo rimetti certo. In macchina, sfida a Luca Ferri.
1: Dai
0: 06 25 20 50 70, 06 21 58 165 per le dirette.

Allora, intanto vado a recuperare quello che ci scrivono mentre tu tenti di recuperare il vocale di Christian. Roberta Gasperini ti farebbe cacciare, ma non mi fa cacciare Gasperini, mi farebbe restare. Dopo aver visto le partite di domenica, stanno studiando come fermare la Roma contro la Lazio, proponendo date assurde per favorire Juve e Milan. Allora, la scorsa giornata di campionato ha riaperto per noi la possibilità di rientrare in Champions e è divertente, perché io vi chiederei, guardando la classifica d'oggi, anche valutando le prestazioni delle squadre che ci precedono purtroppo, e parlo ovviamente di Milan e Juventus, se pensate che comunque sia più probabile una caduta del Milan o un aggancio alla Juventus, proprio guardando le prestazioni e anche la situazione al Milan, che non è una situazione proprio idilliaca anche per quanto riguarda Allegri, che mi sembra essere stato lasciato abbastanza solo sinceramente. E per quanto riguarda il Como, se andate a guardare comunque il calendario del Como, non mi sembra che abbia partite particolarmente difficili, quindi insomma mi piacerebbe sapere da voi come vedete i piazzamenti, magari dal primo al sesto, a parte il primo che ovviamente è occupato dall'Inter, e per capire insomma che aria tira, che cosa vi sentite, se magari pensate che insomma possa essere l'annata buona per tornare per noi in Champions, e se lo faremo magari spodestando una tra Juve e Milan, vedremo un attimo, e chi tra di loro chiaramente, oppure se la Roma tornerà a fare l'Europa League, sempre considerando purtroppo quella finale tra Inter e Lazio che si gioca il 13 maggio in quel dello Stadio Olimpico, che noi ovviamente speriamo si porti a casa l'Inter, più che altro perché comunque sarebbe uno smacco, uno farci togliere laddove bucassimo determinati match il posto in Europa dalla Lazio, ma poi dovremmo dire chiaramente che il percorso della Lazio è iniziato male, con delle cessioni importanti come quelle di Guendouzi e di Castellanos, sia stato poi un percorso di successo laddove dovessero andare a vincere la Coppa Italia, a qualificarsi nella prossima Europa League, vista la situazione nella quale vertevano e vertono, ricordando che il derby, che adesso non si sa se si giocherà domenica alle 12:30, nonostante appunto ci sia stato detto che fosse importante quell'orario anche per il mercato, chiamiamolo così, asiatico, di tutti i tifosi di calcio asiatici, sembrerebbe che si stia vagliando l'ipotesi, proprio per ordine pubblico, perché i tifosi della Lazio lasceranno l'Olimpico vuoto, ma saranno sicuramente fuori lo stadio e nelle aree limitrofe, quindi pericolo insomma di scontri è un qualcosa di reale, verrà forse spostato o a lunedì 18 o addirittura a mercoledì 20. Vedremo un attimo che cosa succederà, anche perché sì, è vero che c'è quella finale di Coppa Italia che porta comunque l'Inter e la Lazio a scontrarsi due volte nella stessa settimana, perché comunque ci sarà anche il match di campionato tra Lazio e Inter, ma chiaramente insomma a noi piacerebbe giocarlo, per quanto insomma non possa non piacere anche a chi va a vedere il derby, di stare allo Stadio Olimpico alle 12:30 di domenica, e anche per chi magari se lo guarda da casa, perché non è un orario magari di quelli congeniali, ma comunque ci piacerebbe magari affrontare anche una Lazio che viene da una settimana impegnativa, piuttosto che insomma poi doverselo andare a giocare infrasettimanale. Vedremo che cosa succederà, e vedremo soprattutto che cosa farà la Juventus, che affronterà comunque nella prossima di campionato. Ora mi sfugge un attimo chi affronterà la Juventus, me lo vado ad aprire così non prendo gaffo, un vuoto di mente. Andrà ad affrontare la Juventus nella prossima giornata di campionato in Lecce, fuori casa, e per quanto riguarda il Milan ci sarà a San Siro una sfida molto interessante con l'Atalanta, che è vero che non ha più obiettivi particolari in campionato, ma solo apparentemente, perché vi dico che l'Atalanta non vorrebbe finire fuori da qualsiasi competizione europea, compresa la Conference, e si vocifera di premi e di bonus per i giocatori laddove riescano comunque a portare l'Atalanta, a mantenere l'Atalanta quantomeno in una competizione europea, anche fosse soltanto la Conference. E quel posto per la Conference paradossalmente se lo sta giocando anche la Lazio con l'Atalanta in campionato. Ho sentito gli umori di qualche tifoso, anche biancoceleste, che gradirebbe comunque andare in Conference piuttosto che restare di nuovo fuori da qualsiasi competizione europea. Questo perché poi alla fine, prima di bistrattare qualsiasi trofeo, bisogna insomma poi secondo me fare un attimo i due conti anche con il livello della Serie A, e ad oggi la tanto bistrattata Conference secondo me può essere un positivo.

0: posizionamento a cui ambiscono sia la Lazio che l'Atalanta, quindi secondo me il Milan non avrà la strada spianata contro l'Atalanta in quel di San Siro, avrà secondo me comunque ci sarà un match equilibrato, quantomeno me lo aspetto. Per quanto riguarda invece la Juventus, che andrà a affrontare sabato 9 maggio alle 20:45 Lecce, a casa del Lecce, ci sarà sicuramente Vladimiro Falcone, che con la sua romanità e il suo tifo giallorosso speriamo riesca a fare una delle sue partite fenomenali, perché Falcone comunque è un portiere di valore che più volte ha dichiarato che il suo sogno sarebbe quello di difendere i pali della Roma, e non penso che la Juventus abbia strada facile neanche con il Lecce, per quanto ovviamente la rosa della Juventus è nettamente superiore, però il Lecce se la sta di fatto giocando per l'ennesimo anno con la Cremonese, tra l'altro c'è un divario di 4 punti tra Cremonese, che non vince da tantissimo tempo, e il Lecce, che però non garantisce al Lecce la permanenza comunque ancora in Serie A. Quindi io penso che anche il match tra Lecce e Juventus potrà essere un match sicuramente interessante. Vado anche a recuperare un messaggio di Sergio, forse mi faccio troppe domande, ma dopo anni in cui tutti diciamo che uno dei grandi problemi della Roma è che la società lascia soli gli allenatori, ad oggi sono tutti contenti se Gasperini fa tutto lui. Allora, è un po' diverso, nel senso che ho capito benissimo, Sergio, che cosa intendi, non è che siamo contenti, è Gasperini che lo sta chiedendo. È diverso, Gasperini non si è lamentato di essere rimasto da solo, mentre un José Mourinho lamentava un'assenza da parte della proprietà, un Daniele De Rossi si era capito che comunque fosse da solo e l'aveva anche lui fatto capire più volte. Gasperini invece dice proprio: si lavora con le mie idee, io so quello che faccio. E poi dietro Gasperini sicuramente c'è anche Leonardi, che per quanto non possa attivamente operare ha pur sempre un rapporto d'amicizia e di fiducia con Gasperini, e non è detto che non lo possa consigliare. Intanto recupero anche un messaggio di Forza Granata, dice: ma Robby, come ha riferito Sciscione, Lotito ha detto che non vuole andare in conference per una questione di costi, del resto ricordati Lazio-Lecce ultima giornata dell'anno scorso. Esatto, me la ricordo bene, un Lecce che comunque batte la Lazio e in maniera anche diciamo inaspettata, quindi per quello sto dicendo che non è detto che Lecce regali nulla alla Juventus. Quello che ha detto Lotito secondo me non c'entra assolutamente nulla con quello che faranno i giocatori in campo. Il presidente, sarebbe un paradosso un presidente che chieda alla squadra, al mister, soprattutto un mister come Sarri, che ha detto in tempi passati che la conference non gli interessasse, che insomma un presidente come Lotito che va a chiedere, ma un presidente in generale che va a chiedere alla squadra: per favore cerchiamo di rimanere fuori da qualsiasi competizione europea. Mi sembra veramente un paradosso, e non penso che Sarri, dopo tutto quello che ha passato e giocatori con lui, perché la situazione comunque è stata abbastanza drammatica per la Lazio quest'anno, siano disposti a non giocarsela per andare in conference. Oggettivamente io non penso, insomma sarebbe veramente un grandissimo paradosso. Allora sentiamo cosa ha da dirci Cristian, poi recupero i messaggi di Tonino e poi dobbiamo chiamare Federico Marconi. Andiamo a sentire cosa ha da dirci Cristian. Ce la facciamo?
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ah, ieri ho sentito un messaggio che è arrivato qui alla radio, cioè da voi alla radio.
0: Sì.
1: Nel pomeriggio, che parlava del fatto che questo ragazzo diceva che non c'era molta presenza su tutte queste questioni che comunque stanno girando ultimamente intorno alla squadra. Molta presenza delle curve e dei tifosi. Io in realtà la vedo in modo differente. Vedo che comunque la curva sta cercando di non alimentare questa platealità, diciamo, di tutto questo macello che sta uscendo fuori. Sta cercando comunque di critica, appunto, magari qualche striscione ogni tanto, ma di non alimentare la cosa. Volevo sapere come la vedevate voi.
0: Beh, oddio, allo Stadio Olimpico poi è chiaro che ognuno è libero di esporre gli striscioni che vuole, al di là del gruppo di appartenenza, e ne è palese il fatto che durante il match contro la Fiorentina sia apparso uno striscione anche per Ranieri, chiaramente a favore, dove c'era scritto che, anzi ve lo vado a leggere così almeno non faccio errori, dove ovviamente si omaggiava Claudio Ranieri in segno di riconoscimento per tutto quello che è stato per i romanisti e per tutto quello che ha fatto per la Roma. Un'intervista non cancella la tua essenza, Claudio Ranieri, un'eterna riconoscenza, perché è chiaro che poi dopo l'affetto c'è, e nonostante poi si debbano prendere delle decisioni razionali, sentimentalmente parlando, è stato

0: Pensavo non ci fosse. Pubblicità, chiamiamo Federico Marconi e rientriamo anche con la Roma femminile.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Supermercati Pim, iperfami lavorare.
5: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
4: Supermercati Pim, iperfami lavorare.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.

0: proprio con quelli che la Roma, e lo facciamo anche con Federico Marconi in collegamento telefonico per parlare insieme di questo terzo scudetto conquistato dall'S Roma Women sotto la guida del grande Rossettini, che al primo anno di stagione regala di nuovo il tricolore alle nostre giallorosse. Buongiorno Fede.
1: Buongiorno a te Roberta, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Oh, ci avevamo sperato, è successo, e hanno anche festeggiato facendo un bel giro di campo nel break tra il primo e il secondo tempo durante il match tra Roma e Fiorentina. Le nostre ragazze sotto la curva sud hanno festeggiato il terzo scudetto. Il 2-0 alla Ternana, intanto, di fatto ci ha regalato un bel successone.
1: Esatto. Intanto voglio farmi i complimenti, perché sono sempre stato scarso in matematica, ma è circa un mese e qui ogni mercoledì facevo i calcoli su quel weekend lì,
0: sì,
1: quello del 2-3 maggio,
0: esatto,
1: ed è stata la data X.
0: Grande,
1: anche
0: Fede,
1: con gli altri risultati.
0: Grande.
1: È una cosa che mi rende molto fiero. No, al di là di questo, è stato il coronamento di una stagione vissuta al massimo da un gruppo fresco, rinnovato. È lo scudetto di Rossettini, lo abbiamo detto tante volte, perché il suo lavoro è stato fondamentale nel raccogliere una squadra alla fine di un ciclo con Spugna e ridarle linfa, andando a fondere un po' il gruppo storico e le giovani arrivate in estate. E non sono state poche, la Roma ha cambiato tanto, sfruttato forse anche un po' un anno non top della Juventus, che magari quel fine ciclo lo sta vivendo in questa stagione, e vedremo poi che succederà l'anno prossimo, ma prima ancora vedremo che succederà in finale di Coppa Italia, perché la Roma ha la possibilità concreta di puntare anche al secondo trofeo stagionale dopo aver già perso la Supercoppa contro le bianconere. Questa però è la settimana in cui ci si gode giustamente il terzo scudetto. Tra l'altro ero all'Olimpico l'altra sera per Roma-Fiorentina, è stato veramente un bel momento, il giro di campo, il saluto alla curva, tra l'altro in una partita sorprendentemente serena, anche quella lì, col simbolico 3-0 a fine primo tempo, a denotare, a raccontare anche un po' il terzo scudetto della Roma Women.
0: Beh, tra l'altro è stato bello vederle festeggiare sotto la curva sud, perché poi quando si tratta di romanità

0: alla fine non c'è genere, no? Che siano maschi o siano femmine, è stato fantastico vedere le ragazze lì sotto ieri allo stadio, e chiaramente penso alla soddisfazione anche di Rossettini, che ha ereditato comunque una Roma che si era rinnovata in tante componenti, ma veniva comunque da degli anni sotto la guida di Spugna che erano stati degli anni eccellenti per quanto riguarda i risultati, quindi una bella sfida vinta anche per Rossettini. Tu hai avuto modo di parlarci, di incontrarlo, sei riuscito a fargli qualche domanda per caso, Fede, a Rossettini?
1: Purtroppo no. Okay. L'ho intravisto dopo la partita, dopo la Fiorentina l'altra sera allo stadio, non ho avuto modo di confrontarmi, ed è qualcosa che spero di riuscire a fare, perché è un personaggio molto intrigante dal punto di vista anche comunicativo,
0: sì.
1: perché ho avuto modo di ascoltarlo spesso, ovviamente quando preparavo, e mi succede anche questo weekend perché commenterò Sassuolo-Roma, quindi preparando le partite, le sue parole pre, le parole post, non è uno banale quando si esprime, è uno che ha sempre predicato l'equilibrio, responsabilizzato il gruppo, si è anche preso le proprie responsabilità, ed è uno che non ha paura di sbagliare. Quest'anno ha sperimentato, a volte ha sbagliato, forzato per esempio il cambio portiere, l'alternanza tra i pali tra Baldi e Luca Giova, che è costata qualche punto anche in campionato, però poi è fattuale che la Roma in campionato non perde dal 7 novembre, è una squadra che è cresciuta tantissimo come consapevolezza. A volte questa consapevolezza si è trasformata in arroganza in alcuni momenti delle partite e si è perso qualche punto di troppo nella corsa al titolo, però poi il titolo è arrivato, conta questo, quando la Roma ha dovuto vincere lo ha fatto, imponendo la propria qualità, e lo ha fatto, torno a ripetere, secondo me, con grande merito di Rossettini.
0: Direi di sì. Ascolta Fede, considerando quello che abbiamo detto della Coppa Italia, quindi magari speriamo di, a differenza dello scorso anno, avere un successo nella finale e quindi di fare doppietta per quanto riguarda questo primo anno della Roma Women sotto la gestione di Rossettini, c'è Fabrizio che segue pedissequamente la Roma femminile, che chiede: ma cosa manca a questa favolosa squadra femminile per vincere la Champions, visto che comunque insomma che manca? Parti 90.000 spettatori allo stadio intanto, no? Se vogliamo dirla tutta.
1: Una cultura
0: bravo,
1: del paese.
0: Bravissimo, bravo Fede. Anche la cultura del paese, hai detto bene, è vero. C'è qualche
1: si nota ancora troppo la differenza quando si gioca in Champions, nei risultati, nella concentrazione che il mondo attorno al rettangolo verde dà a quella partita di Champions League. Quindi diciamo che a livello italiano si può ancora fare tanto. Non va dimenticato che insomma la Roma oggi porta a casa il terzo scudetto della propria storia, una storia giovane, molto giovane, come giovane quella del calcio femminile a livello professionistico in Italia, per cui c'è tanto da fare ancora, bisogna crescere, si può crescere, forse si deve anche, però vediamo poi in Europa quelli che saranno gli sviluppi. Oggi non facciamoci prendere dall'entusiasmo, ripartire il prossimo anno pensando di poter vincere la Champions mi sembra un po' eccessivo, poi ovviamente nel calcio non si sa mai, però secondo me c'è ancora qualche categoria che balla tra, non la Roma, le italiane e le squadre come il Barcellona, come il Lione, come il Chelsea, insomma squadre che sono che arrivano da paesi che hanno investito tanto, che si possono permettere di investire, che fanno anche quelle 90.000 persone allo stadio, che poco non è.
0: Direi tantissimo. Ascolta Fede, una domanda per te e poi facciamo una parentesi anche sulla Roma maschile e la situazione insomma che sta vivendo a proposito dell'entrata in Champions per il prossimo anno, la Roma di Gasperini. C'è qualcuna nella Roma femminile che ti ha stupito particolarmente, che è stata secondo te una sorpresa in questa cavalcata che ha portato la Roma a vincere il terzo tricolore, a parte quelle, le veterane, i punti di riferimento della squadra, chiaramente.
1: Giuliano e Greggi, esatto. Che insomma fanno da anni un lavoro straordinario. Abbiamo avuto la possibilità di parlarne, qualche nome l'ho già fatto, alcuni li ripeto, altri li inserisco, perché poi nel corso della stagione ho visto crescere anche delle ragazze anche in consapevolezza. A me indubbiamente hanno stupito due ragazze, che sono Sciucurato Ladipo e Giulia Dragoni. La seconda in particolar modo per un discorso d'età, gioca con una consapevolezza da Barcellona e da lì arriva in prestito, esatto. Quindi vediamo quello che succederà anche per la prossima stagione. Oladipo è una che sa impostare, che sa leggere le situazioni, è una che gioca con quella consapevolezza che spesso non noti quando è in campo, ma noti quando manca. E poi il terzo nome che ti faccio è un nome diesel, nel senso che non aveva iniziato bene, spesso è stata tra le più criticate e però ha chiuso in crescendo, risolvendo anche il derby, ed è Togersen, che ha fatto una stagione secondo me non eccellente, perché nel complesso poi magari il voto non è neanche altissimo, ma mi prendo il finale della stagione, è veramente cresciuta tanto e quindi merita i complimenti.
0: Beh sì, direi, sono d'accordo con te, assolutamente, vedremo che succederà con il Barcellona, perché poi tu ci credi nel riscatto della giocatrice, nel tenersela in casa?
1: È complicato okay. Perché lei non ha mai nascosto di essersi trovata molto bene qui, era stata già in prestito lo scorso anno ed è stato prestito rinnovato per questa stagione, sì. Inizialmente c'era stato anche qualche screzio tra virgolette con Rossettini, perché giocava poco, poi però appena ci si è accorti del vero potenziale e della vera condizione della Dragoni, di fatto non ha mai più perso il posto. Ecco, è ancora secondo me centellinata un po', nel senso che facendo un parallelismo con la maschile, si nota spesso, si sottolinea spesso come Di Marco lo scorso anno all'Inter avesse quell'ora e poi al 60° venisse sostituito. Ecco, Dragoni fa un pochino così, da tutto nella prima ora di gioco e poi il primo cambio di fatto per contratto verrebbe da dire è proprio il suo. Però è una che sa ricoprire più ruoli, può giocare da ala, può giocare da mezzala, può anche giocare da falso 9 lì davanti, quindi è una calciatrice che sicuramente è cresciuta tanto a Roma. Ora, cosa succederà per il futuro? Probabilmente dipende più da lei, perché poi è innegabile sottolineare che Roma e Barcellona oggi siano, torno al discorso di prima, due pianeti diversi, ma per la cultura che c'è nel paese, e quindi sicuramente al Barcellona può avere anche più possibilità da un punto di vista di trofei, non so da un punto di vista di minutaggio, e quindi sta a lei valutare per il proprio percorso quale possa essere la scelta più corretta.
0: Chiaro. Fede, facciamo un piccolo salto nella Roma maschile e poi ti congedo, ti rubo giusto 5-10 minuti massimo, poi ti lascio la tua giornata lavorativa. Allora, cosa ne pensi della situazione Roma per quanto riguarda l'entrata di diritto nella prossima Champions, considerando ciò che è accaduto nell'ultima giornata di campionato? La Juve ha pareggiato inaspettatamente con un Verona già retrocesso, il Milan è caduto con il Sassuolo e il Napoli non è riuscito a dare una mano di fatto alla Roma, perché insomma si è limitato a un pareggio contro il Como di Fabregas. La Roma invece ha convinto e straconvinto, regalando un match veramente perfetto contro una Fiorentina che forse non ha più nessun mordente in questo finale di campionato, e la Roma di fatto è tornata a sognare di poter entrare di diritto nella prossima Champions League, spodestando però chiaramente una tra Milan e Juventus. Volevo sentire un po' qual è la tua idea, che cosa immagini andrà a accadere.
1: Ci manca troppo poco, secondo me.
0: Ok.
1: È ovviamente un sogno che abbiamo tutti, però la stagione ha raccontato da un punto di vista di risultati che la Roma sia semplicemente inferiore, un passettino indietro rispetto a chi ha davanti. Lo ha dimostrato nei big match, lo ha dimostrato in quel ormai noto e tragicomico finale contro la Juventus con quel gol di Gatti, lo ha dimostrato spesso. Ora, c'è un punto di distanza dal quarto posto, che poi sostanzialmente sono due, perché gli scontri diretti non sono dalla nostra parte, quindi bisognerebbe andare a rubare da qualche parte quei punti. Guardo il calendario e mi chiedo dove, perché è vero che la Juve ha perso punti col Verona, però li aveva già persi col Milan, sì. E non posso pensare che continui a perdere punti contro le ultime tre. È vero che ha il derby, ma il derby ce l'ha anche la Roma, che secondo me da un punto di vista di calendario
0: Lecce Juventus la prossima, perché Lecce di fatto non è out dalla zona retrocessione a tutti gli effetti, per quanto la Cremonese
1: giocherà con il dente avvelenato. Però torno a ripetere, da una squadra come la Juventus mi sorprenderebbe molto vedere, dopo un passo falso casalingo contro il Verona, un passo falso anche al Via del Mare contro il Lecce, che sì, sta lottando per la salvezza. Credo più che altro che a maggior ragione ci sarà concentrazione nel mettere a posto quello che non ha funzionato, per un discorso semplicemente di concentrazione, durante Juventus Verona. È ovvio che quando sei a un punto dal quarto posto devi crederci. Ci crede Gasperini, ci credono i ragazzi e ci crediamo anche noi, come giusto che sia. però analizzando lucidamente la stagione, secondo me troppi treni sono già stati persi, okay. E faccio fatica a immaginare che si possano fare due punti in più della Juventus da qui alla fine. Sono soltanto tre partite, sarebbe molto bello se accadesse, anche perché francamente sono troppi anni che aspettiamo un ritorno in Champions che farebbe bene all'ambiente, farebbe bene veramente a tutti.
0: Beh, direi di sì. Senti, invece guardando la situazione del Milan, che è privo di Modric, comunque sta vivendo delle difficoltà, mi sembra anche che Allegri sia lasciato parecchio da solo, non c'è un grandissimo entusiasmo, sono sincera. Che cosa ti aspetti invece dal Milan? Perché la prossima il Milan ce l'avrà comunque con l'Atalanta e secondo me non è una partita così semplice. L'Atalanta vuole non stare fuori da qualsiasi competizione europea. Si sta vociferando anche di bonus di premi partita, di premio per i giocatori se riusciranno quantomeno ad agganciare la conference per il prossimo anno. Pensi che sarà un match comunque avvincente, oppure anche il Milan, essendo caduto con il Sassuolo, dovrà portarsela a casa a tutti i costi?
1: Che debba portarla a casa a tutti i costi, non so se a tutti i costi, sicuramente sarebbe importante. Il Milan è due punti sopra la Juventus, quindi è ancora più difficile da raggiungere. Di certo è una squadra che non convince, che non ha entusiasmo, perché non è cresciuta da inizio stagione. Ci si aspettava qualcosa di diverso. Si parla tanto del fatto che il Milan abbia raccolto meno da un punto di vista di punti nel girone di ritorno, ed è vero. Però poi se guardiamo i numeri, e questo nelle ultime ore lo abbiamo sentito un po' ovunque, sono coerenti. Diciamo che il Milan ha overperformato nel girone d'andata, perché per expected goal, per anche sostanzialmente per expected points, cioè nel momento in cui tu crei o concedi X, poi dovresti raccogliere Y. Ecco, il Milan ha raccolto molto più di Y nel girone d'andata e sta raccogliendo meno, ma è più giusto quello che sta raccogliendo nel girone di ritorno per ciò che ha mostrato in stagione con e senza Modric, per cui dal Milan qualche passo falso posso aspettarmelo. Non credo che vincerà con l'Atalanta, però poi di giornate ne mancano due, e se il Milan fa 0-0 con l'Atalanta comunque non è semplice. La Roma deve sicuramente vincere la prossima, vincere il derby, chiudere con 9 punti nelle ultime 3, però è complicato.
0: Sì, intanto la Roma deve fare il suo, deve fare assolutamente bottino pieno. Poi è chiaro che in questi giorni non si sta parlando del Como, che la Roma si è lasciata dietro di un punto, se non vado errata, no, di due punti, scusami. Però è chiaro che anche il Como comunque ha un calendario apparentemente, mi sembra, facile, perché andrà in casa del Verona, poi dopo avrà il Como affronterà il Parma a casa, che appunto a Como, e poi l'ultima per quanto riguarda il Como sarà contro la Cremonese. Quindi ora bisognerà vedere anche la Cremonese che cosa farà e se se la batterà a tutti gli effetti fino all'ultimo con il Lecce. Però in linea di massima anche il Como noi l'abbiamo archiviato, perché la Roma l'ha distaccato di due punti, però c'è sempre una Roma che deve chiaramente centrare tutti i risultati, perché altrimenti ti deve iniziare di nuovo anche a preoccupare del Como. Basterebbe paradossalmente comunque un pareggio nostro e una vittoria del Como per ricambiare tutti gli equilibri, esatto, di nuovo. Quindi è chiaro che sono d'accordo con te sul fatto che ci si sta giocando tutto in un lasso di tempo troppo breve, con degli equilibri talmente sottili che però magari per una volta, come ci scrivono, potrebbero andare a favore nostro. Forza Granata scrive: se esiste una giustizia divina, messo tra virgolette, ricordando Nicolussi Caviglia ed il rigore di Venezia, quest'anno tocca alla Roma arrivare quarta davanti alla Juventus. Mentre Tonino scrive: la mia sfera di cristallo dice che arriviamo quinti a pari punti 70 con il Milan, quindi vedo un Milan che comunque sarà
1: sarebbe molto romanista,
0: esatto, sarebbe molto molto romanista. E se la Roma
1: dire una cosa, però, Roberta, perché poi analizziamo punti, sì, con le giornate che mancano alla fine, siamo sotto, è vero, però guardando le tre, metto dentro anche il Como,
0: sì,
1: la Roma è quella che ha una scia un po' più in linea verde, diciamo, okay, perché comunque è un momento della stagione in cui, ecco, se Roma-Atalanta era finita con un po' di depressione, un po' di consapevolezza dei propri limiti, perché è stata una partita oggettivamente che ci ha raccontato, abbiamo giocato contro una squadra che oggi è più pronta, è parsa così almeno, e quindi sembrava quasi un punto guadagnato in una notte che però paradossalmente ti obbligava a vincere per rimanere in corsa. Ecco, poi le partite successive, soprattutto la vittoria di Bologna, secondo me hanno rilanciato le consapevolezze proprio psicologiche dei ragazzi. Okay. Di là il Milan perde punti, la Juve perde punti, il Como ha steccato anche e soprattutto per tante energie mentali e fisiche messe sulle doppie, sulla doppia semifinale contro l'Inter di Coppa Italia, e per cui da un punto di vista di condizione la Roma è lanciata. Però ripeto, il calendario è quello che è, i punti a disposizione sono pochi, e andare a pensare dove le altre possono perderli, secondo me è il modo migliore per perderli tu. Quindi la Roma deve concentrarsi su se stessa e poi tirare le somme a fine stagione.
0: Già, infatti, intanto ipotizzano anche un'ipotetica classifica se vinciamo il derby. Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma, Como. Addirittura c'è Fabrizio che vede una Juve che le azzecca tutte, il Napoli anche che dovrebbe perderne qualcuna. Insomma, anche il Napoli contro il Como io non mi aspettavo che pareggiasse, sono sincera. Perché secondo me il Napoli, Fede, facendo così un piccolo recappino delle squadre big che sono mancate in questo campionato, secondo me il Napoli è quella che è mancata di più, sta lì sopra perché le altre, come che stiamo citando anche in questa conversazione, sono cadute inaspettatamente. Però il Napoli comunque ha vissuto veramente un paradosso, partendo dall'uscita immediata dalla Champions League, che è stato qualcosa che io non mi aspettavo oggettivamente, passando per il discorso del campionato. Il Napoli veramente ha azzeccato pochissime cose, con tutte le polemiche anche che si è portato dietro Conte, che si è lamentato addirittura che nove giocatori,
1: infortuni.
0: Sì, però gli infortuni, Fede, ce l'hanno avuti un po' tutti, no? Compresa la Roma.
1: Sì, diciamo che cioè, assolutamente tante volte siamo stati onesti anche nelle ultime stagioni a dire va bene, gli infortuni ce li hanno tutti, però alla Roma gli dice male. Ecco, quest'anno diciamo che il Napoli rispetto alle altre ha avuto molti più problemi, tanto che secondo me la delusione grossa del Napoli non è tanto in campionato, perché il suo percorso l'ha fatto, adesso sta un pochino mollando, ma se non avesse mollato mentalmente sarebbe stata, cioè, avrebbe rinviato forse di un paio di settimane al massimo lo scudetto dell'Inter, però comunque non sarebbe cambiato nulla.
0: Certo.
1: Ecco, la grossa delusione in Champions League, mi permetto di dire anche in Coppa Italia, perché una squadra con quel potenziale, con tutti i problemi che ha, non può uscire in quel modo dalla Champions, e questo comincia a essere per Conte un limite grosso, a mio modo di vedere. Però se guardo il campionato, la mia delusa è il Milan.
0: Sì,
1: perché
0: per
1: il Milan aveva
0: l'unica partita a settimana, okay.
1: È una squadra che non ha mai lottato concretamente per lo scudetto, che non è mai cresciuta, perché di là Conte, con tutti i problemi, i punti persi, spesso anche ha fatto di necessità virtù, per cui ha cambiato modulo, ha cercato un tipo di approccio diverso alle partite, si è inventato delle cose. Il Napoli secondo me ha sbagliato tanto anche sul mercato in estate, da qui anche nascono alcuni problemi poi fisici, però è stato un allenatore che almeno in patria ha provato a inventarsi la qualunque. Di là il Milan ci ha dimostrato di essere una squadra piatta in questa stagione, che sì, ha fatto il compitino, è tornata in Champions League forse, perché non è detto aritmeticamente, e quindi vediamo poi di tirare le somme all'ultimo. Però anche lì, una sola competizione, ne mettiamo dentro due con la Coppa Italia, eliminazione deludente contro la Lazio, e per il resto
0: sì,
1: il campionato non ha cioè se fossi un tifoso del Milan non sarei per niente coinvolto da questa stagione, tutt'altro che indimenticabile da un punto di vista di picchi.
0: Sì, beh, sicuramente ecco, io sono una che dice che sono mancate a rotazione quasi tutte le big, anche l'Inter, per quanto poi alla fine abbia distaccato, si è vista varie volte raggiungere dal Napoli quando ha perso il derby contro il Milan. Esatto, cioè voglio dire, alla fine comunque paradossalmente ci sono squadre inaspettate. Mettici dentro il Como, mettici dentro anche, ti dico la verità, il Sassuolo di Grosso occupa un posizionamento particolare in questo campionato. Chi se l'aspettava che Grosso con il Sassuolo comunque stesse in quella zona di campionato? E questo indica anche un pochino la qualità che si è abbassata della nostra Serie A, purtroppo. Però io insomma sono particolarmente accanita verso il Napoli, perché secondo me, ecco, togliendo che ci sono stati anche altri episodi, vedi l'uscita anche dell'Inter contro il Bodo in Champions, per quanto gli interisti ora abbiano il tricolore, il 21esimo, cucito sul petto e dicano ma che ci importa dell'uscita dalla Champions con il Bodo, secondo me invece un po' una macchia è. Se all'Inter comunque super strutturata.
1: Io toglierei anche un po'.
0: Bravo.
1: Toglierei anche un po'.
0: No, io volevo un attimo rimanere, perché parlo spesso con amici interisti e anche con colleghi interisti che dicono: vabbè, ma noi insomma abbiamo il tricolore, poi abbiamo anche questa finale di Coppa Italia da giocarci, per l'uscita dalla Champions con il Bodo chi se ne frega. Per me non è così, per me è qualcosa che è stato veramente assurdo da vedere, anche perché l'Inter parlava di un campo pessimo per quanto riguarda il campo del Bodo, che per carità sicuramente lo è, però poi subisce gol anche in casa su un campo d'erba dove comunque il Bodo si allena all'occorrenza. Sappiamo che va verso Marbella, se non vado errata, a fare una sorta di preparazione sui campi d'erba. Facciamola anche noi, abbiamo a disposizione tanti spazi, allora iniziamo anche a contemplare magari di fare delle preparazioni sui campi sintetici, considerando che poi l'ambizione di tutte le squadre è anche quella di andare comunque a giocarsi la Champions, così come l'Europa League, che grazie al nuovo format prevedono anche squadre che prima magari non sarebbero state inserite, no? Quindi a questo punto ci dovremmo anche un minimo adattare, piuttosto che continuare a lamentarci e del freddo e della pioggia, del caldo e del campo duro o meno duro, insomma. Anche perché poi ti dico che quando si è trovata la Juventus ad andare su campi del genere, io avevo un mio inviato che invece mi ha garantito che il campo fosse riscaldato e messo in condizioni ottimali, quindi è anche un po' un mito. A volte sicuramente è diverso giocare dall'erba e passare al sintetico, anche per una questione di infortuni, quindi magari il giocatore è meno tranquillo, però basterebbe,
1: si tiene di più, certo.
0: Sì, però basterebbe,
1: però infatti la grossa delusione dell'Inter è stata la partita di ritorno.
0: Esatto.
1: L'Inter non ci ha mai veramente provato.
0: Chiaro.
1: È stato fatto il parallelismo tra quell'Inter Bodo e quello Juventus Galatasaray, in cui i bianconeri ne escono, a mio modo di vedere, molto molto più a testa alta,
0: okay.
1: E molto più in modo romanista, peraltro, con una rimonta sfiorata e poi non trovata. Però si parla di quello. L'Inter a me è sembrata impaurita, un po' traumatizzata dalla passata stagione, che, se si parla di stagione, io reputo superiore a quella attuale.
0: Okay,
1: perché l'Inter lo scorso anno perde la semifinale con il Milan, non vince lo scudetto e perde 5-0 la finale di Champions League. Però fino all'ultimo ha provato a andare avanti su tutti i fronti, ha convinto, è stata una squadra divertente, una squadra che ha convinto anche nei big match, faticando anche l'anno scorso, è diventata un po' una costante, però era una squadra un po' più coraggiosa, forse troppo rispetto anche alle possibilità di rosa, e quindi ha dovuto scegliere. Va bene scegliere, ma scegliere presto e male, come fatto contro il Bodo in Champions League, all'interno di una stagione che poi, non ti dico che venga salvata dallo scudetto, perché poi l'Inter potrebbe chiuderla con due titoli, avendo anche la finale di Coppa Italia. Però sai, fatichi nei big match, faticano un po' tutte le tue avversarie, in Champions esci così, e poi sì, porti a casa il 21esimo scudetto, bravi, complimenti, chi vuol primo anno completo allenatore sicuramente è convinto, però non so se per un tifoso dell'Inter questa stagione qui
0: è così soddisfacente,
1: cioè della passata.
0: Senti,
1: quantomeno emozionante.
0: Fede, a proposito di Coppa Italia, visto che se la giocheranno il 13 maggio con un duplice scontro, tra l'altro, sia di campionato che di questa finale di Coppa Italia contro la Lazio di Sarri, cosa prevedi per questa finale? Poi ovviamente noi ci risentiremo proprio il giorno della finale. Se la porterà a casa l'Inter, secondo te, o la Lazio sarà poi la sorpresa di questo campionato, perché ha vissuto una situazione paradossale e si trova a vivere una finale di Coppa Italia che potrebbe garantirgli, laddove la portasse a casa, l'accesso alla prossima Europa League?
1: Questa è una domandona. Proprio perché la Lazio ha faticato così tanto quest'anno in campionato, per me parte con la mente proprio libera, con la voglia di riscatto, ma anche con quella sana incoscienza, se vuoi, che può portare dalla tua un risultato favorevole. L'Inter è più forte e non di poco. È molto più mentale, secondo me, il tipo di partita.
0: Okay. Non
1: mi aspetto una finale elettrizzante dal punto di vista di emozioni.
0: Okay.
1: Mi aspetto pochi gol. Dico Inter, ma... ma ecco, non mi aspetto.
0: C'è il ma, c'è il ma. Ok.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: tra l'altro, parlando appunto anche del campionato, no? Tanti hanno detto: vabbè, ma la partita di campionato l'Inter, ormai avendo il tricolore, se la giocherà magari mettendo tante riserve, no? non ha particolari, un particolare interesse per l'Inter il match di campionato, viceversa invece nella finale di Coppa Italia magari schiererà lo squadrone dei titolari. E qualcuno ha detto vabbè, ma anche la Lazio in questo campionato, insomma, che vuoi che si vada a giocare? Invece secondo me la Lazio, per quanto se ne dica, potrebbe giocarsi con l'Atalanta anche l'accesso eventuale alla Conference, visto che comunque nulla è detto per quanto riguarda la finale di Coppa Italia. Quindi non vedo neanche in campionato una Lazio così demotivata, no? Oggettivamente.
1: No, e poi è lanciata anche lei, no? Lo dicevamo della Roma, da un punto di vista di risultati, la Lazio arriva da un fill-up interessante, ha faticato ma ha vinto in extremis anche nell'ultimo turno, è una squadra in netta ripresa, ha cominciato a riprendersi quello che ha perso inizialmente anche nel momento di maggiore spensieratezza, quando effettivamente ha capito che avrebbe dovuto portare in porto la situazione con serenità. Lì Sarri è stato onestamente molto bravo a mantenere il gruppo compatto, perché societariamente è successo di tutto, è stata una stagione molto travagliata, però ecco, la Lazio potrebbe regalarsi da un punto di vista emotivo una settimana interessante, perché poi nel giro di pochi giorni c'è la finale di Coppa Italia e il derby di campionato. Con questa situazione di classifica io penso che vedremo un finale sicuramente con il piede puntato sull'acceleratore. Poi quello che porterà da un punto di vista di punti, di risultati, di gioie e dolori lo scopriremo, ma la stagione biancoceleste è tutt'altro che finita, secondo me.
0: Esatto. Prima di lasciarti ti chiedono un parere sui rinnovi, i contratti in scadenza dei giallorossi, ovviamente che cosa ne pensi, visto che comunque sono tutti stand by e in queste ore si sta parlando di un Celik che avrebbe abbassato le pretese perché vuole restare alla Roma, nonostante si fosse detto che già avesse trovato un accordo con la Juventus per 4 milioni, e poi c'è anche dentro uno Stefano Sciarawi che è stato messo anche lui in stand by, per il quale si narra di un ulteriore anno di contratto.
1: Dico che c'è un nome in particolar modo, che è quello di Giampiero Gasperini, che penso abbia il coltello dalla parte del manico e soprattutto molto potere decisionale, anche per ciò che è successo nelle ultime settimane, agli occhi della società e agli occhi del gruppo squadra. Non credo sia un caso che lo stesso Celik, che a gennaio, ma prima ancora forse già a novembre, era dato in partenza direzione Juve perché non rinnoverà, si è parlato di Pellegrini, si è parlato di El Shaarawy con la valigia in mano, si è parlato tanto, come è normale che sia, però poi alla fine di una stagione vanno fatte delle valutazioni. Io, tra questi nomi qui, forse quello che, seppur da un punto di vista umano, soffrirei molto, però vedo più in partenza, è El Shaarawy. Sugli altri credo che si possa trovare una quadra, perché Celik può partire, poi però va preso un esterno a destra. E il lavoro che ti ha garantito Celik da braccetto e da quinto non è stato banale, con i suoi limiti, chiaramente è un giocatore che è anche cresciuto tanto. Non va dimenticato che poi inizialmente Wesley fosse arrivato per giocare lì,
0: sì,
1: e poi
0: certo,
1: di fatto si è adattato sull'altra corsia tutto l'anno, quindi andrà messo a punto qualcosa sul mercato. Però sono ottimista, perché da fuori almeno mi sembra che Gasperini abbia perfettamente in mano la squadra, e che con la sua progettualità possa anche convincere chi magari era convinto di suo a lasciare, invece a rinnovare, trovando un accordo un po' più adatto al mondo Roma.
0: Giusto, Fede, grazie mille per essere stato con me questa mattina, ti ho tenuto un po' di più approfittando dell'assenza dei miei colleghi, così abbiamo spaziato un po' su vari argomenti. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo sempre verso le 11:15 per parlare insieme non solo della Roma femminile, ma anche con una piccola parentesi al calcio maschile, visto che sarà giorno anche di finale, quindi capiremo anche di più le probabili formazioni.
1: E sarà,
0: esatto, pre-derby, sempre che si giochi domenica alle 12:30, perché si sta pensando di farlo slittare o a lunedì 18 maggio o addirittura a mercoledì 20, visto che domenica 17 maggio, e non lo scoprono adesso, alle ore 17 al Foro Italico ci sarà la finale del torneo di tennis. Quindi voglio
1: sono
0: dire
1: polemico,
0: eh?
1: sono polemico, ho sentito, e non lo scoprono adesso.
0: Perché se ne parla tanto. Per me si dovrebbe partire, quando si fa il calendario, dalle cose certe. E una di quelle è la finale degli internazionali di tennis. Quindi contemplare eventualmente che in quella specifica giornata, per quanto si debba poi in teoria giocare le ultime due tutte in concomitanza, no? Si debba magari optare per una variante per quanto riguarda lo stadio olimpico, o di fare la partita nell'anticipo di venerdì o sabato, o il posticipo di venerdì, ma non contemplare la domenica eventualmente, se non che, perché comunque quest'anno c'è anche una situazione particolare, per carità, non si poteva prevedere, però i tifosi della Lazio lasceranno lo stadio olimpico vuoto, già lo hanno dichiarato, e saranno però chiaramente tutti riversati nelle strade. Quindi se parliamo di ordine pubblico,
1: ovviamente si parla di ordine pubblico, esattamente. Però secondo me è una sconfitta, forse questo è un discorso un po' populista, però per me è una sconfitta dover adattare un orario di una partita alle 12:30, perché non si è in grado di garantire un ordine pubblico adeguato per il derby di Roma. Questo per me è un fallimento a prescindere da quella che sarà poi la decisione. Ed è un problema che c'è sempre stato, con e senza TP. All'andata si è giocato sotto un caldo ai limiti dell'umano, per una partita di Serie A, e poi per il resto secondo me ha detto tutto Maurizio Sarri, e invito anche i nostri ascoltatori, al di là della fede calcistica, a recuperarsi le sue parole, perché secondo me è stato abbastanza esaustivo nei concetti e difficilmente attaccabile sotto il punto di vista del contenuto.
0: Guarda, sono d'accordo sul tuo discorso populista, che tanto populista non è, più che altro un discorso che conferma le carenze alle quali non si riesce ad ovviare di anno in anno. Tra l'altro, per me è stata già una sconfitta riportare dopo 3 anni il derby in orario serale e vedere quegli scontri, che è stata proprio una sconfitta generale, anche per quanto riguarda il comportamento della tifoseria stessa, no? Non riesco a associare episodi di violenza al calcio, ho proprio un limite grosso io, non li tollero e non li concepisco, ma non entro nel merito chiaramente, e quindi c'è l'obbligatorietà di giocarlo in orari diurni. Purtroppo sarebbe bello poterlo giocare alle 20:45, perché poi agli stadi, quando c'è il buio con le luci, con le coreografie, hanno sicuramente anche un altro effetto, perché la magia di un derby, oltre a sentirlo particolarmente, anche quella comunque, no, di stare, per chi va allo stadio, in un'atmosfera assolutamente unica. Quindi neanche quello si può avere quest'anno, ancora meno visto l'assenza di tifosi della Lazio e appunto anche l'orario diurno. Vedremo, anche perché poi la necessità di giocarlo di giorno rimarrebbe, quindi mi chiedo come puoi ipotizzare di giocare un derby infrasettimanale, che sia di lunedì o di mercoledì, all'orario di pranzo ad esempio, o forse alle 18 a questo punto, visto che il sole tramonta tardi, probabilmente opteranno per le 18, non lo so. Però pensare di giocarla il mercoledì 20 maggio alle 12:30, mi viene da ridere anche solo a pensarci.
1: Basterebbe lunedì alle 18 per mettere in crisi una città, perché comunque sia, essendo giorno lavorativo, non è assolutamente la scelta migliore. Vedremo. Preparo i popcorn, vediamo quella che sarà la decisione, e in ogni caso ci godremo sicuramente, al netto di tutto, con le polemiche che ci sono sempre, un derby sentito da parte di entrambe le tifoserie, chi andrà, chi non andrà, perché è sempre il derby, e al di là della classifica, che in questo caso per la Roma conta, e come di più che per la Lazio, sarà sicuramente un derby come gli altri, e quindi rispettabilissimo e sentitissimo.
0: Vero. Fede, grazie mille, ti abbraccio forte, ci sentiamo la prossima settimana.
1: A presto.
0: Grazie a Federico Marconi e Forza Roma. Allora, sono le 11:59, io ho terminato il tempo a disposizione, già vedo passeggiare qui per gli studi Fulvio e il prof Paolucci, pronti a prendere le redini dello studio. Il prof mi dice: no, fai con calma, perché devo lasciare spazio agli amici di Diario da bordo campo. Io ringrazio ovviamente Franco Bovai e Federico Marconi per i collegamenti telefonici, ringrazio Domenico Lavorato, sempre pronto dalla cabina di regia, ringrazio anche Luca Ferri Sarri che mi ha abbandonata alle ore 11, infatti grazie in cavolo Andrea Verdenelli, niente, perché oggi assente giustificato, ma ringrazio soprattutto come sempre, come ogni giorno, tutti voi che ci avete fatto sentire importanti anche questa mattina. Dove andiamo noi senza di voi e dove andiamo noi tutti senza la nostra Roma? Forza Roma ragazzi, torniamo domani con quelli che la Roma dalle 9 alle 12 sempre qui sulle frequenze di Centro Suono Sport. Vi voglio bene, ciao.

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 12:03.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani, in tema di diplomazia, si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba Roma, arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.
4: Luce Verde, Lazio.
5: Bentrovati. Un incidente con il traffico sulla 1 Roma-Firenze tra Ponzano Romano e la direzione Roma Nord verso Roma. Sempre per incidente, il traffico rallenta sulla Roma-Fiumicino da raccordo a Via della Magliana verso il centro città. A Roma è intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e Appia. Code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina e più avanti ci sono code tra Lucide Aurelia e Pontina. Code poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Torcerbara e l'uscita per la tangenziale S in quest'ultima direzione e code sulla stessa tangenziale tra Tiburtina e Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. File poi sulla Pontina tra Tor de' Cenci e l'Euro verso Roma. Per lavori notturni sulla 12 Roma Civitavecchia resterà chiuso dalle 22 alle 6 lo svincolo di Cerveteri in entrata verso Roma. Scatta poi l'allerta gialla oggi sul Lazio e sulla Capitale, sono previste precipitazioni da isolate a sparse anche a caratteri di rovesci o breve temporale. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.

fine, la Roma è campione d'Italia. Sono le 17.45, la Roma è campione d'Italia per la stagione 1983-84. Conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo 84-85.

0: altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere.
1: Rischio finale, questa volta dovrebbe essere vero, questa volta è vero, è finita la partita e possiamo dire campioni, campioni, campioni, campioni nel 42, campioni nell'83, campioni oggi 17 giugno 2001. La Roma ha vinto lo scudetto, la Roma è campione d'Italia.

il Feyenoord va indietro, 5 minuti che scadono in questo momento, è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League, il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma, in tripudio i giocatori in campo, in tripudio José Mourinho. Il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della AS Roma.

0: bordo campo. Salutiamo subito Domenico dall'altra parte del vetro in cabina di regia. Fai silenzio.
1: Fai silenzio.
0: Un saluto a Roberta Petrelli che ci ha lasciato lo studio. Ringraziamo Roberta. E purtroppo questa mattina accanto a me il prof Paolo Valucci.
1: Perché invece bimbo questa regia, c'era cioè, liscio. Hai capito che attacco che ti ha fatto? Sì,
0: con...
1: sì, ma sai come si chiama questo complesso?
0: Come si chiama?
1: High it good, pure si odio Dio.
0: E vabbè, però la musica era decente.
1: Vabbè.
0: Un attacco.
1: Ok, uno, due, tutti e due scomunicati.
0: Dai, subito.
1: Te, Fulvio, quest'altro Mimmo. Mimmo, come fate cognome? Che poi te devo scomunicato, parlare con Leone lì, 14esimo. Mimmo, vorrei musica fatta da musicisti, non da spingitori di tassi a cazzo, ecco, per essere più precisi. Hai visto i tassi bianchi e neri, no? C'è gente che li spinge così a tubo. Se riesci a mettermi... Ecco, poi cominciamo a ragionare.

0: Adesso sentiamo un bel brano, no? Di Nancy Sinatra, se non mi sbaglio, la figlia di Frank Sinatra, di Baby Shot Me Down, se non mi sbaglio, che è la colonna sonora di un film, e tu non sai quale.
1: No, non lo so.
0: Dai, Mimmo, tu, dai, questo è famosissimo, dai, Kill Bill.
1: Ah, vabbè, ma pazienza. Io i titoli, lo sai com'è.
0: Kill Bill, ma dai, per carità, scusa, che poi dall'altro è... Vabbè, comunque, bellissimo film, lei l'ha visto?
1: Sì, ma non me lo ricordo bene.
0: Ma come, c'è sta lei con la tuta in gialla e rossa che fa, che prende, sono due film, Kill Bill 1 e Kill Bill 2.
1: Ah, sì, sì, sì, vero.
0: La vendetta del, lei si chiamava, aspetta.
1: Lei è molto bella.
0: È Uma Truman, vorrei dire, molto bella, insomma.
1: Più che era bella.
0: Beh, sì, era bella, bella bonazza. E non mi ricordo, lei si chiamava La Sposa. Lei nel film prende il nome della sposa perché durante il film inizia, tu pensa che l'anteprima del film, no? Viene nel film 2. Lei prende nel film 1, Kill Bill 1, lei comincia a ammazzare un sacco di persone, non si sa perché. Quando inizia il film Kill Bill 2 si spiega perché lei faceva parte di un gruppo di killer a pagamento, di contractor, che volendosi... Ma, cioè, te lo sto a raccontare,
1: bello,
0: no?
1: Bello essere ammazzati da lei, però.
0: Ma guarda, che te dovessi dire, mentre trovassi una spada all'altezza dello stomaco non fa mai bene.
1: No,
0: perché
1: però
0: lei...
1: se prima e poi dopo dici sti cavoli.
0: Sì, così, eh. No, vabbè, quando si muore, si muore, quindi
1: vabbè,
0: voglio dire.
1: Allora, la notizia della mattina. La notizia della mattina,
0: sì.
1: Che sta girando su tutti i siti, vediamo, prima o poi ce lo faranno sapere, anche se secondo me aspetteranno il prossimo turno di campionato per vedere chi dovrà giocare in contemporanea. Si era ipotizzato, o meglio, la Lega aveva deciso di far giocare il derby domenica alle 12:30. Questa mattina filtra per sicurezza, insomma, le forze dell'ordine non sono tanto d'accordo, per via anche che ci sono gli internazionali d'Italia. Addirittura vorrebbero spostare il derby a lunedì o a mercoledì, addirittura. Quindi adesso c'è un po' di, non voglio dire maretta, ma insomma, chi pensa una cosa, chi ne pensa un'altra. Credo che ecco, massimo lunedì prossimo si saprà quando si giocherà questo benedetto derby.
0: Non è comica la cosa?
1: Sì, tragicomica.
0: C'ha del farsesco. Magari qualcuno non se n'era accorto. Allora invito tutti quanti i grandissimi dirigenti della Feder, della Lega e tutti quelli che volete, sentite Diario da Bordo Campo, perché quando uscirono i calendari, carissimo Fulvio, tu fossi prima a dire: ma qui ci avremo un problema.
1: Eh sì.
0: Perché il 18 maggio c'è in concomitanza la finale degli internazionali.
1: Se ne so accorti
0: molto presto, molto presto, dopo 10 mesi, va bene.
1: No, direi che peggio di così.
0: Ecco, se ci avessero ascoltato e tu, forse ci abbiamo un problema, magari si poteva risolvere prima, no? E invece di trovarci all'ultimo minuto, scoprendo poi che sì, beh, posticipiamo il derby, sì, ma alle ultime due o tre giornate, mi sembra, il norma vuole che si giochi tutti in contemporanea.
1: Le ultime due, almeno in contemporanea, quelle che lottano per un,
0: esatto,
1: qualcosa, e qui sono tante poi, perché c'è, al momento la classifica dice che ci sono Roma, il Milan, la Juve, il Como, la stessa Atalanta ancora, tante squadre, quindi...
0: No, ah. La cosa comica è che di facilitazione? È facilitazione, parliamo dopo.
1: Facilitazione, dai. Per gustare una cucina genuina, con le fettuccine fatte in casa, i fritti freschi non congelati e un'ottima pizza, il posto giusto dove andare è il Mattarello. Con la sua qualità e cortesia, il Mattarello vi aspetta nel viale Liegi 64, angolo Piazza Ungheria. Prenotate allo 06 855 40 83 per Viale Liegi oppure sul sito www.mattarello.net.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
5: Spot. Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
6: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
5: Gran forno chicchi di grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
6: Gran forno chicchi di grano.
5: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
6: Gran forno chicchi di grano.
5: Siamo in via Casal del Marmo 430.
6: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
7: In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile.

0: EDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82 / A, Roma, 06 71 39 239.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Seduce that girl there. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes.

0: headlights. Torniamo in diretta 601.5 di Centro Suono Sport.
1: Diciamo questo. A questo punto si sono resi conto che c'hanno un problema. Loro pensano di giocare il lunedì, poi si sono resi conto, quando hanno deciso la settimana fa, che il lunedì non si può giocare per il semplice fatto che c'è bisogno della contemporaneità, ma come non lo sapevano prima? Cioè, ma le norme le hanno scritte loro e poi sono loro che se lo sono dimenticate? Va bene, tutto il posto mi sta bene così. La prefettura dice, guardate, vorremmo anche noi avere la nostra, dire la nostra è che tutto sommato mi sa che state facendo delle scelte sulle quali noi non siamo totalmente d'accordo. A questo punto si pone il problema, siamo praticamente a quanti giorni? 10 giorni, no, se mi sbaglio, occhio e croce.
0: Eh sì.
1: Se, perché giochiamo il 18, sono 12 giorni, ancora il buio più assoluto. Come, quanto sono belle le cose in Italia, decisioni prese all'ultimo minuto. E adesso io aspetto una cosa, poi mi dice la tua, no? Mm-hmm. Allora, o me giocano tutti quanti a mezzogiorno e mezza lunedì?
0: No, mezzogiorno e mezza domenica.
1: E domenica?
0: Hai ragione. O tutte lunedì ai 18.
1: O tutti lunedì ai 18, ok? Ma non mi fate giocare lunedì alle 20:30 o mercoledì alle 20:30, perché a quel punto ci trovate il padrone. Perché io non credo, visto che ogni volta il derby di Roma è diventato un problema per una questione di ordine pubblico, dobbiamo giocare a mezzogiorno e mezza, dobbiamo giocare del lunedì, dobbiamo giocare quando vi pare a voi, perché noi siamo brutti e cattivi. Tu sei brutto e cattivo, no? E anche quelli della Lazio sono brutti e cattivi. Se improvvisamente mi dite che a un certo momento è possibile giocare o lunedì o martedì o mercoledì, quando volete voi, alle 20:30 al derby, a questo punto posso dire che dovreste far pace col cervello, nel senso che oltre il derby è una partita a pericolo, no? Pericolosa, e pertanto non si può giocare di sera, oppure non l'è mai stata e le motivazioni erano altre. Voglio capire questo qui e sono curioso proprio di vedere come va a finire. Perché se a un certo momento succede una cosa del genere, allora da oggi in poi io i derby li voglio tutte le volte le voglio la domenica alle 20:30 o il sabato alle 20:30, perché vuol dire che se si piegano i diritti TV o di altri, anche della Lega Calcio, della Federcalcio, perché in quel frangente una volta si sono piegati, noi non siamo né più brutti né più cattivi, se io il ragionamento lo faccio, poi fate voi.
0: Concordo pienamente.
1: Cioè, che tu stai a leggere il cellulare, che concordi? Ma manco mai sentito, no, stai a fare. Oh, ragazzi, voi collegate con la chat per così, scusate, col Twitch. Come si chiama Twitch questa?
0: Se non lo sei tu, sì, Twitch.
1: Collegatevi con Twitch e vedete che io cerco di fare trasmissione, no? E la faccio da solo, perché se vi gira la telecamera, Mimmo non c'è più, già andato via. Guarda, c'è sta Mimmo, c'è sta serie vuota. Quest'altro sì. Sta a giocare col cellulare, che sta a fare? Sai, gioca coso a Cash or Clell of Law, quelle cose lì che si giocano i bambini. Allora io come fa? Ma te pare il momento di mandare un messaggio mentre sta a fare la trasmissione?
0: Ma io riesco a fare due o tre cose insieme.
1: Sì, ma le fa tutte sbagliate, però chissà che ha mandato quel messaggio.
0: No,
1: perfetto,
0: mandato,
1: che volevo ricominciare. Oppure ti sei questo cellulare come fa a scuola?
0: No.
1: Allora, ci sei? Pronto? Benissimo. Mi dai un commento su quello che ho detto io, sempre se l'hai capito, se vuoi te lo ripeto.
0: No, l'ho capito.
1: Poi te lo scrivo. Te lo scrivo, vabbè, perfetto.
0: No, cioè, sono d'accordo con te, nel senso che
1: sa che cazzo dire, ma lo vedi che faccia, no, che c'è? Dimmi, devi sapere, non mi ha sentito per niente.
0: Ma perché mi fai ridere?
1: Non allora, sai che cavolo dire,
0: allora,
1: veramente.
0: No, allora, sono d'accordo.
1: Parlo con l'editore, questo mi caccia proprio. Allora. Tutti e due mi cacci, Mimmo e Fulvio mi cacci.
0: Sono d'accordo con te, nel senso, o giochi tutte alle 12:30, o giochi di domenica, o giochi alle 18 tutti quanti di lunedì, di mercoledì, di quando decideranno loro. Perché la regola dice che la contemporaneità ci deve essere nelle ultime due partite, e nelle ultime due partite ci deve essere, punto, giusto?
1: Aspetta, non parla col passante, ma ho detto questo io. Ho detto un'altra cosa.
0: Hai detto questo? Che hai detto?
1: Cioè, sono uscito da su, ho preso un passante, ho detto guarda, non ho detto questo, ho detto un'altra cosa, e lui sta a parlare fischi e fiasco. C'è nessuno, manca in amministrazione. Allora, siamo completamente soli. Io ho detto un'altra cosa. Mannaggia la trota, Mimmo. Che devo fare? Manda la base, perché questo è partito di testa.

0: dicevamo.
1: Ti giuro che io non volevo venire. Io non volevo venire. Poi mi hanno detto: guarda, vieni perché c'è stato Domenico in regia e Fulvio davanti al microfono. Allora non vengo. E sapevo che andava a finire così. Perché mi giro e lui in sestata è nato. Mimmo. Tu che non mi capi, ah, se andava a fumare, certo, perché tu devi cioè, se vai il fonico giusto che vada a fumare, bravo, grande applauso, siamo così, questo è il Centro Sono Sport, buongiorno, io parlo.
2: Ma io ti ho risposto a quello che hai detto.
1: No, ho detto un'altra cosa, io ho detto un'altra cosa, ho detto, il principio era, la prossima volta stiamo a sentire, non manda messaggi, era, vedi che sta emergendo una verità, sembra che si possa giocare il derby anche alle 20:30, qualora fosse necessario,
2: no, per, no, è impossibile, per esigenze per ordine pubblico, no, va.
1: Oh, è quello il problema, il fatto stesso che lo stanno pensando.
2: Ma io lì non ti ho risposto, no, perché non ti ho sentito, proprio perché è improbabile proprio alle 20:30, 20:40.
1: Ma la notizia è che lo stanno pensando, è chiaro che è improbabile, e questa è rinnovata un'altra volta. Va a mangiarmela il regista. Vabbè, se succede qualche cosa esco dagli studi e ci penso io. Va bene, perfetto. Se ci stanno pensando, e questo mi preoccupa, perché allora vuol dire che tutto quello che abbiamo detto prima in tutti questi anni, noi eravamo brutti e cattivi, di conseguenza il derby necessariamente andava giocato alle 9 di mattina, alle 8, a mezzogiorno, quello che ti pare. Adesso, siccome si sta pensando qualcosa di diverso, io la verità che voglio capire a un certo momento è: non voglio giocare alle 20:30, perché gioca alle 20:30 la vuol dire arrivare con sto cellulare.
2: Ho capito, mi sta bene una cosa, mancia. Dai. Oh, allora, sono d'accordo con te.
1: Manca alza la base, perché non c'è. Fuori è andato via, ma che faccio? Non ti metta a ride, te prego, non ti metta a ride perché sono rovine. Alziamo, chi alza la base? Non c'è nessuno in regia. Mannaggia, Fulvio, ti prego, non mettere. Ragazzi, c'è un momento di panico. Allora, la situazione è questa: il regista è andato a mangiare la mela e quindi non mi può alzare la base. Fulvio si è messa a ridere, non so per quale motivo, perché quello, chissà che si significa. Prima devi venire qua, ci sarebbe bisogno di alzare la base. Ah, grazie, torna, alzi la base, grazie. I'm sorry.

0: Grano di Franco, di Filippo e famiglia. Nel Gran Forno Chicchi di Grano il pane è il loro punto di forza. La passione per il pane si trasforma in arte. Da generazione i loro forni producono pane artigianale di qualità, dolci e tanto altro, utilizzando solo ingredienti naturali e metodi tradizionali. Da 1979 ad oggi Gran Forno Chicchi di Grano è specializzato in forniture di dolce e salato per bar, ristoranti, hotel e bistrò, rinfreschi personalizzati con ampia scelta di prodotti. La loro produzione di prodotti da forno è rivolta sia alla vendita al dettaglio sia alla vendita all'ingrosso, per questo hanno due sedi: Gran Forno per la vendita al dettaglio in via Casal del Marmo 430, telefono 06 30 90 420, Chicchi di Grano per la vendita all'ingrosso in via Monte del Marmo 270, telefono 06 61 52 23 96. Al Gran Forno Chicchi di Grano di Franco e la sua famiglia troverete sempre professionalità e disponibilità per tutte le vostre esigenze. Per tutte le vostre domande sui loro prodotti da forno o sui loro servizi di fornitura per ristoranti, bar, hotel e pub, non esitate a contattarli ai numeri 06 61 52 23 96 per l'ingrosso, 06 30 90 420 per il dettaglio. Chi chiama a nome della radio avrà un trattamento riservato, oppure www.chicchidigranodifilippo.it.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Problemi con l'auto?
3: Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui.
5: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, Hyper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.

0: Poi sono io che sta sul cellulare, vedi? Guardalo, guardalo.
1: Stavamo in pausa.
0: Guardalo, guardalo.
1: Stavamo in pausa.
0: Ti devi vergognare.
1: Io?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Allora, vabbè. Chi erano questi, dai?
0: Non sono rientrato adesso, io non so nulla.
1: Ecco, vedi, non sai niente le musiche, non sai niente. Questo è un gruppo rock, hard, heavy, metal, fa pure tutto, vero? Americano, lui mi ha detto si chiamano i Tools.
0: Ma vedi che non lo sapevi neanche te.
1: Certo, non li, però io sono sempre allora, aperto a conoscere. Se la buona, la musica è buona, io.
0: E anch'io, cioè, sono sempre aperto a conoscere.
1: Tu considera che se il complesso non ha venduto meno 60 milioni di dischi, io manco lo prendo in considerazione. Questo è. Però in un'ottica in cui bisogna anche aprirsi a vedere le sonorità emergenti, devo dire, quando l'ho sentito lì regia, ho fatto sì, questo mi piace. Non ne sono i classici spingitori di tasti, amici del quarticciolo di Mimmo.
0: Ok.
1: Tanti sono fatti. Una musica, voglio dire.
0: Io stasera vado a cantare, vuoi venire?
1: Chi?
0: Sì.
1: Con te, ma basta di mettere oggi due, per carità. Buonasera, mannaggia. Pare che a differenza tua, io la sera ancora lavoro.
0: Io pure lavoro, però a un certo punto uno stacca e poi esce.
1: Io invece no, io purtroppo non posso staccare perché i miei impegni sono innumerevoli e quindi devo pagare le tasse fra 30 giorni.
0: Va bene, allora iniziamo.
1: Non sono come lei che fa evade.
0: Come no,
1: sì.
0: Tantissimo. Allora, Piero ci scrive, vedi, Uma Thurman c'è pure su Pulp Fiction, bellissimo anche quello di film.
1: Allora, Uma Thurman ha fatto i due film di Kill Bill 1 e 2, poi fece Pulp Fiction, era la moglie del gangster, del capo mafia, no?
0: Sì.
1: Non è riconoscibile, cioè se la conosci la riconosci, non è riconoscibile perché lei non era bionda.
0: Adesso,
1: ma
0: quanti anni ha?
1: Chi?
0: Lei.
1: A me sempre era sbonazzone, indipendentemente
0: dall'età.
1: No, non lo so, non c'ho l'anagrafe. Diciamo, non è riconoscibile perché lei, interpretando la moglie del gangster principale del film, indossa un parrucca a caschetto nero. Ma se loro, chi non ha visto il film, magari sicuramente avrà visto quel frame in cui, insieme a John Travolta, ballano. Il twist quando fanno la gara di ballo, e magari se lo troviamo il brano è famosissimo, e balla insieme a John Travolta perché passarono una serata insieme, poi lei andò in overdose, insomma, non ve vado a raccontare i film, però anche lì Uma Thurman si fece la sua bella figura. Questa qua, senti.
2: Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here?
3: Where's the Vega?
2: All right, let's see what you can do. Take it away.
0: Poi anche la voce è molto sensuale.
1: Di chi?
0: Di lei.
1: L'hai sentita la mia?
0: Va, purtroppo la sento tutti i giorni, quindi.
1: Mo inizia, tranquilli, mo inizia, eh.

0: Bene, bene.
1: Possiamo andare avanti. Adesso immagine, sì. C'è presente?
0: Sì.
1: Di lei che balla, che fa la maschera e fa il sommozzatore. Ballavano scalzi o con le scarpe?
0: No, scalzi.
1: Scalzi. E ballò in quella scena mentre loro ballavano, Quentin Tarantino, anche lui con le scarpe fuori camera, e ballava questo indicando quali potevano essere le mosse un po' più originali di questo ballo. Tu pensa? No, 8 no, perché in realtà ballano molto distanti, non è un ballo molto intimo, però insomma, bello, Pulp Fiction, un capolavoro.
0: Allora,
1: di Tarantino.
0: Piero ci scrive, prof, mettami così glielo la lavagna.
1: Sai, non ci stanno più, Mario Lavagna,
0: ci stanno
1: no, ci stanno le lim e le mimme, sono attaccate
0: dietro questo,
1: sì, dietro questo, sì, dietro questo qua. No, io lo metterei in un sarcofago, su 3 metri sottoterra, ecco, lo metterei in grande amicizia,
0: Dolce compagnia.
1: Sì, De Mimmo, tutte e due dolce compagnia, e fare trasmissione da solo, metto da solo, faccio autoregia, faccio le musiche, faccio tutto quanto io.
0: Vabbè, abbiamo due vocali, Domenico, quando sei pronto le andiamo
1: Mimmo,
0: a sentire.
1: Mi raccomando, il dito sul cursore, se ci sono parole strane mi devo dissociare, quindi di conseguenza chiudilo tu.
2: Oh, io venivo pure io a lavorare con voi. Uno a fumare, uno a star telefono. Magari mi pagazzo pure a me così.
0: vedi uno tre finale, vedi? Ma io uno tre finale, stavo al telefono per il lavoro, ecco.
1: Sì, perché adesso stai a fischiare, secondo te, no?
0: No.
1: E allora, quindi, qual è il concetto, il discorso? No, è che l'1-3 finale, non mi ricordo,
0: sì,
1: non ho detto il nome,
0: finale.
1: No, vabbè. Allora, 1-3 finale, se tu ci ascolti, lo sai, le nostre trasmissioni sono molto sui generis. E la particolarità nostra, in effetti, è che noi non nascondiamo nulla. Sai cosa non mi piace, non piace neanche a te? Il fatto che apparire alla gente dice tu sei un professionista. Poi magari sei un cazzone nella vita per le cose, no? Io perché devo apparire quello che...
0: No, no,
1: che...
0: ma tu appari bene quello che...
1: Sì, infatti, io perché...
0: Devo che riesce
1: venire...
0: bene.
1: Lo so. Devo venire qua e dare un'immagine diversa di quello che so in vita, sono fatto così. Quindi mi esce la battuta, mi faccio lo scherzo, dico la cosa. E se a un certo punto, certe volte, vado anche fuori le righe, perché certo comunicare un'immagine così della radio, che non è così, perché questa radio è sempre stata una radio serissima, fin prima che venissi tu, è anche un modo per stare vicino un po' all'ascoltatore, essere divertenti, venire anche questi messaggi, perché i messaggi ti dicono, non vedi, ma che fate lì? Di tutto! 3-1 finale, facciamo di tutto. E devo dire che ci divertiamo, sono 15 anni, famo radio, ci divertiamo sempre, io e Fulvio.
0: Un altro vocale, andiamo a sentire, grazie Domenico.
3: Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei.
3: Buongiorno Micozzi.
1: Buongiorno.
3: Barzellettina.
1: Buongiorno.
3: Non è sporchissima. Allora la barzellettina dice... Cosa fanno 40 uomini nudi sopra il tetto? Risposta. L'equipe 80 chiappe.
1: Tre uno finale. Ma parlo col 3-1 finale da poco fa, no?
0: Sì,
1: noi siamo così, ma pure voi scherzate, anziché no, Cioè voglio dire, voi siete il pubblico.
0: Dai,
1: tipo per una trasmissione come figo per la
0: però
1: mia.
0: Non era zozza come barzelletta, dai, ci sta.
1: Sì, sì, no, sì, vabbè, cioè, ne ho visti migliori, no, quella del gallo di Piero era carina, però insomma, vabbè, sì, la accettiamo. Vabbè, dai, mandateci le barzellette, dai, vediamo un po', facciamola così, io ho fatto una trasmissione strana, un musicale, mezzo sportivo.
0: Perché oggi...
1: Ho fatto un casino, ho fatto ieri.
0: Intanto...
1: Io vado a braccio.
0: Sì.
1: Allora, sfida, ieri abbiamo fatto... sai che tu sei obbligato a fare un total body con Happy Ending?
0: Dai, sentiamo.
1: Perché ieri ho fatto una gara... così, nata estemporanea, mettevo un brano e chi indovinava che film stava, no? Vinceva un premio. Il premio era, se erano uomini, un massaggio total body fatta da Fulvio Micozzi.
0: Cavolo, se erano donne, fammi sentire.
1: E ci pensavo io.
0: No, famo il contrario.
1: E poi ho detto, ho frotto dei messaggi, tutti a indovinare. Tra l'altro poi alla fine ho detto, vabbè, avete indovinato, adesso mi indovinate anche la scena, se c'è indovinate film e scena dove c'è stata sto coso, ci sarà il total body di Fulvio Micozzi con Happy Ending compreso.
0: Per le donne.
1: No, sempre per te, quindi c'hai mi pare Davide e altri 4 che ti stanno aspettando.
0: No,
1: Davide, stai all'ascolto, chiama perché devi appuntamento con lui perché tu hai vinto il premio.
0: No, anche no.
1: Perché stavamo qua?
0: Non lo so. Intanto Arbira Kiffi...
1: Aspetta, dicevo questo, mandateci le barzellette.
0: Arbira Kiffi, Parma-Roma, lo stesso arbitro dello scorso anno quando la Roma vinse a Parma 0-1 con un gol di Sule. Ricordiamo, la Roma giocherà domenica alle ore 18, quindi insomma saranno importanti i tre punti da prendere, visto che si è in questo momento riaperto un po' tutto per la corsa europea. Io continuo ancora a non credere tantissimo alla Champions League, però ragazzi, la Roma è lì e c'è anche un quinto posto da blindare, perché insomma se arrivi quinta hai la matematica certezza di andare in Europa League, quindi è una partita importante quella di Parma. Ci sono anche altre partite abbastanza interessanti, c'è Lecce-Juventus, c'è Milan-Atalanta, vediamo se insomma Milan e Juve perderanno ancora qualche punto, e la Roma però deve fare il suo nelle ultime tre. Il massimo sarebbe insomma vincerle tutte e tre, 9 punti, hai la matematica certezza di andare in Europa League, chissà poi che cosa succederà lì davanti. Poi so io che è stato col cellulare, guarda come giochi, guarda come giochi, almeno prima io chattavo, esatto. Messaggi, te stai giocando.
1: Mimmo, apri il microfono. No, non lo sto giocando, perché siccome ho lanciato la sfida, ho fatto mandate le barzellette, Mimmo le preascolta e poi le facciamo sentire. Io mi preparo le mie, capisci? Perché io qua c'ho il repertorio, amico caro, che qui non dovete provocare il can che dorme, non so se mi spiego. Bene, sì, c'ha ragione te comunque. E io te la dico anche un'altra cosa, te la metto così. Allora, e tu devi fare 9 punti.
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Tu la volontà di fare 9 punti ce l'hai?
0: Certo.
1: Ok. Pure l'altri ci avrebbe la volontà di fare 9 punti, Milan e Juventus. Mm-hmm. Oh, domanda, perché ne parlavamo ieri. Secondo te, alla fine di 7 giornate, chi è che fa 9 punti sul serio? Te o le strisciate?
0: Le strisciate.
1: Ah, beh, perfetto. Così abbiamo chiuso l'argomento Coppa...
0: Ma io infatti ti ho detto che non ci credo tanto alla Champions, però comunque sia devi... tu giocartele, provare a fare 9 punti e poi vedere dove arrivi. Comunque sia, il posto in Europa in Europa League lo devi prendere, no?
1: Sì, e chi te lo dà?
0: E te, sul campo.
1: Ah, beh, sì, chi tu, bisogna vedere chi te lo dà, però. Perché tu considera questo, che messa così la classifica, no? Tu pensa, la Lazio avrebbe 2 possibilità di entrare in Europa. Uno via Conference, insieme all'Atalanta, e uno via Coppa Italia, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto. Dopodiché te pongo il problema, e quindi c'è altri 2 competitor, va bene, poi c'è il Como, poi c'è la Juve e il Milan, quindi Juve e Milan in Champions, e tu te devi spartirti la situazione fra Europa League e Conference, con tutta quella lambaradama che c'è sta. Benissimo. Ieri ho posto il problema a tutti e 2 interlocutori, ma lo pongo pure a te.
0: Vai.
1: Everton. Il problema è l'Everton.
0: No, non ci arriva in Europa, basta, messa troppo male.
1: E se ci arriva? Il problema è questo. L'Everton...
0: Se ci arriva poi si vede, però intanto fai il tuo.
1: Bravo, perfetto, ok. Ma se l'Everton arriva, ok, tu c'hai dei competitor interni, che sono quelli della Serie A, che sono quelli che abbiamo detto, no? Como, mm-hmm. Juve, Milan, cioè. Poi c'è un altro competitor esterno, perché noi sappiamo perfettamente, magari io lo spiego, ma l'ho spiegato ieri, brevemente lo spiego, cioè... Norma UEFA impone che un proprietario di 2 squadre, di più squadre, le stesse squadre non possono fare la stessa competizione. Ti risulta?
0: Sì.
1: Perfetto. Alla luce di questo, se l'Everton va in Europa League e tu vai in Europa League, a questo punto qualcuno deve scegliere.
0: Sì. Dipende anche poi dal ranking, che purtroppo l'Inghilterra
1: è più forte.
0: Ha un ranking ora, migliore del nostro, no?
1: Leggo la classifica. Parlo, consideriamo che in Premier League chi va in Champions sono 5, non so 4. Ecco tu che ti sfugge a te. Sono 5 e non 4. Sono 5,
0: sì, sono 5. Certo. Loro sono 11esimi adesso.
1: Aspetta.
0: Hanno una flotta davanti che finisce
1: più. Aspetta, a 52 punti entra il Bournemouth, che ha l'Europa League. A 51 c'è Brentford, che va in Conference. Amici cari, e l'Everton sta a 48, sta a 3 punti. Non sta lontanissimo, sta a 11esimo sì, ma sta a 3 punti. Cioè il discorso che noi dobbiamo prendere in considerazione è questo. 1, 2, 3 partite sono rimaste. E se noi abbiamo lo stesso possibilità, ce l'hanno anche loro. Loro ce l'hanno un po' di meno. Ma se loro giocano e raggiungono l'ottavo e il settimo posto, c'è un problema, ragazzo. Poi ci andiamo in pubblicità, ma il problema rimane.
0: Pubblicità, dai.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

Allora, non c'è da scherzare perché la Lusa 48 punti, siamo all'Everton, quindi diciamo che sta a 4 punti a 3 giorni dalla fine dall'Europa League, e deve incontrare squadre tutte alla sua portata, perché deve incontrare, allora, nell'ordine, scusate, deve incontrare fuori casa il Crystal Palace, che è praticamente l'unico che gli potrebbe dare un problema perché sta a 2 punti sotto. Poi deve incontrare fuori casa, deve incontrare il Sunderland, in casa il Sunderland, che praticamente è un unico che

0: quello che è successo, pensare di avere una squadra, di avere una società forte che mi porta in Champions League, o se mi porta in Champions League mi porta sicuramente in Europa League, e non avere la preoccupazione che fra le altre cose il 13 maggio qualcuno ti può far fuori da Europa, che è, sono amici tua.
1: Sì, eh.
0: Cioè, se tu sei contento di questa realtà, dopodiché, io non sono contento, sono pure un po' incazzato, perché ieri lo dicevo pure in trasmissione, no? Per Gasperini, che ti dice in conferenza stampa? Oh, qui dobbiamo programmare, se non dobbiamo programmare e non programmiamo secondo le mie idee in generale, qui io prendo un'altra strada. Ha risposto è stata, viene Freddy che mi manda mio cugino, perché io l'ho chiamato così, no?
1: Corbin,
0: che sarebbe
1: sembra, fratello. Sembra un personaggio di Batman. Mi ricorda un personaggio che non c'è il nome Corbin,
0: un nemico.
1: Sì, sì, okay, vabbè, personaggio del Bat.
0: È un po' come si dice a Roma, no? C'ho la scaldabagno rotto, non puoi chiamare idraulico, chiama mio cugino, che funziona, ormai è diventata una cosa, un cult a Roma, no? È la stessa cosa, cioè, invece di mandare il vicepresidente o il presidente o tutte e due in un momento così delicato, perché devi programmare, tu mi mandi un mio cugino, fratellino, che tutto sommato potrebbe anche essere una mente eccelsa, ma non ha il potere. Io non è che critico lui come persona, come personaggio, quello che è, o come preparazione, io critico il fatto che lui non abbia potere, e che pertanto a Gasperini, se parla con Corbi, poi alla fine sa perfettamente che Corbi deve parlare col padre e col fratello, ma me sa fa perdere tempo. Cioè, io non lo so come avevi tu fu, ma mi sta a far perdere tempo, cioè non è,
1: ma
0: è pure poco serio.
1: Altro, ma scusami.
0: Io mi aspettavo che scendessero giù padre e figlio, perché al 7, oggi è 6, ieri al 5, oggi è 6, al 6 maggio tu c'hai il direttore sportivo che ha fatto le valigie, già è partito, sta in viaggio qua. Poi dimmi se dico una cazzata, ma chiamatemi pure voi, ditemi voi, sta di una cazzata, poi ho detto una cazzata. Il direttore sportivo, come prossimo, come l'anno scorso, è 15 giugno lo famo. E 15 giugno il direttore rispettivo che famo? Viene per fare Bruce Valenza. Devo fare? Deve venire adesso, perché Gasperini dice adesso devo programmare il prossimo anno. Fulvio, te rifaccio una cosa. Ecco, stavamo sul momento del buio, quello che ci voleva. Te rifaccio una cosa, sì, perché si dà più enfasi alla cosa. Lei poi mi capisce. Se poi ci metti dietro tale che ci hanno invitato, ci hanno mandato magari volentieri. Che cavolo hanno detto? Che ha detto il presidente dopo Inter-Roma? 5 pappini ci hanno fatto, vero? Mm-hmm. Che cosa disse?
1: Nulla, presidente.
0: No, disse una cosa, fece un comunicato. Anzi, no, fece un comunicato. Fece trapelare, come al solito fece lui.
1: Diverso,
0: e disse, qua fuori tutti, voi ricordate?
1: Sì, vabbè.
0: 10 giocatori. Allora,
1: tu ci credi?
0: No, io non ci credo. Non so neanche chi ha scritto se c'era la credibilità da poter dire una cosa del genere. Però se passa il suo principio... E quindi pertanto io devo pensare che tu voglia rimodulare tutto quanto, tant'è poi hai fatto fuori Ranieri, fare fuori Massari, eccetera, eccetera. A maggior ragione c'è bisogno di te. C'è bisogno che tu vieni qua e cominci a ragionare con l'unico superstite dell'apparato tecnico del Roma, che sarebbe Gasperini, il quale un giorno sì, un giorno no, ma anzi sì, un giorno sì, un giorno no, perché un giorno c'è una conferenza stampa, il giorno dopo c'è stata la partita e te fa un'altra conferenza stampa e dice sempre le stesse cose. Guarda, io ho bisogno di questo. A questo punto il tifoso si fa la domanda: ma che fa? Che fine farà Gasperini? Perché io a suo punto ho la certezza di Gasperini, manca qui non ce l'ho più. Poi non lo so, parla te.
1: No, neanch'io ho la certezza. Credo che rimarrà, ma non ho tutta questa certezza, perché giustamente lui rimane se viene accontentato. Se non verrà accontentato, credo che prenderà altre strade, altre.
0: Bravo,
1: altre
0: vedi, e quindi, tu dici se verrà accontentato. Quando è che lo accontenti? Il 29 giugno? Il giorno del compleanno mio?
1: No,
0: il 29 giugno?
1: Io credo che in questi giorni loro una programmazione la debbano dare a Gasperini.
0: E no? che fa? Ma famo con mio cugino, la famo. E questo, vedi che tu mi dai ragione.
1: Proprio lui.
0: E giriamo sempre.
1: Ma lo so, ma lo fai con mio cugino?
0: Cosa
1: ti aspetti da questi? Cioè.
0: Una cosa, l'unica cosa certa di Fredkin è che loro sono molto lenti nel decidere, no? E quando decidono, se lo fanno, lo fanno attendendo molto, lo fanno sempre all'ultimo minuto.
1: Non mi ha battutaccia, ma mi sono fermato.
0: Sì, te conviene, sì, prima sì, poi sì, te conviene, sì. E anche io questo non l'accetto perché per sesto anno, andiamo per, la programmazione del settimo anno è ancora in estremo in ritardo. Poi io voglio dire, sarò io che sono scemo, sarò io che non sono d'accordo su questo. Io so che in un'azienda, quando si fa una programmazione, si riuniscono gli stati generali, con l'amministratore delegato, col direttore generale, col presidente, e si definiscono gli obiettivi, quelli che devono essere raggiunti, e si spartiscono le risorse. Ogni divisione avrà le risorse per raggiungere determinati obiettivi.

0: La contrattazione, questo è quello che si fa e si fa con largo anticipo. Vi ricordo che le aziende serie fanno programmazioni triennali, l'ho detto pure ieri, e ogni anno riaggiornano la programmazione triennale, cioè stanno 3 anni avanti. Dopodiché noi guardiamo, accendiamo il televisore la domenica sera è successo, vediamo, ci sintonizziamo con San Siro e vediamo San Siro, no, nell'azzurra, che festeggia il 21esimo scudetto, del quale nessuno magari ha fatto una nota, ma la faccio io. Colui che ha vinto questo scudetto è Marotta. Marotta è dal 2010 ha lasciato la Juve, giusto?
1: No, più avanti ha lasciato la Juve, nel 2010 andò alla Juventus.
0: Nel 2010 andò alla Juventus, dal 2010 al 2026.
1: Non so quanti scudetti ha vinto.
0: Ha vinto 13 scudetti. Allora ci sarà un motivo, certo, fra Juve, ci sarà un motivo, che forse la programmazione è fondamentale.
1: No, certamente.
0: Ci sarà un motivo, non è solo mettere una questione dei soldi, una questione dei capocce, una questione dei personaggi, una questione. Ah, fu, io non ne posso più, continuate perché sta sempre a dire stessa cosa.
1: Allora, abbiamo un altro vocale, andiamo a sentire, Domenico.
0: Si può?
1: Grazie.
2: Ma potrebbe essere che stanno a cercare a mollare la società Roma al fratello più piccolo, in modo che può non staccare le società dall'Everton, che ne so, mosso fa pensiero strano io. Magari è per quello che c'è sta lui qua adesso, hanno mandato lui perché magari guarda la situazione e vede se è una cosa che può gestire.
0: Allora, guarda, posso rispondere io?
1: Sì.
0: Allora, 1-3 finale, vedi un attimo il nome, così lo chiamo per nome perché non si presenta. Vabbè, ok. 1-3 finale, pare brutto, pare che un Galeotto. Lo so. Cristian, si chiama Cristian, okay, grazie. Mimmo. Allora, Cristian, ascolta bene. Allora, l'unica maniera per evitare il problema di poco fa, no? Ovvero sia la concomitanza di due squadre, lo stesso presidente, che giocano la stessa competizione, non possono fare, è quello di fare un blind trust, cioè ovvero sia un trust cieco, un soggetto che in qualche maniera prende la proprietà di questa azienda, vale in tutte, non vale solo nel calcio, vale in tutto il mondo economico, no? E però dietro ci sono sempre loro. Per fare una cosa del genere ci richiede tempo. Ipotizziamo che non vogliamo fare una cosa del genere, che vogliamo trasferire l'Everton o la Roma direttamente a Corvin. Ragazzi, per trasferire una proprietà del genere prevede una procedura lunga, ci sono mesi, perché bisogna fare. Vi ricordate quando abbiamo quando Arasensi ha venduto a Pallotta, sì, e Pallotta devi fare due diligence,
1: anche
0: e
1: se loro vogliono spacchettare, no?
0: Loro vogliono impacchettare.
1: No, loro vogliono dividere la società, la Roma in questo momento la vogliono dividere, diciamo, in 4 rami.
0: No, è diverso, su 4 rami, non lo fai in uno. Vabbè, comunque, loro vogliono, hanno una riforma, lasciamo stare questo, magari gli atti non sono ancora precisi, le idee. Loro vogliono riformare tutto, ok? Ci siamo? Perfetto. Questa riforma non prevede il cambio della proprietà, perché il cambio della proprietà, come dice Cristian,
1: non lo puoi fare.
0: Deve passare una procedura che è lunga, dai 7 agli 8 mesi, da parte della due diligence, dalla lettera di interesse, e finisce con la due diligence e una serie di consigli di amministrazione. È lunga, non si fa in un mese. Poi tu mi dici, Cristian, lo faranno fra 10, lo faranno a gennaio 2027. Ah, questo non lo so, potrebbe anche essere, io non lo escluderei. Però, Cristian, se viene, lo danno a Corbyn, e Corbyn mi sta qui 365 giorni l'anno, mi dimostra di essere un grandissimo presidente, cioè come era Viola, come era io, come era Sensi, come erano, io sono contento, io non ho preferenze, io voglio un direttore generale, un presidente, non voglio nessuno, voglio che la Roma vince, fate quello che vi pare.
1: Voglio gente presente. Allora, noi ce ne andiamo in break, il GR, la pubblicità, e poi torniamo con gli altri messaggi tra poco.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.
5: Sul Centro Suono Sport sono le 13 in punto.
6: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti, e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portoghese carta container francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti. E poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello Stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
7: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
9: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
7: Ed è tutto, a più tardi.
10: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
11: Da oggi sino a mercoledì 8 maggio, tra le 9.30 e le 16, per interventi sulle alberature è previsto un divieto di transito su via Cassia Nuova nella corsia di marcia direzione Corso Francia, tra via Oriolo Romano e via Vilfredo Pareto. Prevista inoltre in via Oriolo Romano la possibilità di procedere dritto a destra nella corsia di marcia con provenienza via dei Due Ponti, all'incrocio con via Cassia Nuova, mentre su via Cassia ci sarà l'obbligo di svolta a destra nella corsia direzione Corso Francia, sempre all'intersezione con via Cassia Nuova. E da oggi a venerdì divieti di sosta e possibili limitazioni al traffico tra via Veneto, San Pietro e la Farnesina. Per le misure di sicurezza in vigore durante la contemporanea presenza a Roma del segretario di Stato statunitense Marco Rubio e del primo ministro polacco Donald Tusk. Domani mattina è chiusura delle strade intorno al Vaticano con possibili chiusure durante il passaggio delle delegazioni e delle loro scorte. E proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e la Prenestina con deviazione del traffico e possibili difficoltà di circolazione. Lavori poi in orario notturno sulla Flaminia, tra le 21 e le 6 con senso unico alternato tra Corso Francia e via Francesco Saverio Nitti, lavori che termineranno il prossimo 29 maggio.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla. Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Il re è tornato. Senti ogni nota.
17: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
16: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.

0: Vabbè, che te devo dire, Mimmo, sei rimasto solo, questo sta qui a giocare una volta col cellulare. Senti, abbiamo degli audio, vero? Allora, chi è? Sempre Christian? Di 1-3? No, dai, dimmi.
1: Bon, allora, un giorno sentii una barzelletta del maestro, che era Proietti, e che raccontava che c'erano queste ostriche che sul fondo del mare che parlavano tra loro, tutte femmine, no? Che spettegolavano. E allora mi sono fatto questo, ho fatto l'altro. A proposito, dove sta l'ostrica Olga? Non è un po' che non la vedo, quella. A un certo punto bla bla bla bla bla, arriva sul fondo l'ostrica Olga e gli dicono: ma dove sei stata? Ma sai, ero sul bagnasciuga. A un certo punto si è avvicinato un granchietto, ecco, io mi sono aperta, ho cominciato a mettere le chele dappertutto, insomma, oddio la perla.
0: Sì, sì. Ah, sì, è vero, questa me la ricordo, che me l'hai raccontata un po' di tempo fa. Sì, oddio la perla, me lo ricordo, sì, in effetti. Allora, grazie Piero, grazie. Non c'ho ancora pronto la mia, per il semplice fatto che Fulvio in questo momento non mi sta dando supporto, quindi non ho la possibilità di vedere il mio annuario delle barzellette. Mentre c'è un altro messaggio, eccolo, il fratellino piccolo che risolve il problema e ci ha mandato un'immagine. Vabbè, Tony, che alcune cose le posso far passare, alcune cose ne posso far passare, che tu capirai. Salve prof, Tonino. Ciao Tonino, buone cose, buon
2: ciao,
0: lavoro.
2: Tonino.
0: Tonino, ho detto in arte, bocco, notte Cinzia.
2: Yes.
0: Tonino, se non sbaglio, è pizzetaro? No? Pizzaiolo? No, mi sbaglio. Mi sbaglio con altro Tonino. Vabbè, perfetto, benissimo, tutto a posto. Può capitare, eh? Tony,
2: no.
0: Scusa, magari tu sarai un dirigente d'azienda, scusa se ti ho insultato, abbi pazienza, sono vecchio.
2: Mica mi insulto, la pizzaiola è un'arte.
0: Sì, no, non è che non me la metto così, altrimenti mi guardano tutte le cose. Non ho detto questo.
2: Io là volevo arrivare.
0: Grazie, sei molto gentile. I pizzaioli è un'arte magica, un'arte, sono professionisti di primo livello, però sai, quando cambi, no, io faccio questo e gli dici in realtà fa un'altra, uno si offende normalmente, indipendentemente dal fatto che sia una qualifica o una dequalifica.
2: No,
0: come parlo bene.
2: E invece non ti offendi.
0: No, tutti mi dicono.
2: Cioè, quando ti dico che prima ti piacevano le donne, adesso ti piacciono gli uomini, mica ti offendi. La realtà dice quello.
0: Lei prima o poi si becca una querela di quelle.
2: E sei contento.
0: Allora, l'insulto, che poi non è un insulto, me l'ha dato proprio Tonino due sabati fa. Mi ha detto: lei, tu sei eclettico. No, mentre stavo parlando che io sono un coglione, e lui ha detto: no, tu sei eclettico. Che ho modo di dire, lo dico sempre in senso amichevole, perché a Tonino le voglio bene, non lo conosco, ma sai, ormai sono gli ascoltatori, sono tutti quanti amici. Gli ho detto: a Tonino è un modo diverso per dirmi che sei un cazzone, ma tutto sommato c'hai ragione.
2: Vedi, Piero ci dice: sì, Tonino è nel campo gastronomico.
0: Tonino nel campo gastronomico. Ah, sì, perché Tonino e Piero poi sono in. Tonino, guarda che Piero ha già smandruppato due barzellette. Datte la fa, mandaci un video, sì, un audio con la barzelletta migliore che c'hai. Sentiamo se riesce a battere il nostro amico Piero. Bene, perfetto. Stiamo parlando del fatto che.
2: L'allero. Che fine, no.
0: Cioè, questo. Mimmo. E poi allora, io ho Alzheimer, secondo te.
2: Okay, io ho Alzheimer. Da, da

0: Qual è il concetto? Non mi interessa, se te ne interessa, non mi interessa chi è il direttore generale, a me mi interessa che alla fine si vinca. E io so perfettamente, guardando le altre squadre, che se tu non fai una programmazione decente, non è come il calcio degli anni 77-78, bastava comprare tre giocatori buoni e alla fine riuscivi a vincere. Qui bisogna fare una programmazione economica importante. Marotta, che è un maestro, ha portato tantissimi risultati, e Marotta ha tracciato la via e si sta dicendo che il calcio moderno di adesso o ragioni così oppure tu non vinci una mazza. Ora noi siamo nelle condizioni diametralmente opposte. O sbaglio?
1: No,
0: io questo stavo dicendo, adesso poi anche di la tua, sempre se butti il cellulare prima di...
1: Sono d'accordo con te.
0: Lo sapevo, infatti. Ma che... A Mimmo, ma perché è venuto questo qui?
1: Guarda, oggi non lo so neanche io perché sono venuto. Veramente. Allora,
0: cioè, io faccio la trasmissione e lui si rimane a dire: ma sono d'accordo con te. E io sono d'accordo con te. Vabbè, perfetto.
1: Che vuol dire che dici cose oggi, cose intelligenti?
0: No, vuol dire che non mi stai a sentire, sai, c'è la capoccia da un'altra parte. Che trasmissione di merda. Io mi licenzierei, guarda, se fossi l'editore, io verrei qua, microfono.
1: Calci pure la seggia.
0: Lo mettete apposta, arrivederci, grazie, perché però alla gente gli frega niente. Vai,
1: vado.
0: Sì,
1: che stavamo dicendo?
0: È l'uno e quarto, fra un quarto d'ora me ne libero di questo soggetto. Meno male, se ne va via, non lo posso vedere più.
1: Oggi è difficile. Cioè, quasi rimango mezz'ora in più. Sei stato, ho un impegno, però.
0: Ti giuro, oggi sei stato della stessa.
1: Guarda, perché mi scavalla tutto, altrimenti rimanevo mezz'ora in più per darti fastidio.
0: Sì, tu sei della stessa utilità del tasso del miele nel deserto del Sahara, guarda, la stessa cosa, oppure della carta igienica usata, mettiamola come ti pare. Non sei utile oggi come oggi, cerchiamo di essere...
1: Perché ieri, no...
0: Ieri stavo da solo.
1: Appunto, sono stato lasciato da solo.
0: Allora, l'altro giorno, ragazzi, sì. mi chiama lui, dice, io quando... Ho fatto trasmissione da solo con Roberto, ho fatto una trasmissione bellissima. Io ieri ho fatto la trasmissione da solo, ho fatto la trasmissione bellissima. Se per quando andiamo insieme facciamo questo.
1: È un problema.
0: È un problema più dell'editore che il nostro, però
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì. Va bene. Allora, abbiamo anche questo da...
0: questo è bravo lui. Ogni altro tira fuori questo cartello. Citazione, è mia!
1: Te non ci vedi.
0: Lo so, poi sono riuscito all'età.
1: Ci riesci? Adesso ci rivedi un attimo oppure...
0: Sì, io vedo solamente delle macchie bianche.
1: E allora sono costretto io a... A
0: sì,
1: farle.
0: Ma non sbandierei questa citazione come se fosse l'Oscar della produzione radiofonica.
1: No, chi sbandierà nulla?
0: Sì, possiamo andare qua, sì, io sono qui, sono fino a domani.
1: Se hai un'azienda, questo messaggio è per te. Ogni giorno raccontiamo la Roma a migliaia di persone. Ogni giorno migliaia di persone ascoltano la nostra emittente, riponendo in noi una fiducia importante, la stessa fiducia che vorresti avessero nei confronti della tua azienda e che noi possiamo divulgare. Tramite Centro Suono Sport 101.5 puoi far conoscere la tua azienda a migliaia di tifosi e ascoltatori non solo nel Lazio ma in tutto il mondo, perché la nostra emittente è ascoltata anche oltreoceano tramite app e seguita su ogni piattaforma social, con una pagina Instagram da oltre 3 milioni di visualizzazioni. La nostra proposta, 3 mesi di pubblicità su Centro Suono Sport più 15 giorni in omaggio, visibilità mirata a pubblico locale, nazionale ed internazionale, più contatti, più clienti, più fatturato. Chiama la Roma si sa riconoscere il valore della pubblicità in radio. Chiama la Roma sa riconoscere il valore della tua azienda. Contattaci al seguente numero 06 25 88 830 e scopri come far crescere il tuo business.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

0: Allora rientriamo sempre da solo, perché allora dice Tonino, però questo lo puoi mandare, prof, no? Perché non è pericoloso. Ci ha mandato un audio, sì, è un link, l'abbiamo per ascoltato, vero? Andiamolo ad ascoltare, carino, sì, simpatico, sì.
1: Oh. Occupato.
2: Come occupate? E che su delle 6 del mattino ti andrà a gabinetto?
1: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Catechismo? Ah già, tu quest'anno c'hai la prima comunione.
1: Papà, che c'è, gli occhiali da sole?
2: Sì, gli occhiali di tua sorella. Ah! Mamma benedetta, e che hai mangiato, i tulipani?
1: I fascioli con le gotiche.
2: Si sente. Perché non la fai nella tazza?
1: Perché ho detto mamma che deve vedere se c'ho i vermini.
2: Io ce l'ho i vermi, io!
0: Cioè, ha detto mamma dove se c'ho i vermini, che significa? No, va bene, ok. E allora l'altro messaggio di Tonino specifica la sua professione: comunque sono perito capotecnico elettronico OSS specializzato, 27 anni di Croce Rossa, anche pizzaiolo pianificatore, adesso operatore scolastico, ma ho anche dei difetti. Bel messaggio questo qui, carino, simpatico. Quindi tutto sommato non ho fatto male a nessuno. Allora Fulviotto, noi saremmo in onda, se vuoi venire poi come te pare a te. Allora, è un messaggio sempre di Piero, ci dice che si vinca o si perda, per la Lazio è sempre quello lì, insomma, ma questo sempre. Permettimi comunque di dire, carissimo Piero, che loro stanno a fare la finale dei Coppa Italia, noi no, cioè, la situazione è questa qui. Loro sono una squadra che in questo momento è lanciatissima, perché diciamo è lanciatissima, sta facendo una finale, ha fatto un buon percorso, c'è il rischio che portino la Coppa a casa con tutti i problemi che ci hanno avuto, che in un'altra società il presidente, se metteremmo tutti quanti a piangere perché vedremmo il traguardo finale, ovvero sia la chiusura di loro, sono riusciti grazie a non so a che cosa a rigirare la frittata e ora stanno in finale, noi guardiamo, e il 13 purtroppo dobbiamo sperare che non capiti una cosa del genere. Fulvio, bentornato. Gli ultimi 5 minuti devo fare con me o no?
3: Speriamo che insomma non succeda nulla di clamoroso.
0: E questi sono i grandissimi contenuti, te mancano a quel paese, guarda, hai ritornato stati.
3: No, ma volevo,
0: cioè, amico, i grandissimi, le grandissime conclusioni del saggio, no? Speriamo che non succeda.
3: Capito che il 13 non
0: è un grandissimo sto caos, te lo prendi perché te lo devi prendere. Mannaggia, non è possibile.
3: Ai ai ai, se non ci fossi a portare allegria.
0: Madonna, come sono depresso. Senti, quando è che te ne vai?
3: Pochi minuti.
0: Potresti anticipare una decina di minuti?
3: Sì, ma se
0: perché
3: vuoi,
0: tanto come non ci fosse stato oggi. Sei conclusioni catalane, no? Dice, è sempre meglio essere ricchi che essere poveri. Sì, benissimo, perfetto. Senta, oltre le citazioni, ce la fa a leggere qualche messaggio? Sempre se vuoi.
3: L'hai letto questo di Tonino?
0: A quale ti riferisci? Alla sua professione? Sì,
3: ah,
0: sì, l'ho letto.
3: Hai visto?
0: Letto.
3: Allora, c'è quest'altro di Piero. La finale bisogna anche... vinceranno senz'altro.
0: Ma indovina un po' perché, secondo te?
3: Sì, è un modo per recuperare, no?
0: No, perché c'è l'Inter, Ciccio.
3: Ah, dici che
0: ma sì, ma che scherzi, l'Inter ormai c'ha qua la pancia piena, c'è questo famoso gemellaggio che gira da una vita, del double gli frega
3: poco. Ma io non lo so, lo sai, perché col fatto che hanno vinto adesso lo scudetto, hanno qua una settimana di tempo, no? Per metabolizzare la vittoria, i festeggiamenti, l'alcol e quant'altro, e poi si concentrano sulla finale di Coppa Italia.
0: Beata affari tua.
3: Capito.
0: Beata affari tua, che ci credi ancora una cosa del genere. Io spero che tu abbia ragione, ma siccome tutti quanti conosciamo come funziona il sistema calcio, lì c'è un fortissimo gemellaggio, c'è una fortissima necessità da parte di Lotito di portare adesso un trofeo, perché calmerebbe le acque nel rapporto con i tifosi. C'è una fortissima necessità anche di ordine pubblico, presente e futuro. Perché questo attrito in generale crea dei problemi pure all'ordine pubblico, perché parliamo di chiari, i tifosi della Lazio non ci vanno, ma si radunano fuori. E quando tu ti raduni fuori in una piazza, una manifestazione non autorizzata, tu necessariamente crei un problema di ordine pubblico. Questo è il discorso. E allora questo calmerebbe parecchio le acque. Ci sono tante serie e tanti allineamenti di astri che portano verso quella direzione, per cui a un certo momento l'Inter dice
3: astri del cielo. Torna a metà canzone. Scusate,

0: Mimmo, mi sei rimasto solamente tu, non te ne andavo pure tu, perché questo dice una cosa e Pia se ne va. Pia lascia il microfono e
1: mi ha fatto ridere, mi ha ricordato, no,
0: Astro del Cielo. Sì, eh. Tu è ora che smetti di fare radio. Sì, è ora che smetti. Lascia la radio, lascia la radio, fare un altro sport, che ti posso dire, qualcosa del genere. Che connessione vabbè c'era con Astro del Cielo? Marco di fosse nata. Comunque va bene, Fulvio, tu stai tranquillo.
1: Sì, sì.
0: Te serve uno bravo.
1: Sì,
0: sì. Sì, ce l'ho uno io. Ce l'avevo, sì. Si è suicidato dopo che mi ha curato.
1: Lo vedi. Va bene, allora, gemellaggio, l'anno scorso Lazio gli ha fatto perdere lo scudetto. Gemellaggio, ma ci dice Piero.
0: Se lo sapevo di dire, è vero, sta riflessione l'ho fatta pure io. 2-2, ti ricordi, no? Un rigore all'ultimo minuto,
1: sì,
0: se
1: all'ultimo
0: non
1: minuto.
0: Mi sbaglio. Ok, perfetto, lì il problema non è stato tanto il fatto che Pedro doveva sbagliare il rigore. Perché Pedro non doveva sbagliare il rigore. Ma che se insiste però? Pedro non è che c'hai il rigore al 90esimo del pareggio a Milano, tu no, puoi sbagliare, non gli puoi chiedere al giocatore, beh, c'è il gemellaggio, vabbè. Cercherò di essere serio, perché sì, è veramente difficile, ragazzi, oggi è veramente difficile. E poi ripoggia la cuffia e se ne arriva.
1: No,
0: cioè, tu stai al 90esimo, prendi un rigore, lì il rigore non lo dovevi prendere, caro Inter, non lo dovevi prendere, ma quando lo prendi al 90esimo, Pedro mette la palla lì, non puoi dire no, c'è il gemellaggio, non puoi segnare, perché quello segna, perché poi devi tornare a Roma, questo è il discorso. Vabbè, anche se poi c'è stato il famosissimo Lazio-Inter 2-0 o no.
1: Beh,
0: no, ricordiamo, capisci qual è il discorso?
1: Lo ricordiamo bene.
0: Quindi, dopodiché, quello potrebbe essere un momento in cui, no, abbiamo fatto quel favore all'epoca, adesso ridateci, no? Ridateci.
1: Per favore.
0: Il favore, perché lui, Piero, ci dice: guardiamo Inter Lazio d'anno scorso, no? Guardiamo Roma Lazio Inter di qualche anno fa, il favore gli hanno fatto, ora lo chiedono,
1: Sì, capito? È vero.
0: Al di là di Astro del Cielo, quelli che secondo me sono gli astri che si stanno allineando.
1: Spero che si allineano bene.
0: Poi trovi un astro che non è del cielo, poi fa come te pare, ma questo è un altro tipo di discorso.
1: Astri.
0: Sì.
1: Astriamo.
0: Potremmo anche leggere dei messaggi se si può, se si vuole, se ce ne sono ancora.
1: No, l'abbiamo letti tutti al momento. Va bene, io direi che possiamo andare in break così.
0: È l'1 e 25, cioè, mancano 5 minuti.
1: Mancano 4 minuti, ok. Allora.
0: Cioè, ma se tu non vedi ora andatene. Mi diceva, va, faccio da solo trasmissione, mi organizzavo.
1: Ma se ti ho tenuto compagnia, ti ho fatto ridere, è stato molto humor.
0: Sì, sono un'ora e mezza, 5 minuti, perché l'altra ora e 20 minuti se ne sarà spasso per il mondo, al telefono, fare le cose, vabbè.
1: Va bene, dai.
0: Benissimo, testimone Mimmo.
1: Allora sì, ecco.
0: Ok, l'ultimo minuti. Argomento che stavi dicendo era Arbitra Chiffi, giusto?
1: Arbitra Chiffi, serio. Sì, che non so, vediamo, speriamo. Viene da 4 vittorie consecutive con la Roma. Speriamo che ci sia anche la quinta. Arbitrato lo scorso anno lo stesso Parma-Roma.
0: Bene, ieri io sai ho discusso con Alessio Di Silvestro.
1: Sì.
0: Perché lui dice che domenica prossima Lecce-Juve sarà una partita vera. Io dico
1: no. Per me no, neanche per me. Lecce è salvo,
0: gli passo un punto.
1: 4 punti sulla Cremonese sono tanti, altre giornate dalla fine. Se non sei salvo ci manca poco e non li vai a prendere contro la Juventus i punti salvezza.
0: Li va a prendere perché te li danno alla partita successiva. Questo è
1: sono d'accordo con te. Stavolta veramente.
0: Senti, perché
1: se sto d'accordo, sono d'accordo.
0: La prossima volta organizziamoci così, mi fai un audio, sono d'accordo con te. E poi anche sta a casa.
1: Io sai faccio, quasi.
0: Si sta a casa, io faccio la trasmissione, ma faccio. Sono d'accordo con te, tanto Fulvio. L'intervento.
1: Ma lo sai che quasi.
0: Al di là della massima splendida, ma speriamo che adesso non vinca la Coppa Italia, perché tu speravi l'inverso. Vabbè, perfetto.
1: No, cavolo.
0: Perché te grati? Che cosa brutta. Va bene, perfetto. Allora Fulvio, tu ci stai lasciando, vero?
1: Sì, lo sai che
0: non è che te voglio che te ne vai, però se te ne vai ci fa favore.
1: Sì, soprattutto a te oggi, va bene. Io ringrazio Domenico dall'altra parte del vetro. L'appuntamento con me è a domani dalle 12 alle 14.
0: Sai,
1: non so in che condizioni avverrò con Andrea.
0: Perché peggio di oggi?
1: Stasera faccio tardi, quindi non...
0: Perché ieri sei andato a letto presto?
1: Ieri sì.
0: No, e stavi in queste condizioni?
1: Non sono uscito, sì.
0: Domani veni.
1: Domani non
0: lascia andare
1: da solo.
0: Saltano a casa.
1: Va bene, dai, vi lascio con Paolo e Alessio De Silvestri, che non ti lascio mai solo. Io ti penso sempre. Vado via io e ti metto Alessio.
0: Forse riesco a fare trasmissione
1: Forse
0: seria.
1: Forse riesci a fare trasmissione Forse. Seria, come quando la faccio io con Roberta. Senza
0: sì,
1: idea.
0: Certo.
1: Va bene.
0: Robertina, quando parliamo di Robertina ci inchiniamo.
1: Assolutamente sì. Ciao ragazzi, forza Roma.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

0: Allora, sono le 13:31. 13:31, sì, dovremmo avere il collegamento con Alessio Di Silvestro, Tutto Mercato Web. Buongiorno, ci sei?
1: Buongiorno Paolo, buongiorno.
0: E non dici buongiorno a tutti gli ascoltatori di Centrosuono come fai tu ogni volta?
1: Ah, esatto. Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Centrosuono.
0: Buongiorno a te Alessio, senti, lei vedo che sento che sta a spasso, non giro con la macchina, il motorino?
1: No, io sto fermo con la macchina perché mi stavo fermando perché la diretta l'ho fatta bene e quindi mi fermo in macchina. Anche se oggi fermandosi anche all'ombra fa un leggero caldo.
0: Leggero caldo, vabbè, insomma, sarà che io esco all'alba la mattina da casa, quindi io c'ho sempre un po' freddino. La mattina da casa non so, sarà fai sui 12, 13, 14 gradi, specialmente se come stamattina pioveva. Roma ci ha regalato una giornata fra molto strana. Si è partiti che pioveva, adesso c'è un po' di sole, un po' di cappa e la temperatura è un po' salsata, però va bene. Senti, che c'hai notizie in generale? Non le voglio dare io, qui si è parlato di tanto, di derby, del problema dell'Europa League, la coincidenza con l'Everton e tante altre cose, la designazione arbitrale, questa polemica sull'orario del derby, eccetera, eccetera. Tu hai qualche notizia da darci?
1: No, io ho due notizie di mercato che stavamo l'altro giorno vedendo, no? Due giocatori interessanti che Gasperini potrebbe aver chiesto e se vogliamo possiamo partire da questo.
0: Partiamo da questo, dai, ti chiamiamo apposta, dai, fermi tutto,
1: allora, però,
0: aspetta, fermi
1: diciamo
0: tutto,
1: che
0: un secondo, un pensierino a Beccalossi.
1: Sì, l'ho letta adesso perché l'ha pubblicata, diciamo, un amico in comune, Roberto Scarnecchia, e quindi ho letto appunto anche l'età, ha avuto un problema qualche un anno fa, forse a gennaio 2025, con un'emorragia cerebrale, poi dopo da lì sembrava un po' meglio e poi purtroppo le cose non vanno mai come dovrebbero andare, quindi veramente, però molto giovane, 69 anni, mi pare che fosse del 56 se non sbaglio.
0: Giovanissimo, quindi, voi dire.
1: Non lo so, dovremmo aprire delle parentesi strane, insomma, io vedo che purtroppo tanta gente giovane, ma uno dopo l'altro, anche diciamo calciatori sportivi, ci stanno lasciando per diversi motivi, insomma, e non lo so, è un periodo sicuramente apocalittico.
0: Apocalittico. Torniamo al mercato, vai.
1: Mercato, allora, interessano sicuramente Coné del Sassuolo, che è un giocatore che non è il Coné nostro, però ciò che interessa anche al Milan, però penso che la Roma lo stia da tempo ormai osservando. E poi molto molto interessante, se non sbaglio, dovrebbe essere Ederson e non Emerson dell'Atalanta, io ce l'avevo detto tempo addietro. Quindi secondo me sono due centrocampisti che farebbero proprio la differenza nel centrocampo a Roma. Ismail Coné, quello del Sassuolo, 23 anni, molto giovane, prezzo credo sta andando bene perché ha fatto 32 partite, 6 gol, insomma un giocatore interessante, poi giovane, fisicamente molto grande, 1,88, e penso che Gasperini l'abbia già segnalato e che piace molto alla Roma. Il prezzo non è altissimo al momento, ci si può lavorare intorno ai 15 milioni di euro. Io penso che sia un centrocampista da prendere, secondo me. Poi non so che pensate voi.
0: 24 anni, giovanissimo, insomma, no? È il 2002, se mi sbaglio.
1: 2023 anni, 20 di giugno, se non vado errato, quindi 23 anni di giugno, 2003, sì, 26 2003. È bravo.
0: Beh, no, l'abbiamo visto giocare, poi alla fine, sai, certi giocatori esplodono oppure danno meglio di sé. Anche quando...
1: Scusa, Ederson, non Emerson, mi sbaglio sempre io. Lui 26 anni del 99 ha fatto.
0: Aspetta, stiamo parlando di Coné. Stiamo parlando di Coné per adesso.
1: Sì.
0: Ok, Coné, no, è del 2002, 16 giugno 2002, no? Stavamo dicendo che interessa la Roma, 15 milioni è stato valutato, mi hai detto, no? Coné del Sassuolo.
1: Il prezzo del Transfer Market è sempre lavorabile, il Transfer Market lo dà 20, quindi lavorabile a qui, per me se dai 15 cash lo prendi però subito adesso.
0: Tra l'altro poi dicevamo, l'abbiamo visto giocare più di una volta all'Olimpico, sia a fronte Lazio, fronte contro la Lazio e contro di noi, l'abbiamo visto giocare anche in altre partite. Sembrerebbe a vedere così, no? Giocatore da far storcere il naso, perché forse non è quello che ci fa fare il salto di qualità, ma è anche vero un fatto, no, Alessio, che certi giocatori poi sviluppano e mettono in mostra le loro potenzialità quando stanno all'interno di un contesto in cui già ci sono giocatori che sanno giocare a pallone.
1: È normale che è quello che serve alla Roma, però serve un altro rubatore di palla veloce, insomma, quindi chiaramente questo lui è 1,88, servirebbe un altro a fianco a Conè. E poi il ragionatore, invece, l'ho detto, perché il ragionatore è quello dell'Atalanta, Ederson. Lui è un giocatore chiaramente che invece mi sta bene tutte e tre, centrocampo con doppio Conè ed Ederson, sarebbe per me l'ideale. Un pensatore e due semi costruttori, va bene?
0: Sì, diciamo adesso già c'ha 27-28 anni, siamo lì più o meno. Come
1: 99, però è bravo.
0: Sì, è vero. Vai.
1: Però se vi fidate, io li prenderei subito adesso. E Ederson è 1,82, insomma, una bella bravo, poi brasiliano lui comunque,
0: sì, buoni, Ederson, José dos Santos, Lourenço da Silva.
1: Sì. E stai esponendo adesso, il prezzo di mercato è abbastanza alto, insomma, quindi non mi sbaglio. Però il centrocampista forte. Beh, se Transfer Market chiede per lui 40 milioni di euro.
0: Beh, diciamo che Ederson, se non mi sbaglio, nell'ultima partita ha giocato contro di noi a Roma-Atalanta e ha fatto una bella prestazione, dando dei parecchi problemi a Malen, se non mi sbaglio.
1: Sì, ma detto poi 99, deve fare ancora 27 anni, è di luglio, quindi 27 li farebbe se lo prende la Roma, nella Roma. Mm-hmm. 27, 28, 29, 30, 31, c'hai cioè almeno 5 anni alla grande,
0: Ok, adesso
1: però,
0: tu...
1: Però no, a 40, diciamo che se prendi tutte e due a 50 hai fatto un colpaccio.
0: Ora il problema è questo: tu prendi, dici, vabbè, io mi prendo sì due giocatori a 50, mi sono fatto il centrocampo. Domanda: quando compro l'esterno,
1: mi sono fatto il centrocampo.
0: Perfetto. Domanda è: ovviamente Pisilli rimane?
1: Non ho capito.
0: Però Pisilli lo teniamo, non è che lo vendiamo secondo questa tua ottica.
1: Allora, tu tieni Pisilli, che comunque il centrocampo va a segura a 4, quindi chiaramente esatto. Tieni Pisilli, però dai via Pellegrini.
0: Ah beh sì, no, è in scadenza, quindi arrivederci, dai su, non è che...
1: Dai via Pellegrini, c'è cioè in centrocampo con Cristante, Pisilli, Conè, Ederson e l'altro Conè, c'è cioè il signor centrocampo, e al centrocampo stai bene. In avanti, vedi che succede un attimino con Dobbic e Malen, e potresti star bene pure in avanti, dietro stai bene, per me la Roma finisce così.
0: Il problema è un altro, dobbiamo questi 50 milioni, mi sembra di aver capito che poi a giugno dobbiamo riscattare due giocatori, uno sicuro è Malen, scorreggimi, non so se Vaz l'abbiamo riscattato, comprato subito o riscattato a giugno.
1: Mi pare che Vax è già il nostro.
0: Già il nostro, sì, è il nostro, perché io avevo un piccolo dubbio.
1: Però con 50 e riscatto di Malen, vendendo, e c'è da vendere qualcosa, perché a Roma c'è da vendere qualcosa pure, cioè in questa maniera secondo me la Roma è sistemata.
0: Un problema che ti dico io, è quello che il pensiero che si stanno facendo tutti i tifosi in questo momento, sì tutto bello, ma i soldi?
1: Ma se non c'è manco 50 milioni di euro a spendere per sistemare la squadra, fermiamoci e giochiamo a dama.
0: Osservazione interessante, io credo che questa sottolineatura l'ha fatta anche Gasperini quando va a dire, insomma, se vogliamo incontrare e parlarne o no.
1: No Paolo, scusa una cosa, ma se tu non c'hai 50 e c'hai lo zocco duro, perché abbiamo visto pure Hermoso sta andando bene, indica, dietro stai bene, dietro stai veramente bene, e comunque c'hai i giocatori anche di prospettiva, no? Vilardi e Zikowski, c'hai pure di prospettiva. A centrocampo prendi due pezzi da paura, perché adesso ancora sono due pezzi che sono ancora per me esplodere da paura, c'è un centrocampo fortissimo. In avanti c'hai Malen, c'hai Vaz e c'hai volendo Dobbic, e stai pure abbastanza coperto, ti rimane pure Dybala, e c'hai pure il tuo Arena, e 50 che lo spende per fare la squadra, se ne lo spende, ciao, parliamo d'altro.
0: Sì, mettendo da parte il suo discorso, perché mi piace, perché noi ci parlavamo d'altro come problema non ci fosse, ma il problema c'è, perché noi sappiamo che il 30 giugno 2026 dobbiamo chiudere l'ultima o superare l'ultimo ostacolo del settlement agreement.
1: Io ce l'ho la soluzione, eh?
0: Dai, aspetta, te la do io. Mi arriva un messaggio, mi arriva un messaggio da Roberta che mi dice: Paolucci, pagaci male, il problema abbiamo sistemato. Sì, mo io pago male.
1: No, c'è una soluzione logica. Dai a Pellegrini, vendi Svilar a 60, e spendi 50 e stai nel settore finanziario.
0: Oh, però vedi, a questo punto tu vieni a me, tu un giocatore lo devi vendere, e tu vai a vendere il portiere, ragazzi.
1: Svilar a 60, Pellegrini e qualche altro pezzo, arrivi a 70-80 milioni, prendi 50 i due centrocampisti, vendi un bel portiere, hai fatto i giochi. Se non fai manco quello, non andiamo a giocare.
0: Allora, c'era un messaggio da parte di Torino che dice: Sassuolo è una bottega cara, noi ci chiederà 30-35 e adesso sono 40 pippi. Sì, questo l'avevamo dicevamo, cioè lo ricostruisco io il messaggio. Torino ci dice: guarda che Coné non sarà 15, ma ci chiederà 30-35, perché il Sassuolo sappiamo come ragiona con noi, questo è vero. Ederson costa 40 pippi, quindi di conseguenza non è 50, ma sono un po' di più, e forse tutto sommato
1: Torino... 40 se vai con 30, cioè se vai in una formula differente, 30 e 20, 50 li prendi in due.
0: Sì, ma Torino c'ha ragione quando dice: quando noi andiamo dal Sassuolo a chiedere il giocatore, loro ci trattano sempre male, eh? Non sei mai a Juve che gli dai i giocatori a rate.
1: Però intanto proviamo a prenderli, poi certo è normale che se il prezzo è alto, però vanno, cioè non bisogna aspettare luglio di agosto che si faccia, devi andare adesso.
0: Sì, io c'ho ragione. A me mi viene da ridere perché... Cosa? No, mi viene da ridere per il semplice fatto che tu dici: ci dobbiamo andare adesso, e adesso non ci abbiamo neanche un soggetto con cui Gasperini ci può parlare. Capito?
1: E allora c'è ragione Gasperini, dice: faremi capire che dobbiamo fare.
0: Esatto, infatti siamo tutti su quella lunghezza d'onda. Ci arriva un altro messaggio e ci dice: Pierre Bondò della Cremonese. Non è male.
1: Bravo anche lui, ma ci stanno bravi. Però allora parliamo di chiaro: i due pezzi sono due pezzi forti. Io ho detto due pezzi forti che non costano ancora uno stracelo e potrebbero farti fare la differenza in campionato, perché per me possono essere potenziali, tanto a capo con quello che c'hai. Se vuoi andare a partecipare, a provare a vincere lo stretto, devi prendere i due pezzi. Se non prendi i due pezzi, devi andare a cercare delle scommesse, diciamo, fuori, dove chiaramente spendi una cifra sempre per un centrocampista buono, per 25-30, devi prendere due, perché a noi servono due centrocampisti, giusto?
0: Mm-hmm.
1: Per forza, perché tu centrocampo c'hai solamente con Erdogan quest'anno e stai stretto, perché Cristante chiaramente deve riposare un po' a 60 partite. Pellegrini è andato come andato, quindi da via Pellegrini ti servono due centrocampisti forti. Poi non lo so, puoi anche partire con Cristante, con Pichilli, dove vai?
0: Senti, passa esterno destro, cioè si esterni, che in grandi linee noi abbiamo, sappiamo che l'esterno destro era Wesley, ma a suo punto ha giocato a sinistra tutto il campionato, quindi che facciamo secondo te? Ci serve o non ci serve? Se ci serve ovviamente, se ci serve
1: io non so che succede, però se il modulo si adatta in una certa condizione, secondo me alcune partite esterno destro può farlo anche il Shaarawy, se rimane, e l'esterno destro torna Wesley. Poi certo là, ma c'è pure il volendo, c'è pure il Pauso che può giocare tranquillamente là, c'è pure Ghilardi che fa l'esterno destro,
0: Non lo so, lì mi trovi un po' dubbioso, lo sai, veramente mi trovi un po' dubbioso.
1: C'è Zirkowski, può giocare esterno basso pure, perché c'è un bel tasto, una bella gamba, anche lui può giocare esterno destro. I calciatori si formano pure, non è che si inventano.
0: Ah beh sì, certo, quello dovrebbe fare Gasperini.
1: Se no uno fra Ghilardi e Zirkowski può fare tranquillamente l'esterno destro,
0: Oh, ti leggo un altro messaggio che mi dice: guarda prof,
1: la domanda è questa, aspetta Paolo, ma Zirkowski e Ghilardi l'abbiamo pagati?
0: Sì. Ho capito, però non so se li abbiamo comprati per essere esterni.
1: Mi pare che Zirkowski, no, mi sembra che costa pure qualche soldo.
0: Sì, ma non so se li abbiamo comprati per fare i centrali o gli esterni, questo è il discorso. Tu stai dicendo li rimodulo come esterni.
1: No, parliamo seriamente. Io l'ho visto già pure esterno. Girardi può fare praticamente l'esterno destro e anche Zirkowski, cioè.
0: Sì, allora Ghilardi l'ho visto anch'io giocare esterno e non mi è dispiaciuto, però se dovessi scegliere e puntare io non andrei a giocare a prendere un giocatore di adattato, io prenderei un purista sulla parte destra, un purista. Vabbè, proprio nasce così, capito?
1: Se si rivela meglio dell'ultimo Celic, secondo me per me Ghilardi è bravo a destra, cioè, per me è bravo.
0: Vabbè, è sempre una scommessa comunque.
1: Una scommessa, ce l'ha in casa, lo provi adesso le ultime partite e poi vedi un attimo se ti serve un esterno destro pieno, ma è difficile, so pochi quelli forti, se cerchi un altro Wesley è difficile,
0: Sì, in effetti è così.
1: Lì paghi caro.
0: Certo.
1: Lì paghi poco caro, esterni che fanno tutta fascia e che difendono bene, rimontano, crossano bene, insomma lì parliamo di giocatori che costano veramente 40 milioni di euro.
0: Certo. Senti,
1: l'esterno forte che fa partire avanti e indietro, cioè è difficile farlo forte.
0: Senti, c'è invece, questa è una chicca che me la ce l'ha dato Tonino, ma non mi trovi.
1: Però c'abbiamo Angelino che può recuperare, no? Mi dimenticavo.
0: Ma ha chiesto che vuole andare via. Ha chiesto più di una volta di prendere un'altra strada.
1: Beh, lui vorrebbe fare il sinistro e Wesley il destro, volendo, no?
0: No, lui può andare via da Roma, mi sembra di aver capito.
1: E allora se vuole andare via, però colui può, mi pare che è sotto contratto, può immobilizzare. C'è un giocatore che c'ha valore,
0: sì,
1: no?
0: Certo. Beh, prima ce n'aveva di più, comunque vabbè, adesso. Adesso, anche perché poi, grazie a Dio, non si è, per una questione di privacy, non si è saputo esattamente qual è il problema, ma chi lo compra alla fine lo saprà. E se è un problema che l'attuno fuori un anno, non è un problema da poco.
1: C'è avuto una forte fattore ai polmoni,
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: non è
0: sì,
1: da poco.
0: Non è da poco, certo. Senti, mi arriva invece una chicca da parte di sempre di Tonino, che mi coglie un po' la sprovvista, vorrei cogliere la sprovvista anche te. Parliamo di Cop Miners, ma non Teun, ma Pir. È il fratello di Teun, quello che gioca con la Juventus, calciatore olandese, centrocampista della Z. Lui mi dice, guarda che tutto sommato, mi sai dire qualcosa? Se ne hai notizie, ovviamente, perché andiamo proprio sullo specifico.
1: Ho fatto diversi anni. Sono giocatore bravi, però è differente il campionato olandese rispetto all'italiano, cioè molti più gol, molto meno tattico. Non lo so, bisognerebbe. Cioè, per me la Roma non può più tentare, come dici te, di fare delle scommesse. E quindi a centrocampo io torno sul mio discorso che se vuoi andare a vincere qualcosa. Provati due centrocampisti già provati altre squadre come Coné e come lo stesso Ederson, devi andare su un giocatore che già è comprovato in Italia. È un ruolo forte il centrocampo, come diceva il Barone, la mediana si vince in mediana, quindi prende il centrocampista forte.
0: Sì, cioè tu dici già affermato questa cosa.
1: È per forza, se dobbiamo andare a giocare nelle posizioni. Sì, se dobbiamo andare a fare la scommessa che forse andiamo nelle prime posizioni, prendi pure Kopp Meier.
0: Ho capito quello che intendi, sì, sotto questo aspetto. Certo.
1: O altrimenti vai dal Milan che ha giocato poco e provi a prendere il francese, che a me fa impazzire. Ha giocato non tantissimo, non è che è andato bene, la madre fa la procuratrice, vai lì e provi a prendere il nome, sfugge il nome, però dai, c'è un trappista. Loro hanno quello forte che al Milan non è andato bene.
0: Senti una cosa, tu mi hai detto poco fa, forse l'ho capito male, ti occupavi del calcio olandese, vero? Mi hai detto poco fa?
1: L'Euro Divisio ho fatto per 5-6 anni di tutto il mercato web.
0: Allora senti un attimo, perché c'è Torino che ci manda un messaggio, vorrebbe una risposta, ma oppure un'affermazione. Dice, guarda prof, io non ho grandissima simpatia per Gasperini, ma lui ha uno scouting forte in Olanda, forte, ti risulta?
1: Beh, l'Olanda è stato un mercato importante anche per l'Atalanta, no? Quindi chiaramente sulla c'è un mercato importante, però un mercato importante per l'Atalanta, nel senso dove ci sta il tempo di farli crescere. Abbiamo la pazienza noi e il tempo di farli crescere?
0: Senti, io c'ho poco tempo che mi è rimasto, vorrei vincere subito, ma questo è un problema mio personale.
1: Quanto pazienza ci abbiamo ancora?
0: Che te devo dire?
1: No, perché che poi il che siamo bravi non lo mette in dubbio nessuno, però non lo so, cioè io non c'ho più tanta pazienza.
0: Sì, è vero, sì, siamo in parecchio a non avere più tanta pazienza. Comunque, secondo te, ci dice un altro messaggio, te Alessio, quanto potrebbero chiedere per Pulisic e potrebbe fare l'esterno da Gasperini?
1: Allora, il giocatore che alterna prestazioni, cioè quindi siamo, io per esempio farei carte false per riprendere Salemaker.
0: Mm-hmm.
1: Farei carte false per riprendere Salemaker, penso che vi dico. Che può fare anche l'esterno alto lui, eh? Lo conosciamo, no?
0: Sì, certo, però lui ci parla, Salemaker credo ormai si sia bruciato la piazza dopo l'ultima situazione, visto i fischi che si è beccato a Roma-Milan recentemente. Diciamo quindi, però Pulisic, il Milan secondo te farebbe fare l'esterno alla Gasperini? Cioè da Gasperini, sì o no? Secondo te?
1: Per me no, per me non è l'esterno quello classico, per me non difende benissimo, secondo me io insisto che Ghilardi potrebbe essere il nuovo Panucci. Pensa che vi dico, vedo in Ghilardi delle situazioni di, diciamo che vedi anche in Panucci.
0: Ho capito, invece per avere un messaggio carino, sempre di Torino, ci dice Pulisic, ci dicono che sia così di Sweeney, che non so chi sia, dovrebbe essere un personale, una modella, qualcosa, è totalmente squagliato, questo è un modo di...
1: Io non ho detto niente, però ho detto che alterna prestazioni, cioè, ho già dato un segnale, eh? Poi l'ha detto lui questo, eh?
0: Guarda, ti dico, non so neanche chi sia, un'attrice statunitense, l'ho saputo adesso, pensa quanto sono ignorante.
1: No, non è un giocatore poi qui a Roma te se mangiano, ragazzi.
0: Pensa quanto sono ignorante. Su Ghilardi dice, però sono d'accordo, vabbè, perfetto, giusto come dire.
1: Ghilardi c'ha una bella gamba lunga, è un giocatore che riesce a fare tutta la fascia, grossa forza fisica, sarebbe se ci, e sarà sicuramente, che penso che non ci sbagliamo, sarà un grande esterno destro. Per me è un grandissimo e Gasperini non è uno scemo su questo, eh?
0: Ho capito. Senti, gli ultimi 5 minuti voglio, visto abbiamo parlato di
1: Rabiot, mannaggia la miseria, che non ha convinto al Milan, il centrocampista eccezionale, 30 anni credo, forse qualcosa di meno. Allora andiamo a prendere Rabiot dal Milan e diamo Pellegrini, volendo che piace tanto al Milan, diamo gli Pellegrini. 31 anni, 95, non ha convinto. Prezzo di Rabiot interessante, perché 31 anni, insomma, però non è quello che voleva il Milan, che pensava. Alla Roma potete fare molto meglio. Prezzo di mercato transfer market 20, a 15 lo prendi. Non vi piace manco Rabiot?
0: No, Rabiot è grande, tanta roba, eh.
1: Ma allora che aspettiamo?
0: Visto giocare l'Olimpico più di una volta, Rabiot è un
1: non
0: giocatore...
1: Non è andato bene, il prezzo è calato, a 15 lo prendiamo, andiamoci a prendere Rabiot.
0: Io guarda, quando parlo con te mi fa sognare, però rimango sempre sull'aspetto, sì, ma si sordi...
1: Vabbè, ma Rabiot a 20, ragazzi, è da prendere subito.
0: Ho capito, ma tu come dire, no, vado all'outlet, il costo non poco e quindi li prendo subito, ma se c'è dentro il portafoglio...
1: Ma loro vogliono Pellegrini, perché a me piace Pellegrini, serve anche uno come Pellegrini. Vai con Pellegrini e prendi Rabiot.
0: Sì,
1: però Paolo... Se non si riesce a fare un mercato, non è colpa mia.
0: Infatti è proprio quello che ti sta dicendo. Sono d'accordo con te, tutta teoria, ma chi ci va a Milano a presentare Pellegrini e prendere Rabiot? Ce vado io, ce vedete chi ci va? Qui alla fine c'è nessuno.
1: Tanto ha bloccato il rinnovo dei Pellegrini. Pellegrini forse non lo vuole, è un trequartista. Comunque in qualche maniera dei quartisti si tiene. In qualche modo le ho detto Rabiot. Pellegrini piaceva al Milan e piace tuttora al Milan. Valutazione Pellegrini non ha rinnovato, però magari ti fa abbassare un po' il prezzo, perché lo dai gratis, lo dai a loro e non lo dai un altro.
0: Certo.
1: E adesso fai l'accordo che è precedente a giugno e gli dai una corsia di preferenza al Milan. Mi dai Rabiot a 15-20, perfetto, fatto.
0: Oh, perfetto, c'è un messaggio di Piero che ci dice: Rabiot alla mamma che vuole mucchi di soldi, lui è forte, il problema è la mammina. Vabbè, fosse tutti qui, ci penso io alla mammina. Dai,
1: vabbè, quanti anni ha la mammina?
0: stai buono.
1: Quanti
0: stai...
1: anni ha la mammina di Rabiot?
0: Stai buono. Questa buono intendo mettere in fila.
1: Se Rabiot c'ha 31 anni, la mammina ce n'ha meno di 60 e parlo io con la mammina di Rabiot.
0: Vabbè, va bene, la finiamo così. Va bene, giusto così.
1: Okay.
0: Grazie Alessio.
1: Mammina di Rabiot, chiama Centro Suono, prendi il mio telefono, vai.
0: D'accordo, ciao.
2: Ciao Paolo.
0: Bene, allora siamo in chiusura, ci sono anche dei messaggi da chiudere, li chiudo al volo, sempre di Tonino, ci dicono Rabiot è fidanzato di Allegri, sì è vero, ed è stato uno dei pochi fari del Milan, non te lo daranno mai, e vabbè, il problema non è che te lo danno, che non c'è la possibilità di andare a Piama, questo è un altro tipo di discorso. Vado in chiusura, perché sono le ore 13:57, e chiudo perché è venuta il mio angelo biondo a salutarmi e dirmi te ne devi andare, perché fa così, anche perché quando vedo, come sapete voi non lo vedete ma lo vedo io, ma ora avete capito, no? Quando io vi dico che Mimmo ha messo il cappello, voi già sapete che è l'ora che si chiude la trasmissione. Bene Mimmo, è stato un piacere, speriamo di non vederci più. E se ci vediamo, speriamo che sia per causa tua, come si dice. No, scherzo, Mimmo è sempre molto simpatico, riusciamo anche a farlo ridere, molto serio, una persona serissima, non riusciamo anche a farlo ridere. Allora, vi lascio a Cronache Giallorosse dalle 14 alle 16, quindi a tutto il palinsesto di Centro Suono Sport. Mi raccomando, non cambiate canale, state con noi. Noi vi salutiamo sempre, io vi saluto, ormai sono rimasto da solo, grazie a Dio, da solo sono riuscito a fare trasmissione. Vi saluto sempre con il mio motto, sempre, comunque, ovunque, Forza Roma!

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 13:59 minuti.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti, e poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
3: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
5: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Centro Suono Sport Rock.

0: inizio positiva.
1: Io ho un pronostico.
0: No, no, ecco. Martina, allora, pronostici.
1: Io ci credo alla Champions, okay. Però questa paura, ma paura proprio tremenda, di fare la fine che abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Dici, a meno un
1: a
0: punto.
1: A un punto dalla Juventus o a pari punti.
0: Vediamo. Allora, in queste, diciamo, ultime due giornate, un po' il calendario delle altre ci ha favorito. Non ci aspettavamo sicuramente delle sconfitte o comunque dei pareggi contro squadre anche piccole rispetto a quelle con cui si sfidavano Juventus, Como.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
0: Però
1: giù.
0: Ogni tanto gira bene pure a noi.
1: Sì, guarda, lo dicevo anche lunedì che sono venuta qui, sì, del fatto che in molti su Centro Sono Sport avevano fatto una previsione,
0: sì,
1: che la Juventus avrebbe toppato una o due partite.
0: Sì, è vero.
1: Quindi bisogna vedere, Giulia, come bisogna vedere anche che cosa farà il Milan, perché il Milan perde clamorosamente contro il Sassuolo.
0: Sì, comunque poi Allegri ha detto pure che è stata la peggior partita della stagione.
1: Sì, sì, proprio a

0: Superiamo tutte e due.
1: Allora, Giulia, lo sappiamo benissimo perché ci siamo passati anche noi, no? Quando una squadra ha un crollo,
0: sì,
1: non serve la partita dopo per risolvere i problemi, capito? Cioè, comunque dura un po'. Che può essere due settimane, che possono essere tre, che possono essere un mese, ma di certo non dura un giorno.
0: Sì.
1: Quindi tutti noi abbiamo percepito il periodo negativo del Milan. Il Milan, in realtà, io non so neanche come faccia a stare poi lì in classifica, Giulia, perché non so come la pensi tu, però hanno comunque un allenatore come Allegri, che può piacere o non piacere, ma è un vincente.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Sono d'accordo.
1: Però deve ringraziare il Milan di avere una squadra con quegli elementi, con quegli individui, perché dal momento in cui si fa male Modric, cioè il Milan non è più il Milan, non gioca più il Milan.
0: Sono d'accordo, tra l'altro il Milan domenica alle 8:45 sfiderà l'Atalanta.
1: Appunto, cioè là chi ci tocca di fare?
0: No, esatto.
1: Cioè, tanto ormai l'Atalanta è fuori proprio dai giochi per quanto riguarda la Champions, almeno
0: sì,
1: una.
0: Assolutamente.
1: No, perché sennò veramente siamo tutte là.
0: No, infatti. Però l'Atalanta pure nell'ultima giornata.
1: Sì, sì, sì, per carità, per carità. Però ti ripeto, Giulia,
0: poi abbiamo una Juve contro il Lecce.
1: Però allora parla tu, Giulia.
0: Vai, dimmi del Lecce.
1: No, nel senso che rimangono, sono quelle partite che sulla carta dici: ma come fa a perdere la Juventus? No, stessa cosa dicevamo poi alla fine con il Verona, ma come è successo in altre occasioni,
0: certo,
1: ok?
0: Anche con noi.
1: Quindi non mi preoccupa questa cosa che sulla carta la Juventus dovrebbe vincerla questa partita, perché a noi ci va bene anche un pareggio,
0: Sì.
1: Per loro ovviamente, noi dobbiamo vincere,
0: noi dobbiamo vincerle tutte e tre adesso.
1: Cioè, tutte, tu non ti puoi permettere proprio falsi, tu
0: no,
1: non te lo puoi permettere. Tu adesso devi sperare che le altre, in questo caso Juventus e Milan, sbagliano. Il Milan non ha il calendario facile, perché dopo l'Atalanta ha il Genoa comunque.
0: Sì, il Genoa.
1: Quindi non è una partita tanto semplice. E poi avrà il Cagliari,
0: e
1: che diciamo fra le tre è la meno...
0: Sì, però comunque anche il Cagliari, nonostante non è che abbia fatto questo grande campionato, però ha messo in difficoltà anche le big, abbiamo visto
1: anche
0: con noi,
1: quindi anche noi, la partita più brutta, una delle partite più brutte proprio di questa stagione, perciò.
0: Esatto. Tra l'altro sono fatte le 14:15, andiamo brevemente pubblicità e poi torniamo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef Gran Gourmet,
6: dal mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano sono ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
7: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
8: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 14:19, torniamo in diretta su Cronache Giallorosse sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5. Intanto ci è arrivato il messaggio dal consueto Simone che ci manda la nostra foto in studio. Buon pomeriggio a tutto Centro Suono Sport, buon pomeriggio Giulia e Martina, buon pomeriggio
1: buon
0: a te Simone.
1: Buon pomeriggio, come stai?
0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Centro Suono Sport. E stiamo parlando un po' di quello che, di quelle che saranno le partite che riguarderanno sia noi che poi le nostre avversarie. In questo momento noi stiamo guardando più Juventus e Milan piuttosto che il Como.
1: Sì, giusto.
0: E magari, mai dire mai, riusciremo anche a superarne non una, due.
1: Ma magari, Giulia, cioè non... Guarda, come cambiano poi i discorsi, no? Perché,
0: sì,
1: intanto 2 settimane fa davamo tutti per scontato che la Roma... Corsa Champions ormai, bella che
0: detto,
1: chiusa. Sì,
0: prendo
1: sì, no,
0: la mia responsabilità.
1: No, ma anche io, visto, ho detto, io ci spero, però se devo essere oggettiva la vedo veramente, veramente complicata. La vedo tuttora complicata perché sappiamo, cioè, siamo della Roma, abbiamo visto tutto ciò che succede di solito alla Roma negli anni, non siamo mai stati fortunati sotto questo punto di vista, anzi, cambio la parola, non fortunati, però incisivi poi da una parte,
0: sì.
1: No? Perché... Se vado a ripensare che hai toppato delle partite che se ad oggi non avessi toppato, saresti proprio lì, anche terza forse,
0: ma poi
1: perché
0: arrivi
1: i punti
0: a fine
1: sono quelli.
0: E vai a rivedere queste,
1: mamma
0: queste
1: mia,
0: partite.
1: Ti giuro, come anche le altre poi alla fine. Però cambiano i discorsi anche per quanto riguarda, ti ricordi, mesi fa, no? Dicevamo, perché noi lo chiedevamo sempre, di guardare le altre e tutti ci rispondevano anche con i nostri collegamenti, bisogna pensare a se stessi. Ed
0: sì,
1: è la verità, perché
0: certo,
1: se uno fa bene... In questo momento invece tu non puoi pensare soltanto a te stesso, perché se tu le vinci 3 su 3, tu comunque devi guardare la Juventus in questo caso, poi
0: certo,
1: se vogliamo allargarci ancora di più diciamo anche il Milan.
0: Sì.
1: Quindi è un po' brutto perché non è tutto nelle tue mani, no?
0: È
1: un
0: vero.
1: Po' tu non puoi sbagliare, non puoi fare passi falsi come hai detto anche tu, come ho detto anch'io. Però poi devi sperare che loro invece sbaglino.
0: Certo, devi essere inizialmente concentrato sulle partite che hai davanti, perché comunque abbiamo il Parma, poi ovviamente ci sarà il derby, quindi
1: pure lì
0: è fondamentale. Tra l'altro la Lazio verrà arriverà al derby dopo 3 giorni che disputerà la finale contro l'Inter,
1: sì,
0: di Coppa Italia. Quindi vediamo come affronterà questa finale e vediamo poi come arriverà al derby contro di noi, perché mi sembra che neanche al derby ci saranno i tifosi
1: dell'altra sponda. Hanno detto, però
0: sì,
1: bisognerà vedere.
0: Si vedrà. E poi comunque noi faremo l'ultima di campionato fuori casa contro il Verona, che comunque abbiamo visto che è una squadra ostica quest'anno, soprattutto poi in trasferta, quindi vediamo poi come la Roma affronterà queste ultime 3 partite. Però io vedo una Roma che anche a livello di carattere, a livello mentale, si è ripresa totalmente. Vediamo una Roma che prima parte della stagione, prima dell'arrivo di Malen, faceva fatica a fare gol anche solo ad arrivare davanti alla porta, mentre adesso ne fa 4 alla Fiorentina, che sappiamo che non è la Fiorentina più forte degli ultimi anni, anzi ha lottato per tanto tempo per non retrocedere. Adesso
1: per me, Giulia, la partita dopo 15 minuti era finita, cioè nel senso, non tanto per gol o cose di questo genere, ma proprio per come la Roma aveva approcciato la partita.
0: Sì, è vero. Vabbè, 3-0 dopo mezz'ora.
1: Dai ragazzi, proprio... Ma poi sai quale mi è piaciuto? Che ho letto anche un post su questo,
0: sì,
1: no? Gasperini inizia il suo piano per la Champions, fa segnare tutti i difensori.
0: È vero, ma infatti una cosa poi che stavo... che giustamente sentivo... post partita è proprio l'analisi del fatto che la Roma fa 4 gol e di questi 4 gol non ha segnato Malen.
1: No, infatti, però quanto è stato decisivo
0: è
1: anche. Sì, sì, questa è una notizia assolutamente.
0: Vabbè, ovviamente poi il suo approccio in campo è sempre stato
1: è
0: formidabile.
1: È sempre quello, Giulia,
0: sì,
1: cioè proprio lui come si muove, il tempo che prende, come fa muovere la squadra, ciò che crea, cioè lui sta proprio un passo avanti. E poi se ti posso dire, adesso voglio sapere la tua,
0: sì,
1: quanto è importante il ritorno di Manu Koné. Io rivedendo Koné a centrocampo, cioè mi sono, non lo so, mi sembra di avere un sogno, un miraggio rivederlo in campo, non te lo so spiegare quanto ci sia mancato.
0: Sì, sicuramente, allora, sappiamo che è un giocatore che non è che ti aiuta a livello di assist e
1: no,
0: gol, perché diciamo... Molto, per noi per molto tempo, da quando è nella Roma, gli abbiamo un po' criticato questa cosa che
1: sì,
0: sottoporta, poi non è realmente decisivo. Però se poi vai a analizzare, se la squadra gira bene, è lui poi che ti fa girare la palla e poi ti porta a quelle azioni che mandano la palla in porta. Quindi sicuramente è fondamentale anche poi per arrivarci lì davanti. Poi magari lì non sarà decisivo, non sarà uno di quelli su cui può contare poi per sbloccare le partite. Però ecco, l'abbiamo rivisto anche in una forma migliore da quella in cui l'avevamo un po' lasciata.
1: Sì, sì, sì, sì, perché era calato, ragazzi. Cioè.
0: Esatto. Però sempre per il discorso che quando la squadra gira bene, poi anche i singoli emergono. Poi abbiamo sempre parlato noi quest'anno anche di Celik, no?
1: Sì.
0: Soprattutto dopo le voci che erano uscite del suo possibile approdo alla Juventus, abbiamo visto un Celik diverso rispetto a quello che non eravamo abituati a vedere, perché comunque c'è stato, io mi ricordo tanto tempo all'inizio quando è approdato a Roma, non era visto bene.
1: No.
0: Poi pian piano
1: si è
0: fatto
1: migliorato. Strada, è migliorato.
0: Quest'anno però di nuovo le critiche, ma non mi sento di negarle, perché comunque del tutto lecite. Però adesso si sta parlando anche di un possibile rinnovo, tra l'altro, di Celik, cosa che Martina mi fa sta faccia, però è vero, perché
1: sappiamo
0: che Giampiero Gasperini se lo terrebbe un giocatore come Zeki Celik, ovviamente a cifre più basse, ripetiamo, perché chiedere 4 milioni a stagione,
1: no,
0: anche perché li prenderebbe Malen dalla prossima, quindi
1: ma mi dà proprio
0: sarebbe
1: fastidio
0: proprio
1: che un giocatore del genere va a chiedere 4 milioni. Allora Celik io anche me lo tengo, ma me lo tengo come riserva,
0: certo.
1: Non me lo tengo come titolare,
0: esatto, io sono d'accordo,
1: perché nel senso fa il suo, no?
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Ci sono delle partite che ha fatto che sono state disastrose, come ci sono state delle partite invece dove ha contribuito tanto, però di solito la sua media è quella del fare il suo, ok?
0: Sì.
1: Quindi non dico che è un giocatore da buttare, assolutamente no. Io come riserva me lo terrei, perché è sempre meglio. Io sono di questo parere, è inutile che ci andiamo a comprare un giocatore come riserva. A questo punto, no, se dobbiamo fare dei cambi, rinforzare, eccetera,
0: sì,
1: andiamoci a comprare, a prendere giocatori che andranno a fare titolari e quelli che non ci soddisfano al 100%, che però conoscono Roma...
0: Sì.
1: Ci riteniamo come riserve, come quando facciamo il discorso di Cristante. Io Cristante come riserva me lo tengo,
0: certo,
1: perché mi dà sicurezza. Poi come titolare, secondo me, una Roma che deve andare in Champions, no, non me lo tengo, perché un giocatore, un centrocampista da Champions è Koné, non è Cristante, capito?
0: Sì. Che comunque la partita di lunedì è sempre primo per chilometri.
1: Sì, sì, vabbè.
0: Infatti, vabbè,
1: guarda,
0: non è,
1: prendiamo questo,
0: non è una
1: discorso
0: notizia. Però comunque tra l'altro, parlando di Cristante, manca diciamo solo l'ufficialità, ma lui e Mancini hanno trovato l'accordo per prolungare, perché loro in realtà il contratto gli scade nel 2029,
1: sì,
0: quindi comunque c'è tempo, però addirittura un prolungamento fino al 2030, quindi entrambi voluto da Gasperini, anche questo,
1: sì, sì, ma
0: sappiamo che Gasperini ha voluto maggiormente questi due prolungamenti di contratto, e in questo momento si parla proprio del invece rinnovo di Celik e anche Shaarawy. E io sinceramente di Shaarawy non...
1: No, neanche io...
0: E invece sì, invece Gasperini lo vorrebbe tenere l'esterno, e appunto lui si sta spingendo in prima persona poi per
1: certo,
0: poter...
1: No, su questo non avevo dubbi, Giù.
0: Ma io
1: no,
0: visto il poco
1: minutaggio.
0: Poco minutaggio che poi è riuscito a dare a Stefan, non pensavo che poi... Cioè, anche quando la scorsa partita ha scelto di usare... Elanawi e Pisilli entrambi anziché far entrare Shaarawy dal primo minuto, lì per lì poi ne avevamo parlato anche con Mirko e avevamo detto ci sta, perché tanto
1: e
0: che minutaggio gli vuoi dare,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: tanto
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: se ne andrà a fine stagione, sì. E invece poi nella partita di lunedì all'ottantesimo, 85esimo abbiamo rivisto Shaarawy in campo, quindi
1: allora,
0: non me l'aspettavo, sono sincera.
1: Io non do tanto retta a quelli che dicono che Shaarawy è un giocatore finito, che ormai si deve andare avanti, quello che ti pare, perché per me Shaarawy resta sempre uno di quei giocatori che può dare tanto tanto contributo alla squadra. È un bravissimo ragazzo, umilissimo, anche quando è stato intervistato, non mi ricordo, 2 match fa se non sbaglio, comunque lui ha lasciato delle dichiarazioni pre-partita e lui appunto diceva che era da tanto che non trovava il gol, che comunque per un attaccante non trovare il gol è veramente brutto,
0: certo,
1: è difficile, però ha detto è anche vero che quest'anno ho avuto pochissimo minutaggio, quindi
0: sì,
1: io da queste parole sempre dette con molta educazione ho detto, già giravano le voci che comunque sì, Shaarawy sarebbe stato prossimo ad andare via. Vedo queste, cioè sento queste dichiarazioni e dico ok, Shaarawy ormai sta già con piede fuori.
0: Esatto.
1: E invece a me comunque non dispiacerebbe sempre, non sempre come titolare,
0: certo. Ma cioè, come scusate, sì, sempre sì, la sì, riserva, sì.
1: Però comunque hai una bella riserva, una riserva importante secondo me.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Comunque sono fatte le 14:29, prima di andare in pubblicità vi devo dare un consiglio. Vendere casa non dovrebbe mai essere un salto nel buio. Con Immobil Company ogni passo è guidato, ogni scelta è tutelata, ogni risultato è garantito. Affidargli la vendita del tuo immobile significa iniziare un rapporto fatto di fiducia, trasparenza e professionalità. Proposte vere, tempi certi, niente sorprese. Vuoi vendere bene e dormire sereno? Vai a trovarli, ti offriranno un caffè e una strategia che funziona. Hanno anni di esperienza nel settore, non si fermano mai, si aggiornano continuamente, pronti a stare al passo con un mercato che cambia, per offrirti sempre il massimo in competenza e affidabilità. La prima agenzia del gruppo è stata aperta nel 1996 ed è ancora nella sede storica di Torre Angela. Oggi sono presenti con 5 agenzie su Roma, li trovi a Torre Angela, Talenti, Centocelle e Marino e stanno continuando ad espandersi perché portare serietà e risultati nel mercato immobiliare è la loro missione, ovunque serva. Per informazioni e appuntamenti chiamateli allo 06 200 1500 e per tutti gli ascoltatori della radio che vogliono affidare il loro appartamento ad Immobil Company, certificato di prestazione energetica, obbligatorio per la vendita e redatto da un tecnico iscritto in omaggio. Chiamate Immobil Company 06 200 1500.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran forno chicchi di grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
5: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
7: Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 14.36, torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5 con Cronache Giallorosse in voce sempre per voi oggi, Giulia Valentini e Martina Rossi. Stiamo parlando un po' dei vari rinnovi di cui si sta discutendo in questi giorni, in particolare di quelli di Celik e Shaarawy.
1: Sì.
0: E vediamo se poi effettivamente alla fine arriveranno questi rinnovi. Comunque sappiamo che dovrebbero arrivare entro il 30 giugno, giusto?
1: Sì.
0: Quindi
1: Me comunque, nel senso, sono importanti i rinnovi, per carità, perché per costruire una squadra comunque tu devi partire da lì, perché tu arrivi al giorno stabilito, che tu devi sapere quali sono i giocatori che ti restano e i giocatori che vanno via, perché da quello tu allora puoi cominciare a costruire la squadra e i rinforzi.
0: Esatto.
1: I rinforzi, secondo me, Giulia, in questa sessione di calciomercato, poi a seconda di quello che farai, perché ti ripeto che se tu arrivi in Europa League è diverso di quando tu arrivi in Champions. Cioè, se tu arrivi in Champions, al di là di quanti turni tu possa fare, del risultato che puoi ottenere dalla competizione, è comunque un altro tipo di competizione. Non ti puoi presentare con un tipo di squadra.
0: Certo.
1: Quindi, secondo me, dal momento in cui vai in Champions, devi veramente costruire la squadra, non da capo, perché per me abbiamo tanti elementi importanti, però comunque ha un altro valore.
0: Sì,
1: confronto a quella in Europa League. Nulla toglie all'Europa League, perché io sarei comunque contenta di andare in Europa, perché, come abbiamo detto un miliardo di volte, è una competizione che sicuramente ci possiamo giocare.
0: Ah sì, fa proprio il caso della Roma, sappiamo che l'abbiamo imparata a conoscere, quindi
1: sì.
0: Poi abbiamo sempre questo pallino di chiudere un cerchio, però
1: appunto.
0: Ecco, se dovessimo arrivare in Champions, oltre ovviamente all'introito economico che ci farebbe un sacco comodo e che comunque ti porterebbe a comprare o comunque a prendere dei giocatori che ti daranno una mano poi in quella che sarà poi di quelle che saranno poi le sfide in Champions. E tra l'altro poi Giampiero Gasperini, dopo la partita contro la Fiorentina, ha detto proprio che lui vede questo gruppo un gruppo forte, coeso, che nonostante anche magari momenti difficili ci sta veramente male, c'è un gruppo che soffre anche i periodi no, e questi per lui sono dei valori che non dovrebbero essere smantellati, quindi diciamo, non dico tira una frecciatina, però fa capire il suo punto di vista, dicendo che appunto lui non vuole smantellare questo nucleo, perché è un nucleo forte a discapito di gente che dice che è da quinto o sesto posto. Lui infatti ha detto: io mi infastidisco quando dicono questa cosa, però ha detto: vedete se poi gli aggiungiamo a questi giocatori degli elementi forti. Vediamo poi questo nucleo dove effettivamente poi arriverà.
1: Tu comunque, Giulia, hai, come dicevamo, degli elementi importanti che possono essere Manu Koné a centrocampo, che può essere Wesley, che può essere Malen, che può essere Ndika. Cioè, comunque tu hai degli elementi per me importanti da cui si dovrebbe ricominciare o comunque costruirci proprio la squadra sopra. Poi hai Pisilli, che sta crescendo, hai Ghilardi che sta crescendo, cioè comunque non è che non hai nessuno, hai comunque Sulé che piano piano sta riprendendo la sua forma e poi sappiamo che è un giocatore super talentuoso che diventerà anche papà, è uscita la notizia un paio di giorni fa. E quindi non è che dici, a me anche dà fastidio quando ti dicono hai una squadra da quinto, sesto, settimo posto. Ragazzi, però andiamo a vederci la classifica, cioè non guardiamo soltanto la rosa e vediamo che quella del Milan è nettamente superiore, quella del Napoli eccetera. Cioè il Milan ti sta a 3 punti?
0: Sì.
1: Cioè ragazzi, su, nel senso, a me quando poi facciamo questi discorsi, per carità è una rosa inferiore, però hai la fortuna di avere un allenatore come Giampiero Gasperini, lui dirò all'infinito non mi interessa, posso prendermi tutti gli insulti del mondo, anche se comunque Giulia la maggior parte dei tifosi dà sostegno a Giampiero Gasperini, lo specifico non è per dire va contro a Ranieri,
0: parlo proprio
1: del progetto, capito, con Gasperini al centro, cioè la gente ci crede e gli dà sostegno, anche con i collegamenti che abbiamo fatto, no, con gente un po' più esperta, anche loro sostengono Giampiero Gasperini. Lunedì ho fatto il collegamento con Jessica Miele, no? Che è una match analysis, come si dice?
0: Sì.
1: Così.
0: Sì.
1: E anche lei comunque, nonostante non stimi tantissimo Giampiero Gasperini a livello empatico, dice, però come allenatore, cioè come fai a non credere al progetto di Gasperini?
0: No, no, certo.
1: Comunque, quindi vediamo.
0: Sì, comunque tra l'altro era una cosa con cui stavo parlando anche con Luca Ferri durante Due in Campo, la nostra trasmissione della domenica, Subito dopo poi il comunicato in cui si ufficializzava l'addio di Ranieri dalla Roma, la squadra ha iniziato a girare. Io non dico che è legato a quello, perché non credo che fosse un problema poi ha portato al periodo che stava vivendo la squadra. Però cioè, è strana la coincidenza che da quel momento poi i giocatori durante anche post partita nelle interviste ha specificato il fatto che loro stanno con l'allenatore, che da quando è arrivato loro si sentono totalmente affidati a lui e lo seguono. Anche il mister durante tutta la stagione ha sempre, ogni partita, ha sempre ringraziato il gruppo, anche dopo le partite che venivano giocate male, in cui comunque...
1: Che pure noi magari dicevamo, Gasperi, ma che stai a dire? Ha giocato malissimo la squadra. Invece lui, brava Giulia, è proprio sottolineato un punto fondamentale, cioè Gasperini ha sempre ringraziato e sostenuto i suoi ragazzi, guai a chi glieli tocca. E soprattutto la cosa che certe volte non si trova in tutte le squadre è il sostegno che la squadra dà all'allenatore. Cioè non è scontato, perché ci sta sempre qualcuno. Invece loro rispettano Giampiero Gasperini in una maniera, cioè Giampiero Gasperini li può mettere in panchina per un mese, come è successo per tanti giocatori, ma comunque lo sostengono perché si fidano ciecamente di lui. Come dici tu, per me la questione societaria, la crisi che c'è stata, in un modo o nell'altro, a me non mi interessa che il giocatore va là e dice no, noi pensiamo soltanto al campo, perché non è vero, perché se tu ti trovi in un posto di lavoro dove il capo, quell'altro, l'altro impiegato hanno delle discussioni, no? Hanno le divergenze, si respira quell'aria un po' brutta, no? Tu non puoi essere, per quanto tu ti ci voglia impegnare, non puoi essere concentrato al 100%, un po' leggermente sei influenzato, perché senti come se non tutti stiano andando sulla stessa direzione. Un conto quando siamo tutti in linea con gli obiettivi, stiamo pensando soltanto al campo, quando invece queste cose non riguardano più il campo, ma riguarda tutto il resto. Per me è impossibile che tu sei concentrato al 100%, quindi sono felice che si sia risolta questa situazione, mi dispiace per come si sia risolta, perché l'addio di Ranieri non me l'aspettavo, io ero una di quelle che dico ma quando mai va via Ranieri adesso prima che finisce la stagione, quindi non me l'aspettavo, non sono neanche d'accordo, però comunque adesso andiamo a vedere il lato positivo, mancano 3 partite, abbiamo visto una grande Roma contro la Fiorentina. Questo a noi ci deve interessare, a me non mi interessa di nient'altro.
0: Sono d'accordo. Comunque ci scrive Tonino: buon pomeriggio Super Girls, io non guarderei il dito, guarderei la luna. Qui bisogna prima capire quale sarà l'impianto societario, altrimenti non si può pianificare nulla. L'impianto societario intendi, penso, il direttore sportivo?
1: Anche
0: lì e soprattutto capire. Anche perché continuiamo anche tra l'altro a sentire le parole di Massara prepartita, non sapendo se poi sarà effettivamente il direttore sportivo.
1: Non credo sarà lui, giuro,
0: per la prossima stagione. Sì, ma io continuo a ripetere, siamo al 6 maggio,
1: lo so,
0: mancano 3 giornate dalla fine, di mezzo ci saranno i mondiali a luglio e lo tu non sai chi sarà il tuo direttore sportivo. Continuano a uscire nomi, un giorno è in pole uno, l'altro giorno ne riesce un altro. Quando mai verrà annunciato, mi chiedo?
1: No, anche perché poi quando noi facciamo questa domanda a Giampiero Gasperini in conferenza stampa, lui prende, ti risponde e ti dice io non voglio parlare di questo.
0: Esatto.
1: Ok, tu non ne vuoi parlare e quell'altro fa finta di niente nel prepartita come se non stia succedendo nulla, quando ormai Giampiero Gasperini l'ha dichiarato che non c'è feeling con Massara. Che vogliamo, cioè chi deve venire? Cioè per la prossima stagione a chi ci dobbiamo affidare? Il direttore sportivo è uno dei ruoli più importanti.
0: È fondamentale.
1: Come dice Gasperini, e sono d'accordo, il direttore sportivo e l'allenatore devono andare di pari passo, devono viaggiare insieme sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Certo, poi comunque mi aspetto che sia Massara, ma non penso.
1: Non credo.
0: Sia un altro direttore sportivo, verrà poi affiancato a Giampiero Gasperini perché avrà più potere decisionale.
1: Sì.
0: Dopo che comunque la società ha deciso di dargli piena responsabilità. Mandando via Ranieri, comunque delle scelte che poi, metti caso, abbiamo visto un mercato estivo in cui ci si è spinti tanto per determinati giocatori che poi alla fine non sono arrivati, magari perché non si poteva fare, perché la società non voleva, perché Massara non riteneva fosse la formula giusta. Fatto sta che comunque dei giocatori che sappiamo che Gasperini voleva per questa squadra, che poi non sono arrivati, poi alcuni col senno di poi, diciamo per fortuna, però ecco, magari quest'estate si punta Giampiero Gasperini, decide ok, io voglio questo giocatore, prendetemelo, Se poi effettivamente arriva e non è quello che ci si aspetta, poi lì la colpa sarà dell'allenatore che ha, certo, che ha fatto di tutto per poterlo prendere.
1: Se una persona alza la testa e si prende un certo tipo di responsabilità, proprio che vuole che sia così, che ci sia scritto proprio che

0: portarci in Champions per forza. Sì. Giù, tanto lui se lo prefisserà come se l'è prefissato quest'anno, figuriamoci nell'anno dell'adattamento,
1: certo.
0: figurati l'anno prossimo. Però comunque, certo, come dicevi te, è la colpa poi è di Gasperini, se mi spingi, mi fai due cose così che tu vuoi per forza quei giocatori, come ha fatto poi quest'estate, che poi sì, non sono arrivati là, penso rinfacciato per tutta la stagione, e poi non rendono, ecco, chi me la devo prendere?
1: Certo.
0: Come me la sarei presa col direttore sportivo, come succede sempre, che diciamo, ma chi hai portato?
1: Comunque Donino ci ha risposto, intendo direttore sportivo, dirigenti e tutta la filiera dei dirigenti, Gasperini ha chiesto di parlare con Friedkin, hanno mandato il fratello, scemo. Questo dico, non si può pensare a comprare mobili se ancora dobbiamo ristrutturare la casa. Ma guarda, io mi trovi d'accordo, infatti stavamo parlando sì, appunto sì, del direttore sportivo, anche del lato dirigenziale. Però vedere anche il fratello più piccolo di Ryan Friedkin,
0: che lì per lì, quando l'ho visto, ho detto, dove si è tinto i capelli?
1: Ma che ha fatto?
0: E invece poi ci ho ripensato, ma che sto dicendo? Però lì per lì, c'è stato tipo un miraggio.
1: Beh sì, perché comunque o avevano altre cose da fare, quindi hanno deciso di mandare il fratello, che non so per quanto possa essere
0: Incisivo.
1: Voleva venire a vedere una partita della Roma.
0: Vabbè, può essere.
1: Ho capito che si è fatto tutto questo viaggio per arrivare.
0: Tutti i continenti, sì.
1: Non ce l'aspettavamo, infatti poi quando abbiamo visto effettivamente il suo arrivo all'Olimpico, è uscito ovviamente tutti i video, tutti i contenuti, però sono d'accordo poi con Tonino quando dice vuole parlare con Friedkin e poi gli mandano il fratello, che tra l'altro neanche fa parte della proprietà, effettivamente, perché i proprietari sono il padre e il figlio, Dan e Ryan, quindi...
0: No, infatti non ho capito neanche io questa decisione, forse l'ha mandato in rappresentanza della famiglia, come succede in queste famiglie super ricche, però a me tra un po' non mi rappresentate voi, visto che venite allo stadio olimpico due volte l'anno, addirittura adesso delegano il figlio, cioè il fratello barra figlio. Per me questa è stata una scelta veramente...
1: Volevano mandare forse un messaggio alla tifoseria... No, non dico che è quello che è successo, però dico le ipotesi che mi vengono in mente.
0: Qualcosa,
1: magari...
0: cioè, loro l'avranno pensata in una maniera che forse noi non abbiamo.
1: Vabbè, sappiamo che non se ne intendono molto di calcio, quindi.
0: No,
1: tra l'altro,
0: no,
1: abbiamo visto anche uno striscione durante Roma-Fiorentina contro proprio la società. Comunque, sappiamo che la prossima partita è contro il Parma. Ed è uscita la designazione arbitrale per la prossima giornata della Roma. Arbitrerà Chiffi, che ricordiamo che Mourinho lo aveva definito come il peggior arbitro.
0: Bene.
1: Che durante questa stagione ha diretto la sfida col Torino, che abbiamo vinto con il gol di Malen e di Bala. Una sfida col Torino abbiamo vinto, perché poi sappiamo che
0: le altre le abbiamo vinte, ricordiamo.
1: Esatto. Con la Roma la Roma con l'arbitraggio di Chiffi ha vinto 8 volte, trovando un pareggio e 4 sconfitte. Al VAR ci sarà Mazzoleni e gli assistenti saranno Bari e Vecchi. Sappiamo che il calcio d'inizio è alle ore 18 e vedremo appunto come sarà questa partita.
0: Mamma
1: il Parma
0: mia.
1: Tra l'altro è stato protagonista poi della vittoria dello scudetto dell'Inter, quindi abbiamo visto anche un Parma perdere 2-0 con l'Inter, che poi ha portato all'ufficialità della vittoria dei nerazzurri, e quindi questa è la designazione arbitrale per quanto riguarda la Roma per la prossima giornata della trasferta che avrà contro il Parma. Martina adesso sta guardando le prossime partite di campionato di quelle che saranno le altre squadre. Parlavamo prima di Milan e Juventus. Milan, che a parer mio è una partita più complicata di quella della Juventus, perché appunto è proprio con l'Atalanta che ha tanti giocatori che io mi prenderei sinceramente.
0: Anche Gasperini.
1: Parlando della partita contro la Fiorentina, prima stavo pensando vedere Dodò, che tra l'altro
0: mi piace.
1: Tra l'altro è uscito come nome, di un nome che potrebbe interessare

0: Soprattutto ad oggi non ci sono proprio partite scontate.
1: È vero,
0: cioè neanche le più assurde. Cioè non... non c'è, cioè, c'è troppo equilibrio anche tra quelle più forti e quelle meno forti, perché comunque io rimango sempre del parere che il pallone

0: qua, e anche la Roma secondo me non è neanche quello che si dice, che ne ha comprati i giocatori, non è, per me non è così, i giocatori ce l'ha, ci ha avuto troppi infortuni nel momento.
1: Vero, bravo, bravissimo.
0: Però, ripeto, l'ho già detto questo, noi abbiamo buttato via due partite decisive, scontri diretti in cui diciamo le partite in mano.
2: È vero.
0: Quelle partite lì poi le paghi alla fine.
1: Sì, alla fine dei conti.
0: Stai in equilibrio. Spero di no, però nonostante tutto io vedo qualche ritocco, qualche rincalzo, basta, non è che c'ha... La squadra della Roma deve prendere, sì, o prende un grande centrocampista e poi qualche ritocco, ma la squadra per me, grande centrocampista, dico un grande regista proprio,
1: sì.
0: forte. Davanti è da vedere un attimo perché sì, ci abbiamo male, ne va bene, però...
1: Ce ne serve comunque, no, esatto, bravissimo, ci serve comunque... Un altro giocatore su cui contare, perché non possiamo affidare tutta la stagione a Malen.
0: Esatto. Comunque, nonostante tutto, secondo me con questi giocatori ci poteva arrivare.
1: Sì.
0: Non è come... Io la penso così, poi posso pure sbagliare, ma ha avuto troppi infortuni nel momento è calata, forse perché ha fatto giocare troppo gli stessi giocatori e quelli sono calati anche un po' fisicamente, cioè abbiamo avuto pure gli infortuni.
1: Esatto.
0: E poi qualche errore di mezzo c'è stato.
1: Certo, assolutamente.
0: Io è tutto contro la Juve, c'hai Shaarawy in panchina, io avrei fatto entrare.
1: Sì, certo.
0: Perché in quel momento a Juventus dovevi perdere un po' di tempo, dovevi... Vabbè, poi l'episodio può capitare, no?
1: Sì, sappiamo.
0: Però due no.
1: Due no, hai uno detto sì, benissimo. Due no, due
0: uno
1: no.
0: Sì, ma due no in un quarto d'ora. Ok, vi ringrazio.
3: Grazie a te, Stefano. Sempre.
0: Buona giornata.
1: Ciao Stefano,
3: ciao,
1: grazie.
3: Ciao Stefano.
1: Sì, io mi trovo d'accordo con ciò che ha detto Stefano. Comunque, in quel momento cruciale, da dopo la Juve in poi... Noi abbiamo sempre in questa stagione avuto dei ripetuti infortuni, però soprattutto in quel momento sarà stato gli infortuni, sarà stato un calo della squadra che tanto prima o poi arriva.
3: Per tutti.
1: Noi all'inizio della stagione ci aspettavamo una Roma che partiva male e che comunque sarebbe poi cresciuta col tempo. Invece poi siamo arrivati a dicembre, a novembre che eravamo primi in classifica e nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Quindi comunque una Roma che dici, Giampiero Gasperini è abituato poi a una crescita, no?
3: Mm-hmm.
1: Però invece ci aveva portato subito in alto, quindi io sono del parere, anche in quel periodo lo dicevo, che prima o poi un momento negativo sarebbe arrivato. È arrivato nel momento più brutto, nel momento cruciale, sì, poteva arrivare in un altro momento o poteva proprio non arrivare, però comunque, come ha detto anche il nostro ascoltatore Stefano, anche far giocare ovviamente sempre gli stessi, uno perché non hai alternative, esatto, due perché comunque sappiamo che Giampiero Gasperini poi quando decide di affidarsi a dei giocatori,
3: Sì,
1: quando
3: anche
1: giocare con una gamba,
3: bravissimo,
1: lui li mette.
3: Quando dà fiducia a determinati giocatori, lui gliele fa giocare tutte.
1: Esatto.
3: Però, come diceva Stefano, è colpa di infortuni, eccetera. Però c'è anche da dire, che l'abbiamo detto in realtà un miliardo di volte, che è vero che Gasperini fa giocare sempre gli stessi, però si è trovato in alcune situazioni dove lui non aveva alternative.
1: Esatto.
3: Cioè, nel senso, chi ci potevi mettere? Abbiamo visto veramente inventarsi le peggio cose,
1: certo.
3: Però alla fine quelli ci avevi. E il
1: no,
3: problema
1: esatto.
3: È quando non avevi né le riserve e neanche più i titolari, perché quando poi si sono fatti male i titolari
1: è dovuto un po' arrangiare. Esatto, si è dovuto poi arrangiare e cercare delle soluzioni anche in ruoli che di alcuni giocatori che poi non erano i loro. Comunque si sono fatte le 15, andiamo ad ascoltare il GR pubblicità e poi torniamo.
4: Sul Centro Suono Sport
5: sono le 15 in punto.
6: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. USA e Iran forse ad una svolta il negoziato, secondo Axios i due paesi sarebbero prossimi ad un memorandum d'intesa con una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una

0: moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. Già ieri segnali distensivi da parte di Washington con Trump, che aveva annunciato la sospensione del Project Freedom, l'operazione militare di scorta alle navi commerciali nello stretto. La decisione è stata presa alla luce dei grandi progressi verso un accordo completo e definitivo e su esplicita richiesta del Pakistan, paese mediatore, aveva fatto sapere il presidente americano. La Chiesa deve prendere posizione per i poveri, gli sfruttati, le vittime della violenza e della guerra. Lo ha sottolineato questa mattina Leone XIV in occasione dell'udienza generale. La Chiesa, ha aggiunto il pontefice, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Solo ieri gli ultimi strali del presidente USA Trump, il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici alla vigilia della missione del segretario di Stato americano Rubio, che domani vedrà Leone nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. In difesa del pontefice si schiera il governo, dura la presa di posizione delle opposizioni. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, le parole della segretaria del PD Schlein. È rimasto 4 ore in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sul delitto di Garlasco. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come già annunciato ieri dai suoi legali. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e dopo che sarà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. È stato interrogato invece per un paio d'ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Ieri, sempre in qualità di testimoni, ascoltato a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Da oggi sino a mercoledì 8 maggio, tra le 9.30 e le 16, per interventi sulle alberature è previsto un divieto di transito su via Cassia Nuova nella corsia di marcia direzione Corso Francia, tra via Oriolo Romano e via Vilfredo Pareto. Prevista inoltre in via Oriolo Romano la possibilità di procedere dritto a destra nella corsia di marcia con provenienza via dei Due Ponti, all'incrocio con via Cassia Nuova, mentre su via Cassia ci sarà l'obbligo di svolta a destra nella corsia direzione Corso Francia.

0: 15.08, torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5 con cronache giallorosse in attesa del nostro collegamento. Stamattina è uscita la notizia che il derby, che inizialmente abbiamo visto, hanno deciso di far giocare il 17 maggio a mezzogiorno e mezza, potrebbe anche non essere più
1: ma meno
0: a
1: male
0: questo orario, perché appunto dopo l'ipotesi

0: perché prima ci sono quelle per Lazio-Inter di sabato prossimo, e tutto questo è legato in realtà a un nodo di ordine pubblico.
1: Sì, però Giulia, cioè, nel senso, non è che lo sanno da una settimana.
0: No, esatto.
1: Cioè, lo sanno da un anno, quindi, cioè, per me è assurdo, e mi trovo anche d'accordo con le parole di Sarri quando dice,
0: sì,
1: cioè, è assurdo giocare un derby a mezzogiorno e 30. Quindi,
0: abbiamo in collegamento con noi oggi Marcello Spaziani di ForzaRoma.info. Ciao Marci.
1: Ciao Marci.
2: Buon pomeriggio ragazzi, come state?
0: Bene, bene, bene. Tu?
2: Tutto bene, grazie.
0: Stavamo parlando dell'ipotesi. Esatto, inizialmente si era parlato di derby a mezzogiorno e mezza, per poi adesso addirittura ritrattare, potrebbe essere spostato a lunedì 18 o addirittura anche turno infrasettimanale tipo 20 maggio.
2: No, è tutto così folle.
0: No, ma poi stava, cioè, Martina giustamente
2: sono
0: stava...
2: due settimane che sto dicendo questa cosa, ma esatto, purtroppo le cose più giuste le ha dette Sarri.
0: Bravo.
1: Sì, sì,
2: vuole dirlo.
0: È verissimo.
2: Si sa da due anni quando è la finale internazionale.
0: Dai.
2: Del 2026. C'hai dei software talmente avanzati per fare sti calendari a caso.
0: Certo.
2: Che non ci vuole nulla a mettere un vincolo di non far giocare l'altra cittadina della capitale il giorno in cui si disputano a 200 metri di distanza le finali di un altro sport che oggi è ben più sano e ben più chiaro del calcio. Quindi sinceramente è assurdo che si sia arrivato a questa cosa e che venga presa quasi come una novità da addetti ai lavori e quant'altro. La cosa di De Siervo, di dire meglio così si vede in Oriente, un'altra uscita alla De Siervo in cui,
0: sì,
2: in questi anni insomma ci ha abituato a perdere del genere. Quindi vabbè, è la ciliegina fondamentalmente. Quindi lo giochi a mezzogiorno e mezza, ti trovi una soluzione tra virgolette, soluzione non è, però bene o male non è un inedito il derby a mezzogiorno e mezza non potendolo giocare la sera.
0: Sì,
2: esatto. Quindi appunto potrebbe essere la cosa più plausibile, giocarlo di lunedì è una vergogna.
0: Mamma
2: assoluta
0: mia.
2: Idem spostarlo, perché sposteresti un'intera giornata di campionato fattualmente se la Roma, come tutti ci auguriamo, dovesse essere ancora in corsa attivamente come oggi per il quarto posto per la zona Champions.
0: Sì, concordo.

0: che fosse anche difficile nel momento in cui era arrivato a passare da un ipotetico più 7 a restare a più 2, più 3, più 4, quant'era, neanche mi ricordo più ormai, quindi un distacco che era di sicuro rispetto a quelle che potevano essere le aspettative iniziali. L'avevamo detto, quello sicuramente aveva reso il percorso più difficile, quello come la sconfitta a Como, come la sconfitta contro il Genoa, insomma negli inciampi che la Roma ha avuto a livello umorale, anche l'eliminazione dall'Europa League sicuramente non aveva aiutato in tal senso. Però adesso, come prima sottolineavamo le criticità nel momento in cui arrivano risultati negativi, adesso hanno esaltato i meriti di una squadra che, nonostante le possibilità nelle ultime settimane si fossero notevolmente ridotte, non annullate, perché la matematica non c'era, quindi sarebbe indecoroso, oltre che ingiusto, dire che la Roma non aveva alcuna possibilità di andare in Champions. Però un po' per fortuna, che io sono dell'avviso che uno la fortuna se la crea, un po' per meriti, e ad oggi ti trovi a meno uno dalla Juve, a meno due dal Milan, e sei in primissima lotta, anzi, forse paradossalmente ad oggi c'è anche quella delle tre che sta meglio,
1: sì,
0: rispetto in una condizione generale fisica, emotiva e quant'altro. Milan è in declino, tra dubbi o certezze su cui ripartire poi anche per il futuro. La Juve, bene o male, ha fatto la grande rincorsa, ma ci può stare anche tirare un attimo il fiato, purché ovviamente nell'ottica loro si tratti solo di una partita e non di un filotto di gare. E la Roma invece si sta riprendendo dal punto di vista dei giocatori impiegati, come ha detto anche Gast, soprattutto dal punto di vista dell'umore, perché reagire insomma a tutto quel caos che c'era stato con le De Ranieri, fare questi punti, queste vittorie con carattere, con determinazione, mostrando insomma tutto quello che è la propria qualità, non era affatto scontato, e ci stanno riuscendo.
1: Sì, sì, esatto, non ci aspettavamo, soprattutto dopo poi la situazione che c'è stata all'interno di Trigoria, che invece la squadra reagisse in questo modo, perché abbiamo visto nelle ultime due giornate anche una squadra tornare in campo anche mentalmente, a livello di carattere, in tutt'altro modo. Comunque abbiamo visto una Roma che, sì, ok, che la Fiorentina non è la Fiorentina che magari avevamo imparato a conoscere in questi ultimi anni, però comunque fa un 4-0 in cui non segna neanche male, tra l'altro, ma segnano due difensori, quindi
0: è grave la nuova stonata della squadra contro la Fiorentina.
2: No, questa dirlo, Marcello, è la tattica di Gasperini per arrivare alla Champions, è il suo piano far segnare i difensori.
0: Giusto, no, ci sta,
2: cioè, secondo me è un lavoro che ha fatto lui, è un lavoro che ha fatto Gasperini, perché abbiamo visto tanti gol di Indiga, di Hermoso, cioè comunque sì, per me è un lavoro che ha fatto Gasperini, cioè.
0: No, assolutamente, che i giocatori difensivi partecipassero alla manovra nel gioco di Gasper non era affatto una novità, l'avevamo visto anche con l'Atalanta, stupisce vederlo fare da giocatori che magari appunto questo feeling con il gol non lo avevano mai avuto o l'avevano avuto poco.
1: Esatto.
0: Mancini sicuramente più di tutti, e molto a Roma molto molto molto di meno. Indica si è sbloccato quest'anno al terzo anno di Serie A, quindi la dice lunga sul lavoro che sta facendo Gasp, assolutamente sì, ma anche trovare la predisposizione di giocatori ad accogliere determinate tattiche, determinati schemi, ecco, e applicarli poi in campo con successo.
2: Sì, perché poi fanno gol proprio da attaccanti, capito? Cioè non è che ci capitano, cioè la maggior parte dei gol che hanno partecipano proprio.
0: Al di là di tutto partecipano, cioè fa più cross Mancini e Celic, penso, nell'ultimo periodo, che è una cosa positiva. Non ci aspettavamo evidentemente vedere Mancini con un piedino così delicato e caldo in determinate situazioni. La testa sì, la testa ci aveva abituato più volte, anche il piede, ecco, stupisce, ma appunto in modo più che positivo e più che piacevole.
1: No, sì, infatti abbiamo ritrovato un po' il Gianluca Mancini che avevamo imparato a conoscere, anche se nell'ultimo periodo abbiamo detto più volte che comunque era un po' calato anche a livello mentale, perché si innervosiva di più in campo. Invece adesso un po', almeno io lo sto rivedendo un po' quello che poi negli anni è fuoriuscito, nonostante il carattere, nonostante comunque la sua attitudine a stare in campo, però comunque poi alla fine è un difensore che, oltre a fare bene nel suo reparto, poi comunque ti porta pure a sbloccare la partita e a fare quel gol di testa che ti porta poi a raggiungere questi risultati.
0: Il bagaglio, ed è giusto mostrarli nei momenti in cui la Roma serve. Ricordo quando commentavamo il momento, non dico di crisi, ma di, ecco, passetto indietro di Mancini, che probabilmente era un po' condizionante per la Roma, ma bene o male risaliva al momento in cui la Roma stessa era un po' in crisi a livello di gioco e di risultati, quindi evidentemente c'era un mix di cose che avevano portato a quella situazione. Oggi che si è ritrovata la Roma

0: si è ritrovato anche Mancini per parlare di uno dei singoli che stanno facendo tanto bene in questo mese.
1: Assolutamente, anche perché poi prima ne stavamo parlando anche con Martina, un nostro ascoltatore, che diciamo un po' la crisi che ha affrontato la Roma era dovuta anche a una serie di infortuni che sono arrivati, noi l'abbiamo sempre avuti durante questa stagione, gravi, meno gravi, ma comunque ci hanno sempre, caratterizzato. Sì. Magari nel momento cruciale, che era proprio quello di marzo, in più sono arrivati degli infortuni, tra l'altro dei titolari, quindi un po' tutti insieme, che hanno portato poi al crollo della squadra e anche a livello mentale poi, a quella che poi è stata la situazione che abbiamo vissuto. Però ecco, il fatto di aver ritrovato, adesso li stiamo ritrovando giorno per giorno sempre di più gli infortunati, rivedendoli in campo e rivedendoli anche in campo, devo dire, adesso non voglio dirarla, però subito bene, fare bene, comunque essere, comunque partecipare poi alla partita, quindi a renderla poi efficace facendoci poi vincere, è importante, perché poi non sempre va così.
0: Assolutamente, no, ma quello è un tema che ha toccato anche gli altri in queste settimane, se non addirittura da inizio stagione. Dal mio punto di vista lì va in un 50-50, nel senso che sicuramente la Roma senza determinati giocatori chiave è un'altra squadra. Mi vengono in mente con Wesley della prima parte di stagione, lo stesso Dybala sulla carta, anche se ovviamente quest'anno l'abbiamo apprezzato pochissimo. Malen che è arrivato a gennaio, non si va in tema infortuni, ma anche in tema mercato, che sono strettamente collegati. Perché se evidentemente fai giocare un Coneo Wesley quando non sono al 100%, e con il Bologna c'erano entrambi, non vorrei sbagliare, in ogni caso la partita non l'hai apprezzata così tanto, perché evidentemente non erano nella loro forma migliore. Nel momento in cui, oltre a costruire un nucleo, hai la possibilità di puntare anche su giocatori affidabili e che stanno bene a livello di condizione, la differenza, come nella partita di lunedì, si vede, quindi quello è sicuramente uno dei fattori. Ma appunto dobbiamo sempre partire dall'assunto che siamo ad un primo anno di un percorso, quindi ci sta anche dal punto di vista del mister cercare quei giocatori che possono e devono far parte della Roma del futuro, devono essere i pilastri della Roma del futuro, per, tra virgolette, capire se sono effettivamente affidabili in campo per tutto l'arco di una stagione o meno. E lì poi ci sono le due scuole di pensiero, per cui se forzare va bene, fa bene, o se dall'altro lato rischi poi infortuni appunto in momenti cruciali della stagione che te la possono condizionare. Però ormai sono cose fatte su cui è anche inutile tornare indietro. Bene o male Gasper le risposte dal suo nucleo le ha avute.
1: Sì, assolutamente. Infatti poi tra l'altro proprio post partita ha parlato del fatto che molto spesso questo nucleo venga giudicato da quinto e sesto posto, quando lui pensa semplicemente che a questo nucleo debba essere affiancato anche qualche altro giocatore più forte, per poi vedere effettivamente esatto questo nucleo dove arriverà. Ma prima di salutarti, Marci, che oggi abbiamo i tempi stretti, ti volevo chiedere, alla fine secondo te arriverà il rinnovo di Selic e Shaarawy pure?
0: Selic secondo me sì. Il Shaarawy non lo so, se dovessi scegliere uno dei due sceglierei Selic, sinceramente. Non per altro, ma perché quanto andresti a spendere per un giocatore che magari ha lo stesso livello di duttilità, che si può giocare sia da esterno sia da difensore sul mercato di livello? Poi da lì a dire devi fare fisso il titolare, ovviamente no, perché nel momento in cui prendi un altro esterno a destra o un esterno a sinistra e riporti Wesley a destra, Selic può tranquillamente fare la riserva, ed è una gran bella riserva a quel punto.
1: Assolutamente, sono d'accordo, anche perché poi Selic questa stagione è stato titolare, mentre poi Shaarawy l'abbiamo visto pochissimo in campo.
0: Esatto.
1: Marci, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stati con noi, ci rivediamo durante Cronache Giallorosse.
2: Ciao Marci.
0: Assolutamente sì, a presto, buona trasmissione.
1: Ciao Marci, grazie. Andiamo brevemente pubblicità e torniamo subito.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Supermercati PIM, iperfavi lavora. 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati PIM, iperfavi lavora. Risparmio di qualità. In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82 / A, Roma, 06 71 39 239.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 15:26, torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5 con cronache giallorose. Intanto, per chi ci sta seguendo su Twitch, Martina se la ballava.
1: Questa è bella, Robby, complimenti. Oh.
0: Se la ballava beatamente. Nel frattempo ci sono arrivati un po' di messaggi. Buon pomeriggio, ragazze, e fatemi dire che bello sentirvi in coppia. Quasi quasi mi fate venire voglia di boicottare Mirko, Ale e Pier. Premesso che l'attenzione andrebbe sul nostro finale di campionato, ritornato di nuovo importante dopo l'ultimo weekend, non posso fare a meno di notare che al momento, e siamo al 6 maggio, a Trigoria non è cambiato proprio un bel niente, nonostante la cacciata di Ranieri e la nei confronti del mister continua imperterrita. Io qualche settimana fa scrissi che temevo la mancata permanenza di Gasperini e in verità sono ancora di quel parere, visto che gli incantatori di serpenti, a cui non frega una mazza del progetto sportivo, sembra che facciano di tutto per farlo sbroccare definitivamente. Poi chiedo una vostra considerazione in merito a una mia domanda. Visto che quasi certamente, su questo sono quasi rassegnato, saremo costretti a cedere un pezzo pregiato, voi chi cedereste se la scelta ricadesse fra uno tra Coné e Pisilli? Un abbraccio e sempre forza Roma. Io la domanda, la risposta già ce l'ho, la do.
1: Vai.
0: Per me, con la morte nel cuore, perché per me è un grandissimo giocatore, ma Coné lo saluterei.
1: Allora mi trovo, cioè, allora,
0: per me Pisilli è il futuro della Roma.
1: Sì, infatti è quello, nel senso che se devo vedere ad oggi ti dico tutta la vita Coné, ma dico tutta la vita Coné perché abbiamo un giocatore formato, un giocatore che gioca in nazionale, un giocatore veramente forte, forte, forte, e dopo il mondiale penso che il suo cartellino farà veramente tanto. Però allo stesso tempo sono d'accordo con Giulia, Pisilli è il futuro. Quindi sì, dipende però, Giulia, che tipo di progetto hai. Intanto per me già che vendi uno dei due già vuol dire che questo progetto non è che regge tanto, perché per me sono elementi troppo importanti. A me il centrocampo, cioè, no, non venderei nessuno dei due. Comunque ci hai messo in crisi.
0: Robby, comunque ci è arrivato un vocale, se lo possiamo ascoltare, grazie.
2: Ciao Piero, io dico, volevo dire una cosa, che sono stufo di sentire tutto sto brontolare. Facciamo queste tre partite in pace, magari cerchiamo di portarle pure a casa, vediamo se arriviamo in Europa League, se non arriviamo da nessuna parte, se arriviamo in Champions, se poi arriviamo in Champions meglio ancora, e dopo vediamo che cosa vogliono fare questi proprietari. Se Gasperini verrà accontentato, allora verrà fuori una Roma di un certo livello. E se no, vorrà dire che a Roma devono cominciare a fare una grande contestazione. Io da Padova non la posso fare, però sarei contento che la facessero, anche se spero che succeda quello che ho detto all'inizio.
0: Allora, innanzitutto Piero, grazie per il tuo vocale e per seguirci sempre anche da Padova.
1: Assolutamente.
0: No, infatti, anche secondo me bisogna capire in realtà in queste ultime giornate di campionato come verranno affrontate. Come abbiamo detto insieme io e Martina, non c'è margine d'errore, ma questa cosa non l'abbiamo detta noi, ma l'ha detta il mister, l'hanno detta i giocatori.
1: Sì, si sa.
0: Comunque, se vogliamo arrivare a quello che è l'obiettivo del mister e della squadra, di arrivare in Champions, per forza. Poi, in base a quello che faranno le altre, si deciderà tutto. Però noi pensiamo a noi e pensiamo alle prossime partite. Però mi trovo d'accordo con te quando dici aspettiamo, vediamo come si muoveranno poi per quanto riguarda il mercato e se verrà effettivamente poi sentito il volere di Giampiero Gasperini, e poi lì
1: no,
0: si tireranno
1: le somme. Allora io ti dico la verità, Giulia, e poi chiudiamo.
0: Sì.
1: Io ti dico la verità, credo che i Friedkin non faranno passi falsi con la questione Gasperini, ok?
0: Anche perché gli hanno dato fiducia nel momento in cui
1: hai dato una forte fiducia.
0: Esatto.
1: L'hanno detto, cioè l'hanno fatto capire in tutti i modi, anche con la cacciata di Ranieri, ok?
0: Sì.
1: Quindi non credo che adesso loro siano così stupidi da fare passi falsi, e

0: spogliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 16:01.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, Iran compreso. Se invece non accetteranno, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Molti media americani, a partire da Axios, solitamente ben informato, danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato dal regime islamico entro 48 ore. Ieri Donald Trump aveva già parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'azione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. Si sono conclusi gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli ultimi ad essere convocati sono stati Andrea Sempio, unico indagato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e Marco Poggi, fratello della vittima che nella sua deposizione avrebbe difeso Sempio. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne ha negato la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ha ribadito che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche negato di aver visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempio invece, pur essendosi trattenuto in procura per quasi 4 ore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri, in qualità di testimoni, sono state ascoltate a Milano le gemelle K, cugine della vittima. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui propri canali. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
5: Da oggi sino a mercoledì 8 maggio, tra le 9:30 e le 16, per interventi sulle alberature è previsto un divieto di transito su via Cassia Nuova nella corsia di marcia direzione Corso Francia, tra via Oriolo Romano e via Vilfredo Paredo. Prevista inoltre in via Oriolo Romano la possibilità di procedere dritto a destra nella corsia di marcia con provenienza via dei Due Ponti, all'incrocio con via Cassia Nuova, mentre su via Cassia ci sarà l'obbligo di svolta a destra nella corsia direzione Corso Francia, sempre all'intersezione con via Cassia Nuova. E da oggi a venerdì divieto di sosta e possibili limitazioni al traffico tra via Veneto, San Pietro e la Farnesina. Per le misure di sicurezza in vigore durante la contemporanea presenza a Roma del segretario di Stato statunitense Marco Rubio e del primo ministro polacco Donald Tusk. Domani mattina è chiusura delle strade intorno al Vaticano, con possibili chiusure durante il passaggio delle delegazioni e delle loro scorte. E proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e la Prenestina, con deviazione del traffico e possibili difficoltà di circolazione. Lavori poi in orario notturno sulla Flaminia, tra le 21 e le 6, con senso unico alternato tra Corso Francia e via Francesco Saverio Nitti. Lavori che termineranno il prossimo 29 maggio.

0: Milano, mancano 3 giornate, l'equipaggio chiede: andremo in porto o no, l'equipaggio?
1: In porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo.
2: Loro ci danno la loro fede e noi gli dobbiamo dare tutto il nostro carattere.
3: Seguiamo la squadra come prima, più di prima, perché noi non ci arrenderemo mai.
4: La Roma non rimane orfana e
5: basta. I tifosi, la curva sud, un riferimento per noi romani e romanisti.
6: Famiglia totale.
7: Dai, Roma, dai!
8: In 20.000! In 20.000 ce ne vanno domenica! 100 solo del bar Portalupi!

Il 6 maggio del 1945 negli Stati Uniti nasceva Bob Seger, voce graffiante del rock americano. Suo è il primo brano della nostra scaletta All Time Rock and Roll. Buonasera.

0: Buon pomeriggio, bentrovati a Bar Forza Lupi, centro suono sport 101.5, iniziamo con la buona musica, anche se della buona musica ci ha preceduto anche prima, quindi faccio i complimenti a Roberto Allegrini per la selezione rock che ha preceduto la nostra trasmissione, ricordando noi che siamo sempre una talk radio, quindi la musica è sicuramente importante, ma viviamo di parole, di calcio e di Roma, e quindi questo è soprattutto il nostro lavoro, ma se ci accompagna poi dell'ottima musica, questo è sempre apprezzabile. Quindi ringraziamo anche la dottoressa Antonella Coricello che ogni giorno realizza per noi una scaletta ad hoc. Come ti piace più? Ad hoc o ad hoc? La scaletta ad hoc?
1: Ad hoc.
0: Però è anche doc, perché sì, è di origine controllata, no? Nel senso, è nostra.
1: Quella fa la doc,
0: quindi è una scaletta doc, direi. È una scaletta doc fatta ad hoc per noi del Bar Forza Lupi. E quindi grazie davvero. Avete sentito la voce di Lorenzo Scattareggia, nome nomen, lui è uno che scatta proprio alla grande dappertutto, Ha fatto il suo debutto anche allo stadio per Roma Fiorentina, e hai portato bene, fatti vedere più spesso allo stadio.
1: Per l'anno prossimo la Roma può sperare in grande a questo punto, perché
0: posto d'onore a Lorenzo Scattareggia in tribuna stampa. Il debutto col botto,
1: Una partita a senso unico, veramente un bel vedere anche dalla tribuna stampa, che poi si ha una visuale privilegiata, quindi sicuramente una bellissima esperienza.
0: Sai, anch'io feci un debutto ad hoc, un debutto col botto, proprio in tribuna stampa, Roma-Fiorentina, Supercoppa italiana.
1: Hai visto, sempre Roma-Fiorentina.
0: Roma-Fiorentina.

0: altrimenti sarebbe andato via.
1: Oggi sul Corriere della Sera è un'altra versione,
0: che pure la versione che so io, insomma, Stefano, io l'ho detta ieri in diretta questa versione, che in realtà Gasperini aveva dato l'ok alla cessione. Poi sul finire di gennaio c'è stato un ripensamento per via della Coppa d'Africa, sì, dei problemi di centrocampo, certo. Però ecco, non so tu cosa sai in proposito, Stefano.
1: No, io non so come sia andata perché non sono nelle segrete stanze di Trigoria. Mi baso sui fatti. Fino a dicembre Pisilli gioca pochissimo, mi pare al massimo 25 minuti in due partite, ma veramente poco, e quindi lui, questo l'aveva fatto capire anche Gasperini, ha espresso un desiderio, dice insomma se non posso giocare qui vorrei giocare, perché se non mi perdo l'Under 21, mi perdo la possibilità di giocare nella nazionale maggiore, eccetera, eccetera, vorrei andare a giocare. Poi succede che complice la Coppa d'Africa, trova più spazio, gioca anche bene e lui rimane. Adesso non so a chi attribuire il merito, Gasperini si è puntato questa medaglia sul petto, adesso non so se sia sua. Meno male che è rimasto, ecco, mettiamolo così, meno male che è rimasto, sta qua, e Frendrup sta a Genova, sta bene lì, e meno male che non abbiamo Pisilli, e a questo punto che rimanga anche, che non si dia seguito a pazzi idee di mercato del tipo bisogna fare una plusvalenza, Pisilli costa zero, quindi lo vendiamo. Ecco.
0: Con un pizzico...
1: Che sta esplodendo adesso, teniamo qui Pisilli.
0: Con un pizzico di veleno, ma proprio veleno quello proprio piccoletto, insomma, quello innocuo, no? Un po' di ecco, un pizzico di sale, meglio, di pepe, di sale, ecco, non veleno. Possiamo dire meno male che c'è anche Coné qui a Roma e non Sancho? Perché ricordiamo che Gasperini aveva dato l'ok anche alla cessione di Coné all'arrivo di Sancho.
1: Sì, però devo anche dire una cosa, che quando recentemente, mi pare una o due conferenze stampa fa, quando si è parlato di mercato, e lui ha detto Sancho, alla fine la società ha deciso giustamente, e ripetuto due volte giustamente. Di non dare, mettere a disposizione il budget per questo acquisto. Dico anch'io giustamente. E dico che purtroppo pure presso Sancho ci ha fatto perdere tempo, perché questo è così, sono cose che possono succedere durante l'estate, ci sono trattative, noi citiamo spesso quelle di Frattesi, che tutte le stari sembra che manchi sempre un milione e poi non finisce e non arriva mai, e insomma Sancho anche lui sta bene dove sta.
0: Assolutamente, l'importante è, Stefano, per come la vedo io, è prendersi i meriti quando si hanno e prendersi le responsabilità quando le si hanno. Io la vedo in questa maniera, insomma, no? Quindi meriti e demeriti, elogi e critiche, l'importante è che ciascuno si dia a Cesare quel che è di Cesare. Per me questo è fondamentale nel calcio, nella Roma, nella vita, cioè deve essere così.
1: In generale sono più che d'accordo. Lasciami dire cosa, abbiamo parlato, si è parlato giustamente della prestazione buona, ottima della Roma contro la Fiorentina. Mi dispiace, ecco, poi non avevamo parlato di una conferenza stampa di Gasperini pre-match, mi dispiace, secondo me se la poteva risparmiare, quando dice la proprietà è rimasta molto delusa da quello che è successo, parlando chiaramente e indirettamente di Ranieri, e quindi adesso c'è da riprogrammare. Secondo me quella se la poteva risparmiare.
0: Sì,
1: ha vinto lui perché alla fine a Roma c'è rimasto lui, sì. Sono cose che insomma si potevano anche evitare.
0: Sì, come a parer mio, Stefano, visto che ci siamo sull'argomento, le tiriamo fuori tutte, a parer mio si potrebbe risparmiare ogni volta una battuta su Massara, che da gran signore anche durante è messo in difficoltà, perché poi viene bombardato anche lui di domande, gli viene chiesto ma che cosa pensi del fatto che Gasperini abbia detto che c'è un'incompatibilità, che non c'è feeling con te da

0: direttore sportivo.
1: Sì, esatto.
0: E non è l'inverso, sì. Non è che un tecnico si sceglie il direttore sportivo. I direttori sportivi, quelli veri, quelli che incaricati da società serie, hanno il potere sull'area tecnica e quindi decidono giocatori di concerto con l'allenatore, ma decidono anche gli allenatori. Quindi qui siamo in una situazione ribaltata in cui il tecnico ha di fatto cacciato Ranieri e di fatto sta cacciando Massara, di fatto.
2: Sì, la responsabilità diamolo sempre alla società però, perché quando la Roma combina un macello che ancora oggi io dico che le è costato la Champions League nella passata stagione, buttando il girone d'andata, perché prima rinnovano De Rossi, poi lo cacciano dopo quattro giornate, poi mettono Juric perché la gestione lì era in mano a Lina Sluco, che era palesemente inadeguata a fare quel ruolo, io la colpa l'ho sempre alla famiglia Friedkin, che ha fatto fare queste scelte, ha messo una persona inadeguata a gestire questo tipo di situazione. Quindi il pesce butta sempre dalla testa, le colpe secondo me vanno sempre di scelte manageriali sbagliate a chi ha la presidenza.
0: Allora Stefano, mando un messaggio di servizio agli amici di Twitch e mi riferisco a Mecomics. Io leggerò la tua domanda oggi, leggerò questa domanda, leggerò le domande e quando ci metterete il nome e il cognome sulle chat, quando comincerete a mettere nomi e cognomi, io comincio a leggere domande e aprire anche dibattiti, perché io mi chiamo Massimo Drama, accanto a me c'è Lorenzo Scattateggi e al telefono c'è Stefano Sassi, tutti identificabili. Mecomics non mi piace, Bocconotti Cinzia mi fa sorridere, ma so chi c'è dietro Bocconotti Cinzia, lo sappiamo benissimo. Io non so chi c'è dietro Mecomics, quindi se ti firmi con nome e cognome e mi fai capire, oppure Mecomics e mi metti tra parentesi nome e cognome, io comincio con tutta la simpatia, te lo dico, nel senso, ringraziandoti di essere nostro ascoltatore, io comincio ad aprire un dibattito anche su questo e a leggere le domande e a usare anche i termini che usi te su certi personaggi. Questo lo voglio precisare per gli amici di Twitch, non me ne voglia nessuno male. Stefano, ecco, invece passando appunto agli effetti di quanto successo contro la Fiorentina, poi ti lascio a Lorenzo Scattareggia che, come dice il nome, sta scattando, lui scatta che ti vuole fare delle domande. E gli effetti della vittoria contro la Fiorentina sono che clamorosamente si è riaperta la stagione, ne parlavamo lunedì, se la Roma vince si riapre clamorosamente tutto, mancano soltanto tre giornate, ma in queste tre giornate può veramente succedere di tutto.
2: Sì, noi auspicavamo, siamo andati molto cauti lunedì quando ci siamo sentiti, perché mancava soltanto il risultato da Roma, che poi era una cosa più importante, che poi è arrivato. La Roma è stata brava a renderla facile da subito, insomma, dai, al ventesimo sei già 2-0, l'hai resa facile. Sì, ok, la Fiorentina ha fatto la Fiorentina sempre la stagione, perché a me fa ridere che chi dice la Fiorentina la si è scansata perché era già salva. La Fiorentina è una squadra che è tutto l'anno che prende schiaffi a destra e a sinistra, cioè il livello è quello che è, e se non ci fossero state almeno quattro squadre più scarse probabilmente sarebbe rimasta fino all'ultima giornata invischiata. Questo anche per dirla ai fenomeni tipo Luca Ranieri, che faceva il fenomeno qualche anno fa qui a Roma, che dava del miracolato a Paredes. Ecco, questo è stato il livello della Fiorentina in questa stagione. Però Roma ha fatto bene, è stata brava a renderla facile. Adesso sì, ovviamente numericamente si è aperto, hai più possibilità oggi rispetto alla settimana scorsa. È stato importante, come abbiamo detto, anche il pareggio del Como, che intanto te lo sei messo dietro. E adesso sappiamo sempre che non dipende la Roma, o meglio, intanto è fondamentale che la Roma le vinca, perché poi dipende sempre tutto da quello. La Roma faccia 9 punti in 3 partite. Vediamo, secondo me già nel prossimo weekend si capiranno quali sono le reali condizioni della Juventus, che va a Lecce, e anche del Milan, che nel weekend ha dato una prova veramente minima per capire se anche il Milan può essere risultato. Perché il Milan adesso è nella stessa situazione di Juventus-Roma la settimana scorsa, cioè il Milan deve sbagliare 2 partite perché la Roma gli vada davanti.
0: Sì.
2: Quel Milan che abbiamo visto, Reggio Emilia con Sassuolo, non so quanti punti facciano nei restanti 3. Quindi, secondo me già nel prossimo weekend, domenica sera, che proprio se non sbaglio c'è poco Milan-Atalanta, se non sbaglio adesso il programma vado a memoria, è Lecce-Juventus sabato sera, poi la Roma alle 18 di domenica e Milan-Atalanta alle 20:45 di domenica. Ecco, domenica sera, 22:30-23, secondo me avremo già un orientamento molto più chiaro.
1: Sì, sì Stefano, ti volevo riportare un attimo su questioni, diciamo, di mercato, però più che altro su chi rimarrà o meno, perché pare che oggi
2: rimangono tutti,
1: esatto, anche Shaarawy e Celik potrebbero rinnovare e restare alla Roma. Ecco, ti chiedo la tua opinione su questo, se secondo te, a prescindere da quelle che potrebbero essere le cifre, che chiaramente non saranno i milioni richiesti da Celik a questo punto, però ti chiedo se secondo te è una scelta condivisibile o se tu avresti comunque voltato pagina.
2: Allora, qui il discorso è che mi pare evidente che la dirigenza abbia fatto una scelta di sposare la linea di Gasperini, perché è stato dimissionato Ranieri, lo sappiamo, l'ha detto anche Ranieri, nelle uniche parole che ha detto all'Ansa, c'è stata una decisione unilaterale. Se tu hai deciso

0: di sposare la linea di Gasperini, a questo punto devi anche ascoltare quello che ti chiede. A me sa anche bene, nel senso che Gasperini poi durante questa stagione, con tutta magari non sarà simpatico, non sarà, la sua empatia non sarà ai massimi, però è uno che ha sempre detto che c'era l'opportunità in questa stagione di arrivare in Champions, così come c'era nella passata stagione, il discorso che facevamo prima, cioè di prendere, di cogliere adesso l'occasione, perché pure quest'anno il Milan ha dei problemi, la Juventus ha dei problemi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi lui per questo è stato un piscatole, per questo è stato pressante nei confronti della proprietà. Ha detto l'altro giorno, evidentemente dobbiamo parlarci meglio perché non ci siamo capiti, detto così se non sbaglio, no? Non ci siamo capiti, quindi insomma si chiama anche, diciamo, in corresponsabilità, mettiamola così. Adesso se lui ti dice che questa squadra, questo gruppo famoso, quello che viene definito il gruppo del sesto posto in maniera un po' così anche irrisente, con qualche aggiunta può lottare per traguardi, se tu hai scelto di tenere lui devi fidarti di lui. Io personalmente, Stefano Sassi, no, alcuni per quanto mi riguarda sono a fine corsa.
1: Tipo, dovrebbero... tipo Stefano?
0: Per me non ha senso rinnovare il contratto a Dybala, per me non ha senso rinnovarlo neanche a Pellegrini, per me non ha senso neanche rinnovarlo a Çelik. Io di Çelik, con tutto rispetto per un ragazzo che poi è serio, un serio professionista, non ha mai andato una volta sopra le righe, però io in una squadra in cui Çelik c'è, ci può stare, secondo me, in una squadra da vertice come alternativa. Così come Cristante può fare l'alternativa, che tra l'altro è quello che faceva in nazionale, no? In nazionale, quando la nazionale ha vinto gli europei, lui entrava spesso e faceva i 20 minuti finali. Ecco. Ripartire dallo stesso gruppo con 2-3 titolari in più, non lo so, secondo me, se lo dice Gasperini, mi devo fidare di lui, non so se questa squadra è in grado per lottare per i vertici. Poi dipenderà anche da che squadre verranno costruite dalle altre, perché poi sono sempre gli avversari. Però adesso, se tu hai fatto una scelta, e tu devi ascoltare quello che ti dice. Poi, tra l'altro, adesso quando leggo le liste di Gasperini, 5 giocatori, 6 giocatori, io non credo che lui voglia 6 titolari, non è che ti viene a chiedere il Sergio Ramos della situazione in difesa o Lukman in avanti. Credo, quando cerco di, diciamo, di tradurre quando lui parla, a gennaio lui voleva 2 giocatori e dice me l'hanno preso soltanto uno, che è Malen, e meno male. Sottinteso, io i 20 milioni, 25 che sono stati spesi per Vaz li avrei spesi diversamente. Ecco, credo che quello sia quando lui continua a dire non ci siamo capiti. Sì. E su questo non mi sembra neanche di dare risotto, perché certo, se tu prendevi a gennaio un Simil Lukman titolare per fare coppia con Malen, pensa dove potevi essere adesso.
1: Certo, certo. Sì, come diciamo prima, Stefano, ci sono le intuizioni giuste e quelle sbagliate. È giusto, magari, certo, non che poi su Vaz non possiamo ancora dirlo perché parliamo di un ragazzo giovanissimo.
0: No, ma io perché
1: magari fra due anni diventa un crack, insomma, diventa un giocatore importante. Adesso è scialbo, si vede, insomma, no?
0: È da costruire, è un ragazzo che è da costruire. Esatto. Poi, per quanto riguarda, credo che anche Gasperini, visto che lo sanno tutti, dal primo all'ultimo dei tifosi della Roma, sappia che andrà fatta una se non due cessioni. Lo sa, non ci prendiamo in giro, cioè se lui pensa adesso di parlare con la società e dire voglio tenere questo gruppo e tenerli tutti, ovvero Svilar, Ndicka, Koné e tutti i migliori, penso che anche lui sappia che almeno uno sarà, perché non è inutile che ci prendiamo in giro, se no stiamo recitando una parte.
2: E forse è anche per questo che sta consentendo, diciamo, a questi rinnovi, nella speranza che possano essere, come dicevi tu, dei ricambi e non i titolari anche dell'anno prossimo, ovviamente. Quindi magari lui sa che un Koné o un Ndicka se ne andrà, quindi dice va bene, focalizziamo i nostri sforzi sul mercato su trovare un sostituto di Koné, un sostituto di Ndicka, e teniamoci Çelik sulla fascia sperando che ne arrivi qualcun altro. Potrebbe essere questo il ragionamento?
0: Potrebbe essere questo, però un rincalzo, un dodicesimo come si dice, un sesto uomo come si dice a basket, non gli dai 3 milioni di ingaggio. Cioè adesso Çelik è arrivata a scadenza, ovviamente fa il suo mestiere, il procuratore fa il suo mestiere e chiede tanto, ma se Çelik deve essere la prima alternativa della difesa, puoi dare 3 milioni di ingaggio, così come non puoi fare rinnovi a 3,5, 4 a Cristante, che secondo me nella mia idea dovrebbe essere il primo rincalzo del centrocampo. Questa è la mia idea, poi non so se coincide con quelli di Gasperini.
1: Stefano, la tua su quanto sta accadendo invece, poi parliamo anche velocemente di Parma-Roma, di quanto sta accadendo in ottica derby, perché insomma non si riesce a capire quelli che saranno poi i provvedimenti presi. Perché...
0: Guarda, io qualche volta l'ho anche criticato, però su questa volta mi sembra di dare ragione a Maurizio Sarri. Maurizio Sarri, quando giocava le coppe, che se ti ricordi si lamentava sempre, abbiamo riposato 68 ore invece di 72, ti ricordi che stava lì a contare, quando poi era un problema che avevano tutti quelli che giocavano le coppe, soprattutto quelli che giocavano il giovedì, e quindi era eccessivamente lamentoso. questa volta però ha ragione, che ci sia la finale degli internazionali d'Italia il domenica numero, non mi ricordo, di maggio, si sa adesso e si sa anche che giorno di maggio sarà l'anno prossimo. Visto che a inizio campionato si mettono dei paletti, in questa giornata non ci può essere il derby, in questa giornata non possono giocare il Milan contro l'Inter, in questa giornata così e così.
1: Bastava mettere un paletto anche lì per il derby di Roma.
0: Ma era dire che non ci doveva essere in quella giornata il derby? Sì, lo mettevi la terz'ultima invece che la penultima.
1: Esatto.
0: Ed era così difficile.
1: Non era difficile. Ha ragione su questo, Stefano. Però possiamo dire anche che quando ha avuto ragione anche la Roma, ha avuto ragione specialmente Mourinho, insomma, che criticava certe scelte. Però la Roma non ha mai ottenuto spostamenti e la Lazio invece sembra che in questo momento, è che lo spostamento lo richiede la Lazio, questo lo ricordiamo, insomma, la Roma sta bene giocare alle 12:30, Stefano, saremmo, insomma, in questo caso bugiardi, no, se dicessimo il contrario. A me, anche se è scomodo svegliarmi presto, andare allo stadio.
0: Ma non è un problema della Roma, è un problema che tu devi mettere tutte le parti di quella giornata per
1: alle 12:30. Insomma, così le devi spostare, le devi spostare tutte alle 21, alle 20, alle 20:45 di lunedì, però a questo punto, perché tutto il campionato
0: slitta lunedì, che è l'altra, o di mercoledì, che è l'altra cosa che gira,
1: che sarebbe paradossale, perché a quel punto la metti di mercoledì e poi hai altro turno di domenica.
0: No, cioè, ma è paradossale anche un'altra cosa, che queste sono le richieste che fanno ovviamente i broadcaster, chi trasmette le partite, perché ovviamente se DAZN e Sky trasmettono le partite alle 12:30 domenica c'è un'audience, la sera ovviamente c'è un'altra. Il problema è che ci hanno detto le autorità di questa città, che poi alla fine possono avere sempre l'ultima parola, che il derby di sera non si può fare.
1: Esatto.
0: Quindi perché mi dicono che deve, si gioca la lunedì alle 20:45, esatto, quando hanno detto che non si può fare?
1: Esatto.
0: O mercoledì alle 20:45?
1: Esatto.
0: Che cosa è cambiato? È un bel problema in cui la Lega si è infilata in mezzo. Non è la prima volta, non dimentichiamoci quello che è successo 2 anni fa con quel famoso recupero di Atalanta-Fiorentina, che poi per fortuna non serviva a niente, ma hanno fatto un casino, l'hanno fatta giocare dopo la fine del campionato. Ecco, non dimentichiamocelo. E adesso non so quando usciranno, perché sinceramente è abbastanza complicato.
1: Certo. Vediamo cosa ne
0: Comunque aggiungo una cosa. C'è stata un'altra volta in cui la Lazio ha chiesto e ha ottenuto lo spostamento a lunedì del derby. Io, se finisce questo, sono d'accordo, mi sta bene.
1: Se non ho capito, stiamo
0: C'è stata un'altra volta in cui la Lazio ha chiesto e ottenuto
1: lo spostamento. Sì. La vittoria della Roma, la vittoria della Roma rimonta con Yang Ambiwa, il gol di Yang Ambiwa.
0: Hai capito?
1: Sì, era quello. Lo spostamento. che poi non ho capito, ma i laziali entreranno o non entreranno al derby? Perché non si riesce ancora.
0: No, almeno i gruppi organizzati hanno.
1: Non si sa se entreranno o meno.
0: No, i gruppi organizzati hanno detto che non entreranno. Entreranno soltanto alla finale di Coppa Italia, quella di mercoledì, che è
1: Senti, è stato l'ultimissima, è su Parma-Roma. Ecco, si va di fronte, insomma, a un ostacolo. Che come la Fiorentina non dovrebbe essere eccessivamente motivato, però. Per il Parma
0: sta meglio della Fiorentina.
1: Il Parma, esatto,
0: il
1: Parma sta meglio della Fiorentina e gioca l'ultima in casa e davanti al suo pubblico, insomma.
0: No, quindi è la penultima, se non sbaglio, c'è l'ultima di campionato in casa, credo.
1: Fa l'ultima il Parma in casa? Questa è la penultima per loro?
0: Forse sbaglio,
1: hai ragione, è la penultima per loro.
0: Non ti regalerà nulla, come d'altronde non ha regalato nulla domenica scorsa quando è andato a essere testimone della festa scudetto dell'Inter, no? Tra l'altro c'è stato anche dei battibecchi, hai visto che cosa ha detto Troilo Barella, gli ha detto tu non giochi neanche il mondiale. E lì oggettivamente Barella gli ha risposto, poi in Argentina non sanno anche chi sei, e ha ragione, perché oggettivamente adesso sempre qualcuno che si sente il diritto di fare il fenomeno. Però il Parma se l'è giocata, ha messo la gamba, non si è tirato assolutamente indietro, sono sicuro che poi è una squadra che fa giocare male le altre perché subisce pochi gol e quindi sarà sicuramente una partita completamente diversa da quella contro la Fiorentina. Però Parma non Parma, chiffi o non chiffi, visto che l'arbitro è lui, se la Roma, la Roma è più forte deve vincere, fine. Se non vince è per colpa tua. Poi insomma, alla fine hai di fronte una squadra che non ha niente da chiedere e tu invece hai tanto tanto da chiedere. Quindi mi sento di dire oggi, insomma, che siamo ancora a mercoledì, che probabilmente rivedremo in campo la stessa squadra vista contro la Fiorentina.
1: Stefano, noi su questo ti salutiamo, ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo lavoro e ci sentiamo lunedì a questo punto, all'indomani di Parma-Roma.
0: Un sacco di cose in più.
1: Tantissime cose in più. Grazie Stefano.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Stefano
0: Ciao.
1: Sassi, Sky di G24. Ora faccio una citazione, proprio perché qui non censuriamo nessuno in questa trasmissione, chiediamo soltanto il rispetto di norme elementari, di regole elementari, di convivenza civile anche all'interno di una radio. Leggerò tra poco una lettera che mi ha scritto Mecomics, Quindi la leggo pubblicamente Me Comics, leggo quello che tu mi hai scritto perché è pubblico e quindi lo leggo pubblicamente, e avrei un paio di contestazioni da fatti, insomma, su questa cosa che mi scrivi. La tua domanda ancora non la leggo. Se tu mi metti il nome e cognome, io apro un dibattito con te sull'argomento. Ma mi devi mettere nome e cognome, perché qui tu mi vedi, mi chiami Massimo, e sono giorni e giorni che usi il mio nome, che anche in maniera dura, come giusto che sia, ma civile sempre, questo te lo riconosco, mi stai dando addosso, un martello proprio, in continuazione, e io leggo i tuoi messaggi tranquillamente. Siccome non è rivolta a me questa cosa, ma è rivolta a un altro personaggio, e non mi piace il modo in cui ti sei rivolto, se tu metti nome e cognome ti assumi la responsabilità di quello che dici, e dei toni che usi, e delle parole che usi. È tutto questo il discorso che ti sto facendo. Ora, tra poco leggerò per la tua lettera, perché è una lettera, è lunghissima quella che mi hai scritto, e ti rispondo punto per punto sulle critiche che mi muovi. Prima però voglio salutare il Mattarello. Per gustare una cucina genuina con le fettuccine fatte in casa, i fritti freschi non congelati e un'ottima pizza, il posto giusto dove andare è il Mattarello. Con la sua qualità e cortesia, il Mattarello vi aspetta in Viale Liegi 64, angolo Piazza Ungheria. Prenotazioni allo 06 855 40 83. Ripeto, 06 855 40 83. Per Viale Liegi, oppure prenotate sul sito mattarello.net. quindi grazie a il Mattarello. Pubblicità e torniamo tra poco.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
4: Spot. Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
5: Qui per te. Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
6: Devi cambiare le gomme autoveicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@celluccigomme.it.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta, questo è il Bar Forza Lupi, centro suono sport 101.5. Massimo Dramo, Lorenzo Scattareggia in voce. Tra poco leggerò i vostri messaggi al 393-000-101.5. Vi ricordo di inviarci anche i vocali artistici sulla traccia che vi ha dato ieri Alessandra Fortunati, che ci darà tra poco nel corso della trasmissione, che riguarda chiaramente le speranze di fine campionato, no? a tre giornate dalla fine della stagione. Quali sono le vostre speranze? Ecco, mettetele in vocali artistici che saranno premiati perché parteciperanno al nostro concorso, al nostro speciale campionato, e quindi avranno come premio una torta offerta dalla Torteria di Centocelle, e la torta offerta dalla Torteria di Centocelle è una crostata alla frutta, per chi ci manderà durante questa settimana il vocale più bello. Deve essere artistico, però deve avere una connotazione artistica, un po' di genio, no? Che sia una rima baciata, che sia una canzoncina, un gioco di parole. L'importante è essere creativi in questo vocale, deve avere qualcosa di artistico. Chi lo farà e ci manderà il vocale più bello si aggiudicherà un premio e parteciperà poi al nostro campionato, che a fine stagione assegnerà lo scudetto, che in realtà è un tatuaggio realizzato da Alessandra Fortunati. Quindi mandateci i vostri vocali al 393-000-1015 e ringrazio la Torteria di Centocelle, invitando tutti gli ascoltatori ad andare ad Antonio in via dei Glicini 50 per i rinfreschi ai prezzi più bassi di Roma, a partire da 3 euro a persona, salato e dolce, rinfreschi per ogni occasione, a partire da 3 euro a persona, e le torte per ogni occasione di festa, torte da 1,2 kg a 12 euro al pezzo, parliamo di torte con 35 gusti a scelta. E ricordo che la torteria fornisce anche bar, ristoranti, anche le sale, i parchi gioco, insomma, che organizzano le feste di compleanno. Quindi servitevi presso la Torteria di Centocelle, via dei Glicini 50. Vi do il numero di Antonio: 348-10-72-523. 348-10-72-523. Chiedo a Roberta, che devo una risposta a Mecomics, poi leggo anche il messaggio di Bocconotti Cinzia sull'argomento, perché essendo pubblico siamo in chat. Però ecco, chiedo a Roberta se mi abbassa, grazie, la tendina, però ecco, ok, perfetto così. Allora Mecomics, io leggo la tua lettera, non leggo ancora la tua considerazione che hai fatto e né la domanda che hai fatto, finché non metti il nome e il cognome al tuo profilo. Tu scrivi: Massimo, ti ricordo che esiste il diritto all'anonimato, che poi anonimato non è, come ben sai. Spiace che te la sei presa, ma la mia domanda riprendeva una tua affermazione fatta ieri, più o meno ironicamente, durante l'intervento di Gigi Garcia. Da quando ti ascolto non ho mai sentito attaccare nessuno, come stai facendo con Gasperini, dall'allontanamento di Ranieri. Contento tu, contenti tutti, me ne farò una ragione. Ok, a me va bene che tu te ne faccia una ragione, perché è giusto che tu te ne faccia una ragione, nel senso che non ti sto dicendo niente di assurdo, niente di offensivo, no? Se ti chiedo dammi il tuo nome e cognome, visto che tu ti rivolgi a me, sai il mio nome e cognome, sulle chat con gli ascoltatori ci sono i nomi e i cognomi. Io non ho mai letto in pubblico il cognome di nessuno se non firmato con nome e cognome, quindi il tuo diritto all'anonimato io lo conservo, io lo rispetto. Tu basta che mi dici non leggere il mio nome e cognome, però me lo devi scrivere. Perché che tu ti giri dietro Mecomics e ti nascondi dietro Mecomics a me dà un po' fastidio. Io per questo ho in antipatia il modo di fare comunicazione sui social, perché mettete dei nickname e non c'è la possibilità di avere un confronto alla pari. Perché ripeto, tu sai mio nome, cognome, tu sai tutto di me. Perché ora con i social, noi siamo anche pubblici nel senso sui social, no? Quindi hai nome, cognome, hai tutto di me. Sapete anche dove abito, insomma, sapete, perché lo dico pure, insomma, che zona vado, quello che frequento, sapete tutto. Io di te, Mecomics, non so nulla, se non un nickname, Mecomics, quindi potresti essere chiunque. Quindi se si tratta di fare una domandina, la battutina, io la leggo, non ho problemi. Però se tu ti rivolgi a me e in una certa maniera critichi un personaggio come Ranieri usando alcuni termini, ci metti il nome e il cognome, altrimenti il tuo messaggio non lo leggo. Io ripeto, il tuo diritto all'anonimato lo rispetto, e quindi non dirò mai il tuo nome e cognome pubblicamente, e quindi il tuo diritto all'anonimato è rispettato. Ma tu non hai il diritto di dire quello che vuoi, come ti vuoi. Io ho il dovere di leggere quello che tu dici, perché non è questo il piano. Cioè, le regole della convivenza civile, purtroppo, soprattutto con l'avvento dei social, sono saltate, e a me questa cosa non piace. Per cui tu sai chi sono, ti rivolgi a me, io non so chi sei e a chi mi sto rivolgendo. Quindi se vuoi un dibattito alla pari, mi lasci il tuo nome e cognome e io ti rispondo punto su punto, leggo le tue domande, leggo le tue affermazioni, anche quelle pesanti, perché, hanno una firma sotto, anche quelle che secondo me sono scorrette, perché hanno una firma sotto, io le leggo, non ho problemi a leggerle, ma ti assumi la paternità con nome e cognome di quello che dici e dei termini che usi. Non le sentirai nella mia bocca, non sarà la mia bocca a proferire quello che tu dici, ok? Perché uno, non lo penso, non penso che sia quello che dici tu, e quindi non mi assumo la paternità né riporto una cosa come la dici tu. Se ci metti il nome e il cognome è diverso, perché Mecomics può essere chiunque, mentre Bocconotti Cinzia, di cui ho nome e cognome sulla chat, so chi è, ho il suo numero di telefono privato, perché poi sulle chat ci sono tutti i telefoni privati. Se c'è qualcosa che non quadra o c'è qualche situazione, so con chi me la devo prendere, sappiamo chi è l'autore o responsabile di una certa cosa. Su Twitch e sui social noi non abbiamo questa possibilità e quindi mi pare una cosa scorretta. Quindi tu il diritto all'anonimato lo conservi, ma diritto all'anonimato non vuol dire diritto a dire e fare quello che tu vuoi senza assumertene la responsabilità. È una questione di responsabilità, è tutto qua, Mecomics. Ieri io non so a quale affermazione ironica ti riferisci, perché non me lo dici. Io durante l'intervento l'ironia la uso spesso, perché la uso spesso. Però se mi citi pure che cosa ho detto, ti posso rispondere puntuale su questo. Quanto a Gasperini, a seguito dell'allontanamento di Ranieri, io non ce l'ho con Gasperini. Forse ti sei perso dei passaggi, perché Gasperini, io faccio le radiocroniche per Centro Suono Sport e da un anno metto, esprimo e metto in evidenza, a mio avviso, quelli che sono i pregi e i difetti di Gasperini nel gioco, nel mettere in campo la squadra, fino a prima, e nelle cose che dice, fino a prima della questione Ranieri, che è scoppiata un mese fa, io ho sempre avuto una considerazione positiva anche delle conferenze stampa di Gasperini, e questo lo sanno tutti quanti e lo sai anche tu se sei una persona onesta. Anzi, quando ha fatto la conferenza che poi ha scatenato Ranieri, ho detto pure che mi era piaciuto il passaggio in cui aveva chiesto i quattro rinforzi, e ho detto: Gasperini, se dice questo, è una garanzia per noi tifosi. Quindi questo passaggio mi piace di Gasperini e mi è piaciuta la comunicazione che ha utilizzato. L'ho detto il giorno prima dell'intervento di Ranieri. Quando poi Ranieri fa l'intervento prima di Roma-Pisa e vuota il sacco e dice certe cose, se permetti io sento anche l'altra campana, perché il compito di noi giornalisti, che ti ricordo sempre, noi ricerchiamo la verità anche quando la verità ci è scomoda. A me non mi interessa dare ragione a Ranieri o dare ragione a Gasperini, io vorrei sapere soltanto come stanno le cose, e una volta che le so vorrei dirvele anche a voi come stanno le cose. A me questa, come giornalista, perché sono un giornalista, è la prima cosa che mi interessa. La ricerca della verità è il mio lavoro, oltre che intrattenere, fare una trasmissione dedicata alla Roma, fare interviste, ma il mio scopo del mio lavoro è raccontare le cose, raccontare i fatti, riportare dichiarazioni, ma devono essere veritiere. Questo è il nostro lavoro. Il lavoro del giornalista è andare alla verità, anche quando la verità ci è scomoda, anche quando la verità è contraria a quelle che sono le mie simpatie o antipatie. Perché se a me, e non lo nascondo, mi sta più simpatico Ranieri che Gasperini, è umana, no? Mi sta più simpatico Ranieri che Gasperini. Ho un affetto più per Ranieri che per Gasperini. Non ho problemi a nasconderlo. Ma se ha ragione Gasperini, per me la ragione ce l'ha Gasperini, non ce l'ha Ranieri. Questo, quindi io non attacco nessuno. Io ti racconto le cose per quello che so e per come le percepisco. Poi tu te ne fai una ragione, se non te ne fai una ragione mi rispondi e mi dici la tua, ma con nome e cognome, come ce lo metto io, il nome e il cognome. Spero di essere stato chiaro su questo. Io a Gasperini non lo sto attaccando, è diverso. Io sto ricercando la verità. Alcune cose le so e ve le dico, altre cose ancora non le so e le sto ricercando. Quando avrò la certezza di altre cose ve le dirò. Per me poi conta anche... perché noi giornalisti abbiamo anche queste come armi, no? Conta l'osservazione dei fatti, contano le fonti che abbiamo, le cose che ci dicono, fonti che devono essere più o meno poi valutate e soppesate, e in base a tutto questo io ti posso dire quella che secondo me è la verità quando ce l'ho per certa. Altrimenti, se non è certa, se non te la do come notizia certa, ti dico: questa è la mia idea, non ti dico questo è un fatto, ti dico questa è la mia idea. Quindi io dei fatti che ti riporto e poi ho la mia idea su quei fatti, che sono due cose completamente slegate. Un conto sono i fatti, le notizie, un conto è la mia impressione e le cose che io penso e che riporto. Quindi io non attacco Gasperini. Di tutta questa storia, e l'ho detto più volte, non mi è piaciuta la comunicazione di Gasperini, non mi è piaciuto come Gasperini ha mosso tutta questa situazione e le responsabilità che lui non si prende di tutta questa vicenda, perché come ho detto all'inizio a Sassi ci si prende i meriti e ci si prende anche le responsabilità, non si prendono soltanto i meriti e si sottacciano le responsabilità, semplicemente questo. Mi abbassi il messaggio di Bocconotti Cinzia, poi andiamo in pubblicità e abbiamo il prossimo ospite. Bocconotti Cinzia scrive: "Me Comics, ti ho sempre rispettato e mai giudicato, ma le tue parole sanno di ingratitudine. Ti ricordo che il personaggio che oggi stai idolatrando l'anno scorso ha parlato di simulazione quando Ndicka si è sentito male in campo. Ti invito a rifletterci sopra. Ranieri resta una persona degna di grande rispetto per quello che è e per quello che ha fatto." Risponde Me Comics: "No Massimo, rivendico il mio diritto all'anonimato e non mi va nemmeno di apparire come un Mario Rossi qualunque proprio per rispetto che chiedi, quello stesso rispetto che ho sempre avuto nell'interfacciarmi con chiunque su questa piattaforma." Poi ci sono altri messaggi di altri ascoltatori, ma mi fermo qui. Se tu vuoi il diritto all'anonimato, ce l'hai. Io però a questo punto mi prendo il diritto, se permetti Me Comics, a riportare soltanto le dichiarazioni o le affermazioni quando hanno contenuti pesanti, soltanto se sono firmate con nome e cognome e se c'è un rispetto di regole elementari, altrimenti le scrivi su chat e come Me Comics ti assumi la responsabilità di quello che dici, ma come Me Comics io questi tuoi messaggi non li leggo in radio. Quindi tu rispetto il tuo diritto, vai col nickname, io esercito il mio diritto in questo caso e faccio selezione. Allora non leggo il tuo messaggio perché non lo ritengo opportuno per i termini che usi e per come ti esprimi nei confronti di Ranieri. Roberta, allora, prima della pubblicità voglio ricordare le promozioni di Calor Plus. Calor Plus che ha promozioni sia sulle caldaie sia sui climatizzatori, quindi approfittate delle promozioni di Calor Plus. Per quanto riguarda i climatizzatori, vi ricordo che ci sono promozioni sia per quanto riguarda l'igienizzazione sia per quanto riguarda l'acquisto dei climatizzatori. Quindi se il climatizzatore lo avete e lo dovete soltanto igienizzare, Calor Plus vi fa l'igienizzazione a regola d'arte con prodotti certificati a 59 euro anziché 85, che è il prezzo di mercato. Quindi 59 euro anziché 85 l'igienizzazione fatta dai tecnici di Calor Plus. Se dovete invece acquistarlo il climatizzatore, c'è un'offerta straordinaria, prendetela in considerazione. L'estate è lunga, quindi prima o poi, ecco, se dovete cambiarlo il climatizzatore, prendete in considerazione questa offerta che per ora c'è, è ferma e c'è anche per il mese di maggio. Vale a dire climatizzatore Vaillant da 9000 BTU con sistema WiFi integrato, 5 anni di garanzia, installazione inclusa nel prezzo a 499 euro. Ripeto, 499 euro. Il numero di Calor Plus per cogliere questa promozione è 06 86 21 36 71. Ripeto, 06 86 21 36 71. Questo è il messaggio di Calor Plus. È il numero di Calor Plus. Per quanto riguarda poi la caldaia, c'è un'offerta straordinaria sulla caldaia, con la possibilità di avere ancora in omaggio i biglietti per l'ultima partita della Roma, che è il derby, è Roma-Lazio. Quindi ci sono due biglietti in omaggio, Tribuna Tevere-Montemario, per il derby Roma-Lazio, per chi acquista in questi giorni la caldaia da Calor Plus. La caldaia, sempre della Vaillant, vi garantisce un risparmio energetico del 30% in bolletta. Ripeto, 30% di risparmio energetico in bolletta. La pagate soltanto 95 euro al mese per 12 mesi. Ripeto, 95 euro al mese per 12 mesi. Senza busta paga, la pratica verrà fatta semplicemente con una carta d'identità, insomma, e quindi ci saranno una rateizzazione in 12 mesi a 95 euro. Inclusa nel prezzo, installazione, garanzia di 7 anni e due biglietti per Roma-Lazio. Questa è la promozione di Calor Plus. Vi ricordo ancora il numero di Calor Plus: 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71. Questo è il numero di Calor Plus. Segnatelo anche come numero utile. 06 86 21 36 71 per pronto intervento su climatizzatori e caldaie 7 giorni su 7. 06 86 21 36 71 Color Plus.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
3: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
1: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
4: Supermercati Tim, i Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Pediti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocollefiorito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
6: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
7: La Torteria fa la torta più buona che ci sia.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Torniamo in diretta, questo è il bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, Massimo D'Adamo, Lorenzo Scattareggia di ForzaRoma.info. Salutiamo in diretta con noi il Leone, Emidio Oddi. Leone, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi, ciao.
0: Eccoci Leone, allora ciao, con ragazzi. Te per commentare insomma il momento della Roma che insomma in queste ultime giornate di campionato dopo un momento di abbastanza prolungato anche di crisi clamorosamente vede riaperta la stagione, cioè mancano 3 giornate alla fine ma la Roma è tornata clamorosamente, inaspettatamente in corsa per la Champions League.
8: Sì, è vero, ma la Roma si sta riprendendo, le altre squadre invece ho visto che zoppicano un attimino, quindi è andato tutto liscio come una copione, no? Che quando una squadra vince e le altre pareggiano o perdono, allora si fa un bel passo avanti. È chiaro.
0: Senti, chi vedi più raggiungibile in questo momento? La Juventus che è a meno uno, però insomma quando anche ha pareggiato creando tantissime occasioni, insomma con tanti rimpianti, o il Milan che è 3 punti, che se vogliamo poi sono 4 per via degli scontri diretti, però sembra veramente in caduta libera il Milan.
8: Sì, difatti il Milan sembra che sia più in crisi. La Juve, vabbè, col Verona io ne so qualcosa, insomma,
0: partita stregata, no?
8: Sì, partita stregata, cioè, loro almeno hanno pareggiato un punto, l'hanno portato a casa, invece noi l'avevamo proprio persa, però hanno fatto 1000 tiri in porta, tanti tiri in porta, tanti pali, insomma un po' sfortunati.
0: Però il tuo Verona, Emilio, scusami, sì. Il tuo Verona però nonostante fosse retrocesso, così come successe poi a Lecce purtroppo ai noi nell'85-86, insomma ha rispettato l'impegno, se l'è giocata fino in fondo. Alla fine il direttore sportivo Sogliano si è anche lamentato dell'arbitro, no? Per quanto è successo in Juventus Verona, per gli atteggiamenti di pressione, insomma.
8: Sì, è vero. No, il Verona ha onorato il campionato come come dovrebbero fare tutte le squadre. Certo, tante volte ci sono degli interessi che magari noi non sappiamo, però come si diceva una volta, perché c'erano i due punti, quindi si diceva meglio due feriti che un morto, cioè, praticamente un punto a testa e buonanotte. E quindi adesso invece si perdono invece di un punto due, quindi diventa dura. E comunque, insomma, dai, le ultime partite, magari chi arriva un po' cotto, chi non ce la fa più, ci sono diverse cose, insomma, da vedere, insomma, ecco come sono.
0: Senti, contro la Fiorentina, insomma, hanno brillato diversi giocatori, Pisilli in particolare, il giovane Pisilli, insomma, ha fatto una grande partita, sostanza, gol, assist, è un giocatore, insomma, che nel mercato invernale sembrava addirittura sul procinto di essere ceduto, no? Doveva andare in uno scambio di mercato con Frendrup del Genoa, poi fortunatamente è saltata questa operazione, però la Roma era sul punto di perdere un altro talento, no? Come è successo con Bove, come è successo con tantissimi altri giocatori che giocano in varie squadre.
8: Sì, insomma, capitano queste cose, però io quando ho un giovane di talento come Pisilli, io lo faccio crescere, c'è un allenatore bravo, sta giocando con la Roma, non sta giocando contro una delle ultime classifiche, quindi io lo terrei proprio facendolo giocare, perché diventa un patrimonio per la società, poi oltretutto,
0: certo.
8: E poi è bravo veramente, cioè, non possiamo dirgli niente.
0: Senti Emilio, il rendimento della Roma è salito su ed è tornato su standard accettabili, importanti, insomma, da quando la Roma ha recuperato alcuni titolari. In particolare, insomma, sta confermando la sua importanza soprattutto Wesley, l'esterno brasiliano, che è arrivato a 5 gol stagionali addirittura, quindi è uno dei difensori più prolifici della storia della Roma in una stagione, secondo soltanto a Panucci, se non ricordo male, o pari a Panucci addirittura come impatto. E poi è un giocatore che può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, senza calare di rendimento. Ecco, tu che indifferentemente hai giocato a destra, a sinistra, al centro, cosa ci puoi dire, ecco, di questi passaggi di ruolo? Ecco, un calciatore che non perde nulla né a destra né a sinistra, ecco, cosa vuol dire?
8: Beh, io posso dire che Lidl ci diceva il difensore deve saper giocare tutti i ruoli della difesa, perché se gioca a destra e poi avendo giocato pure in mezzo, in centro, lui sa i movimenti di quello che è centrale e quindi di conseguenza si muove, lo stesso dall'altra parte, sia stando in mezzo, perciò un po' alla volta ci ha fatto fare tutti i ruoli della difesa.
0: Di Wesley, quindi, cosa pensi di questo, sì? di questo difensore brasiliano, appunto?
8: Questo è bravissimo, questo è bravo veramente, ma proprio bravo. L'altro giorno ho visto, fatto una partita, era da tutte le parti, quindi uno che corre, che si muove di continuo, cioè è un giocatore che va sulla fascia, va dritto, va in porta, cioè fa tutto, quindi è importante perché si trova lì in difesa, c'è. A centrocampo c'è, quando si tratta di stare a centrocampo, quando si tratta di in conclusione va anche a concludere, meglio di così.
9: Sì, Emilio, restando sul tema difesa, insomma, oltre a Wesley, la Roma praticamente ha chiuso la partita solo con gol di difensori, con Mancini ed Hermoso, e diciamo che a parte i gol abbiamo visto questi difensori che, per esempio, Hermoso ha fatto anche l'assist a Wesley, quindi difensori che partecipano attivamente alla manovra, che sono in attacco. Ecco, questo durante la stagione in certi casi ha penalizzato la Roma, perché ha subito parecchio. Adesso, insomma, in quest'ultima partita è andata bene, perché loro di fatto poi hanno segnato e hanno aiutato a vincere. Tu come la pensi? Come vedi questo modo di interpretare la difesa con i difensori all'attacco?
8: Io dico sempre, se i difensori vanno in attacco, qualche centrocampista deve per forza fare una difesa preventiva, praticamente si dice, no? Deve, sempre che se perdiamo palla c'è qualcuno dietro. E invece fino a poco tempo fa hai ragione dicendo che prendevamo di quei contropiedi terribili, perché eravamo sempre sull'uno contro uno,
9: sì.
8: Quando di solito bisognerebbe stare con un difensore in marcatura e uno un po' più staccato, in modo che se viene saltato quel difensore che marca, ce n'è un altro per cercare di bloccare l'attaccante che è andato via, magari palla al piede, tante cose. Perciò lì ci vuole un'attenzione incredibile. Dico, forse Gasperini lui prende e magari rischia qualcosa e magari si butta in avanti cercando di fare gol, e poi dietro magari l'uno contro uno, cioè, rischia in quel modo lì, uno contro uno, ma non
9: si lo accetta.
8: Io non lo farei, perché ci sono giocatori forti, con altre squadre.
0: Emilio, si scrive, si sostiene, insomma, che Roma sul mercato estivo sarà costretta, comunque vadano le cose, a fare una cessione, uno o due cessioni importanti.

0: si captano queste cose, perciò invece su lei quelle doti lì dove si trovano? I giocatori del genere non si trovano.
1: Noi ringraziamo il Leone, Emilio Oddi. Leone, grazie davvero, un abbraccio forte, ci sentiamo presto.
0: È un piacere, lo sapete.
1: Nostro.
0: Ci vediamo.
1: Grazie Leone.
0: Salve.
1: Il Leone, ciao. Emilio Oddi, grazie davvero. Allora andiamo al giornale radio di Centrosuono Sport e torniamo tra poco in diretta.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 17:02.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
4: C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo: crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
5: Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car, a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì, 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. L'ex fantasista nerazzurro aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio. Il nostro ricordo affidato a Maurizio Pizzoferrato.
7: Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
6: Passando al calcio giocato, sale l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 in favore dei francesi ed entrambe le squadre promettono spettacolo. In palio l'ultimo biglietto per la finale di Budapest contro l'Arsenal. Fischio d'inizio ore 21. Intanto l'attuale presidente della Lega Dilettanti e già numero uno della Federcalcio, Giancarlo Abete, ha incontrato la componente della Serie B in vista delle elezioni federali in programma il prossimo 22 giugno, così a margine del confronto.
8: Il problema, come ho detto, non è la qualità della persona che sarà presidente della federazione, ma la capacità di trovare insieme le modalità per affrontare, per esaminare e per trovare delle mediazioni e delle sintesi sui problemi esistenti. Se non si fa questo, chiunque va a fare il presidente della federazione non riesce a risolvere i problemi.
6: Voltiamo pagina, tennis, primi match agli internazionali d'Italia. Dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne, subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Volley, finali scudetto di Superlega.

0: Perugia vicina alla festa tricolore. Gli Umbri conducono la serie al meglio delle 5 partite per 2-0 e stasera tornano in campo tra le mura amiche del Palabarton per affrontare Civitanova. In caso di successo, i Black Devils alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. È tutto dallo sport.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Ci sono problemi sulla tangenziale est per un incidente alla strada chiusa tra Batteria Nomentana e Largo Rodolfo Lanciani in direzione di San Giovanni. Ci sono incolonnamenti a partire da Corso di Francia. Mentre per lavori su Via Ardeatina, code all'altezza del Divino Amore nelle due direzioni. Sempre su Via Ardeatina ricordiamo che per lavori la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra Via di Grotta Perfetta e Via della Fotografia. Inevitabili anche in questo caso rallentamenti e code. Difficoltà di circolazione anche su Via Flaminia. Fino al 30 maggio, transito a senso unico alternato tra Corso di Francia e via Francesco Saverio Nitti. E da oggi fino a mercoledì 8 maggio, tra le 9:30 e le 16 per interventi sulle alberature, divieto di transito su via Cassia Nuova tra via Oriolo Romano e via Vilfredo Parete in direzione di Corso di Francia. Modifiche alla viabilità anche su via Oriolo Romano e su via Cassia. Proseguono poi i lavori all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili disagi di circolazione. Lavori di notte invece su via Appia tra le 22 e le 6, chiusura della strada tra il bivio per Ciampino e quello di Frattocchia nelle due direzioni. I lavori andranno avanti tutte le notti fino al 15 luglio, ad eccezione dei giorni festivi. Le deviazioni segnalate sul posto.

0: Roma che attaccherà da curva sud verso curva nord in questo primo tempo. Roma-Fiorentina, tutto è pronto per il fischio d'inizio. Massimo D'Adamo e Mirko Torre per il racconto della gara su Centro Suono Sport 101.5.
1: La fatidica domanda: chi ha il piede caldo?
0: Guarda, il piede io non l'ho seguito molto, ti posso dire chi ha la testa calda stasera.
1: Ecco, bene.
0: Qua. La testa calda ce l'ha Gianluca Mancini.
1: Oh. Ok.
0: Testa caldissima, quella di Gianluca Mancini. Quindi se ci sarà un gol di testa, sarà di Gianluca Mancini.
1: Per gli amici del betting, insomma, testa calda di Mancini. Quindi...
0: Sì, assolutamente sì. Suggeriscilo agli amici del betting. Immagino avranno già sentito, no? Testa calda di Mancini, testa calda di Mancini stasera. Con Pisilli, cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è il gol di Gianluca Mancini. Testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel pre-partita, è lui a portare in vantaggio la Roma. Roma 1, Fiorentina 0. La firma è di Gianluca Mancini. Area di rigore per Hermoso, Wesley, ed è 2-0 Roma, il gol di Wesley che diventa sempre più bomber della Roma, è il quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui devastante in questa stagione. Roma 2, Fiorentina 0.
2: Un gol bellissimo di Wesley che ci ha preso gusto a tirare in questo modo sul palo lontano. Possiamo dire che vince lui in questo momento il duello con il connazionale Dodò su quel lato del campo.
0: La Roma ancora l'impostazione sulla testa con Conè che entra in area di rigore. Conè dentro per Hermoso ed è il gol del 3-0. L'assist di Conè per Hermoso che deve soltanto spingere in rete. 3-0 Roma ed Hermoso che va a firmare il terzo gol in maglia giallorossa, quindi la carica dei difensori della Roma dopo Wesley. Arriva il gol di Hermoso, Roma 3, Fiorentina 0.
2: È una festa del gol stasera allo Stadio Olimpico. Solo due volte prima di questa la Roma aveva segnato tre gol nel primo tempo di una partita e quindi ci uniamo a questa festa e ci ascoltiamo l'urlo dello Stadio Olimpico.
0: Di testa ancora per Malen, pallone ancora in area di rigore, ancora Malen, Pisilli, sì! Gol! Ancora un cross di esterno di Malen, stile Bologna, il cross in area di rigore per Pisilli che di testa batte De Gea, palla che colpisce l'interno del palo e poi finisce in rete. 4-0 per la Roma. Finisce 4-0 per la Roma che grazie ai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli si porta a meno 1 dalla Juventus. Sfiorivano le viola stasera allo Stadio Olimpico di Roma. La Fiorentina ne prende 4 dalla Roma, di fatto già salva, con problemi in fase offensiva. Infatti Svilar non ha fatto nemmeno una parata, quindi Roma che compie la sua missione, quella di tenere ancora viva la stagione, un finale di stagione che può riservare emozioni inaspettate ai tifosi della Roma.
2: Era quello che un po' speravamo, un risultato importante questa sera, importante nella somma dei gol, importante per i tre punti, importante per la classifica che rende ancora più importanti le prossime partite, le ultime tre finali, come dicevamo nel pre. Una Roma che sta correndo, una Roma di stampo gasperiniano assolutamente in questo finale di stagione.

0: Prendiamo in diretta Massimo D'Adamo, Lorenzo Scattareggia, questo è il Bar Forza Lupi. Allora Lorenzo, dacci qualche ultimissima che riguarda la Roma, su cosa stai lavorando per forzaroma.info?
1: Guarda, mi colli impreparato perché stavo ascoltando i tuoi gol.
0: Ah, ok,
1: però
0: anche
1: comunque,
0: tu,
1: Però comunque diciamo le notizie del giorno riguardano Pisilli perché sì. Come abbiamo visto le sue prestazioni stanno convincendo anche il resto del campionato, quindi se a gennaio si parlava del Genoa che lo voleva, adesso magari c'è qualche squadra un po' più forte, la Juve che vorrebbe Pisilli, poi anche qualche club.
0: Meno male che è rimasto a Roma,
1: esatto, meno male che
0: pensa se avessimo avuto Frendrup al posto di Pisilli,
1: no, onestamente,
0: a mangiarci le mani anche quest'anno.
1: Esatto, sì. E poi con tutto il rispetto per Frendrup, è un giocatore che non sposta. Pisilli è comunque un giocatore da far crescere all'interno della Roma e non doveva assolutamente

0: Il derby, esatto. Insomma, l'importante è che giochi un tempo sotto curva, esatto, nord, esatto. Facciamogli giocare almeno, esatto, un tempo sotto curva nord, visto che i gol li ha fatti tutti là sotto lui.
1: Esatto, quindi
0: curva nord che, ripeto, dovrebbe essere vuota a quanto pare, no? Infatti, così ci dicono.
1: Speriamo che abbia lo stesso lo stimolo di andare a segnare sotto la curva nord, sotto la curva nord, anche se sarà...
0: Certo, sono curioso di vederla, ecco, se rispetteranno questa scelta.
1: Esatto,
0: insomma,
1: esatto, sì sì, la comunicazione di settimane fa ormai era quella di non entrare, però come dici tu, è possibile che magari poi lì per lì decideranno di entrare. Ovviamente parliamo dei gruppi organizzati, sì. Probabilmente qualche tifoso della Lazio ci sarà sicuramente. Poi per il resto i temi che abbiamo affrontato, dunque dei rinnovi di Celik ed Esharawi, ovviamente sì. a prezzi, diciamo, a cifre più basse rispetto a quello che si pensava, soprattutto di Celik, però diciamo che al momento è questa la situazione, pare che si
0: quindi
1: stia andando.
0: Se Celik, scusami, rinnova con la Roma, vuol dire che l'accordo con la Juventus non ce l'aveva.
1: Non c'è mai stato.
0: Non c'è mai stato, evidentemente. No?
1: Come aveva detto la gente, però, sai, quando lo dice la gente, pensiamo sempre che sia diciamo il gioco delle parti per non andare a bruciare quello che può essere un'opportunità. Quindi aspettiamo e vediamo.
0: Allora, qualche messaggio vocale al 393-000-1015. Ci scrive Cristina: Massimo, speriamo di sentire i tuoi gol da qui fino alla fine del campionato per un posto in Europa, se non quella più importante, ma almeno l'Europa League. Speriamo di sì, Cristina. Diciamo lì, insomma, ci stiamo muovendo abbastanza,
1: sì,
0: bene.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: L'Europa
1: è passo al Como, è stato
0: più due sul Como.
1: Sì, più due.
0: Ora, si tratta di mantenere
1: Como.
0: Le distanze, magari anche ampliarle dal Como, queste
1: sì,
0: distanze.
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso vedremo poi i calendari incrociati. Poi mandiamo un po' questo vocale, Roberta, che questo qua ce n'era uno, questo che viene da Pietralata, questo vocale, Roberta, quell'altro no.
2: Serve su Alvaro, sfascia carrozzi di Pietralata, mi sto a sentire, non mi fate arrabbiare Massimo D'Adamo, vi prego, quei messaggi criptici senza i nomi, perché quello già c'ha le ginocchia fraciche e non può più giocare a pallone come quel fracicone di Rivera, uguale che c'ha la pressione alta, sono due fraciconi, se gli fate alzare la pressione questi
0: fraciconi.
2: Vanno a giocare a bocce a Brunswick, voracci, capito, devono andare a giocare a bocce con i picchietti, manco al bullying, a bocce proprio, poi mi deve fare le gare notturne, ancora dobbiamo finire il campionato delle gare notturne, capito? mi raccomando, non rompete troppe palle e zibidei a
0: questo
2: Massimo,
0: sì.
2: D'Adamo, sempre forza Roma,
0: sempre.
2: Ciao Massimo, mi raccomando, cioè, non gli dare retta, spegni tutto, dai, torna al Subbuteo.
0: Sempre forza Roma, Alvaro, però a proposito di fraciconi, io direi che c'è un solo fracicone che è Andrea Rivera, perché Massimo D'Adamo, nonostante le ginocchia usurate, consumate, sfibrate, continua ogni martedì imperterrito a giocare,
1: a timbrare il cartellino
0: sempre con costanza, con rendimento,
1: media
0: con,
1: gol da invidia,
0: con gol pure, quindi giocando. Poi tra l'altro tu quanti anni hai, Lorenzo?
1: 24.
0: Ecco, io gioco con i 24 anni come te, cioè, non è che gioco, dice, sai, c'è Brega, Cristiano Brega, ogni tanto mi dice: ah, ma però qui non è non è Brega, è proprio Rivera che dice: ah, ma però qui dovremmo fare 9,50, perché non è giusto che cinquantenni come me, te, Brega e anche Banchetti, che saluto, il nostro antennista, che è una squadra di centrosuono, debbano giocare poi con i pischelli, perché quelli corrono di più. E io ho fatto: Andrea, a me non è un problema a giocare con i pischelli, io mi diverto a giocare con i pischelli.
1: Certo, è più stimolante.
0: È più, se corro pure con i pischelli, quindi mi diverto a giocare con i pischelli. Rivera invece no, perché Rivera è il vero fracicone della nostra squadra, è lui. Quindi, Alvaro, parla per Rivera, non parlare per me. Sì. Pubblicità e torniamo tra poco al Bar Forza Lupi.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500.

0: numero, Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
1: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucigomme.it.
2: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, Hyper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
4: Se amate i lounge, un maître, sommelier e chef grand gourmet.
5: Dal Mattarello non ce venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
6: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
7: Oh, se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
8: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
9: Andiamo in diretta, salutiamo la dottoressa Antonella Coricello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma. Dottoressa, buon pomeriggio.
10: Ciao, buon pomeriggio a voi.
9: Ecco, allora, dottoressa, partiamo dalla musica e poi la Roma.
10: Allora, la musica oggi c'è Bob Seger, che è nato il 6 maggio del 1945. Lui in realtà si chiama Robert Clark Seger, però in realtà è conosciutissimo come Bob Seger. Si tratta di un cantautore, io parlo direttamente con Lorenzo Massimo, perché so che insomma che tu hai altri gusti, però invito Lorenzo ad ascoltare qualcosa di questo grandissimo chitarrista. In realtà non è solo un chitarrista, è anche un pianista, un organista, ma anche un arrangiatore straordinario. Ormai certo alla sua età, però insomma ai tempi ha detto la sua con tantissimi dischi, perché è riuscito in tanti anni di attività a produrre 18 album in studio, tutti di grandissimi successi. Questo che abbiamo ascoltato è uno dei brani, a mio giudizio, uno di quelli che muove le gambe per forza, no? Cioè all time rock and roll, se la metti in una festa di sicuro ti apre, ti riempie la pista, o perlomeno così era ai tempi miei. Adesso magari ci saranno altri brani riempipista, però all'epoca, Lorenzo, ti garantisco che questo era uno di quei brani, era uno di quei brani che appena lo mettevi saltavano tutti dalla sedia. Quindi un po' di nostalgia, no? Di ricordi nostalgici. Così come in qualche modo si può essere nostalgici pensando al prossimo brano, al brano successivo che ascolteremo, si tratta di I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones, e lo ascolteremo ogni 6 maggio da qui fino a quando io sarò in vita, perché è uno di quei brani assolutamente iconici del rock, non solo dei Rolling Stones, e che è in realtà una storia particolare, perché la notte del 5 maggio Keith Richards era in un hotel, il 5 maggio del 1965, si mette a dormire, prima di dormire ha la chitarra in mano, i chitarristi lo fanno molto spesso, aveva la chitarra in mano, registra un riff, suonava, sonicchiava, registra quello che ha sonicchiato, si addormenta e la mattina dopo scopre di aver suonicchiato uno dei riff più importanti del rock. Poi Lorenzo lo ascolterai, probabilmente certo. Lo riconosci, insomma lo conosci, sì, anche sì, perché sì, esatto. È un brano famosissimo. In una notte praticamente Kate Richards butta giù questo riff, e il giorno dopo insieme ai Rolling Stones, insieme a tutto il resto dei Rolling Stones, a Mick Jagger, poi buttano giù questo che diventa un brano che ripeto, uno dei più famosi del rock. È il 10 maggio, quindi qualche giorno dopo 4 giorni registrano questo pezzo straordinario. E quando io sento dire alcuni critici della musica dire beh, adesso non esiste più un certo tipo di musica, sono d'accordissimo, perché immaginate, in 4 giorni sono riusciti a fare questo brano dal nulla, praticamente da un riff suonicchiato prima di addormentarsi. Questi erano i grandi della musica, un certo talento che oggi è un po' difficile da trovare.
9: Tra l'altro passiamo questo pezzo dei Rolling Stones, quando è ufficiale appunto la notizia che il 10 luglio uscirà anche il nuovo album dei Rolling Stones, quindi
10: sì. Io lo sto aspettando, ovviamente.
9: Abbiamo detto, in Italia arriverà soltanto una copia di vinile, poi vabbè,
10: sì,
9: invece
10: sì, però io
9: tu stai aspettando il vinile per te, quel vinile
11: sì,
9: che arriverà
11: per lei,
9: in Italia.
10: Io ho scritto a Mick, mi ha detto non ti preoccupare, te lo mando.
9: Il vinile è per la dottoressa Coricello. L'unico sì, vinile sì. Che arriverà in Italia sarà per la dottoressa.
10: Ti pare che Mick non me lo
9: al
10: manda.
9: Centro di psicologia di Roma.
11: Andate tutti lì se volete trovare.
9: Senti, Godai protesta però, perché dice che oggi è l'anniversario dell'uscita di un altro mitico pezzo che è Virtue Kill, che è la colonna
10: sì, allora,
9: sonora.
10: Se noi andiamo a vedere l'accade di oggi, Massimo, ci sono decine e decine di brani che avremmo
9: ecco.
10: potuto
9: hai dovuto fare
10: mandare.
9: Una selezione dovuto
10: ho dovuto fare. Purtroppo
9: giusto.
10: Fare una selezione. Per esempio c'è Wasting Light dei Foo Fighters, che è il loro settimo album. C'è Shine Happy People dei Rem, che
9: sì.
10: È uno dei miei brani in assoluto preferiti. Solo c'è una lista infinita di brani. Però rispetto a Bob Seger,
9: allora questa lista, dottoressa, mettila da parte questa lista, perché insomma potrebbe esserci utile poi in futuro, quindi compila questa lista di uscite, insomma, e custodiscila gelosamente, mi raccomando.
10: Ma il mio archivio è sempre quotidianamente
9: aggiornato
10: Massimo,
9: bene.
10: Quindi non ti preoccupare.
9: Ottimo. Senti, dottoressa, invece per quanto riguarda la Roma, sono giorni di riflessione, insomma, con il mercato in primo piano, in un momento in cui però la Roma sta insomma, vicino anche a un obiettivo insomma, che è di nuovo clamorosamente alla portata, vale a dire alla corsa alla Champions League, ed è un momento in cui anche si stanno facendo dei lavori, diciamo così, di organizzazione a Trigoria, perché insomma il plenipotenziario in questo momento sembra essere Gasperini, che avrà la possibilità di a quanto pare di decidere sullo staff medico, sullo staff dirigenziale.
10: Pieni poteri,
9: ed è una cosa, credo, un unicum, insomma, perché al mondo, perché da che mondo è mondo, insomma, a cascata l'allenatore, diciamo che è l'ultimo nella gerarchia, no? Arrivano prima il presidente, sì, i vicepresidenti, sì. Direttori generali, direttori sportivi, e poi c'è chiaramente l'allenatore. Invece a Trigoria è tutto ribaltato, perché ci sono i Friedkin e poi c'è Gasperini adesso, mentre l'advisor senior è già, insomma, è stato esautorato, ed ora il prossimo sarà Massara, che è il direttore sportivo, che è colui che teoricamente
10: già delegittimato,
9: sceglie gli allenatori,
10: cose, insomma,
9: c'è questa strana cosa, no? Che di solito sono appunto dirigenti che mandano via gli allenatori. Qui è il primo caso, devo dire, insomma, al mondo di un allenatore.

questa gradinata di consensi, e non lo so, non lo riesco a capire. Io sono tra quelli che si pongono tanti dubbi rispetto a certe questioni. Ripeto, l'ho detto dal primo giorno, se mai avessi dovuto fare un

0: dà la fiducia piena della proprietà, e questo è. E io sono convinta di una cosa, Massimo, che prima o poi qualche fatto diciamo veritiero uscirà, no? Come hai visto poi oggi già la notizia è ma Pisile, ma lui aveva dato l'ok di Pisile. Io sono convinto per Pisile, sono convinta di una cosa, che la verità ce l'ha detta Ranieri, è stato tutto concepito e fatto insieme, lui però è bravo a prendersi alcuni meriti ed è bravo ad addossare alcune colpe agli altri, è bravo a dire io ho scelto Wesley e Malen, gli altri hanno scelto Saragozza e gli altri, no? Io ho fatto in modo che Pisilli rimanesse, e poi in realtà oggi scopriamo insomma che questa cosa di fatto non è che è stata fatta soltanto da lui, probabilmente è stata fatta tutti insieme, tutti, no? Insieme. E tutti insieme. E quindi, insomma, credo che sia molto bravo a prendersi i meriti che ha, un po' meno a prendersi le responsabilità e soprattutto a riconoscere i meriti che anche altri hanno, perché insomma questa rosa anche a sua detta, poi in certi modi, in certi casi si contraddice anche, perché prima dice che insomma no, c'è solo Malen e Wesley di un certo livello, poi però dice no, ma questa è una rosa buona, sono ragazzi che meritano tanto e va soltanto rinforzata, idea condivisibile per quanto mi riguarda. Io però la frase io ho scelto Malen e Wesley non l'avrei mai detta, insomma, no? Anche per non screditare e svalutare tutti gli altri giocatori. Quindi in questo è bravissimo, mi auguro che sia altrettanto bravo soprattutto nella prossima stagione di portare dei che faccia pure, Massimo, che faccia pure, no? Nel senso che vediamo, però a questo punto deve essere davvero bravo a
1: portare i risultati. L'importante è che porti i risultati, dottoressa.
0: Non solo portare i risultati, ma fare una rosa impeccabile. A questo punto, una rosa deve essere non ci può essere un solo errore.
1: Sì, non dipende solo da lui, dipende soprattutto dai Friedkin. Questo va detto, dottoressa. Però ecco, speriamo insomma che in questo caso, insomma, lui sappia dare i giusti consigli, visto che sarà lui a fare le indicazioni di mercato, e che
0: mi stai già dando dei suggerimenti, perché ovviamente non sarà mai responsabilità sua, ma sarà responsabilità di chi non gli darà.
1: Sai, dottoressa, gli allenatori raramente riconoscono le loro responsabilità, nel momento in cui riconoscono le loro responsabilità sono delegittimati.
0: Si comincia a capire molto chiaramente.
1: Però ci siamo noi, dottoressa, noi facciamo questo lavoro, vero, Scattareggia? Siamo giornalisti e siamo noi, no, in questo caso, che garantiamo comunque il rispetto della verità. Il nostro dovere di giornalisti è quello di ricercare la verità e cercare in qualche maniera di farla rispettare quando magari qualcuno o qualcosa la adombra, insomma, no? Quindi ci saremo sempre noi,
2: esatto,
1: a riconoscere meriti e demeriti, insomma, e analizzare le situazioni. Dottoressa, su questo noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ci sentiamo domani. Grazie.
0: Un saluto a tutti, ciao.
1: Saluto, grazie. Grazie alla dottoressa Antonella Coricello del Centro di Psicologia di Roma. Ci scrive ASR Trullo su Twitch e scrive: onore agli AS Roma Crew in Curva Nord per lo striscione contro i Friedkin. No surrender. Non sapevo, appunto, ecco, perché ci parlava ieri Cristiano Brega, ecco, di questo striscione che era uscito in curva, io l'ho visto, l'ho letto, però non sapevo di chi fosse la paternità, e mi spiegava Cristiano che è un gruppo che si è distaccato dalla curva sud e ora è in curva nord, che ha esposto questo striscione. Quindi abbiamo visto uno striscione insomma contro i Friedkin, abbiamo visto in curva sud anche uno striscione
2: per Ranieri,
1: sì, vero? Sì, sì. Quindi c'era anche quello, insomma, poi magari se prendiamo il testuale lo leggiamo, poi magari, vero?
2: Sì, te lo vado a prendere subito.
1: Intanto però salutiamo Domenico e parliamo di Renauto. Domenico!
3: Sì, buonasera Massimo, buonasera a tutti. Eccoci, gli ascoltatori.
1: Siamo in collegamento con Renauto, che si trova in Piazza delle Camelie 61, zona Centocelle, dove Domenico, vogliamo dirlo, insomma, c'è sempre una grande affluenza di persone che ricercano l'auto, nonostante l'aumento del petrolio, la benzina, il diesel. Diciamo che l'auto è comunque indispensabile, quindi bisogna acquistarla, e in questo momento bisogna anche valutare le scelte migliori, no? Quando si acquista un'auto. So che dare in auto

0: Esattamente, se noi cerchiamo come al solito di accontentare chiunque entra, di vendergli macchina, assicurazione e tutto quello che compete, che gira attorno alla vettura.
1: Allora, Renault, voi siete specialisti in Renault, Dacia e Nissan, ma le avete tutte, voi avete occasioni anche su altre case?
0: Ma sì, noi abbiamo tantissimi chilometri zero di quasi tutte le gamme autovetture, dalla Nissan, Renault, Dacia, chilometri zero, e poi abbiamo il parco usato, chilometrato e non chilometrato massimo.
1: Oh, se dovessi uscire dal tuo ufficio e consigliare un'auto che hai sotto i tuoi occhi in questo momento, ecco, che modello consiglieresti ai nostri ascoltatori a disposizione?
0: Oggi come oggi abbiamo una richiesta forte di Nissan Qashqai Power, che è più venduto sul mercato, c'è un'enorme richiesta di questo motore perché ha un consumo veramente molto valido, siamo attorno ai 20-23 km al litro, è una macchina spaziosa, comoda, ricca di accessori e si vende con un buon prezzo che gira dai 33-35 mila in base alle versioni degli accessori massimo.
1: Hai fatto un accenno anche ai prezzi, insomma, di quest'auto, e chiaramente tutte le auto hanno un costo. Da voi possibilità di fare finanziamenti personalizzati, avete anche rate a lunga gittata?
0: Ma noi proponiamo il finanziamento, quello più economico per i clienti è quello dei 48 mesi con la restituzione del mezzo, per avere una rata bassa, si finanzia un 40% del totale e 60% si fa il cosiddetto cambialone, oppure fa un finanziamento a 10 anni a 120 mesi massimo.
1: Bene.
0: O vari titoli di finanziamento abbiamo tutto per poterli vedere poi con i nostri clienti.
1: Ricordavi poco fa anche delle assicurazioni, perché voi consigliate ai vostri clienti anche la migliore assicurazione?
0: Massimo, noi cerchiamo, visto che le vetture vengono rubate, di consigliare di far perdere più il meno possibile ai nostri clienti. Allora con Federica, che è lei che è colui che cura le parti assicuratrici, cerchiamo di consigliare con la GAP. Che cos'è la GAP? Il GAP, in caso di furto, nei 3 o 4 anni di finanziamento ti danno il prezzo di fattura della vettura, tu puoi riacquistare o prendere i soldi e compri un'altra macchina, poi quello volta per volta ognuno analizza la scelta. Però è vantaggioso, perché se rubano la macchina tu vendi i soldi che tu hai in fattura del prezzo della vettura che hai comprato.
1: Insomma, diciamo che stai relativamente tranquillo, insomma, dormi sonni relativamente tranquilli, perché nell'ipotesi in cui venisse rubata, insomma, si recupererebbe l'intero importo speso, insomma, senza perdere nulla. Questa è Renauto, Piazza delle Camelie 61, zona Centocelle. Andate a trovarli, fate un giro da Renauto se cercate appunto un'auto. Loro hanno grandissime occasioni su Dacia, Renault, Nissan e tante altre case automobilistiche con chilometri zero, auto aziendali, usato garantito, finanziamenti personalizzati, vi consigliano anche la migliore assicurazione, sono specialisti dell'auto. Piazza delle Camelie 61 è accanto alla chiesa di San Felice, è all'inizio di via dei Castagni, partendo dalla Casilina, accanto alla chiesa di San Felice, sulla piazza, storicamente da 1980, c'è Renauto. Quindi andate tutti i giorni, orario di negozio, andate a trovarli e dite che siete amici di Centro Sono Sport. E se volete prendere un appuntamento, potete anche farlo chiamando il numero 06 23 05 764. 06 23 05 764. Domenico, buon lavoro.
0: Grazie, buonasera a te. Ciao.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Ehi, tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con Wi-Fi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
4: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
5: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri.

0: Torniamo in diretta. Lo conosci questo pezzo dei Rolling Stones? Sì.
1: Più o meno,
0: più,
1: sì,
0: più o meno, dai ragazzi.
1: Però potrei subire degli insulti dalla dottoressa.
0: Più o meno, addirittura.
1: Diciamo che così di...
0: Non ti suona nuovo, insomma, no, esatto. No, ti ricorda qualcosa. Esatto. Cioè, ma cos'è questa qua? Mi sembra un pezzo famoso, mi sembra.
1: Esatto.
0: Senti, invece ricordi sicuramente le parole dello striscione esposto in curva per Claudio Ranieri?
1: Te dico entrambi, anche quello di Friedkin,
0: sì,
1: oppure
0: vai.
1: Partiamo prima dalle cose negative, diciamo. Lo striscione per i Friedkin, che appunto ci dava anche l'ascoltatore di Twitch, recitava: "E ora che vi si dica, siete la peggior proprietà della nostra vita, Friedkin out", quindi diciamo molto esplicativo in questo senso. Mentre dall'altra parte, in curva sud, è comparso questo striscione proprio per Ranieri, dove si diceva appunto che un'intervista non cancella la tua essenza. Claudio Ranieri, un'eterna riconoscenza.
0: Oh, bene, questo in curva sud ci fa piacere, insomma, questo riconoscimento per Claudio Ranieri. Salutiamo l'avvocato Antonio Castellani, procuratore sportivo. Avvocato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Massimo, a te Lorenzo e tutti gli ascoltatori.
0: Grazie avvocato. Allora, diversi argomenti da trattare con te che riguardano soprattutto il calciomercato e alcuni giocatori. Avvocato, perché insomma Roma Fiorentina ha rimesso al centro del progetto e al centro dell'attenzione finalmente anche Nicolò Pisilli, che fa una grande prestazione, un grande gol, l'assist e anche per il primo gol di Mancini. Batte i calci d'angolo bene, come vanno battuti secondo regole di quello che si insegna nelle scuole calcio, no? Il calcio d'angolo battuto all'altezza del calcio.

0: enorme, lui ha una costanza di corsa che prima non aveva, cioè prima aveva varie pause durante la partita, invece adesso è veramente costante, un martello. Ma lui, quello che a me impressiona tanto è la visione di gioco che ha sviluppato. Lui praticamente la palla la tocca sempre una volta, due massimo, proprio perché quando riceve palla già sa dove darla, perché ha questa capacità di vedere il gioco. Io son convinto che lui sotto questo aspetto può crescere ancora di più, perché ha lui da sempre, da quando è piccolo, la capacità di verticalizzare, quindi è una cosa che sicuramente gli verrà continuando a giocare. La verticalizzazione, naturalmente il passaggio soprattutto di prima o di seconda, è uno dei gesti più difficili, perché se perde la palla da centro,
1: avvocato, attento alle mani, avvocato, è la guancia, perché tocchi i tasti e quindi ci rientrano tutti i tuoi tasti, la tastiera ci rientra nella comunicazione.
0: Ah, ecco. Mi dispiace,
1: avvocato, fai radio da tanti anni, avvocato. Fai radio da quanti? Sono 10 anni che fai radio.
0: Ma non sono io, mi è caduto il telefono e fa tutto da solo.
1: Ok. Hai il telefono
0: in palla. Mi è caduto e apre le app, chiude, mi mette muto. Infatti, prima penso che sia caduta la linea proprio sempre per colpa del telefono mio.
1: È impazzito.
0: E quindi dicevo che lui è il gesto della verticalizzazione più difficile, perché se lo sbagli, gli avversari fanno il contropiede, quindi sei sempre più cauto nel farlo. Giocando con costanza lui troverà anche questa sicurezza, perché nel suo bagaglio tecnico ce l'ha sempre avuto questo gesto, e quindi tirerà fuori anche quello. In tutto ciò non va ceduto Massimo, perché oggi già ho sentito Juventus estero, è un ragazzo che deve rimanere facciamo l'errore di Bove,
1: se non si è ceduto a gennaio, insomma a maggior ragione credo che non verrà ceduto a giugno. A proposito di questo, avvocato, insomma c'è Gasperini che si è preso il merito di aver bloccato la cessione di Pisilli nello scambio con Frendrup. Non so se a te ti risulta questa cosa, a me risulta un po' diversa la storia, avvocato, insomma l'ho raccontata all'inizio ed è simile insomma a quella che anzi l'abbiamo noi raccontata ieri, oggi ho visto che l'ha riportata anche il Corriere della Sera. A me risulta che inizialmente Gasperini era d'accordo con la cessione e lo scambio con Frendrup, salvo poi di concerto con la società nel finale del mercato bloccare poi tutto a fine gennaio, quando ha detto e dopo la partita con che era lo Stoccarda ha detto no, Pisilli resta qua, ha fatto un gran gol, Pisilli resta qui con noi. Ti risulta a te questa cosa? Ecco, cosa ti risulta su questo argomento Pisilli e scambio con un Frendrup, avvocato?
0: A me risulta che Pisilli non ha, conoscendo un po' il tipo di ragazzo è, anche se non lo conosco personalmente, ma so come anche che tipo di cultura ha familiare, perché è un ragazzo per bene, quindi sono certo che lui non sia mai andato dal mister a dire mister voglio più spazio, per dirvi, no? Lui ha lavorato, però chiaramente non era contento di non giocare mai, questo è evidente. È iniziata la corte da parte del Genoa, soprattutto di De Rossi, perché lui stravede per il giocatore, tanto è vero, nella prima conferenza stampa De Rossi come allenatore della Roma parlò di Pisilli, se vi ricordate, quindi lui è proprio innamorato del giocatore. E quindi lui non era contento, il mister gli diceva che doveva continuare a lavorare e il mister lo valutava, perché ancora pure lui non era soddisfatto di come lui reagiva e come interpretava le cose che gli diceva. Poi ha avuto questa esplosione, quindi penso che lui avrà preso in considerazione la possibilità, il mister, di darlo, ma non ha chiesto la cessione. Vedeva, siccome partiva da Naui, probabilmente serviva un centrocampista, lui non veniva considerato pronto per giocare e quindi si sono posti il problema. Fermo restando che poi c'è stata questa esplosione, no, di Pisilli, che ha finalmente ha avuto quella crescita che Gasperini sperava ma che non vedeva, e quindi è ritornato un po' sui suoi passi e chiaramente ha chiesto di non cederlo, ma non perché non vedeva il giocatore, ma poi avrebbe ceduto un prestito gratuito.
1: Sì, però ci sarebbe stato uno scambio di prestiti, sì. Questo sì, era
0: per
1: era
0: farlo
1: un prestito.
0: Crescere, però in realtà lui ha visto che poi questa crescita c'è stata. Ma lui ha sempre fatto Gasperini così, eh. Se vi dico Zortea, che sta adesso al Bologna, lui lo mandò a Cagliari dicendogli sempre, questo lo so per presa diretta, dicendogli tu tornerai a fare il titolare qui, però devi giocare con costanza qui da noi, ancora non lo puoi fare, vai a giocare e torni.

0: Poi è stato l'Atalanta a non farlo tornare perché gli serviva fare plusvalenze per fare altri acquisti.
1: La stessa cosa con Palestra, con Palestra la stessa cosa, Palestra dall'Atalanta al Cagliari.
0: Palestra identica cosa.
1: Senti avvocato, ti giro una domanda molto interessante di Tonino, perché dice adesso la domanda nasce spontanea, in uno dei pochi momenti di lungimiranza dei Friedkin è stato rinnovato il contratto di Pisiglia a 2 milioni l'anno. Possiamo riconoscere questa cosa adesso? Perché io ho litigato con Mezza Roma all'epoca. Grazie e ovviamente chiedo anche il vostro parere. Insomma, avvocato, il rinnovo di Pisiglia a 2 milioni venne criticato da tutti, tutti che dicevano, insomma, ma 2 milioni...
0: Io no.
1: Tu no, no, io sto dicendo da...
2: In generale,
1: dalla piazza venne criticato, anzi...
0: È vero, hai ragione.
1: Venne detto...
0: Io no, perché, ma non perché mi chiamo fuori ora, perché è un ragazzo su cui io... Ti ripeto, vi ricordate le immagini... fate le dovute proporzioni, chiaramente, però vi ricordate le immagini che ancora girano, se andate su YouTube le trovate, di Totti Piccolo che gioca a calcio, che vedevi le movenze e le cose che fa, che poi ha fatto da adulto? Le stesse cose io vedevo in Niccolò Pisiglia quando era piccolino, già aveva le movenze del calciatore di Serie A. Quindi uno che se ne intende tantissimo, vale a dire Ranieri, Claudio Ranieri, è stato uno di quelli a far rinnovare a quelle cifre e con quella crescita, perché lui poi quelle cifre ci arriva crescendo, non ci arriva a volonti via. Ecco. E quindi il merito questo va dato a Ranieri.
1: Esatto, perché 2 milioni l'anno, ad arrivarci a 2 milioni l'anno, oggi non è questa grande cifra per Pisiglia, col rendimento che sta avendo in questo momento e che secondo me avrà...
0: Ragazzi, prende 2 milioni e mezzo Celik, che c'ha la metà della sua tecnica.
1: Qui ti vogliamo, avvocato, su Celik, perché notizia di ieri, di oggi, è che Celik sta abbassando le pretese e sarebbe disponibile a rinnovare con la Roma. Ti chiedo queste due cose. Uno, se è disponibile a rinnovare, non ha l'accordo con la Juventus, probabilmente, come è stato scritto e come è stato detto. E due, cosa sai di questa storia? Nel senso, si arriverà poi a questa a questo rinnovo anche di Celik?
0: Allora, quello che so io ti dico, ti ho sempre detto che c'era un accordo con la Juventus. Questo accordo, da quando è stato rinnovato Spalletti, non c'è stato più. Ok, quindi lui si è arenato lì. Rinnovo di Spalletti e Spalletti ha detto che vuole un altro tipo,
1: non
0: di
1: vuole Celik,
2: comprensibile.
1: Quindi Celik non ha in questo caso più l'appeal.
0: Quindi Celik adesso, che era sicuro di quell'offerta, alla Roma chiedeva di più e la Roma come diciamo a Roma lo ha accannato,
1: esatto,
0: nel senso della parola. Invece adesso, dal momento che gli è saltata questa possibilità Juventus, e lui chiaramente prende, tra l'altro, su pressione del mister, perché il mister
1: lo vuole. E beh, Celik è utile, nel senso che alla fine
0: ha un progetto chiaro, Massimo: mantenere questo gruppo e rafforzare. E poi una cosa, che lasciando stare tutto quello che è accaduto, che io pagherei oro perché non fosse accaduto, perché a me, che non c'è più Ranieri, mi piange il cuore, perché è grande tifoso della Roma, grande competenza. Il fatto che non sono riusciti a lavorare insieme è una cosa, ma veramente mi ha fatto male, perché mi dispiace, ok? E allora, però ti dico, al di là di questo, il progetto suo è chiaro, ma è un progetto alla Dino Viola, lo posso dire? Perché Viola ha sempre fatto così, ha mantenuto e ha costruito quella Roma grandissima pezzo per pezzo, anno per anno. Siccome il gruppo di oggi è stato costruito nel tempo, perché non è che è stato preso tutto l'anno scorso, no? È costruito nel tempo. Se voi avete visto le immagini che sono girate per 1° maggio, che stavano tutti a casa del Sharawi, il gruppo è affiatatissimo, ragazzi, perché in una squadra, quando non ti sopporti, quando c'hai tempo libero, vai da solo, vai altrove, invece questi ragazzi stanno sempre insieme, quindi il gruppo è fortissimo. E infatti è sempre stato a disposizione dell'allenatore, ce lo ha detto dal primo giorno e lo ha detto pure nei momenti peggiori della stagione.
1: Avvocato... No? Sì, vai.
0: Quindi lui cosa vuole fare? Mantenere questo gruppo, compreso Celik, e aggiungere almeno 3 tasselli del livello di Wesley e Malen, per far crescere il tasso tecnico e retrocedere alcuni titolari di oggi a seconde linee,
1: ad alternative,
0: tra virgolette, perché alternative. Le partite sono una sessantina.
1: Certo,
0: quindi,
1: no? Come Pisiglia con insomma, alternative nel ruolo.
0: Bravo, ma poi giocheranno tutti almeno 25-30 presenze.
1: Certo,
0: ce l'hanno.
1: Certo. Senti, avvocato, in 30 secondi, se ce l'hai la risposta, se no ce lo teniamo domani come argomento, perché mi interessa molto l'argomento, è di Cristina, ma l'avvocato ha notizie sul futuro di Anchelinho?
0: Sai Massimo, Angeligno, il discorso è che lui ha avuto, adesso può giocare, però ha avuto un dimagrimento notevole che gli ha fatto perdere talmente tanta massa muscolare che deve lavorare tanto. Quindi su questo io non lo so se c'è un... Io so che lui vuole rimanere. Chiaramente è un ragazzo che per esempio quest'estate dovrà lavorare tanto. Dovrà lavorare tanto e non so se il mister, per esempio nella sua politica di mantenere tutto, se il ragazzo può riprendersi dal punto... Cioè se è ristabilito dal punto di vista fisico, si tratta solo di lavorare. Siccome è un ragazzo molto serio, lo farà. Quindi ti dico, dipende, la risposta dipende da un aspetto medico che sì, sappiamo che è riservato perché non è mai trapelato nulla e quindi non ce l'ho la risposta.
1: Ci, torniamo, sano, ci torniamo domani.
0: Credo che rimarrà.
1: Ci torniamo domani, avvocato. Grazie all'avvocato,
0: grazie
1: Antonio,
0: a voi,
1: Castellani, procuratore sportivo. Voglio ricordarvi le importanti promozioni di Cellucci Gomme. Qui parliamo di pneumatici. Hai controllato i pneumatici della tua auto? L'ho vista parcheggiata qua fuori.
2: No, penso stiano bene. Per
1: stanno bene, controlli. Io pure pensavo che stessero bene. Quando le ha visti Cellucci, Marco mi fa ma queste sono arrivate, le devi cambiare. Quindi controllate lo stato degli pneumatici, perché insomma è il momento di fare anche il cambio, di passare dall'invernale all'estivo. C'è l'obbligo, insomma, no? Per chi ha quello invernale di passare all'estivo. Sappiate che Cellucci Gomme ha clamorose occasioni per i vostri veicoli. Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter, mezzi pesanti ai prezzi più competitivi del mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. 10 rate senza interessi. C'è un'offerta straordinaria per chi acquista le Bridgestone, perché incluse nel prezzo in omaggio c'è l'assicurazione contro danni accidentali. Vuol dire che se danneggiate o bucate un pneumatico, questo vi viene sostituito gratuitamente da Cellucci Gomme, e c'è il soccorso stradale in tutta Italia. Siete in vacanza, bucate, chiamate il numero verde e vi vengono in soccorso e vi portano l'auto in riparazione gratuitamente presso il più vicino centro. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, ripeto, via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del Gra. Se volete un preventivo, chiamate ora Cellucci Gomme, Marco è ancora in officina, il numero è 06 20 13 918, 20 13 918, oppure inviate una mail con richiesta preventivo a info@cellucci-gomme.it. info@cellucci-gomme.it. C'è una promozione per chi dirà di essere amico di Centro Sono Sport. Ditelo sempre, perché gli amici della radio hanno un extra sconto. Quindi, oltre a tutte queste promozioni, sconto, assicurazione, soccorso stradale, 10 rate senza interessi, avete l'extra sconto del 10% in quanto amici della radio. Costano 300 euro, andate alla cassa, 30 euro di sconto in omaggio per gli amici della radio. Quindi è uno sconto che può diventare importante e vale la pena spostarsi veramente di quartiere in quartiere per raggiungere Cellucci Gomme. Via di Torrenova 20, via di Torrenova 55, via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del Gra. Salutiamo in chiusura Alessandra Fortunati, alle 10, tattoo artist. Alessandra,
3: ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Alessandra, con te vogliamo ricordare la traccia ai nostri amici poeti, artisti, che ci stanno scrivendo e ci chiedono: ci ricordate la traccia di questa settimana? Io il premio l'ho ricordato, il premio è una crostata alla frutta offerta dalla Torteria di Centocelle, il premio settimanale. Ricordiamo la traccia, Alessandra?
3: A 3 partite dalla fine della stagione, il piazzamento Champions non è più un'illusione. I gol della Roma contro la Fiorentina sono convincenti, il tutto è coronato dai risultati inaspettati delle contendenti. E se la speranza è l'ultima a morire, il posto Champions è un obiettivo da seguire. Voi artisti come state vivendo questo finale? Avete speranze o secondo voi è già segnata la classifica stagionale?
1: E allora mandateci i vocali, avete tempo fino a venerdì, perché poi sabato faremo il vincitore, no? Podio e vincitore. Avete tempo fino a venerdì per mandarci i vocali, ma prima li mandate, più saranno ascoltati e meglio saranno giudicati, perché conta anche il criterio temporale. Quindi inviateci i vostri vocali artistici al 393 000 115. Domani speriamo di cominciarne ad ascoltare qualcuno. Grazie ad Alessandra Fortunati, alle 10 Tattoo Artist. Ti lasciamo al tuo lavoro, so che sei impegnatissima con tutti i tatuaggi da fare. Che tatuaggio stai facendo ora, Alessandra?
3: Adesso sto aspettando due scritte, dovrò fare, sì, due frasi.
1: Già la frase che farai?
3: No, non la so ancora. Ah, no,
1: non è lo striscione contro i fritti, vero? Non c'è quello striscione.
3: Penso di no.
1: Non è lo stesso.
3: Mi piacerebbe però farlo.
1: Vorresti fare quello striscione?
3: Come uno striscione contro i fritti.
1: Vorresti fare quel tipo di tatuaggio. E vabbè. Alessandra, un abbraccio, ci sentiamo domani. Grazie.
3: Un saluto a voi, ciao.
1: Alessandra, ciao Fortunati, alle 10 Tattoo Artist. Lasciamo lo studio a Fabio Raso, Calcio e Pepe. Si continua a parlare della Roma e a seguire ci sarà Roberta Allegrini con il riassunto di tutta la giornata, Rewind o Rewind, con il riassunto di tutta la giornata. Quindi restate sintonizzati su Centro Suono Sport 101.5. Ciao a tutti, anche a te Mecomics. Ciao a tutti quanti voi, a SR Trullo, Godai, Bocconotti Cinzia, tutti coloro che ci hanno scritto su Twitch, tutti coloro che hanno partecipato anche alla chat su WhatsApp, come Davide per esempio, che ci manda un ultimo messaggio: buonasera, una considerazione, Pisilli a me ricorda Ancelotti giovani, che ne pensate? Ce n'è parecchia di strada, sì, però sì, promette bene. Ancelotti è stato un fuori classe nel suo ruolo, questo lo voglio ricordare. Speriamo che Pisilli si possa avvicinare ad Ancelotti. Grazie, a domani. Grazie a Lorenzo Scattareggia, forzaroma.info.
2: Grazie a te Massimo, come sempre.
1: Ci risentiamo dopo con Roberta per le ultimissime, esatto. Vero? Grazie Lorenzo Scattareggia, grazie a coloro che sono intervenuti in questa trasmissione, vale a dire Stefano Sassi di Scadigi 24, il Leone Emidio Oddi, la dottoressa Antonella Coricello del Centro di Psicologia di Roma, l'avvocato Antonio Castellani, procuratore sportivo Alessandra Fortunati. A domani con Bar Forza Lupi, 16:18, Fabio Raso, Calcio e Pepe, restate sintonizzati.
4: Bar Forza Lupi, un'idea di Massimo D'Adamo.
5: Ciao! È sempre Forza Roma!

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo. Crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
4: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Pediti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocollefiorito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

Noi dobbiamo ringraziare di essere nati romanisti anche, anche dopo i 7-1, anche dopo aver perso in casa contro il Napoli giocando male. Io ringrazio sempre di essere nato romanista.

18.07, eccoci ragazzi, ci siamo tornati qui su Centro Sono Sport 101.5. Possiamo cominciare con Calcio e Pepe. Oggi Fabio Raso solo soletto, ma in vostra compagnia fino alle ore 20. Con me ovviamente avremo degli ospiti. Oggi ci sarà prima Iari Savelli di Roma Fanpage, dopodiché lo storico Franco Bovaio. Un saluto a tutti, ovviamente saluto subito la luce, la nostra regista Roberta Allegrini. Ciao Robby. Un saluto a tutti gli amici di Twitch, ragazzi, quindi già vedo Mecomics, finché vedrai, e tanti altri che si stanno accomodando, e come sempre saluto tutti quelli che stanno in mezzo al traffico, perché avete sempre la mia compassione, insomma, vi capisco perfettamente. Per oggi questa giornata uggiosa, quindi si torna anche con il brutto tempo. Siamo a metà settimana, quindi cominciamo a proiettarci ovviamente verso la prossima sfida della S Roma di domenica contro il Parma, partita importantissima perché comunque a Roma deve continuare a crederci fino alla fine. Si è ritrovata nuovamente attaccata alla Juventus, quindi attaccata alla possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Ovviamente passerà tutto nelle mani, anzi nei piedi dei giocatori della Juventus, che noi ovviamente da quest'altra parte proveremo un po' a gufare le loro partite, quindi magari anche chiedere un aiutino prima a Lecce, poi alla Fiorentina, anche se quella che abbiamo visto domenica non ci è sembrata una Fiorentina tanto vogliosa di continuare a giocare in questo campionato, che comunque per loro non è stato sicuramente positivo. Dopodiché ci sarà ovviamente il derby di Torino, quindi da un derby all'altro, perché pure noi nella penultima giornata affronteremo la Lazio, sicuramente non sarà una cosa semplice. A proposito di derby, poi anche qui si ipotizza un nuovo cambio di data e orario, addirittura adesso si parlava di giocarlo di lunedì, sempre causa l'internazionale di tennis. Vedremo poi ovviamente con calma nei giorni a seguire, perché tanto prima c'è il Parma, non proiettiamoci subito a quella partita sicuramente importante, ma di mezzo c'è la partita di domenica. Ovviamente domenica già sapremo poi il risultato della Juventus, che al contrario nostro giocherà di sabato, quindi importante anche quello. Oggi hanno parlato parecchi VIP, quindi da Rossella Sensi, che elogia Gasperini, parla anche un po' dell'addio di Ranieri, ha parlato come sempre Cassano, insomma, che non so perché non abbia via di mezzo, quindi o dice che un allenatore, un giocatore è bravo o niente. Quindi consiglia addirittura a Gasperini di lasciare a Roma perché la squadra è scarsissima. Qui quasi passa sempre da un estremo all'altro, vedremo, perché comunque così tanto scarsa non mi pare, visto che altre notizie che leggo oggi, ovviamente la Juventus sembra interessata a tanti calciatori della Roma, tra cui anche il nostro Visilli, che adesso si sta mettendo ovviamente in luce grazie anche alle ultime prestazioni, anche un po' a questo cambio di ruolo e la fiducia data anche da Gasperini, che poi nella conferenza stampa, o meglio nell'intervista post partita con la Fiorentina, dice insomma si dà anche il merito di averlo trattenuto qui a Roma. Poi quella situazione ovviamente a gennaio, uno scambio carino che si è ipotizzato prima, lo commentavo anche con Roberta. La Juventus a quanto pare vorrebbe darci Coop Meiners per Indica. Non so se queste ovviamente sono sempre notizie tirate fuori dai giornali, più che altro anche per il trascorso di Coop Meiners con lo stesso Gasp. Indica, diciamo che a frasi alterne lo reputo un sacrificabile, poi invece uno che mi vorrei tenere, diciamo anche un po' in fase al momento. Di certo, secondo me, un reparto che funziona come quello difensivo della Roma forse non andrei a toccare, anzi, se possibile, proprio ieri proponevo, anzi suggerivano di poter dar via magari Elanagui e Ziolkowski, che secondo me sono un po' i giocatori che tu potresti anche farne a meno, quindi io andrei più su quei prospetti. Poi Coop Meiners è da vedere se con Gasperini ritroverebbe magari quello smalto, quel giocatore che abbiamo visto insomma all'Atalanta un paio di stagioni fa, poi venduto a una cifra altissima alla Juventus, quindi non lo sappiamo. Sicuramente a Roma un centrocampista servirà, però a questo punto questo scambio io non lo farei. Sempre in versione futura, a quanto pare Gasperini continua a spingere per trattenere altri senatori, quindi anche Selic, ma soprattutto il Sharawi, che fino a un mese fa era dato per sicuro partente. Ora anche questo discorso l'abbiamo fatto ieri, probabilmente perché vuole ripartire da alcune certezze il mister, perché magari dando via tutti, non sapendo poi chi verrà, a questo punto magari ha preferito ripartire da una squadra che tutto sommato, nonostante l'abbiamo criticata, però ha dimostrato di essere comunque vicina alle squadre che, diciamo, all'avversario, perché Juventus a un punto, Milan a 3 punti, quindi tutto sommato questo nucleo per ripartire c'è. Ovviamente non puoi contare ancora su loro se vuoi fare questo passo in avanti, anzi devi rinforzare la rosa stessa, come appunto ha detto Gasperini più volte.
Quindi l'idea, che secondo me è quella sua e anche un po' che condivido quello che farei io personalmente, è quella di inserire mano a mano di pezzi, come hai fatto con Wesley, come hai fatto con Malen, e pian piano, ovviamente, mettendo acquisti azzeccati, mettendo giocatori forti, mettendo giocatori soprattutto funzionali al gioco e al pensiero, insomma, di Giampiero Gasperini, man mano i senatori, o comunque quelli che sono buoni, come anche lui ha detto, si accomoderanno sicuramente in panchina. Ora, se tutti resteranno, questo non lo so, se poi sono vere queste voci anche un po' da capire, perché fino a prova contraria non sappiamo nemmeno chi sarà il DS il prossimo anno, perché Massara comunque sia già si è capito che non c'è questo feeling tecnico appunto con Gasperini. Sta continuando a lavorare Massara soprattutto alle uscite, perché la Roma prima di tutto dovrà pensare anche a quello, ovviamente prima dell'inizio del calciomercato, dopodiché si apriranno anche gli scenari per eventuali giocatori in entrata, che ne contiamo a leggere parecchi, ragazzi. Si punta spesso, tanto più che spesso, in Germania, in questa sessione di mercato, a fare tanti nomi. Brandt, l'abbiamo letto più volte, anche in USA mi sembrerebbe un po' strano, perché l'anno scorso era praticamente inarrivabile, ora non so cosa è cambiato a distanza di un anno. Poi tornano anche i soliti Somerville, Solis e tantissimi altri. Ovviamente però, come vi dicevo, prima di tutto sicuramente le cessioni. Per quanto riguarda i giocatori, Pellegrini non dovrebbe recuperare per il Parma, per lui insomma si spera si apre una finestra per rivederlo magari al derby, come diceva poi anche Massimo durante la partita con la Fiorentina. A noi ci basta un tempo, quello che lui gioca contro, diciamo, sotto la curva nord, perché spesso insomma ci ha fatto gioire in queste partite. Io mi auguro di rivedere magari un Dybala in forma, anche un Solé, perché secondo me sono loro che ancora stanno mancando

0: Ovviamente vai a ripensare se tu avessi avuto tutti i giocatori, o perlomeno di più di quelli che tu effettivamente hai potuto schierare nel momento cruciale della stagione, chissà se adesso non saresti stato in un'altra posizione, sicuramente avanti o alla Juventus o anche al Milan, perché il Milan sta vivendo un momento non buono, tante partite senza vittoria, alcune sconfitte, difficoltà proprio a segnare. Forse il tempo però non basta per poter recuperare la squadra di Allegri, perché solo 3 punti, che in realtà sono 4, con 3 partite al termine, secondo me diventa complicato. Comunque ne parleremo ovviamente dopo anche con Ieri Savelli, dopo la pubblicità, più tardi, con Franco Bovaio. Nel frattempo ci fermiamo un attimo, quindi a tra poco con Calcio e Pepe.
1: Calcio e Pepe, Calcio e Pepe. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 18:16, eccomi di nuovo qui su Centro Sono Sport 101.5 con Calcio e Pepe, ovviamente Fabio Raso. Non vi ho ricordato i numeri, ragazzi, perché se volete interagire con me, magari dirmi anche la vostra su quello che vi pare, su se la... anzi no, ditemi, perché sono curioso di sapere se secondo voi la Roma alla fine ce la farà a superare la Juventus. Quindi le vostre sensazioni, questa è la mia domanda che vi faccio. Vi lo chiedo di mandarmi un messaggio al 393 000 101 e 5, va bene anche audio, ma mi raccomando massimo 30 secondi. Nel frattempo abbiamo un ospite che è un po' che manca qui da Calcio e Pepe, quindi abbiamo il piacere di riaccogliere Iari Savelli di Roma Fanpage. Ciao Iari.
1: Buon pomeriggio, ragazzi, come va?
0: Dai, bene. Diciamo, no? Adesso la Roma sta cominciando di nuovo a viaggiare, abbiamo dei rammarici, quindi io da una parte mi sto mozzicando i gomiti, sono sincero. Però volevo sapere, ecco, un po' la tua, visto che è un po' che non ci sentiamo, come stai vivendo adesso questo momento della Roma, e soprattutto se tu un po' ci credi, perché io ancora sono più pessimista, secondo me la Juve non la riprendi più.
1: No, guarda, vedendo il campionato è tutto, cioè molto, è tutto possibile, più degli anni scorsi, perché escono risultati molto molto particolari, pareggi con gli ultimi in classifica, quindi io darei un 40% di buone possibilità. L'unica cosa che mi domando è che siamo pronti nel caso in cui accade?
0: Bravo, questo è... ci ho pensato anche io, perché secondo me cambia, cioè, cambia di netto anche il mercato che tu andresti a fare e che devi andare a fare poi, no? Perché competere per la Champions con la rosa attuale, tu rischi delle partite, cioè prendi delle imbarcate e non poche. Se vedi anche il Napoli che ha faticato lo scorso anno, quindi in realtà anche io sono di quest'idea. Però dall'altro lato è pur vero che se mai ci vai, mai penso che fai questo salto.
1: Guarda, oggi mi domandavo, no, ma se la Roma riesce a qualificarsi, e diciamo che Gasperini ha sempre vantato che questa è una squadra con delle buone basi, e questa te la giro a te, Fabio, ma se la Roma, nel caso in cui si qualifica in Champions, non fa rivoluzioni, rinnova ai giusti costi i calciatori in scadenza per poi farli sedere in panchina come dei buoni ricambi per tre giocatori alla Wesley Malen, che ne pensi?
0: Allora, tu dici di rinnovare quelli ai costi giusti e di prendere tre giocatori, diciamo, alla Wesley Malen?
1: Non fai una rifondazione, vai a prendere l'esterno per riportare Wesley nel suo ruolo.
0: Il centrocampista.
1: Ci metti Cristante in panchina e l'esterno sinistro.
0: È quello che dicevo io ieri. Guarda, io ti rispondo subito. Secondo me, già così potresti comunque

0: competere. Ovviamente se ne metti di più, poi diciamo arrivi forse anche all'Inter. Però se metti tre pezzi forti, o comunque alla male, che sono riusciti, ecco, che si sono visti, che hanno fatto bene, che sono stati funzionali, sono stati acquisti giusti, come Malen e Wesley, secondo me la Roma diventa comunque sia competitiva, sì, io lo penso.
1: Sì, ma quelli sono, io valuto sempre l'acquisto di Wesley e Malen, sono soldi spesi bene, no?
0: Sì, sì.
1: Se ti ricordi eravamo un po' titubanti su, certo, Malen, perché c'era la storia di Zirkzee, però questi sono calciatori, se tu ci pensi, che hai preso con, quanti sono, 60 milioni compresi di bonus.
0: Sì.
1: Ok, se ti ricordi la Roma quando era, tre anni fa mi sembra che ha speso 90 milioni per Fuleb, Offbeak e Kone.
0: Sì, sì, no, infatti, ma io sono stato d'accordo. Sono, lo sai perché poi sono spesi? Uno, perché proprio nelle prestazioni te li sei rifatti pure con gli interessi. Poi già il valore loro, secondo me, è già aumentato, quindi hai azzeccato su tutti gli aspetti comprando. Beh, loro.
1: Sì, questa è la dimostrazione che se acquisti dei giocatori giusti, a un prezzo giusto, di un'età futuribile, ecco, poi sempre già pensi alle possibili plusvalenze, anche se io spero che non vendano mai nessuno, però sappiamo che purtroppo, certo, in tema, col tema del fair play finanziario è sempre un pochino un problema, anche se questa società ha dimostrato che quando ha avuto dei big non li ha mai venduti,
0: no, no, questo è
1: questa
0: vero,
1: proprietà,
0: sì, sì, diciamo, le proprietà precedenti ci hanno abituato ad altro,
1: siamo abituati, diciamo, al mercato, al supermercato Roma.
0: Bravissimo, è la parola esatta del supermercato Roma. Però te la faccio una provocazione io. Tu non venderesti nessuno, e ok. Però dai, te lo devo chiedere. In caso di un sacrificabile, chi ti priveresti?
1: Allora, non faccio il ragioniere, ma sono due.
0: Okay. Con
1: E per plusvalenza pura,
0: sì.
1: Scusa, Indica per plusvalenza pura,
0: sì.
1: E con E perché, secondo me, già ne avevamo parlato in passato, alla fine non è quel calciatore che ti porta gol, che ti porta assist, diciamo, nel tema fantacalcio, che ti porta il bonus.
0: Io la penso esattamente come te su Koné, esattamente uguale, perché secondo me Koné più di questo non è.
1: Però anche l'Indica di turno, l'Indica passa domeniche che è insuperabile, è come se tu hai messo un muro a domeniche in cui... Boh, io dico la verità, secondo me il Ghilardi visto nella seconda parte di stagione è un Ghilardi che può in crescita tranquillamente sostituire Indica.
0: Quindi diciamo che tu andresti a mettere in questo caso Mancini al centro, quindi tornerebbe a fare il centrale, sì, sì. Ghilardi, Hermoso, che a questo punto, sì, ci terremo, no? Ci può, sì, stare, ci può stare. Io non vorrei però rivoluzionare due reparti, visto che secondo me la difesa, se la squadra poi gira, ha dimostrato di essere forte. A me la difesa della Roma, quando la squadra andava bene, mi piace, mi è piaciuta. Io la difesa proverei a tenerla così. Centrocampo invece, secondo me, visto che puoi fare questo salto, però magari sacrifichi con E, secondo me prendi un centrocampista più forte, o proprio, non lo so, che abbia delle caratteristiche magari più, come dici tu, che ti portano dei bonus, io lo farei. Però io aggiungo un altro nome, così voglio sapere cosa ne pensi tu, perché a me continua allo stesso modo di con E a non far impazzire più di tanto, che secondo me è quello, è Sulé. Io ve lo dico, continuo a dire che secondo me puoi privarti di Sulé.
1: Sì, ma la Roma, sono d'accordo con te, il Sulè, però il Sulè a fianco un Malen, a fianco un altro esterno che la Roma diventa propositiva lì davanti, non lo darei mai via, per quanto darei via per un fattore, ecco, io de plusvalenza pura il difensore Indica, perché là si parla proprio che la Roma dovrà rientrare in questo paletto, o levando gli introiti dei sponsor che sono entrati, però Sulè io ancora me lo giocherei un altro anno, anche perché ha avuto un costo importante. A quanto lo daresti via su lei?
0: No, questo è vero, se non ti arriva l'offerta nemmeno vale la pena. Nel caso ti dovesse arrivare, però io il dubbio me lo tengo, che secondo me lo potrebbero dar via, non lo so.
1: Ma io... secondo me fa parte di una lista di inciuibili.
0: Ah, ok, pensiero.
1: Ah, sai che cambio di passo, saltato l'uomo, non si è scordato che con un attacco proprio inesistente nel girone d'andata, senza problemi fisici, è Sulè quello che ti ha portato i punti tra assist e gol.
0: Vero, forse me lo sono anche dimenticato troppo in fretta io. Però da una parte, no, da una parte, perché secondo me non mi dà mai l'impressione però che possa affidarmi questa partita a lui. A me questa cosa dopo un po' non vorrei, ecco.
1: Ma delle volte secondo me tanti calciatori pagano l'atteggiamento.
0: Vabbè, però fa parte comunque secondo me di un pacchetto tecnico, comunque, del giocatore. Ecco perché
1: vediamo, perché vediamo, perché secondo me mo, levando le uscite, non parliamo del passato Ranieri, quello che c'è stato, però se si è messo a disposizione di calciatori che vuole lui, perché intanto questo è un allenatore che i calciatori devi prendere quelli che ti indica, perché lui ha un calcio completamente differente da tutti, è quello che ha rivoluzionato un pochino il calcio anche in Italia, e devi metterlo a disposizione. Se lui sacrifica sulle, sacrifichiamo sulle.
0: Certo, su questo sposo anche questa tua idea, tuo pensiero. Alla fine ci dobbiamo fidare ed affidare a Gasperini, secondo me è giusto che sia così. E quindi
1: anche
0: se lui...
1: perché per quanto sia esposta alla società, insomma, non potresti far in maniera differente.
0: Ma infatti ha un po' vinto lui, nel senso, è un meglio. Visto che secondo me lui ha avuto queste rassicurazioni, dobbiamo essere anche un po' contenti noi, no? Cioè, nel senso, ci possiamo aspettare che quest'anno vengano fatte le cose per bene, no?
1: Beh, lo spero, perché io reputo che quello che è successo a Roma, come sta succedendo ormai da anni, è un pochino un qualcosa che ti piazza non in alto in classifica, anche perché ho sempre pensato che se continui così poi veramente c'è qualcuno che qui a Roma non ci vuol venire. Ma non è che non ci vuol venire per l'ambiente di noi tifosi, io in primis, non c'è per l'ambiente che c'è delle volte in una società,
0: certo,
1: che cambia dirigenti e cambia faccia ogni singolo anno, e vengono mandati via dirigenti, allenatori, proprio con una facilità che quasi imbarazzante.
0: Ma ti sei fatto un'idea tu, Iari, del perché succede? Cioè, perché noi non riusciamo a avere questo dirigente, questo amministratore delegato, insomma qualcuno di peso, insomma, in società?
1: Non lo so, posso andare dietro a quello che si dice sempre, che probabilmente all'interno di Trigoria o in Italia specialmente, le proprietà estere, se non sono proprietà presenti, se tu ci pensi che l'Atalanta ha venduto per Cassi, ha venduto, ma è voluto rimanere lui dentro a Bergamo, ma come succede in tantissimi posti. È un'altra prova il Milan, no?
0: Certo.
1: Il Milan, ragionando un pochino come ragiona la Roma, si ritrova anche lì con dei problemini. Però se guardiamo in casa nostra, quello che è successo quest'anno è veramente una guerra tra poveri, e io non escludo anche Gasperini ci ha messo del suo, perché dall'altra parte c'è stato un Ranieri, poi io non so quello che succede, ma che ha sempre detto la verità, ed è Gasperini che ha messo dei paletti della Champions, di quello e di quell'altro, perché noi veniamo da un gennaio in cui facevamo una conferenza che era Ranieri, in cui aveva proprio detto che la Roma non poteva fare acquisti, la Roma doveva vendere, la Roma doveva stare attenta, non poteva fare dei mercati liberi. Boh, è normale, se devo seguire tra Ranieri, che era un senior, quello, insomma, il ruolo che ricoprivo, è un allenatore che mi può portare dei risultati, scelgo l'allenatore, ma non è di certo per me un'intervista che può cancellare quello Ranieri ha scelto e ha fatto a Roma.
0: No, guarda, secondo me, per conclusione, è semplicemente che fra i due ruoli sarebbe stato più complicato, secondo me, ricominciare da capo anche con l'allenatore.
1: Ha pagato quello meno importante.
0: Ecco, bravo, la penso così. Tralasciando quello che è Ranieri e che rappresenta per Roma, è semplicemente di ruolo, è quello più facile da sostituire, ecco.
1: Assolutamente sì, anche perché non era un ruolo che ricopriva all'interno della Roma, ma bensì era, diciamo, messo lì un uomo di Friedkin, cioè che doveva fare da collante, perché lui non era neanche stipendiato dalla Roma. A voglia che parlano che ha preso buone uscite così, lui era stipendiato il gruppo Friedkin, non era stipendiato dall'AS Roma. Poi lì parte un pacchetto, un holding, quindi... Però che non venga fatto passare un messaggio sbagliato, secondo me, su Claudio Ranieri.
0: No, quello infatti no. In conclusione, Iari, prima di salutarci, domanda secca, così tanto per ridere un po': è più facile, tra virgolette, recuperare punti alla Juventus o al Milan, visto il momento che sta passando?
1: A tutti e due.
0: Perfetto. Io me lo auguro a questo punto. Me lo auguro, e ci risentiremo e vedremo un po' se ci abbiamo indovinato.
1: Quando volete, ragazzi.
0: Grazie, Iari, è stato un piacere, buona serata.
1: Buona serata a voi.
0: Ringraziamo Iari Savelli di Roma Fanpage. Roberta, prima del break mi mandi al volo l'audio di Piero, almeno lo sentiamo, mentre leggo anche il messaggio di Donino, che dice: secondo lui Inter, Napoli, Juventus, poi Milan e Roma insieme a 70 e Como. È così, quindi rosicata proprio totale, Tony, perché 70 passa al Milan. comunque. L'audio di Piero.
2: Ciao Fabio, allora io volevo dire un paio di cose. Prima di tutto non capisco perché dobbiamo per forza cedere un pezzo pregiato, quando i Friedkin non l'hanno mai fatto, hanno ceduto solo i Bagnets perché proprio si sono ritrovati sotto acqua. Però se andiamo in Champions, facciamo un'ipotesi, e poi date tutti per scontato che prendiamo le imbarcate in giro. Il Bologna, quando è andato in Champions, sì, dopo ha fatto il girone, eccetera, non si è qualificato, ma io non mi ricordo che abbia preso imbarcate grandi in Champions. Potremmo farlo anche noi.
0: In realtà l'abbiamo presa anche in passato quando la Roma funzionava con Spalletti. Però sì, no, diciamo che non è obbligatorio, non c'è scritto da nessuna parte, Piero, che la Roma prenderà sicuramente imbarcate. È solo un mio modo di ragionare che va bene andare in Champions perché ci può servire per fare questa crescita, sicuramente serve, ci mancherebbe a dirlo. Però fare pure una competizione dove praticamente non ambisci, perché non dico vincere, però la squadra va rinforzata per forza, perché così la Champions dove vai? Se sono 2 anni che nemmeno superi gli ottavi di Europa League, adesso ok che può accadere, però è un dato di fatto che sono 2 anni che non la superi. Quindi andare in Champions sicuramente incontrerai squadre più forti, le motivazioni saranno diverse, anche le tue, per carità. Quindi una rosa che va sicuramente rinforzata, senza ombra di dubbio. Il cedere i pezzi pregiati, secondo me, non è solo perché ti servono i soldi, perché magari lì in qualche modo, come hai detto tu, i Friedkin hanno dimostrato di riuscire a trattenere i big e non venderli, ok. Però io, se si fanno dei ragionamenti che magari sacrificando un Koné e ne prendo altri 2 di Koné, è anche quello un processo di crescita, secondo me, quando non hai sempre soldi liquidi da poter mettere anche per fattori di regolamento, eccetera, eccetera. E poi, concludo, il mio pensiero personalissimo, secondo me Koné più di questo non è. Cioè è un giocatore che se mi danno 45, tu a 20 ne trovi un altro che ci può arrivare a essere simile. Io non lo vedo così straripante, vedo un buon giocatore, sicuramente senza Koné, ovvio non hai nessuno e non puoi giocare, ma se ne trovi un altro di simile, a meno, io con quei soldi magari mi vado a prendere un esterno più forte, che sia difensivo, che sia offensivo, tanto meglio, Lookman, De Ketelaere, non loro, un simile, Lookman o De Ketelaere, e in quel caso secondo me la Roma si rinforzerebbe tanto. Dica, a questo punto lo terrei, nonostante la plusvalenza netta che ci andresti a fare. Fai sacrificabile, io ho detto già, ho pronunciato più volte su lei, perché secondo me è più di questo, proprio non lo vedo incisivo, non lo vedo che può fare di più di quello che abbiamo visto in questi 2 anni. Io proverei anche a vendere Svilar, perché anche lì prendi un portiere a meno, bravo lo stesso, ecco lì che hai i liquidi per andare a prendere 2 pezzi forti alla Wesley e alla Malen, e la Roma secondo me si rinforza tanto. Comunque 18:32, andiamo in break, al rientro Franco Bovaio, quindi rimanete con noi, a tra pochissimo.
3: Calcio e pepe, calcio e pepe. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82/A, Roma, 06 71 39 239.
4: Supermercati PIM, iper fai lavora.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio 1 lo paghi e 1 è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, iper fai lavora. Di risparmio, di qualità.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: No, una volta c'era il caporale di giornata quando si faceva il soldato. Oggi c'è l'ospite di giornata. Beh, meglio, no? Meglio ospite, senza nulla togliere ai caporali, però l'ospite è sempre qualcosa di ben gradito, si spera.
1: Ma sì,
0: anche
1: sì,
0: se dopo tre giorni puzza, eh.
1: Ecco, qui lo sapevo. No, no, ma tu invece sei ben gradito, questo lo sappiamo, quindi vai tranquillo così. Senti Franco, prima parlavo un po' con gli ascoltatori, anche con Iari Savelli che è intervenuto, no? Già un po' eravamo proiettati al futuro, tanto così per parlare. Poi Piero mi ha un po', fra virgolette, passami il termine, cazziato, perché io continuo a dire di sacrificare qualcuno. Lui dice, ma perché per forza dobbiamo sacrificare qualcuno? Tu che idea c'hai? Cioè, nel senso, Roma secondo te alla fine riuscirà a tenere tutti, a prescindere da dove arriviamo, se è Champions o se è Europa League, o qualcuno comunque anche per crescere, no? Per poter magari avere dei soldi, liquidità, eccetera, eccetera, andrebbe comunque venduto.
0: Secondo me purtroppo non si può prescindere da dove arriviamo, cioè la risposta è legata a quello. Se riesci a conquistare la qualificazione in Champions arrivano dei soldi che se non la conquisti non arrivano, perché è tutto lì. Allora con la qualificazione in Champions tu rimpingui un po' le casse sociali, arriverà pure una quota dello sponsor che hai sulla maglia, mi sembra sui 18-19 milioni d'euro,
1: sì.
0: E puoi pensare di rinforzare la squadra senza stare lì a cedere qualche big, che poi magari ci divertiamo a individuare quali sono questi big, no?
1: Sì. Sicuramente.
0: Ma se non vai in Champions devi necessariamente far fronte a questo bilancio che parla di una sessantina di milioni d'euro da rimettere dentro, mi pare di aver letto, di aver capito, perché non sono molto bravo a fare il ragioniere, il contabile, io più uomo di campo, e dopo lì qualcuno devi sacrificare, poi purtroppo è così.
1: No, vabbè, ci sta. La penso come te, che poi detto oltre al discorso economico, secondo me alla fine se arriva anche l'occasione, no, che tu magari dai via uno ma ne puoi prendere due, perché poi non ci scordiamo, no, ci è piaciuto Wesley, sì, ci è piaciuto Malen per un motivo o per l'altro, l'hai presi a un prezzo comunque fattibile, perché Wesley 25, Malen per fortuna quello che è successo lì 27, dimostrazione che se tu vendi magari un Koné a 45, magari tu a 40, con 45 ne prendi altri due.
0: Vedi, allora facciamo questo giochino, quali sono i big della Roma di oggi attuale? Quelli secondo me che si dovrebbe cercare di tenere per costruire intorno a loro una squadra, la squadra che verrà, e possibilmente anche una squadra molto gasperiniana.
1: Certo.
0: Innanzitutto Svilar, fuori di discussione, il portiere, senza dubbio.
1: Vabbè, lì giochi, sei di parte però, eh?
0: Eh?
1: Sei di parte, dico.
0: Sono di parte, ma il portiere che ti dai i punti lo devi tenere.
1: Beh, ci sta. Però io sono sincero, su questo vi fermo un attimo, perché se mi dovesse arrivare un'offerta tanto alta io faccio fatica, uscillo.
0: Insomma, io invece no, perché uno così è uno che mi ha dato tanti punti e mi ha dimostrato che tante volte le partite l'ho vinte proprio perché c'era lui. Per cui mi priverei molto molto molto a malincuore di Svilar.
1: Okay.
0: Poi davanti a lui c'è Ndicka, diciamo Ndicka e Mancini, perché Mancini secondo me è un pilastro di questa Roma,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Per l'attaccamento, per il senso di appartenenza, per quello che può trasmettere a chi viene a giocare alla Roma. Per me Mancini è capitano in questa Roma.
1: Ma infatti la differenza qui, Franco, la fa semplicemente secondo me il fatto che Ndicka è più giovane e quindi ha una valutazione ovviamente diversa di quella di Mancini. Tutto lì,
0: sì, perché... ma Mancini secondo me alla fine resta qua.
1: Sì,
0: Ndicka può avere delle offerte, bisognerà può vedere, ma per me loro sono due pilastri. Ecco. Poi c'è Wesley, pilastro, certo, indubbiamente. Ha giocato sulla fascia opposta a quella dove aveva giocato fino a oggi, sempre ha segnato già 5 gol, è uno dei elementi di spicco nella fase offensiva della Roma, perché offre sempre una grande opportunità di sbocco alla manovra d'attacco, quindi pilastro, e siamo a 4. In mezzo c'è Koné è un giocatore del titolare della nazionale francese, che è una delle tre più forti del mondo insieme alla Spagna e all'Argentina, secondo me, che si giocherà

0: quest'anno al mondiale in America, sì. E siamo a 5. Poi Malen, che è inutile che aggiungo altro, impatto devastante sul campionato italiano, e siamo a 6. Allora, Svilar, Ndica, Wesley, Mancini, Coné, Malen. Questi sono 6 giocatori che possono essere lo zoccolo duro su cui costruire la Roma che verrà. Gliene devi affiancare altri 5, no?
1: Vero, eh sì.
0: Allora, se tu vai in Champions, secondo me questi li puoi tenere, perché hai i soldi per tenerli. Non sei costretto a cederne uno. Se arrivano le sirene dall'estero che li tentano con proposte di ingaggi altisonanti, tu puoi magari aggiungere qualcosina per trattenerli, e comunque anche qui farebbero la Champions, e anche quello conta nella carriera di un calciatore, giocarla sta Champions oppure no.
1: Certo, ovviamente.
0: Perché se ti arriva una squadra che la fa e tu non la fai, il calciatore dice vabbè, qui magari la Roma prendo gli stessi soldi che prendo di là, però là vado a fare la Champions, un'altra vetrina, anche lì i premi partita poi sono più alti, vabbè, poi è tutto un altro discorso. Se non vai in Champions, è chiaro che comincia a sorgere qualche dubbio. Chi possiamo cedere di questi? E lì poi devi sentire l'allenatore.
1: Bravo.
0: Magari l'allenatore ti dice, ma senti, sacrifichiamo Coné perché a centrocampo ne possiamo trovare un altro che corre come lui, che mi fa le due fasi come lui, anche che lo trovo magari che tira meglio in porta di lui, anche se ha meno nome. Oppure ti dice sacrifichiamo Ndica perché un altro difensore lo possiamo trovare più giovane magari anche che mi fa quel ruolo. Certo. Io non credo che Gasperini dirà mai sacrifichiamo Wesley e Malen.
1: No, non credo. Ma quello anche per l'età, anche per l'età di Wesley e per l'importanza di Malen, non li puoi proprio dare via, secondo me.
0: Quindi... Ma io, per come la vedo personalmente, me i tre proprio incedibili dovrebbero essere Svilar, Wesley e Malen.
1: E qui Tonino ti va contro, perché dice: nella storia recente delle scelte di Gasperini, il portiere forte forte non è fondamentale. Secondo me a 60-70 lo cederebbe e prenderebbe un Caprile, un Falcone o un Montipò. Così la pensa Tonino.
0: Allora lì, ecco, lì veniamo al ragionamento. Dunque, si può fare anche questo ragionamento. Ti arrivano 60 milioni per Svilar, tu dici, beh, senti, con questi 60 milioni io mi rinforzo adeguatamente la squadra, e al posto di Svilar prendo uno di quelli che hai detto, Falcone, Montipò o Caprile. Ci potrebbe pure stare come ragionamento, perché Falcone è uno di grande affidabilità, Caprile e Montipò, hai detto, no?
1: Sì, ha detto Montipò. Vabbè, penso che abbia fatto dei nomi anche un po' per dire... ti va bene anche un portiere magari meno di nome, che comunque è bravo, però con quei soldi effettivamente tu puoi andare a rinforzare la squadra, perché è vero che Svilar ti porta 10-12 punti, però secondo me è vero pure che se tu avessi avuto, insomma, a sinistra o a destra un Dumfries e davanti un Lookman, puoi anche giocare con Antonioli, cioè magari sbaglio.
0: Questo è il vecchio discorso che faceva Capello.
1: Appunto, non a caso, Antonioli.
0: Cioè... dice il portiere, il difensore centrale e l'attaccante devono essere alti, forti e robusti. Poi dopo sul valore tante volte certo, capito? Che Milan con tutti quelli che aveva in porta giocava Sebastiano Rossi, poi Antonioli. Ma Antonioli ha vinto lo scudetto alla Roma, eh? Non
1: no, lo so, lo so, diciamo, però diciamo che non era il punto di forza
0: però
1: di quella Roma.
0: C'era una squadra davanti che era... faceva paura, insomma, quanto erano forti tutti quanti. No, ma questo ragionamento ci può stare, attenzione, e sarebbe anche un ragionamento per certi versi condivisibile. Per me, quando ti dico Svilar è uno dei tre incedibili, perché per me il ruolo del portiere è fondamentale. Però se tu prendi una 60 milioni di euro per Svilar, copri la sua partenza con l'arrivo di Falcone e con gli altri più o meno 40 che ti restano, ci vai a prendere due giocatori che ti mancano per coprire dei ruoli che al momento sono scoperti, il ragionamento ci può stare, però il patto deve essere questo, cioè io do via Svilar, mi privo di un portiere di sicuro affidamento che mi dà dei punti e che è uno dei pilastri della squadra, lo sostituisco con uno bravo, forse un po' meno di lui ma comunque bravo, e gli altri soldi li investo, no che poi i soldi mi servono a coprire i buchi del bilancio, perché sennò ti indebolisci.
1: Quello è vero. Vedremo pure in questo caso. Franco, ci fermiamo un attimo per un break, al rientro altre domande degli ascoltatori, poi in conclusione il Piero Quiz. Quindi a
0: tra pochissimo. C'è Piero Quiz.
1: Ha detto che è piccolo oggi, ha detto è un piccolo Piero Quiz, quindi
0: va bene.
1: Vediamo. A tra pochissimo, un calcio e pepe.
0: Ciao.
2: Calcio e pepe. Calcio e pepe. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui.
3: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Eccoci tornati, 18:48, sempre Calcio Pepe su Centro Sono Sport. Abbiamo ancora qui Franco Bovaglio. Eccoci Franco.
1: Eccoci qua.
0: Allora, Eric Inter intanto su Twitch ci scrive: tutte vendono i top, basta con queste paure. Quindi diciamo che va un po' controcorrente. Lui dice alla fine se serve, penso di capire quello che dice, per migliorare la squadra, perché no? Quindi quello abbiamo detto prima.
1: Perché spesso qui si vendono i top e non si migliora la squadra. Non è... che abbiamo
0: un problema, un altro allora, sì, infatti.
1: Perché qui succede sempre che quello forte va via e poi ne vai a prendere uno che non è forte come lui, ma anzi è pure peggio di lui. Hai capito qual è il problema?
0: No,
1: se tu mi vendi un top e me ne prendi un altro, nel cambio forse quello che è arrivato sta meglio all'allenatore di quello che è partito e vabbè. Ma dopo che se parte uno forte lo devi sostituire con uno forte, invece qua spesso e volentieri succede che parte uno forte e non viene poi rimpiazzato, ecco da dove nasce.
0: Vero, infatti questo timore ce l'ho pure io, non ci mancherebbe. Oggi leggevo sul web, infatti questo te lo chiedo io, possibile scambio, o meglio la Juventus ci avrebbe proposto Cop Miners per Indica. Cosa ne pensi tu di questo scambio ipotetico?
1: Ma siamo sempre lì, io ti dico, se Cop Miners è un giocatore che con Gasperini ha reso al massimo, e l'abbiamo visto nell'Atalanta quello che rendeva, e per Gasperini può essere utile, io magari cerco di prendere Cop Miners, che non è un

0: quest'anno ha pure fatto gol, mentre Coppa Miners ne ha Juve più una riserva che un titolare, come Frattesi nell'Inter. Certo. Cioè, se tu mi proponi questi giocatori che pure sono di valore, perché a me Frattesi, Coppa Miners piacciono, però dobbiamo calcolare che vengono da stagioni in cui sono stati più riserve che titolari e quindi il loro valore è diminuito. Non possiamo mettere sullo stesso piatto Ndicka e Coppa Miners o Koné e Frattesi, perché questi sono due titolari indiscutibili e giocano sempre quando stanno bene. Quegli altri due, anche se stanno bene, vanno spesso in panchina.
1: Benissimo.
0: Valore diverso.
1: Franco,
0: qui ci devi dare i soldi sopra.
1: No, no, quello sono d'accordo.
0: No, che li vuoi te.
1: Anche perché ha dimostrato, quest'anno, quindi si dovrebbe guardare il presente, no? Nel presente ha dimostrato più Ndicka che Coppa Miners, quindi è giusto pure che abbiamo noi il vantaggio nella trattativa. Franco, visto che abbiamo poco tempo, io darei un po' di spazio a Piero Quiz, no? Che mi manca un poco, quindi, visto che Piero giustamente oggi si è cimentato a proporti ancora delle domande.

0: c'ho scritto un libro che si chiama Presidente Gentiluomo, che è un libro dedicato alla Roma di Gaetano Angialone, che è l'uomo che ha questa idea grandiosa di creare un marchio proprio per la Roma, che, come ho raccontato nel libro, è un'idea che gli viene in aereo mentre tornava dall'Arabia Saudita col suo braccio destro, Antonio Ceci, parlando, dicono: ma noi non possiamo mettere una scritta sulla maglia, perché a quei tempi le sponsorizzazioni erano vietate, e come possiamo fare per ricavare qualcosa, perché le società di calcio sono sempre alla ricerca di ricavi, perché costano. Certo. E gli viene in mente, dice: ma creiamo un marchio nostro, della Roma proprio, che poi chiunque lo vuole utilizzare ci paga. E così nasce l'idea di creare un marchio della Roma diverso dalla lupa capitolina, che era anche confondibile con quella del Comune di Roma.
1: Vero.
0: E contattano Piero Gratton, il grafico del TG2, che ha inventato il logo del TG2, e viene fuori il lupetto stilizzato. Era il 78. Perfetto. Il lupetto viene registrato come marchio della Roma il 30 giugno del 78, insieme ad una R stilizzata nera che bordata di giallo rosso, che sembrava un po' l'asso di picche rivoltato, no?
1: Sì.
0: E che non ha un grande successo, mentre il lupetto sì. Quindi lupetto nasce nel 78 da questa idea geniale di Gaetano Anzalone, che si inventa il merchandising nel calcio, perché prima non esisteva. Prima di questa rivoluzione del lupetto, come io l'ho chiamata nel libro, quel capitolo che gli dedico, se tu volevi comprare una maglia nella squadra di calcio andavi alla standa, erano i supermercati che andavano in voga a quei tempi, e trovavi solo delle brutte riproduzioni di Inter, Milan e Juventus, delle maglie di Inter, Milan e Juventus. Quella della Roma non la trovavi, per dire. Anzalone invece, con la rivoluzione del lupetto, crea anche i Roma Shop, che sono dei negozi dove viene venduto il materiale della Roma marcato con questo lupetto nero su tondo bianco bordato di due linee gialle e rosse, e questo è il primo logo, il primo lupetto della Roma. La maglia qual è? Allora, la maglia a quei tempi è ancora, quando viene messo questo lupetto per la prima volta, è ancora una maglia Adidas, perché la Roma aveva un contratto con l'Adidas che si portava dietro dalla stagione precedente e che finiva la stagione in cui appare il lupetto, quindi la stagione 78-79 sarebbe terminato questo contratto. Ma la Roma, nella sua rivoluzione del merchandising, prevede anche una maglia completamente nuova, proprio innovativa per il calcio italiano, che Anzalone aveva pensato insieme a Gratton sulla base di quello che vedeva negli Stati Uniti, quando la Roma andava a fare le tournée negli Stati Uniti a fine stagione, che a quei tempi erano molto abituali. Spesso e volentieri a fine stagione la Roma andava a giocare negli States. E quindi nasce questa maglia, che è detta ghiacciolo, quella che conosciamo tutti, rossa, e poi nella sua versione bianca con le spallone gialle e rosse fatta dalla Buscemi. Per mettere questa, che esordisce in campionato a dicembre, il Roma-Juventus 1-0 segna di Bartolomei, la Roma interrompe bruscamente il contratto che la legava all'Adidas, che vestiva la Roma non con una maglia tipo quelle di oggi, era una maglia molto con le tre righine sulle spalle, la seconda era bianca con un colletto giallo e rosso molto bella, tra l'altro. Ma il lupetto appare per la prima volta sulle maglie Adidas, poi che sono, diventano quelle arancioni, se vi ricordate c'era un completo da gioco bellissimo della Roma di quei tempi, arancione a maglia, rossi i pantaloncini, rossi i calzettoni. L'effetto cromatico era uguale allo stadio a quello che vedete oggi quando la Roma entra in campo col giacchetto della Duda. Okay. Avete visto quando entra in campo la Roma, c'è il giacchetto della Duda arancione, i calzoncini rossi, i calzettoni rossi? È un effetto cromatico meraviglioso, secondo me, meraviglioso. Io il secondo completo della Roma, anzi il terzo, lo farei sempre così.

0: secondo bianco con colletto e polsini, come si diceva una volta, o bordini giallo-rossi, ma quell'effetto cromatico della Roma con vestita d'arancione, con i calzoncini rossi, i calzettoni rossi allo stadio, vi assicuro che era molto bello. La Roma ci gioca poche partite e poi arriva la maglia della Puchen. Ecco.
1: E con questa lezione di storia io direi che quanto ci devono gli ascoltatori, gliel'ha fatta gratis.
0: Ma... No, basta e compra un libro, Presidente Gentiluomo, sta in vendita online, è uscito qualche anno fa, è andato molto bene, è piaciuto a tutti, per cui lì c'è la storia della Roma di Anzalone, dal 1971 al 1979, termina questa storia con un pareggio veramente dimenticabile ad Ascoli, 0-0, che arriva dopo il 2-2 famoso interno con l'Atalanta del gol di Bruzzo che fa il 2-2 eccetera, perché a quel punto Ascoli-Roma, l'ultima partita di campionato, tutte e due le squadre bastava un punto per salvarsi, non escono dal cerchio del centrocampo, me lo ricordo perfettamente, neanche in tiro in porta, perché avevano paura di farsi gol, tanto 0-0 andava bene a tutte e due, e lì finisce la Roma Anzalone, inizia quella di Rino Viola. Ma se Pruzzo non avesse pareggiato con l'Atalanta, non avesse fatto quel gol del 2-2, che mi ha fatto sentire un boato allo Stadio Olimpico che raramente ho risentito, forse noi addirittura andavamo in Serie B, non ci sarebbe stata la vendita della Roma di Noiola e non sarebbe nata poi la Roma degli anni dopo. Però ricordatevi tutti che la Roma di Viola è nata sulle basi gettate da Presidente Gaetano Anzalone, merchandising, Trigoria, giocatori forti che aveva portato lui o che erano cresciuti nella primavera della Roma, che aveva portato lui, Bruzzo e Tancredi, che erano cresciuti nella primavera della Roma, ancora c'era Peccenini, ancora c'era Rocca e poi di Bartolomeo e Bruno Conti. Quindi quando io sento dire la rometta di Anzalone mi dà fastidio, perché grazie alla sua presidenza sono state gettate, nella sua presidenza sono state gettate le basi per quella che poi sarebbe stata per me la Roma più bella di tutti i tempi, che è quella di Noiola, che è per me il più grande presidente della storia della Roma in assoluto.
1: Mazza, bellissimo, perfetto.
0: E c'è un trade union tra le due, Nils Lidholm, perché Lidholm era stato tre stagioni o quattro nel periodo di Anzalone, e Viola come condizione divento presidente ma riporto Lidholm a Roma, e ce lo porta perché Lidholm aveva appena vinto lo scudetto della Stella col Milan, e Viola diventa presidente di Roma e si presenta con Nils Lidholm, che per noi era il migliore allenatore del mondo, perché era veramente un grande Nils Lidholm.
1: Dovremmo fare, Franco, tipo una rubrica dove tu insomma ogni tot ci ricordi questi, appunto, i pezzi di storia della nostra S Roma. Guarda, è una bella cosa, perché effettivamente tu stai qui, ce lo dici, oppure per chi non ha pazienza può benissimo andare a prendere il libro, come vi ha detto Gianfranco, sicuramente. Intanto Piero ti ringrazio e dice: ti faccio sempre belle domande, però.
0: Ma devo dire che Piero è un grande stimolo. Diciamo che lui è un assist man e io sono il goleador.
1: Perfetto, hai fatto tutto tu. Assist man e marcatore, il bomber.
0: Anche io i gol non li facevo, cercavo di evitarli perché facevo il portiere, però non ero proprio bravo a fare.
1: Ci si evolve nella vita, quindi adesso sei diventato un bomber, caro Franco.
0: Con gli assist di Piero.
1: Franco, siamo in chiusura. Intanto io ti ringrazio anche oggi, tante cose interessanti, tanti spunti interessanti. Sicuramente ti avremo qui nel nostro spazio nuovamente. Ti auguro una buona serata e grazie come sempre.
0: Ah, grazie a voi, è sempre un piacere, e saluto Piero che mi dà tanti spunti per parlare di cose belle della Roma.
1: Wikipiero è indimenticabile. Ciao Franco, grazie
0: ciao
1: mille.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Ringraziamo Franco Bovaglio della rivista La Roma. Noi siamo ai saluti quest'oggi, lasciamo un'ora prima la postazione, le cuffie, tutto a Roberta Allegrini con il suo Rewind, linea al GR prima ovviamente, ragazzi, rimanete collegati su Centro Sono Sport e 101.5, con me l'appuntamento è domani dalle 18 alle 20 con Calcio e Pepe. Buona serata a tutti, ma soprattutto forza Roma.

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 19:03.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: "Ho visto il video di Chiara e Alberto". In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
0: L'economia.
3: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran nella possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria, che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare, il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate, e organici dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, Lega Coop ha presentato il proprio progetto salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, sottolineato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde, Roma.
6: Bentrovati. Consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade e consolari in uscita dalla città e sul raccordo anulare. In particolare ci sono code in carreggiata interna tra Cassiabis e Veientana e Salaria, proseguendo tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Rallentamenti e code in uscita dalla capitale sul tratto urbano della Roma Teramo, dalla tangenziale al raccordo anulare. Riaperta la tangenziale, chiusa precedentemente per un incidente tra batteria Nomentana e largo Rodolfo Lanciani in direzione di di San Giovanni. Restano code a tratti da Corso di Francia. Altre file in carreggiata opposta per traffico tra Monti Tiburtini e Via Salaria. Difficoltà di circolazione anche su Via Flaminia. Fino al 30 maggio si transita a senso unico alternato tra Corso di Francia e Via Francesco Saverio Nitti. Su Via Ardeatina ricordiamo che per lavori la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra Via di Grotta Perfetta e Via della Fotografia. Inevitabili i rallentamenti e code. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
7: Rewind.

0: Andiamo a rivedere insieme quelle che sono state le notizie più importanti della giornata sulla nostra amata Roma.
1: Oggi non era lavoro, oggi era storia. Scrive o non scrive, abbiamo scritto.

0: ci sta un po' di sofferenza durante i 90 minuti. Abbiamo sbagliato noi a non chiudere la partita subito nel primo tempo, con tutte le occasioni che abbiamo creato non siamo riusciti a sfruttarle, però oggi l'importante erano i tre punti e su un campo così ostico non era facile.
1: Siamo collegati per Centro Suono Sport dalla sala stampa di Trigoria per sentire le ultime dalla viva voce dei protagonisti.
2: Sull'eventuale ingresso nella società di Totti.
3: Ah, io lo faccio giocare subito.
4: Non tanto lei quanto i giocatori credono realmente di poter raggiungere l'obiettivo Champions League.
5: E se questo può ingranarsi?
6: Lei scommetterebbe un euro sulla Champions League della Roma? O può perdere?

0: linea allo Stadio Olimpico.
1: Mancini per Malen, in area di rigore, Malen! Eccolo ragazzi! Un capolavoro! Un capolavoro di Malen!

0: Bentornati in diretta su Centro Suono Sport, ben ritrovati a Rewind, la trasmissione che fa il punto della situazione sulle notizie che riguardano la nostra amatissima Roma. In diretta con voi, come ogni sera, ci sono io, Roberta Allegrini. Ringrazio Fabio Raso, che da Calcio e Pepe, che mi ha lasciato studio, microfoni, mixer e tutto ciò che serve per procedere con la diretta. E do il benvenuto a Lorenzo Scattaneggia di ForzaRoma.info. Lorenzo, buonasera.
1: Ciao Roberta.
0: Senti Lorenzo, stavo leggendo una delle ultime notizie pubblicate proprio dal tuo sito e c'è questa suggestione di uno scambio tra Ndicka e Koopmeiners della Juventus. Che te ne pare come questione di calciomercato?
1: Allora, era proprio uno degli argomenti da cui volevo partire, infatti, visto che comunque diciamo molto fresco, quindi poi magari la chat di Centrosuono risponderà anche con la sua preferenza, però insomma non so come la vedi tu, però mi sembra più uno scambio che vada a favore della Juventus, perché comunque da una parte c'è un giocatore che sappiamo non aver trovato la sua dimensione alla Juve e col passare del tempo è anche finita immagine alla Juventus, perché seppur Spalletti ha provato all'inizio a reinventarlo nel ruolo di braccetto, a diciamo provare a dargli nuovi ruoli, alla fine comunque nell'undici ideale della Juventus Koopmeiners non c'è. Dall'altra parte Ndicka è l'esatto opposto, perché sappiamo benissimo che Ndicka per la Roma è un caposaldo, è veramente uno di quei giocatori al momento insostituibili, che probabilmente per forza di cose dovrà essere sostituito, però insomma andare a prendere un giocatore così per comunque uno di quelli che è i tuoi leader della tua rosa non mi sembra una grande idea. È vero anche che in questo caso la Gazzetta, perché la notizia della Gazzetta parla di contropartita tecnica di Koopmeiners, quindi non sarebbe ovviamente uno scambio alla pari, anche perché i 60 milioni che ha pagato la Juve per Koopmeiners non si avvicinano neanche a questo punto alla valutazione di Koopmeiners. Dall'altra parte io penso che indicare Roberta un 40-45 milioni li valga tutti, no?
0: Sì, poi tra

0: mi devo privare di questo giocatore, di sicuro non lo faccio per un altro giocatore che comunque è finito ai margini, forse perché non adatto al gioco del tecnico del momento, forse perché non si è abituato al tipo di gioco della squadra, in questo caso della Juventus, non lo so, però sicuramente non gli vado a dare Ndicka. Se proprio devo cederlo, mi guardo intorno, ci sono tantissime squadre al mondo, soprattutto in Europa, che comunque si dice abbiano messo gli occhi sul nostro giocatore, anche se, ripeto, per me andrebbe blindato e fatto restare a Trigoria.
1: Sì, sì, anche perché Roberta, diciamo che può affascinare l'ipotesi di Koopmeiners che ritorna da Gasperini, perché comunque ricordiamo tutti che giocatore era Koopmeiners con Gasperini, era sì, veramente un'ira di Dio da 10 più gol stagionali, poi nel passaggio qualcosa, diciamo, è andato storto alla Juve, quindi può anche, diciamo, intrigare questa situazione, però come dicevi tu, andare a dare via una squadra comunque competitor, perché questa è la Juventus in questo caso per la Champions League, dare via uno dei due migliori giocatori non mi sembra diciamo una buona soluzione. Se poi la Juventus vorrà comunque rifarsi di commercio, la Roma potrebbe anche pensarci, anche perché io penso che potrebbe andare via, diciamo, a prezzo di saldo, quindi potrebbe essere una soluzione, però diciamo non in questo scambio che si prefigura.
0: Esatto, è quello che dico anch'io, se proprio ce lo dobbiamo prendere magari possiamo prenderlo con altre proposte di mercato, altre figure.

0: di Malen, quindi facendo tutti gli scongiuri del caso, Malen sarà regolarmente in campo contro il Parma, mentre chi non recupererà probabilmente Pellegrini. Sappiamo che il recupero dal suo infortunio, e che la speranza era di averlo nelle ultime tre partite, l'obiettivo comunque è quello di averlo nel derby, anche perché sappiamo che lui ha un feeling particolare col derby, quindi non credo che Gasperini lo andrà a rischiare in una partita come quella di Parma. E si è allenato a parte anche Saragosa, però diciamo che questa è una non notizia, visto che comunque sì, Saragosa è un giocatore totalmente ai margini della squadra e che ha già le valigie in mano.
1: Questa notizia delle valigie in mano già serpeggia da un po', ma era anche scolpita nelle immagini di un po' tutti noi, però una conferma fa sempre bene, perché io dico la verità, non me ne voglia il ragazzo, però qui a Roma non ha avuto proprio nessun risultato positivo, non ha inciso minimamente, anzi ogni volta che lo abbiamo visto in campo ci ha fatto mettere le mani nei capelli, ha fatto veramente parecchi danni purtroppo, forse neanche tutta colpa sua, per carità, però male male proprio.
0: Sì, diciamo che l'impatto col campione italiano è sempre complicato. Lui comunque è arrivato in una situazione in cui la Roma non aveva trequartisti, quindi diciamo che doveva essere lui il trequartista ad aiutare un po' in quel momento, perché poi Sule di fatto da quel momento in poi si è fermato, quindi è stato quasi due mesi fermo. Dybala, sappiamo tutto quello che è successo con il ginocchio, quindi in quel momento Saragosa, da diciamo giocatore del Celta Vigo, viene a Roma per essere il titolare in attacco. Diciamo che non è riuscito a incidere, forse ha pesato troppo questa situazione su di lui, e poi Gasperini man mano ha deciso di concedergli meno fiducia, anche legittimamente, però comunque alcuni casi, lo ricordiamo anche spesso con Massimo, in cui è stato inserito, non sono stati proprio ideali neanche per lui, come col Bologna in Europa League, comunque una situazione in cui lui stesso probabilmente non si sarebbe voluto ritrovare, ovvero sostituire poi Celik, proprio in quel momento è stato subito il gol del 4-3, quindi diciamo che anche secondo me l'utilizzo che Gasperini ha provato a farne non è stato dei migliori, e poi lui ci ha anche perso le speranze, credo.
1: Beh, sarebbe stato difficile mantenere le speranze viste le prestazioni, sì, ai noi. Sì. Magari sarebbe stato utile una prestazione un po' incerta e poi una conferma, invece niente, proprio quest'anno no. Dal punto di vista del mercato c'è stata veramente poca soddisfazione. Devo dire, ovviamente i nomi che spiccano della stagione sono Wesley e Malen, questo sì, mi viene da mettere nel mucchio anche Ghilardi, che sembra essere veramente un giocatore che si sta facendo le ossa in maniera egregia, però qui mi fermo, perché sinceramente tra tutti quelli presi dal calciomercato estivo e quello invernale io non ho altri nomi.
0: Sì, specialmente i prestiti, Roberto, sono stati un disastro, perché insomma vai a prendere Tsimikas, che ti aspettavi potesse essere il ricambio di Angelino, poi sappiamo tutti che cosa è successo, e quindi doveva essere il titolare, però poi Gasperini ha deciso intelligentemente di spostare Wesley da quel lato, perché anche quando è stato impiegato Tsimikas non ha dato alcun tipo di garanzia. Non parliamo di Ferguson, che sarà anche sfortunato lui, perché le questioni fisiche ovviamente non dipendono da lui, però era una scommessa totalmente persa dalla Roma, che è stata ed è ancora con pochi attaccanti, stava per un periodo con praticamente un solo attaccante, con nessun attaccante, giocava Baldanzi punta. Quindi quella è stata sicuramente una scommessa sbagliata, e quindi diciamo i prestiti non sono andati come voleva.
1: Senti Lorenzo, a proposito di contratti, perché comunque stiamo parlando di prestiti, sappiamo che molti sono in scadenza e ci sono nomi molto caldi, e di questa cosa se ne parla veramente da tanto tempo. Secondo te ci saranno questi riscatti che ha chiesto anche Gasperini? Parlo di Celik, parlo di Dybala, parlo di Cristante e Pellegrini.
0: Guarda, onestamente è una situazione secondo me ancora in divenire, perché noto che dopo diciamo una buona prestazione si vada subito ad andare a rinnovo di qua, rinnovo di là, mentre al contrario, quando le prestazioni sono negative, il periodo è negativo, si è subito pronti con rivoluzione, tutti via eccetera. Io non credo siano da fare entrambe le soluzioni, perché penso che per alcuni giocatori

0: il tempo alla Roma sia finito.
1: Sì.
0: Mi riferisco probabilmente a Celik, e forse anche a Pellegrini, però diciamo che lì se ne può anche parlare. Però dall'altra parte capisco anche che Gasperini vorrà rinforzare la rosa con degli innesti di valore, e quindi magari per fare questo non vuole togliere, diciamo, il denaro che sarà utilizzato per rimpiazzare altri ruoli. Quindi se arriveranno questi rinnovi sarà assolutamente per questo motivo. Però diciamo anche con Massimo al Parco Salupi oggi non possono essere ricambi che prendono chissà che cifre, perché altrimenti non sono più ricambi sostenibili, diciamo così.
1: Lorenzo, ultima domanda che poi ti lascio, che sicuramente hai molto da fare visto che sei chiamato anche al lavoro nella tua redazione.
0: Sì.
1: Se tu fossi il prossimo DS della Roma, chi porteresti? Fai conto che hai il plafond illimitato, eh? Facciamo finta, questo è proprio altro che fantacalcio, proprio fantasy puro, che adesso arriva Tolkien e ci manda una lettera di diffida.
0: Dici in generale?
1: Sì, quali giocatori metteresti nelle diverse posizioni per andare a rinforzare questa rosa?
0: Però è complicato così, cioè se tu mi dici proprio in tutto l'universo calcistico ti vado a prendere Olise, cioè non lo so, però magari cerchiamo di restare vicini alla realtà un minimo, anche avendo soldi illimitati. Allora, sicuramente serve un trequartista di sinistra, in questo non c'è dubbio, Gasperini lo chiede tantissimo, si fanno tanti nomi, a me non è Solis che si è fatto anche oggi, non mi convince più di tanto, quindi non lo vedo come una grande opzione. Ti dicevo settimana scorsa di Somerville, però pare che non sia una soluzione molto, molto raggiungibile, quindi non saprei, forse sulle fasce che si parla di Dodò, io Dodò per esempio lo andrei a prendere.
1: E lì pure ti volevo chiedere, vedi, mi stavo dimenticando di Dodò, che poi sì. È Dodò, non è Dodo, è Dodò.
0: Credo sia Dodò, l'ho sempre chiamato così.
1: No, io mi fido perché insomma sono bravissima nel rovinare i nomi dei giocatori.
0: Vabbè, ci perdonerà se si chiama Dodo, però come l'animale antico, però insomma secondo me Dodo può essere un buon innesso, chiaramente nel caso in cui si volesse continuare un Wesley a sinistra, altrimenti andrebbe preso un esterno a sinistra e lì insomma sarebbe tutto un altro discorso.
1: Sì. Devo dire sì, perché comunque Wesley, ricordiamolo, è stato adattato a sinistra, sì, quindi esatto. Nasce come destro. Lorenzo Scattareggia, ti ringrazio tantissimo per le ultime informazioni che ci hai portato direttamente da Trigoria, anche per il tuo fantacalciomercato che spero possa essere ascoltato. Io

0: Rewind.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Supermercati BIM, iperfamili agora.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando.

0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta qui su Centro Suono Sport, torniamo in diretta a Rewind, con voi ci sono sempre io, Roberta Allegrini, e diamo il benvenuto al nostro Massimo D'Adamo, colui che detiene le chiavi del bar Forza Lupi. Massimo, buonasera.
1: Eccoci Roberta, buonasera.
0: Massimo, giornata, devo dire, relativamente tranquilla oggi, non ci sono stati particolari sconvolgimenti, nessun gossip eccessivo sul calciomercato, semplicemente delle suggestioni. Anche se ce ne sta una che a me proprio non va giù e ne stavo parlando prima proprio con Lorenzo Scattareggia, questo presunto scambio che potrebbe esserci tra Andica e Koopmeiners.
1: Registriamola alla voce.
0: L'ennesima.
1: Come?
0: L'ennesima voce.
1: Sì, no, mettiamola proprio alla voce delle battute che si fanno a livello di mercato, no? Ma neanche notizie, neanche indiscrezioni, sono proprio spifferi di mercato, gli darei il giusto peso. Ora è vero che Koopmeiners è stato giocatore di Gasperini, però non è che tutti gli ex giocatori di Gasperini devono diventare obiettivi di mercato della Roma di oggi, anche perché per Koopmeiners sono passate le stagioni, queste stagioni nemmeno sono andate troppo bene, quindi è un giocatore che sicuramente ha perso di smalto, ha perso di valore anche, quindi quanto può valere oggi un Koopmeiners sul mercato? 15 milioni? Non credo più di quella cifra, di un calciatore che ne vale 40, di cosa parliamo, insomma. Tra l'altro la Juventus avrà anche bisogno di rinforzare quel reparto, quindi loro possono anche avere un interesse per indicare, perché a quanto pare Bremer potrebbe lasciare la Juventus. Se gli parte Brenner, hanno necessità chiaramente di un pilastro. Io spero che la Roma non faccia questa operazione, che Indica resti a Roma, perché insomma è un punto di riferimento di una difesa che funziona, che è importante, e quindi ecco, speriamo che non venga fatta questa operazione, e poi per Koopmeiners, insomma, no? Quindi conto, ecco, che tu vendi Indica per 40 e compri Nusa, allora con la stessa cifra, o compri Palestra con la stessa cifra, allora ragioniamo, vediamo. Nel senso che magari una difesa possiamo pensarla anche con un sostituto di Indica, a patto che tu mi prendi in fuori classe nei ruoli in cui sono scoperto. Ma io spero che l'idea di Gasperini sia appunto quella di mantenere quello che c'è dentro, rinforzandolo con, ripeto, 3 o 4 acquisti mirati.
0: Speriamo, Massi. Senti, si sta discutendo tantissimo del derby, tanto da far passare in secondo piano la partita che lo precede.

0: quella col Parma che ci sarà domenica, però sì. Comunque da questo punto di vista direi che la squadra al momento sembra essere con quasi tutti i pezzi a posto, perché ricordiamo che sono ancora fuori alcuni giocatori, tra cui sì. Pellegrini, il cui rientro è previsto proprio con la Lazio, nel derby.
1: Perfetto, va benissimo, come è successo già lo scorso anno, come è successo altre volte, Pellegrini recuperato per il derby, che poi segna al derby. Speriamo che la storia si ripeta, poi se lo farà sotto curva sud anziché curva nord, saremo contenti ugualmente.
0: Assolutamente.
1: Però l'importante, ecco, è di avere Pellegrini recuperato per il derby, in modo di avere un'opzione in più in quel reparto. Speriamo di averli per il derby tutti in condizione, da Dybala, Sulea, Konea, Wesley, ecco, di poter avere comunque la miglior Roma a disposizione. In questo senso possiamo essere fiduciosi. Tu prima dicevi nessuna notizia, sai, si dice nessuna nuova, buona nuova, no?
0: Esatto.
1: Se non ci sono notizie vuol dire che tutto va...
0: Tutto va
1: per il verso giusto, quindi una settimana buona, tranquilla per la Roma, che si è rilanciata in corsa Champions, che viene da 4 risultati utili consecutivi, insomma, con la vittoria sul Pisa, il pareggio con l'Atalanta, in cui, ecco, avrebbero potuto essere 4-4 se si fosse fatto meglio con l'Atalanta, e si poteva fare meglio. Quindi diciamo, insomma, che è un momento buono per la Roma, aspettando la trasferta di Parma.
0: Sì, Massi, assolutamente. Una trasferta che comunque, ricordiamo, una di quelle in cui la Roma più spesso ha portato un buon risultato a casa. Tra l'altro nella trasferta di Parma spesso abbiamo bei ricordi, ma proprio con la squadra del Parma forse abbiamo uno dei ricordi più belli noi romanisti, anche se quella volta fu in casa l'ultima di campionato che ci diede il terzo scudetto. Però...
1: Diciamo che l'anno del terzo scudetto fu significativa anche la partita, non solo sì. L'ultima in casa in cui vincemmo lo scudetto, ma fu significativa anche l'ultima d'andata, quando ancora
0: d'inverno, giusto?
1: E il girone di ritorno coincidevano. Ecco, l'ultima d'andata fu una vittoria di rimonta della Roma, con il Parma che passò in vantaggio nei primi minuti e poi la Roma che rimontò alla grande, e quella fu una vittoria che diede grandi certezze, grande fiducia, grande spinta alla Roma.
0: Sì.
1: Fu una di quelle vittorie determinanti per poi per la conquista dello scudetto, anche perché quella era il Parma ancora forte, c'era Buffon in porta, Cannavaro
0: c'era, sì.
1: Cannavaro, e altri, avevano Di Vaio che ci fece gol, proprio Di Vaio se non ricordo male, insomma, quindi avevano una squadra forte. E la Roma riuscì a espugnare Parma in una partita difficile ma vittoriosa, quindi ecco, nei momenti cruciali Parma è stata comunque fonte di punti importanti, di svolte, un po' come è stata anche Pisa, per esempio, no?
0: Sì.
1: Proprio degli anni dello scudetto, dell'anno successivo, proprio le vittorie a Pisa consentirono alla Roma in qualche maniera poi nell'82-83 di vincere lo scudetto. E quindi ecco, speriamo che questa trasferta ci porti bene. Del resto il Parma è sazio, è salvo, giocheranno per fare bella figura davanti al pubblico di casa, per mettere in mostra qualche giocatore, ma non credo
0: nulla
1: che ci sarà cattiveria, no? È giusto che se la giochino, ma spero senza, insomma, troppa cattiveria agonistica. Non credo che ci sarà, insomma, questo aspetto, potrebbe mancare sicuramente questo aspetto.
0: Diciamo che i campi che più che altro attirano la nostra attenzione sono quello di Lecce, in cui andrà la Juventus, e quello del Verona, in cui andrà il Como. Un Lecce che comunque ha assolutamente bisogno di altri punti per garantirsi la permanenza in Serie A, e un Como che trova un Verona ormai completamente affondato, perché è proprio l'ultima squadra della classifica, quindi non so se il Verona riuscirà ad avere un'altra alzata di testa come quella avuta l'ultima volta.
1: Scusami Roberta, la Juventus va con il Lecce,
0: sì.
1: Il Milan avrà l'Atalanta,
0: sì.
1: Mentre il Como mi dicevi?
0: Il Verona.
1: Como Verona, il Verona ha fatto questo esplogo la Juventus, non credo che, per quanto ecco ci possiamo contare, insomma, credo che il Como possa avere vita facile col Verona, anche se poi il Como, insomma, qualcosa ha perso a livello di brillantezza.
0: Sì.
1: Sarebbe importante, ecco, vincere a Parma, anche se loro vinceranno col Como, per mantenere comunque il più 2 di vantaggio, e poi vedere che cosa succede nelle ultime due, perché si può sognare la Champions, questo è chiaro in questo periodo più che mai. Però sarebbe fondamentale blindare il quinto posto.
0: Assolutamente.
1: Ma più certezze le avremo dopo la finale di Coppa Italia.
0: Sì.
1: Che se la Lazio dovesse perdere la finale di Coppa Italia potrebbe andare bene per il terzo posto, e a quel punto sarebbe sicuramente una cosa positiva, insomma, per la Roma. Insomma, quindi vediamo un attimo anche che cosa succede mercoledì scorso. Ripetiamo, insomma, c'è una finale di Coppa Italia, la Roma ha bisogno del quinto posto se la Lazio vince con l'Inter, ma può anche accadere che non vinca con l'Inter, quindi che la perda magari la finale, e se allora la perde la finale nelle ultime giornate potrebbe andare bene anche il sesto posto, sì, in caso di difficoltà, insomma.
0: Senti Massi, a proposito di derby, no? Si sta discutendo tanto su questa data, no? Mi ricordo che quando uscirono i calendari in diretta dicemmo proprio, ma come, il derby in una delle ultime giornate che sarà concomitante proprio con la finale del tennis di Roma. Già all'epoca noi facemmo scattare un po' il campanello d'allarme, però è passata così. Siamo arrivati al momento di questa fatidica partita, ma il fatto che adesso si parli addirittura di fare una sorta di giornata di mercoledì, perché si è vociferato anche questo, non può sembrare quasi anche una spinta magari voluta da voci più altisonanti, tipo quella di Lotito, che chiede giorni in più per la sua Lazio dopo la partita di Coppa?
1: Guarda, io credo che tutto quello che è successo è una grande follia che ci dà la dimensione di quello che è il calcio italiano, perché poi se ci sono problematiche nel calcio italiano lo si capisce anche da queste situazioni. Una Lega che funziona, un sistema che sa come si gestisce il calcio, non commette leggerezze di questo tipo. Si mettono dei paletti nella composizione dei calendari, è stato sempre fatto, sì. E quindi bisognava mettere un paletto anche sul derby, cioè di non farlo capitare alla penultima giornata. Sarebbe bastato metterlo dalla terzultima in giù, quindi terzultima, quartultima, evitando le ultime due di campionato. Sarebbe bastato mettere questo semplice paletto e avremmo evitato tutta questa storia. Quindi o c'è stata una clamorosa leggerezza, incapacità di chi fa i calendari, oppure è stato voluto, cioè è stato cercato di creare, proprio si è cercato di creare nudamente questo problema per destabilizzare un po' le ultime giornate, come è successo anche lo scorso anno, no? In cui il campionato, alcune squadre avevano il jolly finale. Ecco, non vorrei che fosse stato messo un jolly finale magari per qualche squadra, no? Mettiamo il derby alla fine, perché alla penultima giornata il derby è destabilizzante per la Roma e anche per la Lazio, e magari altre squadre ne possono approfittare. Ecco, non vorrei che fosse stato delle due l'una, cioè, o sì, una grave leggerezza o una cosa messa lì strategicamente.
0: E sai che tra le due non so quale possa essere la peggiore?
1: Lo so.
0: Infatti, io poi sono in malafede da morire per queste cose, quindi...
1: Non è che siamo in malafede, cioè, purtroppo questo sistema calcio italiano ti porta a pensare male. Perché se tu sei in un contesto in cui tutto funziona e in cui i personaggi sono specchiati, sono puliti, e tu pensi bene, non fai altro che pensare bene di tutto quello che accade, e stai in buona fede. In malafede ci vai, o meglio, no, non siamo noi in malafede, sono loro in malafede, cioè noi cerchiamo di capire quello che è successo e cerchiamo di mettere in preventivo anche un eventuale malafede di chi ha fatto queste cose. Per cui qui si tratta o di una grave leggerezza, quindi chi ha fatto il calendario non ha tenuto conto dell'internazionale di tennis, che pure è un evento importantissimo dello sport italiano, che si ripete ogni anno da tantissimi anni, quindi lo sapevano tutti quanti che la finale era quel giorno. Quindi o si è sottovalutato questo aspetto, e quindi chi ha fatto i calendari e quindi la Lega Calcio sono una massa di incompetenti, di incapaci, e dovrebbero a quel punto anche rispondere di quanto fatto, oppure è stato messo lì strategicamente il derby proprio per creare tutto questo appositamente. Non ci può essere altra soluzione,
0: veramente, cioè, d'accordo, altra lettura, Roberto. Sì, assolutamente, magari anche si voleva forse creare il caso, no, per non so.
1: Ma ricordiamolo poi, come diceva oggi giustamente Stefano Sassi di Sky di G24, no, al telefono con noi al bar Forza Lupi, ricordiamolo che il derby di sera non si può giocare,
0: già,
1: che ci deve essere comunque la contemporaneità di tutte le partite, e che il derby di sera non si può giocare perché c'è un provvedimento proprio che viene a giocare il derby da sera, quindi si tradirebbero le regole. E quindi quando si dice ma c'è l'incolumità, il rischio dell'ordine pubblico se si gioca alle 12:30, no, ma il rischio c'è se si gioca la sera, così è stato detto, se si gioca la sera alle 20:45 il derby è a rischio, è una partita a rischio, quindi meglio giocarla domenica alle 12:30, teoricamente, no?
0: Sì.
1: Quindi meglio giocarla, perché la sera alle 20:45 no, a meno che non vogliono mettere un turno di campionato tutto il lunedì alle ore 18, o comunque mettere in contemporanea Roma, Juventus,
0: le contendenti, diciamo,
1: Milan e Como, tutte in contemporanea alle 18 di lunedì, allora anche quello può avere un senso. Cioè, Sarri ha le sue ragioni, quando si è lamentato dell'orario, sì, ma sì, sono le sue ragioni, e le ragioni della Lazio. La Roma potrebbe dire tranquillamente: ma a me sta bene giocare domenica alle 12:30.
0: Esatto.
1: Perché alla Roma potrebbe star bene giocare domenica alle 12:30, perché giocherebbe contro un avversario impegnato in Coppa Italia mercoledì e alle prese con alcune problematiche, vedi stanchezza, recupero dei calciatori, recupero di energie psicofisiche, quindi si gioca anche su quello. Per resto, quando la Roma ha avuto gli impegni infrasettimanali,
0: non ci ha guardato in faccia nessuno a noi, mai.
1: Questa volta ne dovrebbe giovare la Roma di questa situazione.
0: Speriamo.
1: Quindi a noi andrebbe bene anche domenica all'ora di pranzo, se dobbiamo pensare all'utilità per la Roma. E poi, ripeto, Sarri può avere le sue ragioni, mi fossi trovato al loro posto avrei detto la stessa cosa, perché non metterlo lunedì? Ma quante volte Mourinho chiedeva un giorno in più di recupero quando la Roma giocava di giovedì sera e poi era costretta a giocare di domenica? E Mourinho diceva: perché non giocare di lunedì sera? Dateci la possibilità di avere un giorno, siamo una squadra italiana, dobbiamo aumentare il ranking. In Francia l'avrebbero fatto, ma in qualsiasi altro paese l'avrebbero fatto, e in Italia si hanno dato contro. In Italia hanno dato contro la Roma, contro Mourinho, pur di metterci i bastoni tra le ruote, hanno impedito anche al calcio italiano di crescere e di migliorare nel ranking. Perché guarda in Francia cosa hanno fatto, addirittura hanno spostato partite di scudetto come Paris Saint-Germain e Lens, l'hanno spostata per permettere al Paris Saint-Germain di giocare la Champions League in tutta tranquillità, per il bene supremo della nazione, no? Per il bene supremo
0: del ranking UEFA,
1: dello sport francese.
0: Sì, proprio.
1: Siamo sui particolarismi, no? Per cui il bene supremo del calcio italiano soccombe agli interessi di parte della Lazio o di altri club che erano interessati a far scompare la Roma di Mourinho, o a andare alla Roma ciò che doveva aspettare, cioè un giorno in più di recupero, perché era possibile, c'era questa possibilità, e ora perché dovrebbero darla alla Lazio?
0: Infatti.
1: La domanda è questa, no? Perché alla Lazio dovrebbero dare un giorno in più di riposo? La Lazio gioca domenica alle 12:30.
0: Anche perché sennò sono le soliti due pesi e due misure.
1: Se l'orario vuol dire che lo Tito e la Lazio hanno un peso incredibile all'interno della Lega, quindi hanno un peso politico evidente che permette addirittura di alterare l'intero campionato pur di far giocare la Lazio di lunedì sera. O di mercoledì sera addirittura, dandogli quindi una settimana.
0: Una settimana poi diventa veramente troppo, anche perché io la trovo una cosa totalmente irrispettosa anche per noi tifosi, per noi che abbonati, per coloro che hanno comprato i biglietti, ricordiamolo, a cifre veramente da capogiro. Una vergogna, Massi, permettimi di dirmelo, io sono abbonata, però avessi dovuto acquistare il tagliando, probabilmente non avrei potuto farlo, perché avrei dovuto fare una scelta: o pago la bolletta della luce o pago il biglietto del derby. È veramente una cosa scandalosa.
1: Assolutamente, d'accordo con te.
0: Senti Massi, prima di salutarti vorrei farti la stessa domanda che tu hai fatto oggi al nostro Emidio Oddi. Nel ventaglio di nomi che si dice dovrebbero essere candidati per una cessione per far fronte al bilancio entro il 30 giugno, e qual è il nome che tu proprio non lasceresti mai andare?
1: Questa domanda però l'ho fatta io a Emilio.
0: Sì, infatti ho detto, riprendo la tua domanda che hai fatto a Emilio.
1: Non me la puoi girare contro, è una domanda che mette in difficoltà, perché è difficile scegliere tra questi quattro giocatori, quindi ho voluto mettere in difficoltà Emilio Oddi, così tu mi metti in difficoltà, perché io, sai, come stava per rispondere Emilio, li vorrei tutti e quattro.
0: Esatto, per me va bene anche questa come risposta.
1: Però, sai, Svilar, Ndicka, con Sule sono tanta roba, cioè sono i pilastri, secondo me, della Roma del futuro. E più Wesley, ci mettiamo dentro, e Malen,
0: sì.
1: Cioè questa è la Roma del futuro. E su questa devi dire, cioè, c'è poi Gianluca Mancini, insomma, cioè, la Roma ha 7-8 elementi di base su cui devi metterci altri tre titolari, un esterno forte a destra, un esterno forte alto a sinistra, e magari un centrocampista che sia di qualità superiore in questo momento rispetto a Cristante, da mettere accanto a Koné, in alternativa anche a Pisilli.
0: Sì.
1: Per me sono questi i ruoli da coprire. E quindi cioè, dove tocchi crei problemi, insomma. Che Svilar è un fuoriclasse nel suo ruolo di portiere, però io credo che il portiere possa anche essere trovato un portiere alla Svilar, cioè nel senso, un portiere che la Roma vinse lo scudetto del 2001 con Antonio Limposta, io lo ricordo sempre,
0: sì, è
1: quindi
0: vero.
1: Ti posso vincere, se hai una difesa imperforabile vinci gli scudetti anche con un portiere buono ma non fuoriclasse. Quindi ti potrei dire che anche Svilar secondo me potrebbe essere sacrificabile, cioè dovendone salvare uno potrei magari optare per Ndicka, potrei optare o per Koné o per Sule, è difficile, sai,
0: Io non saprei rispondere.
1: Io quello che proprio non vorrei toccare in questo momento, perché lo vedo veramente fondamentale in difesa, è Ndicka, che ha un peso specifico importante lì, proprio dà tranquillità a tutto il reparto, fa giocare meglio anche Mancini, Hermoso, cioè lui dà tutta sicurezza a un reparto difensivo. Ndicka, sì. Con Eri assicura una grande copertura, e da quando è tornato con E, come vedi, insomma, quando gioca con E i risultati sono di un certo tipo. Su lei è quello che ti fa saltare il banco ed è in prospettiva forte, però sai, forse, che so, se potessi fare il nome, ti farei forse quello di Ndicka in questo momento, cioè, forse Ndicka poco non lo toccherei proprio, Ndicka là dietro.
0: Chissà se ci ascolteranno e terranno tutti o ci faranno piangere, non lo so. Ma sì.
1: Io spero che ritengano tutti qua. Sarebbe stato più facile chiedere uno che sacrificheresti, ecco, piuttosto che tenerne uno solo. Uno che sacrificheresti.
0: Uno da sacrificare.
1: Stato più facile, ma anche lì, ripeto, con questi quattro è tosta.
0: Sì, sì,
1: cioè, chi vai a sacrificare tra Svilar, Ndicka, Sule e Kone? Sono, ripeto, insieme a Wesley, a Malen, sono
0: punti fondamentali. Sono
1: la struttura di questa Roma, la Roma del futuro, una Roma che può essere vincente.
0: Verissimo. Massi, io, se sei d'accordo, andrei a riascoltare proprio le parole di Emidio Oddi per sentire invece qual è il suo giocatore che non deve essere assolutamente sì. toccato. Un nome a sorpresa.
1: È a sorpresa, è vero.
0: Massi, grazie mille per essere stato con me anche questa sera. Ti do appuntamento domani alle 16 al Bar Forza Lupi.
1: Perfetto, Roberta. A domani alle 16. Buon lavoro.
0: Grazie, Massimo. Buona serata. Riascoltiamo le parole del Leone Emidio Oddi.
2: Salutiamo in diretta con noi il Leone Emidio Oddi. Leone, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, ciao.
2: Eccoci, Leone. Allora, ciao, con ragazzi. Te per commentare, insomma, il momento della Roma, che insomma, in queste ultime giornate di campionato, dopo un momento di abbastanza prolungato anche di crisi, clamorosamente vede riaperta la stagione, cioè mancano tre giornate alla fine, ma la Roma è tornata clamorosamente, inaspettatamente in corsa per la Champions League.
3: Sì, sì, sì, è vero, la Roma si sta riprendendo, le altre squadre invece ho visto che zoppicano un attimino, quindi è andato tutto liscio come una copione, no? Che quando una squadra vince e le altre pareggiano o perdono, allora si fa un bel passo avanti, è chiaro.
2: Senti, chi vedi più raggiungibile in questo momento? La Juventus, che è a meno uno, però insomma, quando anche ha pareggiato creando tantissime occasioni, insomma, con tanti rimpianti, o il Milan, che è tre punti, che se vogliamo poi sono quattro per via degli scontri diretti, però sembra veramente in caduta libera il Milan.
3: Sì, difatti il Milan sembra che sia più in crisi. La Juve, vabbè, col Verona io ne so qualcosa. Insomma,
2: partita stregata, no?
3: Sì, partita stregata. Cioè, loro almeno hanno pareggiato un punto, l'hanno portato a casa. Invece noi l'avevamo proprio persa. Però hanno fatto mille tiri in porta, tanti tiri in porta, tanti pali, insomma un po' sfortunati.
2: Però il tuo Verona, Emidio, scusami, sì. Il tuo Verona però, nonostante ecco fosse retrocesso, così come successe poi a Lecce, purtroppo ai noi nell'85-86, insomma, ha rispettato l'impegno, se l'è giocata fino in fondo. Alla fine il direttore sportivo Sogliano si è anche lamentato dell'arbitro, no? Per quanto è successo in Juventus Verona, per gli atteggiamenti di pressione, insomma.
3: Sì, è vero. No, il Verona ha onorato il campionato come dovrebbero fare tutte le squadre. Certo, tante volte ci sono degli interessi che magari noi non sappiamo, però come si diceva una volta, perché erano i due punti, quindi si diceva meglio due feriti che un morto, cioè, praticamente un punto a testa e buonanotte. E quindi adesso invece si perdono invece di un punto due, quindi diventa dura. E comunque, insomma, dai, le ultime partite, magari chi arriva un po' cotto, chi non ce la fa più, ci sono diverse cose, insomma, da vedere, insomma, ecco come sono.
2: Senti, contro la Fiorentina, insomma, hanno brillato diversi giocatori, Pisilli in particolare, il giovane Pisilli, insomma, ha fatto una grande partita, sostanza, gol, assist, è un giocatore, insomma, che nel mercato invernale sembrava addirittura sul procinto di essere ceduto, no? Doveva andare in uno scambio di mercato con Frendrup del Genoa, poi fortunatamente è saltata questa operazione, però la Roma era sul punto di perdere un altro talento, no? Come è successo con Bove, come è successo con tantissimi altri giocatori che giocano in varie squadre.
3: Sì, insomma, capitano queste cose, però io quando ho un giovane di talento come Pisilli, io lo faccio crescere, c'è un allenatore bravo, sta giocando con la Roma, non sta giocando contro una delle ultime classifiche, quindi io lo terrei proprio facendolo giocare, perché diventa un patrimonio per la società, poi oltretutto,
2: certo.
3: E poi è bravo veramente, cioè, non possiamo dirgli niente.
2: Senti Emilio, il rendimento della Roma è salito su ed è tornato su standard accettabili, importanti, insomma, da quando la Roma ha recuperato alcuni titolari. In particolare, insomma, sta confermando la sua importanza soprattutto Wesley, l'esterno brasiliano, che è arrivato a 5 gol stagionali addirittura, quindi è uno dei difensori più prolifici della storia della Roma in una stagione, secondo soltanto a Panucci, se non ricordo male, o pari a Panucci addirittura, come impatto, e poi è un giocatore che può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra senza calare di rendimento. Ecco, tu che indifferentemente hai giocato a destra, a sinistra, al centro, cosa ci puoi dire, ecco, di questi passaggi di ruolo? Ecco, un calciatore che non perde nulla né a destra né a sinistra, ecco, cosa vuol dire?
3: Beh, io posso dire che Lidl ci diceva il difensore deve saper giocare tutti i ruoli della difesa, perché se gioca a destra e poi avendo giocato pure in mezzo, in centro, lui sa i movimenti di quello che è centrale e quindi di conseguenza si muove, lo stesso dall'altra parte, sia stando in mezzo, perciò un po' alla volta ci ha fatto fare tutti i ruoli della difesa.
2: Di Wesley, quindi, cosa pensi di questo, sì? di questo difensore brasiliano, appunto?
3: Questo è bravissimo, questo è bravo veramente, ma proprio bravo. L'altro giorno ho visto, fatto una partita, era da tutte le parti, quindi uno che corre, che si muove di continuo, cioè è un giocatore che va sulla fascia, va dritto, va in porta, cioè fa tutto, quindi è importante perché si trova lì in difesa, c'è, a centrocampo c'è, quando si tratta di stare a centrocampo, quando si tratta di in conclusione va anche a concludere, meglio di così.
4: Sì, Emilio, restando sul tema difesa, insomma, oltre a Wesley, la Roma praticamente ha chiuso la partita solo con gol di difensori, con Mancini ed Hermoso, e diciamo che a parte i gol abbiamo visto questi difensori che, per esempio, Hermoso ha fatto anche l'assist a Wesley, quindi difensori che partecipano attivamente alla manovra, che sono in attacco. Ecco, questo durante la stagione in certi casi ha penalizzato la Roma perché ha subito parecchio. Adesso, insomma, in quest'ultima partita è andata bene perché loro di fatto poi hanno segnato e hanno aiutato a vincere. Tu come la pensi? Come vedi questo modo di interpretare la difesa con i difensori all'attacco?
3: Io dico sempre, se i difensori vanno in attacco, qualche centrocampista deve per forza fare una difesa preventiva, praticamente si dice, no? Deve, sempre che se perdiamo palla c'è qualcuno dietro. e invece fino a poco tempo fa hai ragione dicendo che prendevamo di quei contropiedi terribili, perché sempre eravamo sempre sull'uno contro uno,
4: sì.
3: Quando di solito bisognerebbe stare con un difensore in marcatura e uno un po' più staccato, in modo che se viene saltato quel difensore che marca, ce n'è un altro per cercare di bloccare l'attaccante che è andato via, magari palla al piede, cioè, tante cose. Perciò lì ci vuole un'attenzione incredibile. O dico, forse Gasperini lui prende e magari rischia qualcosa e magari si butta in avanti cercando di fare gol, e poi dietro magari l'uno contro uno, cioè, rischia in quel modo lì, uno contro uno, ma non
4: si lo accetta.
3: Io non lo farei, perché ci sono giocatori forti, con altre squadre.
2: Emilio, si scrive, si sostiene, insomma, che la Roma sul mercato estivo sarà costretta, comunque vadano le cose, a fare una o due cessioni importanti, e purtroppo si fanno i nomi di giocatori cardine di questa squadra, il nome di Ndicka, il difensore centrale, di Koné, centrocampista centrale, in passato si è fatto il nome anche di Svilar, ultimamente si fa il nome anche di Sulè. Ecco, secondo te, di questi giocatori, non ti chiedo di chi la Roma potrebbe o dovrebbe privarsi, ma ti chiedo quali sono, secondo te, di questi quattro i giocatori che non vanno assolutamente toccati, quelli proprio che non andrebbe fatto un sacrificio, ma non andrebbero venduti. Non mi dire tutti e quattro, eh.
3: No, vabbè, ma insomma tutti. Tutti sono utili, come si dice, no? Nessuno è indispensabile. Poi ci sono anche giocatori più bravi da trovare, però bisognerebbe trovarli dopo.
2: Però Emilio, se ti dicessero a te dirigente, allora guarda, ne dobbiamo, cioè, salvane uno, cioè uno proprio che non va toccato, tra Svilar, Ndicka, Koné e Sulè, qual è che tu non toccheresti proprio? Diresti questo, questo lo preserviamo, lo teniamo, decide Emilio, decide il Leone, quale teniamo?
3: Beh, io penso, per me, Sulè. Perché doti come lui è difficile trovarle, invece le doti degli altri, insomma, si possono trovare giocatori con certe doti.
2: Quindi tu dici un centrocampista centrale, un difensore centrale, sì, un buon portiere, si possono trovare. Un trequartista con le qualità di Sulè è difficile, invece.
4: Perché la Roma non ha neanche uno a parte lui, quindi.
2: Esatto.
3: È per quello. Io poi non so che farà Dybala, però uno non può farci, come si dice, non si può avere Dybala che è lui, basta, perché non tante volte si infortuna e si captano queste cose, perciò invece su lei quelle doti lì, dove si trovano i giocatori del genere? Non si trovano.
2: Noi ringraziamo il Leone, Emilio Oddi. Leone, grazie. Beh, davvero, un abbraccio forte, ci sentiamo presto.
3: È un piacere, sapete.
2: Nostro.
3: Ci vediamo.
2: Grazie Leone.
3: Salve.
2: Il Leone, ciao. Emilio
5: Rewind. Rewind. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
6: Siamo dei lounge, un maître, sommelier e chef gran gourmet.
7: Car Mattarello non ci venite, da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura, e i fettuccini fatti a mano sono ignoranti. E la pizza che tu dici che fa? È la goduria.
8: Viale 10 64 06 855 40 83, aperti anche a pranzo.
9: Oh, se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
10: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta su Centro Suono Sport, ultimissimi minuti di Rewind, la trasmissione che come ogni sera ha fatto un po' il punto della situazione sulle notizie della nostra Roma. Andiamo rapidamente in chiusura, vado a rispondere a un messaggio che ci ha mandato il nostro Tonino. Io spero non ci rubino Ghilardi soprattutto. Mi trovi d'accordo, Tonino, anche perché il giovane che abbiamo preso in estate direttamente proprio dal Verona si è dimostrato essere comunque un ragazzo molto molto interessante dal punto di vista tecnico. Se nelle prime uscite forse non ha convinto tutti quanti, piano piano si è fatto strada e sta dimostrando di avere veramente le carte in regola per poter fare molto molto bene. Ed effettivamente è uno di quei nomi che io vorrei tenere stretto, perché comunque stiamo vedendo una crescita molto interessante da parte del giovane e penso proprio che potrà essere molto molto utile alla nostra causa anche nella prossima stagione, sperando poi, come già detto, che non ci siano particolari smantellamenti e rivoluzioni, quantomeno per quel che concerne i punti di forza della nostra Roma. Poi ovviamente sarà inevitabile fare qualche cambiamento anche in vista, insomma, di tutti i prestiti che ci sono stati e non sono andati esattamente a buon fine. Ci sono sempre quei giocatori con i contratti in scadenza che in qualche modo vanno sistemati. Molti probabilmente vesteranno nuove maglie già dalla prima di campionato del prossimo anno. Stiamo un po' a vedere quel che succederà. Una cosa è certa: al momento si dice che si vuole lavorare tutti per sulla stessa direzione, si vuole fare una grande Roma. A parole, come sappiamo, sono stati tutti molto bravi, a fatti molto molto meno, quindi non ci resta che attendere i prossimi sviluppi e capire un po' come si andrà a muovere la situazione in toto. Ciò detto, anche per questa sera Rewind volge al termine. Ringrazio tutti voi ascoltatori che avete deciso di scegliere la nostra compagnia qui su Centro Suono Sport, grazie veramente di cuore. Vado a ringraziare Lorenzo Scattareggia e Massimo D'Adamo per essere intervenuti questa sera e do a tutti voi la mia più cara buonanotte. Rewind tornerà domani sempre alla solita ora e buonanotte a tutti quanti voi. Sogni da campioni e sempre Forza Roma, dalla vostra Roberta Allegrini. A domani.
1: Rewind. Sul Centro Suono Sport.
2: Sono le 20 e 5 minuti.
3: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
5: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
6: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi. Attivata la contraerea.
4: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove è primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates, i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi, con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
4: Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Il re è tornato. Senti ogni nota.
18: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
19: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Roma che attaccherà da curva sud verso curva nord in questo primo tempo. Roma-Fiorentina, tutto è pronto per il fischio d'inizio. Massimo D'Adamo e Mirko Tove per il racconto della gara su Centro Suono Sport 101.5.
21: La fatidica domanda: chi ha il piede caldo?
20: Guarda, il piede io non l'ho seguito molto, ti posso dire chi ha la testa calda stasera.
21: Ecco. Bene.
20: Qua. La testa calda ce l'ha Gianluca Mancini.
21: Ok.
20: Testa caldissima, quella di Gianluca Mancini. Quindi se ci sarà un gol di testa, sarà di Gianluca Mancini.
21: Per gli amici del betting, insomma, testa calda di Mancini. Quindi...
20: Sì, assolutamente sì. Suggeriscilo agli amici del betting. Immagino l'hanno già sentito, no? Testa calda di Mancini, testa calda di Mancini stasera. Con Pisilli, cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è il gol di Gianluca Mancini. Testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel prepartita, è lui a portare in vantaggio la Roma. Roma 1 Fiorentina 0, la firma è di Gianluca Mancini. In area di rigore per Hermoso, Wesley, ed è 2-0 Roma. Il gol di Wesley, che diventa sempre più bomber della Roma, è il quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui, devastante in questa stagione. Roma 2, Fiorentina 0.
12: Un gol bellissimo di Wesley, che ci ha preso gusto a tirare in questo modo sul palo lontano. Possiamo dire che vince lui in questo momento il duello con il connazionale Dodò su quel lato del campo.
20: La Roma ancora l'impostazione sulla testa con Conè, che entra in area di rigore. Conè dentro, che sì! Hermoso, ed è il gol del 3-0. L'assist di Conè per Hermoso, che deve soltanto spingere in rete. 3-0 Roma, ed Hermoso che va a firmare il terzo gol in maglia giallorossa. Quindi la carica dei difensori della Roma. Dopo Wesley arriva il gol di Hermoso. Roma 3, Fiorentina 0.
12: È una festa del gol stasera allo Stadio Olimpico. Solo due volte prima di questa la Roma aveva segnato tre gol nel primo tempo di una partita, e quindi ci uniamo a questa festa e ci ascoltiamo l'urlo dello Stadio Olimpico.
20: Di testa ancora per Malen, pallone ancora in area di rigore, ancora Malen, Pisiglia, sì! Gol! Ancora un cross di esterno di Malen, stile Bologna, il cross in area di rigore per Pisiglia, che di testa batte De Gea, palla che colpisce l'interno del palo e poi finisce in rete. 4-0 per la Roma. Finisce 4-0 per la Roma, che grazie ai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli si porta a meno 1 dalla Juventus. Sfiorivano le viola stasera allo Stadio Olimpico di Roma. La Fiorentina ne prende 4 dalla Roma, di fatto già salva, con problemi in fase offensiva. Infatti Svilar non ha fatto nemmeno una parata, quindi Roma che compie la sua missione, quella di tenere ancora viva la stagione, un finale di stagione che può riservare emozioni inaspettate ai tifosi della Roma.
12: Era quello che un po' speravamo, un risultato importante questa sera, importante nella somma dei gol, importante per i tre punti, importante per la classifica, che rende ancora più importanti le prossime partite, le ultime tre finali, come dicevamo nel pre. Una Roma che sta correndo, una Roma di stampo gasperiniano assolutamente in questo finale di stagione.
15: Rewind.

0: ci sta un po' di sofferenza durante i 90 minuti. Abbiamo sbagliato noi a non chiudere la partita subito nel primo tempo, con tutte le occasioni che abbiamo creato non siamo riusciti a sfruttarle, però oggi l'importante erano i tre punti e su un campo così ostico non era facile.
1: Siamo collegati per Centro Suono Sport dalla sala stampa di Trigoria per sentire le ultime dalla viva voce dei protagonisti.
2: Sull'eventuale ingresso nella società di Totti.
3: Ah, io lo faccio giocare subito.
4: Non tanto lei quanto i giocatori credono realmente di poter raggiungere l'obiettivo Champions League.
5: E se questo ingranasse?
6: Lei scommetterebbe un euro sulla Champions League della Roma? O può perdere?

0: linea allo stadio olimpico.
1: Mancini per Mala, in area di rigore, Mala! Ecco ragazzi, un capolavoro di Malen.

0: Bentornati in diretta su Centro Suono Sport, ben ritrovati a Rewind, la trasmissione che fa il punto della situazione sulle notizie che riguardano la nostra amatissima Roma. In diretta con voi, come ogni sera, ci sono io, Roberta Allegrini. Ringrazio Fabio Raso, che da Calcio e Pepe, che mi ha lasciato studio, microfoni, mixer e tutto ciò che serve per procedere con la diretta, e do il benvenuto a Lorenzo Scattaneggia di ForzaRoma.info. Lorenzo, buonasera.
1: Ciao Roberta.
0: Senti Lorenzo, stavo leggendo una delle ultime notizie pubblicate proprio dal tuo sito e c'è questa suggestione di uno scambio tra Ndicka e Koopmeiners della Juventus. Che te ne pare come questione di calciomercato?
1: Allora, era proprio uno degli argomenti da cui volevo partire, infatti, visto che comunque diciamo molto fresca, quindi poi magari la chat di Centrosuono risponderà anche con la sua preferenza, però insomma non so come la vedi tu, però mi sembra più uno scambio che vada a favore della Juventus, perché comunque da una parte c'è un giocatore che sappiamo non aver trovato la sua dimensione alla Juve e col passare del tempo è anche finita immagine alla Juventus, perché seppur Spalletti ha provato all'inizio a reinventarlo nel ruolo di braccetto, a diciamo provare a dargli nuovi ruoli, alla fine comunque nell'undici ideale della Juventus Koopmeiners non c'è. Dall'altra parte Ndicka è l'esatto opposto, perché sappiamo benissimo che Ndicka per la Roma è un caposaldo, è veramente uno di quei giocatori al momento insostituibili, che probabilmente per forza di cose dovrà essere sostituito, però insomma andare a prendere un giocatore così per comunque uno di quelli che è i tuoi leader della tua rosa non mi sembra una grande idea. È vero anche che in questo caso la Gazzetta, perché la notizia della Gazzetta parla di contropartita tecnica di Koopmeiners, quindi non sarebbe ovviamente uno scambio alla pari, anche perché i 60 milioni che ha pagato la Juve per Koopmeiners non si avvicinano neanche a questo punto alla valutazione di Koopmeiners. Dall'altra parte io penso che Ndicka, Roberta, un 40-45 milioni li valga tutti, no?
0: Sì.

0: E poi tra l'altro ti dico che io sono molto restia alla cessione di quei giocatori che, come spesso siamo soliti definire, la spina dorsale della Roma, no? La colonna vertebrale,
1: sì.
0: Quei giocatori che veramente sono imprescindibili, che quest'anno ci hanno aiutato a fare benissimo, oltre che anche se non abbiamo per ora raggiunto chissà che mete prefissate, anzi in realtà le mete le abbiamo tutte scansate perché le coppe sono svanite così. Però comunque Ndicka non è uno di quei giocatori che io andrei a lasciare a una squadra italiana. Quindi
1: sì, esatto.
0: Cioè, se proprio mi devo privare di questo giocatore, di sicuro non lo faccio per un altro giocatore che comunque è finito ai margini, forse perché non adatto al gioco del tecnico del momento, forse perché non si è abituato al tipo di gioco della squadra, in questo caso della Juventus, non lo so. Però sicuramente non gli vado a dare Ndicka. Se proprio devo cederlo, mi guardo intorno, ci sono tantissime squadre al mondo, soprattutto in Europa, che comunque si dice abbiano messo gli occhi sul nostro giocatore, anche se, ripeto, sì, per me andrebbe blindato e fatto restare a Trigoria.
1: Sì, sì, anche perché, Roberta, diciamo che può affascinare l'ipotesi di Koopmeiners che ritorna da Gasperini, perché comunque ricordiamo tutti che giocatore era Koopmeiners con Gasperini, era, sì, veramente un'ira di Dio da 10 più gol stagionali. Poi nel passaggio qualcosa, diciamo, è andato storto alla Juve, quindi può anche, diciamo, intrigare questa situazione. Però, come dicevi tu, andare a dare via una squadra comunque competitor, perché questa è la Juventus in questo caso per la Champions League, andare a dare via uno dei due migliori giocatori non mi sembra diciamo una buona soluzione. Se poi la Juventus vorrà comunque privarsi di commercio, la Roma potrebbe anche pensarci, anche perché io penso che potrebbe andare via, diciamo, a prezzo di saldo, quindi potrebbe essere una soluzione, però diciamo non in questo scambio che si prefigura.
0: Esatto, è quello che dico anch'io. Se proprio ce lo dobbiamo prendere, magari possiamo prenderlo con altre proposte di mercato, altre figure che potrebbero interessare la squadra, o se no direttamente in contanti, fermo restando che 60 milioni di sicuro non ce li vale più in questo momento.
1: No, infatti
0: è proprio una minusvalenza in questo caso per la Juventus, qualora sì, dovesse sì, fare questa cessione. Senti Lorenzo, invece per quel che concerne l'allenamento di oggi, visto che comunque domenica alle 18 scenderemo in campo contro il Parma in quel di Parma, si hanno notizie su come stanno un po' messi i giocatori a livello fisico? Perché comunque io ho sempre il timore della tegola.
1: Sì, sì, sì, allora diciamo che la Roma ha comunicato come si è svolto l'allenamento di oggi. Nella prima parte poteva esserci un po' di paura perché Malen si è allenato a parte, però non è niente di preoccupante perché comunque era un allenamento personalizzato che era già prestabilito, quindi non è nessuno stop, nessun fastidio di alcun tipo, è semplicemente una gestione di quelli che sono gli allenamenti personali di Malen, quindi facendo tutti gli scongiuri del caso Malen sarà regolarmente in campo contro il Parma, mentre chi non recupererà probabilmente Pellegrini. Sappiamo che il recupero dal suo infortunio e che la speranza era di averlo nelle ultime tre partite, l'obiettivo comunque è quello di averlo nel derby, anche perché sappiamo che lui ha un feeling particolare col derby, quindi non credo che Gasperini lo andrà a rischiare in una partita come quella di Parma. E si è allenato a parte anche Saragosa, però diciamo che questa è una non notizia, visto che comunque sì, Saragosa è un giocatore totalmente ai margini della squadra che ha già le valigie in mano.
0: Questa notizia delle valigie in mano già serpeggia da un po', ma era anche scolpita nelle immagini di un po' tutti noi, però una conferma fa sempre bene, perché io dico la verità, non me ne voglia il ragazzo, però qui a Roma non ha avuto proprio nessun risultato positivo, non ha inciso minimamente, anzi ogni volta che lo abbiamo visto in campo ci ha fatto mettere le mani nei capelli, ha
1: sì,
0: fatto
1: sì,
0: veramente parecchi danni purtroppo, forse neanche è tutta colpa sua per carità, però male male proprio.
1: Sì, sì, diciamo che l'impatto col campione italiano è sempre complicato. Lui comunque è arrivato in una situazione in cui la Roma non aveva trequartisti, quindi diciamo che doveva essere lui il trequartista ad aiutare un po' in quel momento, perché poi Sule di fatto da quel momento in poi si è fermato, quindi è stato quasi due mesi fermo. Dybala, sappiamo tutto quello che è successo con il ginocchio, quindi in quel momento Saragosa, da diciamo giocatore del Celta Vigo, viene a Roma per essere il titolare in attacco. Diciamo che non è riuscito a incidere, forse ha pesato troppo questa situazione su di lui e e poi Gasperini man mano ha deciso di concedergli meno fiducia, anche legittimamente, però comunque alcuni casi, lo ricordiamo anche spesso con Massimo, in cui è stato inserito, non sono stati proprio ideali neanche per lui, come col Bologna in Europa League, comunque una situazione in cui lui stesso probabilmente non si sarebbe voluto ritrovare, ovvero sostituire poi Celik, proprio in quel momento è stato subito il gol del 4-3, quindi diciamo che anche secondo me l'utilizzo che Gasperini ha provato a farne non è stato dei migliori, e poi lui ci ha anche perso le speranze, credo.
0: Beh, sarebbe stato difficile mantenere le speranze viste le prestazioni, sì, ai noi. Sì. Magari sarebbe stato utile una prestazione un po' incerta e poi una conferma, invece niente, sì, proprio quest'anno no. Dal punto di vista del mercato c'è stata veramente poca soddisfazione. Devo dire, ovviamente i nomi che spiccano della stagione sono Wesley e Malen, questo sì, mi viene da mettere nel mucchio anche Ghilardi, che sembra essere veramente un giocatore che si sta facendo le ossa in maniera egregia, però qui mi fermo, perché sinceramente tra tutti quelli presi dal calciomercato estivo e quello invernale io non ho altri nomi.
1: Sì, sì, specialmente i prestiti, Roberto, sono stati un disastro, perché insomma vai a prendere Tsimikas, che ti aspettavi potesse essere il ricambio di Angelino, poi sappiamo tutti che cosa è successo, quindi doveva essere il titolare, però poi Gasperini ha deciso intelligentemente di spostare Wesley da quel lato, perché anche quando è stato impiegato Tsimikas non ha dato alcun tipo di garanzia. Non parliamo di Ferguson, che sarà anche sfortunato lui, perché le questioni fisiche ovviamente non dipendono da lui, però era una scommessa totalmente persa dalla Roma, che è stata ed è ancora con pochi attaccanti, è stata

0: se arriveranno questi rinnovi sarà assolutamente per questo motivo, però diciamo anche con Massimo e Forza Lupi oggi non possono essere ricambi che prendono chissà che cifre, perché altrimenti non sono più ricambi sostenibili, diciamo così.
1: Lorenzo, ultima domanda che poi ti lascio, che sicuramente hai molto da fare visto che sei chiamato anche al lavoro nella tua redazione. Se tu fossi il prossimo DS della Roma, chi porteresti? Fai conto che hai il plafond illimitato, eh? Facciamo finta, questo è proprio altro che fantacalcio, proprio fantasy puro, che adesso arriva Tolkien e ci manda una lettera di diffida.
0: Dici in generale?
1: Sì, quali giocatori metteresti nelle diverse posizioni per andare a rinforzare questa rosa?
0: Però è complicato così, cioè se tu mi dici proprio in tutto l'universo calcistico ti vado a prendere Olise, cioè non lo so, però magari cerchiamo di restare vicini alla realtà un minimo, anche avendo soldi illimitati. Allora, sicuramente serve un trequartista di sinistra, in questo non c'è dubbio, Gasperini lo chiede tantissimo, si fanno tanti nomi, a me nel senso è Solis che si è fatto anche oggi, non mi convince più di tanto, quindi non lo vedo come una grande opzione. Ti dicevo settimana scorsa di Somerville, però pare che non sia una soluzione molto, molto raggiungibile, quindi non saprei, forse sulle fasce che si parla di Dodò, di Dodò per esempio lo andrei a prendere.
1: E lì pure ti volevo chiedere, vedi, mi stavo dimenticando di Dodò, che poi sì. È Dodò, non è Dodo, è Dodò.
0: Credo sia Dodò, io l'ho sempre chiamato così.
1: No, io mi fido perché insomma sono bravissima nel rovinare i nomi dei giocatori.
0: Vabbè, ci perdonerà se si chiama Dodo, però come l'animale antico, però insomma secondo me Dodo può essere un buon innesso, chiaramente nel caso in cui si volesse continuare con Wesley a sinistra, altrimenti andrebbe preso un esterno a sinistra e lì insomma sarebbe tutto un altro discorso.
1: Sì. Devo dire sì, perché comunque Wesley, ricordiamolo, è stato adattato a sinistra, quindi sì, esatto. Nasce come destro. Lorenzo Scattareggia, ti ringrazio tantissimo per le ultime informazioni che ci hai portato direttamente da Trigoria, anche per il tuo fantacalciomercato che spero possa essere ascoltato. Io ci provo, la lancio, poi magari viene raccolta.
0: La Roma prende Olise, due Vitigna.
1: Ma se dovessi dire, ti darei il merito di tutto, guarda, senza problemi. Lorenzo, grazie mille, con te appuntamento in studio già da domani o la settimana prossima?
0: No, penso già da domani,
1: Benissimo, allora buona
0: grazie
1: serata
0: a te.
1: E a
0: te,
1: domani.
0: Serata.
1: Ciao Lorenzo, ciao, grazie.
0: Ciao,
1: ringrazio ancora Lorenzo Scattareggia da ForzaRoma.info per essere intervenuto anche questa sera qui con me a Rewind, una voce giovanissima che ormai è andata a far parte del palinsesto di Centro Suono Sport nella trasmissione Bar Forza Lupi. Giovane di talento, fatemelo dire, devo dire complimenti al nostro Lorenzo che si dà tanto da fare e le sa sempre tutte. Breve pausa pubblicitaria e torniamo subito in diretta da voi.
2: Rewind. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Supermercati Tim, i bei fanno lavorare.
4: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando.

0: più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, di bel family lavora, di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta qui su Centro Suono Sport, torniamo in diretta alle Wind, con voi ci sono sempre io, Roberta Allegrini, e diamo il benvenuto al nostro Massimo D'Adamo, colui che detiene le chiavi del Bar Forza Lupi. Massimo, buonasera.
1: Eccoci Roberta, buonasera.
0: Massimo, giornata, devo dire, relativamente tranquilla oggi, non ci sono stati particolari sconvolgimenti, nessun gossip eccessivo sul calciomercato, semplicemente delle suggestioni. Anche se ce ne sta una che a me proprio non va giù, e ne stavo parlando prima proprio con Lorenzo Scattareggia, questo presumibile presunto scambio che potrebbe esserci tra Andica e Koopmeiners.
1: Registriamola alla voce.
0: L'ennesima.
1: Come?
0: L'ennesima voce.
1: Sì, no, mettiamola proprio alla voce delle battute che si fanno a livello di mercato, no? Ma neanche notizie, neanche indiscrezioni, sono proprio spifferi di mercato, gli darei il giusto peso. Ora, è vero che Koopmeiners è stato giocatore di Gasperini, però non è che tutti gli ex giocatori di Gasperini devono diventare obiettivi di mercato della Roma di oggi, anche perché per Koopmeiners sono passate le stagioni, queste stagioni nemmeno sono andate troppo bene, quindi è un giocatore che sicuramente ha perso di smalto, ha perso di valore anche, quindi quanto può valere oggi un Koopmeiners sul mercato? 15 milioni? Non credo più di quella cifra, di un calciatore che ne vale 40, di cosa parliamo, insomma. Tra l'altro la Juventus avrà anche bisogno di rinforzare quel reparto, quindi loro possono anche avere un interesse per indicare, perché a quanto pare Bremer potrebbe lasciare la Juventus. Se gli parte Brenner, hanno necessità chiaramente di un pilastro. Io spero che la Roma non faccia questa operazione, che indica resti a Roma, perché insomma è un punto di riferimento di una difesa che funziona, che è importante, e quindi ecco, speriamo che non venga fatta questa operazione, e poi per Koopmeiners, insomma, no? Quindi un conto, ecco, che tu vendi indica per 40 e compri Musa, allora con la stessa cifra, o compri Palestra con la stessa cifra, allora ragioniamo, vediamo. Nel senso che magari una difesa possiamo pensarla anche con un sostituto di Indica, a patto che tu mi prendi in fuori classe nei ruoli in cui sono scoperto. Ma io spero che l'idea di Gasperini sia appunto quella di mantenere quello che c'è dentro, rinforzandolo con, ripeto, 3 o 4 acquisti mirati.
0: Speriamo, Massi. Senti, si sta discutendo tantissimo del derby, tanto da far passare in secondo piano la partita che lo precede, quella col Parma che ci sarà domenica. Però comunque da questo punto di vista direi che la squadra al momento sembra essere con quasi tutti i pezzi a posto, perché ricordiamo che sono ancora fuori alcuni giocatori, tra cui Pellegrini, il cui rientro è previsto proprio con la Lazio nel derby.
1: Per va benissimo, come è successo già lo scorso anno, come è successo altre volte, Pellegrini recuperato per il derby che poi segna al derby. Speriamo che la storia si ripeta. Poi se lo farà sotto curva sud anziché curva nord, saremo contenti ugualmente.
0: Assolutamente.
1: L'importante, ecco, è di avere Pellegrini recuperato per il derby, in modo di avere un'opzione più in quel reparto. Speriamo di averli per il derby tutti in condizione, da Dybala, Sulea, Konea, Wesley, ecco, di poter avere comunque la migliore Roma a disposizione. In questo senso possiamo essere fiduciosi. Tu prima dicevi nessuna notizia, sai, si dice nessuna nuova, buona nuova, no?
0: Esatto.
1: Se non ci sono notizie, vuol dire che tutto va
0: tutto
1: il verso giusto, quindi una settimana buona, tranquilla per la Roma, che si è rilanciata in corsa Champions, che viene da 4 risultati utili consecutivi, insomma, con la vittoria sul Pisa, il pareggio con l'Atalanta, in cui ecco avrebbero potuto essere 4 su 4 se si fosse fatto meglio con l'Atalanta, e si poteva fare meglio. Quindi diciamo, insomma, che è un momento buono della Roma aspettando la trasferta di Parma.
0: Sì, Massi, assolutamente. Una trasferta che comunque, ricordiamo, una di quelle in cui la Roma più spesso ha portato un buon risultato a casa. Tra l'altro nelle trasferte di Parma spesso abbiamo bei ricordi, ma proprio con la squadra del Parma forse abbiamo uno dei ricordi più belli noi romanisti, anche se quella volta fu in casa l'ultima di campionato che ci diede il terzo scudetto. Però,
1: diciamo che l'anno del terzo scudetto fu significativa anche la partita, non solo l'ultima in casa in cui vincemmo lo scudetto, ma fu significativa anche l'ultima d'andata, quando
0: campioni
1: ancora
0: d'inverno, giusto?
1: E girone di ritorno coincidevano. Ecco, l'ultima d'andata fu una vittoria di rimonta della Roma, con il Parma che passò in vantaggio nei primi minuti e poi la Roma che rimontò alla grande, e quella fu una vittoria che diede grandi grandi certezze, grande fiducia, grande spinta alla Roma, sì. una di quelle vittorie determinanti per poi per la conquista dello scudetto, anche perché quello era il Parma ancora forte, c'era Buffon in porta, Cannavaro
0: c'era, sì.
1: Cannavaro, e altri, avevano Di Vaio che ci fece gol, proprio Di Vaio se non ricordo male, insomma, quindi avevano una squadra forte. E la Roma riuscì a spugnare Parma in una partita difficile ma vittoriosa, quindi ecco, nei momenti cruciali Parma è stata comunque fonte di punti importanti, di svolte, un po' come è stata anche Pisa, per esempio, no?
0: Sì.
1: Proprio dell'anno dello scudetto, dell'anno successivo, proprio le vittorie a Pisa consentirono alla Roma in qualche maniera poi nell'83 di vincere lo scudetto. E quindi ecco, speriamo che questa trasferta ci porti bene. Del resto il Parma è sazio, è salvo, giocheranno per fare bella figura davanti al pubblico di casa, per mettere in mostra qualche giocatore, ma non credo che ci sarà cattiveria, no? È giusto che se la giochino, ma spero senza, insomma, troppa cattiveria agonistica. Non credo che ci sarà, insomma, questo aspetto, potrebbe mancare sicuramente questo aspetto.
0: Diciamo che i campi che più che altro attirano la nostra attenzione sono quello di Lecce, in cui andrà la Juventus, e quello del Verona, in cui andrà il Como. Un Lecce che comunque ha assolutamente bisogno di altri punti per garantirsi la permanenza in Serie A, e un Como che trova un Verona ormai completamente affondato, perché è proprio l'ultima squadra della classifica, quindi non so se il Verona riuscirà ad avere un'altra alzata di testa come quella avuta l'ultima volta.
1: Scusami Roberta, la Juventus va con il Lecce,
0: sì.
1: Il Milan avrà l'Atalanta,
0: sì.
1: Mentre il Como mi dicevi?
0: Il Verona.
1: Como Verona, il Verona ha fatto questo esplodo con la Juventus, non credo che, per quanto ecco ci possiamo contare, insomma, credo che il Como possa avere vita facile col Verona, anche se poi il Como, insomma, qualcosa ha perso a livello di brillantezza, sì. Sarebbe importante ecco vincere a Parma, anche se loro vinceranno col Como, per mantenere comunque il +2 di vantaggio, e poi vedere che cosa succede nelle ultime due, perché si può sognare la Champions, questo è chiaro in questo periodo più che mai. Però sarebbe fondamentale blindare il quinto posto.
0: Assolutamente. Ma
1: più certezze le avremo dopo la finale di Coppa Italia,
0: sì.
1: Che se la Lazio dovesse perdere la finale di Coppa Italia potrebbe andare bene per il terzo posto, e a quel punto sarebbe sicuramente una cosa positiva, insomma, per la Roma, insomma. Quindi vediamo un attimo anche che cosa succede mercoledì scorso, ripetiamo, insomma, c'è una finale di Coppa Italia, la Roma ha bisogno del quinto posto se la Lazio vince con l'Inter. Ma può anche accadere che non vinca con l'Inter, quindi che la perda magari la finale, e se allora la perde la finale nelle ultime giornate potrebbe andare bene anche il sesto posto,
0: sì,
1: in caso di difficoltà, insomma.
0: Senti Massi, a proposito di derby, no? Si sta discutendo tanto su questa data. Noi, mi ricordo che quando uscirono i calendari in diretta dicemmo proprio: ma come, il derby in una delle ultime giornate che sarà concomitante proprio con la finale del tennis di Roma? Già, sì. All'epoca noi facemmo scattare un po' il campanello d'allarme, però è passata così. Siamo arrivati al momento di questa fatidica partita, ma il fatto che adesso si parli addirittura di fare una sorta di giornata di mercoledì, perché si è vociferato anche questo, non può sembrare quasi anche una spinta magari voluta da voci più altisonanti, tipo quella di Lotito, che chiede giorni in più per la sua Lazio dopo la partita di Coppa?
1: Ma io credo che tutto quello che è successo è una grande follia, che ci dà la dimensione di quello che è il calcio italiano, perché poi se ci sono problematiche nel calcio italiano lo si capisce anche da queste situazioni, una lega che funziona, un sistema che sa come si gestisce il calcio non commette leggerezze di questo tipo, si mettono dei paletti nella composizione dei calendari, è stato sempre fatto,
0: sì.
1: E quindi bisognava mettere un paletto anche sul derby, cioè di non farlo capitare alla penultima giornata, sarebbe bastato metterlo dalla terzultima in giù, quindi terzultima, quartultima, evitando le ultime due di campionato, sarebbe bastato mettere questo semplice paletto e avremmo evitato tutta questa storia. Quindi o c'è stata una clamorosa leggerezza, incapacità di chi fa i calendari,
0: sì.
1: Oppure è stato voluto, cioè è stato cercato di creare, proprio si è cercato di creare giustamente questo problema per destabilizzare un po' le ultime giornate, come è successo anche lo scorso anno, no? In cui il campionato, alcune squadre avevano il jolly finale. Ecco, non vorrei che fosse stato messo un jolly finale magari per qualche squadra, no? Mettiamo il derby alla fine, perché alla penultima giornata il derby è destabilizzante per la Roma e anche per la Lazio, e magari altre squadre ne possono approfittare. Ecco, non vorrei che fosse stato questa, delle due l'una, cioè, o sì, una grave leggerezza o una cosa messa lì strategicamente.
0: E sai che tra le due non so quale possa essere la peggiore?
1: Lo so,
0: infatti, io poi sono in malafede da morire per queste cose, quindi
1: nel senso, no, non è che siamo in malafede, cioè purtroppo questo sistema calcio italiano ti porta a pensare male, perché se tu sei in un contesto in cui tutto funziona e in cui i personaggi sono specchiati, sono puliti, e tu pensi bene, non fai altro che pensare bene di tutto quello che accade, e stai in buona fede. In malafede ci vai, o meglio, no, non siamo noi in malafede, sono loro in malafede. Cioè, noi cerchiamo di capire quello che è successo e cerchiamo di mettere in preventivo anche un eventuale malafede di chi ha fatto queste cose. Per cui qui si tratta o di una grave leggerezza, quindi chi ha fatto il calendario, non ha tenuto conto dell'internazionale di tennis, che pure è un evento importantissimo dello sport italiano, che si ripete ogni anno da tantissimi anni, quindi lo sapevano tutti quanti che la finale era quel giorno. Quindi o si è sottovalutato questo aspetto, e quindi chi ha fatto i calendari, e quindi la Lega Calcio, sono una massa di incompetenti, di incapaci, e dovrebbero a quel punto anche rispondere di quanto fatto, oppure è stato messo lì strategicamente il derby, proprio per creare tutto questo appositamente. Non ci può essere altra soluzione.
0: Veramente, cioè, d'accordo. Altra lettura, Roberto. Sì, assolutamente. Magari anche si voleva forse creare il caso, no? Per non so.
1: Ma ricordiamolo, poi, come diceva oggi giustamente Stefano Sassi di Sky G24, no, al telefono con noi al Bar Forza Lupi, ricordiamolo che il derby di sera non si può giocare,
0: Già.
1: Che ci deve essere comunque la contemporaneità di tutte le partite, e che il derby di sera non si può giocare, perché c'è un provvedimento proprio che viene a giocare il derby da sera, quindi si andrebbe si tradirebbero le regole. E quindi quando si dice ma c'è l'incolumità, il rischio dell'ordine pubblico se si gioca alle 12:30, no, ma il rischio c'è se si gioca la sera, così si è stato detto, se si gioca la sera alle 20:45 il derby è a rischio, è una partita a rischio, quindi meglio giocarla domenica alle 12:30, teoricamente, no?
0: Sì.
1: Quindi meglio giocarla, perché la sera alle 20:45, no, a meno che non vogliono mettere un turno di campionato tutto il lunedì alle ore 18, o comunque mettere in contemporanea Roma, Juventus,
0: le contendenti, diciamo
1: Milan e Como, tutte in contemporanea alle 18 di lunedì, allora anche quello può avere un senso. Cioè, Sarri ha le sue ragioni, insomma, quando si è lamentato dell'orario, sono le sue ragioni e le ragioni della Lazio. La Roma potrebbe dire tranquillamente: ma a me sta bene giocare domenica alle 12:30, perché alla Roma potrebbe star bene giocare domenica alle 12:30, perché giocherebbe contro un avversario impegnato in Coppa Italia mercoledì e alle prese con alcune problematiche, vedi, stanchezza, recupero dei calciatori, recupero di energie psicofisiche, quindi si gioca anche su quello. Per resto, quando la Roma ha avuto gli impegni infrasettimanali,
0: non ci ha guardato in faccia a nessuno, quindi, a noi, mai.
1: Questa volta ne dovrebbe giovare la Roma di questa situazione.
0: Speriamo.
1: Quindi a noi andrebbe bene anche domenica all'ora di pranzo, se dobbiamo pensare all'utilità per la Roma. Poi, ripeto, Sarri può avere le sue ragioni, mi fossi trovato al loro posto avrei detto la stessa cosa, perché non metterlo lunedì? Ma quante volte Mourinho chiedeva un giorno in più di recupero quando la Roma giocava di giovedì sera e poi era costretta a giocare di domenica? E Mourinho diceva: perché non giocare di lunedì sera? Dateci la possibilità di avere un giorno, siamo una squadra italiana, dobbiamo aumentare il ranking, in Francia l'avrebbero fatto, ma in qualsiasi altro paese l'avrebbero fatto, e in Italia si hanno dato contro. In Italia hanno dato contro la Roma, contro Mourinho, pur di metterci i bastoni tra le ruote, hanno impedito anche al calcio italiano di crescere e di migliorare nel ranking. Perché guarda in Francia cosa hanno fatto, addirittura hanno spostato partite di scudetto come Paris Saint-Germain e Lens, l'hanno spostata per permettere al Paris Saint-Germain di giocare la Champions League in tutta tranquillità, per il bene supremo della nazione, no? Per il bene supremo
0: del ranking UEFA,
1: dello sport francese. Siamo sui particolarismi, no? Per cui il bene supremo del calcio italiano soccombe agli interessi di parte della Lazio o di altri club che erano interessati a far scompare la Roma di Mourinho, o a mandare alla Roma ciò che doveva aspettare, cioè un giorno in più di recupero, perché era possibile, c'era questa possibilità, e ora perché dovrebbero darla alla Lazio?
0: Infatti.
1: La domanda è questa, no? Perché alla Lazio dovrebbero dare un giorno in più di riposo? La Lazio gioca a domenica alle 12:30.
0: Anche perché sennò sono le soliti due pesi e due misure.
1: L'orario vuol dire che lo Tito e la Lazio hanno un peso incredibile all'interno della Lega, quindi hanno un peso politico evidente che permette addirittura di alterare l'intero campionato pur di far giocare la Lazio di lunedì sera o di mercoledì sera addirittura, dandogli quindi una settimana.
0: Cioè, una settimana poi diventa veramente troppo, anche perché io la trovo una cosa totalmente irrispettosa anche per noi tifosi, per noi che abbonati, per coloro che hanno comprato i biglietti, ricordiamolo, a cifre veramente da capogiro. Una vergogna, Massi, permettimi di dirmelo, io sono abbonata, però avessi dovuto acquistare il tagliando, probabilmente non avrei potuto farlo perché avrei dovuto fare una scelta: o pago la bolletta della luce o pago il biglietto del derby. È veramente una cosa scandalosa.
1: Assolutamente, d'accordo con te.
0: Senti Massi, prima di salutarti, vorrei farti la stessa domanda che tu hai fatto oggi al nostro Emidio Oddi. Del ventaglio di nomi che si dice dovrebbero essere candidati per una cessione per far fronte al bilancio entro il 30 giugno, e qual è il nome che tu proprio non lasceresti mai andare?
1: Questa domanda però l'ho fatta io a Emidio.
0: Sì, infatti ho detto, ti riprendo la tua domanda che hai fatta a Emidio.
1: Non me la puoi girare contro, è una domanda che mette in difficoltà. Perché è difficile scegliere tra questi quattro giocatori, quindi ho voluto mettere in difficoltà Emidio Oddi, così tu mi metti in difficoltà, perché io, sai, come stava per rispondere Emidio, li vorrei tutti e quattro.
0: Esatto, per me va bene anche questa come risposta,
1: Però, sai, Svilar, Ndicka, Koné e Sulè sono tanta roba, cioè sono i pilastri, secondo me, della Roma del futuro. E più Wesley, ci mettiamo dentro, e Malen, sì. Cioè questa è la Roma del futuro. E su questa devi dire, cioè, c'è poi Gianluca Mancini, insomma, cioè, la Roma ha 7-8 elementi di base su cui devi metterci altri tre titolari, un esterno forte a destra, un esterno forte alto a sinistra e magari un centrocampista che sia di qualità superiore in questo momento rispetto a Cristante, da mettere accanto a Koné in alternativa anche a Pisilli. Per me sono questi i ruoli da coprire. E quindi cioè, dove tocchi crei i problemi, insomma. Beh, Svilar è un fuori classe nel suo ruolo di portiere, però io credo che il portiere possa anche essere trovato un portiere alla Svilar, cioè nel senso un portiere che la Roma vinse lo scudetto del 2001 con Antonio Limporta, io lo ricordo sempre,
0: sì, è
1: quindi
0: vero.
1: Ti possono vincere, se hai una difesa imperforabile vinci gli scudetti anche con un portiere buono ma non fuori classe. Quindi ti potrei dire che anche Svilar secondo me potrebbe essere sacrificabile, cioè dovendone salvare uno potrei magari optare per Ndicka, potrei optare o per Koné o per Sulè, è difficile, sai,
0: io non saprei rispondere.
1: Io quello che proprio non vorrei toccare in questo momento, perché lo vedo veramente fondamentale in difesa, è Ndicka, che ha un peso specifico importante lì, proprio da tranquillità a tutto il reparto, fa giocare meglio anche Mancini, Hermoso, cioè lui dà tutta sicurezza a un reparto difensivo, Ndicka, sì. Koné ti assicura una grande copertura, e da quando è tornato Koné, come vedi, insomma, quando gioca Koné i risultati sono di un certo tipo. Sulè è quello che ti fa saltare il banco, è in prospettiva forte, però sai, forse, che so, se dovessi fare il nome, ti farei forse quello di Ndicka in questo momento, forse Ndicka poco non lo toccherei proprio, Ndicka là dietro,
0: chissà se ci ascolteranno e terranno tutti o ci faranno piangere, non lo so. Massi,
1: io spero che li tengano tutti qua. Sarebbe stato più facile chiedere uno che sacrificheresti, ecco, piuttosto che tenerne uno solo. Uno che sacrificheresti,
0: uno lo sacrificheresti,
1: sarebbe stato più facile, ma anche lì, ripeto, con questi quattro è tosta.
0: Sì,
1: chi vai a sacrificare tra Svilar, Ndicka, Sulè e Koné, sono, ripeto, insieme a Wesley, a Malen, sono
0: punti fondamentali.
1: La struttura di questa Roma, la Roma del futuro, una Roma che può essere vincente.
0: Verissimo. Massi, io, se sei d'accordo, andrei a riascoltare proprio le parole di Emidio Oddi per sentire invece qual è il suo giocatore che non deve essere assolutamente toccato. Un nome a sorpresa.
1: È a sorpresa, è vero.
0: Massi, grazie mille per essere stato con me anche questa sera. Ti do appuntamento domani alle 16 al Bar Forza Lupi.
1: Perfetto, Roberta. A domani alle 16. Buon lavoro.
0: Grazie, Massimo. Buona serata. Riascoltiamo le parole del Leone Emidio Oddi.
2: Salutiamo in diretta con noi il Leone Emidio Oddi. Leone, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, ciao.
2: Eccoci, Leone. Allora, ciao, con te, ragazzi, per commentare, insomma, il momento della Roma, che, insomma, in queste ultime giornate di campionato, dopo un momento di abbastanza prolungato anche di crisi, clamorosamente vede riaperta la stagione, cioè mancano tre giornate alla fine, ma la Roma è tornata clamorosamente, inaspettatamente in corsa per la Champions League.
3: Sì, sì, sì, è vero, è vero. La Roma si sta riprendendo. Le altre squadre invece ho visto che zoppicano un attimino, quindi è andato tutto liscio come da copione, no? Che quando una squadra vince e le altre pareggiano o perdono, allora si fa un bel passo avanti, è chiaro.
2: Senti, chi vedi è più raggiungibile in questo momento? La Juventus che è a meno uno, però insomma quando anche ha pareggiato creando tantissime occasioni, insomma, con tanti rimpianti, o il Milan che è 3 punti, che se vogliamo poi sono 4 per via degli scontri diretti, però sembra veramente in caduta libera il Milan.
3: Sì, difatti il Milan sembra che sia più in crisi. La Juve, vabbè, col Verona io ne so qualcosa, insomma,
2: partita sfregata, no?
3: Sì, partita sfregata, cioè, loro almeno hanno pareggiato un punto, l'hanno portato a casa, invece noi l'avevamo proprio persa, però hanno fatto 1000 tiri in porta, tanti tiri in porta, tanti pali, insomma un po' sfortunati.
2: Però il tuo Verona, Emilio, scusami, il tuo Verona però nonostante fosse retrocesso, così come successe poi a Lecce, purtroppo ai noi nell'85-86, insomma ha rispettato l'impegno, se l'è giocata fino in fondo. Alla fine il direttore sportivo Soliano si è anche lamentato dell'arbitro, no? Per quanto è successo in Juventus Verona, per gli atteggiamenti di pressione, insomma.
3: Sì, è vero. No, il Verona ha onorato il campionato come dovrebbero fare tutte le squadre. Certo, tante volte ci sono degli interessi che magari noi non sappiamo, però come si diceva una volta, perché erano i 2 punti, quindi si diceva meglio 2 feriti che un morto, cioè, praticamente un punto a testa e buonanotte. E quindi adesso invece si perdono invece di un punto due, quindi diventa dura. E comunque, insomma, dai, le ultime partite, magari chi arriva un po' cotto, chi non ce la fa più, ci sono diverse cose, insomma, da vedere, insomma, ecco come sono.
2: Senti, contro la Fiorentina, insomma, hanno brillato diversi giocatori, Pisilli in particolare, il giovane Pisilli, insomma, ha fatto una grande partita, sostanza, gol, assist, è un giocatore, insomma, che nel mercato invernale sembrava addirittura sul procinto di essere ceduto, no? Doveva andare in uno scambio di mercato con Frendrup del Genoa, poi fortunatamente è saltato. È saltata questa operazione, però la Roma era sul punto di perdere un altro talento, no? Come è successo con Bove, come è successo con tantissimi altri giocatori che giocano in varie squadre.
3: Sì, sì, insomma, capitano queste cose, però io quando ho un giovane di talento come Pisilli, io lo faccio crescere, c'è un allenatore bravo, sta giocando con la Roma, non sta giocando contro una delle ultime classifiche, quindi io lo terrei proprio facendolo giocare, perché diventa un patrimonio per la società, poi oltretutto,
2: certo.
3: E poi è bravo veramente, cioè, non possiamo dirgli niente.
2: Senti Emilio, il rendimento della Roma è salito su ed è tornato su standard accettabili, importanti, insomma, da quando la Roma ha recuperato alcuni titolari. In particolare, insomma, sta confermando la sua importanza soprattutto Wesley, l'esterno brasiliano, che è arrivato a 5 gol stagionali addirittura, quindi è uno dei difensori più prolifici della storia della Roma in una stagione, secondo soltanto a Panucci, se non ricordo male, o pari a Panucci addirittura come impatto, e poi è un giocatore che può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, senza calare di rendimento. Ecco, tu che indifferentemente hai giocato a destra, a sinistra, al centro, cosa ci puoi dire, ecco, di questi passaggi di ruolo? Ecco, un calciatore che non perde nulla né a destra né a sinistra, ecco, cosa vuol dire?
3: Beh, io posso dire che Lidl ci diceva il difensore deve saper giocare tutti i ruoli della difesa, perché se gioca a destra e poi avendo giocato pure in mezzo, in centro, lui sa i movimenti di quello che è centrale e quindi di conseguenza si muove. Lo stesso dall'altra parte, sia stando in mezzo, perciò un po' alla volta ci ha fatto fare tutti i ruoli della difesa.
2: Di Wesley, quindi, cosa pensi di questo, sì? di questo difensore brasiliano, appunto?
3: Bravo, questo è bravissimo, questo è bravo veramente, ma proprio bravo. L'altro giorno ho visto, fatto una partita, era da tutte le parti, quindi uno che corre, che si muove di continuo, cioè è un giocatore che va sulla fascia, va dritto, va in porta, cioè fa tutto. Quindi è importante, perché si trova lì in difesa, c'è, a centrocampo c'è, quando si tratta di stare a centrocampo, quando si tratta di in conclusione va anche a concludere, meglio di così.
4: Sì, Emidio, restando sul tema difesa, insomma, oltre a Wesley, la Roma praticamente ha chiuso la partita solo con gol di difensori, con Mancini ed Hermoso, e diciamo che a parte i gol abbiamo visto questi difensori che, per esempio, Hermoso ha fatto anche l'assist a Wesley, quindi difensori che partecipano attivamente alla manovra, che sono in attacco. Ecco, questo durante la stagione in certi casi ha penalizzato la Roma, perché ha subito parecchio. Adesso, insomma, in quest'ultima partita è andata bene, perché loro di fatto poi hanno segnato e hanno aiutato a vincere. Tu come la pensi? Come vedi questo modo di interpretare la difesa con i difensori all'attacco?
3: Io dico sempre, se i difensori vanno in attacco, qualche centrocampista deve per forza fare una difesa preventiva, praticamente si dice, no? Deve sempre, che se perdiamo palla c'è qualcuno dietro. E invece fino a poco tempo fa hai ragione dicendo che prendevamo di quei contropiedi terribili, perché eravamo sempre sull'uno contro uno,
4: sì.
3: Quando di solito bisognerebbe stare con un difensore in marcatura e uno un po' più staccato, in modo che se viene saltato quel difensore che marca, ce n'è un altro per cercare di bloccare l'attaccante che è andato via, magari palla al piede, cioè, tante cose. Perciò lì ci vuole un'attenzione incredibile. Dico, forse Gasperini lui prende e magari rischia qualcosa e magari si butta in avanti cercando di fare gol, e poi dietro magari l'uno contro uno, cioè, rischia in quel modo lì, uno contro uno, ma non
4: si lo accetta.
3: Io non lo farei, perché ci sono giocatori forti, altre squadre.
2: Emilio, si scrive, si sostiene, insomma, che la Roma sul mercato estivo sarà costretta, comunque vadano le cose, a fare una cessione, uno o due cessioni importanti, e purtroppo si fanno i nomi di giocatori cardine di questa squadra, il nome di Ndicka, il difensore centrale, di Koné, centrocampista centrale, in passato si è fatto il nome anche di Svilar, ultimamente si fa il nome anche di Sulè. Ecco, secondo te, di questi giocatori, non ti chiedo di chi la Roma potrebbe o dovrebbe privarsi, ma ti chiedo quali sono, secondo te, di questi quattro i giocatori che non vanno assolutamente toccati, quelli proprio che non andrebbe fatto un sacrificio, ma non andrebbero venduti. Non mi dire tutti e quattro,
3: No, vabbè, ma insomma, tutti tutti sono utili, come si dice, no? Nessuno è indispensabile. Poi ci sono anche giocatori più bravi da trovare, però bisognerebbe trovarli dopo.
2: Però Emilio, se ti dicessero a te dirigente, allora guarda, ne dobbiamo, cioè salvane uno, cioè uno proprio che non va toccato, tra Svilar, Ndicka, Koné e Sule, qual è che tu non toccheresti proprio? Diresti questo, questo lo preserviamo, lo teniamo, decide Emilio, decide il Leone, quale teniamo?
3: Beh, io penso, per me Sule. Perché doti come lui è difficile trovarle, invece le doti degli altri, insomma, si possono trovare giocatori con certe doti.
2: Quindi tu dici un centrocampista centrale, un difensore centrale, sì, un buon portiere, si possono trovare. Un trequartista con le qualità di Sule è difficile invece.
4: Perché la Roma non ha neanche uno a parte lui, quindi.
2: Esatto.
3: È per quello, io poi non so che farà Dybala, però uno non può farci, come si dice, non si può avere Dybala che è lui, basta, perché non tante volte si infortuna, si captano queste cose, perciò invece su lei quelle doti lì, dove si trovano i giocatori del genere? Non si trovano.
2: Noi ringraziamo il Leone, Emilio Oddi. Leone, grazie davvero, un abbraccio forte, ci sentiamo presto.
3: È un piacere, sapete.
2: Nostro.
3: Ci vediamo.
2: Grazie Leone.
3: Salve.
2: Il Leone, ciao. Emilio.
5: Rewind. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
6: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef Grand Gourmet,
7: dal Mattarello non ce venite. Da noi con Duscuti ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano sono ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
8: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
9: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
10: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta su Centro Suono Sport, ultimissimi minuti di Rewind, la trasmissione che come ogni sera ha fatto un po' il punto della situazione sulle notizie della nostra Roma. Andiamo rapidamente in chiusura, vado a rispondere a un messaggio che ci ha mandato il nostro Tonino. Io spero non ci rubino Ghilardi soprattutto. Mi trovi d'accordo, Tonino, anche perché il giovane che abbiamo preso in estate direttamente proprio dal Verona si è dimostrato essere comunque un ragazzo molto molto interessante dal punto di vista tecnico. Se nelle prime uscite forse non ha convinto tutti quanti, piano piano si è fatto strada e sta dimostrando di avere veramente le carte in regola per poter fare molto molto bene. Ed effettivamente è uno di quei nomi che io vorrei tenere stretto, perché comunque stiamo vedendo una crescita molto interessante da parte del giovane e penso proprio che potrà essere molto molto utile alla nostra causa anche nella prossima stagione, sperando poi, come già detto, che non ci siano particolari smantellamenti e rivoluzioni, quantomeno per quel che concerne i punti di forza della nostra Roma. Poi ovviamente sarà inevitabile fare qualche cambiamento anche in vista, insomma, di tutti i prestiti che ci sono stati e non sono andati esattamente a buon fine. Ci sono sempre quei giocatori con i contratti in scadenza che in qualche modo vanno sistemati. Molti probabilmente vesteranno nuove maglie già dalla prima di campionato del prossimo anno. Stiamo un po' a vedere quel che succederà. Una cosa è certa: al momento si dice che si vuole lavorare tutti per sulla stessa direzione, si vuole fare una grande Roma. A parole, come sappiamo, sono stati tutti molto bravi, a fatti molto molto meno, quindi non ci resta che attendere i prossimi sviluppi e capire un po' come si andrà a muovere la situazione in toto. Ciò detto, anche per questa sera Rewind volge al termine. Ringrazio tutti voi ascoltatori che avete deciso di scegliere la nostra compagnia qui su Centro Suono Sport, grazie veramente di cuore. Vado a ringraziare Lorenzo Scattareggia e Massimo D'Adamo per essere intervenuti questa sera e do a tutti voi la mia più cara buonanotte. Rewind tornerà domani sempre alla solita ora e buonanotte a tutti quanti voi. Sogni da campioni e sempre Forza Roma, dalla vostra Roberta Allegrini. A domani.
1: Rewind, Rewind. Sul Centro Suono Sport
2: sono le 21:11.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Se amate i lounge con maître, sommelier e chef grand gourmet,
4: dal mattarello non ci venite. Da noi con biscotti ancora ci magni, i fritti sono freschi e so da paura, e i fettuccini fatti a mano sono ignoranti, e la pizza che tu dici che fa? È la goduria.
5: Viale 10 64 06 855 40 83, aperti anche a pranzo.
6: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi in via Newton 100 con ampio giardino esterno.
7: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
8: Supermercati PIM, i bei famiglia agora, di risparmio, di qualità.
9: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
10: Centro Suono Sport, Sport Replay. Replay.
11: La Roma per noi è un sentimento.
12: Quelli che la Roma.
11: Libero. I suoi sentimenti.
12: Quelli che la Roma.
11: Il vento soffia ancora.
12: Quelli che la Roma.
13: Quelli che la Roma.
14: Quelli che la Roma.
12: quelli che la Roma,
13: quelli che la Roma,
14: quelli che la Roma.

Mercoledì 6 maggio 2026, buongiorno, buongiorno e bentrovati sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5. Quelli che la Roma, diamo il buongiorno a tutti gli amici all'ascolto che sono nel traffico romano, a chi ci sta ascoltando quindi dall'automobile, diamo il buongiorno a chi ci sta ascoltando tramite la nostra applicazione, diamo il buongiorno a chi ci sta ascoltando tramite il nostro canale Twitch, diamo il buongiorno a tutti e tutte le amiche di Centro Sono Sport 101.5. Luca Ferri in voce in attesa che arrivi la nostra Roberta Pedrelli, diamo il buongiorno anche al nostro Domenico, lavorato in cabina di regia. E come di consueto in apertura di trasmissione andiamo

0: e quindi parlare direttamente live in diretta con noi allo 06 25 20 50 70 o in alternativa allo 06 21 58 165. Ovviamente per chi può e vuole ascoltarci ovunque si trovi, in qualsiasi parte del mondo, ieri mattina abbiamo ricevuto, caro il mio Domenico, addirittura un messaggio da Città del Capo, quindi scaricate la nostra app disponibile per iOS, oppure se potete e volete ascoltarci sempre tramite applicazioni ed avete Android, ci sono un paio di app come TuneIn Radio e VR, l'altra app insomma, che girano alla perfezione, in modo che potrete godere della nostra compagnia per il corso di tutta la giornata. Ovviamente diamo il buongiorno al nostro Tonino, diamo il buongiorno a Erlampuga, diamo il buongiorno a Mecomics che già stanno scrivendo sulla chat di Twitch. E oggi andremo ovviamente ad affrontare le tematiche che riguardano la nostra Roma, ma non solo, si parlerà anche un pochino di quello che sta accadendo per quanto riguarda la finale di Champions, perché ieri sera l'Arsenal conquista, battendo l'Atletico Madrid di Simeone, la finale, quindi è la prima finalista della Champions League. Questa sera ci sarà il ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, vedremo chi la spunterà, insomma, dopo un pirotecnico 5-4 all'andata, insomma, vediamo un pochettino questa sera cosa accadrà. Ovviamente poi tengono banco tutte le notizie che riguardano la nostra Roma che vede un Giampiero Gasperini al momento al timone, così sembra che la proprietà gli abbia consegnato le chiavi della Roma, vediamo, capiremo, ci saranno degli incontri, ci sarà da risolvere il nodo direttore sportivo, ci saranno da risolvere i nodi rinnovi, ci saranno da risolvere tante situazioni e tante dinamiche, senza dimenticare lo staff medico, il tanto, no, chiacchierato, contestato, criticato staff medico che durante questa stagione, insomma, purtroppo in negativo l'ha fatta un pochino da protagonista. Ovviamente di questo e molto altro ne parleremo nel corso della puntata insieme alla nostra Roberta Pedrelli, che sta per arrivare. Adesso, in questo preciso momento, noi ci fermiamo per una brevissima pausa. Io ho fatto l'intro di quelli che è la Roma e tra pochissimo torniamo in diretta ed entriamo nel mood della trasmissione.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
5: Spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.

torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5, quelli che la Roma, Luca Ferri in voce, rinnovo il mio buongiorno a tutti coloro si sono già collegati o soprattutto quelli che si stanno collegando solamente ora sulle frequenze della nostra emittente. Sì, caro Megomix, ho scoperto che ci ascolti, insomma, su TuneIn da tutta Italia. Non sono così boomer come sembro. Certe volte mi diverto a voler passare da boomer, ma poi in realtà, insomma, un pochettino sono tecnologico, non troppo, non eccessivamente, ci mancherebbe altro, perché comunque, insomma, un quarantello

0: quasi ci sta, ci manca veramente poco, però insomma mi difendo abbastanza bene. E per entrare soprattutto sulle tematiche che riguardano la nostra Roma, prima di dare il buongiorno anche alla nostra Roberta, andiamo un pochettino proprio a proposito di social a nominare il piccolo contenuto, a menzionare il piccolo contenuto che ho pubblicato ieri, ovvero la volata Champions. Perché? Perché comunque sia siamo a 3 giornate dal termine, c'è una Roma in piena lotta per il 4º posto e chissà, vediamo se questo Milan continuerà la caduta libera magari anche per il 3º posto. Chi può saperlo cosa ci riserverà questo finale di campionato? 4 squadre in lizza per 2 posti. Fino all'ultimo minuto, 270 minuti di fuoco. Una lotta per partecipare alla prossima Champions che è più aperta che mai, no? Perché dopo i risultati che ci sono stati nell'ultimo turno, i posti a disposizione insomma diventano 2, come dicevo poc'anzi, in una corsa a 4. La Roma sembra, almeno da quelle che sono state le ultime 2 giornate di campionato, la squadra più in forma, sembra la squadra più focalizzata, no? Perché comunque i risultati sono abbastanza eloquenti. La Roma va a Bologna e con una vittoria convincente si porta a casa uno 0-2. La Roma affronta la Fiorentina che sì, ok, è una squadra che tra virgolette non ha chissà quali obiettivi, però è sempre una squadra insidiosa, considerando anche, no, la rivalità storica che c'è tra Roma e Fiorentina, e fa un 4 e offre una prestazione incredibile con un 4-0 sonoro, un 4-0 che poteva essere anche 6-7-0 se consideriamo anche le 2 traverse colpite da Daniel Malen. C'è una Juventus che invece è in difficoltà perché pareggia con un Verona già retrocesso, ovviamente con grande sorpresa di tutti tranne che del nostro Andrea Verdenelli, che l'aveva predetto, che è stato preso per pazzo, che salutiamo e che abbracciamo oggi. Non sarà qui in studio con noi per motivi personali, ma insomma poi domani tornerà qui insieme a noi. Poi c'è il Como, che comunque si ferma, pareggia con il Napoli, viene superato dalla Roma, -2 in classifica. E come dicevo prima c'è un Milan che è in evidente grande difficoltà. Un Milan insomma che nelle ultime 5 giornate mette a segno solamente un gol, c'è del nervosismo, l'espulsione di Tomori è veramente qualcosa di ridicolo, no? Per un giocatore della sua esperienza, soprattutto per come è stata confezionata. L'assenza di Modric che dopo il colpo subito da Locatelli, insomma purtroppo per il Milan ovviamente, per fortuna un po' per noi perché Modric poi è il faro del Milan e di Max Allegri. Buongiorno, è arrivata la nostra Roberta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Siamo vestiti pandan.
0: Sì, oggi siamo in pandan.
1: Siamo verdi.
0: Sì,
1: come verde, la bile che speriamo di far venire a qualcuno. Esatto. Dalla zona Champions.
0: Esattamente, dicevo appunto, no, le nostre competitor che sembrano essere un pochino più in difficoltà rispetto a noi, che invece questa Roma che sembra aver trovato, no, aver ritrovato quello stato di forma, quello stato mentale, no, importante e necessario per terminare al meglio la stagione, e soprattutto che sembra aver ritrovato quegli interpreti, al contrario invece del Milan che qualche interprete lo sta perdendo. Roma che ritrova questi interpreti fondamentali, importanti, Manu Koné, Wesley, un Daniel Malen che è incredibilmente efficace, anche se non segna, però fa reparto da solo, fa giocare meglio la squadra, ne giova tutta quanta la Roma completa. E poi il recupero anche di Matías Soulé, che in queste ore tra l'altro è anche al centro di un po' di cronaca, un po' per il calciomercato,
1: papà,
0: esatto,
1: ragazzi,
0: e anche per cose belle. Ieri tramite il social ha annunciato appunto che saranno presto genitori.
1: Ma
0: certo,
1: guarda,
0: mi sto spostando insieme al microfono, guarda, del mentre continuo a parlare.
1: Lontano, no, sì. Un po' più
0: ora
1: qua.
0: Mi riavvicino, intanto ti concedo questo spazio per poter andare ad inserire il jack delle cuffie.
1: Intanto non... faranno i capricci come sempre.
0: Vabbè, ma piano piano poi con una carezzina di qua, una carezzina di là riuscirai, certo, no, a stabilizzare.
1: Le carezzine mie, certo.
0: Sì, le famose carezze di Roberto.
1: Ho veramente un senso assoluto, zero proprio.
0: Zero.
1: Zero spaccato, zero. Però dai, va bene, alla fine è bene, forse è lì dentro.
0: È lì dentro il problema.
1: Non lo so.
0: È qui.
1: Vedremo. No, proprio la morte delle morti.
0: La morte delle morti.
1: Cambiamo. No, sento veramente tutto gracchiare. Ecco, ora forse è meglio.
0: Forse,
1: vabbè, ce la faremo.
0: Buongiorno Robby, ben arrivata.
1: Buongiorno dottori, oggi ho beccato tipo 3 incidenti. È bello vedere,
0: ma
1: che
0: sì,
1: la gente la mattina si mette al volante e dorme.
0: Beh, ma guarda,
1: ma
0: ti
1: non
0: posso
1: dormire,
0: dire,
1: cioè state a casa, non lo fate.
0: Ma certo, ma che ci andate a fare a lavorare, insomma.
1: Comunque, ho capito, date, ma andate in autobus, almeno, a parte che devo la dire bicicletta, che pure l'autobus a volte non è sicuro. Ieri no, notte tornavo dalla trasmissione, sotto gli archi, in direzione San Giovanni, per intenderci, c'è un incrocio grande, un autobus è passato letteralmente con il rosso. Ah. Cioè non si è proprio reso conto.
0: Fantastico.
1: Si è proprio andato dritto, liscio come l'olio. Ho detto, ma io ho suonato, ovviamente. Quello mi ha guardato, sai, proprio incredulo. Come dire, che ho fatto? Ho detto, era rosso. Cioè,
0: piccolo dettaglio.
1: L'autobus,
0: sai,
1: l'11N, quindi 11 notturno nello specifico. Il buon conduttore, conducente, scusate, evidentemente stava un attimo così assorto, esatto, bravo, esatto, un attimo assorto nei suoi sogni, è andato dritto, pericolosissimo, tra l'altro.
0: Meno male che non ha preso nessuno.
1: No, una cosa incredibile. No, la limite prendeva me, cioè io entravo proprio bene a metà autobus.
0: Bene,
1: abbiamo fatto un bel collage.
0: Bello.
1: Cioè, incredibile, attenzione ragazzi. È andato proprio tranquillo, vabbè.
0: Continuiamo a dare il buongiorno anche a Baghi, a Danielix, Danilo Pugliese, buongiorno a tutti.
1: Ma perché
0: ragazzi,
1: Danielix è Danielix, è Mecomix.
0: È Mecomix, è no? Danielix, hai ragione.
1: Correggimi,
0: è Asterix, è Obelix, è Danielix,
1: così,
0: hai ragione.
1: In teoria
0: hai perfettamente ragione, cara.
1: Poi carino ci scrive buongiorno a tutti,
0: ciao, buongiorno.
1: Cioè, mia madre quando saluta al telefono dice 100 volte ciao.
0: Beh, è un'abitudine che hanno tanti, eh.
1: Sì, vero.
0: È un modo di fare che ci hanno tanti.
1: È vero, è vero.
0: Questo lo possiamo dire.
1: È vero,
0: senti, Robby, Arsenal in finale di Champions. Stasera c'è il ritorno di Bayern Monaco Paris Saint Germain. Senti, secondo te vedremo un'altra partita pirotecnica tipo quella dell'andata?
1: Mamma
0: o stasera
1: mia, ragazzi, che
0: un
1: roba,
0: po' più accorti?
1: Ma oddio, la partita dell'andata comunque no, ci ha fatto divertire per numero di gol, però oggettivamente non è che sia stato il massimo sia per una squadra che per l'altra, perché vai a subire comunque una caterba di gol, quindi non c'è tutta questa positività. Chiaro è che il risultato dell'andata ti fa pensare che siano due squadre che se la giocano fino all'ultimo, equilibrate, e quindi stasera, voglio dire, è la partita finale, quella secca, che decreterà chi si andrà ad affrontare contro l'Arsenal in finale. Io non lo so, guardando quello che ha fatto il Bayern, anche per numero di gol rifilati anche alla povera all'Atalanta di Palladino, gli ho fatto non so quanti, ne ha fatti 14, 13, ho perso il conto.
0: Ma la cosa che è fantastica,
1: diciamo,
0: no?
1: È non lo so, pensare a una finale Arsenal Bayern Monaco così su due piedi, ti dico poro Arsenal, vista così, ti dico
0: però,
1: la verità, però
0: proprio qui mi hai fornito un assist. Ma hai fornito un assist importante, perché ovviamente al di là se sarà il Bayern Monaco, se sarà il PSG poi ad andare in finale, no? Comunque, durante poi i giorni che ci accompagneranno alla finale, ci sarà una comunicazione, ovvero due filosofie di calcio, di gioco, opposte a confronto.
1: Certo.
0: L'Arsenal difensivista di Arteta contro o il Bayern o il PSG. Comunque sia che sono due squadre per vocazione offensive e che realizzano tanti gol. Quindi proprio due opposizioni, due filosofie calcistiche a confronto, e tu eventualmente vedresti un Arsenal che comunque deriffa o deraffa,
1: ce la
0: che
1: fa,
0: può portare a casa.
1: Ma guarda, ti posso dire, per me l'Arsenal è uguale Calafiori.
0: Vabbè,
1: io Calafiori l'adoro, è proprio un ragazzo che io stimo, proprio come professionalità, come maturità, già da quando era un diciottenne e comunque vestiva la nostra maglia, e c'era Spinazzola che gli toglieva di diritto il posto in quel periodo, quindi comunque sono particolarmente affezionata a questo ragazzo che è cresciuto tantissimo
0: a livello
1: professionale, ha fatto un percorso fantastico, perché comunque ricordiamoci anche che dopo l'operazione gli era stato detto che probabilmente non avrebbe più potuto giocare a calcio, invece poi dopo mi sembra che la vita gli abbia sorriso, anche grazie sicuramente alla sua professionalità. Grazie mille Silvia, mi sembrava di stare nel Tugurio con Domenico al buio,
0: era
1: totale,
0: lì,
1: una roba terrificante,
0: era nell'oscuro.
1: Già, Sì, ma tanto l'andavo a svegliare io tra poco, grazie Silvia.
0: Una capocciata. Quindi, però non accendendo la luce. Questo allora, è la differenza tra come t'ha svegliato Silvia e come t'avrebbe svegliato Roberto.
1: Però... Allora, prima calcio carpiato sull'interruttore per accenderlo e poi capocciata.
0: La ricordi Sonya Blade di Mortal Kombat? Solo che lei è mora. E Luke è pure simile oggi, vedi?
1: Oddio mio.
0: Comunque, tra l'altro, riesce,
1: a proposito di calci carpiati, vi posso dire sì. Cos'è una cosa che io faccio quando non c'è...
0: Non c'è
1: si è preoccupato sì. Quando non c'è la carta igienica nei bagni pubblici, no?
0: Okay.
1: Perché quasi sempre e uno magari entra di corsa e dice porca miseria la carta
0: accendi
1: igienica
0: la...
1: dai tutti quanti sia gli uomini che le donne a un certo punto possiamo dirlo si sgrullano
0: ovviamente.
1: È così,
0: certo,
1: è così. Ok, poi mi fa veramente schifo tirare l'acqua,
0: certo,
1: e io la tiro col piede. Se io tiro l'acqua col piede.
0: Ecco perché ci stanno un sacco dei tassi sfonnati in giro per ora.
1: No, ma mica gli do un calcio con delicatezza.
0: Ah sì, beh, calcio il famoso anche, calcio delicato.
1: No, appoggio il piede.
0: Appoggi
1: come
0: il piedino.
1: Anche quando c'è lo scarico quell'antico di ferro.
0: Certo.
1: Con il piede,
0: col
1: che
0: piedino,
1: schifo.
0: Piedino, appoggia delicatamente
1: soprattutto nel caso vostro.
0: Certo, no, ma sono perfettamente d'accordo.
1: Cioè, dai,
0: quindi...
1: Perché quando apro le porte dei bagni
0: allora,
1: che le apro tipo in alto, nell'angolo, ma chi la tocca la maniglia?
0: Ci sono state tante
1: dai.
0: Situazioni in cui mi sono ritrovato dove dovevo per forza farla, perché
1: non ce la facevo più.

0: In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82/A, Roma, 06 71 39 239.
1: Supermercati BIM, ipercamina
2: ora. 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro.

0: Centro Suono Sport
1: 101.5,
0: dove lo sport arriva prima.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.

0: perle, ci vuoi far calmare, eh?
1: Guarda, prima ci hanno mandato.
0: Sta tentando di corrompere, eh? Ma come si è mai colpiato di tiro sulla tavoletta?
1: Vabbè, pure quella è un'altra mossa tattica, perché a volte troviamo delle tavolette che robe, puoi capire che c'è sta sopra.
0: Ma quindi... che vi porta a voi? State in piedi? Ma voi che vi cambia?
1: Che ne so, magari in quel caso.
0: E poi io non ho capito una cosa,
1: Moro,
0: scusate,
1: foras,
0: no?
1: Cosa
0: perché noi donne, se non c'è possibilità di fare un bagno solo per gli invalidi, cioè c'è l'uomo da solo e noi donne con gli invalidi con quella tazza? Che per noi donne è veramente scomoda.
1: È vero.
0: Troppo alta, ragazzi, ma che è?
1: Eh sì, è scomoda.
0: Eh? Io immagino, ma perché io sono, non è che sono altissima, sono alta 1,70 m, più se ho i tacchi me la cavo, ma tu, una ragazza un po' più bassa, una bambina che deve andare in bagno con quella tazza, ma perché?
1: Che ne so.
0: Diciamo
1: che sono
0: cosa?
1: Dei problemi importanti che andrebbero risolti.
0: Ma è vero, secondo
1: no,
0: me bisognerebbe cioè, alcune volte veramente boh, vabbè. Senti, dunque, intanto diamo il buongiorno anche a Gianluca Di Marzio, che ha capito che Stefano Sciarrapi ha possibilità di rimanere alla Roma. È fantastica questa cosa. Io voglio appositamente proprio rinascere maschio e fare questo lavoro, oppure avere dei piedi buoni e fare il giocatore, non lo so, una roba del
1: no,
0: genere.
1: No, tu dovresti fare un'altra cosa. Io sì, già te l'ho detto tante volte.
0: Che devo fare?
1: Tu ieri mattina, mentre dicevi quelle cose lì...
0: Ma non ho detto ieri mattina, ho detto 20
1: sì,
0: giorni
1: vabbè,
0: fa, santo Dio.
1: Ok, però anche ieri mattina ne abbiamo riparlato. No?
0: Sì.
1: Ieri mattina ti facevi, no, una piccola registrazione.
0: Un'altra.
1: Certo.
0: Più registrazioni
1: e ci taggavi tutti.
0: Del presidente.
1: E taggavi Di Marzio, Romano, Vedulla, sì, li taggavi tutti.
0: Beh,
1: punto, fallo. Solo il tag.
0: Guarda, io farò un podcast e lo chiamerò Torno in Cucina, dove io cucinando,
1: bello,
0: dove io mentre cucino parlo,
1: bello,
0: di calcio. Ti piace?
1: Ma guarda che è fighissimo, facciamolo subito.
0: Idea.
1: Anche perché la location è facile in cucina.
0: Perfetta. Mentre cucino, farò, oggi
1: me,
0: faccio
1: oh,
0: gli spaghetti alla Gasperini.
1: Lo famo sotto da me, lì sotto.
0: Che vuole tenere
1: bella, oh,
0: Esharawi. Ti è piaciuta?
1: Porca miseria, lo famo sotto da me, che poi d'inverno
0: chiediamo,
1: pure il caminetto, sai come fatto.
0: Chiediamo anche ai nostri ascoltatori se apprezzerebbero un podcast cucina.
1: Adesso lì c'è
0: calcio,
1: spazio, due belle poltroncine, anzi tre poltroncine,
0: col grembiulino,
1: tre poltroncine, caminetto acceso per quando arriva l'inverno, la location è carina, è spaziosa, ci sono belle luci,
0: ah,
1: si potrebbe pensare,
0: sì, dai, ma
1: una volta
0: cosa
1: a settimana.
0: Easy. Che ne so, tipo il tiramisù alla Dybala, queste cose così.
1: Tu
0: e poi parlo
1: là mentre cucini,
0: mentre
1: io e Andrea cucino, facciamo gli assaggiatori.
0: Ah, hai capito?
1: Ho
0: ecco
1: capito,
0: perché gli
1: mentre
0: piace
1: chiacchieriamo,
0: il podcast. Bella,
1: io metto la location,
0: che
1: no,
0: non sei altro.
1: Io metto la location.
0: È troppo lontano, venite da me. Venite da me a casa
1: mia. Ah, vabbè,
0: mia,
1: che problema c'è? Ah,
0: appunto. Magari Robè, ci dice Sarchi 88, veramente vi piacerebbe?
1: Guarda che guarda che è fighissimo,
0: Torno in cucina con le O, col pallone.
1: Torno, esatto. E io Andrea, che io una destra, una
0: cucina
1: sinistra, uno
0: a
1: col
0: e
1: piatto,
0: facciamo A con la Serie A. La
1: brava,
0: della Serie A.
1: Tu praticamente con la cucchiarella in mano al centro e io Andrea a destra e sinistra, che siamo là, uno che assaggia un dolce e uno che assaggia
0: oddio,
1: il
0: ma
1: primo.
0: Deve essere una cosa rapida, deve essere proprio così. Dico, faccio questo, l'assaggio.
1: Beh, ho capito, però la locandina deve essere carina, no?
0: Sì, certo.
1: Capito come?
0: Dai, Chef Pedrelli, magari Robè, sarebbe, ma sarebbe una cosa carina.
1: Veramente è bello.
0: Ditemi la vostra, va. Così.
1: Guarda se non ce la copiano,
0: sicuro,
1: guarda,
0: figurati, ma io so io. Vabbè, ma Torno in Cucina lo dicono a me, oh.
1: No, però è

0: bellissimo,
1: capito? E in continuazione è tutto intorno in cucina, torno in cucina, torno
0: esatto,
1: in cucina.
0: E lì ci si mette, mentre tu stai lì che prepari una cosa easy, al volo, no?
1: Sì.
0: Vabbè, ma ti ricordi quando? Certo.
1: Intanto salutiamo Jess, io l'apprezzo, venga a mangiare.
0: Ci ma buongiorno! Scrive.
1: Ciao Jessy, ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Sentiamo che cosa ha anche da dirci la nostra lezione di Piazza Vescovio? E poi tra l'altro l'abbiamo dato il buongiorno a Simone D'Onofrio.
0: No, stavo aspettando te.
1: Simone D'Onofrio, buenos dias. Andiamo a sentire che cosa ha da dirci il nostro Alessione. Se volete dirci la vostra, 393 00 01 5, messaggini WhatsApp sia scritti che vocali, altrimenti diretta aperta 06 25 20 50 70, 06 21 58 165.
0: Non sono i miei.
1: Saranno vanno al bagno, dici?
0: Probabile.
1: Ah, ok.
0: Perché
1: quelli che il VC questa mattina fino alle ore 12. Alessione, dici. Sentiamo.
2: Io so solo, ragazzi, che ho fatto un servizio di pulizia dei bagni nei servizi pubblici di McDonald's quando stavo in Inghilterra, e vi posso dire che la monnezza che trovavo nel bagno delle donne non la trovavo nel bagno dell'uomini. Addirittura l'assorbente buttati dentro la tazza. Seguiamo un giro, ragazzi. Non c'ha colore, non c'ha sesso chi sporca il bagno. Adesso piazza per scuola.
1: Allora, a parte che non parlavamo del discorso della sporcizia, perché è vero che io vedo alcune volte delle
0: è
1: cose
0: vero,
1: assurde nei bagni delle donne e mi vergogno, perché veramente assorbenti, robe lasciate da tutte le parti. Ha ragione Alessio, diciamo che si ironizzava sull'igiene in generale, perché io, anche se trovo un bagno pulito, però non c'è la carta igienica che io prendo e con la quale tiro lo sciacquone, io tiro lo sciacquone col piede perché mi fa schifo, oppure piego il dito. E una volta allora tornavo da una partita, mi sa che era Roma-Real Madrid, ero con mio padre e con mio figlio, vado in un bagno, c'è presente gli sciacquoni, quelli piatti, moderni, che hanno il coso che entra dentro, il cerchio?
0: Come no?
1: Piccolino.
0: Come?
1: Però,
0: certo,
1: eh?
0: Certo.
1: Io avendo lunghe, no, non posso fare così perché non riesco a tirarlo, quindi per schifo piego il dito, faccio così, mi è rimasto il dito, ragazzi, incastrato dentro.
0: No!
1: Mi è rimasto,
0: ma che
1: dito,
0: me stai a dire?
1: Mi è rimasto il dito così incastrato, alla fine mi sono tipo aperta un dito praticamente per tirarlo fuori, perché dico, se no rimango così devo chiamare l'idraulico tutto il tempo, quindi ho forzato, mi sono tolta non so quanta pelle e poi sono, vabbè, è passato. Però ti dico che io

0: Infatti, nelle cucine dei locali che fanno ristorazione serve il pedale.
1: Certo.
0: Perché è più igienico, giustamente.
1: Direi di sì, anche perché il sensore...
0: L'ho proprio cambiato ieri.
1: Bravo.
0: Ieri
1: ho proprio cambiato
0: nel laboratorio della cucina, ho cambiato i pedali.
1: Cambi i pedali. Vabbè, ma
0: e anche i pedalini.
1: Ma voi non le fate le stranezze, scusate?
0: Ma chi è che non fa...
1: Nei bagni
0: raccontateci
1: le
0: vostre
1: stranezze.
0: Dai,
1: fate
0: serio,
1: non fate passare me per quella strana.
0: Tanto è una settimana tranquilla questa.
1: Sì.
0: Dai.
1: Insomma, cioè andiamo
0: vabbè,
1: in pubblico.
0: Dai, io rispetto alla
1: no, per noi sì.
0: Prima, ragazzi. No,
1: per noi
0: me
1: sì.
0: Prego.
1: Anche se io sono un po' d'ansietta per sta finale di Coppa Italia.
0: Vabbè, ma dai.
1: Sì, ma dai.
2: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Siamo a dei lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet.
4: Dar Mattarello non ce venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
5: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
6: Oh, se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
7: Quelli che la Roma.
8: Quelli che la Roma.

0: Roma ci scrive: io ormai quando vado nei bagni pubblici divento Yuri Keki, sto in sospensione con gli anelli.
1: Immagine fantastica.
0: Buona giornata ragazzi e forza Roma. Grande Danilo, se no parole ti giuro. Bellissimo. Che immagine raccapricciante. Ti è Becca della Pedrelli, buongiorno Tonino, che ci manda Tonino? Che ci ha mandato? Ah, questa sarei io nei bagni pubblici. Oh, Sport anni 80. Ma chi è questo Sport? Non so, io me lo sono
1: tutto
0: perso.
1: Tutto Sport 80.
0: Non l'ho mai visto. Sì, Tutto Sport 80 è la pagina che ripercorre i... Glad Magic Water. Ah, ok, il profumatore, per il bagno.
1: Sì.
0: Madonna, ragazzi. Ma che antichità è sta pubblicità? Ma di chi hanno?

0: Luisa comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water. Perché la schiuma.
1: Comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water.
2: Di solito non lo pulisce.
1: No, perché nel water. Niente. Metto una schiuma attiva. Una schiuma attiva nel water.
0: Santo
1: di
0: Dio.
1: LED Magic Water.
0: Ah,
1: LED Magic Water.
0: Yuri Kaki, giustamente, ci scrive Sergio.
3: Ovviamente.
0: Ah, quindi quella era la schiuma attiva che ti evitava di pulire il bagno.
3: Esatto.
0: E quindi ti aiutava. Non è vero, perché lascia tutto il rigoletto colorato. Quindi
3: tra
0: questa
3: l'altro,
0: schiuma attiva fa veramente schifo. Comunque mi trovo molto bene con. Hai visto quelle cose dell'anatra WC che
3: come
0: attacchi?
3: No? Certo.
0: Solo che mio
3: certo.
0: figlio sistematicamente poi ci passa sopra lo scovolino e se lo porta a presso.
3: Benissimo.
0: Mi sembra cosa buona e giusta, esatto. Tra l'altro li abbiamo sempre montati male i profumatori per il water, sapete?
3: Ecco. Niente, adesso, è veramente quelli che il WC stamattina.
0: Oggi quelli
3: proprio,
0: che il WC, hai presente quelli, hai visto il gancetto che noi attacchiamo?
3: Sì.
0: Non va fuori, ragazzi.
3: Va dentro?
0: Il gancetto va
3: sotto?
0: Nell'incavo. Esatto, della tazza, perché come fai tu, ti siedi
3: certo.
0: col coso nel sedere, ti lascia il sedere, e già uno salsa, che tanto le mezz'ore ti alzi con le gambe addormentate, col
3: quando
0: cerchio.
3: Quando ti rialzi praticamente c'è per deambulatore, capito? A me meno mi succede questo.
0: Col cerchio dietro.
3: C'ho il girello,
0: le
3: capito?
0: Ore
3: proprio, bagno, quella
0: con la, capito?
3: Sì,
0: tipo,
3: sì.
0: Ah, si è alzato. E poi ci manca pure il gancio del profumatore.
3: Uno strato di pelle appiccicato. Scusate. Sopra.
0: Cioè,
3: sì, sì, uno strato di pelle.
0: Ci manca pure il gancio sulla coscia.
3: Sì, sì.
0: Va bene. Quello va ripiegato su se stesso e va infilato
3: certo.
0: nell'incavo. Vi dico questa cosa.
3: L'incavo.
0: Della tazza. Ti è beccato.
3: L'incavo della tazza.
0: Ecco. Nuovo format.
3: Trasmissione di cucina.
0: Cucina.
3: Wine. Con Pedrelli.
0: No, Wine è con la W però.
3: Da qua leggo male, mi sembra una W.
0: Cucina, buongiorno Romanisti, buongiorno Diacono. Trasmissione di cucina.
3: Va. Sarebbe bello.
0: Con Pedrelli conduttrice insieme a due fedeli collaboratori, ogni puntata 2-3 ascoltatori invitati al tavolo a discutere di Roma. Roma cibo, belle donne, successo garantito. Lo farò, lo
3: guarda,
0: farò.
3: Guarda, sarebbe veramente bello.
0: Lo farò, ragazzi, grazie Diacono.
3: Poi.
0: Sì, sì, siamo. Tanto non c'è niente da fare.
3: Allora sto...
0: Se qualcuno conosce quelli che hanno clonato la pecora Dolly,
3: ecco,
0: cortesemente se
3: clonate
0: mi
3: la Pedrelli.
0: Ti ve prego, non ce la faccio più, sono esaurita.
3: Clonatela.
0: Non ce la faccio.
3: Non
0: ce la
3: posso. Avrei bisogno anch'io di un altro Luca.
0: Un clone.
3: Un altro Luca Ferri.
0: Tanto si senta da qualche
3: e non una giornata in più. Perché tanti dicono mi servirebbe una giornata di 48
0: no, no,
3: ore.
0: No, no,
3: no, perché sarei capace di riempire anche quelle altre 24 ore aggiuntive.
0: Comunque,
3: e quindi servirebbe un altro Luca Ferri. Anche
0: comunque il WC tiene banco. Guarda che ci mandano anche una pubblicità sui tempi lunghi
3: certo,
0: sul WC.
3: Ma è giusto che sia così.
0: Ma il WC è meraviglioso.
3: Ragazzi.
0: Ah, vedi, Wine, cucina Wine.
3: Allora,
0: sì,
3: la, sì. Vedi. Che me bacchetti sempre.
0: No, ho bacchettato io Diacono, mi scrive Wine con la V, santo Dio,
3: vabbè,
0: già sono nervosa stamattina. E comunque per rimanere in tema, i bagni chimici non li batte nessuno. Mamma mia ragazzi, il bagno chimico di prendere l'ascensore, se sei una donna. Tu mi devi dire come fa una a mettere, come fai tu con lo slip, i pantaloni abbassati a non toccare sul coso tutto sporco.
3: Fortunatamente.
0: E ne hanno messo uno, geni del male, nel parcheggio a tre dello Stadio Olimpico.
3: Ok.
0: C'era un piccolo, un singolo WC chimico.
3: Un sebac.
0: Non so, esatto, non so che cosa, insomma, stavo andando alla macchina improvvisamente, no, fa pipì, pipì, pipì, pipì, corri con Hermes, io vado,
3: okay.
0: È andato, vabbè, lui se la cava bene,
3: certo.
0: Dico, vado pure io, allora, a parte la scomodità, ma non c'era luce, al buio.
3: Poi,
0: è stata un'avventura fantastica, sono uscita vittoriosa, ho detto guardiamo come mi concio, invece no, ce l'ho fatta ragazzi, facciamoci seri, parliamo ovviamente anche della nostra Roma tra una pisciatina e l'altra.
3: Esattamente,
0: guarda.
3: Esattamente, così. Allora, io ti leggo,
0: niente,
3: ti do il titolo.
0: Un coso, io gli direi di tatuarsi i baffetti neri.
3: Beh.
0: A Gasperini.
3: Io ti do il titolo.
0: Poi facciamo un bel balcone stile Piazza Venezia a Trigoria, al quale lui si affaccia la mattina. E detta
3: vabbè, là non servono neanche i baffetti, basta se fa la boccia.
0: Esatto.
3: Quindi è un po' più semplice. Allora, detto questo, Gasp fa piazza pulita. Staff, medici, dirigenti.
0: Via.
3: Vuole incidere di più e chiede chiarezza.
0: Via tutti.
3: Romani!
0: Romanissimi! Allora,
3: Romani,
0: rimarrò solo io. L'ho inventato io. Allora, cambierà in centro sportivo Giampiero Gasperini da Fulvio Bernardini.
3: Certamente.
0: Allora, intanto, se le parole sono pietre, quelle di le sue Gasp ha deciso di scagliarle contro il muro delle incomprensioni, o almeno ciò che ne resta, dal momento in cui Ranieri è stato fatto fuori dai giochi e Massara è destinato a seguirlo a breve. Tra l'altro, a proposito di Massara, avete sentito di Manna che il buon De Laurentiis lo lascerebbe partire? Sì, però chiede 10 milioni.
3: Ma e quello sai che cosa significa? Che non lo lascia partire.
0: No, non gioca a calcio.
3: Ma De Laurentiis, cara la mia quando fa
0: grande.
3: Così, lo sai perfettamente.
0: Non vuole, certo.
3: Basta, Manna si muove. Se no, esatto. cacci i soldoni e ti compri il direttore sportivo, capito come?
0: Secondo me il più gettonato può essere anche D'Amico, no?
3: No, può essere, lei può essere.
0: Dai, per dai. Il rapporto anche con Gasp.
3: Esatto.
0: Manna magari è più una soggezione col fatto che Conte...
3: Ma magari, sai, c'è un po' di nomi che sono stati vagliati, giustamente. E io, il buon Tony D'Amico, per tutta una serie di ragionamenti logici, continuo a tenerlo lì, in poll. Poi dopo, io, anche se può essere complicato, non so per quale motivo, no? Io, Giuntoli, continuo a non escluderlo.
0: Ok.
3: Però, a ragionamento, a rigor di logica... Se mi dovessi basare solo ed esclusivamente sulle parole di Mister Gasperini, dove dice che direttore sportivo e allenatore devono essere una cosa sola, un binomio unico, cioè D'Amico e Gasperini già sanno quello che devono fare. E D'Amico ha lo stesso modo di fare di Gasperini, cioè se Massara è un gentleman, quindi non è uno che magari lavorativamente parlando alza la voce, il vaffanculo facile, queste cose qua, D'Amico invece... lo trova normale, perché è come Gasperini e quindi vanno d'accordo proprio per questo.
0: Sì, no, ci sta.
3: E ti posso dire, questo te lo posso dire, che in risposta a qualche messaggino D'Amico è stato molto sibillino e non ha chiuso nessuna porta. Senza dire altro.
0: Aspettiamo, attendiamo risvolti, attendiamo. Anche se ovviamente possiamo dire che la partenza di Massara uno se l'aspettava praticamente, ti dico, lo stesso giorno di Ranieri, ma quasi. E io continuo a dire,
3: vediamo.
0: Non lo so.
3: Lui comunque sta facendo il professionista, perché Ricky Massara è un professionista.
0: No, non lo so, mi sembra
3: tu
0: che...
3: Tu c'hai un pochino la sensazione come se alla fine lui potrebbe anche restare.
0: Magari arriva un altro tipo di dirigente alla Paratici che può
3: affiancarlo.
0: Esatto.
3: Pure se arriva Giuntoli può restare a Massara.
0: Esatto, quello dico.
3: Già D'Amico sì, no.
0: Esatto,
3: D'Amico.
0: Dipende
3: ma
0: dal...
3: se arriva Giuntoli può restare a Massara.
0: Esatto, dipende dal nome, perché la Roma è priva di tante figure sopra il direttore
3: certo,
0: sportivo,
3: perché
0: lui, no?
3: Perché Giuntoli potrebbe
0: manca
3: far
0: direttore
3: generale.
0: Esatto, manca il direttore generale, manca, l'abbiamo detto più volte, una figura, quella che fa da raccordo tra il reparto tecnico e quello sportivo, insomma... non lo so, io non lo so sinceramente se vedo tutta sta partenza imminente di Massara, ma è un sentore mio,
3: ma certo,
0: non,
3: ma
0: è,
3: certo,
0: non sto dicendo
3: qui,
0: nulla,
3: no?
0: Mi sembra un po' come se c'era fretta di fare pulizia facendo passare, l'avevamo detto qui, no, Gasperini come esecutore, il tagliatore di teste. E invece mi sembra che lui, per carità, dimostri sempre disappunto anche nelle ultime parole. Beh, ha dato una bella stoccata a Massara, però alla fine il feeling tra direttore sportivo e mister si trova nel momento in cui il mister ti chiede A e tu gli porti A,
3: certo.
0: E ti dice guarda, mi è avanzato pure qualcosa per B, non si sa mai, ti ho portato pure B,
3: esatto.
0: Quindi poi se loro non vanno d'accordo, non vanno a cena fuori, non hanno un rapporto d'amicizia, ma lo hanno perfettamente a livello professionale, perfetto a livello professionale, oggettivamente a me frega poco se siano meno amici fuori,
3: esatto,
0: dal Fulvio Bernardini o fuori dal campo dello Stadio Olimpico. Quindi ti dico che non lo so, ho questa sensazione, pure perché la partenza di Massara significa comunque fallimento per due terzi di un progetto che è partito quest'anno, no? Quindi non lo so, bisogna vedere. Certo è che Gasperini mi piace perché è molto tosto, e comunque sia si sta tra virgolette dettando legge, mi sembra un po' eccessivo dire questo, ma quantomeno si sta imponendo. Io dico, l'ho sempre vista una cosa positiva, anche il suo malcontento, quindi anche il suo imporsi, secondo me è frutto di un mister che non vuole scendere a compromessi.
3: Beh, penso che questo virgolettato, che poi io abbiamo ascoltato tutti in diretta, sia proprio eloquente in merito, no Robby? Io lavoro però con le mie idee, se devo farlo con quelle degli altri, meglio trovarmi un altro posto.
0: Appunto.
3: E tu sta roba qua l'hai praticamente annunciata a inizio marzo? Cioè,
0: sì.
3: C'è un contenuto che abbiamo fatto uscire dove Gasperini non scende a compromessi,
0: come
3: non
0: no?
3: È, no?
0: Allora, quando si vedeva nel malcontento di Gasperini un qualcosa,
3: esatto,
0: di negativo, e invece io dicevo scusate, io ci vedo del positivo,
3: certo,
0: in un mister che mette, il titolo del nostro reel era una Roma al bivio.
3: Certo,
0: era questo,
3: certo.
0: Ma era o tengo il mister l'accontento, perché poi dopo la società adesso si ritrova nel dover per forza accontentare il mister, perché se tu non l'accontenti la tifoseria ti dice per l'ennesima volta tu società non hai accontentato il mister, quindi la colpa è la tua e senti Gasperini da responsabilità. Se tu lo accontenti e le cose non vanno, la società non può prendersi nessun attacco, perché se, guarda Conte al Napoli, voleva Lucca e Lang e Romelu Lukaku e quant'altro. Per me il Napoli quest'anno ha fatto veramente schifo, ha fatto uno sfacelo partendo dal campionato, passando per la Coppa Italia,
3: sì,
0: senza menzionare la Champions League, che è veramente la vergogna delle vergogne. Sì, gli infortunati, quello che te pare, ce l'abbiamo avuti tutti gli infortunati, e te sei comunque il Napoli, è una signora panchina, anche se ti si infortunano McTominay, Anguissa e tutti quei giocatori,
3: certo,
0: sui quali hanno fatto
3: affidamento. Perché poi
0: ha avuto
3: degli inciampi con Copenaghen e PSV Eindhoven, cioè PSV Eindhoven gli ha fatto 6
0: gol. Lukaku messo fuori rosa, poi giustamente,
3: sì,
0: ci ricorda
3: Dani.
0: Sì, ho capito, però te comunque hai preteso delle cose, ti sei lamentato pure che avevi troppi giocatori.
3: Porca
0: ce lo
3: miseria,
0: scordiamo.
3: 9 giocatori,
0: 9
3: nuovi
0: giocatori
3: sono troppi,
0: ma va a cagare, cioè Conte sinceramente.
3: Tanto per rimanere in tema quelli che
0: esatto,
3: Fucci.
0: Esatto, perché mi stavo un attimo dimenticando del Fucci. Allora, oggi ci parla
3: fermare,
0: di Lazio, scrive 007.
3: Beh, oggettivamente, quelli che Fucci
0: siamo
3: parla
0: cattivi,
3: di Lazio.
0: Siamo
3: allora,
0: cattivi.
3: Sono le 10:02.
0: GR.
3: Olè.
0: Pubblicità e torniamo.
2: Quelli che la Roma.

0: studio con quelli che la Roma, Roberta Pedrelli e Luca Ferri, stamattina a tenervi compagnia fino alle ore 12, anzi no, Luca fino alle ore 11 circa, yes. Poi mi abbandona.
1: Eh sì, devo portare.
0: Quindi
1: .
0: Facciamo così, cari maschietti all'ascolto, e anche cari donne all'ascolto. Dopo le 11, vabbè, chiamo Federico Marconi, ma esatto. Poi apro le dirette, prima no.
1: Prima te va, dopo le altre.
0: Scommetti che dopo dalle 11 in poi mi chiamano tutti e mi fanno compagnia.
1: Cristian, dove sei? Perché ancora non hai mandato il buongiorno a Roberta, Cristian? Non va bene così, lo dico subito.
0: No, perché poi, tra l'altro, questa è una cosa che io ho notato, quando io mi sono ritrovata da sola, è accaduto spesso in studio, puoi capire come vogliono bene.
1: Ma certo,
0: mi chiama Alessione, Tonino, Fabrizio, Piero.
1: Ma giustamente.
0: Bravi, chiamate.
1: Piero dove
0: Piero,
1: sei?
0: Piero stamattina dorme, stamattina si riposa oppure ha da fare. Allora, intanto Baghi scrive, poi se la società accontenta il mister e poi non arriva nei risultati, la responsabilità cade su di lui. Sì, certo. Per quello parlavo di una Roma al bivio, dove adesso la proprietà è quasi obbligata ad accontentare il mister, perché se non accontenta il mister in un modo o nell'altro, anche perché pure che rimane il buon Massara, intanto Tonino sei un deficiente, cosa mi sta mandando, io non ho parole. Se non accontentano il mister, i Fredkin si prendono le critiche, già è apparso uno striscione nell'ultima in casa.
1: Vero.
0: Contro la proprietà, no? Perché comunque c'è quella fazione di tifosi che non ha gradito come sono andate le cose con Ranieri, e quindi comunque sia, insomma, c'è questo striscione che scriveva in sintesi che è la peggiore gestione che abbia mai avuto la Roma, Fredkin out. Io non sono d'accordo, dico la verità, siamo un po' purtroppo confusi nel mettere nello stesso calderone Pallotta con i Fredkin, perché è stata talmente una cosa, no?
1: Allora sì, si fa questo errore.
0: Sono due gestioni comunque non ottimali sicuramente,
1: esatto.
0: In maniera diversa, Pallotta era solo interessato, veramente solo interessato ai soldi, no, che i Fredkin non lo siano prima che dite
1: certo.
0: Ah, perché loro no, sì, ovvio che qualsiasi proprietà a capo di una macchina, che sia una squadra di calcio, una squadra di club, sia interessato a monetizzare, a non caricarsi di debiti, però c'è una gestione diversa, mentre in Pallotta vedevo un'intenzionalità nel fare quella gestione,
1: okay.
0: Quindi dire ok Alisson ti vendo, ok Salah ti vendo, già sa, Rudiger ti vendo,
1: però
0: vedevo e nonostante i posizionamenti lì, poi vedevo proprio un fregarsene, perché la Roma andava in Champions, la Roma arrivava seconda,
1: esatto.
0: Quindi lì tu non dovevi smembrare, dovevi un attimo tenere e andare magari poi a conquistare qualcosa di più. Lì invece c'era uno smembrare continuo. I Fredkin paradossalmente dall'altra parte hanno una gestione confusionaria, un po' dettata dal caso e l'algoritmo, forse hanno pensato che solo portare il nomone potesse bastare, no? Che sia Lukaku, che sia Paolo Dybala e Mourinho, e possiamo ammettere che colpi di scena sono serviti, perché se no in 20.000 ad accogliere Dybala non ci vai, in 7.000
1: certo.
0: A Ciampino non ci vai, quello che è successo quando è arrivato Mourinho non sarebbe successo. Quindi un po' ce l'hanno buttata in caciara, sono stati bravi. Solo che poi dopo il settimo anno di gestione, ovviamente tu adesso hai bisogno di persone scelte con un certo tipo di ragionamento e una proprietà che si metta a disposizione della persona che sceglie. In questo caso al primo posto c'è Gasperini, quindi io spero che sia arrivato quel cambiamento. Quando parlo di vero anno zero mi riferisco al fatto che ci sono dei componenti, poi dopo anche Ranieri era stato scelto in maniera furba, dopo, no? Dopo la scelta incomprensibile di Juric. Però adesso possiamo dire che quest'anno eravamo partiti con un trio non scelto dall'algoritmo, scelto sulla base comunque anche di consigli di Ranieri. Ora, se tu scegli Gasperini e mandi via Ranieri perché ha portato polemiche, e ci sta in una logica di società, perché magari tu hai provato a mettere a posto i pezzi, ma Massari e Gasperini hanno detto no, e idem Ranieri, non ci sopportiamo, me ne voglio andare e basta. E oggettivamente spero che abbiano capito che l'ultima chance che hanno è quella di accontentare il mister e basta.
1: Certo.
0: Basta, non ci stanno più scuse.
1: Ci sono voluti 7 anni per capirlo. Ma io ancora non sono così convinto.
0: Dice?
1: Non so ancora, io non mi fido. Robè, io ancora non
0: mazza
1: mi fido.
0: Mazza, questi quattro innesti importanti, se li merita Gasperini, ce li meritiamo tutti.
1: Certo, ma certo, però perché Gasperini l'altra sera ha dovuto ancora una volta sottolineare sta cosa? Ancora non c'è stato questo incontro con la proprietà, chiarificatore sul futuro prossimo. Cioè, raga, io sfido chiunque oggi a dire sì, mi fido ciecamente dell'operato dei Friedkin. Cioè, io non credo che ci sia qualcuno che si fidi ciecamente di loro. Io personalmente non mi fido. Tanto... Voglio vedere con i fatti se faranno quello che stiamo dicendo. Perché sennò veramente sarebbe una follia, capito? Cioè, resterei per l'ennesima volta deluso se ma dovessero sì, far
0: no,
1: contrario.
0: Ma io sinceramente ti dico che non penso che loro possano permettersi di bucare colpi di mercato, sinceramente, anche perché poi alla fine le parole di Gasperini quando parla di Wesley e di Malen trovano riscontro assolutamente nella prestazione che abbiamo visto. Poi diciamo che Gasperini voleva l'incontro con Ryan e con Dan più che altro, e arriva Corbin allo stadio, quindi sicuramente anche sta mossa non è che è stata proprio carina. Gli mandi il terzo, voglio dire, intanto dobbiamo chiamare anche Bovaio, esatto, per favore, perché ho già meno tempo che poi ha un impegno, quindi ci facciamo
1: okay.
0: un quarto d'ora di chiacchierata, ce la facciamo subito dopo la pubblicità.
1: Esatto.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
8: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.
9: Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi.
10: Vediamolo, vediamolo.
9: Bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
11: Pronto?
12: Continua a non sentire, così sendo poco, non sendo proprio.

0: sono i nostri amici, sento sì i miei sentimenti.
1: No, senta,
0: ma voi mi sentite?
1: Sì, purtroppo.
0: Noi sì,
1: sì.
0: Mi sentite?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Così sento poco, non sento
1: ecco,
0: niente.
1: Tieni la cuffia allora. Ecco, così. Ci sente?
0: Mi sentite?
1: Sì.
0: Questo è un gioco,
1: non
0: certo,
1: divertimento
0: in compagnia.
1: Guardi, è un divertimento solo suo, noi non ci divertiamo affatto.
0: Ci sentiamo.
1: Ecco.
2: Ci sentiamo con il nostro Franco Bovaglio. Buongiorno Franchino, ben trovato.
3: Buongiorno Franco.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Oh, eccoci.
4: Eccoci, allora, prima che mi dimentico.
2: Vai.
4: Bisogna che saluto Nello. Nello ci ascolta da una vita.
2: Grande Nello.
3: Ciao Nello.
4: Ieri mi ha mandato
2: che bel nome romano di una volta.
4: Che me ne saluti mai, io da quando
3: ragione.
4: Ho iniziato il racconto sempre. E Nello c'ha ragione.
2: Grande.
3: Grande Nello.
4: L'abbiamo salutato e lui va porge i suoi saluti a tutti voi, chiaramente.
2: Grande, grande.
3: Noi lo salutiamo e lo abbracciamo.
2: C'era uno zio di mio padre che si chiamava Nello.
3: Grande zio Nello.
2: Esatto.
4: Ma io Nello. Lo conosco dai tempi dell'università perché
2: no, mi c'è Nello, c'ha un villone alloggiato.
4: Attenzione, ci ascolta sempre, era doveroso perché chi ti ascolta sempre è doveroso. Insomma.
3: Assolutamente sì. E noi lo abbracciamo forte e lo ringraziamo.
4: Anch'io. Allora,
2: da dove partiamo?
4: Una cosa che voglio dire.
2: Sì.
4: Oggi sto a raffica.
3: Grande,
2: vai.
3: Sta carico Franco.
2: La raffica di Bovaglio. La raffica di Bovaglio, vai.
4: No, ma

0: la partita contro l'Inter è stressata.
1: Quando fanno il calendario, mettono 3.000 paletti nel calendario. Io ci sono andato tante volte ad assistere alla compilazione del calendario quando scrivevo per il tempo, no, eccetera. Mettono 3.000 paletti, ma non lo sanno che ci stanno gli internazionali di tennis a Roma quella domenica? Non lo sanno? Certo che lo sanno. Certo. Solo che loro provano sempre a fare la cosa per mettiamo a mezzogiorno e mezzo e vendiamo i diritti, come ha detto
2: Simonelli.
1: Io lo chiamo Coso ormai.
0: Coso,
1: perché tanto ormai c'hanno tutte definizioni inglesi, ma quello voglio imparare.
2: Vabbè, comunque Simonelli.
1: Vendiamo i diritti in Asia, perché a mezzogiorno e mezzo in Asia è sera, no? Quindi vedono la partita di sera. Io me lo figuro il coreano che sta lì, che sta segnato che è 17 maggio, a sera c'è la partita Roma-Lazio, non può fare altre cose. Ma te piace.
2: Può piacere.
0: Quindi tu saresti per un rinvio del derby?
1: Allora, a prescindere che io non giocherei mai il derby, perché vederli mi dà pure fastidio. Quindi ero contento quando stavano in Serie B, perché così il derby non c'era. Questo è per chiarire il mio pensiero sul derby. Meno c'è e meglio so. Però, visto che si deve giocare e visto che il calendario lo fate sapendo tutto, evitate di metterlo nella domenica che c'è la finale degli internazionali di tennis.
0: Ma è proprio la partita in generale, magari che non la metti, fai tanti anticipi, posticipi, la metti proprio da domenica.
1: No, perché gli è capitato che la Lazio è andata in finale di Coppa Italia, non potevano anticiparla al sabato, poi ci sono problemi di ordine pubblico.
0: Ma io parlo proprio di una partita, allora Franco, io parlo proprio di una partita in generale. Tu lo Stadio Olimpico, la domenica nella quale sai per certo che c'è la finale di tennis, parti dalla certezza che c'è la finale, e in automatico tu lo Stadio Olimpico lo occupi o di sabato o di venerdì o di lunedì. Per quale motivo tu lo occupi allora di, poi allora oppure la sera, la finale c'è alle 3.
1: La sera non si può fare perché dopo c'è l'ordine pubblico.
0: No, Franco, aspetta, io sto andando oltre al derby, sto dicendo, quando gioca la Roma, comunque c'è sempre la stessa confusione, quando il derby ovviamente maggiore, grazie. Anche se quest'anno, ricordiamoci che i tifosi della Lazio non ci saranno, perché
2: ma stanno dentro, stanno fuori.
0: Sì, certo, però
1: stanno a Ponte Milvio, pure peggio.
0: Sì, sto dicendo che al di là
1: ancora,
0: certo, ma al di là di questo, dell'ordine pubblico che è fondamentale, io parlo proprio di una partita, cioè tu dovresti proprio sbarrare una partita a Roma la domenica nella quale sai che c'è la finale di tennis, quindi partendo da quell'impedimento, quell'impedimento tu piazzi quella partita di maggio o il venerdì o il sabato o il lunedì, cioè ormai si gioca sempre, non è come prima che dici cavolo si gioca tutti la domenica alle 3 e siamo tutti là con la radiolina a sentire un po' di uno un po' di un altro, c'è possibilità.
2: Ma recentemente,
1: ma poi nelle ultime due giornate non c'era contemporaneità, adesso non c'è partita.
0: Esatto, bravo, anche quello.
2: Bravissimo. Ma recentemente era successo sempre in concomitanza con la finale degli internazionali che si era giocato Roma-Milan, ti ricordi?
0: Come
2: una
0: no?
2: Cosa
0: certo, me lo ricordo molto bene, purtroppo. Io praticamente stavo pensando di uscire sabato e poi di andare a dormire direttamente nel parcheggio in Acre dove metto la macchina, così domenica già sono pronta. Che domenica devi uscire da casa alle 11, alle 10.
1: Ma le cose si sanno prima, basta avere un po' di cervello quando ha ragione Sarri quando dice quelle cose.
0: E Gasperini Sarri, che gli risponde per le rime, ironizza sul caldo.
2: Vabbè, ma ha fatto 0-0 Gasperini, capito, non ha detto niente di che.
1: Tu metti una partita a mezzogiorno e mezza, già l'andata erano 37 gradi, al ritorno siamo a maggio, magari ne so meno perché qui si capisce che tempo è a maggio,
2: sì, infatti.
1: E tutto quello che pare, ma è proprio l'insulto al derby romano giocarlo a mezzogiorno e mezza.
2: Sono d'accordissimo,
1: scusate, ha detto bene Sarri, ma Milan Inter la giocano mai a mezzogiorno e mezza?
2: Ma che?
1: No, mai.
0: Vabbè, diciamo che purtroppo siamo stati un po' stronzi, scusa il francesismo, noi che dopo tre anni ti rimettono il derby di sera e succede il panico. L'hanno dovuto rimettere di giorno per forza, ragazzi, perché l'avevano rimesso serale il derby. Poi tra l'altro hanno parlato anche dell'attenzione che suscita il derby, e qualcuno ha parlato dell'Asia, ha detto quell'orario è comodo per l'Asia.
2: Simonelli lo diceva prima Franco.
0: Sì, sì.

0: sei d'accordo con questa cosa?
1: Che cosa della Lega? Come, che qualifica?
0: Grandi cinesi che si guardano il derby.
2: Il poro si chiama, guarda, adesso ti dico proprio il nome specifico. Lui si chiama Simonelli. Adesso ti dico
1: Simonelli, che ruolo c'ha nella Lega? Dimmi.
2: Ora te lo dico.
0: Lui non lo
2: è il presidente della Serie A. È proprio il presidente della Lega Serie A.
1: È semplice.
2: È il press.
1: Non è CEO, General Advisor Superior Mister Vattro Pesca, no, è sempre semplice presidente,
2: Ezio Simonelli.
0: Grandizione.
1: Facilmente presidente, no? Esatto. In italiano, insomma, non c'è bisogno, perché in inglese è uguale presidente, insomma.
2: Tra l'altro è anche il presidente di Mediaset Italia.
0: Ah!
2: Sto leggendo, mondo, eh? Presidente del collegio sindacale di Sisal Group e di Mediaset Italia.
1: Sì, ma vedi, nella nostra società, se tu vieni dimissionato da una parte contro l'altro, liquidazioni dorate, vai a finire a far presidente da un'altra parte. Cioè, non è che vai a casa e ti girano tutte le poltrone, capito?
2: Ma certo.
1: Un giorno che uscirà dalla Lega farà il presidente dell'associazione della raccolta dei topi morti, che ne so, io non lo so adesso, ci saranno mille associazioni in Italia che...
2: Pensa che lui
1: ragazzi,
2: è stato...
1: ma porca miseria, ma vi rendete conto, hermano, ha ragione proprio Sarri, ma c'è da essere proprio... O lo fate apposta, e secondo me lo fanno apposta,
2: ma
1: perché
2: certo.
1: Poi gli è scappato a Simonelli, vendiamo i diritti in Asia, perché non posso credere che questi che sono presidenti di tutto e ovunque poi non sanno che giocano gli internazionali di tennis... E dice c'è pure il derby, ma lo mettiamo alla penultima giornata, il derby diventa una partita interessantissima, ci rendiamo i diritti in aria, così facciamo un
0: grandissimo Simonelli, ma lui? Ma lo sai chi è Simonelli, Franco? Lo sai chi è Simonelli, chi era? Lo storico commercialista di Silvietto Berlusconi.
2: Te credo che è il presidente dei Mediaset Italia.
1: Io penso che cadete tutti davvero.
2: No, era così tanto per fare un po' di informazione.
0: Io non me lo ricordavo.
2: È tanto per fare un po' di informazione.
0: Ma non me lo ricordavo. Va bene.
1: Tutti dal pero.
0: Non me lo ricordavo.
1: Io ci resto sul pero.
0: No, io non me lo ricordavo. Mo che c'entra il pero? Mo ricordo. Non lo sapevo che fosse.
2: No, va bene. Neanche. Anche i giovani non è che possono saperlo, capito? Fra, quindi, siccome ci ascoltano anche i giovani.
1: No, certo.
0: Ringraziando Dio.
1: È un'informazione giusta che dare. No, io dico fate bene.
2: Però fai bene pure a di. Insomma, che non bisogna cadere dal pero. Fai bene.
1: Io voglio restare sul pero un po'.
2: E fai bene, Fra, perché tanto qua.
0: Ma perché voi pensate così, no?
1: La cosa bellissima, ma scritto c'è niente, però mi fa ridere, dico. Dice Salvini si è opposto a tutte le politiche green dell'Europa e poi riceve la famiglia che vive nel bosco, che è la più green di tutti. È tutta una contraddizione qua.
0: Ma perché non mi si scarica? Ah, ecco.
1: Tutta una contraddizione.
2: Scusa, mamma mia, veramente.
1: Ma però dicono tutto il suo
0: però va bene tutto, però secondo voi... Al Milan, Fra, ma ci senti? Sei diventato Marcello? Non ci sente Franco oggi? Secondo voi?
1: Anche lui è da ridere.
0: Sì, ho capito, ma uno cerca di interagire anche. Intanto, volendo, buongiorno. Allora, ma secondo voi, no? Al Milan e
2: sì.
0: A Mediaset, per quanto se ne dica, Silvio Berlusconi, non so rimpiangono.
2: Porca miseria.
0: Per me sì. Ma
2: che sori, però a parlare con i tifosi del
0: Mediaset,
2: Milan
0: se
2: oltre
0: lo rimpiangono,
2: che Mediaset.
0: Ragazzi, dai. Dai.
2: Ma ovviamente sì.
1: Ma adesso tu sentite. Adesso possiamo dire tutto quello che vogliamo, non entriamo in un discorso politico.
2: No,
0: politico,
2: sull'imprenditoria.
0: Esatto, quello.
1: Ma magari avessi un presidente a Roma.
2: Hai capito come?
1: Ma ragazzi, ma quello come imprenditore non gli potevi dire niente. Ma poi no. Dopo tutto il resto,
2: certo.
1: Lasciamo perdere.
2: Certo.
1: Possiamo anche calare 10 veli per il pietoso.
0: Sì, ma gli sono cadute tutte le accuse che gli hanno fatto, Scusate. E poi vi posso dire una cosa, siete proprio dei rosiconi, perché lui ha fatto quello che tutti gli uomini sognano.
2: Roberta, fare la finita,
0: sì, rosiconi che non siete altro.
2: Roberta,
0: dai, su, forza. Vabbè, io scusate, io...
1: Scusate. Però calcisticamente parlando,
2: ma certo,
0: oh, voi avete detto tutto il resto,
2: ma io stavo pensando al Milan degli olandesi,
0: io ho detto Milan e Mediaset, voi dite tutto il resto,
2: ma come parli del Bunga Bunga,
0: ma voi avete detto tutto il resto, io tutto il resto,
1: no,
0: secondo
1: io
0: me
1: parlo, io mi attengo al Milan, il Milan,
2: io pure,
0: atteniamoci,
1: lui
0: allora
1: di un Milan che aveva un principio fondamentale e che è quello che dovrebbe seguire ogni società di calcio: bisogna vincere in Europa e nel mondo, non in Italia. Lui con uno scudetto ha vinto due coppe dei campioni, sì, due supercoppe, sì, intercontinentali, perché lui aveva capito che se tu dai alla tua squadra una dimensione internazionale importante, allora sì che metti a posto i bilanci. Ecco perché io batto sempre sul tasto che la Roma in Europa ci deve stare. Ecco perché secondo me la cosa più brutta che è capitata alla Roma quest'anno è stata l'eliminazione in Europa League con Bologna, perché tutto il resto me ne frega niente, ma in Europa tu ci devi stare, e con Mourinho ci stavi fino alla fine, è questo che ha reso grande la Roma in Europa negli ultimi anni, state sempre lì, arrivate nei semifinali, in più finali, semifinali, finale, quarti di finale, non uscire, e questo è il mio rammarico della stagione di quest'anno, perché poi magari uscivo con l'Aston Villa, però ai quarti di finale c'era arrivato. Perché in Europa devi stare, è lì che ti fai il pedigree, come dicono quelli bravi. E Berlusconi l'aveva capito, perché diceva: a me non interessa tanto vincere uno scudetto, cioè mi interessa perché mi fa fare la Coppa dei Campioni, perché a quei tempi era così. Però poi la Coppa dei Campioni la vinco, e se la vinco la rifaccio, e se la rifaccio la rivinco, poi vinco la Supercoppa Intercontinentale, e poi vinco la Coppa Intercontinentale, scusate, la Supercoppa Europea e tutto quanto, così che si fa.
2: Sono perfettamente d'accordo.
0: Senti Franco, visto che ha pochissimo tempo, cosa ne pensi di questa questione dei rinnovi, no? Del fatto che Gasperini non voglia stravolgere la squadra, comunque mi ha copiato, mo vo' ha detto, non voglia stravolgere la squadra e voglia tenere comunque i senatori, mi ha copiato palesemente, dai, mi ha detto: ma fammi sentire un po' questa ispirazione di sta Pedrelli, io voglio fare il senior consultant di Gasperini, e che voglia tenere giocatori anche come Celik e Stefani Sharawi, sei d'accordo?
1: Allora Gasperini dice sempre due cose: che ha trovato un gruppo moralmente intatto, solido, compatto, che non si piega, e che gli piace come gruppo squadra, diciamo così, e poi che se devo, non devo rinnovare a quelli che ci sono, che mi fanno comunque arrivare quinto, dice lui, no? Come riprendendo le critiche che facciamo tutti,
2: sì,
1: per prendere altri che mi fanno arrivare ottavo o nono, mi tengo quelli che ho e cerco di rinforzare il gruppo che ho. Questo l'ha sempre detto Gasperini, coerente questo. Quindi se lui, dato che ora a lui è stata affidata la chiave per aprire il futuro della Roma, ora bisogna affidarsi a lui. Se lui pensa che i rinnovi vanno fatti perché ci sono giocatori in questo gruppo da rinnovare che gli sono utili, che gli danno solidità morale, attaccamento alla maglia, volontà di seguirlo e tutto quanto, si segua quello che dice Gasperini. Certo, poi bisogna fare i conti, cioè io ti dico che mi ritengo i Cristante, gli Sharawi, Pellegrini e tutti i paratesi che Gasperini li vuole, però facciamo due conti e abbassiamo gli ingaggi, perché più quello ha detto dato fino ad oggi ti costa più. Questo è il discorso, che tu vuoi tenere Celik, mi va bene, quanto prende Celik? 3 Celik,
0: intanto
1: qua, io,
0: no, intanto si era
1: qua, non ti posso dare.
0: No, intanto si è, ieri con Luca parlavamo del fatto delle notizie che escono, e mi sembra che Celik sia stato uno di quelli che era già alla Juventus, si è beccato i fischi di tutto l'Olimpico perché sembrava che avesse raggiunto questo preaccordo, lì te voglio, con la Juventus di 4 milioni, e nessuno ha smentito la cosa, perché a mio avviso, secondo me, se parliamo di Beppe Riso che va a parlare dei contratti praticamente già firmati, l'ha fatto due mesi fa, di Cristante, dei giocatori che segue, ma chi altro segue lui? Anche Mancio, poi chi altro ha?
2: Baldanzi,
0: esatto, e di trattative che poi alla fine non hanno visto nessuna firma nero su bianco. Secondo me rientra nella strategia di far girare il nome dei propri assistiti, chiamiamoli così, anche il fatto di non andare a smentire un probabile interesse di una squadra, a meno che non lo faccia magari la Juventus, che dice no, a noi proprio De Celik non ce ne frega niente. Questo perché ieri con Luca parlavamo del fatto che Angeligno abbia scritto fake sul suo profilo Instagram quando è venuta fuori l'indiscrezione che lui avesse chiesto la cessione direttamente ai Fredkin. Lui ha smentito subito dicendo fake. Allora ci si chiedeva perché quando si legge di un preaccordo con il Boca Junior per quanto riguarda Paolo Dybala nessuno va a smentire. Io però volevo ricordare a Luca, cosa che mi è venuta in mente ieri sera in trasmissione, che su Angeligno uscì una notizia, ora non ricordo lui dove stesse, di preaccordo per cambiare squadre e quant'altro in tempi non sospetti, lui mi scrisse fake esattamente alla stessa maniera, invece poi se n'è andato, e come, quindi
2: è un suo modo di comunicazione,
0: sì, però poi il fake che ti scrive il giocatore non è detto che poi corrisponda a realtà, no? Quindi io dicevo
1: sempre ammesso che sappia cosa significa fake.
0: Dai,
1: no però io l'inglese non lo so, capito? Quindi io per dire, sarei, se scrivessi io fake,
0: tu dici boh, che significa? No, però questo per andare comunque poi ad avallare la tesi, dove tutto è comunque in sospeso, no? Dove si sta aspettando,
1: stanno aspettando
0: degli sviluppi. Anche il posizionamento della Roma determinerà o meno il percorso da fare, no?
1: All'allenatore. Tu hai dato all'allenatore la chiave per aprire il tuo futuro. Ora lui la usa. Deve usarla lui. Se lui pensa che Mancini, Esciaraui, Celic, Pellegrini, Cristante servono, e si rinnovano.
2: Allora io...
1: Dybala, ecco, Dybala, per scordare, serve.
0: Esatto. Dybala, sì.
1: Se pensa che non servono, no. Però se si rinnovano...
0: Scusa, ma guardando...
1: A cifre inferiori.
0: Ma guardando il match contro la Fiorentina, no? Per quanto si è detto che la Fiorentina non avesse obiettivi, è venuta lì, insomma, tanto per, che poi è una cavolata, perché no, è una cavolata, perché il Verona pareggia con la Juve, se non c'ha obiettivi la Fiorentina, che matematicamente ancora non è fuori pericolo dalla zona retrocessione, eh?
1: No.
0: Certo, dovrebbe succedere il cataclisma,
2: deve fare un pareggio.
0: Sì, però sto estremizzando il concetto, no? E il Verona allora che mordente aveva contro la Juventus, se non quello di rivalsa, di dire me la porta a casa e retrocessa? Da 100 anni il Verona, cioè, voglio dire.
1: La partita era iniziata che la Fiorentina, nei primi 10 minuti, ti ha prestato bene.
0: No, dico, ma non ti è piaciuta quella calma? Un po' mi sono annoiata, troppo calma, ti dico la verità.
1: No,
0: però non
1: no,
0: ti è piaciuto. A me è piaciuto tanto vedere riscaldare sotto i miei occhi Dybala e Sharawi con Giolkowski, con Ghilardi, con i giovani. A me è piaciuto, cioè, il fatto di dire ok, entrano dei giovani comunque per dare un po' di respiro alla difesa, no? A determinati componenti, ma entra anche qualcuno d'esperienza. A me questo mix piace. Sono sincera.
1: Sì, però vedi, più che i rinnovi, il problema per me nella Roma è che se oggi arriva uno, qualsiasi, e vada male, e gli dici quanto prende la Roma? 3, io te do 5. Vada a Svila, quanto prende la Roma? 4, io te do 8. Tu come li tieni quelli? Vada a Wesley.
0: È per quello che bisogna abbassare tutto ciò.
1: Non è tanti i rinnovi. Cioè, i campioni che c'hai sono i campioni che devi trattenere. Perché io ho fatti tre nomi che secondo me sono...
0: Ma perché tu hai paura di... E io tutta sta roba, anche in relazione ai ricavi di giugno, che poi tra l'altro si sono già abbassati, perché ricordiamo che il main sponsor Bet Live verserà 50 milioni nelle casse della Roma, divisi in 3 anni chiaramente, quindi una parte, facciamo una media, 18 milioni circa più o meno, andranno già nel bilancio di quest'anno, e quindi saranno da mettere in quei ricavi che la Roma deve fare entro la fine di giugno. Ma ci sono tante cessioni: Abdulhamid, Baldanzi, Daniele De Rossi è scattato il rinnovo in automatico con il Genoa, che rimarrà in Serie A, e quindi Baldanzi che verrà riscattato sono circa 10 milioni. Devono entrare ancora i soldi, pochi, di Aldor Shomurodov, ma devono entrare anche quelli, sono 7, quindi voglio dire, già siamo a 17 milioni. Perché pensare per forza a una cessione di un big? Al limite, se
1: non penso a una cessione, non hai capito. Non penso a una cessione. Penso che se arriva qualcuno e gli comincia a mettere questa buccia nell'orecchio ai tuoi campioni, Svilar, Wesley,
0: vabbè, quello può succedere sempre, certo. Però Franco,
1: certo. Dice quanto prendi, io te do il doppio, poi lo sai,
0: vabbè, ma quello, può succedere pure all'Inter, che garantisce, esatto,
1: lo so,
0: cioè,
1: noi pensiamo alla Roma e lì come li trattieni? E lì il punto, non li trattieni.
0: Allora, so, però... no, allora innanzitutto cadono i paletti che ci impedivano di avere un valore di rosa superiore a quella della stagione antecedente, e parlo di Settman Agreement, era una bella croce, perché il Settman Agreement prevedeva che tu dovessi sempre rifare una rosa e non superare il budget, chiamiamolo così, della rosa dell'anno precedente. Quindi il cavillo era quello, scadendo quel paletto tu puoi anche andare a permetterti di aumentare determinati ingaggi, ma chiaramente di dare anche degli stipendi consoni, perché se no ci andiamo a sfracellare, poi ricominciamo un'altra volta, tutti gli sforzi fatti vengono vanificati. Io ti dico, 3,5 milioni magari ha un Gianluca Mancini, io glieli darei pure, magari a scendere, magari inserirei dei bonus, no, perché comunque ha fatto 30 anni. A Cristante gli darei, per quanto lui garantisca la presenza, forse un po' meno di 3,5, se proprio vado a quantificare insomma quello che prende, e devo avere un parametro degli stipendi che prendono i big. Tra questi big c'è Svilar, che ha impuntato i piedi, ha voluto 4 milioni se ti ricordi. Svilar alla fine l'hanno accontentato, di qui c'è scritto 3,5, non so perché, ma lui ha voluto 4 e 4 le abbiamo dato. No, sì, ma a volte fa delle cose strane calcio e finanza, non so perché mette,
2: perché dovrebbe
0: cose.
2: Essere 3,5 di fisso più bonus facile.
0: Come fai tu a dare 3,5 più bonus a Svilar e poi da 3,5 a Cristante, con tutto il bene che
1: no,
0: vuoi,
1: no,
0: a Cristante,
1: dicevo,
0: ma,
1: se tu,
0: ma non si può fare 3,5 a Cristante, dai,
2: vuole, almeno gli danno,
1: gli rinnovi i contratti, ma a meno se loro ci danno, a meno. Non alle cifre che questo, prendono.
2: 2025.
1: I campioni, che secondo me sono 5 campioni, insomma, del calcio, quelli più forti, Svilar, Wesley, Indiga, Coné e Malen, quelli sono 5, già sono un'ossatura della squadra, quelli devi fare in modo di tenere, perché quelli sono i giocatori attorno ai quali devi costruire la Roma veramente gasperiniana. Ma se arriva qualcuno che ha Madrid, che gli dice male, no, svira, ti do il doppio e quello che prende a Roma, poi diventa difficile trattenerlo. Questo mi preoccupa a me, non tanti i rinnovi, che lì l'accordo lo trovi, sono questi che mi preoccupano. Wesley se a Madrid l'ha puntato, Svilar in Inghilterra lo vogliono. Malen, con questa stagione che ha fatto, vedi,
0: allora,
1: che
0: diciamo che Svilar, anche se gli dai 5 milioni e la Roma va in Europa League e non va in Champions, arriva l'Arsenal di turno che si fissa con Svilar, te lo toglie pure se gli dà di meno, perché giustamente quello si va a giocare altro tipo di partite, no? È normale questo. È chiaro che deve essere un connubio anche di un, oltre che di stipendio, anche di un giocatore che creda in questo progetto, e per credere in un progetto serve una società che faccia le cose seriamente. Quindi se tu hai scelto Gasperini, accontenti Gasperini, intanto che Massara mi sembra che stia continuando a lavorare anche per quanto riguarda le cessioni, e è stato proprio Massara poi che ha comunicato a determinati giocatori, compreso Stefano e Sharawi, di mettere in stand by eventuali trattative in piedi, perché poi dopo dall'altra parte alcuni giocatori come Pellegrini, come Stefano Sharawi, soprattutto, io parlo proprio di età, ma anche come Paolo Dybala, che noi abbiamo preso a zero perché era senza squadra, rischiano di rimanere senza squadra di club in un'età importante. Noi abbiamo preso Hermoso e Hummels, che erano senza squadra, se vi ricordate. Hermoso anche è stata una... Noi diciamo sempre, ma noi un colpaccio mai. Cioè, Hermoso è stato un colpaccio perché l'hai presa a zero.
2: Certo.
0: Ti convinceva poco, perché è vero, e ci convinceva poco all'inizio. 3,5 milioni per 3 anni ci è sembrata una cifra spropositata per un giocatore che a 28 anni era comunque senza squadra. Non parlavamo di un Hummels a fine carriera,
1: però
0: ad oggi
1: per Gasperini è fondamentale.
0: No, appunto, ti dico, va bene Hermoso, va bene anche Malen. Franco, Malen riscattato a 25 milioni è un colpaccio, ragazzi, perché a 25
1: certo.
0: milioni un giocatore come Malen non te lo lascia nessuno.
1: Ah certo, è naturale. Hermoso poi piace molto a mia signora, quindi io devo difendere.
0: Allora, Hermoso ha seguito i miei consigli di bellezza, perché con quei capelli da putto non si poteva guardare. Quindi adesso che se l'ha lisciato indietro e l'ha capito pure lui, che c'era Paolo Dybala, si stava ammazzando dalle risate perché lo inquadravano, sembrava antronista, sembravano spogliarellista lì sotto la Tevere. Comunque, lo prendevano tutti in giro, mi sono ammazzato.
1: La signora quando vediamo le partite mi dice sempre, ma questo chi è?
0: Guarda, io gli ho scritto un commento sotto la foto, ho scritto Gesù, Giuseppe e Mario. Amen.
2: E niente.
0: Quando ci vuoi, scusate.
2: Alla fine faccio cadere dal
0: alla fine ci sono riuscita.
1: Non mi sono più tenuto nel
2: no,
1: libro.
2: Alla fine si è più tenuto.
0: Dai, e santo Dio ha messo quella foto e dice che è, fio mio. Che Dio te benedica.
2: Certo, giustamente. Giustamente, quando va detto, va detto.
0: Beh, comunque, migliorato, mo dite no. Ma... migliorato,
2: ma guarda,
0: così.
2: Esteticamente.
1: C'è lo spagnolo, c'è lo là,
0: ti credo, occhio lungo la signora. Esatto. Dai un po' il numero mio, Franco.
1: Non mi
0: sposava
1: a me.
0: Giusto, Franco. Andiamo. Giusto. Lei che ti compra una parrucca e ti fa i capelli bagnati lunghi pure a te, no?
1: No, oddio, non me posso vedere.
0: No. Guarda, se tu mi mandi una foto, ti faccio il fotomontaggio, ci ammazziamo dalle risate, ti prego. Ti prego, mandamela.
1: No, ma vabbè, abbiamo trascinato come al solito. Oddio. A proposito,
0: vai.
1: Ecco, te pare che non scriveva Roberto. Oh, quando trascimiamo c'è sempre.
0: Che non lo sa. Guarda, stamattina parlavamo di VC, non puoi capire i messaggi che sono arrivati.
1: No, io c'ho Roberto il mercoledì mattina, ci ascolta sempre. Ecco, ha detto. Se a Beselli ha detto Giuseppe Maria, come hai detto prima, no? Lei col costume dorato che ho visto anch'io, sì. Dove sei stata adesso
0: in villa da un amico.
1: Non voglio essere blasfemo, era la Madonna, ma scritto.
2: Beh, come dargli torto oggi.
1: Io ho avuto una specie di visione quando ho visto qua.
2: Giustamente.
0: Senti, il commento più bello l'ha scritto un ragazzo, mi sono ammazzata dalle risate perché poi vabbè, voi ormai mi conoscete, io sono super ironica in merito alla fisicità, cioè non sono una che si offende. Sui commenti divertenti, uno ha scritto la varietà dei limoni, perché io sto accanto al limone, la varietà dei limoni Ponderosa arriva a fare insomma limoni fino a 1-2 kg, sono classificati i primi nella categoria, da oggi dopo questa foto sono secondi.
2: È vero.
1: Mi ha scritto che sei mozzafiato.
0: Bene. Ma no, ma il fiato, faccio venire il fiatone, capito?
1: Mamma mia.
0: Perché corro troppo.
1: Io, ma ti rendi conto che io devo fare la diretta con voi e c'ho tutti questi che mi scrivono, c'ho amicatori.
2: Sai, capibra.
1: E scrivo a me, ma io dico no, ma...
0: ma vogliamo organizzare il prossimo anno tipo in un posto X, guarda la partita con la Pedrelli o con quelli che la Roma, tutti insieme, ci ammazziamo dalle risate.
1: Ma perché no? Volentieri.
0: Dai.
1: Ve li porto tutti. Porto Carioca, porto Roberto, porto Bello, Giovanni è un po' che
0: lo facciamo itinerante nei locali, ci proponiamo,
2: sarebbe bellissimo,
1: volentieri, sarebbe bellissimo
0: sarebbe
1: porto
0: divertente
1: anche la mia signora che
0: ovvio.
2: Ma certamente
1: non scrive, ma quando vede foto due dice sempre per l'altro tremava un bomba.
0: Che bella che è, anche lei dica una bomba. Diglielo, salutamela tanto. Franco, ti liberiamo che tu hai da fare.
1: Grazie.
0: Con la tua mamma.
2: Grazie
0: ti
2: a te,
0: ringraziamo
2: Franco.
0: Ringraziamo per la disponibilità. A venerdì, Franco.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Baci.
2: Un abbraccio, ciao Franco.
0: Ciao. Allora. Per andare in pubblicità?
2: Sei sicuro? Ma sicuro. Vabbè. Vabbè.
3: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico. Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
4: Quelli che la Roma.
5: Quelli che la Roma.
6: Quelli che la Roma.

0: studio con quelli che la Roma. Dobbiamo recuperare anche qualche messaggio arrivato al 393 00 0115. Roberta Gasperini ti farebbe cacciare in poco tempo, sei troppo romanista. Guarda, è più probabile che Gasperini diventi romanista piuttosto che mi cacci. Io il posto non lo non lo mollo, ti immagini?
1: Io il posto fisso.
0: Piccola rissa in quel di Trigoria tra Gasperini e Pedrelli.
1: Mamma mia.
0: Da un balcone all'altro con Kalashnikov.
1: Sai che,
0: tutto fantastico.
1: Sai che spettacolo. Comunque, Robby,
0: sì.
1: Allora, prima di andare a recuperare qualche messaggino, no? Prima stavamo parlando dei rinnovi,
0: okay? Vai.
1: Facciamo un piccolo quadro della situazione a sensazione, ok? Riprendendo un pochino quello che tu già racconti da un pochino di tempo.
0: Da troppo tempo.
1: Da troppo tempo.
0: Un po' ripetitiva.
1: Esattamente. Però è giusto farlo, no? Anche perché io ti dico la mia, parere mio personalissimo, alla fine della fiera Zeki Celik rinnoverà il contratto con la Roma, ma a cifre inferiori rispetto a quello che si diceva, 4 milioni, no, quelle cifre là, ma magari sarà una cifra anche leggermente inferiore
0: cose
1: ai 3
0: poi
1: milioni
0: mai
1: di
0: smentire
1: euro.
0: Ma neanche mai confermate.
1: Esattamente.
0: E uscite, fammi dire, in un momento pessimo con un giocatore che comunque si è ritrovato a subire fischi nello Stadio Olimpico, no? Anche a rischio poi di un essere distratto dalla prestazione di concentrato.
1: Esattamente. Poi si sta parlando tanto, ovviamente, da ieri sera, non per quanto riguarda te, perché lo dici da mesi, comunque il discorso legato a Stefano El Shaarawy.
0: Stefano El Shaarawy, no? È stato messo in stand-by, perché ovviamente, come quasi tutti i giocatori, nel momento in cui non hai proposte o destinazioni in Serie A che ti piacciono, è ovvio che ti guardi intorno e le mete più papabili diventano, no, il Qatar, l'Arabia, questi posti qui, e gli è stato detto aspetta un attimo. Quindi tutti sono stati messi in stand by proprio nel momento in cui Ranieri è andato via, e quindi il potere decisionale per quanto riguarda la rosa, e meno male, è passato totalmente in mano a Gianpiero Gasperini, che vorrebbe non stravolgere la rosa, che è una cosa che a me, Luca, piace tantissimo. Io l'ho sempre detto, io non immagino una rivoluzione nella Roma, perché quello prevederebbe un ricominciare da capo, non c'è il tempo di ricominciare da capo. Quindi a me piace vedere quello che ho visto durante il match contro la Fiorentina, vedere riscaldarsi giocatori come Shaarawy e Paulo Dybala insieme a Zolkowski e Ghilardi, e poter usufruire di determinati cambi funzionali al proseguo della partita. A me piace pensare di poter tenere determinati senatori non per ripartire da loro, ma per averli nel momento idoneo a sostegno della squadra in un determinato momento del match. Esperienza con nuovo insieme,
1: esatto.
0: Con innesti che necessitiamo, 3-4 innesti servono comunque.
1: Assolutamente, per me ne servono non 3-4 ma addirittura 5-6 per fare una rosa,
0: okay,
1: completa, e che possa andare ad attaccare e colmare il gap con le big del nostro campionato. Questo è un mio pensiero. Poi il discorso si sposta su chi non è a scadenza di contratto a giugno 2026, ma chi è a scadenza a giugno 2027, Mancini e Cristante. Anche loro, come tu avevi detto un pochino di tempo fa, non erano imminenti i rinnovi di contratto, gli annunci non erano previsti per dopo Pasqua. Tanto è vero,
0: sì,
1: che siamo al 6
0: aprile,
1: di maggio.
0: Io ho detto a fine aprile,
1: esatto,
0: si sarebbe iniziata a sedere con i giocatori, infatti sono arrivate le prime avvisaglie. Aspetta, vediamo, come stai dicendo tu, un Zeki Celik che probabilmente si è reso conto di dover abbassare le pretese, e che secondo me anche questa disponibilità della quale si parla è frutto di un'unione con il mister,
1: certo,
0: di credere nel mister, e ovviamente adesso tocca alla società. Tempo fa, anche quello avevamo detto, una Roma messa al bivio, perché adesso la proprietà non ha più chance, avendo detto ok, ripartiamo da Gasperini, lo devi accontentare. Se la società si troverà a non accontentare le richieste del mister, le colpe non ricadranno su Gasperini, ma soltanto sulla gestione societaria. Punto.
1: Assolutamente sì. E ci tengo poi, giustamente, per completare poi il discorso, a dire auguriamoci e speriamo che finalmente la proprietà accontenti l'allenatore. Dopo troppo tempo magari ci sono arrivati, speriamo, auguriamocelo. Perché se poi la proprietà invece accontenta in toto l'allenatore, sarà piena responsabilità dell'allenatore, quindi di mister Gasperini, di quello che sarà il futuro della Roma.
0: Sì, un bivio, un bivio.
1: Esatto, il famoso bivio di cui si parlava.
0: Un mese e mezzo fa.
1: Era i primi di marzo.
0: Aprirò un banchetto a Piazza Navona con la sfera, no? Sì. Era la luna nera.
1: Come
0: era...
1: no? La zingara.
0: È chiaro che poi che tutto
1: carte,
0: questo...
1: carte io vedo la sorte.
0: Oh. Esatto. Tutto questo poi ovviamente prevederà anche un andare a capire quali sono gli stipendi consoni ai giocatori, quindi sono anche abbastanza dubbiosa sui 3 milioni e mezzo a Cristante, se poi dopo deve accomodarsi in panchina, su, anche sull'ingaggio dello stesso Stefani Sharawi, probabilmente prende 2 e mezzo, secondo me gli proporranno 1 e mezzo, magari più bonus, secondo me verranno inseriti molti contratti con l'opzione di bonus in base ai gol, in base alle presenze, al minutaggio. Stessa cosa ovviamente vale per Paolo Dybala.
1: Assolutamente sì. Ovviamente, giustamente leggo i messaggi che state scrivendo, 3-4 sono quelli fattibili e secondo me proveranno a prenderli, o quantomeno ce lo auguriamo. Per me ne mancano 5-6. Non significa che la Roma ne prenderà 5-6 dei titolari, era la mia idea per fare una rosa completa e forte per perché il Napoli oggettivamente, complessivamente, ha una rosa di quasi tutti i titolari, l'Inter c'ha una rosa io facevo quel discorso che per me non ne mancano solo 3-4, ma se vado a vedere la rosa del Napoli, la rosa dell'Inter, alla Roma ne mancano 5-6 di figure per avere una rosa completa anche nei sostituti a quel livello lì, però già con 3-4 puoi sicuramente andare ad aggredire.
0: Senza andare a smembrare, esatto, la squadra, esatto, poi di quei giocatori che, esatto, riteniamo fondamentali, chiaramente, perché poi, esatto, ricordiamo il discorso ricavi da fare entro fine giugno, è comunque un qualcosa di fattibile, anche considerando i ricavi dal main sponsor che sono arrivati, anche considerando comunque tutte le varie, i vari giocatori in prestito che verranno riscattati, compreso Baldanzi, se poi non si riusciranno a raggiungere i 90 milioni, no, cifra prevista entro fine giugno, anche se ci si avvicinerà come è avvenuto nelle passate stagioni, si pagherà una multa e ovviamente si andrà avanti. Io non sento aria ad oggi di supercessioni, dico la verità.
1: Ma vedi, Robby.
0: E mi piace molto Gasperini che punti i piedi e dica: io voglio ragionare con le mie idee, o si fa come dico io cambio aria, perché questo è proprio il riassunto perfetto, è proprio lo specchio di quello che dicevamo. Esatto. Un Gasperini che non vuole cedere, dice: qui si fanno le cose come dico io, altrimenti me ne vado. Un Gasperini che, dicendo così, si prende anche la responsabilità che, laddove, ovviamente, venga accontentato, e poi responsabile di un eventuale fallimento o obiettivo mancato è lui.
1: Assolutamente perfetto il concetto. Poi, ragazzi, io ripeto, ribadisco, sottolineo: ci credi? Ti fidi? No, io voglio prima vedere i fatti, un pochino come il discorso stadio, no? Tutti mi dicono: ma sei pessimista? Sì, raga, perché sono troppi anni, troppo tempo, troppi progetti presentati, troppe situazioni. Domani se iniziano i lavori e poi per qualsiasi motivo, per un modo o per l'altro, se bloccano, io finché non vedo almeno una tribuna intera tirata su, non ci credo. Finché non vedo che al prossimo 10 di luglio, perché vuole da 10-15 di luglio, sono arrivati già 2 giocatori di livello forti, non ci credo. Voglio vedere. Dopo tanto tempo non ci casco più, tutto qua. Ma non perché voglio essere pessimista, questa è una cosa mia, tutto qua.
0: Sì, sì.
1: Concedetemelo.
0: Allora, concedeteci un po' di dubbi. Esatto. Allora, sono le 10.59, caro Luchetto.
1: Sì,
0: so che tu devi
1: andare.
0: Andare a fare il rinnovo della carta d'identità. Adesso, come esci, mi inizieranno a chiamare tutti.
1: Sicuro.
0: Sappi, lo rimetti,
1: certo,
0: in macchia. Sfida a Luca Ferri.
1: Dai,
0: 06 25 20 50 70, 06 21 58 165, per le dirette. Messaggi al 393 00 0115, perché per il momento rimango sola. Poi arriverà Federico Marconi, con il quale parleremo ovviamente dello scudetto, il terzo. Per quanto riguarda la Roma femminile, noi ne abbiamo 23 in 100 anni, loro un po' di anni hanno 23, così, tanto
1: prendiamo
0: spunto. Grandi ragazze, prendiamo spunto, prendiamo ispirazione. Bravo Rossettini, tra
1: Bravissimo.
0: L'altro, al primo anno di gestione, molto molto bene, molto molto bene a riportare il tricolore, tra l'altro in un campionato che è diventato a 12 squadre, che fino all'anno scorso era a 10, quindi sicuramente un campionato più avvincente, con più squadre che ovviamente vogliono arrivare lì su, ma le nostre ragazze, insomma, sono andate spedite per la loro strada. Luchetto, ti congedo.
1: Grazie Robby,
0: ci rivediamo domani.
1: Vediamo, ci vediamo domani.
0: Ciao. Grazie a Luca Ferri, noi andiamo a ascoltare il GR e poi torniamo con quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.

0: studio con quella che la Roma mi hanno abbandonato. Verdinelli stamattina aveva da fare, Luca Ferri pure adesso ha avuto da fare, domani c'ho da fare io e vediamo un attimo come se la cavano. Ti è becca. Allora dunque, Esciaraui non sarà il primo panchinaro, ma non mi sembra neanche l'ultimo. Esatto Andrea, sono d'accordo con te sul fatto che Esciaraui secondo me ha sempre dimostrato, al di là di tutto ciò che è extracampo, quindi bravissimo ragazzo, educato, un professionista, sempre pronto a entrare anche veramente negli ultimi minuti di partita, già da quando c'era Daniele De Rossi, nonostante magari poi si fosse messo in tasca durante quelle partite contro il Milan di Pioli sia un certo Leao sia un certo Theo Hernandez, senza mai fare una piega. Quando è venuto fuori il buon Fabrizio Corona, che ancora parla, tra l'altro Corona ha detto che avrebbe fatto uscire cose su Claudio Lotito tra poco, insomma ogni tanto ritorna con la fuffa perché poi di fatto dice nulla, di mezzo alle tante chiacchiere, oltre a Pellegrini, oltre a Zaleski, oltre a un buon Sardan Azmoun, se vi ricordate, fu messo anche Stefano Esciaraui, che entrò durante una partita all'Olimpico, ora non mi ricordo contro chi, segnò, la curva sud gli dedicò anche uno striscione e poi esplose in lacrime davanti alle telecamere. Se non va rinnovato per questo, perché ovviamente non basta questo per un rinnovo che ti devi meritare sul campo, io direi che un rinnovo a cifre consone anche per un solo altro anno, se dobbiamo parlare di senatori funzionali allo spogliatoio, alla squadra, che siano giocatori comunque anche utili in piccoli stralci di partita, io Stefano Esciaraui lo metto dentro con tutte le scarpe. Intanto Ivana mi dice, ma almeno la colazione, ah no, Ivan scusami, mi chiede se mi hanno portato la colazione. No, non ha portato niente nessuno, mi sono pagata il caffè da sola e ho bevuto uno shaker proteico poco fa e ho più fame di prima. Gli shaker proteici per me non sono sostitutivi di pasto, sono tra un pasto e l'altro, purtroppo. Diamo il buongiorno anche al nostro Cristian, amore della mia vita, che mi manda un vocale che noi andiamo a sentire subito. Buongiorno Cristian, sentiamo che ha da dirci. 43 secondi è da parlare stamattina, eh? Sentiamo un po' che ha da dirci, un attimo, dove l'abbiamo trovato? Vai, sì o no, sì o no, sì o no, sì o... come non si sente, per cortesia, eh? Non diciamo cavolate, guarda, parte benissimo. Domenico, non mi far arrabbiare che mollo tutto, vengo di là, ti pisto come una zucchina, per cortesia. Allora, intanto vado a recuperare quello che ci scrivono mentre tu tenti di recuperare il vocale di Cristian. Roberta Gasperini ti farebbe cacciare, ma non mi fa cacciare Gasperini, mi farebbe restare. Dopo aver visto le partite di domenica, stanno studiando come fermare la Roma contro la Lazio, proponendo date assurde per favorire Juve e Milan. Allora, la scorsa giornata di campionato ha riaperto per noi la possibilità di rientrare in Champions e è divertente, perché io vi chiederei, guardando la classifica d'oggi, anche valutando le prestazioni delle squadre che ci precedono purtroppo, e parlo ovviamente di Milan e Juventus, se pensate che comunque sia più probabile una caduta del Milan o un aggancio alla Juventus, proprio guardando le prestazioni e anche la situazione al Milan, che non è una situazione proprio idilliaca anche per quanto riguarda Allegri, che mi sembra essere stato lasciato abbastanza solo sinceramente, e per quanto riguarda il Como, se andate a guardare comunque il calendario del Como, non mi sembra che abbia partite particolarmente difficili, quindi insomma mi piacerebbe sapere da voi come vedete i piazzamenti, magari dal primo al sesto, a parte il primo che ovviamente è occupato dall'Inter, e per capire insomma che aria tira, che cosa vi sentite, se magari pensate che insomma possa essere l'annata buona per tornare per noi in Champions, e se lo faremo magari spodestando una tra Juve e Milan, vedremo un attimo, e chi tra di loro chiaramente, oppure se la Roma tornerà a fare l'Europa League, sempre considerando purtroppo quella finale tra Inter e Lazio che si giocherà il 13 maggio in quel dello Stadio Olimpico, che noi ovviamente speriamo si porti a casa l'Inter, più che altro perché comunque sarebbe uno smacco, uno farci togliere, laddove bucassimo determinati match, il posto in Europa dalla Lazio, ma poi dovremmo dire chiaramente che il percorso della Lazio è iniziato male, con delle cessioni importanti come quelle di Guendouzi e di Castellanos, sia stato poi un percorso di successo, laddove dovessero andare a vincere la Coppa Italia, a qualificarsi nella prossima Europa League, vista la situazione nella quale vertevano e vertono, ricordando che il derby che adesso non si sa se si giocherà domenica alle 12.30, nonostante appunto ci sia stato detto che fosse importante quell'orario anche per il mercato, chiamiamolo così, asiatico, di tutti i tifosi di calcio asiatici. Sembrerebbe che si stia vagliando l'ipotesi, proprio per ordine pubblico, perché i tifosi della Lazio lasceranno l'Olimpico vuoto, ma saranno sicuramente fuori lo stadio e nelle aree limitrofe, quindi pericolo insomma di scontri è un qualcosa di reale, verrà forse spostato o a lunedì 18 o addirittura a mercoledì 20. Vedremo un attimo che cosa succederà, anche perché sì, è vero che c'è quella finale di Coppa Italia che porta comunque l'Inter e la Lazio a scontrarsi due volte nella stessa settimana, perché comunque ci sarà anche il match di campionato tra Lazio e Inter, ma chiaramente insomma a noi piacerebbe giocarlo, per quanto insomma non possa non piacere anche a chi va a vedere il derby, di stare allo Stadio Olimpico alle 12.30 di domenica, e anche per chi magari se lo guarda da casa, perché non è un orario magari di quelli congeniali, ma comunque ci piacerebbe magari affrontare anche una Lazio che viene da una settimana impegnativa, piuttosto che insomma poi doverselo andare a giocare infrasettimanale. Vedremo che cosa succederà, e vedremo soprattutto che cosa farà la Juventus, che affronterà comunque nella prossima di campionato. Ora mi sfugge un attimo chi affronterà la Juventus, me lo vado ad aprire così non prendo gaffo, un vuoto di mente. Andrà ad affrontare la Juventus nella prossima giornata di campionato il Lecce fuori casa, e per quanto riguarda il Milan ci sarà a San Siro una sfida molto interessante con l'Atalanta, che è vero che non ha più obiettivi particolari in campionato, ma solo apparentemente, perché vi dico che l'Atalanta non vorrebbe finire fuori da qualsiasi competizione europea, compresa la Conference, e si vocifera di premi e di bonus per i giocatori laddove riescano comunque a portare l'Atalanta, a mantenere l'Atalanta quantomeno in una competizione europea, anche fosse soltanto la Conference. E quel posto per la Conference paradossalmente se lo sta giocando anche la Lazio con l'Atalanta in campionato. Ho sentito gli umori di qualche tifoso, anche biancoceleste, che gradirebbe comunque andare in Conference piuttosto che restare di nuovo fuori da qualsiasi competizione europea. Questo perché poi alla fine, prima di bistrattare qualsiasi trofeo, bisogna insomma poi secondo me fare un attimo i due conti anche con il livello della Serie A, e ad oggi la tanto bistrattata Conference secondo me può essere un posizionamento a cui ambiscono sia la Lazio che l'Atalanta. Quindi secondo me il Milan non avrà la strada spianata contro l'Atalanta in quel di San Siro, avrà secondo me comunque, ci sarà un match equilibrato, quantomeno me lo aspetto. Per quanto riguarda invece la Juventus, che andrà a affrontare sabato 9 maggio alle 20.45 Lecce, a casa del Lecce, ci sarà sicuramente Vladimiro Falcone, che con la sua romanità, il suo tifo giallorosso, speriamo riesca a fare una delle sue partite fenomenali, perché Falcone comunque è un portiere di valore che più volte ha dichiarato che il suo sogno sarebbe quello di difendere i pali della Roma, e non penso che la Juventus abbia strada facile neanche con il Lecce, per quanto ovviamente la rosa della Juventus è nettamente superiore, però il Lecce se la sta di fatto giocando per l'ennesimo anno con la Cremonese. Tra l'altro c'è un divario di 4 punti tra Cremonese, che non vince da tantissimo tempo, e il Lecce, che però non garantisce al Lecce la permanenza comunque ancora in Serie A. Quindi io penso che anche il match tra Lecce e Juventus potrà essere un match sicuramente interessante. Vado anche a recuperare un messaggio di Sergio, forse mi faccio troppe domande, ma dopo anni in cui tutti diciamo che uno dei grandi problemi della Roma è che la società lascia soli gli allenatori, ad oggi sono tutti contenti se Gasperini fa tutto lui. Allora, è un po' diverso, nel senso che ho capito benissimo Sergio che cosa intendi, non è che siamo contenti, è Gasperini che lo sta chiedendo. È diverso, Gasperini non si è lamentato di essere rimasto da solo, mentre un José Mourinho lamentava un'assenza da parte della proprietà, un Daniele De Rossi si era capito che comunque fosse da solo e l'aveva anche lui fatto capire più volte. Gasperini invece dice proprio: si lavora con le mie idee, io so quello che faccio. E poi dietro Gasperini sicuramente c'è anche Leonardi, che per quanto non possa attivamente operare ha pur sempre un rapporto d'amicizia e di fiducia con Gasperini, e non è detto che non lo possa consigliare. Intanto recupero anche un messaggio di Forza Granata, dice: ma Robby, come ha riferito Sciscione, Lotito ha detto che non vuole andare in conference per una questione di costi. Del resto, ricordati Lazio-Lecce, ultima giornata dell'anno scorso. Esatto, me la ricordo bene. Un Lecce che comunque batte la Lazio e in maniera anche, diciamo, inaspettata. Quindi per quello sto dicendo che non è detto che Lecce regali nulla alla Juventus. Quello che ha detto Lotito, secondo me, non c'entra assolutamente nulla con quello che faranno i giocatori in campo. Il presidente, sarebbe un paradosso un presidente che chieda alla squadra, al mister, soprattutto un mister come Sarri, che ha detto in tempi passati che la conference non gli interessasse, che insomma un presidente come Lotito che va a chiedere, ma un presidente in generale che va a chiedere alla squadra: per favore cerchiamo di rimanere fuori da qualsiasi competizione europea. Mi sembra veramente un paradosso, e non penso che Sarri, dopo tutto quello che ha passato e giocatori con lui, perché la situazione comunque è stata abbastanza drammatica per la Lazio quest'anno, siano disposti a non giocarsela per andare in conference. Oggettivamente io non penso, insomma, sarebbe veramente un grandissimo paradosso. Allora sentiamo cosa ha da dirci Cristian, poi recupero i messaggi di Tonino e poi dobbiamo chiamare Federico Marconi. Andiamo a sentire cosa ha da dirci Cristian. La facciamo?
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ah, ieri ho sentito un messaggio che è arrivato qui alla radio, cioè da voi alla radio.
0: Sì.
1: Nel pomeriggio, che parlava del fatto che questo ragazzo diceva che non c'era molta presenza su tutte queste questioni che comunque stanno girando ultimamente intorno alla squadra. Molta presenza delle curve e dei tifosi. Io in realtà la vedo in modo differente, vedo che comunque la curva sta cercando di non alimentare questa platealità, diciamo, di tutto questo macello che sta uscendo fuori. Sta cercando comunque di criticare, appunto, magari qualche striscione ogni tanto, ma di non alimentare la cosa. Volevo sapere come la vedevate voi.
0: Beh, oddio, allo Stadio Olimpico poi è chiaro che ognuno è libero di esporre gli striscioni che vuole, al di là del gruppo di appartenenza, e ne è palese il fatto che durante il match contro la Fiorentina sia apparso uno striscione anche per Ranieri, chiaramente a favore, dove c'era scritto che, anzi ve lo vado a leggere così almeno non faccio errori, dove ovviamente si omaggiava Claudio Ranieri in segno di riconoscimento per tutto quello che è stato per i romanisti e per tutto quello che ha fatto per la Roma. Un'intervista non cancella la tua essenza, Claudio Ranieri, un'eterna riconoscenza, perché è chiaro che poi dopo l'affetto c'è, e nonostante poi si debbano prendere delle decisioni razionali, sentimentalmente parlando è stato comunque un distacco forte quello di tra Ranieri e la tifoseria. Insomma, siamo passati ad avere un mister che ci guidasse ad avere un dirigente che poi si è lasciato andare uno sfogo, il bene primario alla Roma, e quindi poi è stato necessario un allontanarsi, dividersi. Però ciò non significa che non sia stata una cosa che comunque ha fatto dispiacere tutti i tifosi giallorossi. E poi è apparso dall'altra parte uno striscione contro la proprietà. La curva parla solo della Roma? Sostieni solo la Roma, e questo è quello che secondo me è giusto che faccia la curva sud. Se ti riferisci alla curva sud nello specifico, si sia concentrata sul sostenere la squadra in un percorso dove ancora è tutto da scrivere. Paradossalmente, alla fine bisognerebbe dare anche ragione a Gasperini quando ha detto fino all'ultimo ce la giochiamo, si deciderà tutta alla fine. Intanto ti ricordi che dobbiamo chiamare Federico Marconi, caro Dome? Grazie mille, andiamo in pubblicità prima? Ah, ok, pensavo non ci fosse. Pubblicità, chiamiamo Federico Marconi e rientriamo anche con la Roma femminile.
2: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online. Supermercati BIM, i bei temi lavora, di risparmio,
3: di qualità. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Quelli che la Roma.

0: bentornati in studio con quelli che la Roma, e lo facciamo anche con Federico Marconi in collegamento telefonico per parlare insieme di questo terzo scudetto conquistato dall'S Roma Women sotto la guida del grande Rossettini, che al primo anno di stagione regala di nuovo il tricolore alle nostre giallorosse. Buongiorno Fede.
1: Buongiorno a te Roberta, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Oh, ci avevamo sperato, è successo, e hanno anche festeggiato facendo un bel giro di campo nel break tra il primo e il secondo tempo durante il match tra Roma e Fiorentina. Le nostre ragazze sotto la curva sud hanno festeggiato il terzo scudetto. Il 2-0 alla Ternana,
1: intanto,
0: di fatto ci ha regalato un bel successone.
1: Esatto. Intanto voglio farmi i complimenti, perché sono sempre stato scarso in matematica, ma è circa un mese che qui ogni mercoledì facevo i calcoli su quel weekend lì,
0: sì,
1: quello del 2-3 maggio,
0: esatto.
1: Ed è stata la data X.
0: Grande,
1: anche
0: Fede.
1: Con gli altri risultati.
0: Grande.
1: È una cosa che mi rende molto chiaro. No, al di là di questo, è stato il coronamento di una stagione vissuta al massimo da un gruppo fresco, rinnovato. È lo scudetto di Rossettini, lo abbiamo detto tante volte, perché il suo lavoro è stato fondamentale nel raccogliere una squadra alla fine di un ciclo con Spugna e ridarle linfa, andando a fondere un po' il gruppo storico e le giovani arrivate in estate. E non sono state poche, la Roma ha cambiato tanto, sfruttato forse anche un po' un anno non top della Juventus, che magari quel fine ciclo lo sta vivendo in questa stagione, e vedremo poi che succederà l'anno prossimo, ma prima ancora vedremo che succederà in finale di Coppa Italia, perché la Roma ha la possibilità concreta di puntare anche al secondo trofeo stagionale, dopo aver già perso la Supercoppa contro le bianconere. Questa però è la settimana in cui ci si gode giustamente il terzo scudetto. Tra l'altro ero all'Olimpico l'altra sera per Roma-Fiorentina, è stato veramente un bel momento, il giro di campo, il saluto alla curva, tra l'altro in una partita sorprendentemente serena, anche quella lì, col simbolico 3-0 a fine primo tempo, a denotare, a raccontare anche un po' il terzo scudetto della Roma Women.
0: Beh, tra l'altro è stato bello vederle festeggiare sotto la curva sud, perché poi quando si tratta di romanità alla fine non c'è genere, no? Che siano maschi o siano femmine, è stato fantastico vedere le ragazze lì sotto, ieri allo stadio, e chiaramente penso alla soddisfazione anche di Rossettini, che ha ereditato comunque una Roma che si era rinnovata in tante componenti, ma veniva comunque da degli anni sotto la guida di Spugna, che erano stati degli anni eccellenti per quanto riguarda i risultati, quindi una bella sfida vinta anche per Rossettini. Tu hai avuto modo di parlarci, di incontrarlo, sei riuscito a fargli qualche domanda per caso, Fede, a Rossettini?
1: Purtroppo no. Okay. L'ho intravisto dopo la partita, dopo la Fiorentina l'altra sera allo stadio, non ho avuto modo di confrontarmi, ed è qualcosa che spero di riuscire a fare, perché è un personaggio molto intrigante dal punto di vista anche comunicativo,
0: sì.
1: Perché ho avuto modo di ascoltarlo spesso, ovviamente quando preparavo, e mi succederà anche questo weekend perché commenterò Sassuolo-Roma, quindi preparando le partite, le sue parole pre, le parole post, non è uno banale quando si esprime, è uno che ha sempre predicato l'equilibrio, responsabilizzato il gruppo, si è anche preso le proprie responsabilità. Ed è uno che non ha paura di sbagliare. Quest'anno ha sperimentato, a volte ha sbagliato, forzato per esempio il cambio portiere, l'alternanza tra i pali tra Baldi e Lukaciova, che è costata qualche punto anche in campionato, però poi è fattuale che la Roma in campionato non perde dal 7 novembre, è una squadra che è cresciuta tantissimo come consapevolezza. A volte questa consapevolezza si è trasformata in arroganza in alcuni momenti delle partite, e si è perso qualche punto di troppo nella corsa al titolo, però poi il titolo è arrivato, conta questo. Quando la Roma ha dovuto vincere lo ha fatto, imponendo la propria qualità, e lo ha fatto, torno a ripetere, secondo me con grande merito di Rossettini.
0: Eh beh sì, direi di sì. Ascolta Fede,

0: Considerando quello che abbiamo detto della Coppa Italia, quindi magari speriamo di, a differenza dello scorso anno, avere un successo nella finale e quindi di fare doppietta per quanto riguarda questo primo anno della Roma Women sotto la gestione di Rossettini, c'è Fabrizio che segue pedissequamente la Roma femminile che chiede: ma cosa manca a questa favolosa squadra femminile per vincere la Champions, visto che comunque insomma poi che manca? Parti 90.000 spettatori allo stadio intanto, no? Se vogliamo dirla tutta.
1: Una cultura
0: bravo,
1: del paese.
0: Bravissimo, bravo Fede. Anche la cultura del paese, hai detto bene, è vero. C'è qualche
1: si nota ancora troppo la differenza quando si gioca in Champions, nei risultati, nella concentrazione che il mondo attorno al rettangolo verde dà a quella partita di Champions League. Quindi diciamo che a livello italiano si può ancora fare tanto. Non va dimenticato che insomma la Roma oggi porta a casa il terzo scudetto della propria storia, una storia giovane, molto giovane, come giovane quella del calcio femminile a livello professionistico in Italia, per cui c'è tanto da fare ancora, bisogna crescere, si può crescere, forse si deve anche, però vediamo poi in Europa quelli che saranno gli sviluppi. Oggi non facciamoci prendere dall'entusiasmo, ripartire il prossimo anno pensando di poter vincere la Champions mi sembra un po' eccessivo, poi ovviamente nel calcio non si sa mai, però certo. Secondo me c'è ancora qualche categoria che balla tra, non la Roma, le italiane e le squadre come il Barcellona, come il Lione, come il Chelsea, insomma squadre che sono che arrivano da paesi che hanno investito tanto, che si possono permettere di investire, che fanno anche quelle 90.000 persone allo stadio, che poco non è.
0: Beh, direi tantissimo. Ascolta Fede, una domanda per te e poi facciamo una parentesi anche sulla Roma maschile e la situazione insomma che sta vivendo a proposito dell'entrata in Champions per il prossimo anno, la Roma di Gasperini. C'è qualcuna nella Roma femminile che ti ha stupito particolarmente, che è stata secondo te una sorpresa in questa cavalcata che ha portato la Roma a vincere il terzo tricolore, a parte le veterane, i punti di riferimento della squadra, chiaramente.
1: Giuliano e Greggi, esatto. Che insomma fanno da anni un lavoro straordinario. Abbiamo avuto la possibilità di parlarne, qualche nome l'ho già fatto, alcuni li ripeto, altri li inserisco, perché poi nel corso della stagione ho visto crescere anche delle ragazze anche in consapevolezza. A me indubbiamente hanno stupito due ragazze, che sono Sciucurato Ladipo e Giulia Dragoni. La seconda in particolar modo per un discorso d'età, gioca con una consapevolezza da Barcellona e da lì arriva in prestito, esatto. Quindi vediamo quello che succederà anche per la prossima stagione. Oladipo è una che sa impostare, che sa leggere le situazioni, è una che gioca con quella consapevolezza che spesso non noti quando è in campo, ma noti quando manca. E poi il terzo nome che ti faccio è un nome diesel, nel senso che non aveva iniziato bene, spesso è stata tra le più criticate e però ha chiuso in crescendo, risolvendo anche il derby, ed è Togersen, che ha fatto una stagione secondo me non eccellente, perché nel complesso poi magari il voto non è neanche altissimo, ma mi prendo il finale della stagione, è veramente cresciuta tanto e quindi merita i complimenti.
0: Beh sì, direi sono d'accordo con te, assolutamente, vedremo che succederà con il Barcellona, perché poi tu ci credi nel riscatto della giocatrice, nel tenersela in casa?
1: È complicato okay. Perché lei non ha mai nascosto di essersi trovata molto bene qui, era stata già in prestito lo scorso anno ed è stato prestito rinnovato per questa stagione, inizialmente c'era stato anche qualche screzio tra virgolette con Rossettini perché giocava poco, poi però appena ci si è accorti del vero potenziale e della vera condizione della Dragoni, di fatto non ha mai più perso il posto. Ecco, è ancora secondo me centellinata un po', nel senso che facendo un parallelismo con la maschile si nota spesso, si sottolinea spesso come Di Marco lo scorso anno all'Inter avesse quell'ora e poi al 60° venisse sostituito. Ecco, Dragoni fa un pochino così, da tutto nella prima ora di gioco e poi il primo cambio di fatto per contratto verrebbe da dire è proprio il suo. Però è una che sa ricoprire più ruoli, può giocare da ala, può giocare da mezzala, può anche giocare da falso 9 lì davanti, quindi è una calciatrice che sicuramente è cresciuta tanto a Roma. Ora, cosa succederà per il futuro? Probabilmente dipende più da lei, perché poi è innegabile sottolineare che Roma e Barcellona oggi siano torno al discorso di prima, due pianeti diversi ma per la cultura che c'è nel paese, e quindi sicuramente al Barcellona può avere anche più possibilità da un punto di vista di trofei, non so da un punto di vista di minutaggio, e quindi sta a lei valutare per il proprio percorso quale possa essere la scelta più corretta.
0: Chiaro. Fede, facciamo un piccolo salto nella Roma maschile e poi ti congedo, ti rubo giusto 5-10 minuti massimo, poi ti lascio la tua giornata lavorativa. Allora, cosa ne pensi della situazione Roma per quanto riguarda l'entrata di diritto nella prossima Champions, considerando ciò che è accaduto nell'ultima giornata di campionato? La Juve ha pareggiato inaspettatamente con un Verona già retrocesso, il Milan è caduto con il Sassuolo e il Napoli non è riuscito a dare una mano di fatto alla Roma, perché insomma si è limitato

0: Big match, l'ho dimostrato in quel ormai noto e tragicomico finale contro la Juventus con quel gol di Gatti, l'ha dimostrato spesso. Ora c'è un punto di distanza dal quarto posto, che poi sostanzialmente sono due, perché gli scontri diretti non sono dalla nostra parte, quindi bisognerebbe andare a rubare da qualche parte quei punti. Guardo il calendario e mi chiedo dove, perché è vero che la Juve ha perso punti col Verona, però li aveva già persi col Milan, sì. E non posso pensare che continui a perdere punti contro le ultime tre. È vero che ha il derby, ma il derby ce l'ha anche la Roma, che secondo me da un punto di vista di calendario...
1: Lecce-Juventus la prossima? Perché Lecce di fatto non è out dalla zona retrocessione a tutti gli effetti, per
0: no,
1: quanto
0: no,
1: la Cremonese
0: giocherà con il dente avvelenato. Però torno a ripetere, da una squadra come la Juventus mi sorprenderebbe molto vedere, dopo un passo falso casalingo contro il Verona, un passo falso anche al Via del Mare contro il Lecce, che sì, sta lottando per la salvezza. Credo più che altro che a maggior ragione ci sarà concentrazione nel mettere a posto quello che non ha funzionato, per un discorso semplicemente di concentrazione, durante Juventus-Verona. È ovvio che quando sei a un punto dal quarto posto devi crederci. Ci crede Gasperini, ci credono i ragazzi e ci crediamo anche noi, come giusto che sia. Però, analizzando lucidamente la stagione, secondo me troppi treni sono già stati persi, okay. E faccio fatica a immaginare che si possano fare due punti in più della Juventus da qui alla fine. Sono soltanto tre partite, sarebbe molto bello se accadesse, anche perché francamente sono troppi anni che aspettiamo un ritorno in Champions che farebbe bene all'ambiente, farebbe bene veramente a tutti.
1: Beh, direi di sì. Senti, invece, guardando la situazione del Milan, che è privo di Modric, comunque sta vivendo delle difficoltà, mi sembra anche che Allegri sia lasciato parecchio da solo, non c'è un grandissimo entusiasmo, sono sincera. Che cosa ti aspetti invece dal Milan? Perché la prossima il Milan ce l'avrà comunque con l'Atalanta e secondo me non è una partita così semplice. L'Atalanta vuole non stare fuori da qualsiasi competizione europea. Si sta vociferando anche di bonus, di premi partita, se insomma più che premi partita, di premio per i giocatori se riusciranno quantomeno ad agganciare la conference per il prossimo anno. Pensi che sarà un match comunque avvincente, oppure anche il Milan, essendo caduto con il Sassuolo, dovrà portarsela a casa a tutti i costi?
0: Che debba portarla a casa a tutti i costi, non so se a tutti i costi, sicuramente sarebbe importante. Il Milan è due punti sopra la Juventus, quindi è ancora più difficile da raggiungere. Di certo è una squadra che non convince, che non ha entusiasmo, perché non è cresciuta da inizio stagione. Ci si aspettava qualcosa di diverso. Si parla tanto del fatto che il Milan abbia raccolto meno da un punto di vista di punti nel girone di ritorno, ed è vero. Però poi, se guardiamo i numeri, e questo nelle ultime ore lo abbiamo sentito un po' ovunque, sono coerenti. Diciamo che il Milan ha overperformato nel girone d'andata, perché per expected goal, anche sostanzialmente per expected points, cioè nel momento in cui tu crei o concedi X, poi dovresti raccogliere Y. Ecco, il Milan ha raccolto molto più di Y nel girone d'andata e sta raccogliendo meno, ma è più giusto quello che sta raccogliendo nel girone di ritorno per ciò che ha mostrato in stagione, con e senza Modric. Per cui dal Milan qualche passo falso posso aspettarmelo. Non credo che vincerà con l'Atalanta, però poi di giornate ne mancano due, e se il Milan fa 0-0 con l'Atalanta, comunque non è semplice. La Roma deve sicuramente vincere la prossima, vincere il derby, chiudere con 9 punti nelle ultime tre, però è complicato.
1: Sì, intanto la Roma deve fare il suo e deve fare assolutamente bottino pieno. Poi è chiaro che in questi giorni non si sta parlando del Como, che la Roma si è lasciata dietro di un punto, se non vado errata, no, di due punti, scusami, però è chiaro che anche il Como comunque ha un calendario apparentemente, mi sembra, facile, perché andrà in casa del Verona. Poi dopo avrà il Como, affronterà il Parma a casa, che appunto a Como, e poi l'ultima per quanto riguarda il Como sarà contro la Cremonese. Quindi ora bisognerà vedere anche la Cremonese che cosa farà e se la batterà a tutti gli effetti fino all'ultimo con il Lecce. Però in linea di massima anche il Como noi l'abbiamo archiviato, perché la Roma l'ha distaccato di due punti, però c'è sempre una Roma che deve chiaramente centrare tutti i risultati, perché altrimenti ti devi iniziare di nuovo anche a preoccupare del Como, basterebbe paradossalmente comunque un pareggio nostro e una vittoria del Como per ricambiare tutti gli equilibri, esatto, di nuovo. Quindi è chiaro che sono d'accordo con te sul fatto che ci si sta giocando tutto in un lasso di tempo troppo breve, con degli equilibri talmente sottili.

0: che però magari per una volta, come ci scrivono, potrebbero andare a favore nostro. Forza Granata scrive: se esiste una giustizia divina, messo tra virgolette, ricordando Nicolussi Caviglia ed il rigore di Venezia, quest'anno tocca alla Roma arrivare quarta davanti alla Juventus. Mentre Tonino scrive: la mia sfera di cristallo dice che arriviamo quinti a pari punti, 70 con il Milan, quindi vedo un Milan che comunque sarà
1: sarebbe molto romanista,
0: esatto, sarebbe molto molto romanista. E se la
1: Roma dire una cosa, però, Roberta, perché poi analizziamo punti, poche giornate che mancano alla fine, siamo sotto, è vero, però guardando le tre, metto dentro anche il Como, la Roma è quella che ha una scia un po' più in linea verde, diciamo, perché comunque è un momento della stagione in cui, ecco, se Roma-Atalanta era finita con un po' di depressione, un po' di consapevolezza dei propri limiti, perché è stata una partita oggettivamente che ci ha raccontato, abbiamo giocato contro una squadra che oggi è più pronta, è parsa così almeno, e quindi sembrava quasi un punto guadagnato in una notte che però paradossalmente ti obbligava a vincere per rimanere in corsa. Ecco, poi le partite successive, soprattutto la vittoria di Bologna, secondo me hanno rilanciato le consapevolezze proprio psicologiche dei ragazzi. Di là il Milan perde punti, la Juve perde punti, il Como ha steccato anche e soprattutto per tante energie mentali e fisiche messe sulla doppia semifinale contro l'Inter di Coppa Italia, e per cui da un punto di vista di condizione la Roma è lanciata. Però ripeto, il calendario è quello che è, i punti a disposizione sono pochi, e andare a pensare dove le altre possono perderli, secondo me è il modo migliore per perderli tu. Quindi la Roma deve concentrarsi su se stessa e poi tirare le somme a fine stagione.
0: Già, infatti, intanto ipotizzano anche un'ipotetica classifica se vinciamo il derby. Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma, Como. Addirittura c'è Fabrizio che vede una Juve che le azzecca tutte, il Napoli anche che dovrebbe perderne qualcuna, insomma. Anche il Napoli contro il Como, io non mi aspettavo che pareggiasse, sono sincera, perché secondo me il Napoli, Fede, facendo così un piccolo recappino delle squadre big che sono mancate in questo campionato, secondo me il Napoli è quella che è mancata di più, sta lì sopra perché le altre, come che stiamo citando anche in questa conversazione, sono cadute inaspettatamente. Però il Napoli comunque ha vissuto veramente un paradosso, partendo dall'uscita immediata dalla Champions League, che è stato qualcosa che io non mi aspettavo oggettivamente, passando per il discorso del campionato. Il Napoli veramente ha azzeccato pochissime cose, con tutte le polemiche anche che si è portato dietro Conte, che si è lamentato addirittura che nove giocatori,
1: tanti infortuni.
0: Sì, però gli infortuni, Fede, ce l'hanno avuti un po' tutti, no? Compresa la Roma.
1: Sì, diciamo che assolutamente, tante volte siamo stati onesti anche nelle ultime stagioni a dire: va bene, gli infortuni ce li hanno tutti, però alla Roma gli dice male. Ecco, quest'anno diciamo che il Napoli rispetto alle altre ha avuto molti più problemi, tanto che secondo me la delusione grossa del Napoli non è tanto in campionato, perché il suo percorso l'ha fatto, adesso sta un pochino mollando, ma se non avesse mollato mentalmente sarebbe stata, avrebbe rinviato forse di un paio di settimane al massimo lo scudetto dell'Inter, però comunque non sarebbe cambiato nulla.
0: Certo.
1: Ecco, la grossa delusione in Champions League, mi permetto di dire anche in Coppa Italia, perché una squadra con quel potenziale, con tutti i problemi che ha, non può uscire in quel modo dalla Champions, e questo comincia a essere per Conte un limite grosso, a mio modo di vedere. Però se guardo il campionato, la mia delusa è il Milan.
0: Sì,
1: perché
0: l'unica partita a settimana,
1: È una squadra che non ha mai lottato concretamente per lo scudetto, che non è mai cresciuta, perché di là Conte, con tutti i problemi, i punti persi, spesso anche ha fatto di necessità virtù, per cui ha cambiato modulo, ha cercato un tipo di approccio diverso alle partite, si è inventato delle cose. Il Napoli secondo me ha sbagliato tanto anche sul mercato in estate, da qui anche nascono alcuni problemi poi fisici, però è stato un allenatore che almeno in patria ha provato a inventarsi la qualunque. Di là il Milan ci ha dimostrato di essere una squadra piatta in questa stagione, che sì, ha fatto il compitino, è tornata in Champions League, forse, perché non è detto aritmeticamente, e quindi vediamo poi di tirare le somme all'ultimo. Però anche lì, una sola competizione, ne mettiamo dentro due con la Coppa Italia, eliminazione deludente contro la Lazio, e per il resto il campionato non ha, cioè se fossi un tifoso del Milan non sarei per niente coinvolto da questa stagione, tutt'altro che indimenticabile da un punto di vista di picchi.
0: Sì, beh, sicuramente, ecco, io sono una che dice che sono mancate a rotazione quasi tutte le big, anche l'Inter, per quanto poi alla fine abbia distaccato, si è vista varie volte raggiungere dal Napoli quando ha perso il derby contro
1: ha
0: il Milan.
1: Match, sì.
0: Esatto, cioè voglio dire, alla fine comunque paradossalmente ci sono squadre inaspettate, mettici dentro il Como. Mettici dentro anche, ti dico la verità, il Sassuolo di Grosso occupa un posizionamento particolare in questo campionato. Chi se l'aspettava che Grosso con il Sassuolo comunque stesse in quella zona di campionato? E questo indica anche un pochino la qualità che si è abbassata della nostra Serie A, purtroppo. Però io, insomma, sono particolarmente accanita verso il Napoli, perché secondo me, ecco, togliendo che ci sono stati anche altri episodi, vedi l'uscita anche dell'Inter contro il in Champions, per quanto gli interisti ora abbiano il tricolore, il 21esimo, cucito sul petto e dicano ma che ci importa dell'uscita dalla Champions con il Bodo, secondo me invece un po' una macchia è. Se all'Inter comunque super strutturata.
1: Io toglierei anche un po'.
0: Bravo!
1: Toglierei anche un po'.
0: No, io volevo un attimo rimanere, perché parlo spesso con amici interisti e anche con colleghi interisti che dicono vabbè, ma noi insomma abbiamo il tricolore, poi abbiamo anche questa finale di Coppa Italia da giocarci, per l'uscita dalla Champions con il Bodo chi se ne frega. Per me non è così, per me è qualcosa che è stato veramente assurdo da vedere, anche perché l'Inter parlava di un campo pessimo per quanto riguarda nel campo del Bodo, che per carità sicuramente lo è, però poi subisce gol anche in casa su un campo d'erba dove comunque il Bodo si allena all'occorrenza. Sappiamo che va verso Marbella, se non vado errata, a fare una sorta di preparazione sui campi d'erba. Facciamola anche noi, abbiamo a disposizione tanti spazi, allora iniziamo anche a contemplare magari di fare delle preparazioni sui campi sintetici, considerando che poi l'ambizione di tutte le squadre è anche quella di andare comunque a giocarsi la Champions, così come l'Europa League, che grazie al nuovo format prevedono anche squadre che prima magari non sarebbero state inserite, no? Quindi a questo punto ci dovremmo anche un minimo adattare, piuttosto che continuare a lamentarci e del freddo e della pioggia e del caldo e del campo duro o meno duro, insomma. Anche perché poi ti dico che quando si è trovata la Juventus ad andare su campi del genere, io avevo un mio inviato che invece mi ha garantito che il campo fosse riscaldato e messo in condizioni ottimali, quindi è anche un po' un mito. A volte sicuramente è diverso giocare dall'erba e passare al sintetico, anche per una questione di infortuni, quindi magari il giocatore è meno tranquillo, però basterebbe,
1: si tiene di più, certo.
0: Sì, però basterebbe,
1: però infatti la grossa delusione dell'Inter è stata la partita di ritorno.
0: Esatto,
1: l'Inter non ci ha mai veramente provato.
0: Chiaro,
1: è stato fatto il parallelismo tra quell'Inter Bodo e quello Juventus Galatasaray, in cui i bianconeri ne escono, a mio modo di vedere, molto molto più a testa alta,
0: okay.
1: E molto più in modo romanista, peraltro, con una rimonta sfiorata e poi non trovata. Però si parla di quello. L'Inter a me è sembrata impaurita, un po' traumatizzata dalla passata stagione, che, se si parla di stagione, io reputo superiore a quella attuale.
0: Okay,
1: perché l'Inter lo scorso,
0: certo,
1: anno perde la semifinale con il Milan, non vince lo scudetto e perde 5-0 la finale di Champions League. Però fino all'ultimo ha provato a andare avanti su tutti i fronti, ha convinto, è stata una squadra divertente, una squadra che ha convinto anche nei big match, faticando anche l'anno scorso, è diventata un po' una costante, però era una squadra un po' più coraggiosa, forse troppo rispetto anche alle possibilità di rosa, e quindi ha dovuto scegliere. Va bene scegliere, ma scegliere presto e male, come fatto contro il Bodo in Champions League, all'interno di una stagione che poi, non ti dico che venga salvata dallo scudetto, perché poi l'Inter potrebbe chiuderla con due titoli, avendo anche la finale di Coppa Italia. Però sai, fatichi nei big match, faticano un po' tutte le tue avversarie, in Champions esci così, e poi sì, porti a casa il 21esimo scudetto, bravi, complimenti, chi vuol primo anno completo allenatore, sì, sicuramente è convinto. Però non so se per un tifoso dell'Inter questa stagione qui
0: è così soddisfacente,
1: stata più emozionante,
0: certo,
1: della passata.
0: Senti,
1: quantomeno emozionante.
0: Fede, a proposito di Coppa Italia, visto che se la giocheranno il 13 maggio con un duplice scontro, tra l'altro, sia di campionato che di questa finale di Coppa Italia contro la Lazio di Sarri, cosa prevedi per questa finale? Poi ovviamente noi ci risentiremo proprio il giorno della finale. Se la porterà a casa l'Inter, secondo te, o la Lazio sarà poi la sorpresa di questo campionato, perché ha vissuto una situazione paradossale e si trova a vivere una finale di Coppa Italia che potrebbe garantirgli, laddove la portasse a casa, l'accesso alla prossima Europa League?
1: Questa è una domandona. Proprio perché la Lazio ha faticato così tanto quest'anno in campionato, per me parte con la mente proprio libera, con la voglia di riscatto, ma anche con quella sana incoscienza, se vuoi, che può portare dalla tua un risultato favorevole. L'Inter è più forte e non di poco. È molto più mentale, secondo me, il tipo di partita.
0: Okay.

0: stato interessante. Ha faticato, ma ha vinto in extremis anche nell'ultimo turno. È una squadra in netta ripresa, ha cominciato a riprendersi quello che ha perso inizialmente, anche nel momento di maggiore spensieratezza, quando effettivamente ha capito che avrebbe dovuto portare in porto la situazione con serenità. Lì Sarri è stato onestamente molto bravo a mantenere il gruppo compatto, perché societariamente è successo di tutto, è stata una stagione molto travagliata, però ecco, la Lazio potrebbe regalarsi da un punto di vista emotivo una settimana interessante, perché poi nel giro di pochi giorni c'è la finale di Coppa Italia e il derby di campionato. Con questa situazione di classifica io penso che vedremo un finale sicuramente con il piede puntato sull'acceleratore. Poi quello che porterà da un punto di vista di punti, di risultati, di gioie e dolori lo scopriremo. Ma la stagione biancoceleste è tutt'altro che finita, secondo me.
1: Esatto. Prima di lasciarti ti chiedono un parere sui rinnovi, i contratti scadenza dei giallorossi, ovviamente che cosa ne pensi, visto che comunque sono tutti stand by e in queste ore si sta parlando di un Celik che avrebbe abbassato le pretese perché vuole restare alla Roma, nonostante si fosse detto che già avesse trovato un accordo con la Juventus per 4 milioni, e poi c'è anche dentro uno Stefano Sciarawi che è stato messo anche lui in stand by, per il quale si narra di un ulteriore anno di contratto.
0: Dico che c'è un nome in particolar modo, che è quello di Giampiero Gasperini, che penso abbia il coltello dalla parte del manico e soprattutto molto potere decisionale, anche per ciò che è successo nelle ultime settimane, agli occhi della società e agli occhi del gruppo squadra. Non credo sia un caso che lo stesso Celik, che a gennaio, ma prima ancora, forse già a novembre, era dato in partenza direzione Juve perché non rinnoverà, si è parlato di Pellegrini, si è parlato di Sciarawi con la valigia in mano, si è parlato tanto, come è normale che sia, però poi alla fine di una stagione vanno fatte delle valutazioni. Io tra questi nomi qui, forse quello che, seppur da un punto di vista umano, soffrirei molto, però vedo più in partenza è El Sharawi. Sugli altri credo che si possa trovare una quadra, perché Celik può partire, poi però va preso un esterno a destra, e il lavoro che ti ha garantito Celik da braccetto e da quinto non è stato banale, con i suoi limiti, chiaramente, ma è un giocatore che è anche cresciuto tanto. Non va dimenticato che poi inizialmente Wesley fosse arrivato per giocare lì,
1: sì,
0: e poi
1: certo,
0: di fatto si è adattato sull'altra corsia tutto l'anno, quindi andrà messo a punto qualcosa sul mercato. Però sono ottimista, perché da fuori almeno mi sembra che Gasperini abbia perfettamente in mano la squadra, e che con la sua progettualità possa anche convincere chi magari era convinto di suo a lasciare, invece a rinnovare, trovando un accordo un po' più adatto al mondo Roma.
1: Giusto, Fede, grazie mille per essere stato con me questa mattina, ti ho tenuto un po' di più approfittando dell'assenza dei miei colleghi, così abbiamo spaziato un po' su vari argomenti. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo sempre verso le 11:15 per parlare insieme non solo della Roma femminile, ma anche con una piccola parentesi al calcio maschile, visto che sarà giorno anche di finale, quindi capiremo anche di più le probabili formazioni.
0: E sarà,
1: esatto, pre-derby, sempre che si giochi domenica alle 12:30, perché si sta pensando di farlo slittare o a lunedì 18 maggio o addirittura a mercoledì 20, visto che domenica 17 maggio, e non lo scoprono adesso, alle ore 17 al Foro Italico ci sarà la finale del torneo di tennis, quindi voglio
0: sono
1: dire...
0: polemico sentito.
1: Sono
0: polemico e non lo scoprono adesso,
1: no,
0: okay,
1: perché
0: è
1: dai,
0: attualità,
1: Fede,
0: se ne parla tanto,
1: cioè,
0: se ne parla
1: Fede
0: tanto.
1: Per me si dovrebbe partire, quando si fa il calendario, dalle cose certe, e una di quelle è la finale degli internazionali di tennis, quindi contemplare eventualmente che in quella specifica giornata, per quanto si debba poi in teoria giocare le ultime due tutte in concomitanza, no? Si debba magari optare per una variante per quanto riguarda lo stadio olimpico, o di fare la partita nell'anticipo di venerdì o sabato o il posticipo di venerdì, ma non contemplare la domenica eventualmente, se non che, perché comunque quest'anno c'è anche una situazione particolare, per carità, non si poteva prevedere, però i tifosi della Lazio lasceranno lo stadio olimpico vuoto, già lo hanno dichiarato, e saranno però chiaramente tutti riversati nelle strade, quindi se parliamo
0: certo,
1: di ordine
0: quindi
1: pubblico,
0: ovviamente si parla di ordine pubblico,
1: esattamente,
0: però però secondo me è una sconfitta, forse questo è un discorso un po' populista, però per me è una sconfitta dover adattare un orario

0: di una partita alle 12:30 perché non si è in grado di garantire un ordine pubblico adeguato per il derby di Roma. Questo per me è un fallimento a prescindere da quella che sarà poi la decisione. Ed è un problema che c'è sempre stato con e senza TP. All'andata si è giocato sotto un caldo ai limiti dell'umano per una partita di Serie A, e poi per il resto, secondo me, ha detto tutto Maurizio Sarri, e invito anche i nostri ascoltatori, al di là della fede calcistica, a recuperarsi le sue parole, perché secondo me è stato abbastanza esaustivo nei concetti e difficilmente attaccabile sotto il punto di vista del contenuto.
1: Guarda, sono d'accordo sul tuo discorso populista, che tanto populista non è, più che altro un discorso che conferma le carenze alle quali non si riesce ad ovviare di anno in anno. Tra l'altro, per me è stata già una sconfitta riportare dopo 3 anni il derby in orario serale e vedere quegli scontri. Quella è stata proprio una sconfitta generale, anche per quanto riguarda il comportamento della tifoseria stessa, no? Non riesco a associare episodi di violenza al calcio, ho proprio un limite grosso io, non li tollero e non li concepisco, ma non entro nel merito chiaramente, e quindi c'è l'obbligatorietà di giocarlo in orari diurni. Purtroppo sarebbe bello poterlo giocare alle 20:45, perché poi gli stadi, quando c'è il buio con le luci, con le coreografie, hanno sicuramente anche un altro effetto, perché la magia di un derby, oltre a sentirlo particolarmente, anche quella comunque, no, di stare, per chi va allo stadio, in un'atmosfera assolutamente unica, quindi anche neanche quello si può avere quest'anno, ancora meno visto l'assenza dei tifosi della Lazio e appunto anche l'orario diurno. Vedremo, anche perché poi la necessità di giocarlo di giorno rimarrebbe, quindi mi chiedo come può ipotizzare di giocare un derby infrasettimanale, che sia di lunedì o di mercoledì, all'orario di pranzo ad esempio, o forse alle 18 a questo punto, visto che il sole tramonta tardi, probabilmente opteranno per le 18, non lo so, però pensare di giocarla il mercoledì 20 maggio alle 12:30 mi viene da ridere anche solo a pensarci.
0: Basterebbe lunedì alle 18 per mettere in crisi una città, perché comunque sia, essendo giorno lavorativo, non è assolutamente la scelta migliore. Vedremo. Preparo i popcorn, vedremo quella che sarà la decisione, e in ogni caso ci godremo sicuramente, al netto di tutto, con le polemiche pre che ci sono sempre, un derby sentito da parte di entrambe le tifoserie, chi andrà, chi non andrà, perché è sempre il derby, e al di là della classifica, che in questo caso per la Roma conta, e come no, di più che per la Lazio. Sarà sicuramente un derby come gli altri, e quindi rispettabilissimo e sentitissimo.
1: Vero. Fede, grazie mille, ti abbraccio forte, ci sentiamo la prossima settimana.
0: A presto.
1: Grazie a Federico Marconi e Forza Roma. Allora, sono le 11:59, io ho terminato il tempo a disposizione, già vedo passeggiare qui per gli studi Fulvio e il prof Paolucci, pronti a prendere le redini dello studio. Il prof mi dice no, fai con calma, perché devo lasciare spazio agli amici di Diario da bordo campo. Io ringrazio ovviamente Franco Bovai e Federico Marconi per i collegamenti telefonici, ringrazio Domenico Lavorato, sempre pronto dalla cabina di regia, ringrazio anche Luca Ferri che mi ha abbandonata alle ore 11, infatti grazie in cavolo, Andrea Verdenelli niente, perché oggi assente giustificato, ma ringrazio soprattutto, come sempre, come ogni giorno, tutti voi che ci avete fatto sentire importanti anche questa mattina. Dove andiamo noi senza di voi, e dove andiamo noi tutti senza la nostra Roma? Forza Roma ragazzi, torniamo domani con quelli che è la Roma, dalle 9 alle 12, sempre qui sulle frequenze di Centro Suono Sport. Vi voglio bene, ciao.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82/A, Roma, 06 71 39 239. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Centro Suono Sport, replay.

fine, la Roma è campione d'Italia. Sono le 17.45, la Roma è campione d'Italia per la stagione 1983-84. Conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo 84-85.

0: dell'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere.
1: Rischio finale, questa volta dovrebbe essere vero, questa volta è vero, è finita la partita e possiamo dire campioni, campioni, campioni, campioni nel 42, campioni nell'83, campioni oggi 17 giugno 2001, la Roma ha vinto lo scudetto, la Roma è campione d'Italia.

calcio in profondità, il Feyenoord va indietro, 5 minuti che scadono in questo momento, è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League, il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma, in tripudio i giocatori in campo, in tripudio José Mourinho. Il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della AS Roma.

0: bordo campo. Salutiamo subito Domenico dall'altra parte del vetro in cabina di regia. Fai silenzio,
1: fai silenzio.
0: Un saluto a Roberta Petrelli che ci ha lasciato lo studio. Ringraziamo Roberta. E purtroppo questa mattina accanto a me il prof Paolo Valucci.
1: Buongiorno. Perché invece Paolo, bimbo, questa regia ce l'hai liscio. Hai detto che attacco che ti ha fatto? Sì, sì, ma sai come si chiama questo complesso?
0: Come si chiama?
1: High It Good, pure si odio Dio.
0: E vabbè, però la musica era decente.
1: Ah, vabbè.
0: Un attacco.
1: Ok, uno, due, tutti e due scomunicati.
0: Dai, subito.
1: Te,
0: dai.
1: Fulvio, e quest'altro, Mimmo. Mimmo, come fate cognome? Che poi te devo scomunicato parlare con Leone lì, 14esimo. Mimmo, vorrei musica fatta da musicisti, non da spingitori di tassi a cazzo, ecco, per essere più precisi. Hai visto i tassi bianchi e neri, no? C'è gente che li spinge così a tubo. Se riesci a mettermi... Ecco, poi cominciamo a ragionare, insomma.
0: Allora, da quanto si è capito, allora, dall'altra parte del vetro abbiamo l'inferno. Poi ci sei tu che sei il paradiso e io...
1: Tu sei il solito cazzone. Va bene. Mentre stai...
0: Io sono nel mezzo. Purgatorio.
1: Tu sei sempre in mezzo. Dopo che hai fatto l'ultima introspettiva, dopo che ti hanno fatto l'ultima introspettiva, sei nel mezzo.
0: Anche no.
1: Mentre adesso sentiamo un bel brano, no? Di Nancy Sinatra, se non mi sbaglio, la figlia di Frank Sinatra, di Baby Shot Me Down, se non mi sbaglio, che è la colonna sonora di un film, e tu non sai quale.
0: No, non lo so.
1: Dai, Mimmo, tu, dai, questo è famosissimo, dai, Kill Bill.
0: Ah, vabbè, ma pazienza. Io i titoli, lo sai com'è.
1: Kill Bill, ma dai, per carità, scusa, che poi dall'altro è... Vabbè, comunque, bellissimo film, eh. Lei l'ha visto?
0: Sì, ma non me lo ricordo bene.
1: Ma come, c'è sta lei con la tuta in gialla e rossa che fa, che prende... Sono due film, Kill Bill 1 e Kill Bill 2.
0: Ah, sì, vero.
1: La vendetta del... Lei si chiamava, aspetta...
0: Lei è molto bella.
1: Uma Truman, vorrei dire, molto bella, insomma.
0: Più che era bella.
1: Bella bonazza. E non mi ricordo. Lei si chiamava La Sposa. Lei nel film prende il nome della sposa perché durante il film inizia. Tu pensa che l'anteprima del film, no? Viene nel film 2. Lei prende nel film 1, Kill Bill 1, lei comincia a ammazzare un sacco di persone, non si sa perché. Quando inizia il film Kill Bill 2 si spiega perché lei faceva parte di un gruppo di killer a pagamento, di contractor, che volendosi... Ma, cioè, te lo sto a raccontare,
0: bello,
1: no?
0: Bello essere ammazzati da lei, però.
1: Ma guarda, che te dovessi dire? Mentre trovassi una spada all'altezza dello stomaco non fa mai bene,
0: no,
1: perché lei...
0: se prima e poi dopo dici sti cavoli.
1: Sì, così, eh. No, vabbè, quando si muore, si muore, quindi
0: vabbè,
1: voglio dire...
0: Allora... La notizia della mattina la notizia della mattina che sta girando su tutti i siti, vediamo, prima o poi ce lo faranno sapere, anche se secondo me aspetteranno il prossimo turno di campionato per vedere chi dovrà giocare in contemporanea. Si era ipotizzato, o meglio, la Lega aveva deciso di far giocare il derby domenica alle 12:30. Questa mattina filtra per sicurezza, insomma, le forze dell'ordine non sono tanto d'accordo, per via anche che ci sono gli internazionali d'Italia, addirittura vorrebbero spostare il derby a lunedì o a mercoledì addirittura, quindi adesso c'è un po' di non voglio dire maretta, ma insomma, chi pensa una cosa, chi ne pensa un'altra. Credo che ecco, massimo lunedì prossimo si saprà quando si giocherà questo benedetto derby.
1: Non è comica la cosa?
0: Sì, tragico,
1: amica. C'ha del farsesco. Magari qualcuno non se n'era accorto. Allora invito tutti quanti i grandissimi dirigenti della Feder, della Lega e tutti quelli che volete, sentite Diario da Bordo Campo, perché quando uscirono i calendari, carissimo Fulvio, tu fossi prima a dire: ma qui ci avremo un problema.
0: Eh sì.
1: Perché il 18 maggio c'è in concomitanza la finale dell'Internazionale.
0: Se ne so accorti...
1: molto presto, molto presto, dopo 10 mesi, va bene.
0: No, direi che peggio di così...
1: Ecco, se ci avessero ascoltato e detto forse ci abbiamo un problema, magari si poteva risolvere prima, no? E invece di trovarci all'ultimo minuto, scoprendo poi che sì, vabbè, posticipiamo il derby, sì, ma le ultime due o tre giornate, mi sembra, la norma vuole che si giochi tutti in contemporanea.
0: Le ultime due, almeno in contemporanea, quelle che lottano per un qualcosa, e qui sono tante poi, perché c'è, al momento la classifica dice che ci sono Roma, il Milan, la Juve, il Como, la stessa Atalanta ancora, tante squadre, quindi...
1: No, la cosa comica è che, di fare citazione? È facile citazione, parliamo dopo.
0: Citazione, dai. per gustare una cucina genuina con le fettuccine fatte in casa, i fritti freschi non congelati e un'ottima pizza, il posto giusto dove andare è il Mattarello. Con la sua qualità e cortesia, il Mattarello vi aspetta nel viale Liegi 64, angolo Piazza Ungheria. Prenotate allo 06 855 40 83 per viale Liegi oppure sul sito www.mattarello.net.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
6: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
5: Gran forno chicchi di grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
6: Gran forno chicchi di grano.
5: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
6: Gran forno chicchi di grano.
5: Siamo in via Casal del Marmo 430.
6: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
7: In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82 / A, Roma, 06 71 39 239.
8: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
9: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other affairs.

0: headlights. Torniamo in diretta su 101.5 di Centro Suono Sport.
1: Diciamo questo. Allora, diciamo questo. A questo punto si sono resi conto che c'hanno un problema. Loro pensano di giocare il lunedì, poi si sono resi conto, quando hanno deciso la settimana fa, che il lunedì non si può giocare per il semplice fatto che c'è bisogno della contemporaneità, ma come non lo sapevano prima? Cioè, ma le norme le hanno scritte loro e poi sono loro che se lo sono dimenticate? Va bene, tutto a posto, mi sta bene così. La prefettura dice, guardate, vorremmo anche noi avere la nostra, dire la nostra è che tutto sommato mi sa che state facendo delle scelte sulle quali noi non siamo totalmente d'accordo. A questo punto si pone il problema, siamo praticamente a quanti giorni dalla... 10 giorni, no, se non mi sbaglio, occhio e croce.
0: Eh sì.
1: Se perché giochiamo il 18, sono 12 giorni, ancora il buio più assoluto. Quanto sono belle le cose in Italia, decisioni prese all'ultimo minuto. E adesso io aspetto una cosa, poi mi dice la tua, no? Mm-hmm. Allora, o me giocano tutti quanti a mezzogiorno e mezza lunedì?
0: No, mezzogiorno e mezza domenica.
1: E domenica? Hai ragione.
0: O tutte lunedì ai 18.
1: O tutti lunedì alle 18, ok? Ma non mi fate giocare lunedì alle 20:30 o mercoledì alle 20:30, perché a quel punto ci trovate il padrone. Perché io non credo, visto che ogni volta il derby di Roma è diventato un problema per una questione di ordine pubblico, dobbiamo giocare a mezzogiorno e mezza, dobbiamo giocare del lunedì, dobbiamo giocare quando pare a voi, perché noi siamo brutti e cattivi. Tu sei brutto e cattivo, no? E anche quelli della Lazio sono tipo brutti e cattivi. Se improvvisamente mi dite che a un certo momento è possibile giocare o lunedì o martedì o mercoledì o quando volete voi alle 20:30 al derby, a questo punto posso dire che dovreste far por pace col cervello, nel senso che oltre il derby è una partita a pericolo, no? Pericolosa, e pertanto non si può giocare di sera, oppure non l'è mai stata e le motivazioni erano altre. Voglio capire questo qui, e sono curioso proprio di vedere come va a finire. Perché se a un certo momento succede una cosa del genere, allora da oggi in poi io i derby lo voglio tutte le volte le voglio la domenica alle 20:30 o il sabato alle 20:30. Perché vuol dire che se si piegano i diritti TV o di altri, anche della Lega Calcio, della Federcalcio, perché in quel frangente una volta si sono piegati, noi non siamo né più brutti né più cattivi, se io il ragionamento lo faccio. Poi fate voi.
0: Concordo pienamente.
1: Cioè, che tu stai a leggere il cellulare? Che concordi? Ma manco mai sentito. Oh, ragazzi, voi collegate con la chat, per così, scusate, col Twitch. Come si chiama Twitch questo?
0: Se non lo sei tu, sì, Twitch.
1: Collegatevi con Twitch. E vedete che io cerco di fare trasmissione, no? E la faccio da solo, perché se vi gira la telecamera, Mimmo non c'è più, già andato via. Guarda, c'è sta Mimmo? C'è sta serie vuota. Quest'altro sì. Sta a giocare col cellulare, che sa fare? Sai giocare a cosa? A Cash Clan of Raw, quelle cose lì che sono giochi di bambini. Allora io come fa? Ma te pare il momento di mandare un messaggio mentre sta a fare la trasmissione?
0: Ma io riesco a fare due o tre cose insieme.
1: Sì, ma le fa tutte sbagliate, però chissà che ha mandato quel messaggio.
0: No,
1: perfetto,
0: mandato,
1: che volevo ricominciare. Oppure ti sei questo cellulare come fa a scuola?
0: No.
1: Allora ci sei? Pronto? Benissimo. Mi dai un commento su quello che ho detto io sempre, se l'hai capito, se vuoi lo ripeto.
0: No, l'ho capito.
1: Poi te lo scrivo. Vabbè, perfetto.
0: No, cioè, sono d'accordo con te, nel senso che.
1: Pensa che cazzo dire, ma lo vedi che faccia, no, che c'ha? Dimmi, devi sapere, aspetta, non mi ha sentito per niente.
0: Ma perché mi fa ridere?
1: Non sai che cavolo dire,
0: allora,
1: veramente.
0: No, allora, sono d'accordo.
1: Parlo con l'editore, questo mi caccia proprio. Tutti e due mi cacci, Mimmo e Mimmo e Fulvio mi cacci.
0: Sono d'accordo con te, nel senso, o giochi tutte alle 12:30, o giochi di domenica, o giochi alle 18 tutti quanti di lunedì, di mercoledì, di quando decideranno loro. Perché la regola dice che la contemporaneità ci deve essere nelle ultime due partite, e nelle ultime due partite ci deve essere, punto. Giusto?
1: Aspetta, non parlare col passante, ma ho detto questo io? Ho detto un'altra cosa!
0: Hai detto questo, che hai detto?
1: Cioè, sono scioccato su, io ho preso un passante, ho detto, guarda, non ho detto questo, ho detto un'altra cosa, e lui sta a parlare fischi e fiasco. C'è nessuno, manca in amministrazione. Allora, siamo completamente soli. Io ho detto un'altra cosa. Mannaggia la trota, Mimmo. Che dobbiamo fare? Manda la base, perché questo è partito da adesso.

0: dicevamo.
1: Ti giuro che io non volevo venire. Io non volevo venire. Poi mi hanno detto: guarda, vieni perché c'è stato Domenico in regia e Fulvio davanti al microfono. Allora non vengo. E sapevo che andava a finire così. Perché mi giro e lui in sostanza è nato, Mimmo. Tu che non mi capi, ah, se andava a fumare, certo, perché tu te dire, se va il fonico è giusto che vada a fumare. Bravo, grande applauso. Siamo così, questo è il Centro Suono Sport, buongiorno. Io parlo.
0: Ma io ti ho risposto a quello che hai detto.
1: No, ho detto un'altra cosa, io ho detto un'altra cosa, ho detto, il principio era, la prossima volta stiamo a sentire, non manda messaggi, era, vedi che sta emergendo una verità, sembra che si possa giocare il derby anche alle 20:30, qualora fosse necessario,
0: no, per, no, è impossibile, per esigenze, per ordine pubblico, no, va.
1: Oh, è quello il problema, il fatto stesso che lo stanno pensando.

0: d'accordo con te.
1: Mancanza la base, perché non c'è? Fuori è andato via, ma che faccio? Non ti metta a ride, fu, te prego, non ti metta a ride perché sono rovine. Alziamo, chi alza la base? Non c'è nessuno in regia. Mannaggia, Fulvio, ti prego, non mettermi. Ragazzi, c'è un momento di panico. Allora, la situazione è questa: il regista è andato a mangiare la mela e quindi non mi può alzare la base. Fulvio si è messo a ridere, non so per quale motivo, perché quello, chissà che si sniffa. Prima di venire qua, ci sarebbe bisogno di alzare la base. Grazie, torna, alzi la base, grazie. I'm sorry.

0: Beppe, Mimmo, abbiamo ripreso il controllo della situazione.
1: Ho messo
0: tutti quanti in riga. Sì, Fulvio si è andato a fare la doccia perché aveva passato un momento di ilarità un po' troppo forte. Il signor Mimmo ha smesso di mangiare la mela perché avevo bisogno di lei. E quanto è bello però la trasmissione, proprio anarchiche,
1: è vero?
0: Sono molto casarecce, professionalità zero, però tutto, anche questo piace benissimo. Siamo arrivati alla conclusione che nessuna
1: cosa sa quando si

0: Voglio bene, lo sai, non è bullismo, è che è un grande, grande affetto. Tu mi metti gli spingitori di tassi, io ti rispondo così. Mettimi una musica decente. Ce la facciamo? Sì, vai.
1: Ok, vado.
0: Non lo so.
1: No,
0: sei tornato adesso, se vuoi già andare via. Non so. Che dobbiamo, senti, che abbiamo una pubblicità da mettere. Sì, ecco, come sai che è il caso, perché Fulvio non è in condizione di fare trasmissione.

0: 36 al Gran Forno Chicchi di Grano di Franco e la sua famiglia troverete sempre professionalità e disponibilità per tutte le vostre esigenze. Per tutte le vostre domande sui loro prodotti da forno o sui loro servizi di fornitura per ristoranti, bar, hotel e pub, non esitate a contattarli ai numeri 06 61 52 23 96 per l'ingrosso, 06 30 90 420 per il dettaglio. Chi chiama a nome della radio avrà un trattamento riservato, oppure www.chicchidigranodifilippo.it.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui. Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati PIM, i pezzi di lavora, di risparmio,
4: di qualità. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.

0: Poi sono io che sto sul cellulare, vedi? Guardalo, guardalo.
1: Stavamo in pausa.
0: Guardalo, guardalo.
1: Stavamo in pausa.
0: Ti devi vergognare.
1: Io?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Allora, chi erano questi, dai?
0: Non sono rientrato adesso, io non so nulla.
1: Ecco, vedi, non sai niente le musiche, non sai niente. Questo è un gruppo rock, hard, heavy, metal, fa pure tutto, vero? Americano, lui mi ha detto si chiamano i Tools.
0: Ma vedi che non lo sapevi neanche te.
1: Certo, non li... però io sono sempre allora... aperto a conoscere, se la, buona, la musica è buona, io...
0: E anch'io, cioè, sono io... sempre aperto a conoscere.
1: Tu considera che se il complesso non ha venduto meno 60 milioni di dischi, io manco lo prendo in considerazione, questo è. Però in un'ottica in cui bisogna anche aprirsi a vedere le sonorità emergenti, devo dire, quando l'ho sentito lì regia, ho fatto sì, questo mi piace. Non ne sono i classici spingitori di tasti, amici del quarticciolo di Mimmo.
0: Ok.
1: Tanti sono fatti. È una musica, voglio dire.
0: Io stasera vado a cantare, vuoi venire?
1: Chi?
0: Sì.
1: Con te, ma basta mettere oggi voi, carità. Pure la sera, mannaggia. Pare che a differenza tua, io la sera ancora lavoro.
0: Io pure lavoro, però a un certo punto uno stacca e poi esce.
1: Io invece no, io purtroppo non posso staccare perché i miei impegni sono innumerevoli, quindi devo pagare le tasse fra 30 giorni.
0: Va bene, allora iniziamo.
1: Non sono come lei che fa evade.
0: Come no,
1: sì.
0: Tantissimo. Allora, Piero ci scrive, vedi, Uma Thurman c'è pure su Pulp Fiction, bellissimo anche quello di film.
1: Allora, Uma Thurman ha fatto i due film di Kill Bill 1 e 2, poi fece Pulp Fiction, era la moglie del gangster, del capo mafia, no?
0: Sì.
1: Non è riconoscibile, cioè se la conosci la riconosci, non è riconoscibile perché lei non era bionda.
0: Adesso,
1: ma
0: quanti anni ha?
1: Chi?
0: Lei.
1: A me è sempre una sbonazzone, indipendentemente
0: dall'età.
1: No, non lo so, non c'ho l'anagrafe. Diciamo, non è riconoscibile perché lei, interpretando la moglie del gangster principale del film, indossa un parrucca a caschetto nero. Ma se loro non ha visto il film, magari sicuramente avrà visto quel frame in cui, insieme a John Travolta, ballano. Il twist quando fanno la gara di ballo, e magari se lo troviamo il brano è famosissimo, e balla insieme a John Travolta perché passarono una serata insieme, poi lei andò in overdose, insomma, non ve vado a raccontare i film, però anche lì Uma Thurman si fece la sua bella bella figura. Questa qua, senti.
2: Mrs. Mia Watts. And how about your fellow here? All right, let's see what you can do. Take it away.
0: Poi anche la voce è molto sensuale.
1: Di chi?
0: Di lei.
1: L'hai sentita la mia?
0: Va, purtroppo la sento tutti i giorni, quindi...
1: Mo inizia, tranquilli, mo inizia, eh.

0: Bene, bene.
1: Possiamo andare avanti. Adesso l'immagine? Sì. C'è presente? Sì. Di lei che balla, che fa la maschera e fa il sommozzatore? Ballavano scalzi o con le scarpe?
0: No, scalzi.
1: Scalzi. E ballò in quella scena mentre loro ballavano, Quentin Tarantino, anche lui con le scarpe fuori camera. E ballava questo lì, indicando quali potevano essere le mosse un po' più originali di questo ballo. Tu pensa? No, 8 no, perché in realtà ballano molto distanti, non è un ballo molto intimo, però insomma, bello, Pulp Fiction, un capolavoro.
0: Allora,
1: di Tarantino.
0: Piero ci scrive, prof, mettami così dietro la lavagna.
1: Lo sai, non ci stanno più, Mari Lavagna ci stanno più, no, ci stanno le lim e le mimme, sono attaccate
0: dietro questo,
1: sì, dietro questo, sì, dietro questo qua. No, io lo metterei in un sarcofago, su 3 metri sottoterra, ecco, lo metterei in grande amicizia,
0: Dolce compagnia.
1: Sì, De Mimmo, tutte e due Dolce compagnia, e fare trasmissione da solo, metto da solo, faccio autoregia, faccio le musiche, faccio tutto quanto io.
0: Vabbè, abbiamo due vocali, Domenico, quando sei pronto le andiamo
1: Mimmo,
0: a sentire.
1: Mimmo, mi raccomando, il dito sul cursore, se ci sono parole strane mi devo dissociare, quindi di conseguenza chiudilo tu.
2: Oh, io venivo pure io a lavorare con voi, una fuma, uno sta al telefono. Magari mi paga solo a me così.
0: vedi uno tre finale, vedi? Ma io uno tre finale stavo al telefono per il lavoro, ecco.
1: Sì, perché adesso stai a fischiare secondo te, no?
0: No.
1: E allora, quindi, qual è il concetto, il discorso? No, è che l'1-3 finale, non mi ricordo,
0: sì,
1: non ho detto il nome,
0: finale.
1: No, vabbè. Allora, 1-3 finale, se tu ci ascolti, lo sai, le nostre trasmissioni sono molto sui generis. E la particolarità nostra, in effetti, è che noi non nascondiamo nulla. Sai cosa non mi piace? Non piace neanche a te. Il fatto che apparire alla gente dice, tu sei un professionista. Poi magari sei un cazzone nella vita per le cose, no? Io perché devo apparire quello che...
0: No, no,
1: che...
0: ma tu appari bene quello che...
1: Sì, infatti, io perché...
0: riesce bene.
1: Lo so. Devo venire qua e dare un'immagine diversa di quello che so in vita, sono fatto così, quindi mi esce la battuta, mi faccio lo scherzo, dico la cosa, e se a un certo punto, certe volte, vado anche fuori le righe, perché certo, comunicare un'immagine così della radio, che non è così, perché questa radio è sempre stata una radio serissima, prima che venissi tu... è anche un modo per stare vicino un po' all'ascoltatore, se è divertente. Vediamo questi messaggi, perché i messaggi ti dicono, non vedi, ma che fate lì? Di tutto! 3-1 finale, facciamo di tutto. E devo dire che ci divertiamo, a 15 anni famo radio, se divertiamo sempre, io e Fulvio.
0: Un altro vocale, andiamo a sentire, grazie Domenico.
3: Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei.
3: Buongiorno Micozzi.
1: Buongiorno.
3: Barzellettina.
1: Buongiorno.
3: Non è sporchissima. Allora la barzellettina dice... Cosa fanno 40 uomini nudi sopra il tetto? Risposta. L'equipe 80 chiappe.
1: Tre-uno finale. Cioè, noi siamo... Mo parlo col 3-1 finale da poco fa, no? Noi siamo così, ma pure voi scherzate, anziché no, Cioè, voglio dire, voi siete il pubblico.
0: Dai,
1: tipo, per una trasmissione come Figo per la
0: però
1: mia.
0: Non era zozza come barzelletta, dai, ci sta.
1: Sì, sì, no, sì, vabbè, cioè, ne ho visti migliori, no, quella del gallo De Piero era carina, però insomma, vabbè, sì, la accettiamo. Vabbè, dai, mandateci le barzellette, dai, vediamo un po', facciamola così. Io ho fatto una trasmissione strana, un musicale, mezzo sportivo.
0: Perché oggi?
1: Ho fatto un casino, ho fatto ieri.
0: Intanto.
1: Io vado a braccio. Sì. Allora, sfida, ieri abbiamo fatto, sai che tu sei obbligato a fare un tot a body con Happy Ending?
0: Dai, sentiamo.
1: Perché ieri ho fatto una gara. Così, nata estemporanea, mettevo un brano e chi indovinava che film stava, no? Vinceva un premio. Il premio era, se erano uomini, un massaggio total body fatta da Fulvio Micozzi.
0: Cavolo, se erano donne, fammi sentire.
1: E ci pensavo io.
0: Famo il contrario.
1: E poi ho detto, ho una frotta di messaggi, tutti a indovinare. Tra l'altro poi alla fine ho detto, vabbè, avete indovinato, adesso mi indovinate anche la scena. Se c'è indovinate film e scena dove c'è stata sto cosa, ci sarà il total body di Fulvio Micozzi con Happy Ending compreso.
0: Per le donne.
1: No, no, sempre per te. Quindi c'hai mi pare, Davide e altri 4 che ti stanno aspettando.
0: No,
1: Davide, stai all'ascolto, chiama perché devi appuntamento con lui perché tu hai vinto il premio,
0: No, anche no.
1: Perché stavamo qua?
0: Non lo so. Intanto Arbira Chiffi...
1: Aspetta, dicevo questo, mandateci le barzellette.
0: Arbira Chiffi, Parma Roma, lo stesso arbitro dello scorso anno, quando la Roma vinse a Parma 0-1 con un gol di Sule. Ricordiamo, Norma giocherà domenica alle ore 18, quindi insomma saranno importanti i tre punti da prendere, visto che si è in questo momento riaperto un po' tutto per la corsa europea. Io continuo ancora a non credere tantissimo alla Champions League, però ragazzi, la Roma è lì e c'è anche un quinto posto da brindare, perché insomma se arrivi quinta hai la matematica certezza di andare in Europa League. Quindi una partita importante quella di Parma. Ci sono anche altre partite abbastanza interessanti, c'è Lecce-Juventus, c'è Milan-Atalanta, vediamo se insomma Milan e Juve perderanno ancora qualche punto, e la Roma però deve fare il suo, no? Nelle ultime tre il massimo sarebbe insomma vincerle tutte e tre, 9 punti, hai la matematica certezza di andare in Europa League, e chissà poi che cosa succederà lì davanti. Poi so io che sto sul cellulare, guarda come giochi, guarda come giochi, almeno prima io chattavo, avevo messaggi, te stai giocando.
1: Mimmo, apri il microfono. No, non lo sto giocando, perché siccome ho lanciato la sfida, ho fatto mandate le barzellette, Mimmo le preascolta e poi le facciamo sentire, io mi preparo le mie, capisci, perché io qua c'ho il repertorio, okay. Amico caro, che qui non dovete provocare il can che dorme, non so se mi spiego. Bene, sì, c'hai ragione te comunque, e io te la dico anche un'altra cosa, te la metto così. Allora, tu devi fare 9 punti.
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Tu la volontà di fare 9 punti ce l'hai?
0: Certo.
1: Ok. Pure l'altri ci avrebbe la volontà di fare 9 punti, Milan e Juventus. Mm-hmm. Oh, domanda, perché ne parlavamo ieri. Secondo te, alla fine di 7 giornate, chi è che fa 9 punti sul serio? Te o le strisciate?
0: Le strisciate.
1: Ah, beh, perfetto. Così abbiamo chiuso l'argomento Coppa...
0: Io ho detto che non ci credo tanto alla Champions, però comunque sia devi tu giocartele, provare a fare 9 punti e poi vedere dove arrivi. Comunque sia il posto in Europa League lo devi prendere, no?
1: Sì, e chi te lo dà?
0: E te, sul campo.
1: Ah, beh, sì, chi tu, bisogna vedere chi te lo dà però. Perché tu considera questo, che messa così la classifica, no? Tu pensa, la Lazio avrebbe 2 possibilità di entrare in Europa, uno via Conference insieme all'Atalanta e uno via Coppa Italia, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto. Dopodiché te pongo il problema, e quindi c'è altri 2 competitor, va bene, poi c'è il Como, poi c'è la Juve e il Milan, quindi Juve e Milan in Champions, e tu te devi spartirti la situazione fra Europa League e Conference, con tutta quella lambaradama che c'è sta. Benissimo. Ieri ho posto il problema a tutti e due interlocutori, ma lo pongo pure a te.
0: Vai.
1: Everton. Il problema è l'Everton.
0: No, non ci arriva in Europa, basta, mi sta troppo male.
1: E se ci arriva? Il problema è questo. L'Everton...
0: Se ci arriva poi si vede, tu però intanto fai il tuo.
1: Bravo, perfetto, ok. Ma se l'Everton arriva, ok, tu c'hai dei competitor interni, che sono quelli della Serie A, che sono quelli che abbiamo detto, no? Como, uh-huh. Juve, Milan, cioè. Poi c'è un altro competitor esterno, perché noi sappiamo perfettamente, magari io lo spiego, ma l'ho spiegato ieri, brevemente lo spiego, cioè... Norma UEFA impone che un proprietario di 2 squadre, di più squadre, le stesse squadre non possono fare la stessa competizione. Ti risulta?
0: Sì.
1: Perfetto. Alla luce di questo, se l'Everton va in Europa League e tu vai in Europa League, a questo punto qualcuno deve scegliere.
0: Dipende anche poi dal ranking, che purtroppo l'Inghilterra
1: è più forte,
0: un ranking ora, migliore del nostro, no?
1: Leggo la classifica. Parlo, consideriamo che in Premier League chi va in Champions sono 5, non so 4. Ecco tu che ti sfugge a te. Sono 5 e non 4.
0: Sono 5. Certo. Loro sono 11esimi adesso.
1: Aspetta.
0: Hanno una flotta davanti che finisce.
1: Aspetta,
0: più.
1: A 52 punti cioè, entra il Bournemouth che ha l'Europa League. A 51 c'è Bradford che va in Conference. Amici cari, l'Everton sta a 48, sta a 3 punti. Non sta lontanissimo, sta a 11esimo sì, ma sta a 3 punti. Cioè il discorso che noi dobbiamo prendere in considerazione è questo. 1, 2, 3 partite sono rimaste. E se noi abbiamo lo stesso possibilità, ce l'hanno anche loro. Loro ce l'hanno un po' di meno. Ma se loro giocano e raggiungono l'ottavo e il settimo posto, c'abbiamo c'è un problema, ragazzo. Poi ci andiamo in pubblicità, ma il problema rimane.
0: Pubblicità, dai.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

0: Allora, non c'è da scherzare perché lui sta a 48 punti, Samuel Everton, quindi diciamo che sta a 4 punti, a 3 giornate dalla fine, dall'Europa League, e deve incontrare squadre tutte alla sua portata, perché deve incontrare, allora, nell'ordine, scusate, deve incontrare fuori casa il Crystal Palace, che è praticamente l'unico che gli potrebbe dare un problema, perché sta a 2 punti sotto. Poi deve incontrare, fuori casa, deve incontrare il Sunderland, in casa il Sunderland, che praticamente è l'unico che noi parliamo del Sunderland, e poi deve incontrare il Tottenham, che sa, viaggia nei bassi fondi della classifica. Ora, fate voi il vostro gioco, perché molto probabilmente non ci riuscirà, ma se ci riuscirà non ci abbiamo un problema in più. Come lo risolviamo?
1: Che secondo me è un problema risolvibile, perché l'Everton non arriverà in...
0: Io spero proprio di sì. Spero proprio di no, voglio dire, questo.
1: Sì, sì, sì.
0: Spero proprio di no, però non te lo so di qui. Io so solamente che c'è un problema in più sotto questo aspetto. Devo combattere contro la Juve, devo combattere contro il Milan, devo combattere contro il Como, devo portare 9 punti a casa, devo pensare che le prossime mie 3 partite siano, sperare che siano 3 partite regolari, sperare che le altre 3 partite, anzi 6 partite, che sono quelle di Juve e di Milan, siano altrettanto regolari, e una volta che mi sono tolto questo pensiero, devo andare a vedere la classifica finale della Premier League. Se permetti, a me, se tutti questi problemi non ci voglio. Vorrei, come dire, visto quello che è successo, pensare di avere una squadra, di avere una società forte che mi porta in Champions League, o se mi porta in Champions League mi porta sicuramente in Europa League, e non avere la preoccupazione che fra le altre cose il 13 maggio qualcuno ti può far fuori da Europa, che e sono amici tua.
1: Sì,
0: cioè, se tu sei contento di questa realtà, dopodiché io non sono contento, sono pure un po' incazzato, perché ieri lo dicevo pure in trasmissione, no? Gasperini, che ti dice in conferenza stampa? Oh, qui dobbiamo programmare. Se non dobbiamo programmare e non programmiamo secondo le mie idee in generale, qui io prendo un'altra strada. Ha risposto: è stata, viene Freddy che mi manda mio cugino, perché io l'ho più chiamato così, no?
1: Corbin,
0: che sarebbe
1: sembra un personaggio di Batman. Mi ricorda un personaggio che non c'è,
0: Corbin, un nemico, però, un nemico.
1: Sì, sì, okay, ricorda, vabbè, un personaggio, perfetto, del Batman.
0: È un po' come si dice a Roma, no? C'ho la scalda bagno rotto, non puoi chiamare l'idraulico, chiama mio cugino, che funziona, ormai è diventata una cosa, una calta a Roma, no? È la stessa cosa, cioè, invece di mandare il vicepresidente o il presidente o tutte e due in un momento così delicato, perché devi programmare, tu mi mandi a mio cugino, fratellino, che tutto sommato potrebbe anche essere una mente eccelsa, ma non ha il potere. Io non è che critico lui come persona, come personaggio, quello che è, o come preparazione, io critico il fatto che lui non abbia potere, e che pertanto a Gasperini, se parla con Corbi, poi alla fine sa perfettamente che Corbi deve parlare col padre e col fratello, ma a me sa fa perdere tempo. Cioè, io non lo so come avevi tu, ma mi sta a far perdere tempo, cioè, non è,
1: ma
0: è pure poco serio.
1: Altro, ma scusami.
0: Io mi aspettavo che scendessero giù padre e figlio, perché al 7, oggi è 6, ieri era 5, oggi è 6, al 6 maggio tu c'hai il direttore sportivo che ha fatto le valigie, già è partito, sta in viaggio qua. Poi dimmi se dico una cazzata. Ah, ma chiamatemi pure voi, ditemi voi. Paolo, sta di una cazzata, poi ho detto una cazzata. Il direttore sportivo, come l'anno scorso, è 15 giugno lo famo. E 15 giugno il direttore rispettivo, che famo? Viene per fare Bruce Valenza, devo fare? Deve venire adesso, perché Gasperini dice adesso devo programmare il prossimo anno. Fulvio, te rifaccio una cosa. Ecco, stavamo sul momento del buio, quello che ci voleva. Te rifaccio una cosa, sì, perché si dà più enfasi alla cosa, lei poi mi capisce. Se poi ci metti dietro tale che ci hanno invitato, ci hanno mandato magari volentieri. Che cavolo ha detto? Che ha detto il presidente dopo Roma-Inter? Inter-Roma. 5 papini ci hanno fatto, vero? Mm-hmm. E cosa disse?
1: Nulla, presidente.
0: No, disse una cosa, fece un comunicato. Anzi, no, fece un comunicato. Fece trapelare, come al solito fece lui. E disse, qua fuori tutti, voi ricordate?
1: Sì, vabbè.
0: 10 giocatori. Allora,
1: tu ci credi?
0: No, io non ci credo, non so neanche chi ha scritto se c'era le credibilità da poter dire una cosa del genere. Però se passa, scusa, se passa al suo principio, e quindi pertanto io devo pensare che tu voglia rimodulare tutto quanto, tant'è poi hai fatto fuori Ranieri, fare fuori Massari, eccetera eccetera, a maggior ragione c'è bisogno di te, c'è bisogno che tu vieni qua e cominci a ragionare con l'unico superstite dell'apparato tecnico della Roma, che sarebbe Gasperini, il quale un giorno sì, un giorno no, anzi sì, un giorno sì, un giorno no, perché un giorno c'è la conferenza stampa, il giorno dopo c'è stata la partita e te fa un'altra conferenza stampa, dice sempre le stesse cose, guarda, io ho bisogno di questo. A questo punto il tifoso si fa la domanda, ma che fa? Che fine farà Gasperini? perché io a suo punto ho la certezza che Gasperini manca qui, non ce l'ho più. Poi non lo so, parla te.
1: No, neanch'io ho la certezza, credo che rimarrà, ma non ho tutta questa certezza, perché giustamente lui rimane se viene accontentato, se non verrà accontentato, credo che prenderà altre strade, altre
0: bravo altre vedi, e quindi... tu dici se verrà accontentato quando è che lo accontenti? Il 29 giugno? Il giorno del compleanno mio? Il 29 giugno?
1: Io credo che in questi giorni loro una programmazione la debbano dare a Gasperini.
0: E che chiave cafa, ma famo con mio cugino, la fama, e questo, vedi che tu mi dai ragione.
1: Proprio lui.
0: E giriamo sempre lì.
1: Ma lo so, ma
0: lo fai con mio cugino, lo fai?
1: Cosa aspetti da questi? Cioè...
0: Una cosa, l'unica cosa certa dei Fredkin è che loro sono molto lenti nel decidere, no? E quando decidono, se lo fanno... Lo fanno attendendo molto, lo fanno sempre all'ultimo minuto.
1: Poi mi abbatto d'accia, ma mi sono fermato.
0: Sì, te conviene, sì, prima sì, poi, sì, te conviene, sì. E anche io questo non l'accetto, perché per sesto anno, andiamo per, la programmazione del settimo anno è ancora in estremo e ritardo. Poi io voglio dire, sarò io che sono scemo, sarò io che non sono d'accordo su questo. Io so che in un'azienda, quando si fa una programmazione, si riuniscono gli stati generali, con l'amministratore delegato, col direttore generale, col presidente, e si definiscono gli obiettivi, quelli che devono essere raggiunti, e si spartiscono le risorse, ogni divisione avrà le risorse per raggiungere quei determinati obiettivi, e inizia la contrattazione. Questo è quello che si fa, e si fa con largo anticipo. Vi ricordo che le aziende serie fanno programmazioni triennali, l'ho detto pure ieri, e ogni anno riaggiornano la programmazione triennale, cioè stanno 3 anni avanti, dopodiché noi guardiamo... accendiamo il televisore la domenica sera è successo, vediamo, ci sintonizziamo con San Siro e vediamo San Siro, no? Nerazzurra che festeggia il 21esimo scudetto, del quale nessuno magari ha fatto una nota, ma la faccio io. Colui che ha vinto questo scudetto è Marotta è dal 2010, ha lasciato la Juve, giusto?
1: No, più avanti ha lasciato la Juve, nel 2010 andò alla Juventus.
0: Nel 2010 andò alla Juventus, dal 2010 al 2026.
1: Non so quanti scudetti ha vinto.
0: Ha vinto 13 scudetti. Allora ci sarà un motivo, certo, fra Juve, certo. Ci sarà un motivo che forse la programmazione è fondamentale.
1: Ma certamente.
0: Ci sarà un motivo, non è solo mettere la questione dei soldi, la questione dei capocce, una questione dei personaggi, una questione... io non ne posso più, continuate perché sta sempre a dire le stesse cose.
1: Allora, abbiamo un altro vocale, andiamo a sentire Domenico.
0: Si può? Finale,
1: grazie.
2: Ma potrebbe essere che stanno a cercare a mollare la società Roma al fratello più piccolo, in modo che può non staccare le società dall'Everton, che ne so, mosso fa pensiero strano io. Magari è per quello che c'è sta lui qua adesso, hanno mandato lui perché magari... guarda la situazione e vede se è una cosa che può gestire.
0: Allora guarda, posso rispondere io?
1: Sì.
0: Allora, 1-3 finale, vedi un attimo il nome, così lo chiamo per nome perché non si presenta, vabbè, ok. 1-3 finale pare brutto, pare che un galeotto, non so. Cristian, si chiama Cristian, okay, grazie. Allora Cristian, ascolta bene. Allora l'unica maniera per evitare il problema di poco fa, no? Ovvero sia la concomitanza di due squadre, lo stesso presidente che giocano la stessa competizione non possono fare, è quello di fare un blind trust, cioè ovvero sia un trust cieco, un soggetto che in qualche maniera prende la proprietà di questa azienda, vale in tutte, non vale solo nel calcio, vale in tutto il mondo economico, no? E però dietro ci sono sempre loro. Per fare una cosa del genere ci richiede tempo. Ipotizziamo che non vogliamo fare una cosa del genere, che vogliamo trasferire l'Everton o la Roma direttamente a Corvin. Ragazzi, per trasferire una proprietà del genere prevede una procedura lunga, ci sono mesi perché bisogna fare. Vi ricordate quando abbiamo quando Arasensi ha venduto a Pallotta, sì, e Pallotta sì, sì, devi fare due diligenze.
1: Anche
0: e devi
1: se chiamare... loro vogliono spacchettare, no?
0: Loro vogliono impacchettare.
1: No, loro vogliono dividere la società, la Roma in questo momento la vogliono dividere, diciamo, in 4 rami.
0: No, diverso, su 4 rami, non lo fai in uno. Vabbè, comunque, loro vogliono, hanno una riforma, lasciamo stare questo, magari gli atti non sono ancora precisi, le idee. Loro vogliono riformare tutto, ok? Ci siamo? Perfetto. Questa riforma non prevede il cambio della proprietà, perché il cambio della proprietà, come dice Cristian, deve passare una procedura che è lunga, dai 7 agli 8 mesi, da parte della due deal, dalla lettera di interesse, e finisce con la due deal in senso di una serie di consigli di amministrazione. È lunga, non si fa in un mese. Poi tu mi dici, Cristian, lo faranno fra 10, lo faranno a gennaio 2027, questo non lo so, potrebbe
1: veramente preoccupante.
0: Potrebbe anche essere, no, di solito è l'antifurto. Potrebbe anche essere, io non lo escluderei. Però, Cristian, se viene, lo danno a Corbyn, e Corbyn, messa qui 365 giorni l'anno, mi dimostra di essere un grandissimo presidente, cioè come era Viola, come era io, come era Sensi, come erano, io sono contento, io non ho preferenze, io voglio un direttore generale, un presidente, oh, non voglio nessuno, voglio che la Roma vince, fate quello che vi pare.
1: Voglio gente presente. Allora, noi ce ne andiamo in break, il GR, la pubblicità, e poi torniamo con gli altri messaggi, tra poco.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.

0: Vabbè, che te devo dire, Mimmo, sei rimasto solo, questo sta qui a giocare un'altra volta col cellulare. Senti, ci abbiamo degli audio, vero? Allora, chi è? Sempre Christian? Devono tre? No, dai, dai, dimmi.
1: Buon, allora, un giorno sentii una barzelletta del maestro, che era Proietti, e che raccontava che c'erano queste ostriche che sul fondo del mare che parlavano tra loro, tutte femmine, no? Che spettegolavano, e allora mi sono fatto questo, ho fatto l'altro. A proposito, dove sta l'ostrica Olga? Non è un po' che non la vedo, quella. A un certo punto bla bla bla bla bla, arriva sul fondo l'ostrica Olga e gli dicono: ma dove sei stata? Ma sai, ero sul bagnasciuga. A un certo punto si è avvicinato un granchietto, ecco, io mi sono aperta, ho cominciato a mettere chele dappertutto, insomma, oddio a perla.
0: Sì, sì, ah, sì, è vero, è vero, è vero, questa me la ricordo, boh, che me l'hai raccontata un po' di tempo fa. Sì, oddio la perla, me lo ricordo, sì, in effetti. Allora, grazie, grazie Piero, grazie. Non c'ho ancora pronto la mia per il semplice fatto che Fulvio in questo momento non mi sta dando supporto, quindi non ho la possibilità di vedere il mio annuario delle barzellette. Mentre c'è un altro messaggio, eccolo, il fratellino piccolo che risolve il problema e ci ha mandato un'immagine. Vabbè, Tony, che alcune cose le posso far passare, alcune cose ne le posso far passare, che tu capirai. Salve prof, Tonino. Ciao Tonino, buone cose, buon
2: ciao,
0: lavoro.
2: Tonino.
0: Tonino, ho detto in arte, bocco notte Cinzia.
2: Yes.
0: Tonino, se non sbaglio, è pisetaro? No? Pisaiolo? No, mi sbaglio con altro Tonino. Vabbè, perfetto, benissimo, tutto a posto. Può capitare, eh? Tony,
2: no.
0: Scusa, magari tu sarai un dirigente d'azienda, scusa se ti ho insultato, abbi pazienza, sono vecchio.
2: Mica mi insulto, la pisaiola è un'arte.
0: Sì, no, non è che non mi ha detto così, altrimenti mi guardano tutta le cose. Non ho detto questo.
2: Io là volevo arrivare.
0: Grazie, lei è molto gentile. I pizzaioli è un'arte magica, un'arte, sono professionisti di primo livello, però sai, quando cambi, no, io faccio questo e gli dici in realtà fa un'altra, uno si offende normalmente, indipendentemente dal fatto che sia una qualifica o una dequalifica.
2: Però,
0: come parlo bene.
2: Te invece non ti offendi.
0: No, tutti mi dicono.
2: Io, cioè, quando ti dico che prima ti piacevano le donne, adesso ti piacciono gli uomini, mica ti offendi. La realtà dice quello.
0: Lei prima o poi si becca una querela di quelle.
2: E sei contento.
0: Allora, l'insulto, che poi non è un insulto, me l'ha dato proprio Tonino due sabati fa. Mi ha detto: lei, tu sei eclettico, no? Mentre stavo parlando, che io sono un coglione. E lui ha detto: no, tu sei eclettico. Che ho modo di dire, lo dico sempre in senso amichevole, perché a Tonino le voglio bene, non lo conosco, ma sai, ormai gli ascoltatori sono tutti quanti amici. Gli ho detto: a Tonino, è un modo diverso per dirmi che sei un cazzone, ma tutto sommato c'hai ragione.
2: Veri, Piero ci dice: sì, Tonino è nel campo gastronomico.
0: Tonino è nel campo gastronomico. Ah, sì, sì, perché Tonino e Piero poi sono in. Tonino, guarda che Piero ha già smandruppato due barzellette. Date la fa, mandaci un video, sì, un audio con la barzelletta migliore che c'hai. Sentiamo se riesce a battere il nostro amico Piero. Bene, perfetto. Stiamo parlando del fatto che. L'allero.
2: No.
0: Cioè, questo per me, ma a Mimmo. E poi
2: allora,
0: io c'ho Alzheimer, secondo te.
2: Da un argomento all'altro.
0: Perché lei non c'è
2: in un secondo.
0: Non c'è, stavamo dicendo che alla fine ho detto: a me non me ne frega chi cavolo comanda. Se il direttore generale fracazzo da Velletri.
2: Allora, c'è Domenico De Simone. Questa la stavi dicendo alla pausa prima. Siamo rientrati con tutta sta roba. E mi dici: stavo dicendo.
0: Perché lei non ha il ritmo dietro la lavagna. Allora.
2: Dov'è la lavagna?
0: Qual è il concetto? Non mi interessa, se te ne interessa, non mi interessa chi è il direttore generale, a me mi interessa che alla fine si vinca. E io so perfettamente, guardando le altre squadre, che se tu non fai una programmazione decente, non è come il calcio degli anni 77-78, basta comprare tre giocatori buoni e alla fine riuscivi a vincere. Qui bisogna fare una programmazione economica, importante. Marotta, che è un maestro, ha portato tantissimi risultati e Marotta ha tracciato la via e si sta dicendo che il calcio moderno di adesso o ragioni così oppure tu non vinci una mazza. Ora noi siamo nelle condizioni diametralmente opposte. O sbaglio?
2: No, non sbaglio.
0: Io questo stavo dicendo, adesso puoi anche dire la tua. Sempre se butti il cellulare prima di...
2: Sono d'accordo con te.
0: Lo sapevo, infatti. Ma che... Mimmo, ma perché è venuto questo qui? Abbi pazienza.
2: Ma guarda, oggi non lo so neanche io perché sono venuto. Veramente. Allora.
0: Cioè, io faccio la trasmissione e lui si rimette a dire: ma sono d'accordo con te. E io sono d'accordo con te. Vabbè, perfetto.
2: Che vuol dire che dici cose oggi, cose intelligenti?
0: No, vuol dire che non mi stai a sentire, sai, c'è la capoccia da un'altra parte. Che trasmissione di merda. Io mi licenzierei, guarda, se fossi l'editore, io verrei qua, microfono. Lo mettete apposta, arrivederci, grazie, perché però alla gente gli frega niente. Vai.
2: Vado.
0: Sì,
2: che
0: non
2: stavo dicendo.
0: È l'uno e quarto, fra un quarto d'ora me ne libero di questo soggetto, meno male, se ne va via, non lo posso vedere più.
2: Oggi è difficile, cioè, quasi rimango mezz'ora in più, ho un impegno, però...
0: Ti giuro, tu oggi sei stato della stessa...
2: Guarda, perché mi scavalla tutto, altrimenti rimanevo mezz'ora in più proprio per darti fastidio.
0: Sì, tu sei della stessa utilità del tasso del miele nel deserto del Sahara, guarda, la stessa cosa, oppure della carta igienica usata, mettiamola come ti pare. Non sei utile oggi come oggi, cerchiamo di essere...
2: Perché ieri, no...
0: Ieri stavo da solo.
2: Appunto, sono stato lasciato da solo.
0: Allora, e poi l'altro giorno, ragazzi, sì. mi chiama lui, dice: oh, io quando ho fatto trasmissione da solo con Roberto, ho fatto una trasmissione bellissima. Io ieri ho fatto la trasmissione da solo, ho fatto la trasmissione bellissima. Se per quando andiamo insieme facciamo questo.
2: È un problema.
0: È un problema più dell'editore che il nostro, però
2: sì,
0: vabbè.
2: Sì. Va bene. Allora, abbiamo anche questo da.
0: Questo è bravo lui. Ogni altro tira fuori questo cartello. Citazione, è mia! Vabbè,
2: te non ci vedi.
0: Lo so, poi sono riuscito all'età.
2: Ci riesci adesso, ci rivedi un attimo oppure.
0: Sì, io vedo solamente delle macchie bianche.
2: E allora sono costretto io a
0: sì,
2: farle.
0: Ma non sbandierei questa citazione come se fosse l'Oscar della produzione radiofonica.
2: Ma no, chi sbandierà nulla?
0: Sì, possiamo andare qua, sì, sono qui, sono fino a domani.
2: Se hai un'azienda, questo messaggio è per te. Ogni giorno raccontiamo la Roma a migliaia di persone. Ogni giorno migliaia di persone ascoltano la nostra emittente, riponendo in noi una fiducia importante, la stessa fiducia che vorresti avessero nei confronti della tua azienda e che noi possiamo divulgare. Tramite Centro Suono Sport 101.5 puoi far conoscere la tua azienda a migliaia di tifosi e ascoltatori non solo nel Lazio ma in tutto il mondo, perché la nostra emittente è ascoltata anche oltreoceano tramite app e seguita su ogni piattaforma social, una pagina Instagram da oltre 3 milioni di visualizzazioni. La nostra proposta, 3 mesi di pubblicità su Centro Suono Sport più 15 giorni in omaggio, visibilità mirata a pubblico locale, nazionale ed internazionale, più contatti, più clienti, più fatturato. Chiama la Roma si sa riconoscere il valore della pubblicità in radio. Chiama la Roma sa riconoscere il valore della tua azienda. Contattaci al seguente numero 06 25 88 830 e scopri come far crescere il tuo business.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
3: Diario da bordo campo.

0: allora rientriamo sempre da solo, perché allora dice Tonino, però questo lo puoi mandare, prof, no? Perché non è pericoloso. Ci ha mandato un audio, sì, è un link, l'abbiamo per ascoltato, vero? Andiamolo ad ascoltare, carino, sì, simpatico, sì.
1: Oh, occupato.
2: Come occupato? Che su, delle 6 del mattino ti andrà a gabinetto?
1: Ho detto a mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Catechismo? Ah già, tu quest'anno c'è la prima comunione.
1: Papà, che c'è, gli occhiali da sole?
2: Sì, gli occhiali di tua sorella. Ah! Mamma benedetta, e che hai mangiato, i tulipani?
1: Mi faccio le lingue gotiche.
2: Si sente. Perché non la fai nella tazza?
1: Perché ho detto mamma che deve vedere se c'ho i vermini.
2: Io ce l'ho i vermini, io!
0: Cioè, ha detto mamma dove se c'ho i vermini, che significa? No, va bene, ok. E allora, un altro messaggio di Tonino, specifica la sua professione: comunque sono perito capotecnico elettronico, OSS specializzato, 27 anni di Croce Rossa, anche pizzaiolo pianificatore, adesso operatore scolastico, ma ho anche dei difetti. Bel messaggio questo qui, carino, simpatico. Quindi, tutto sommato, non ho fatto male a nessuno. Allora, Fulviotto, noi saremmo in onda, se vuoi venire, poi come ti pare a te. Allora, è un messaggio sempre di Piero, ci dice che si vinca o si perda, per la Lazio è sempre quello lì, insomma, ma questo sempre. Permettimi comunque di dire, carissimo Piero, che loro stanno a fare la finale di Coppa Italia, noi no, la situazione è questa qui. Loro sono una squadra che in questo momento è lanciatissima, perché diciamo è lanciatissima, sta facendo una finale, ha fatto un buon percorso, c'è il rischio che portino una Coppa a casa con tutti i problemi che ci hanno avuto, con tutti i problemi che ci hanno avuto, che in un'altra società il presidente se metteremmo tutti quanti a piangere, perché vedremmo il traguardo finale, ovvero sia la chiusura di loro sono riusciti, grazie a non so a che cosa, a rigirare la frittata, e ora stanno in finale, noi guardiamo, e il 13 purtroppo dobbiamo sperare che non capiti una cosa del genere. Fulvio, bentornato. Non meglio, gli ultimi 5 minuti devo fare con me o no?
3: Speriamo che insomma non succeda nulla di clamoroso.
0: E questi sono i grandissimi contenuti, te manca a quel paese, guarda, i grandissimi, hai ritrovato Stati.
3: No, ma volevo.
0: Cioè, amico, i grandissimi, le grandissime conclusioni del saggio, no? Speriamo che non succeda.
3: Capito, che il 13 non
0: è un grandissimo sto caos, e te lo prendi, perché te lo devi prendere, mannaggia, non è possibile.
3: Ai, se non ci fossi a portare allegria.
0: Madonna, come sono depresso. Senti, quando è che te ne vai?
3: Pochi minuti.
0: Potresti anticipare una decina di minuti?
3: Sì, ma se
0: perché
3: puoi,
0: tanto come ci fosse stato oggi. Sei conclusioni catalane, no? Dice, è sempre meglio essere ricchi che essere poveri. Sì, benissimo, perfetto. Senta, oltre le citazioni, ce la fa a leggere qualche messaggio? Sempre se vuoi.
3: L'hai letto questo di Tonino?
0: A quale ti riferisci? Alla sua professione? Sì, l'ho letto.
3: Ok, hai visto. Allora, c'è quest'altro di Piero. La finale bisogna anche... vinceranno senza altro.
0: Ma indovina un po' perché, secondo te?
3: Sì, è un modo per recuperare, no?
0: No, perché c'è l'Inter, Ciccio.
3: Ah, dici che...
0: Ma sì, ma che scherzi. L'Inter ormai sta già qua la pancia piena, c'è questo famoso gemellaggio che gira da una vita, del double che frega
3: poco. Ma io non lo so, lo sai, perché col fatto che hanno vinto adesso lo scudetto, hanno qua una settimana di tempo, no? Per metabolizzare la vittoria, i festeggiamenti, l'alcol e quant'altro, e poi si concentrano sulla finale di Coppa Italia.
0: Beata affari tua.
3: Capito.
0: Beata affari tua, che ci credi a quella cosa del genere. Io spero che tu abbia ragione, ma siccome tutti quanti conosciamo come funziona il sistema calcio, lì c'è un fortissimo gemellaggio, c'è una fortissima necessità da parte di Lotito di portare adesso un trofeo, perché calmerebbe le acque nel rapporto con i tifosi, c'è una fortissima necessità anche di ordine pubblico, presente e futuro. Perché questo attrito in generale crea dei problemi per l'ordine pubblico, perché parliamo di chiari, i tifosi della Lazio lo stadio non ci vanno, ma si radunano fuori. E quando tu le raduni fuori in una piazza, una manifestazione non autorizzata, tu necessariamente crei un problema di ordine pubblico, questo è il discorso. E allora questo calmerebbe parecchio le acque. Ci sono tante serie e tanti allineamenti di astri che portano verso quella direzione, per cui se a un certo momento l'Inter dice...
3: Astri del cielo. Tornare a mettere la canzone. Scusate.

0: Mimmo, mi sei rimasto solamente tu, non te ne andavo pure tu, perché questo dice una cosa e Pia se ne va. Pia, lascia il microfono e
1: io mi ha fatto ridere, mi ha ricordato, no,
0: Astro del Ciel, sì, eh. Tu è ora che smetti di fare radio. Sì, è ora che smetti. Lascia la radio, fare un altro sport, che te posso dire qualcosa del genere. Che connessione c'era con Astro del Ciel? Marco, ti fosse nata. Comunque va bene, Fulvio, tu stai tranquillo.
1: Sì, sì.
0: Te serve uno bravo.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì, ce l'ho uno io. Ce l'avevo, sì. Sei suicidato dopo che mi ha curato.
1: Lo vedi. Va bene, allora, gemellaggio, l'anno scorso Lazio gli ha fatto perdere lo scudetto, gemellaggio, ma ci dice Piero.
0: Se lo sapremo di dire, è vero, sta riflessione l'ho fatta pure io, 2-2, ti ricordi, no? Un rigore all'ultimo minuto,
1: sì,
0: se
1: all'ultimo
0: non
1: minuto.
0: Mi sbaglio. Ok, perfetto, lì il problema non è stato tanto il fatto che Pedro doveva sbagliare il rigore, perché Pedro non te lo sbaglia il rigore. Ma che se insiste però? Pedro non è che non può, c'è il rigore al 90° del pareggio a Milano, tu no, puoi sbagliare, poi chiede al giocatore, beh, c'è il gemellaggio, vabbè. Cercherò di essere serio, perché sì. È veramente difficile, ragazzi, oggi è veramente difficile. E poi ripoggia la cuffia e se ne arriva.
1: No,
0: al 90° prendi un rigore, lì il rigore non lo dovevi prendere, caro Inter, non lo dovevi prendere, ma quando lo prendi al 90° Pedro mette la palla lì, non puoi dire no, c'è il gemellaggio, non puoi segnare, perché quello segna, perché poi devi tornare a Roma, questo è il discorso. Vabbè, anche se poi c'è stato un famosissimo Lazio-Inter 2-0 o no.
1: Beh.
0: No, lo ricordiamo, sì, capisci qual è il discorso?
1: Lo ricordiamo bene.
0: Quindi, dopodiché, quello potrebbe essere un momento in cui, no, abbiamo fatto quel favore all'epoca, adesso ridateci.
1: Per favore.
0: Il favore, perché lui, Piero, ci dice, guardiamo Inter-Lazio d'anno scorso, no, guardiamo Roma-Lazio-Inter di qualche anno fa, il favore gli hanno fatto, ora lo chiedono,
1: Sì, capito è vero, qual è? È vero.
0: Al di là di Astro del Ciel, quelli che secondo me sono gli astri che si stanno allineando.
1: Spero che si allineano bene.
0: Poi trovi un astro che non è del cielo, poi fa come ti pare, ma questo è un altro tipo di discorso.
1: Astri.
0: Sì.
1: Astriamo.
0: Potremmo anche leggere dei messaggi se si può, se si vuole, se ce ne sono ancora.
1: No, li abbiamo letti tutti al momento. Va bene, io direi che possiamo andare in break così.
0: È l'ora 25, cioè, mancano 5 minuti.
1: Mancano 4 minuti, ok. Allora.
0: Cioè, ma se tu non vedi ora andatene. Mi diceva, va, faccio da solo trasmissione, mi organizzavo.
1: Ma se ti ho tenuto compagnia, ti ho fatto ridere, ho stato molto humor.
0: Sì, sono un'ora e mezza, 5 minuti, perché l'altra ora e 20 minuti se ne sarà spasso per il mondo, al telefono, fa le cose, vabbè.
1: Va bene, dai.
0: Benissimo, testimone Mimmo.
1: Allora sì, ecco.
0: Ok, l'ultimo minuti. Argomento che stavi dicendo era arbitra Chiffi, giusto?
1: Arbitra Chiffi, serio. Sì, che non so, vediamo, speriamo. Viene da 4 vittorie consecutive con la Roma. Speriamo che ci sia anche la quinta. Arbitrato lo scorso anno lo stesso Parma-Roma.
0: Bene, ieri io sai ho discusso con Alessio Di Silvestro.
1: Sì.
0: Perché lui dice che domenica prossima Lecce-Juve sarà una partita vera. Io dico
1: no. Per me no, neanche per me. Lecce è salvo.
0: Lecce è salvo, gli
1: sì,
0: passo
1: 4
0: un punto.
1: 4 punti sulla Cremonese sono tanti, a 3 giornate dalla fine. Se non sei salvo ci manca poco e non li vai a prendere contro la Juventus i punti salvezza.
0: Li va a prendere perché te li danno alla partita successiva. Questo è
1: sono d'accordo con te. Stavolta veramente.
0: Senti, perché
1: se sto d'accordo, sono d'accordo.
0: La prossima volta organizziamoci così, mi fai un audio, sono d'accordo con te. E poi anche sta a casa.
1: Ma lo sai che quasi.
0: Si sta a casa, io faccio la missione, poi faccio. Sono d'accordo con te, tanto Fulvio. L'intervento.
1: Ma lo sai che quasi.
0: Al di là della massima splendida, ma speriamo che adesso non vinca la Coppa Italia, perché tu speravi l'inverso, vabbè, perfetto.
1: No, cavolo.
0: Perché te grazie? Che cosa brutta. Va bene, perfetto. Allora, Fulvio, tu ci stai lasciando, vero?
1: Sì, lo sai che
0: non è che te ne voglio che te ne vai, però se te ne vai ci fa favore.
1: Sì, soprattutto a te oggi, va bene. Io ringrazio Domenico dall'altra parte del vetro. L'appuntamento con me è a domani, dalle 12 alle 14.
0: Sai,
1: non so in che condizioni avverrò. Con Andrea.
0: Perché peggio di oggi?
1: Stasera faccio tardi, quindi.
0: Perché ieri se ne ha letto presto?
1: Ieri sì.
0: E stavi in queste
1: ieri
0: condizioni?
1: Non sono uscito, sì.
0: Domani venimo.
1: Domani non
0: vengo. Lascia andare da solo.
1: Va bene, dai. Vi lascio con Paolo e Alessio De Silvestri, che non ti lascio mai solo. Io ti penso sempre. Vado via io e ti metto Alessio.
0: Forse riesco a fare trasmissione
1: forse
0: seria.
1: Forse riesci a fare trasmissione forse. Seria. Come quando la faccio con Roberto.
0: Sì, certo.
1: Va bene.
0: Robertina, quando parliamo di Robertina ci inchiniamo.
1: Assolutamente sì. Ciao ragazzi, forza Roma.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

0: Allora, sono le 13.31. 13.31, sì, dovremmo avere il collegamento con Alessio Di Silvestro, Tutto Mercato Web. Buongiorno, ci sei?
1: Buongiorno Paolo, buongiorno.
0: E non dici buongiorno a tutti gli ascoltatori di Centrosuono come fai tu ogni volta?
1: Ah, disatto. Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Centrosuono Sport.
0: Buongiorno a te Alessio, senti, lei vedo che sento che sta a spasso in giro con la macchina, il motorino?
1: No, io sto fermo con la macchina perché mi stavo fermando perché la diretta l'ho fatta bene, quindi mi fermo in macchina. Anche se oggi fermandosi anche all'ombra fa un leggero caldo.
0: Leggero caldo, vabbè, insomma, sarà che io esco all'alba la mattina da casa, quindi io c'ho sempre un po' freddino. La mattina da casa non so, fai sui 12, 13, 14 gradi, specialmente se come stamattina pioveva. Roma ci ha regalato una giornata fra molto strana. Si è partiti che pioveva, adesso c'è un po' di sole, un po' di cappa e la temperatura è un po' salzata, però va bene. Senti, che c'hai notizie in generale? Non la voglio dare io, qui si è parlato di tanto, di derby, del problema dell'Europa League, la coincidenza con l'Everton e tante altre cose, la designazione arbitrale, questa polemica sull'orario del derby, eccetera, eccetera. Tu hai qualche notizia da darci?
1: No, io ho due notizie di mercato che stavamo l'altro giorno vedendo, no? Due giocatori interessanti.

0: dopo da lì sembrava un po' meglio e poi purtroppo le cose non vanno mai come dovrebbero andare, quindi veramente, però molto giovane, 69 anni, mi pare che fosse del 56 se non sbaglio.
1: Giovanissimo, voi dire.
0: Non lo so, dovremmo aprire delle parentesi strane, insomma, io vedo che purtroppo tanta gente giovane, ma uno dopo l'altro, anche diciamo calciatori sportivi, ci stanno lasciando per diversi motivi, insomma, e non lo so. È un periodo sicuramente apocalittico.
1: Torniamo al mercato, vai.
0: Mercato, allora, interessano sicuramente Cone del Sassuolo, che è un giocatore che non è il Cone nostro, però so che interessa anche al Milan, però penso che la Roma lo stia da tempo ormai osservando. E poi molto molto interessante, se non sbaglio, dovrebbe essere Ederson e non Emerson dell'Atalanta, io ce l'avevo detto tempo addietro, quindi secondo me sono due centrocampisti che farebbero proprio la differenza nel centrocampo a Roma. Ismail Koné, quello del Sassuolo, 23 anni, molto giovane, prezzo credo stanno andando bene perché ha fatto 32 partite, 6 gol, insomma un giocatore interessante, poi giovane, fisicamente molto grande, 1,88, e penso che Gasperini l'abbia già, cioè sono sicuro anzi che l'abbia già segnalato e che piace molto alla Roma. Il prezzo non è altissimo al momento, ci si può lavorare intorno ai 15 milioni di euro. Io penso che sia un centrocampista da prendere, secondo me. Poi non so che pensate voi.
1: 24 anni, giovanissimo, insomma, no? È 2002, se non sbaglio.
0: 2023 anni, 20 di giugno, se non vado errato, quindi 23 anni di giugno, 2003, sì, 26, 2003.
1: Mm-hmm.
0: È bravo.
1: Beh, no, l'abbiamo visto giocare, poi alla fine, sai, certi giocatori esplodono oppure danno meglio di sé. Anche quando...
0: Scusa, Ederson, non Emerson, mi sbaglio sempre io. Lui 26 anni del 99 ha fatto.
1: Aspetta, stiamo parlando di Koné. Stiamo parlando di Koné per adesso.
0: Sì.
1: Ok. Koné, no, è del 2002, 16 giugno 2002, no? Stavamo dicendo che interessa la Roma, 15 milioni è stato valutato, mai detto, no? Koné del Sassuolo.
0: Beh, il prezzo del Transfer Market è sempre lavorabile. Il Transfer Market lo dà 20, quindi lavorabile a qui. Per me se dai 15 cash lo prendi però subito adesso.
1: Tra l'altro poi dicevamo, l'abbiamo visto giocare più di una volta all'Olimpico, sia a fronte Lazio, fronte contro la Lazio e contro di noi, l'abbiamo visto giocare anche in altre partite, sembrerebbe a vedere così, no? Giocatore da far storcere il naso, perché forse non è quello che ci fa fare il salto di qualità, ma è anche vero un fatto, no, Alessio, che certi giocatori poi sviluppano e mettono in mostra le loro potenzialità quando stanno all'interno di un contesto in cui già ci sono giocatori che sanno giocare a pallone.
0: È normale che è quello che serve alla Roma, però serve un altro rubatore di palla veloce, insomma, quindi chiaramente questo lui è 1,88, servirebbe un altro affianco a Koné. Poi il ragionatore invece, l'ho detto, perché il ragionatore è quello dell'Atalanta, Ederson, lui è un giocatore chiaramente che invece mi sta bene tutte e tre, centrocampo con doppio Koné ed Ederson, sarebbe per me l'ideale, un pensatore e due semicostruttori, va bene?
1: Sì, diciamo adesso già c'ha 27-28 anni, siamo lì più o meno. Come
0: 99, però è bravo.
1: Sì, è vero. Vai.
0: Però se vi fidate, io li prenderei subito adesso. E Ederson è 1,82, insomma, una bella, bravo, poi brasiliano lui comunque.
1: Sì, sì.
0: Buoni,
1: Ederson, José dos Santos, Lourenço da Silva.
0: Sì. E sta esplodendo adesso, il prezzo di mercato è abbastanza alto, insomma, quindi non mi sbaglio, però il centrocampista forte, pensa, il Transfer Market chiede per lui 40 milioni di euro.
1: Beh, diciamo che Ederson, se non mi sbaglio, nell'ultima partita ha giocato contro di noi a Roma-Atalanta e ha fatto una bella prestazione dando dei parecchi problemi a Malen, se non mi sbaglio.
0: Sì, ma ha detto poi 99... E deve fare ancora 27 anni, è di luglio, quindi 27 li farebbe se lo prende a Roma, nella Roma. Mm-hmm. 27, 28, 29, 30, 31, c'hai almeno 5 anni alla grande, eh?

0: Ok, adesso
1: però,
0: tu.
1: Però no, a 40. Diciamo che se prendi tutte e due a 50 hai fatto un colpaccio.
0: Ora, il problema è questo. Tu prendi, dici, vabbè, io mi prendo sì due giocatori a 50, mi sono fatto il centrocampo, domanda.
1: Bravo,
0: quando mi compro l'esterno?
1: Mi sì, sono fatto il centrocampo.
0: Perfetto, domanda è, ovviamente Pisilli rimane.
1: Non ho capito.
0: Però Pisilli lo teniamo, non è che lo vendiamo secondo questa tua ottica.
1: Allora, tu tieni Pisilli, che comunque il centrocampo può essere pure a 4, quindi chiaramente esatto, tieni Pisilli, però dai via Pellegrini.
0: Ah beh sì, no, è in scadenza, quindi arrivederci, dai su, non è che...
1: Dai via Pellegrini, c'è cioè in centrocampo con Cristante, Pisilli, Coné, Ederson e l'altro Coné, c'è cioè il signor centrocampo, e al centrocampo stai bene, bene, bene. In avanti, vedi che succede un attimino con Dobic e Malen, e potresti star bene pure in avanti, dietro stai bene, bene, bene, per me la Roma finisce così.
0: Oh, il problema è un altro, dobbiamo questi 50 milioni, mi sembra di aver capito che poi a giugno dobbiamo riscattare due giocatori, uno sicuro è Malen, scorreggimi, non so se Vaz lo abbiamo riscattato, comprato subito o riscattato a giugno.
1: Mi pare che Vax è già il nostro.
0: Già è il nostro, sì, è il nostro, io avevo un piccolo dubbio. Dicevo,
1: però con 50 e riscatto di Malen... vendendo, e c'è da vendere qualcosa, perché a Roma c'è da vendere qualcosa pure, cioè in questa maniera secondo me la Roma è sistemata.
0: Un problema che ti dico io è quello che il pensiero che si stanno facendo tutti i tifosi in questo momento. Sì, tutto bello, tutto, ma i soldi?
1: Ma se non c'è manco 50 milioni di euro a spendere per sistemare la squadra, fermiamoci e giochiamo a dama.
0: Osservazione interessante, io credo che questa sottolineatura l'ha fatta anche Gasperini quando va a dire, insomma, se vogliamo incontrare e parlarne o no.
1: No, Paolo, scusa una cosa, ma se tu non c'hai 50 e c'hai lo zocco duro, perché abbiamo visto pure Hermoso che andando bene, indica, dietro stai bene, bene, bene, dietro stai veramente bene, e comunque c'hai i giocatori anche di prospettiva, no? Bilardi e Zicoschi, c'hai pure di prospettiva. A centrocampo prendi due pezzi da paura, perché adesso ancora so due pezzi che sono ancora per me esplodere da paura, c'è un centrocampo fortissimo. In avanti c'hai Malen, c'hai Vaz e c'hai volendo Dobic, e stai pure abbastanza coperto, ti rimane pure Dybala, e c'hai pure il tuo Arena, e 50 che vuoi spendere per fare una squadra, se ne vuoi spendere, ciao, parliamo d'altro.
0: Sì, mettendo da parte sul discorso, perché mi piace, perché tu ci parlavo d'altro come problema non ci fosse, ma il problema c'è, perché noi sappiamo che il 30 giugno 2026 dobbiamo chiudere l'ultima e superare l'ultimo ostacolo del settlement agreement.
1: Io ce l'ho la soluzione,
0: Dai, aspetta, te la do io. Mi arriva un messaggio da Roberta che mi dice: Paolucci, pagace male, il problema abbiamo sistemato. Sì, mo io pago male.
1: C'è una soluzione logica. Dai via Pellegrini, vendi Svilar a 60, e spendi 50, se spendi 50 e spendi il perfetto finanziario.
0: Però vedi, a questo punto tu vieni a me, tu un giocatore ti vende e tu vai a vendere il portiere, ragazzi.
1: Svilar a 60, Pellegrini e qualche altro pezzo, arrivi a 70-80 milioni, prendi 50 i due centrocampisti, vendi un bel portiere, hai fatto i giochi. Se non fai manco quello, non andiamo a giocare.
0: Allora, c'era un messaggio da parte di Torino che dice: so solo una bottega cara, noi ci chiederà 30-35, adesso sono 40 pippi. Sì, questo dicevamo, cioè lo ricostruisco io il messaggio. Torino ci dice: guarda che Coné non sarà 15, ma ci chiederà 30-35, perché Sassuolo sappiamo come ragiona con noi, questo è vero. Ederson costa 40 pippi, quindi di conseguenza non è 50, ma sono un po' di più, e forse tutto sommato
1: 40 se dai con 30, cioè se dai in una formula differente, 30 e 20, 50 li prendi tutti due.
0: Sì, ma Torino c'ha ragione quando dice: quando noi andiamo dal Sassuolo a chiedere il giocatore, loro ci trattano sempre male, Non sei mai a Juve che gli dai i giocatori a rate.
1: Però intanto proviamo a prenderli, poi certo è normale che se il prezzo è alto, però vanno, cioè non bisogna aspettare luglio, agosto, che si faccia, devi andare adesso.
0: Sì, io c'ho ragione. A me mi viene da ridere per il semplice fatto che tu dici: ci dobbiamo andare adesso, e adesso non ci abbiamo neanche un soggetto con cui Gasperini ci può parlare. capito?
1: E allora c'è ragione Gasperini, dice fare meccanica, che dobbiamo fare?
0: Esatto, infatti siamo tutti su quella lunghezza d'onda. Ci arriva un altro messaggio che ci dice Pier Bondò della Cremonese. Non è male,
1: bravo,
0: dicono.
1: Bravo, ciao, bravo anche lui, ma ci stanno bravi. Però sti due, allora, parliamo di chiaro, questi due pezzi sono due pezzi forti. Io ho detto due pezzi forti che non costano ancora uno stracelo e potrebbero farti fare la differenza in campionato, perché per me possono essere due insieme la differenza in campionato con Cone e quello che c'hai. Se vuoi andare a partecipare, a provare a vincere lo stesso, devi prendere questi due pezzi. Se non prendi questi due pezzi, devi andare a cercare delle scommesse, diciamo, fuori, dove chiaramente spendi una cifra sempre per un centrocampista buono per 25-30, ne devi prendere due, perché a noi servono due centrocampisti, giusto?
0: Mm-hmm.
1: Per forza, perché tu centrocampo c'hai solamente con Erdo in sott'anno e sei stretto perché Cristante chiaramente deve riposare un po' fa 70 partite. Pellegrini è andato comandato, quindi dai via Pellegrini ti servono due centrocampisti forti. Poi non lo so, puoi anche partire con Cristante con Pichilli, dove vai?
0: Senti, passa esterno destro, cioè si esterni che in grandi linee. Noi abbiamo, sappiamo che l'esterno destro era Wesley, ma a suo punto ha giocato a sinistra tutto il campionato. Quindi che facciamo? Secondo te ci serve o non ci serve? Se ci serve, opiamo. Se ci serve,
1: io non so che succede, però se il modulo si adatta in una certa condizione, secondo me alcune partite l'esterno destro può farlo anche il Shalawi, se rimane, e l'esterno destro torna Wesley. Poi certo là, ma c'è pure, volendo c'è pure Toso che può giocare tranquillamente là. C'è pure Ghilardi che fa l'esterno destro,
0: Non lo so, lì mi trovi un po' dubbioso, lo sai, veramente, mi trovi un po' dubbioso.
1: C'è Zirkowski che può giocare esterno basso pure, perché c'è un bel calcio, una bella gamba, anche lui può giocare esterno destro. I calciatori si formano pure, non è che si inventano.
0: Ah beh sì, certo, quello che dovrebbe fare Gasperini.
1: Se vuoi uno fra Ghilardi e Zirkowski può fare tranquillamente l'esterno destro,
0: Oh, ti leggo un altro messaggio che mi dice, guarda prof...
1: La domanda è questa, aspetta Paolo, ma Zirkowski e Ghilardi, l'abbiamo pagati?
0: Sì. ho capito, però non so se li abbiamo comprati per essere esterni...
1: Mi pare che Zirkowski, no, mi sembra che costa pure qualche soldo.
0: Sì, ma non so se li abbiamo comprati per fare i centrali o gli esterni, questo è il discorso. Tu stai dicendo, li rimodulo come esterni.
1: No, parliamo chiaramente. Io l'ho visto già pure esterno. Ghilardi può fare praticamente l'esterno destro e anche Zirkowski, cioè...
0: Sì, allora Ghilardi l'ho visto anch'io giocare esterno e non mi è dispiaciuto, però se dovessi scegliere e puntare io non andrei a giocare a prendere un giocatore riadattato, io prenderei un purista sulla parte destra, un purista. Vabbè, proprio, nasce così, capito?
1: Se si rivela meglio dell'ultimo Selic, secondo me, per me Ghilardi è bravo a destra, cioè per me è bravo.
0: Vabbè, è sempre una scommessa comunque.
1: Ah, una scommessa, ce l'hai in casa, lo provi adesso le ultime partite e poi vedi un attimo se ti serve un esterno destro pieno, ma è difficile, so pochi quelli forti, se cerchi un altro Wesley è difficile,
0: Sì, in effetti è così.
1: Lì paghi caro, Lì paghi caro.
0: Certo.
1: Lì paghi poco caro, esterni che fanno tutta fascia e che difendono bene, rimontano, crossano bene, insomma lì parliamo di giocatori che costano veramente 35-40 milioni di euro,
0: Certo. Senti,
1: l'esterno forte che fa partire avanti e indietro, cioè è difficile trovarlo forte.
0: Senti, c'è invece, questa è una chicca che me la ce l'ha dato Nino, ma non mi trovi...
1: Però c'abbiamo Angelino che può recuperare, no? Mi dimenticavo.
0: Ma ha chiesto che vuole andare via, ha chiesto più di una volta di prendere un'altra strada.
1: Beh, lui potrebbe fare il sinistro e Wesley il destro, volendo, no?
0: No, lui vuole andare via da Roma, mi sembra di aver capito.
1: E allora se vuole andare via, però con lui poi mi pare che è sotto contratto, puoi monetizzare, c'è un giocatore che c'ha valore,
0: beh,
1: no?
0: Sì, certo. Beh, prima ce n'aveva di più, comunque vabbè, adesso... Adesso, anche perché poi, grazie a Dio, non si è, per una questione di privacy, non si è saputo esattamente qual è il problema, ma chi lo compra alla fine lo saprà. E se è un problema che l'ha tenuto fuori un anno, non è un problema da poco.
1: C'è avuto una forte fattore di ai polmoni, sì, cioè, sì, non è
0: sì,
1: da poco.
0: Non è da poco, certo. Senti, mi arriva invece una chicca da parte di sempre di Tonino, che mi coglie un po' la sprovvista, vorrei cogliere la sprovvista anche te. Parliamo di Coppe Miners, ma non Teun, ma Pir. È il fratello di Teun, quello che gioca con la Juventus, calciatore olandese, centrocampista della Z. Lui mi dice, guarda che tutto sommato, mi sai dire qualcosa, se ne hai notizie ovviamente, perché andiamo proprio sullo specifico.
1: Io ho fatto per diversi anni, sono giocatore liberale, però è differente il campionato olandese rispetto all'italiano, cioè molti più gol, molto meno tattico, non lo so, bisognerebbe, cioè per me la Roma non può più tentare, come dici te, di fare delle scommesse, e quindi a centrocampo io torno sul mio discorso che se vuoi andare a vincere qualcosa provati due centrocampisti già provati altre squadre come Coné e come lo stesso Ederson, devi andare su un giocatore che già è comprovato in Italia. È un ruolo forte il centrocampo, come diceva il Barone, la mediana si vince in mediana, quindi prende il centrocampista forte.
0: Sì, cioè tu dici già affermato questa cosa.
1: È per forza, se dobbiamo andare a giocare nelle posizioni, sì, se dobbiamo andare a fare la scommessa che forse andiamo nelle prime posizioni, prendi pure Koppmeier.
0: Ho capito quello che intendi, sì, sotto questo aspetto, certo.
1: O altrimenti vai dal Milan che ha giocato poco e provi a prendere il francese, che a me fa impazzire. Ha giocato non tantissimo, non è che è andato bene, la madre fa la procuratrice, vai lì e provi a prendere il nome, sfugge il nome, però dai, c'è un trappista, loro c'hanno quello forte che al Milan non è andato bene.
0: Senti una cosa, tu mentre poco fa, forse l'ho capito male, ti occupavi del calcio olandese, vero? Mi hai detto poco fa?
1: L'Eurodivisio ho fatto per 5-6 anni per tutto il mercato web.
0: Allora senti un attimo, perché c'è Torino che ci manda un messaggio, vorrebbe una risposta, ma oppure un'affermazione. Cioè, guarda prof, io non nutro grandissima simpatia per Gasperini, ma lui ha uno scouting forte in Olanda, forte, ti risulta?
1: Beh, l'Olanda è stato un mercato importante anche per l'Atalanta, no? Quindi chiaramente è un mercato importante, però è un mercato importante per l'Atalanta, nel senso dove ci sta il tempo di farli crescere. Abbiamo la pazienza noi e il tempo di farli crescere?
0: Senti, io c'ho poco tempo che mi è rimasto, vorrei vincere subito, ma questo è un problema mio personale.
1: Quanto pazienza ci abbiamo ancora?
0: Che te devo dire?
1: No, perché che poi il che siamo bravi non lo mette in dubbio nessuno, però non lo so, cioè io non c'ho più tanta pazienza.
0: Sì, è vero, sì, siamo in parecchio a non avere più tanta pazienza. Comunque, secondo te, ci dice un altro messaggio, te Alessio, quanto potrebbero chiedere per Pulisic e potrebbe fare l'esterno da Gasperini?
1: Allora, il giocatore che alterna prestazioni, cioè quindi siamo, io per esempio farei carte false per riprendere Salemakers.
0: Mm-hmm.
1: Farei carte false per riprendere Salemakers, penso che vi dico. Che può fare anche l'esterno alto lui, Lo conosciamo, no?
0: Sì, certo, però lui ci parla, Salemakers credo ormai si sia bruciato la piazza dopo l'ultima situazione, visti i fischi che si è beccato a Roma-Milan recentemente, diciamo quindi, però Pulisic il Milan secondo te farebbe fare l'esterno alla Gasperini? Cioè da Gasperini, sì o no? Secondo te?
1: Per me non è l'esterno quello classico, per me non difende benissimo, secondo me, io insisto che Ghilardi potrebbe essere il nuovo Panucci. Pensa che vi dico, vedo in Ghilardi delle situazioni di, diciamo che vedi anche in Panucci.
0: Ho capito, invece pensavo a un messaggio carino, sempre di Torino, e ci dice Pulisic, ci dicono che sia così di Sweeney, che non so chi sia, dovrebbe essere personale, una modella, qualcosa, è totalmente squagliato, questo è un modo di...
1: A proposito, ma chi è? Io non ho detto niente, però ho detto che alterna prestazioni, cioè, ho già dato un segnale, Poi l'ha detto lui questo.
0: Guarda, ti dico, non so neanche chi sia, un'attrice statunitense, l'ho saputo adesso, pensa quanto sono ignorante.
1: No, non è un giocatore, poi qui a Roma te se mangiano, ragazzi, te se mangiano.
0: Pensa quanto sono ignorante. Su Ghilardi dice però sono d'accordo. Vabbè, perfetto, giusto, giusto come dire.
1: Ghilardi c'ha una bella gamba lunga, è un giocatore che riesce a fare tutta la fascia, grossa forza fisica. Sarebbe se ci, e sarà sicuramente, perché penso che non ci sbagliamo, sarà un grande esterno destro. Per me è un grandissimo e Gasperini non è uno scemo su questo, eh?
0: Ho capito. Senti, gli ultimi 5 minuti voglio, visto abbiamo parlato di
1: Rabiot, mannaggia la miseria, che non ha convinto al Milan, il centrocampista eccezionale, 30 anni credo, forse qualcosa di meno. Allora prendiamoci, andiamo a prendere Rabiot al Milan e diamo Pellegrini, volendo, che piace tanto al Milan, diamo gli Pellegrini. 31 anni, 95, non ha convinto. Prezzo di Rabiot interessante, perché 31 anni, insomma, però non è quello che voleva il Milan, che pensava. Alla Roma potete fare molto meglio. Prezzo di mercato transfer market 20, a 15 lo prendi. Non vi piace manco Rabiot?
0: No, Rabiot è grande, tanta roba,
1: Ma allora che aspettiamo?
0: Visto giocare all'Olimpico più di una volta, Rabiot è un
1: non
0: giocatore.
1: Non è andato bene, il prezzo è calato, a 15 lo prendiamo, andiamoci a prendere Rabiot.
0: Io guarda, quando parlo con te mi fa sognare, però rimango sempre sull'aspetto. Sì, ma si sordi.
1: Vabbè, ma Rabiot a 20, ragazzi, è da prendere subito.
0: Ho capito, ma tu come dire, no, vado all'altro, ho detto che costano poco e quindi li prendo subito, ma se c'è dentro il portafoglio.
1: Ma loro vogliono Pellegrini, perché a me piace Pellegrini, serve anche uno come Pellegrini. Vai con Pellegrini e prendi Rabiot.
0: Sì,
1: però Paolo. Se non si riesce a fare un mercato, non è colpa mia.
0: Infatti è proprio quello che ti sta dicendo. Sono d'accordo con te, tutta teoria, ma chi ce va a Milano a presentare Pellegrini e prendere Rabiot? Ce vado io, ce vedi chi ce va? Qui alla fine c'è nessuno.
1: Tanto ha bloccato il rinnovo dei Pellegrini. Pellegrini forse non lo vuole, in trequartista. Comunque in qualche maniera dei quartisti si tiene. In qualche modo le ho detto Rabiot. Pellegrini piaceva al Milan e piace tuttora al Milan. Valutazione Pellegrini non ha rinnovato, però magari ti fa abbassare un po' il prezzo, perché lo dai gratis, lo dai a loro e non lo dai un altro.
0: Certo.
1: E adesso fai l'accordo che è precedente a giugno e gli dai una corsia preferenziale al Milan. Mi dai Rabiot a 15-20, perfetto, fatto.
0: Oh, perfetto, c'è un messaggio di Piero che ci dice Rabiot alla mamma che vuole molti soldi, lui è forte, il problema è la mammina. Vabbè, forse tutti quei ci penso io alla mammina, dai.
1: Cosa dice la mammina?
0: stai buono.
1: Quanti
0: stai
1: anni ha la mammina di Rabiot?
0: Stai buono, lo sai buono. Questo è buono, intendo mettere in fila.
1: Se Rabiot c'ha 31 anni, la mammina ce n'ha meno di 60 e parlo io con la mammina di Rabiot.
0: Vabbè, va bene, la finiamo così. Giusto così,
1: okay.
0: Grazie Alessio.
1: Mammina di Rabiot, chiama Centro Suolo, prendi il mio telefono, vai.
0: D'accordo, ciao.
1: Ciao Paolo.
0: Bene, allora siamo in chiusura, ci sono anche dei messaggi da chiudere, li chiudo al volo, sempre di Tonino, ci dicono Rabiot è fidanzato di Allegri, sì è vero, ed è stato uno dei pochi fari del Milan, non te lo daranno mai, e vabbè, il problema non è che te lo danno, che non c'è la possibilità di andare a Piama, questo è un altro tipo di discorso. Vado in chiusura, perché sono le ore 13:57, e chiudo perché è venuta il mio angelo biondo a salutarmi e dirmi te ne devi andare, perché fa così, anche perché quando vedo, come sapete voi non lo vedete ma lo vedo io, ma ora avete capito, no? Quando io vi dico che Mimmo ha messo il cappello, voi già sapete che è l'ora che si chiude la trasmissione. Bene Mimmo, è stato un piacere, speriamo di non vederci più. E se non vediamo, speriamo che sia per causa tua, come si dice, no, scherzo, Mimmo è sempre molto simpatico, riusciamo anche a farlo ridere, molto serio, una persona serissima, non riusciamo anche a farlo ridere. Allora, vi lascio a Cronache Giallorosse, dalle 14 alle 16, quindi a tutto il palinsesto di Centro Suono Sport, mi raccomando non cambiate canale, state con noi vi salutiamo sempre, io vi saluto, ormai sono rimasto da solo, grazie a Dio, da solo sono riuscito a fare trasmissione. Vi saluto sempre con il mio motto, sempre, comunque, ovunque, Forza Roma!

0: Centro Suono Sport, replay.
1: Cronache giallorosse.
2: Cronache giallorosse.

0: 14.09, torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5 e torniamo con l'appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 di Cronache Giallorosse. In voce per voi oggi Giulia Valentini, al mio fianco la mia compagna Martina Rossi. Ciao Marti.
1: Ciao Giulia, ciao a tutti gli ascoltatori di Centro Suono Sport.
0: Come stai?
1: Bene, bene, tu?
0: Bene, tutto a posto.
1: Molto fiduciosa.
0: Esatto.
1: Poi ne parleremo.
0: Adesso ne parliamo. Intanto salutiamo anche Robby Allegrini dall'altra parte del vetro. E intanto vi ricordo che potete scriverci mandandoci messaggi vocali e di testo al 393-000-1015 o anche chiamarci allo 06-21-58-165 o allo 06-25-20-50-70. Potete anche seguirci e guardarci soprattutto su Twitch, sul nostro canale di Centro Suono Sport 101.5, oppure scaricare l'app disponibile per tutti i dispositivi iOS e Android, oppure se già ce l'avete potete sempre aggiornarla perché lì potete seguirci da ogni parte del mondo. Marti, stavamo parlando della felicità che incombe dentro di noi, fortunatamente di sti
1: sì,
0: tempi.
1: Speriamo, comunque, speriamo non venga spezzata perché
0: ecco, Marti, sempre io negativa, io inizio positiva.
1: Io ho un pronostico.
0: No, no, ecco. Martina,
1: allora,
0: pronostici.
1: Io ci credo alla Champions, eh?
0: Okay.
1: Però questa paura, ma paura proprio tremenda, di fare la fine che abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Dici a meno un
1: a
0: punto.
1: A un punto dalla Juventus o a pari punti.
0: Vediamo. Allora, in queste, diciamo, ultime due giornate, un po' il calendario delle altre ci ha favorito. Non ci aspettavamo sicuramente delle sconfitte o comunque dei pareggi contro squadre anche piccole rispetto a quelle con cui si sfidavano Juventus, Como.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
0: Però
1: giù.
0: Ogni tanto gira bene pure a noi.
1: Sì, guarda, lo dicevo anche lunedì che sono venuta qui, sì, del fatto che in molti su Centro Suono Sport avevano fatto una previsione,
0: sì,
1: che la Juventus avrebbe toppato una o due partite.
0: Sì, è vero.
1: Quindi bisogna vedere, Giulia, come bisogna vedere anche che cosa farà il Milan, perché il Milan perde clamorosamente contro il Sassuolo.
0: Sì. Comunque poi Allegri ha detto pure che è stata la peggior partita della stagione.
1: Sì, sì, ovviamente, proprio a mani basse. Quindi, nel senso, noi adesso stiamo guardando la Juventus. Io non guardo neanche più il Como, ti dico la verità. Io
0: ormai... Allora, Martina, parte negativa, poi
1: sì,
0: non si
1: sì,
0: sente
1: poi
0: neanche
1: fumento
0: di guardare
1: sì,
0: il Como.
1: Adesso non guardo neanche più il Como. Ma piuttosto mi guardo su, perché comunque il Como,
0: certo,
1: fino a prova contraria, gli siamo andati a due punti sopra.
0: Sì.
1: Perciò guardo su e vedo Juventus e Milan. Soprattutto, Giulia, ti ripeto, soprattutto Milan.
0: Magari dici facciamo lo scherzetto e le superiamo tutte e due.
1: Allora, Giulia, lo sappiamo benissimo perché ci siamo passati anche noi, no? Quando una squadra ha un crollo...
0: Sì.
1: Non serve la partita dopo per risolvere i problemi, capito? Cioè, comunque dura un po'. Che può essere
0: sì,
1: due settimane, che possono essere tre, che possono essere un mese, ma di certo non dura un giorno.
0: Sì.
1: Quindi tutti noi abbiamo percepito il periodo negativo del Milan. Il Milan, in realtà, io non so neanche come faccia a stare poi lì in classifica, Giulia, perché non so come la pensi tu, però hanno comunque un allenatore come Allegri, che può piacere o non piacere, ma è un vincente.
0: Sì, sì, sì, punto assolutamente. Sono
1: però deve ringraziare il Milan di avere una squadra con quegli elementi, con quegli individui, perché dal momento in cui si fa male Modric,
0: sì,
1: cioè il Milan non è più il Milan, non
0: sì,
1: gioca più il Milan.
0: Sono d'accordo, tra l'altro il Milan domenica alle 8.45 sfiderà l'Atalanta.
1: Appunto, cioè là chi ci tocca di fare?
0: No, esatto.
1: Cioè, tanto ormai l'Atalanta è fuori proprio dai giochi per quanto riguarda la Champions, almeno
0: sì,
1: una.
0: Sì, assolutamente.
1: No, perché sennò veramente siamo tutte là.
0: No, infatti. Però l'Atalanta pure, nell'ultima giornata...
1: Sì, sì, sì, per carità. Però, ti ripeto, Giulia...
0: Poi abbiamo una Juve contro il Lecce.
1: Però... Allora... No, no, vai, ecco, vai, parla tu, Giulia.
0: No, no, vai, dimmi del Lecce.
1: No, nel senso che rimangono... Sono quelle partite che sulla carta dici, ma come fa a perdere la Juventus? No, stessa cosa dicevamo poi alla fine con il Verona, ma come è successo in altre occasioni,
0: certo,
1: ok?
0: Anche con noi.
1: Quindi non mi preoccupa questa cosa che sulla carta la Juventus dovrebbe vincerla questa partita, perché a noi ci va bene anche un pareggio, eh?
0: Sì.
1: Per loro ovviamente, noi dobbiamo vincere,
0: sì,
1: noi,
0: certo,
1: noi non dobbiamo,
0: noi dobbiamo vincerle
1: più.
0: Tutte e tre
1: tutte.
0: Adesso.
1: Cioè,
0: sì.
1: Tutte, tu non ti puoi permettere proprio falsi, tu
0: no,
1: non te lo puoi permettere. Tu adesso devi sperare che le altre, in questo caso Juventus e Milan, sbagliano. Il Milan non ha il calendario facile, perché dopo l'Atalanta ha il Genoa comunque.
0: Sì, il Genoa.
1: Quindi non è una partita tanto semplice.
0: E poi avrà il Cagliari,
1: che diciamo fra le tre è la meno...
0: Sì, però comunque anche il Cagliari, nonostante non è che abbia fatto... questo grande campionato, però ha messo in difficoltà anche le big, abbiamo visto
1: anche
0: con noi,
1: quindi la partita più brutta, una delle partite più brutte proprio di questa stagione, perciò.
0: Esatto. Tra l'altro sono fatte le 14:15, andiamo brevemente pubblicità e poi torniamo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobili Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobili Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobili Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
6: dal Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti so freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È la goduria.
7: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
8: Oh, se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 14:19 torniamo in diretta su Cronache Giallorosse sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5. Intanto ci è arrivato il messaggio dal consueto Simone che ci manda la nostra foto in studio. Buon pomeriggio a tutto Centro Suono Sport, buon pomeriggio Giulia e Martina, buon pomeriggio
1: buon
0: a te Simone.
1: Buon pomeriggio, come stai?
0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Centro Suono Sport. E stiamo parlando un po' di quello che, di quelle che saranno le partite che riguarderanno sia noi che poi le nostre avversarie. In questo momento noi stiamo guardando più Juventus e Milan piuttosto che il Como.
1: Sì, giusto.
0: E magari, mai dire mai, riusciremo anche a superarne non una, due.
1: Ma magari, Giulia, cioè non... Guarda, come cambiano poi i discorsi, no? Perché,
0: sì,
1: allora,
0: sì.
1: Intanto due settimane fa davamo tutti per scontato che la Roma, corsa Champions ormai, bella che
0: detto,
1: chiusa.
0: Sì, prendo
1: sì, no,
0: le mie responsabilità.
1: No, ma anche io, visto, ho detto, io ci spero, però se devo essere oggettiva... La vedo veramente, veramente complicata. La vedo tuttora complicata perché sappiamo, cioè, siamo della Roma, abbiamo visto tutto ciò che succede di solito alla Roma negli anni, non siamo mai stati fortunati sotto questo punto di vista, anzi, cambio la parola, non fortunati, però incisivi poi da una parte,
0: sì.
1: No? Perché se vado a ripensare che hai toppato delle partite che se ad oggi non avessi toppato, saresti proprio lì, anche terza forse,
0: ma poi
1: perché
0: arrivi
1: i punti
0: a fine
1: sono quelli.
0: E vai a rivedere queste,
1: mamma
0: queste
1: mia,
0: partite.
1: Giuro, come anche le altre poi alla fine. Però cambiano i discorsi anche per quanto riguarda, ti ricordi, mesi fa, no? Dicevamo, perché noi lo chiedevamo sempre, di guardare le altre e tutti ci rispondevano anche con i nostri collegamenti, bisogna pensare a se stessi. Ed
0: sì.
1: È la verità, perché
0: certo.
1: Se uno fa bene... In questo momento invece tu non puoi pensare soltanto a te stesso, perché se tu le vinci 3-3, tu comunque devi guardare la Juventus, in questo caso, poi
0: certo.
1: Se vogliamo allargarci ancora di più, diciamo anche il Milan.
0: Sì.
1: Quindi è un po' brutto perché non è tutto nelle tue mani, no?
0: È
1: un po', tu non puoi sbagliare, non puoi fare passi falsi, come hai detto anche tu, come ho detto anch'io. Però poi devi sperare che loro invece sbaglino.
0: Certo, devi essere inizialmente concentrato sulle partite che hai davanti, perché comunque abbiamo il Parma, poi ovviamente ci sarà il derby, quindi
1: pure lì.
0: Fondamentale. Tra l'altro la Lazio verrà arriverà al derby dopo 3 giorni che disputerà la finale contro l'Inter,
1: sì.
0: Di Coppa Italia, quindi vediamo come affronterà questa finale e vediamo poi come arriverà al derby contro di noi, perché mi sembra che neanche al derby ci saranno i tifosi dell'altra
1: così
0: seconda.
1: Hanno detto, però
0: sì,
1: bisognerà vedere.
0: Si vedrà. E poi comunque noi faremo l'ultima di campionato fuori casa contro il Verona, che comunque abbiamo visto che è una squadra ostica quest'anno, soprattutto poi in trasferta, quindi vediamo poi come la Roma affronterà queste ultime 3 partite. Però io vedo una Roma che anche a livello di carattere, a livello mentale, si è ripresa totalmente. Vediamo una Roma che prima parte della stagione, prima dell'arrivo di Malen, faceva fatica a fare gol anche solo ad arrivare davanti alla porta, mentre adesso ne fa 4 alla Fiorentina, che sappiamo che non è la Fiorentina più forte degli ultimi anni, anzi ha lottato per tanto tempo per non retrocedere. Adesso
1: per me, Giulia,
0: salva.
1: La partita dopo 15 minuti era finita, cioè nel senso, non tanto per gol o cose di questo genere, ma proprio per come la Roma aveva approcciato la partita.
0: Sì, è vero. Vabbè, 3-0 dopo mezz'ora. Cioè,
1: dai ragazzi, proprio... Ma poi sai quale mi è piaciuto? Che ho letto anche un post su questo,
0: sì.
1: No? Gasperini inizia il suo piano per la Champions, fa segnare tutti i difensori.
0: È vero, ma infatti una cosa poi che stavo... che giustamente sentivo... post partita è proprio l'analisi del fatto che la Roma fa 4 gol e di questi 4 gol non ha segnato Malen.
1: No, infatti, però quanto è stato decisivo
0: è
1: anche. Sì, questa è una notizia, assolutamente.
0: Vabbè, ovviamente poi il suo approccio in campo è sempre stato
1: è
0: formidabile.
1: È sempre quello, Giulia,
0: sì,
1: cioè proprio lui come si muove, il tempo che prende, come fa muovere la squadra, ciò che crea, cioè lui sta proprio un passo avanti. E poi se ti posso dire, adesso voglio sapere la tua,
0: sì.
1: Quanto è importante il ritorno di Manu Koné. Io rivedendo Koné a centrocampo, cioè mi sono, non lo so, mi sembra di vedere un sogno, un miraggio rivederlo in campo, non te lo so spiegare quanto ci sia mancato.
0: Sì, sicuramente, allora, sappiamo che è un giocatore che non è che ti aiuta a livello di assist e
1: no.
0: Gol, perché diciamo... Molto, per noi per molto tempo da quando è nella Roma gli abbiamo un po' criticato questa cosa che
1: sì.
0: Sottoporta poi non è realmente decisivo, però se poi vai a analizzare, se la squadra gira bene, è lui poi che ti fa girare la palla e poi ti porta a quelle azioni che mandano la palla in porta. Quindi sicuramente è fondamentale anche poi per arrivarci lì davanti. Poi magari lì non sarà decisivo, non sarà uno di quelli su cui puoi contare poi per sbloccare le partite, però ecco, l'abbiamo rivisto anche in una forma migliore da quella in cui l'avevamo un po' lasciata.
1: Sì, sì, sì, perché era calato, ragazzi. Cioè.
0: Esatto, però sempre per il discorso che quando la squadra gira bene, poi anche i singoli emergono. Poi abbiamo sempre parlato noi quest'anno anche di Celik, no?
1: Sì.
0: Soprattutto dopo le voci che erano uscite del suo possibile approdo alla Juventus, abbiamo visto un Celik diverso rispetto a quello che non eravamo abituati a vedere, perché comunque c'è stato, io mi ricordo tanto tempo all'inizio quando è approdato a Roma, non era visto bene.
1: No.
0: Poi pian piano
1: si è
0: fatto
1: migliorato. Strada, è migliorato.
0: Quest'anno però di nuovo le critiche, ma non mi sento di negarle, perché comunque del tutto lecite. Però adesso si sta parlando anche di un possibile rinnovo, tra l'altro, di Celik, cosa che Martina mi fa sta faccia, però è vero, perché sappiamo che Giampiero Gasperini se lo terrebbe un giocatore come Zeki Celik, ovviamente a cifre più basse, ripetiamo, perché chiedere 4 milioni a stagione,
1: no,
0: anche
1: no,
0: perché li prenderebbe Malen dalla prossima, quindi
1: ma mi dà proprio
0: sarebbe
1: fastidio
0: proprio
1: che un giocatore del genere va a chiedere 4 milioni. Allora Celik io anche me lo tengo, ma me lo tengo come riserva,
0: certo.
1: Non me lo tengo come titolare.
0: Io sono d'accordo.
1: Perché nel senso fa il suo, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ci sono delle partite che ha fatto che sono state disastrose, come ci sono state delle partite invece dove ha contribuito tanto, però di solito la sua media è quella del fare il suo, ok?
0: Sì.
1: Quindi non dico che è un giocatore da buttare, assolutamente no. Io come riserva me lo terrei, perché è sempre meglio. Io sono di questo parere, è inutile che ci andiamo a comprare un giocatore come riserva. A questo punto, no, se dobbiamo fare dei cambi, rinforzare, eccetera,
0: sì,
1: andiamoci a comprare, a prendere giocatori che andranno a fare i titolari e quelli che non ci soddisfano al 100%, che però conoscono Roma,
0: sì,
1: ce li teniamo come riserve, come quando facciamo il discorso di Cristante. Io Cristante come riserva me lo tengo,
0: certo,
1: perché mi dà sicurezza. Poi come titolare, secondo me, una Roma che deve andare in Champions, no, non me lo tengo, perché un giocatore, un centrocampista da Champions è Koné, non è Cristante, capito?
0: Sì. Che comunque la partita di lunedì è sempre primo per chilometri.
1: Sì, sì, vabbè.
0: Infatti, vabbè,
1: guarda,
0: non è,
1: prendiamo questo
0: non è una
1: discorso.
0: Notizia. Però comunque, tra l'altro, parlando di Cristante, manca diciamo solo l'ufficialità, ma lui e Mancini hanno trovato l'accordo per prolungare, perché loro in realtà il contratto gli scade nel 2029,
1: sì,
0: quindi comunque c'è tempo, però addirittura un prolungamento fino al 2030, quindi entrambi voluto da Gasperini, anche questo,
1: sì, sì, ma
0: sappiamo che Gasperini ha voluto maggiormente questi due prolungamenti di contratto, e in questo momento si parla proprio del invece rinnovo di Celik e anche Shaarawy. E io sinceramente di Shaarawy non...
1: No, neanche io...
0: Invece sì, invece Gasperini lo vorrebbe tenere l'esterno, e appunto lui si sta spingendo in prima persona poi per
1: certo,
0: poter...
1: No, su questo non avevo dubbi, Gio.
0: Ma io no, visto il poco
1: minutaggio.
0: Poco minutaggio che poi è riuscito a dare a Stefan, non pensavo che poi... Cioè, anche quando la scorsa partita ha scelto di usare... Elanaui e Pisilli entrambi anziché far entrare Shaarawy dal primo minuto, lì per lì poi ne avevamo parlato anche con Mirko e avevamo detto ci sta, perché tanto